0: qui incontrando la squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers alla Casa Bianca. Mentre Trump annunciava questo possibile massiccio attacco all'Iran, alla Camera i suoi stessi repubblicani, con quattro repubblicani dissidenti, passava una mozione di che chiede la fine della guerra. La stessa mozione non è passata per soli due voti al Senato. Sono mozioni ampiamente simboliche, perché il presidente poi le può fermare, ma chiaramente segnalano il malcontento, l'insofferenza dei parlamentari che andranno a novembre al voto, e anche dell'opinione pubblica, che non gradisce, ha bocciato già più volte questa guerra, lo dicono i sondaggi. Trump oggi è anche passato, si è impegnato a tentare di placare le polemiche seguite all'annuncio dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, aggiungendo una postilla che però pare non ci sia nel testo scritto nell'accordo firmato, cioè dice: l'accordo vale solo se l'Arabia Saudita accetta gli accordi di Abramo, cioè riconosce formalmente Israele, un'opzione che però pare al momento non praticabile. Gli Stati Uniti comunque si ritrovano in questa sorta di contraddizione, per cui hanno mosso una guerra all'Iran per negare il suo programma nucleare, allo stesso tempo ne concedono uno al principale avversario dell'Iran, cioè all'Arabia Saudita. Da qui le polemiche e tutta una serie di ripercussioni geopolitiche. A voi studio.
1: Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, replica Teheran, non passerà più una goccia di petrolio. I Pasdaran intanto continuano ad attaccare navi e paesi nei vicini nel Golfo. Andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, l'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani, e questo l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran. Il presidente del Parlamento Ghalib Haf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si estende, come dicevi, anche sul fronte di Bab el-Mandeb, il corridoio che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el-Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione dell'intera economia mondiale. Nelle acque di Hormuz continuano gli scontri. Secondo i media iraniani sono state udite esplosioni sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Per Teheran l'isola è una base che ospita droni, motoscafi e lanciamissili. Intanto i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Lina Roma.
1: Sale il prezzo del petrolio verso quota $100 al barile dopo gli attacchi degli Houthi a due petroliere saudite nel Mar Rosso. Intanto il conflitto in Medio Oriente si espande, come abbiamo sentito, verso un altro crocevia critico del commercio mondiale, ovvero lo stretto di Bab el-Mandeb. Il servizio di Raffaella Cosentino.
3: È il passaggio tra l'Asia, l'Africa e l'Europa. Collega l'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo attraverso il Mar Rosso. Misura 29 chilometri nel punto più stretto tra lo Yemen e Djibouti. La porta delle lacrime in arabo, Bab el-Mandeb, è un corridoio marittimo cruciale da cui passa il 12% delle merci del globo, un terzo del traffico di container e 7 milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno. L'Arabia Saudita usa questa rotta per bypassare Hormuz grazie a un oleodotto lungo 1200 chilometri che va da est a ovest. Riyadh è riuscita a spostare la produzione dal Golfo Persico al Mar Rosso, che a sua volta può però diventare un altro pericoloso collo di bottiglia, che può chiudersi anche solo sotto la minaccia degli Houthi. I ribelli sciiti, sostenuti da Teheran, controllano parte dello Yemen e con la guerra a Gaza avevano preso di mira i cargo in transito, bloccando il traffico. Sospesi con il cessate il fuoco lo scorso anno, gli attacchi sono ripresi in questi giorni su ordine dell'Iran. Per aggirare la minaccia, la rotta alternativa circumnaviga l'Africa dal Capo di Buona Speranza e allunga il viaggio di due settimane, con un aggravio dei costi e un'impennata del prezzo del greggio. La chiusura simultanea del passaggio dal Golfo di Aden e dello Stretto di Hormuz bloccherebbe un quarto dei rifornimenti mondiali di petrolio e gas. Per un precedente bisogna tornare a marzo del 2021, quando la porta container Ever Given si incagliò e bloccò il canale di Suez, con un ingorgo di centinaia di navi e miliardi di perdite al giorno. Solo un assaggio di quello che potrebbe accadere se venisse chiusa un'arteria vitale dell'energia mondiale.
1: La politica italiana dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Il servizio di Gabriele Martelloni.
4: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica, spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
5: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
4: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidenza del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione a Hormuz.
1: Su giustizia e sicurezza resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione. Vediamo il servizio di Francesco Palese.
6: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta, stiamo con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini, con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
7: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
6: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna, le opposizioni ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
8: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
6: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
1: Adesso con Emanuela Bonchino andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani.
9: Prime pagine dei giornali, sono diverse le aperture, ma in particolare c'è l'Iran, la guerra in primo piano, ma non solo, anche il DDL che cambia alcune cose, in particolare per quanto riguarda i minori. Iniziamo dal Corriere della Sera. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, Houthi colpite navi saudite, gli USA puniremo loro e l'Iran. Intanto vola il petrolio, ma le borse no. Milano perde il 2,8%. Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele, salta. Mosca, sanzioni UE. Taglio alto, legge elettorale pronta, l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. L'imputabilità sempre possibile dai 14 anni è il nuovo disegno di legge. E poi in taglio centrale l'intervista alla figlia del poliziotto eroe, ho la sua pipa e la chitarra. Era Boris Giuliano, mi raccontava le fiabe. Il 21 luglio del 1979 il boss corleonese Luca Bagarella, cognato di Totò Riina, lo uccise con 7 colpi alle spalle. Da quasi mezzo secolo l'Italia lo ricorda come il commissario Boris Giuliano, il capo della mobile di Palermo. La figlia Selim racconta il padre e l'uomo dolce che per tutti loro era Giorgio. Ancora sulla prima pagina del Corriere il caso del Mastro, verso il conflitto di attribuzione, le chat, la mossa dei PM. E poi Bologna, Fakir, ecco perché i due poliziotti infatti lo hanno bloccato. Altri video sulla tragica fine di Fakir, i PM di Bologna lo avevano fatto capire subito, vengono dalle bodycam del poliziotto, ma anche dai telefonini dei residenti del pilastro. Gli agenti scherzano con Fakir, che poi si scaglia contro un giovane, frame di una storia sbagliata. Infine il batterio all'asilo Morum, meno di 18 mesi, altri 4 ricoverati, è successo in Calabria, a Tropea. Il caffè di Gramellini, 100 di questi ricchi, è una storia interessante. Desta scalpore l'appello con cui oltre 100 rappresentanti di quella ristrettissima categoria hanno chiesto al governo, i miliardari, di aumentare loro le tasse. Si parla di manager, imprenditori, artisti, sportivi, dicono perché basterebbe il 2% delle loro ricchezze, un prelievo di cui neanche si accorgerebbero, per finanziare scuole, strade, ospedali. Precisiamo, bravi così si fa, a scanso di equivoci, che i miliardari smaniosi di aumentarsi le tasse, forse persino di pagarle, sono inglesi. Quelli italiani per ora non si pronunciano, ci sarà un problema con la traduzione. Andiamo a vedere anche come apre la Repubblica. Più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga, Del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Bologna, caso Fakir, i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione. Michele Ainis, l'uso della forza e la fine del diritto, la sua riflessione. E intanto benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, qui di spalla mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca, solo propaganda. La fotonotizia, Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. Taglio basso, Salis condannata in contumacia, non ne sapevo nulla. E poi gli Houthi che bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. La Stampa, andiamo a vedere come apre. Ormuz, in fiamma il petrolio, spari Houthi contro 2 navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, attenzione in Consiglio dei Ministri, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. Anche qui sulla Stampa l'appello a Burnham, al neo premier britannico, i paperoni d'Inghilterra chiedono tassateci di più. Il commento invece a firma di Francesca Sforza, sondaggio shock, in Germania gli estremisti volano al 29%. Il caso di Bologna, l'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete, nei video degli agenti la lite tra l'uomo e un residente. E poi il cinema non muore, Festival di Venezia, Barbera butta fuoco i tagli di Bruxelles, l'UE mi sconcerta. C'è anche sulla prima la stretta del governo, minori imputabili a 14 anni, il DDL anti-Maranza, così è stato definito, a firma di Antonio Bravetti il pezzo. Sole 24 ore, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia, Trump sono pronto a un attacco massiccio contro l'Iran, l'apertura è questa, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati a POS. Ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato, il rapporto Oxfam ripreso dal Sole 24 Ore, che parla anche di sanità. Da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami. Le borse in taglio basso, gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Avvenire apre con il DDL, presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della consulta sul caso Almasri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. Ancora andiamo a vedere come apre il Domani. Del Mastro, salvo minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni, taglio basso, Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali. E poi Mario Del Pero, l'ingordigio del presidente più corrotto, i nuovi affari di Trump, Piero Ignazzi, la sinistra non può giocare solo di rimessa. Il Giornale, Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto già nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con 2 passanti, la gente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono l'epore. Caville 0 contratti, la sinistra scarica Salis, Maranza arriva la stretta. Faccio vedere l'apertura del Manifesto, mal rosso, e poi in taglio alto la guerra del governo ai ragazzini. Infine il Fatto Quotidiano, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla Jeep, Madonia, lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa.
1: E noi riprendiamo dalla cronaca. Tra poche ore l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Intanto è guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia avverte, con lo scudo penale il rischio è di non arrivare a giustizia. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
10: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi? La responsabilità.

0: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico. Non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
1: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
0: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremmo arrivati a verità, dice.
2: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
0: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
3: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
0: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
4: In Calabria un bimbo di pochi mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Indaga la procura di Vibo Valentia. Il servizio di Lara Raffaele.
5: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
6: Io non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
7: Quindi no, quanti bambini sono?
6: Cinque bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
5: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia da oggi è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
4: Cambiamo argomento. Conflitto in Ucraina. Al centro dell'incontro nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una nuova visita di Kushner e Witkoff. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
8: Nuove idee per mettere fine al conflitto in Ucraina è la proposta del segretario di Stato statunitense nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN a Manila. Un incontro durato 37 minuti centrato proprio sulla crisi ucraina. Washington è pronta a contribuire alla pace. Vogliamo un accordo, ha detto Rubio nei colloqui che ha giudicato onesti e aperti. Anche Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ha detto Lavrov, ma che tenga conto di quanto stabilito ad Anchorage l'anno scorso da Trump e Putin. Per Lavrov è comunque inaccettabile, ha detto, che l'Occidente continui a fornire armi a Kiev. I due responsabili della diplomazia russa e statunitense hanno concordato che i contatti tra loro proseguiranno. Su questo è arrivata la conferma del Cremlino, che però ha frenato gli entusiasmi. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ma questo, ha detto il portavoce Peskov, non vuol dire che ci sia un'accelerazione nella soluzione del conflitto, un conflitto che, secondo Mosca, l'Unione Europea incita a portare avanti.
4: La Banca Centrale Europea ha presentato le proposte grafiche per le nuove banconote. Adesso saranno sottoposte al giudizio dei cittadini europei. Francesca Piatanesi ne ha parlato con Stefanie Scarpinella, specialista in banconote della BCE. Vediamo.
9: E la decisione in realtà fa parte di un processo che viene effettuato regolarmente dalle banche centrali, quindi vengono aggiornate le banconote per renderle più sicure, più difficili da contraffare, vengono inserite delle caratteristiche di sicurezza innovative in modo che rimangano sicure. Inoltre ci dà l'opportunità di guardare anche gli aspetti ambientali, di sostenibilità, e in questo caso, visto che l'euro è entrato in circolazione nel 2002, quindi quasi 25 anni fa, ci dà l'opportunità anche di rivedere completamente l'aspetto. Quindi

0: si è deciso di avere dei design completamente nuovi e sono quelli che sono stati presentati oggi.
1: Ecco, sono state presentate oggi, ma adesso quali sono i passi successivi, i tempi per arrivare alle nuove banconote?
0: Allora, dovete immaginarvi il processo come la costruzione di una casa. Questo è il momento in cui gli architetti hanno presentato degli schizzi, quindi quello che vedete sono gli schizzi, le proposte. Da questo momento in poi inizieremo a guardare quali sono i processi tecnici per farli diventare delle vere e proprie banconote. La decisione finale su quale di questo design che vedete qui sarà quello vincitore o quello eletto, questa decisione verrà presa a fine di quest'anno e da quel momento in poi inizierà il lavoro tecnico di costruzione della vera banconota, quindi inserimento delle caratteristiche di sicurezza e tutti gli altri aspetti tecnici che rendono un disegno, uno schizzo, una banconota che può andare in circolazione.
1: Le nuove banconote saranno sottoposte al giudizio dei cittadini, ma in che modo? In che modo sono stati coinvolti i cittadini europei?
0: Sono stati coinvolti varie volte durante il processo e ancora questa volta li invitiamo di nuovo a partecipare ad un sondaggio che è aperto a chiunque e si può accedere tramite il sito della Banca Centrale Europea e tramite questo sondaggio possono esprimere le loro preferenze riguardo a questi design e le risposte, il risultato di questi sondaggi verranno presi in considerazione quando poi verrà scelto il design finale, poiché sono 350 milioni di persone in Europa ad usare le banconote, vogliamo che anche le loro opinioni vengano prese in considerazione durante il processo.
1: Ci spiega anche cosa ne sarà delle vecchie banconote una volta che le nuove entreranno in vigore?
0: Anche lì nessun problema, non spariranno, rimarranno in circolazione, verranno inserite le nuove banconote in maniera graduale, saranno per un certo periodo circoleranno insieme in concomitanza e piano piano le banconote vecchie, quando raggiungeranno la fine del loro circolo di vita, verranno semplicemente tirate fuori dalla circolazione e piano piano sostituite da quelle nuove.
2: Cinque film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti. Presentato il programma di Venezia 2026, il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, dice il direttore Alberto Barbera. Sentiamo l'inviata Laura Squillaci.
3: Sogni d'oro.
4: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
5: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
4: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli. I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci. Well, I'm just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
6: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
5: Hanno promesso di venire, sì.
2: Non c'è ancora il nome del nuovo CT della Nazionale di Calcio. Durante il nostro filo diretto Francesco Musi ha fatto il punto della situazione con Xavier Iacobelli. Vediamo insieme poi il nostro approfondimento di esteri e la rubrica Sapori e Colori. Alle 3 una nuova edizione del TG.

0: Diciamo che in questo momento è una posizione di attesa, quella della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che cosa aspetta? Aspetta che Guardiola dia una risposta definitiva. Non è una questione di ingaggio, quantomeno, non è soltanto una questione relativa all'ingaggio, così come non è vero che l'ex tecnico del City abbia chiesto 20 milioni di euro. La realtà è un'altra. La realtà è che il progetto che è stato sottoposto all'attenzione di Guardiola è talmente impegnativo perché non riguarda soltanto la gestione della massima rappresentativa, ma la gestione dell'intero movimento azzurro, che Guardiola ha chiesto tempo per valutarlo, anche perché non più tardi di venerdì scorso, prima delle blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo, in una intervista ad un quotidiano spagnolo, lo stesso Guardiola aveva confidato quanto desiderasse staccare la spina dopo il decennio trionfale alla guida del City. Rimane in questo momento il primo obiettivo della federazione. Lo ha ribadito lo stesso Maldini, lo ha confermato lo stesso Malagò. Preferiamo aspettare, evidentemente è ancora una questione di giorni.
1: Per quanto riguarda le alternative, i nomi restano quelli. Mancini, che ieri ha giocato col suo amico Malagò, no? Si sono incontrati, resta un rapporto di forte amicizia tra i due. Sappiamo come si è lasciato Mancini con l'Italia dopo aver però portato una grande vittoria all'Europeo. C'è Conte che ha fatto bene. È chiaro, non sarebbero soluzioni di ripiego, però di fatto lo saranno perché il nome, lo hai detto tu, il nome su cui si sta puntando in questo momento è quello di Pep Guardiola.
0: Sì, fermo restando il fatto che per il poco che vale la mia opinione personale, continuo a pensare che qualora non andasse in porto l'operazione Guardiola, il candidato ideale sia Silvio Baldini. Perché? Perché c'è bisogno di una sterzata, perché c'è bisogno di un tecnico che nell'arco della sua esperienza alla guida dell'Under 21, 7 vittorie nelle prime 8 partite della sua gestione, ha dimostrato quanto sappia valorizzare i giovani talenti italiani
1: Guarda,
0: che ci
1: sai
0: sono.
1: perché stiamo vedendo subito
0: Prego.
1: le immagini di Baldini? Perché
0: Prego.
1: è anche il mio pensiero per quello che conta. Infatti questa sarebbe stata la prossima domanda. Si fanno i nomi di allenatori affermati come Conte e Mancini. Abbiamo visto un mondiale, tutto un altro sistema, tutto un altro paese, tutta un'altra cultura, che ha portato un allenatore che ha cresciuto i suoi giovani, come De La Fuente, a trionfare. E allora perché in questo momento storico non puntare, o almeno non riflettere sulla possibilità di puntare su uno come Baldini?
0: Sono lieto che tu condivida questa opinione personale perché, proprio per le ragioni che tu hai addotto, perché c'è bisogno in questo momento, ripeto, qualora non andasse in porto l'opzione Guardiola, che sarebbe l'ideale, non c'è bisogno di rimarcare il curriculum vitae di questo formidabile allenatore, ma Baldini ha dimostrato, ha lanciato peraltro 18 debuttanti nell'arco di 2 partite, quelle contro il Lussemburgo e contro la Grecia, ma ha dimostrato che cosa significhi valorizzare il patrimonio dei giovani talenti italiani. In un campionato che vorrei ricordare, nell'ultima stagione ha registrato una media di presenza straniera oscillante fra il 65 e il 70%. Quindi chiunque sieda sulla panchina della nazionale sa che incontrerà le stesse difficoltà di selezione incontrate dai suoi predecessori. Ma Baldini è andato controcorrente e soprattutto ha ridestato l'orgoglio di indossare la maglia della nazionale. Ma ti ricordi e ricorderanno i telespettatori ciò che disse Spalletti al tramonto della sua esperienza come commissario tecnico, quando affermò: "Ho convocato 25 giocatori, 21 dei quali hanno registrato dolorini e problemini vari." Non esiste, non
1: E del
0: esiste
1: resto lo
0: perché
1: stesso
0: la
1: Baldini,
0: Spagna.
1: no, prima delle amichevoli, ha detto: "Ho convocato Donnarumma perché è l'unico che mi ha chiamato", e allora ho convocato Donnarumma dopo
0: Beh,
1: la disfatta di Zenica.
0: mi pare che sia molto significativo questo inciso.
1: Esatto, quindi dunque vedremo come andrà a finire questa vicenda. Ovviamente lo ricordavi tu, ricordiamo gli appuntamenti della nazionale imminenti, quindi una decisione che ti aspetti in che tempi a questo punto?
0: Ma in tempi rapidi, ricordo soltanto il nome delle prossime avversarie: Belgio, Francia, 2 volte la Turchia, prima a Istanbul e poi in casa. Tutto questo nell'arco di 10 giorni, fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Tanto prima viene nominato il CT, quanto prima il CT può cominciare a lavorare.

0: detta, è chiarissimo che entrambi i capi della diplomazia si sono detti d'accordo nel proseguire i contatti. Come?
1: Ma intanto il dialogo tra due paesi come gli Stati Uniti e la Russia è senz'altro da salutare con favore. Lo dobbiamo fare perché siano esplorate in maniera onesta, come ha detto Rubio, tutte le possibilità di porre fine attraverso un'intesa al conflitto in corso, soprattutto della Russia contro l'Ucraina. Detto questo, l'incontro di cui avete appena riferito è stato un incontro breve, 35 minuti, per un'agenda internazionale così impegnativa, così densa di incertezze, di ostacoli da superare. 35 minuti non sono un tempo certamente sufficiente per appianare tutte le difficoltà, però è un inizio e molto dipenderà negli sviluppi soprattutto dall'atteggiamento della Russia. Ora, se la Russia continuerà ad insistere sul cosiddetto accordo di Anchorage, quello del 15 agosto del 2025, poi smentito in parte o in gran parte dagli Stati Uniti, temo che non andremo molto lontano, perché quell'intesa nell'interpretazione russa è la premessa e la base per una resa da parte dell'Ucraina. Noi dobbiamo cercare di favorire viceversa un accordo equilibrato tra Russia e Ucraina, che non passi certo, perché non potrà passare, attraverso una resa dell'Ucraina, addirittura attraverso la cessione di territori che la Russia non ha sino a questo momento conquistato. Quindi occorrerà una trattativa seria, in buona fede, ma che parta da premesse realistiche e non solamente ipotetiche.
0: Continueremo a parlare di premesse, di proiezioni e di scenari, ambasciatore. Quel che è certo è che questo tipo di incontri fa ben sperare anche ad un'apertura, e lo abbiamo sentito. Rubio ha parlato non solo di Cuba, che si auspica che possa diventare sempre più prospera e libera, ha parlato di un'economia florida statunitense che però necessariamente deve incontrare e incontrarsi con partner e competitor altrettanto importanti. Però poi c'è quel fronte caldo, e ritornerà all'Ucraina a questo punto, che abbiamo sentito anche nei nostri titoli, che continua a registrare notti complicate come quella che abbiamo appena trascorso ad Odessa, con tutto quello che ne consegue. Kiev si è appellata all'ONU, molte compagnie, volendo anche analizzare le ripercussioni, stanno dirottando le navi ad esempio su porti meno pericolosi, e mentre lungo queste rotte navali la tensione sfiora addirittura al punto di rottura. Sul piano politico le diplomazie stanno muovendo delle pedine sotto traccia. È un gioco complicato, necessario, forse fondamentale, quello diplomatico, che diventa ogni giorno però più complicato.
1: Certo, la diplomazia ha un ruolo ed uno spazio molto importante. Bisogna che dispieghi tutte le sue energie e che lo faccia anche con dei metodi tradizionali, cioè quello in particolare della riservatezza, più quello della riservatezza che quello degli annunci qualche volta roboanti, che sono affidati sostanzialmente a degli slogan che non ci aiutano molto, che non portano molto lontano. Quindi ci vuole tenacia, ci vuole preparazione, e quello degli stretti di Hormuz, in generale della libertà di circolazione marittima, è un punto del tutto essenziale ai fini della stabilizzazione della regione. Hormuz, come sappiamo, nelle ultime settimane va avanti molto a singhiozzo, è più chiuso che aperto, e alla difficoltà di Hormuz si aggiunge anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la possibilità, il rischio che vi sia una chiusura da parte degli Houthi, che sono degli alleati di Teheran, degli alleati degli iraniani, che ci sia una chiusura addirittura anche dello stretto di Bab el-Mandeb, il che vorrebbe dire un isolamento ancora più pregiudizievole agli interessi di tutta la comunità internazionale. Quindi dobbiamo stare molto attenti a giocare con questi annunci di chiusura, e viceversa fare di tutto anche e soprattutto con lo strumento diplomatico per assicurare un principio fondamentale, ma ripeto, nell'interesse generale della comunità internazionale, e cioè quello della libertà, dell'accesso libero ai mari e della libertà quindi di commercio e di transito attraverso gli stretti. Se non lo facessimo, credo che stabiliremmo un precedente molto pericoloso anche per altre zone del mondo fino a questo momento non interessate a questa brutta deriva.
0: Scenari che non vogliamo neanche prendere in considerazione al momento, ambasciatore. Però a proposito di annunci e forse di corse di costi storici, abbiamo risentito Trump parlare di dazi, ed è un annuncio che ha riaperto anche ferite e comunque ha riaperto riflessioni, quello sicuramente.
1: Sì, si tratta di una riedizione di qualche cosa che abbiamo visto nei mesi scorsi con alterne vicende, con delle oscillazioni. Rimane il fatto che, riconosciamolo, la gran parte degli economisti di tutto il mondo e di tutte le tendenze ritiene che la risposta dazio sia una risposta particolarmente inefficace, particolarmente inadatta a proteggere, come si vuole anche legittimamente, degli interessi nazionali. Il dazio è una misura che rischia di essere controproducente per la stessa economia americana, rischia di avere degli effetti distorsivi sull'economia americana. Immagino che l'amministrazione americana valuti con molta attenzione tutte queste implicazioni. E immagino anche che le controparti eventualmente interessate allo stabilimento di dazio facciano una riflessione attenta sul modo migliore di reagire, perché è vero che noi dobbiamo evitare una spirale, evitare una escalation di guerra commerciale, ma è anche vero che in determinati contesti e a determinate condizioni le controparti degli Stati Uniti sono quasi obbligate, direi, a dare un segnale anche di fermezza su questa strada, per contrastare questa strada che non porta a alcun risultato benefico per nessuno. Quindi dovremo essere fermi, tenaci, prudenti, ma anche accorti nella risposta.
0: A proposito di risposte e di annunci, proprio in questi minuti Rubio ha detto che l'Iran non è pronto per un accordo, ma probabilmente lo sarà presto, mentre noi abbiamo registrato ancora l'ondata di raid americani contro l'Iran per rappresaglia che ha colpito i paesi del Golfo, che ha continuato, come le ricordava, a creare problemi alle petroliere nello stretto di Hormuz. E la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti intanto ha approvato la proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari per finanziare il conflitto in Teheran, cioè il via libera di Trump ad un'intesa sul nucleare civile all'Arabia Saudita, lo stavamo sentendo ancora insieme, un quadro che in questo caso si delinea come anche su questo fronte. Poi arriviamo anche ai tanti fronti caldi, c'è anche quello del Libano che vorrei analizzare con lei, ambasciatore.
1: Ma intanto la novità di queste ultime ore appunto è l'annuncio, il preannuncio di una intesa importante tra Stati Uniti e Arabia Saudita per la produzione di energia nucleare ad uso civile, per adesso, da parte dell'Arabia Saudita, con una forte partecipazione di imprese americane e con un finanziamento consistente sempre da parte statunitense. È una buona notizia, lo dico con un punto interrogativo, perché intanto i contorni di questa intesa sono tutti da definire e da approfondire meglio. C'è un'incognita che può essere inquietante sulla possibile applicazione dell'intesa anche per finalità militari. Questa prospettiva, questa ipotesi rischia di complicare parecchio il quadro regionale, il quadro della stabilità di tutta l'area, perché è evidente che un eventuale accesso di Arabia Saudita ed altri eventualmente agli usi militari del nucleare potrebbe creare una spinta per una escalation militare a livello regionale, cioè se lo fanno i sauditi perché non possono farlo anche altri paesi. Quindi avremmo il rischio e avremmo una seria preoccupazione di proliferazione nucleare, mentre tutto indica e tutto raccomanda che il nostro impegno debba andare in una direzione opposta, cioè di denuclearizzazione, come del resto si sta chiedendo in tutti i modi anche energici all'Iran. Ecco, quindi è un accordo da valutare per la sua valenza non solo bilaterale ma anche a livello regionale, e dovremmo stare molto attenti a tutte le implicazioni che questo importante accordo ha o rischia di avere.
0: A proposito di implicazioni, dicevamo di zone calde che stanno diventando anche strategiche, abbiamo tanto parlato di Libano, e il 4 agosto riprenderanno anche a Roma i negoziati per il cessate il fuoco tra il governo di Beirut e Israele, mediati dagli Stati Uniti. Un 4 agosto che potrebbe segnare il passo, ambasciatore, in qualche modo, comunque aprire ad una strada che dalle trattative possa arrivare a qualcosa di più concreto. C'è una lunga attesa in questo momento.
1: È nella speranza di molti. La bozza di intesa tra Libano e Israele è un fatto senza precedenti, perché non dimentichiamo che Libano e Israele formalmente sono ancora in guerra da quasi 80 anni, quindi il fatto che si raggiunga con la mediazione degli Stati Uniti un'intesa tra governo centrale libanese e Israele per un dispiegamento graduale dell'esercito regolare libanese nel sud, e quindi per una neutralizzazione, tra virgolette, delle forze armate di Hezbollah, beh, questo sarebbe un progresso notevole, e se onorato da tutte le parti l'accordo sarebbe una base per guardare avanti con maggiore fiducia. Anche qui abbiamo però delle incognite pesanti, perché sappiamo che non solo Hezbollah, la milizia sostenuta finanziariamente e militarmente da Teheran, ma anche una parte consistente forse della comunità sciita libanese non vede buon occhio questa intesa, perché considera ogni dialogo e ogni accordo con Israele come un tradimento dei principi che devono ispirare la dottrina e l'azione del mondo arabo. Quindi occorrerà anche qui grande circospezione, grande prudenza, nella consapevolezza di però quanto questo accordo potrebbe, se realizzato, se concluso e se onorato, potrebbe costituire veramente un punto di svolta per tutta la regione, non solamente per Libano e Israele.

0: Seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura e del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
3: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
4: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia

0: tra tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
1: L'orto urbano più alto di Roma vanta una vista a mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
2: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, o possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
1: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
3: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma 3, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
4: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
5: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido, in quanto facciamo digerire dai lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
1: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
6: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi, e la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
1: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
7: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa. E abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert. E alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta. È tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli. E a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco, che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio. E alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
1: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto, in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
8: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
9: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento.

0: d'oro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
1: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
0: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
1: Vabbè, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, perché rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
0: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
1: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
0: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
2: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
3: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permette a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti ai pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
4: L'orto è un orto didattico e terapeutico, e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
5: Ci chiamiamo Oz, dal mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario. E c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e a rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
6: La quotidianità che cura, appunto.
5: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
7: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta, e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione Oz è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa Oz lo fanno con i bambini in età scolare, Casa Oz poi certamente si ferma all'età scolare, abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini Oz per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro, ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
2: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
8: Filastrocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
0: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
9: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione.

0: sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
1: Stiamo piantando delle piantine,
2: la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
3: Come distinguete queste piantine?
2: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina ha le foglie cavate.
4: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
5: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
6: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
7: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
3: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
8: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica, e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante, e una palestra all'aria aperta.
3: Quale ti piace di più?
2: La menta.
3: Ma la mangi anche la menta?
2: Sì, me la mangio.
3: Il basilico ti piace?
2: Sì.
3: Sulla pasta?
2: Sulla pasta nessuno.
9: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina sino all'India a partire da oggi, con una variazione tra il 10 e il 12,5%. Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Opposizioni all'attacco. La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia con le immagini della bodycam e le manovre di soccorso. La moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo. 3 piccoli già dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. A 25 anni dal lancio dell'euro le banconote si rifanno il look. La BCE svela i primi disegni da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Cervante. I bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un documentario sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Edizione delle 3 del nostro telegiornale. In apertura la decisione del presidente americano Trump, che ha annunciato nuovi dazi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina sino all'India, dazi compresi tra il 10 e il 12,5% che scatteranno dalle 6 di oggi, alla scadenza dei dazi temporanei scattati invece a febbraio. E poi Trump sull'Iran torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti, attingendo ai fondi iraniani, che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
0: Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, replicateranno e non passerà più una goccia di petrolio. Intanto i Pasdaran continuano a colpire navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, l'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani, e questo l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a 3 cifre. La guerra si estende, come dicevi, anche sul fronte di Bab el Mandeb, il corridoio che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione dell'intera economia mondiale. Nelle acque di Hormuz continuano gli scontri. Secondo i media iraniani sono state udite esplosioni sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Per Teheran l'isola è una base che ospita droni, motoscafi e lanciamissili. Intanto i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Lina Roma.
0: E dal CDM è arrivato il via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Il servizio di Gabriele Martelloni.
3: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile, e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica, spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi un passo ulteriore.
3: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidenza del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione Hormuz.
0: Su sicurezza e giustizia resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione. Sentiamo Francesco Palese.
5: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta, stiamo con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini, con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
6: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
5: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
7: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
5: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
0: A Bologna la morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. In uno di questi si vedono le mani degli agenti sia sul 42enne marocchino che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. I poliziotti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora oggi. Sarà il giorno dell'autopsia e intanto è guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto liberare le braccia dell'uomo durante il tentativo di rianimazione illegale. Della famiglia di Fakir avverte: con lo scudo penale c'è il rischio di non arrivare a fare giustizia. E poi in Calabria un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 3 bambini che frequentavano lo stesso asilo a Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. 3 di loro sono già stati dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. Il sospetto è che la contaminazione sia partita dai fasciatoi. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, mentre è stato disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati ma avverte la crescita è modesta e l'impatto sull'inflazione dello shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. Presentati poi i progetti grafici, li vedete delle nuove banconote. Anche i cittadini dell'Unione Europea possono esprimere le loro preferenze votando sul sito della BCE, la loro serie preferita. La consultazione pubblica durerà sino al 21 settembre. Nanni Moretti torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Succederà questa notte, 45 anni dopo il Leone d'Argento ottenuto per Sogni d'Oro nel 1981. In tutto sono 20 i film in lizza per il Leone d'Oro e gli altri premi. Ad aprire la rassegna il film Ink di Danny Boyle. 5 in tutto i film italiani in gara, fuori concorso l'atteso documentario sugli Oasis. Il direttore del Festival Barbera ha annunciato che i fratelli Gallagher saranno al Lido. E torna come ogni anno il calendario Pirelli, arrivato alla sua 53esima edizione. The Call è ormai diventato un punto di riferimento per moda e glamour, ma non solo. Quest'anno per la prima volta racconta l'India e lo farà a più voci. Ci porta in esclusiva dietro le quinte Francesca Biagiotti. Vediamo insieme e poi a seguire la rassegna stampa di Manuela Bonchino. Il TG torna alle 4.

0: Esotico, glamour, concreto, in tre parole il nuovo calendario Pirelli, in anteprima le prime immagini del backstage, protagonista l'India. Un paese enorme, multiculturale, attraversato da grandi contraddizioni, un paese difficile da rappresentare in uno scatto che vada oltre i cliché. Per questo The Call 2027 sarà realizzato da due fotografi con due linee di racconto diverse che si intrecciano. La prima è del norvegese Solve Sandsbo, che torna a scattare dopo l'anno scorso.
1: It's a lot more natural.
2: Questo servizio fotografico è molto più naturale rispetto a quello del 2026. È una macchina fotografica, è la luce del giorno, è l'ombra. Non cerco di interpretare l'India, faccio ritratti di queste splendide donne che sono l'India in quanto persone.
0: Sono 9 le modelle scelte da Sandsbo, attrici, scrittrici, artiste. Tra loro torna Padma Lakshmi, ex moglie dello scrittore Salman Rushdie.
3: Penso che la particolarità di un calendario come questo, che include solo bellezza e talento indiani, stia nel mostrare quanti volti ha l'India. Have you ever wondered
0: why they feel right? Ci sono poi l'attrice di The Millionaire, Freida Pinto, Anushka Shankar, musicista, figlia di Ravi Shankar. Tra loro anche Bhavita Mandava, diventata il volto di Chanel.
4: Loves to like just focus on one side.
5: In Occidente spesso si racconta l'India in un solo modo, come per l'estrema povertà, ma siamo altro. Oggi indosso un abito haute couture con orecchini indiani, è un mix. Questa è diventata l'India.
0: Il fotografo norvegese dialogherà idealmente con uno dei più grandi fotografi indiani, Raghu Rai, che è deceduto durante la lavorazione del calendario. Per questo, a seguire le sue orme, ci sarà la figlia, fotografa anche lei, Avani Rai.
6: See, he sits center stage in my existence.
5: Lui è al centro della mia esistenza e ora lo sto rendendo tangibile. Spero di potergli rendere giustizia, sai, ma gli parlerò nella mia testa.
0: Il grande documentarista indiano Raghu Rai sarà presente con le sue foto come background volutamente invadente delle foto della figlia, nelle strade, nelle case, nelle scuole, in diverse parti del paese. Da Rajasthan a Delhi, scene di vita rubate a persone comuni. Tenere insieme il glamour e la realtà, questa è la sfida del nuovo calendario Pirelli.
6: So much happening, but
5: sto cercando di tirare ogni filo e trovare un modo per unire tutto e far sì che tutto si incastri alla perfezione.
2: Si può pianificare solo fino a un certo punto, ma la bellezza delle cose sta nel fatto che quando accadono, accadono.
0: Per vedere il risultato, però, bisognerà aspettare. The Call 2027 sarà presentato a ottobre a Delhi.

0: La rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani, benvenuti e vi presento i nostri ospiti, Maurizio Caprarica, Corriere della Sera, bentornato. Benvenuto in collegamento con noi a Riccardo Redaelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche editorialista di Avvenire.
1: Buonasera.
0: Benvenuto professore, allora andiamo subito a vedere come decidono di aprire alcuni dei principali quotidiani e li apro insieme a voi. Corriere della Sera, raid nel Mar Rosso, giù le borse. Dunque continua a essere la crisi, la guerra nel Golfo in primissimo piano, anche perché ci sono stati interventi da parte del Presidente degli Stati Uniti che ha minacciato di nuovo Teheran, e Teheran ha risposto, ma soprattutto sono, diciamo così, entrati in scena, tornati in scena anche gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, che hanno attaccato due petroliere saudite. E allora la conseguenza la vedremo qual è stata, che il greggio è schizzato oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio e le borse sono andate giù. Poi ci torneremo su questo. Vediamo anche la stampa. Hormuz, infiamma il petrolio, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a $100, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, attenzione in Consiglio dei Ministri, Schlein e Meloni ha tradito le promesse. All'inferno nel Mar Rosso, terremota i mercati, anche perché c'è quell'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, che comincia a diventare davvero un altro protagonista a rischio di tutta questa situazione. Doveva essere, Maurizio, in qualche modo doveva essere l'alternativa a Hormuz, anzi già cominciavano ad attrezzarsi in questo senso, anche se lì passano soprattutto merci, e però di nuovo tornano in scena gli Houthi.
2: Sì, di nuovo tornano in scena gli Houthi perché sono sempre guidati da Teheran. Quindi qui abbiamo un allargamento di una crisi, però con un soggetto che rimane lo stesso dall'altra parte. Io dubito che ci possa essere una soluzione politica prima di una militare in condizioni di questo genere. Il rischio è una guerra di lungo periodo, di intensità bassa ma non necessariamente bassissima, però quello che non si vede è come gli Stati Uniti possano andare via da questa guerra lasciando lo stretto di Hormuz e il Mar Rosso in mano all'Iran, che attraverso quelle tiene per, diciamo, la carotide dell'economia mondiale, e questo è un problema grande.
0: Allora, sempre sulla stampa, gli Stati Uniti, l'ira di Trump su Teheran, ora siamo pronti all'attacco più duro. Fabiana Magri, il presidente Trump si dice vicino a prendere la decisione di lanciare un attacco massiccio contro l'Iran, il più grande di sempre, ma potrebbe essere Teheran che sta cercando di ampliare la guerra, a sferrare l'attacco per prima, con l'intenzione di provocare Israele. Professore Redaelli, ci faccia capire.
1: È difficile capire le mosse dell'amministrazione Trump, che sono sempre erratiche, molto contraddittorie. E c'è da dire che l'Iran è sullo stretto di Hormuz, c'è sempre stata e non è mai stato un problema.
0: La interrompo perché parla Ghali Baf, ministro appunto, sì? Iraniano, e dice: volevano punirci, si sono puniti col petrolio a tre cifre. E sta parlando dunque direttamente a Trump. Prego, professore.
1: Sì, questo è quanto. Questa è stata una guerra mal pianificata, folle, in cui l'America è entrata, soprattutto perché spinta da Israele, ed è entrata in malo modo senza programmarla bene, e queste sono le conseguenze. È stata una guerra mal organizzata, le trattative sono state confusissime, e adesso Hormuz è oggettivamente nelle mani dell'Iran, perché non è necessario che l'Iran abbia la capacità militare di chiudere effettivamente Hormuz, basta fare le minacce. Però bisogna evitare certe confusioni. Negli accordi preliminari gli stessi americani avevano accettato in qualche modo un una forma di controllo e riparazione sullo stretto di Hormuz. Il problema di questa amministrazione è che non sembra sapere che cosa vuole. Attorno al presidente non ci sono degli specialisti di Medio Oriente e di negoziati, sono spesso, lasciatemelo dire, sembrano un po' dei dilettanti allo sbaraglio. E l'altro problema sono gli Houthi. Sarebbe un errore pensare che gli Houthi siano solo dei proxy, cioè delle pedine nelle mani di Teheran. Gli Houthi sono vicini all'Iran, ma hanno una loro agenda e si sono mossi anche perché c'erano tensioni crescenti con l'Arabia Saudita. Quindi il quadro è molto complicato. Io non credo che quella militare sia la soluzione, perché l'Iran ha dimostrato di saper tenere e tenere a lungo e resistere ai colpi, ma soprattutto chi non resiste ai colpi è l'economia internazionale e le monarchie arabe dall'altra parte, soprattutto se verranno colpite le infrastrutture. Quindi la risposta deve essere necessariamente un ritorno ai negoziati e non una sola soluzione militare.
0: Come si torna ai negoziati? Ci avevano provato in un certo senso poco più di un mese fa e però poi è ripartita l'escalation. Quello che impressiona però è che l'escalation è ripartita innanzitutto verbalmente, poi hanno ricominciato, no? Invece con i raid da una parte e dall'altra. Insomma, quant'è la componente anche, diciamo così, emotiva? Umana in tutto questo, se c'è.
1: Umana c'è moltissimo. Negoziare con gli iraniani, io l'ho fatto molti anni fa, non è assolutamente facile. C'è una sorta di mistrust, cioè di nessuna delle parti in gioco si fida degli altri e pensa di potersi fidare degli altri. E questo è un fattore molto forte, perché se tu vuoi raggiungere un compromesso, devi in qualche modo credere nelle promesse che l'altro ti fa. Invece qui c'è un grande difficoltà a credere a quello che dicono gli altri. Dall'altro lato gli iraniani sono molto tecnici nelle loro richieste e molto ambiziosi. Gli americani hanno mandato dei negoziatori che conoscevano poco i file, erano partiti per negoziare sul nucleare, ormai si sta negoziando soltanto su Hormuz, sull'apertura di Hormuz. L'idea di avere un condominio omanita e iraniano in qualche modo sembrava all'inizio non dispiacere neppure agli stessi americani, se l'Oman fosse stato veramente incluso. Ora non si capisce più nulla, ma è evidente che l'Iran manda segnali all'iraniana per ritornare a un tavolo negoziale. Quello che vuole però è il riconoscimento del fatto che questa guerra non l'hanno perduta loro, nel senso che l'obiettivo degli americani e degli israeliani era abbattere il regime iraniano. Il regime ora è più forte, ora è più un regime sempre più militare, sempre meno legato al clero sciita, e hanno dimostrato che riescono a tenere in scacco l'economia internazionale. E queste cose, da queste cose loro vogliono partire.
0: Maurizio, tu qualche giorno fa hai intervistato l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, sì, e ti ha detto delle cose interessanti, insomma tu gli hai chiesto proprio di questo, raccontaci. Sì.
2: Beh, l'ambasciatore teneva a sottolineare che il suo paese ha diciamo tenuto botta, come si direbbe a Roma, rispetto agli attacchi, e che il 97% dei colpi che erano arrivati dagli iraniani erano stati intercettati dal sistema di scudo antiaereo degli Emirati e diciamo.
0: Perché loro sono stati particolarmente bravi o perché i colpi non sono stati così letali come invece in altri paesi?
2: No, di sicuro ci si è accaniti da parte degli iraniani di più su altri paesi, però no, c'è stata un'efficacia del sistema sul quale avevano investito da anni, e lui sottolineava il fatto di avere un sistema integrato anche con altri paesi, e chiaramente si riferiva agli Stati Uniti. E rimane il fatto che le condizioni di questi paesi sono diventate difficili e gli Emirati hanno una condotta diversa da quella che possono avere i sauditi o quella che possono avere il Bahrain o il Kuwait, e infatti sono stati esclusi dall'ultima tornata di attacchi iraniani, quindi una posizione più negoziale, più politica, diciamo. Ma a scanso di equivoci, io non è che voglio dire, quando dico che è difficile prevedere una soluzione politica prima di una militare, che sia giusto, che sia così. Vedo che c'è un problema che si è creato, al di là di quali siano state le origini, sulle quali è vero, è l'improvvisazione, l'incapacità di essere all'altezza dei tempi dell'amministrazione degli Stati Uniti, ma c'è un problema grosso che si configura. Uno, che gli iraniani, che erano fino a qualche mese fa sulla via di una ritirata, stanno riacquistando influenza politica ed economica che va anche al di là della loro regione in questo momento. Questo è una cosa che non può far piacere neanche a noi, che dentro questa guerra non siamo entrati. Vedo che anche in Italia si cominciano a pensare a soluzioni che comportino uno schieramento di forze europee nel Mar Rosso o da quelle parti. Ecco, non credo che noi riusciremo a dare per normale nel corso degli anni una situazione nella quale il greggio non passa più di lì o deve passarci per dazio. Quindi siamo entrati in una fase in cui la politica è sempre bene che faccia la sua parte, ma non può farla da sola.
0: Professore, volevo farle un'altra domanda, perché è successa una cosa interessante e non è la prima volta. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità del suo presidente in Iran. Quattro repubblicani questa volta hanno votato con i democratici. La volta scorsa c'erano stati anche dei repubblicani. Insomma, è una guerra questa che agli Stati Uniti non piace agli americani, perché non serve, perché gli fa pagare molto di più il carburante e per una serie di problemi, non ultimo quello che sono stati chiesti, mi pare 67 miliardi il Pentagono ha chiesto, sì, per continuare questa guerra, quando già ne ha spesi sì, parecchio. Insomma, per ricostruire Gaza ce ne vogliono 7, ce ne vorrebbero, quindi insomma stiamo capendo un po' le differenze. Ma allora, che ci guadagna Trump? E poi le chiedo anche quanto l'Iran, come dire, conosce e sfrutta anche questa situazione, opinione pubblica da una parte, presidente degli Stati Uniti dall'altra, americana. Insomma, perché sembrano anche molto, molto aggiornati e attenti. Anche loro hanno cominciato a giocare un po' una guerra psicologica per certi versi.
1: Allora, le domande sono complesse, cerchiamo di essere
0: sono anche
1: veloci.
0: Due, non una.
1: Noi sappiamo che, allora, il Congresso americano è una bolla dentro l'America e guarda soprattutto se stesso. Questo è un anno elettorale, si avvicinano le elezioni di midterm, si sa che andranno malissimo, anche se il presidente sta già cercando di manipolarle. Molti repubblicani sono terrorizzati di perdere il seggio, di perdere il consenso. Questa è una guerra profondamente non sentita dagli Stati Uniti. La popolazione americana non capisce. C'è anche una crescente irritazione verso Israele, che è sempre stato visto come l'alleato di ferro degli americani, che li ha trascinati in questa guerra inconcludente. E mi sembra che i segnali da parte del Partito Repubblicano, soprattutto quello non ancora lobotomizzato dai MAGA e dall'amministrazione Trump, siano di cercare di un disengagement, di allontanarsi da un presidente che è davvero troppo erratico, minaccia la distruzione dell'Iran e poi ci fa gli accordi in 24 ore. Questo per il lato americano. Per il lato iraniano, due cose diverse. La prima, non dimentichiamoci che in Iran molti dei politici del regime della Repubblica Islamica hanno un dottorato di ricerca in America o in Europa. E quando c'era il vecchio governo di Rouhani, veniva chiamato governo americano perché era il governo al mondo col più alto numero di dottorati di ricerca presi in Occidente. E c'è una parte di Iran che conosce molto bene l'Occidente e anche una parte del Nizam, cioè il regime, il complesso di potere. Purtroppo quello che ha preso la presa maggiore in questo momento è una parte di regime che è molto più chiuso, che è sempre stato dentro l'Iran, che non si fida dell'Occidente e che tende a sottostimarlo. Il problema dell'Iran è che può aver avuto dei vantaggi da questo conflitto, ma gli ultraradicali iraniani finiscono sempre poi per perdere tutto perché si avvitano, sovrastimano le loro capacità e sottostimano quelle occidentali. E questo mi sembra, lo si vede anche in Khalid Baf, che è uno che in realtà capisce abbastanza l'Occidente, che è molto più un negoziatore di quanto appaia, ma che ha dovuto spostarsi su posizioni radicali proprio per le pressioni interne della parte dura dei Pasdaran.
0: Allora, qui c'è l'identità ingolfati, la guerra dei due golfi fa schizzare la benzina alle stelle, come se ne esce? E poi, sole 24 ore, petrolio oltre quota $100, diesel rincari senza freni in Italia, le nuove tensioni su Hormuz e il Mar Rosso, rischio escalation, Trump sono pronto ad attacco massiccio contro l'Iran, le imprese Orsini, costo ETS fuori controllo, serve un mercato unico europeo, lo studio italiani pronti a tutto per risparmiare energia, ma anche perché, torniamo un po', come dire, alle questioni di casa nostra, Maurizio, è un'estate calda come non mai in Italia e in Europa, condizionatori accesi H24 praticamente, sono tantissimi gli italiani che pensano, oddio, tra un mese, quando arriverà la bolletta, chissà quanto dovremo pagare, cioè è qualcosa veramente di reale, di tangibile, e quindi si va a collegare queste tensioni, poi dopo vanno a finire direttamente nelle tasche dei singoli italiani e europei. Ma allora, se è una guerra che non ha voluto nessuno, no? E dalla quale è così difficile da uscire, probabilmente i repubblicani che hanno votato contro lo fanno anche con un occhio alle elezioni di midterm, ovviamente, perché è impopolarissimo.
2: Oppure sono quelli che non avranno la candidatura, perché questo anche, nel Parlamento i dissensi spesso sono anche di quelli che sanno che non saranno più sostenuti dal partito. Oltretutto ci sono delle primarie nelle quali stanno vincendo, nelle primarie repubblicane, soprattutto i sostenitori di Trump. Questo, io credo che noi dobbiamo tenere presente anche rispetto alle cose di casa nostra che, pur non avendo voluto questa guerra, pur essendo questa guerra stata fatta molto male, a noi non conviene una pace al ribasso nella quale l'Iran abbia più potere di prima. Non ci conviene perché le nostre esportazioni passano per il Mar Rosso, non ci conviene che nel Mar Rosso abbiamo qualcuno che riduce le possibilità di guadagno del nostro paese con le esportazioni. Quindi, malgrado la guerra sia nata male, speriamo che non si concluda con un accordo che potenzi l'Iran più di quanto sia tollerabile.
0: A proposito di accordi, c'è il foglio che apre con questo. La trappola del nucleare saudita è intollerabile per Israele, è la spia dello stato fallimentare della campagna militare e politica di Trump. Sicuro. Che è successo? Che Trump, il presidente americano, ha dato il via libera a un'intesa con i sauditi sul nucleare, poi lui ha precisato, sì, ma il nucleare è il nucleare civile, niente a che vedere con l'arricchimento dell'uranio per fini, appunto,
2: sì, però
0: bellici.
2: Si parla anche di arricchimento dell'uranio.
0: Ma l'allarme, però, soprattutto da quelle parti è altissimo.
2: Certo, ma
0: no?
2: Noi siamo di fronte a un momento che può essere di notevole gravità, perché si possono togliere i freni in Medio Oriente alla corsa al riarmo nucleare, all'armamento nucleare, non perché è una novità. Fino a quando la bomba atomica ce l'ha soltanto Israele, il Medio Oriente ha avuto un livello di conflittualità che è tradizionale, abituale, dalla seconda metà del secolo in avanti è stato, diciamo, costante e ripetuto. Ma se l'Arabia Saudita ha un'ambizione nucleare, di arma nucleare, e la realizza, se ce l'ha la Turchia e la realizza, se ce l'ha l'Egitto e la realizza, noi non abbiamo necessariamente lì un equilibrio tra potenze nucleari come quello che c'è stato a distanza tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Abbiamo un concentrato di armamenti nucleari in una regione che è già abbastanza nervosa di per sé.
0: Accesa.
2: Quindi, diciamo, scoraggiare il prossimo armamento nucleare è fondamentale e può richiedere non solo dei mezzi politici.
0: Professore Dalli, chiedo anche a lei un commento in questo senso, su questo scenario.
1: Sì, allora, un conto è avere tecnologia nucleare per produrre energia, un altro conto è andare sul nucleare militare, che è una cosa molto più complessa e ci vogliono anni, ci vogliono infrastrutture, deve avere non solo l'arricchimento dell'uranio, ma devi uscire unilateralmente dal trattato di non proliferazione, cosa che immediatamente scatenerebbe le reazioni non solo internazionali, ma di Israele che procede per i fatti suoi. Quindi noi sappiamo che insomma un conto è parlare di energia nucleare, ma passare da quello a immaginare un'Arabia Saudita che si fa una bomba senza avere una vera competenza di tecnici è difficile immaginare.
0: Il fatto è che l'America non lo immagina.
2: E se poi arriva un Trump anche lì?
0: Però...
1: Ma sì, guardi, però il problema è che costruire da zero impianti di arricchimento, riprocessamento, arricchire al 90% senza che la IEA se ne accorga è praticamente impossibile. Devi proprio uscire dal nucleare e gli israeliani bombarderebbero prima, non ci sono dubbi. Il problema di questo accordo, io direi due cose. Il primo è un tentativo che hanno fatto gli americani, che si sono accorti che col bombardamento del Qatar dell'anno scorso, fatto da Israele, una follia, l'Arabia Saudita ha subito firmato un accordo strategico militare con il Pakistan. Oggi si cerca di allargare questo accordo anche a Turchia ed Egitto. Per gli Stati Uniti è una perdita di influenza molto forte. Allora mi sembra più che sia un contentino per i sauditi. Sulla crisi del trattato di non proliferazione, che è vera, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi. Noi sappiamo che se c'è il rischio che il trattato di non proliferazione vada in frantumi, non è per colpa degli stati cattivi, virgolette, ma il primo paese che può andare nucleare è il Giappone, perché il governo di destra giapponese non fa più mistero di non sentirsi protetto dall'ombrello nucleare statunitense, che è sempre stata la tradizione della guerra fredda. E il Giappone ha sia l'attività di arricchimento, sia quella di riprocessamento. Tecnicamente, lo sanno tutti gli esperti, il Giappone può farsi una bomba nel giro di un anno.
0: Perché non lo fa, perché dovrebbe farla?
1: Perché non si sente più garantito, perché c'è la Corea del Nord e la Cina che sta aumentando moltissimo la propria dotazione nucleare. Il Giappone è sempre stato protetto nuclearmente dagli Stati Uniti, era un accordo. Il Giappone vota sempre in politica estera con gli Stati Uniti, in cambio c'era il cosiddetto ombrello nucleare, esteso anche alla Corea del Sud. Ora con Trump non si fidano più. Il rischio è che ci sia un collasso di tutto il sistema del trattato, che sarebbe catastrofico soprattutto per noi europei.
0: Allora, intanto arriva la notizia, questa riguarda i dazi dalla Casa Bianca, che da domani tariffe dal 10 al 12,5% per molti partner e quindi si complica ulteriormente la situazione. Maurizio, questo rientra un po' però anche nel discorso che Trump è imprevedibile. È imprevedibile per gli stessi americani perché gli sta intorno, è imprevedibile per le borse che ogni tanto reagiscono bene e ogni tanto reagiscono male, anche lì hanno cercato un po' di decrittare questo codice enigma. Arrivo da te però perché c'è una cosa interessante, tanto per aggiungere carne al fuoco, che volevo, anche qui riguarda sempre il presidente americano, forse l'ho trovata. Adesso la cerchiamo. Praticamente ha promesso, eccola qua, è Mario Del Pero, l'ingordigia del presidente più corrotto sul domani, è una nuova trovata di Trump e di chi per lui ne gestisce gli affari, per la modica cifra di $100,000 al mese, ridotti a $60,000 in caso di sottoscrizioni triennali, sarà possibile accedere poche frazioni di secondo prima degli altri ai post del presidente sul suo social Truth. Chi può essere interessato a un simile servizio? Società di investimento, trader che operano in tempo reale sui mercati assai condizionabili dall'incontinenza social del presidente, ora ulteriormente incentivata. Basteranno poche migliaia di sottoscrittori per far guadagnare alla famiglia Trump centinaia di milioni di dollari annui e aiutare le sorti assai traballanti di Truth. Allora forse insomma c'è una logica in questa follia.
2: Beh sì, ma sì, Trump è matto ma non è stupido e posso dire che è più intelligente di noi, altrimenti noi saremmo un po' più ricchi. Se lui è riuscito a fare tutti quei soldi, completamente cretino non deve essere.
0: Perché insomma è partito avvantaggiato, con una famiglia alle spalle che glieli ha dati, purtroppo, gli ha dato un'impresa avviata.
2: Potrà essere matto ma non è uno scemo e questo è un problema. E questa notizia sì che c'è da un po' di giorni è abbastanza inquietante. Ma è inquietante per due ragioni. Uno, per la commistione di interesse privato e pubblico. E due, per il fatto che uno, se fa così, fan tutti, diventa una cosa che può diffondersi.
0: Ma qualcuno le fanno delle indagini su queste cose?
2: Mi auguro, però diciamo che lui sta sempre più tentando di colpire il sistema di controlli incrociati, di checks and balances del sistema degli Stati Uniti. E questo è un problema abbastanza serio. Come, diciamo, non vedo facilità di venirne fuori. Qual era l'altra cosa che dicevi rispetto alla domanda?
0: No, sostanzialmente il fatto che c'è un'imprevedibilità nei suoi annunci, che le borse a volte gli vanno dietro, però, altre volte invece lo ignorano e infatti chiudono bene.
2: Sono 50 anni dal terremoto del Friuli. Dopo il terremoto del Friuli, che fu una catastrofe terribile e dolorosa, l'Italia ha proceduto meglio di prima nella costruzione della protezione civile. Noi dovremmo fare la stessa cosa dal punto di vista militare, visto che i giapponesi si preoccupano di non avere la protezione dell'ombrello atomico, visto che qualche preoccupazione potremmo averla anche noi, è bene che costruiamo una difesa il più possibile europea, sapendo che non possiamo farla da un giorno all'altro, quindi che ci vorranno compromessi con più soggetti in causa, però dobbiamo armarci meglio, armarci di più. Se noi vediamo quello che succede, ma non voglio andare fuori dai tempi, ma se diamo un'occhiata a quello che succede dal punto di vista tecnologico lì, e se voi ne parliamo, abbiamo ragioni di preoccuparci.
0: Professore, Caprara ci dà, come dire, l'aggancio per far sì che possa sottoporle un'altra questione a proposito di armarci. Qualche giorno fa sulla stampa, e qui lo faccio, insomma, come dire, sto parlando anche con l'esperto che c'è in questioni, come dire, di armamenti e disarmamenti, Vito Mancuso, che è un importante teologo nonché editorialista della stampa, ha fatto questa riflessione: perché serve anche la forza per salvare la pace? E il riferimento che fa Mancuso è a quella pace disarmata e disarmante, no? di cui ha scritto Papa Leone, il titolo del libro, una tesi poco convincente, e con queste considerazioni vorrei spiegare perché. Dice Mancuso: disarmata e disarmante è una bella espressione, colpisce per l'assonanza, ma è anche un concetto sostenibile. A mio avviso il titolo del libro di Leone veicola appunto una tesi che non convince. Chi sostiene il disarmo sostiene una cosa altamente auspicabile, ma difficilmente attuabile e anche pericolosa se attuata unilateralmente. Scriveva Anna Politkovskaja: il KGB rispetta solo i forti, i deboli li sbrana. Lei venne sbranata. Quando la libertà è minacciata occorre difenderla. E poi fa un altro esempio: la Svezia non combatte una guerra dal 1814, ma oggi si sta riarmando, lo stesso fanno tutti gli altri stati da quelle parti, tra cui anche la cattolicissima Polonia. Che ne pensa di questa riflessione di Mancuso?
1: Allora, parlo, potrei sembrare poco obiettivo essendo editorialista di Avvenire,
0: ma io per questo gliel'ho chiesto.
1: Forse Mancuso non ha letto bene. Ecco, allora, questo pontefice parla a volte in modo semplice, ma dice cose molto complesse. Disarmata e disarmante non significa non armata. Tant'è vero che ha ribadito che esiste il diritto alla difesa da parte degli Stati. Il problema è, noi usiamo le parole forza, usiamo soprattutto la parola pace, come se fossero autoesplicative, ma non lo sono. Io mi insegno proprio in un corso su post-conflitti. Allora, cosa intendiamo conflitto e cosa intendiamo la pace? Se la pace è assenza di conflitto, allora è evidente che l'unico modo per tenere la pace sia essere armati fino ai denti. Come storico dico, non è mai un bel sistema, perché storicamente più si è armati più si ha la tentazione di usarla. Se per pace intendiamo una pace positiva che tenti di rimuovere le radici del conflitto, allora fare la pace significa essere disarmanti, nel senso che non essere disarmati, ma andare incontro alle percezioni di in sicurezza degli altri. Significa attivare il più possibile i canali diplomatici, ufficiali e track-to. Io rimango, in questi anni, quando l'Europa diceva noi non trattiamo con la Russia, non negoziamo con la Russia perché sono i nostri avversari, e dico ma con chi vuoi usare la diplomazia? Perché con gli amici ci vai fuori a cena. È ovvio che devi usare tutti i canali diplomatici anche con l'avversario. Non mi piace molto la parola con nemico, ma se vogliamo la usiamo. Pensare che la pace sia l'interruzione, l'assenza di conflitto, e che quindi la cosa normale sia il conflitto, è un modo di vedere per me distorcente. Quello che dobbiamo cercare di fare è cercare di rimuovere le radici del conflitto, che è una cosa molto più complicata, siamo anche molto poco bravi a farlo, siamo molto poco capaci di comprendere le ragioni dell'altro, dell'avversario, ma non significa non armarsi. Caprari che prima parlava di armarsi, ma a livello europeo, di 27 stati europei si stanno armando soprattutto a livello nazionale, e lo sappiamo, ci sono ragioni politiche, ma è una follia, perché stiamo duplicando e spendendo centinaia di miliardi per un'impostazione vecchia e superata, mentre avremmo bisogno di avere una visione davvero più europea che permetterebbe risparmi.
0: Ti faccio rispondere e poi però andiamo avanti con un'altra suggestione.
2: Ma io non intendo assolutamente, non credo che ci sia una contrapposizione di punti di vista, ci sono delle differenze di angolatura di visione, ma io massimo rispetto per il pacifismo cattolico, massimo rispetto per l'enciclica del Papa, massimo rispetto assolutamente, questo Papa è direi più consapevole di Papa Francesco di quali sono i rischi che sta correndo il nostro mondo. Semmai ha compiuto qualche leggerezza credendo di poter intervenire nel conflitto russo-ucraino subito dopo l'elezione.
0: Arrivo proprio su questo, perché c'è una possibilità molto concreta che Papa Leone faccia un viaggio a Kiev dopo che le autorità ucraine gli hanno rivolto inviti diverse volte, e anche la popolazione. Lo assicura l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, che è segretario per i rapporti con gli stati numero due della diplomazia vaticana. È in missione in quel paese.
2: Viaggio che Papa Francesco non ha mai fatto. Quindi questo conferma quello che dicevo, nel senso c'è un Papa molto più avveduto dal punto di vista della consapevolezza e del trarne le conclusioni dei rischi che si corrono. Io quindi non sono assolutamente per il riarmo, però ho constato una cosa. Gli iraniani, prima di essere colpiti da Israele e Stati Uniti e far crollare per esempio il regime, di conseguenza c'è stato il crollo del regime degli Hafez al-Assad in Siria e vari smottamenti in Libano, prima di allora avevano aumentato la loro potenza perché c'è una competizione tecnologica molto forte a livello internazionale, per cui la qualità delle armi che si producono contribuisce a determinare lo status di uno Stato. Loro producevano i droni Shahed e hanno di fronte a questo guadagnato peso politico nei confronti della Russia e di altri soggetti. Adesso cosa sta succedendo? Che in Medio Oriente il paese più potente del mondo, gli Stati Uniti, subisce delle perdite nelle basi che ha in Giordania o in altri paesi arabi, che dovrebbero incutere terrore e favorire stabilità nella regione, e invece vengono con dei droni prodotti sempre dagli iraniani, vengono messi in pericolo. Loro che dovrebbero proteggere quegli stati non riescono a proteggere se stessi. Che cosa sta succedendo? Anche nella guerra russo-ucraina l'Ucraina è diventato, ha battuto l'Iran da questo punto di vista, ed è diventato il primo e miglior produttore per il livello tecnologico di droni al mondo. Ecco, c'è una competizione. Noi mentre permettiamo ai bar di avere i tavoli sul suolo pubblico, forse dovremmo investire qualcosa di più per far studiare i nostri giovani, per poter qualificare meglio il nostro paese dal punto di vista tecnologico. Questa competizione tecnologica ci pone di fronte a nuovi problemi e a nuovi rischi, Da questo punto di vista io credo che indubbiamente l'armamento deve essere europeo, ma che innanzitutto dobbiamo superare delle concezioni utopistiche per cui la guerra è impossibile. La guerra noi dobbiamo evitarla, ma evitarla è un'azione. Non è che di per sé è impossibile o noi... È come quando si dice in Italia l'Italia ripudia la guerra perché lo dice la Costituzione, ma non è vero per niente, la Costituzione non c'è il punto dopo l'Italia ripudia la guerra, si specifica quali guerre non vengono accettate e la guerra è citata nella Costituzione 6 volte. Ora, se dobbiamo fare un'analisi delle differenze tra le classi dirigenti, c'è anche questo, quella dell'Iran, per sua sfortuna, ma oggi ne viene a vantaggio, è formata da persone che a 20 anni hanno fatto la guerra Iran-Iraq, che è durata 8 anni dal 1980 al 1988. Quindi hanno una mentalità anche di guerra. Noi dobbiamo riuscire a farci una mentalità capace a resistere in tempo di guerra senza fare la guerra. Quindi, almeno dal punto di vista dell'operazione intellettuale, culturale, di sensibilizzazione, dobbiamo fare uno sforzo, io credo, se vogliamo davvero difendere la pace.
0: E qui torneremo a Tacito, ai latini, vabbè, insomma, è comunque la storia che si ripete, professore. Qui torniamo anche, io citavo ieri l'Odissea, non vi chiedo se l'avete vista o se andrete a vederla, però alla fine quello che viene da riflettere è anche lì, c'è, no? C'è la guerra, una guerra che cambia tutto. L'Odissea è il racconto del ritorno, no? Ma è il racconto del ritorno, in questo caso di Ulisse, con enormi sensi di colpa, soprattutto con la comprensione di aver fatto adirare gli dèi. E poi c'è, beh, non spoilerò niente, però insomma la battuta finale è pronunciata da Ulisse, e i nostri errori saranno dimenticati. E infatti la guerra si ripete di secolo in secolo, di millennio di millennio. Allora, senza far riflessioni filosofiche, professore, su tutto questo, però poi alla fine viene da pensare che l'essere umano non può farne a meno. Perché non può farne a meno? Per una questione di interessi, come dire, di sopraffazione, per una questione di... mi rendo conto, insomma, che magari non sono riflessioni semplici e andrebbero approfondite, però insomma la guerra serve sempre, è sempre utile a qualcuno, è sempre la risoluzione il conflitto.
1: Vorrei dire che no, purtroppo nella storia è quasi sempre stata non la risoluzione, ma il modo in cui si pensava di avere la soluzione. E la prima guerra e la seconda guerra mondiale non sono state la soluzione per l'Europa, perché l'Europa è uscita distrutta, ha perso completamente il peso che aveva da queste guerre. Quindi pensare che la guerra, il conflitto, sia la soluzione è un errore. Questo significa, non significa dire che non ci si debba difendere, non ci si debba avere anche la volontà. Però, certo, esistono delle classi politiche, delle elite politiche che impongono nei propri popoli una cultura del martirio, del sacrificio, della guerra, ma che non deve essere la nostra. Cioè, noi non dobbiamo guardare alla Repubblica Islamica dell'Iran come modello. Voglio dire, in Italia imponevano alle scuole di leggere il libro Cuore, dove si diceva il più grande onore per un giovane uomo italiano è versare il proprio sangue per la difesa della patria. Beh, noi abbiamo fatto altre cose, abbiamo creato la generazione Erasmus, abbiamo superato le guerre dentro l'Europa. Voglio dire, ci sono... abbiamo fatto dei progressi anche nel pensare, certo, che le relazioni fra gli stati, le tensioni fra gli stati possano essere saldi. Magari tornare, e chiudo, al diritto internazionale, di cui nessuno oggi parla più, alle istituzioni internazionali.

0: insomma, e non solo, particolarmente belle, poi ci sono anche quegli euro riguardanti la natura, eccetera. Ecco, qui ci sono, cioè, la presentazione. Allora, ne abbiamo prese qualcuno, vi faccio vedere. Per esempio, Beethoven, allora, chiede la BCE di decidere se ci piace più questo o, attenzione, cerco di aprirli insieme, questo o questo. Vediamo un po', inquadriamoli. Caprara. Questi sono 10
1: non
0: euro.
1: È facile, non è facile. Vorrei tempo per pensare.
0: Assolutamente, stessa cosa, professore. Quale sceglierebbe lei?
2: Quello più classico, forse perché io sono un vecchio signore, un po' passatista, mi piace quello più a destra, quello rosso, e lo trovo particolarmente inquietante, però non mi piace nessuno dei due, devo dire. Ma
0: ce n'è anche qualcun altro, ce n'è anche un altro più virato al grigio, a me piace moltissimo il rosso invece.
1: Posso proporre una cosa di metodo?
0: Prego.
1: Ecco, questa cosa qui sarebbe bene non farla per i processi penali quando vengono agli onori delle cronache. Lo stesso gioco, mentre purtroppo in questo periodo stiamo assistendo a questo tipo di sondaggio.
0: È proprio così. Questo secondo me mi scandalizza. Callas, guardate questi altri due. Beh, la seconda, quella a destra, quella viola, è parecchio moderna, eh?
1: Beh, parecchio moderna, però non è indecente.
0: No, è bellissima. A me sembra il tratto dei fumetti di Diabolik, quello. È bellissimo. Quale, Maurizio?
1: Quella moderna mi sembra attraente. Quell'altra, per dire, non è male, ma è già vista.
0: Professore?
2: Ma sì, conviene, come dire, una è un po' più dadaista, mi sembra.
0: È vero.
2: Sì, così va bene tutto.
1: Più mossa,
2: tutto.
1: Più...
0: Ma sì, dai. Era per capire, per vedere, c'è un'altra, e poi chiudiamo. Quelle degli uccelli sono magnifiche, signori. Questa, cioè, hanno dei colori veramente belli. Poi mi chiedo, insomma, forse di passare di mano in mano come diventeranno. Però sono belli.
1: Facci
0: va
1: vedere.
0: Bene. Esattamente. E... ho veramente una manciata di minuti a disposizione, allora io vado avanti nella lettura dei giornali. Volevo far vedere Avvenire: presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della Consulta sul caso Almasri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. E questo è il DDL del governo: Meloni, colpiamo chi sfrutta o si sente intoccabile, le opposizioni, deriva autoritaria. L'altra notizia che è altissima sui quotidiani, tanto che guardate, qui c'è Repubblica che ci apre: più galera per i minori. E poi ancora in apertura e in primo piano su molti quotidiani. Allora ve ne vado ad aprire qualcun altro. Questo è Il Resto del Carlino: minori sempre imputabili, Meloni, chi sbaglia paga. Poi c'è la telenovela CT Azzurro, Maldini e la Corte al CT Azzurro, Guardiola, non c'è fretta, qui andremo avanti per parecchio. Il Resto del Carlino, che però porta anche in primo piano il caso Fakir, un altro video dalla bodycam: Fakir colpì un uomo, poi il fermo, morto ammanettato a Bologna. E poi caso Roggero: si usi la testa, non la pancia, arresti domiciliari. Vi faccio vedere anche Il Messaggero: minacce all'Iran, vola il petrolio. Questo è il titolo di apertura. Manifesto: Mal Rosso. E poi in taglio alto: la guerra del governo ai ragazzini, l'ultima trovata di Meloni, minori dai 14 anni sempre più imputabili. Qui c'è Il Giornale: Fakir, il video che cambia tutto. La bodycam del poliziotto getta una nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono l'epore, la questione è assolutamente ormai da giorni politica. Cavilli e zero contratti, la sinistra scarica Salis, Maranza arriva alla stretta. Ancora andiamo a vedere Libero: Salis sbrocca e non paga. E poi giro di vite sui minorenni che delinquono. Ancora andiamo a vedere L'Opinione: predica male e razzola peggio, sempre Salis. Per la verità c'è anche sul Fatto Quotidiano, in taglio alto: Ilaria Salis, fra condanne passate, processi evitati, assistenti fuggiti e licenziati, con nuova condanna fa solo guai, ma AVS la difende e lei punta a Montecitorio. Taglio alto: Kiev, armi nucleari e draghi.

0: di Schlein sta liscia la destra Dem. L'apertura è questa del Fatto, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla Jeep. Il carcere molle, il capomafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella al marito PM, niente filtri per la missiva, Madonia lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. E poi ancora andiamo a vedere, perché oggi c'è molta cronaca, moltissima cronaca, l'Unione Sarda. Spara la moglie, uccide il fratello, dramma tra Solanas e Margine Rosso in carcere, Alessandro Pintus di 39 anni, si indaga per capire cosa abbia scatenato la furia omicida. E poi sempre a Bari Sardo, pensavo che mia sorella fosse morta, confessa il delitto dell'aggressore 19enne, intanto hanno sequestrato il telefono a tutti gli amici. Qui c'è la Nuova Sardegna, spara la moglie e uccide il fratello, e poi l'altro delitto, la ragazza si sentiva minacciata, l'avvocato del 16enne omicida, la giovane pedinata e stalkerizzata. Andiamo a vedere come apre il Secolo XIX, petroliere colpite nel Mar Rosso, Trump minaccia ancora l'Iran, c'è Sinner che è in Liguria, il mare, tanta bellezza mi rilassa. E poi Mattino di Puglia e Basilicata, imputabili anche se si è minori, la stretta del governo sui reati commessi, sotto malnutrizione acuta per 74.000 bambini a Gaza, la denuncia di Save the Children entro aprile 2027. Andiamo a vedere anche il Gazzettino, via alla legge anti-baby gang approvata dal governo. Abbiamo veramente finito il tempo a nostra disposizione. Grazie. Maurizio Caprara, grazie professor Riccardo Redaelli, grazie a voi che ci seguite oggi, insomma abbiamo volato alto, grazie a voi nella rassegna stampa, però magari spunti di riflessione, grazie. Grazie. A presto.
1: Arrivederci.
2: Gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina sino all'India a partire da oggi, con una variazione dal 10 al 12,5%. Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni, in Nordio. Il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori, opposizioni all'attacco. La morte di Fakir, al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia con le immagini della bodycam e le manovre di soccorso. La moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo. 3 piccoli già dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. A 25 anni dal lancio dell'euro le banconote si rifanno il look, la BCE svela i primi disegni, da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Cervanti, i bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un documentario sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Le 4 e un minuto, in apertura alla decisione del presidente americano Donald Trump, che annuncia nuovi dazi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina sino all'India, dazi tra il 10 e il 12,5% che scatteranno dalle 6 di oggi alla scadenza dei dazi temporanei imposti a febbraio. E sull'Iran Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filoiraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Da New York sentiamo l'inviato Nico Piro.
3: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti, attingendo ai fondi iraniani che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
2: Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, replica Teheran, non passerà più una goccia di petrolio. Intanto i Pasdaran continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
1: Sì, l'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani, e questo l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran. Il presidente del Parlamento Ghalibaf, in un post su X, scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra si estende, come dicevi, anche sul fronte di Bab el-Mandeb, il corridoio che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el-Mandeb, che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione dell'intera economia mondiale. Nelle acque di Hormuz continuano gli scontri. Secondo i media iraniani, sono state udite esplosioni sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Per Teheran l'isola è una base che ospita droni, motoscafi e lanciamissili. Intanto i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e suonano le sirene anche in Bahrein e in Kuwait. Lina Roma.
2: Torniamo in Italia. Dal Consiglio dei Ministri via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Il servizio di Gabriele Martelloni.
4: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile, e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica, spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
5: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. E oggi un passo ulteriore.
4: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidente del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione a Hormuz.
2: Su sicurezza e giustizia resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione. Sentiamo Francesco Palese.
6: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza, e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta: stiamo con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
7: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
6: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono: non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna, le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
8: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
6: Meloni, non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge: per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata. Un fallimento della destra.
2: È il momento di andare a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani insieme ad Emanuela Bonchino.
0: Prime pagine dei giornali, sono diverse le aperture, ma in particolare c'è l'Iran, la guerra in primo piano, ma non solo, anche il DDL che cambia alcune cose, in particolare per quanto riguarda i minori. Iniziamo dal Corriere della Sera. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, Houthi colpite navi saudite, gli USA puniremo loro e l'Iran. Intanto vola il petrolio, ma le borse no. Milano perde il 2,8%, tra Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh. Se non riconosce Israele, salta Mosca, sanzioni UE. Taglio alto, legge elettorale pronta, l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. L'imputabilità sempre possibile dai 14 anni è il nuovo disegno di legge. E poi in taglio centrale l'intervista alla figlia del poliziotto eroe, ho la sua pipa e la chitarra. Era Boris Giuliano, mi raccontava le fiabe. Il 21 luglio del 1979 il boss corleonese Luca Bagarella, cognato di Totò Riina, lo uccise con 7 colpi alle spalle. Da quasi mezzo secolo l'Italia lo ricorda come il commissario Boris Giuliano, il capo della mobile di Palermo. La figlia Selim racconta il padre e l'uomo dolce che per tutti loro era Giorgio. Ancora sulla prima pagina del Corriere il caso del Mastro verso il conflitto di attribuzione, le chat, la mossa dei PM. E poi Bologna, Fakir, ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato. Altri video sulla tragica fine di Fakir. I PM di Bologna lo avevano fatto capire subito, vengono dalle bodycam del poliziotto ma anche dai telefonini dei residenti del pilastro. Gli agenti scherzano con Fakir, che poi si scaglia contro un giovane, frame di una storia sbagliata. Infine il batterio all'asilo, muore un bambino di 18 mesi, altri 4 ricoverati, è successo in Calabria, a Tropea. Il caffè di Gramellini, 100 di questi ricchi, è una storia interessante. Desta scalpore l'appello con cui oltre 100 rappresentanti di quella ristrettissima categoria hanno chiesto al governo, i miliardari, di aumentare loro le tasse. Si parla di manager, imprenditori, artisti, sportivi, dicono perché basterebbe il 2% delle loro ricchezze, un prelievo di cui neanche si accorgerebbero, per finanziare scuole, strade, ospedali. Precisiamo, bravi così si fa, a scanso di equivoci, che i miliardari smaniosi di aumentarsi le tasse, forse persino di pagarle, sono inglesi. Quelli italiani per ora non si pronunciano, ci sarà un problema con la traduzione. Andiamo a vedere anche come apre la Repubblica. Più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga, del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Bologna, caso Fakir, i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione. Michele Ainis, l'uso della forza e la fine del diritto, la sua riflessione. E intanto benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, qui di spalla mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca, solo propaganda. La fotonotizia, Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. Taglio basso, Salis condannata in contumacia, non ne sapevo nulla. E poi gli Houthi che bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. La Stampa, andiamo a vedere come apre. Hormuz, in fiamme il petrolio, spari Houthi contro 2 navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, tensione in Consiglio dei Ministri, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. Anche qui sulla Stampa l'appello a Burnham, al neo premier britannico, i paperoni d'Inghilterra chiedono tassateci di più. Il commento invece a firma di Francesca Sforza, sondaggio shock, in Germania gli estremisti volano al 29%. Caso di Bologna, l'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete, nei video degli agenti la lite tra l'uomo e un residente. E poi il cinema non muore, Festival di Venezia, Barbera butta fuoco i tagli di Bruxelles, l'UE mi sconcerta. C'è anche sulla prima la stretta del governo, minori imputabili a 14 anni, il DDL anti-Maranza, così è stato definito, a firma di Antonio Brevetti il pezzo. Sole 24 ore, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia, Trump sono pronto a un attacco massiccio contro l'Iran, l'apertura è questa, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato, il rapporto Oxfam ripreso dal Sole 24 Ore, che parla anche di sanità. Da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami. Le borse in taglio basso, gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Avvenire apre con il DDL, presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della consulta conosciuta sul caso Almasri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. Ancora andiamo a vedere come apre il Domani. Del Mastro, salvo minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. Taglio basso, Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali. E poi Mario Del Pero, l'ingordigio del presidente più corrotto, i nuovi affari di Trump. Piero Ignazi, la sinistra non può giocare solo di rimessa. Il Giornale, Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono Lepore. Caville zero contratti, la sinistra scarica Salis, Maranza arriva la stretta. Faccio vedere l'apertura del Manifesto, Mal rosso, e poi in taglio alto la guerra del governo ai ragazzini. Infine il Fatto Quotidiano, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla GIP, Madonia lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa.
2: E noi riprendiamo dalla cronaca. A Bologna tra poche ore l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un intervento di polizia. Intanto è guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto liberargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia avverte, con lo scudo penale il rischio è di non arrivare a nessuna giustizia. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
9: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
10: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
11: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
9: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
11: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
9: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremmo arrivati a verità, dice.
10: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
9: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
12: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
9: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
2: Un bimbo di pochi mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Indaga la procura di Vibo Valentia. Sentiamo Ilaria Raffaele.
13: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
14: Non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
15: Quindi non quanti bambini sono?
14: Cinque bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
13: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia da oggi è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
2: Il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una nuova visita di Kushner e Witkoff. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
16: Nuove idee per mettere fine al conflitto in Ucraina è la proposta del segretario di Stato statunitense nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN a Manila. Un incontro durato 37 minuti centrato proprio sulla crisi ucraina. Washington è pronta a contribuire alla pace. Vogliamo un accordo, ha detto Rubio nei colloqui che ha giudicato onesti e aperti. Anche Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ha detto Lavrov, ma che tenga conto di quanto stabilito ad Anchorage l'anno scorso da Trump e Putin. Per Lavrov è comunque inaccettabile, ha detto, che l'Occidente continui a fornire armi a Kiev. I due responsabili della diplomazia russa e statunitense hanno concordato che i contatti tra loro proseguiranno. Su questo è arrivata la conferma del Cremlino, che però ha frenato gli entusiasmi. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ma questo, ha detto il portavoce Peskov, non vuol dire che ci sia un'accelerazione nella soluzione del conflitto, un conflitto che, secondo Mosca, l'Unione Europea incita a portare avanti.
2: La Banca Centrale Europea ha presentato le proposte grafiche per le nuove banconote, adesso saranno sottoposte al giudizio dei cittadini europei. Francesca Piatanesi ne ha parlato con Stefani Scarpinella, specialista in banconote proprio della BCE. Vediamo.
17: E la decisione in realtà fa parte di un processo che viene effettuato regolarmente dalle banche centrali, quindi vengono aggiornate le banconote per renderle più sicure, più difficili da contraffare, vengono inserite delle caratteristiche di sicurezza innovative in modo che rimangano sicure. Inoltre ci dà l'opportunità di guardare anche gli aspetti ambientali, di sostenibilità, e in questo caso, visto che l'euro è entrato in circolazione nel 2002, quindi quasi 25 anni fa, ci dà l'opportunità anche di rivedere completamente l'aspetto, quindi si è deciso di avere dei design completamente nuovi e sono quelli che sono stati presentati oggi.
18: Ecco, sono state presentate oggi, ma adesso quali sono i passi successivi, i tempi per arrivare alle nuove banconote?
17: Allora, dovete immaginarvi il processo come la costruzione di una casa. Questo è il momento in cui gli architetti hanno presentato degli schizzi, quindi quello che vedete sono gli schizzi, le proposte. Da questo momento in poi inizieremo a guardare quali sono i processi tecnici per farli diventare delle vere e proprie banconote. La decisione finale su quale di questo design che vedete qui sarà quello vincitore o quello eletto, questa decisione verrà presa a fine di quest'anno e da quel momento in poi inizierà il lavoro tecnico di costruzione della vera banconota, quindi inserimento delle caratteristiche di sicurezza e tutti gli altri aspetti tecnici che rendono un disegno, uno schizzo, una banconota che può andare in circolazione.
18: Le nuove banconote saranno sottoposte al giudizio dei cittadini, ma in che modo? In che modo sono stati coinvolti i cittadini europei?
17: Sono stati coinvolti varie volte durante il processo e ancora questa volta li invitiamo di nuovo a partecipare ad un sondaggio che è aperto a chiunque e si può accedere tramite il sito della Banca Centrale Europea. E tramite questo sondaggio possono esprimere le loro preferenze riguardo a questi design e le risposte, il risultato di questi sondaggi verranno presi in considerazione quando poi verrà scelto il design finale, poiché sono 350 milioni di persone in Europa ad usare le banconote, vogliamo che anche le loro opinioni vengano prese in considerazione durante il processo.
18: Ci spiega anche cosa ne sarà delle vecchie banconote una volta che le nuove entreranno in vigore?
17: Anche lì nessun problema, non spariranno, rimarranno in circolazione, verranno inserite le nuove banconote in maniera graduale, saranno per un certo periodo, circoleranno insieme in concomitanza e piano piano le banconote vecchie, quando raggiungeranno la fine del loro circolo di vita, verranno semplicemente tirate fuori dalla circolazione e piano piano sostituite da quelle nuove.
2: Le orazioni di Cicerone sulla legalità al Teatro Antico di Tindari, dopo oltre 2000 anni, va in scena un processo per corruzione che parla di attualità. Seguiamo Loretta Cavaricci.
19: C'è un solo modo per raccontare l'antico, farlo da moderni. L'operazione di portare in scena Tindari in Sicilia, dopo oltre 2000 anni, le verrine di Cicerone, nasce dal bisogno di dare corpo con l'arte all'attualità. Così nel Teatro Antico, ad aprire la stagione del festival, Paolo Gazzara spiega l'anima del suo lavoro. Il regista guida il processo per corruzione, come da un gomitolo di parole estrae verso per verso l'analisi lucida e la denuncia in prosa dell'oratore per eccellenza, le orazioni di Cicerone sulla legalità e la pienezza del suo linguaggio.
20: Tra i testimoni presenti in questo spettacolo e ricordati da Cicerone c'è appunto un cittadino tindaritano di questo luogo dove sorge questo bellissimo teatro che si chiama Sopatro e il quale ha subito molte angherie.
19: Dunque la cavea si fa aula del processo, multimediale diremmo oggi, il riadattamento teatrale del corpus, dei discorsi giudiziari di Cicerone, le sette cosiddette verrine contro Gaio Licinio Verre, vuole uscire da una visione scolastica e restituire alla storia il valore del tempo senza tempo, cuore di ogni classico.
20: Il tema che informa questo lavoro di Cicerone è la crisi della giustizia, l'abuso di potere da parte dei potenti. E anche questo fa sì che Cicerone appaia in alcuni tratti, in molti tratti di questo spettacolo, un cronista della nostra realtà.
2: Cinque film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, presentato il programma di Venezia 2026. Il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, lo dice il direttore Alberto Barbera. Sentiamo l'inviata Laura Squillaci.
21: Sogni d'oro.
22: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
23: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
22: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli.
24: Quella non era solo una casa.
22: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci.
25: Well, I'm just a man.
22: E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
26: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
23: Hanno promesso di venire, sì.
2: Lo sport, ancora non c'è il nome del prossimo allenatore della Nazionale Azzurra. Durante il nostro filo diretto Francesco Musi ha fatto il punto della situazione con Xavier Iacobelli. Sentiamo insieme cosa ci ha detto, poi i nostri approfondimenti alle 5, una nuova edizione del nostro TG.

0: Diciamo che questa, in questo momento è una posizione di attesa, quella della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che cosa aspetta? Aspetta che Guardiola dia una risposta definitiva. Non è una questione di ingaggio, quantomeno non è soltanto una questione relativa all'ingaggio, così come non è vero che l'ex tecnico del City abbia chiesto 20 milioni di euro. La realtà è un'altra. La realtà è che il progetto che è stato sottoposto all'attenzione di Guardiola è talmente impegnativo, perché non riguarda soltanto la gestione della massima rappresentativa, ma la gestione dell'intero movimento azzurro, che Guardiola ha chiesto tempo per valutarlo, anche perché non più tardi di venerdì scorso, prima delle blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo, in una intervista ad un quotidiano spagnolo, lo stesso Guardiola aveva confidato quanto desiderasse staccare la spina dopo il decennio trionfale alla guida del City. Rimane in questo momento il primo obiettivo della federazione. Lo ha ribadito lo stesso Maldini, lo ha confermato lo stesso Malagò. Preferiamo aspettare, evidentemente è ancora una questione di giorni.
1: Per quanto riguarda le alternative, i nomi restano quelli. Mancini, che ieri ha giocato col suo amico Malagò, no? si sono incontrati, resta un rapporto di forte amicizia tra i due. Sappiamo come si è lasciato Mancini con l'Italia dopo aver però portato una grande vittoria all'Europeo. C'è Conte, che ha fatto bene. È chiaro, non sarebbero soluzioni di ripiego, però di fatto lo saranno, perché il nome, lo hai detto tu, il nome su cui si sta puntando in questo momento è quello di Pep Guardiola.
0: Sì, fermo restando il fatto che, per il poco che vale la mia opinione personale, continuo a pensare che qualora non andasse in porto l'operazione Guardiola, il candidato ideale sia Silvio Baldini. Perché? Perché c'è bisogno di una sterzata, perché c'è bisogno di un tecnico che nell'arco della sua esperienza alla guida dell'Under 21, 7 vittorie nelle prime 8 partite della sua gestione, ha dimostrato quanto sappia valorizzare i giovani talenti italiani.
1: Guarda,
0: che
1: Savi, sai perché stiamo vedendo subito le immagini di Baldini? Perché è anche il mio pensiero per quello che conta. Infatti questa sarebbe stata la prossima domanda: si fanno i nomi di allenatori affermati come Conte e Mancini, abbiamo visto un mondiale, tutto un altro sistema, tutto un altro paese, tutta un'altra cultura, che ha portato un allenatore che ha cresciuto i suoi giovani come De La Fuente a trionfare, e allora perché in questo momento storico non puntare, o almeno non riflettere sulla possibilità di puntare su uno come Baldini?
0: Sono lieto che tu condivida questa opinione personale, perché proprio per le ragioni che tu hai addotto, perché c'è bisogno in questo momento, ripeto, qualora non andasse in porto l'opzione Guardiola, che sarebbe l'ideale, non c'è bisogno di rimarcare il curriculum vitae di questo formidabile allenatore, ma Baldini ha dimostrato, ha lanciato peraltro 18 debuttanti nell'arco di 2 partite, quelle contro il Lussemburgo e contro la Grecia, ma ha dimostrato che cosa significhi valorizzare il patrimonio dei giovani talenti italiani. In un campionato che, vorrei ricordare, nell'ultima stagione ha registrato una media di presenza straniera oscillante fra il 65 e il 70%. Quindi chiunque sieda sulla panchina della nazionale sa che incontrerà le stesse difficoltà di selezione incontrate dai suoi predecessori, ma Baldini è andato controcorrente e soprattutto ha ridestato l'orgoglio di indossare la maglia della nazionale. Ma ti ricordi, e ricorderanno i telespettatori, ciò che disse Spalletti al tramonto della sua esperienza come commissario tecnico, quando affermò: ho convocato 25 giocatori, 21 dei quali hanno registrato dolorini e problemini vari. Non esiste.
1: E del resto lo stesso Baldini, no, prima delle amichevoli, ha detto: ho convocato Donnarumma perché è l'unico che mi ha chiamato, e allora ho convocato Donnarumma dopo la disfatta di Zenit.
0: Mi pare che sia molto significativo questo inciso.
1: Esatto, quindi dunque vedremo come andrà a finire questa vicenda. Ovviamente lo ricordavi tu, ricordiamo gli appuntamenti della nazionale imminenti, quindi una decisione che ti aspetti in che tempi a questo punto?
0: Ma in tempi rapidi. Ricordo soltanto il nome delle prossime avversarie: Belgio, Francia, 2 volte la Turchia, prima a Istanbul e poi in casa. Tutto questo nell'arco di 10 giorni, fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Tanto prima viene nominato il CT, quanto prima il CT può cominciare a lavorare.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Romeo incontra Giulietta, ma lui è un non morto reclutato come agente dalla polizia spazio-temporale e lei una pericolosa assassina interdimensionale. Tutto regolare, almeno nel mondo di Goichi Suda, per gli amici Suda 51 che frullando insieme Shakespeare, gli zombie di Romero, Twin Peaks e Ritorno al futuro, ha dato vita a Romeo is a Dead Man, ultima fatica dello studio Grasshopper Manufacture. Forte delle fondamenta gettate con giochi come Killer 7 e No More Heroes, il più punk dei game designer giapponesi stavolta punta a spiazzare non più solo con una storia sopra le righe, ma con un impianto videoludico frammentato e cangiante, proprio come l'universo in cui si svolge la storia. Una frattura che ritroviamo anche nel comparto narrativo, che mescola continuamente scene di intermezzo, fumetti, dialoghi, videoclip musicali e decine di altre trovate geniali. Come un caleidoscopio, a ogni rotazione su se stesso questo gioco cambia aspetto. C'è l'action game in terza persona, il vero cuore dell'opera, il vecchio gioco in 2D e a 16 bit quando ci troviamo nell'astronave che ci fa da base, l'esplorazione più meditativa quando si attraversa la dimensione del subspazio e l'infinita sequela di minigiochi, tra i marchi di fabbrica di Suda 51 che ci serviranno per potenziarci tra rivisitazioni di Pac-Man e sfide culinarie. Come in passato, anche stavolta l'opera di Goichi Suda potrebbe deludere se analizzata nelle sue singole parti. Il combattimento è esplosivo ma non così profondo, col rischio di diventare presto ripetitivo. I richiami a Dark Souls, con i punti di salvataggio che ricaricano la salute ma fanno resuscitare i nemici, arrivano fuori tempo massimo. E la storia in fondo è un canovaccio privo di senso, una sorta di giorno della marmotta dai tratti psichedelici. Ma preso nel suo insieme, senza star lì a spaccare il capello in quattro, Romeo is a Dead Man è un'esperienza abbacinante, a tratti sinestetica, quasi un compendio della poetica di Suda 51, il Tarantino del sollevante videoludico, magari non capace di innovare o rivoluzionare il medium, ma senza dubbio in grado di spingerlo verso orizzonti che noi comuni giocatori mortali non potremmo nemmeno immaginare.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bell'action classico che risale un po' a 10 anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Kabilame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto vedere voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e alla prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

0: piccolo riassunto di quanto sia successo, o perlomeno di quanto ne abbiamo capito diciamo, dalle press release sia di OpenAI, che è appunto la nota company che produce ChatGPT, quindi un servizio che noi tutti conosciamo, e la controparte è Hugging Face, che è un'altra compagnia che si occupa di produrre anch'essa modelli di intelligenza artificiale generativa, ma soprattutto è famosa per una piattaforma di condivisione dove gli sviluppatori di tutto il mondo si servono, di cui tutti noi ci serviamo in qualche senso per utilizzare modelli e anche modelli aperti, quindi è una piattaforma molto molto utilizzata. Allora, quello che è successo è che OpenAI stava apparentemente testando la capacità di due modelli di linguaggio, uno quello che sta alla base dell'ultima versione di ChatGPT e un altro ancora più potente, non ancora rilasciato in commercio. Hanno provato a capire quanto la combinazione di questi due modelli, poi se volete vi addentro un minimo a spiegare cosa significano queste parole, quanto questi fossero capaci di verificare e trovare falle di sicurezza nei sistemi informatici. E quindi apparentemente in qualche modo hanno creato e progettato un esperimento per verificare quanto questo nuovo combo di modelli fosse bravo a farlo. Per fare questo, hanno costruito, diciamo così, seppur digitalmente, quello che si chiama una sandbox, cioè una struttura che dovrebbe essere una struttura in cui i modelli si muovono e dovrebbe essere isolata da tutto. E quindi isolata da tutto significa teoricamente staccata da internet, quindi incapace di andare al di là di questa, appunto, di questa gabbia. E quello che è successo è che invece per design sperimentale, quindi hanno progettato questa gabbia con un'uscita possibile, per lasciare la possibilità a questi modelli di aggiornare i propri sistemi scrivendo codice, quindi di andare a prendere su internet eventuali altri componenti che loro mancassero. Grazie a questa possibilità di uscita, diciamo, di connessione col mondo, effettivamente quello che è successo è che il prompt che è stato dato era quello di trovare falle e il sistema in quanto tale ha risposto all'indicazione, è uscito fuori su internet e è andato a cercare informazioni proprio sulla
1: Diciamo
0: piattaforma in
1: che
0: cui tutti
1: per
0: gli
1: cercare
0: sviluppatori.
1: falle poi ne ha create di altre, diciamo.
0: Ne
1: Possiamo.
0: ha trovato una via di uscita ed è andato a servirsi dove tutti gli sviluppatori in questo campo si servono, cioè sulla piattaforma Hugging Face, e ha continuato in questo senso. Quindi diciamo, questo è, capisco che ci sono tante parole che sono un po' oscure, però questo è quello che è
1: No, no,
0: quello che è
1: però
0: successo.
1: ha spiegato bene. Questo però che cosa comporta? Cioè dal punto di vista dell'azienda, ma anche dal punto di vista dei cittadini, cioè si ha a questo punto paura che possano essere violati facilmente i sistemi informatici.
0: Allora, ci sono un po' di osservazioni da fare. Dal punto di vista dell'azienda, allora, le due aziende hanno dichiarato separatamente cosa è successo. In effetti Hugging Face aveva detto di aver rilevato, anche loro con l'intelligenza artificiale avevano rilevato un attacco, quindi avevano detto di averlo notato. E poi dopodiché si è capito che era stata OpenAI.

0: AI e le due aziende hanno detto che stanno collaborando per risolvere questo incidente, quindi in qualche senso sembra una storia che si sta risolvendo nei modi migliori. Quello che è successo è che, come c'è da aspettarsi, questi modelli di linguaggio non sono altro che degli strumenti software di intelligenza artificiale specializzati nel manipolare linguaggi di ogni genere, compresi quelli di programmazione. E dall'avvento del PC e del web, la nostra vita da cittadini si appoggia pesantemente su sistemi digitali. E quindi non possiamo più pensare di fare a meno di questi strumenti, non possiamo più pensare, non so, all'economia, alla finanza, alla sanità, senza pensare anche all'utilizzo di strumenti digitali. Quindi ci aspettiamo che da una parte, e l'AI è una tecnologia in quanto tale che sta migliorando sempre di più e che in quanto tale può essere usata sia per fare del bene che per fare del male. Quindi è un modo, se vogliamo, moderno e nuovo di fare quelli che erano quello chiamati gli attacchi hacker, cioè non è più necessariamente un uomo dietro una tastiera con grandi skill, grande capacità di scrivere programmi. È un agente AI che viene istruito per farlo. Dall'altra parte ci saranno agenti AI che vengono istruiti per proteggere i sistemi. Qual è la preoccupazione maggiore? Certamente usare questa tecnologia significa, per esempio, adottare una tecnologia che non si stanca. Non è più l'umano dietro la tastiera, finché c'è energia,
1: Esatto,
0: il
1: questa è
0: sistema
1: la
0: funzionerà.
1: maggiore differenza con un hacker umano, no? Che si è riscontrata in questo caso, no? È stato un attacco hacker, se vogliamo, ancora più intenso perché la macchina non si
0: Non
1: stanca.
0: si ferma.
1: Quindi sostanzialmente dobbiamo andare al passo, no? Della tecnologia che va a velocità sempre più veloci e quindi le chiedo come ci si può difendere, tra virgolette, davanti a questi episodi.
0: Gli specialisti, io mi occupo di intelligenza artificiale, non di cybersicurezza, ma gli specialisti di cybersicurezza ormai decisamente hanno adottato l'intelligenza artificiale come strumento per formare nuovi sistemi che appunto usino questa tecnologia per difenderci. Quindi sostanzialmente è un cambio di passo, è un cambio di strategia. Io credo che come cittadini di tutti i livelli, diciamo, sia da utenti che da utilizzatori, sarebbe opportuno capire meglio cosa stiamo utilizzando per capire meglio i limiti e le opportunità di questo mondo.

Lungo l'antica via Flaminia, già alcuni secoli prima dell'anno zero, si era sviluppato il centro di Ocriculum, che si trovava su una piccola altura che poteva sorvegliare la valle del Tevere. Nel corso dei secoli e soprattutto l'arrivo dei Romani portò i cittadini di Ocriculum ad occupare anche la valle fino ad aprire un porto proprio sul fiume, quello che oggi definiremmo un interporto, che venne utilizzato soprattutto per il commercio dell'olio e il collegamento tra la via d'acqua e la via di terra, appunto la via Flaminia. La straordinaria storia di questo centro oggi è testimoniata dalla presenza di numerosi resti che ancora si possono vedere nel Parco Archeologico di Ocriculum, una delle migliori porte di accesso all'Umbria più antica.

Lo sviluppo di Ocriculum si verifica soprattutto tra il secondo e il terzo secolo d.C. Questo è il periodo al quale gli archeologi hanno potuto datare i grandi ritrovamenti in quest'area, che per le loro dimensioni hanno tutti un aspetto monumentale. Monumenti funebri a colonna o a tamburo, o anche un grande anfiteatro che doveva testimoniare la presenza di una notevole vita pubblica, così come il teatro scavato proprio in una zona allineata alle

celebri grandi sostruzioni, studiate molto nel corso dei secoli. Si tratta di grandi arconi a più livelli, di cui soltanto due oggi sono visibili, che dovevano sostenere una platea, cioè una zona pianeggiante sulla quale dovevano essere costruiti degli edifici pubblici. Ciò significa che ci troviamo in una delle zone più centrali e vivaci della vita pubblica di Ocriculum. Non lontano dalle grandi sostruzioni sono stati ritrovati anche i resti delle terme, dai quali giunge un celebre mosaico con al centro la testa di Medusa, conservato fin dal suo ritrovamento in epoca pontificia ai Musei Vaticani. La grande quantità di edifici pubblici concentrati in un piccolo territorio dimostra quanto dovesse essere vivace la vita di Ocriculum, dovuta soprattutto al fatto che ci si trovasse tra l'acqua e la terra. La presenza di un ambiente antico in cui è stata riconosciuta una cisterna di epoca romana che doveva distribuire l'acqua alla zona residenziale nella parte più alta di Ocriculum ha permesso in epoca medievale la costruzione di un casolare che in epoca recente è stato trasformato nel museo di Ocriculum. All'interno del casale di San Fulgenzio, così chiamato dall'area in cui è stato costruito, proprio ad una delle estremità del percorso degli scavi aperti al pubblico, sono conservati alcuni dei reperti ritrovati durante gli scavi. Ci sono elementi che decoravano i monumenti funebri, oppure anche due disegni antichi del celebre mosaico delle terme, in cui si può notare come in realtà la Medusa, che oggi noi troviamo al centro del mosaico, sia stata collocata in fase di restauro perché lì si doveva trovare la base di un monumento. Ci sono poi anfore funerarie, monete, elementi decorativi forse di un'antefissa di un tempio e busti che ritraggono personaggi illustri della città. L'attività commerciale che proliferava all'interno della città è rappresentata da questo pezzo di marmo. Si tratta di un peso lignario che doveva avere un manubrio e poteva essere collocato su una bilancia. L'iscrizione riporta però un peso inferiore rispetto a quello effettivo di questo pezzo di marmo. Forse per un errore nell'iscrizione o forse molto più probabilmente perché chi maneggiava il commercio del legno attraverso questo strumento voleva frodare i suoi clienti. In epoca medievale si verifica il fenomeno dell'incastellamento. La popolazione in un movimento a ritroso dalla valle Tiberina si rifugia sull'altura in modo tale da poter comunque controllare l'area del porto, ma sentirsi più protetta in un borgo che ancora oggi ha tutte le caratteristiche del borgo medievale, con alcuni palazzi decorati da elementi di recupero però antichi e soprattutto sulla sommità non più il foro né il tempio di Giove, bensì il centro del culto, in questo caso la collegiata di Santa Maria Assunta. L'interno della chiesa è un vero e proprio palinsesto dal punto di vista architettonico e dal punto di vista decorativo. E le pareti della navata centrale denunciano la risistemazione dei materiali romani. Anche le colonnine che sostengono l'organo proprio all'ingresso della navata centrale sono di spoglio, così come tutti quei materiali accumulati sull'altare principale, che è protetto da un ciborio di epoca medievale. Al Medioevo risalgono anche alcuni affreschi ormai annidati tra i vari archi che si sono sommati l'uno all'altro, così come decorazioni di epoca rinascimentale, che però sono state completamente cancellate poi dagli interventi in epoca barocca, quando sono state aperte due cappelle nella navata laterale sinistra, in cui possiamo anche ammirare una pregevole ultima cena dipinta all'interno di un ovale.
Vescovale. Si tratta di una chiesa che dimostra come la vita della città e della comunità di Otricoli si sia dedicata moltissimo alla decorazione di questo luogo, che ha sempre rappresentato il centro della comunità. Ed è interessante notare come non ci siano

0: Esotico, glamour, concreto, in tre parole il nuovo calendario Pirelli. In anteprima le prime immagini del backstage, protagonista l'India. Un paese enorme, multiculturale, attraversato da grandi contraddizioni, un paese difficile da rappresentare in uno scatto che vada oltre i cliché. Per questo The Call 2027 sarà realizzato da due fotografi con due linee di racconto diverse che si intrecciano. La prima è del norvegese Solve Sandsbo, che torna a scattare dopo l'anno scorso.
1: This shoot, it's a lot more natural.
2: Questo servizio fotografico è molto più naturale rispetto a quello del 2026. È una macchina fotografica, è la luce del giorno, è l'ombra. Non cerco di interpretare l'India, faccio ritratti di queste splendide donne che sono l'India in quanto persone.
0: Sono 9 le modelle scelte da Sandsbo, attrici, scrittrici, artiste. Tra loro torna Padma Lakshmi, ex moglie dello scrittore Salman Rushdie.
3: Penso che la particolarità di un calendario come questo, che include solo bellezza e talento indiani, stia nel mostrare quanti volti ha l'India.
0: Ci sono poi l'attrice di The Millionaire, Freida Pinto, Anushka Shankar, musicista, figlia di Ravi Shankar. Tra loro anche Bhavita Mandava, diventata il volto di Chanel.
4: Loves to like just focus on one side.
5: In Occidente spesso si racconta l'India in un solo modo, come per l'estrema povertà, ma siamo altro. Oggi indosso un abito haute couture con orecchini indiani, è un mix. Questa è diventata l'India.
0: Il fotografo norvegese dialogherà idealmente con uno dei più grandi fotografi indiani, Raghu Rai, che è deceduto durante la lavorazione del calendario. Per questo, a seguire le sue orme, ci sarà la figlia, fotografa anche lei, Avani Rai.
6: See, he sits center stage in my existence.
5: Lui è al centro della mia esistenza e ora lo sto rendendo tangibile. Spero di potergli rendere giustizia, sai, ma gli parlerò nella mia testa.
0: Il grande documentarista indiano Raghu Rai sarà presente con le sue foto come background volutamente invadente delle foto della figlia, nelle strade, nelle case, nelle scuole, in diverse parti del paese. Da Rajasthan a Delhi, scene di vita rubate a persone comuni. Tenere insieme il glamour e la realtà, questa è la sfida del nuovo calendario Pirelli.
6: So much happening, but
5: sto cercando di tirare ogni filo e trovare un modo per unire tutto e far sì che tutto si incastri alla perfezione.
2: Si può pianificare solo fino a un certo punto, ma la bellezza delle cose sta nel fatto che quando accadono, accadono.
0: Per vedere il risultato, però, bisognerà aspettare. The Call 2027 sarà presentato a ottobre a Delhi.
7: Thank you.

0: Gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina sino all'India, a partire da oggi con una variazione tra il 10 e il 12,5%. Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori. Opposizioni all'attacco. La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia con le immagini della bodycam e le manovre di soccorso. La moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo, 3 piccoli già dimessi ma sono almeno 12 casi di contagio. A 25 anni dal lancio dell'euro le banconote si rifanno il look, la BCE svela i primi disegni da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Cervantes, i bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte, al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis, Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Edizione delle 5, di nuovo in diretta su Rai News 24, in apertura di questo telegiornale le parole, la decisione del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato nuovi dazi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina sino all'India, dazi compresi tra il 10 e il 12,5% che scatteranno dalle 6 di oggi alla scadenza, cioè dei dazi temporanei scattati a febbraio. E poi Trump torna a minacciare l'Iran di un attacco senza precedenti se gli Houthi filoiraniani attaccano. Attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti attingendo ai fondi iraniani che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
0: Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture, replica Teheran, non passerà più una goccia di petrolio. I Pasdaran intanto continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini. Da Istanbul sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani, e questo l'avvertimento lanciato dall'esercito di Teheran. Il presidente del Parlamento Ghalibaf in un post su X scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono ritrovati con il costo del petrolio a 3 cifre. La guerra si estende, come dicevi, anche sul fronte di Bab el-Mandeb, il corridoio che congiunge il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato 2 petroliere saudite nel Mar Rosso e minacciano di creare un punto di strozzatura nel corridoio di Bab el-Mandeb che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione dell'intera economia mondiale. Nelle acque di Hormuz continuano gli scontri. Secondo i media iraniani sono state udite esplosioni sull'isola di Keshm nello stretto di Hormuz. Per Teheran l'isola è una base che ospita droni, motoscafi e lanciamissili. Intanto i Pasdaran colpiscono installazioni militari statunitensi in Giordania e suonano le sirene anche in Bahrain e in Kuwait. Lina Roma.
0: La politica italiana, dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Il servizio di Gabriele Martelloni.
3: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social,

0: Social illustra e rivendica spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
1: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
0: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidenza del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione Hormuz.
2: La nuova norma cosiddetta antimaranza approvata dal Consiglio dei Ministri non aumenta le sanzioni ma abbassa la soglia dell'imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni. Angela Caponnetto.
3: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nella incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
4: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti, questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del codice penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
2: Sui temi di sicurezza e giustizia resta acceso lo scontro tra maggioranza e opposizione. Francesco Palese.
5: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta, stiamo con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini, con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
6: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
5: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna, le opposizioni ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
7: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
5: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
2: E dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera anche al DDL concorrenza con le nuove regole per i distributori di benzina, mentre si lavora anche per recepire la direttiva europea che tutela i rider. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
8: Ridurre il numero eccessivo di distributori di benzina è uno degli obiettivi del disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri per riformare il settore. Una svolta storica, dice Adolfo Urso, a capo del Dicastero competente Imprese Made in Italy, dunque norme più rigide per far chiudere gli impianti in eccesso. In Italia ce ne sono molti di più rispetto alla media europea. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, i distributori dovranno offrire anche alternative sostenibili ai carburanti fossili, dunque le elettricità o biocarburanti. Per la riconversione e per indennizzare i gestori che non proseguiranno l'attività, nasce un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030. Si introducono regole chiare, garanzie e condizioni più equilibrate, aggiunge il ministro Urso, principi che dovrebbero guidare anche un'altra riforma prevista dal DDL approvato, quella dell'RC Auto. Si rivede il sistema bonus-malus per collegare più direttamente il costo della polizza al rischio effettivo e valorizzare i comportamenti virtuosi. Su questo il DDL dà delega al governo. Avviato inoltre l'esame del decreto che recepisce le nuove regole europee per i rider, di fatto si cerca di arginare il potere degli algoritmi delle grandi piattaforme.
9: Nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all'eventuale chiusura dell'account, potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano.
8: Le piattaforme inoltre dovranno chiarire che dati raccolgono, che decisioni affidano agli algoritmi e secondo quali parametri.
2: È il momento della rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
10: Prime pagine dei giornali, sono diverse le aperture, ma in particolare c'è l'Iran, la guerra in primo piano, ma non solo, anche il DDL che cambia alcune cose, in particolare per quanto riguarda i minori. Iniziamo dal Corriere della Sera. Raid nel Mar Rosso, giù le borse, Houthi colpite navi saudite, gli USA puniremo loro e l'Iran. Intanto vola il petrolio, ma le borse no. Milano perde il 2,8%. Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele, salta. Mosca, sanzioni UE. Taglio alto, legge elettorale pronta, l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. L'imputabilità sempre possibile dai 14 anni è il nuovo disegno di legge. E poi in taglio centrale l'intervista alla figlia del poliziotto eroe, ho la sua pipa e la chitarra. Era Boris Giuliano, mi raccontava le fiabe. Il 21 luglio del 1979 il boss corleonese Luca Bagarella, cognato di Totò Riina, lo uccise con 7 colpi alle spalle. Da quasi mezzo secolo l'Italia lo ricorda come il commissario Boris Giuliano, il capo della mobile di Palermo. La figlia Selim racconta il padre e l'uomo dolce che per tutti loro era Giorgio. Ancora sulla prima pagina del Corriere il caso del Mastro verso il conflitto di attribuzione, le chat, la mossa dei PM e poi Bologna, Fakir. Ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato. Altri video sulla tragica fine di Fakir. I PM di Bologna lo avevano fatto capire subito, vengono dalle bodycam del poliziotto, ma anche dai telefonini dei residenti del pilastro. Gli agenti scherzano con Fakir, che poi si scaglia contro un giovane, frame di una storia sbagliata. Infine il batterio all'asilo Morum, meno di 18 mesi, altri 4 ricoverati, è successo in Calabria, a Tropea. Il caffè di Gramellini, 100 di questi ricchi, è una storia interessante. Desta scalpore l'appello con cui oltre 100 rappresentanti di quella ristrettissima categoria hanno chiesto al governo, i miliardari, di aumentar loro le tasse. Si parla di manager, imprenditori, artisti, sportivi, dicono perché basterebbe il 2% delle loro ricchezze, un prelievo di cui neanche si accorgerebbero, per finanziare scuole, strade, ospedali. Precisiamo, bravi così si fa, a scanso di equivoci, che i miliardari smaniosi di aumentare le tasse, forse persino di pagarle, sono inglesi. Quelli italiani per ora non si pronunciano, ci sarà un problema con la traduzione. Andiamo a vedere anche come apre la Repubblica. Più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga, del Mastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Bologna, caso Fakir, i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione. Michele Ainis, l'uso della forza e la fine del diritto, la sua riflessione. E intanto benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, qui di spalla mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca, solo propaganda. La fotonotizia, Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. Taglio basso, Salis condannata in contumacia, non ne sapevo nulla. E poi gli Houthi che bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. La Stampa, andiamo a vedere Come apre Hormuz, in fiamme il petrolio, spariuti contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse, slittano le misure sul caro benzina, attenzione in Consiglio dei Ministri, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. Anche qui sulla stampa l'appello a Burnham, al neo premier britannico, i paperoni d'Inghilterra chiedono tassateci di più. Il commento invece a firma di Francesca Sforza, sondaggio shock, in Germania gli estremisti volano al 29%. Il caso di Bologna, l'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete, nei video degli agenti la lite tra l'uomo e un residente. E poi il cinema non muore, Festival di Venezia, Barbera butta fuoco ai tagli di Bruxelles, l'UE mi sconcerta. C'è anche sulla prima la stretta del governo, minori imputabili a 14 anni, il DDL anti-Maranza, così è stato definito, a firma di Antonio Brevetti il pezzo. Sole 24 ore, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia, Trump sono pronto a un attacco massiccio contro l'Iran, l'apertura è questa, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati a POS. Ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato, il rapporto Oxfam ripreso dal Sole 24 Ore, che parla anche di sanità. Da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami. Le borse in taglio basso, gelate dalle spese record per l'intelligenza artificiale. Avvenire apre con il DDL, presunti responsabili, giro di vite sui minori che commettono reati, l'incapacità di intendere andrà dimostrata, bacchettata della consulta sul caso Almasri, gli atti vanno subito inviati alla Corte dell'Aia. Ancora andiamo a vedere come apre il Domani del Mastro, salvo minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni, taglio basso, Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali, e poi Mario Del Pero, l'ingordigio del presidente più corrotto, i nuovi affari di Trump, Piero Ignazi, la sinistra non può giocare solo di rimessa. Il Giornale, Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti, la gente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono Lepore. Caviglie zero contratti, la sinistra scarica Salis, Maranza arriva la stretta. Faccio vedere l'apertura del Manifesto, Mal rosso, e poi in taglio alto la guerra del governo ai ragazzini. Infine il Fatto Quotidiano, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla GIP, Madonia lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa.
2: E noi riprendiamo dalla cronaca, tra poche ore l'autopsia sul corpo di Fakir morto a Bologna durante un intervento di polizia. Intanto è guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto liberargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia avverte, con lo scudo penale il rischio è di non arrivare a fare giustizia. Da Bologna sentiamo l'inviata Elisa Dossi.
11: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
12: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti di muoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
13: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
11: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
13: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
11: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremmo arrivati a verità, dice.
12: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
11: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
14: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
11: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
2: In Calabria un bimbo di pochi mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentavano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati con sintomi simili. Indaga la procura di Vibo Valentia. Ilaria Raffaele.
15: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
16: Io non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
17: Quindi quanti bambini sono?
16: Cinque bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
15: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia da oggi è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
2: Torniamo sulle notizie che arrivano dall'estero, a partire dall'ultima ora che potete leggere anche nella nostra grafica. In Russia è in fiamme il magazzino Wild Berries di San Pietroburgo, la struttura dell'equivalente russo di Amazon che serve la grande città, colpito presumibilmente da droni ucraini. Intanto l'ovest dell'Ucraina e l'area di Odessa sono sotto intensi bombardamenti, mentre torna a muoversi però anche la diplomazia. Ma intanto tutta la zona sul Mar Nero è colpita quotidianamente da droni, con il traffico navale in enorme difficoltà. La nostra inviata Emma Farnè è stata a Okhachiv, avamposto sulla costa sud di fronte alla terra occupata dai russi. Vediamo il suo racconto.
18: Il sindaco di Okhachiv dice: venite a vedere, proprio dietro alla piazza principale, il cratere di uno Shahed. Neanche 12 ore fa l'edificio era in fiamme. Il secondo attacco in una settimana. Nel cortile tutto è bruciato. Sulla piazza restano solo i cani, qualche anziano e le famiglie dei militari. Okhachiv, avamposto ucraino sulla foce del fiume Dnipro, proprio sul Mar Nero.
19: E proprio lì, a 3 chilometri, su quella lingua di terra, ci sono i russi. Dobbiamo coprire con le nostre giacche, il giubbetto, antiproiettile, perché potrebbero riconoscerci.
18: Si può stare pochissimo, troppo pericoloso. Per chi vive qui non c'è posto per pregare. La chiesa è chiusa. Erbacce, dove prima c'era un parco giochi. Qui prima c'erano 16.000 persone, ora la metà, dice il sindaco, e un migliaio di minorenni. Di giorno sindaco, di sera ara i campi col trattore. Non ci sono abbastanza persone per farlo. Racconta, guarda, qui è caduto un missile. Nel silos c'erano 300 tonnellate di grano. Poche strade più in là, negozi aperti per turisti che qui non vengono da anni. Per chi vive qui è l'unica strada per uscire qualche ora. Per Arina non c'è altro posto dove andare, il marito lavora qua. Dice, ho paura anche solo a uscire, corri a comprare qualcosa, poi torni subito a casa. Aggiunge, vorrei solo che le mie figlie potessero crescere in tempo di pace, uscire, giocare. In un negozio più in là, i giocattoli per i bambini rimasti nel paese. Dice Anna, i droni colpiscono anche i passanti, i minibus, qualsiasi cosa possano raggiungere. È un incubo. Col sorriso, ci tengono a salutarci.
20: Arrivederci.
2: E il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una nuova visita di Kushner e Witkoff. Da Mosca sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
21: Nuove idee per mettere fine al conflitto in Ucraina è la proposta del segretario di Stato statunitense nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN a Manila. Un incontro durato 37 minuti centrato proprio sulla crisi ucraina. Washington è pronta a contribuire alla pace. Vogliamo un accordo, ha detto Rubio nei colloqui che ha giudicato onesti e aperti. Anche Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ha detto Lavrov, ma che tenga conto di quanto stabilito ad Anchorage l'anno scorso da Trump e Putin. Per Lavrov è comunque inaccettabile, ha detto, che l'Occidente continui a fornire armi a Kiev. I due responsabili della diplomazia russa e statunitense hanno concordato che i contatti tra loro proseguiranno. Su questo è arrivata la conferma del Cremlino, che però ha frenato gli entusiasmi. Presto torneranno a Mosca gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ma questo, ha detto il portavoce Peskov, non vuol dire che ci sia un'accelerazione nella soluzione del conflitto, un conflitto che, secondo Mosca, l'Unione Europea incita a portare avanti.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati, ma avverte la crescita è modesta e l'impatto sull'inflazione dello shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. Intanto sono stati presentati i progetti grafici delle nuove banconote, saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Barbara Gruden.
1: Yes, it was a unanimous decision.
20: Quella di lasciare i tassi invariati è stata una decisione unanime. Tuttavia, alcuni governatori si sono chiesti se non fosse il caso di alzarli in considerazione delle ultime fiammate dei prezzi dell'energia. È uno scenario molto incerto, con una crescita modesta nel breve termine e rischi per l'inflazione al rialzo, quella illustrata dalla presidente della BCE, Lagarde. I dati su cui si sono confrontati i governatori si riferiscono a giugno, quando l'inflazione è scesa al 2,8% dal 3,2 di maggio, ma non tengono conto degli effetti della ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran, dati che saranno pienamente disponibili per la prossima riunione di settembre, con un approfondimento su petrolio e gas e sul rischio di un blocco anche del traffico nel Mar Rosso. Lagarde non si sbilancia quindi sul futuro orientamento del Consiglio direttivo, ma mette le mani avanti. Lo scenario più favorevole appare attualmente piuttosto improbabile, sostiene, facendo pensare a un inevitabile aumento del costo del denaro in autunno. Ma aggiunge anche che la situazione può cambiare rapidamente. Dopo il cessate il fuoco, a metà giugno, tra Stati Uniti e Iran, spiega, i prezzi dell'energia sono scesi molto più velocemente del previsto. C'è anche chi le chiede un commento su un suo eventuale abbandono della BCE per candidarsi in Francia.
1: When there are clouds on the horizon, the captain stays on the ship.
20: Un comandante non abbandona la nave in tempesta, risponde, non vi libererete di me prima del 2027. E nel futuro della BCE ci sono anche le nuove banconote, presentati bozzetti dei 25 finalisti scelti tra 1200 candidati. Il tema scelto stavolta è da una parte natura e architettura, dall'altra i protagonisti della cultura, come Leonardo da Vinci, Beethoven, Maria Callas. Tutti i cittadini europei sono reinvitati a partecipare a un sondaggio, si può votare fino al 21 settembre di quest'anno.
2: 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, presentato il programma di Venezia 2026 con il presidente Barbera, che dice il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà. L'inviata Laura Squillaci.
22: Sogni d'oro.
23: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
24: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
23: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci, e L'estranea di Paolo Strippoli. I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino, che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci. Well, I'm just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
25: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
24: Hanno promesso di venire, sì.
2: E poi lo sport, giornata importante in Lega di Serie A, in generale per tutto il calcio italiano. All'assemblea dei club a Milano hanno infatti partecipato anche il presidente della federazione Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, al centro la questione del CT della nazionale. Sentiamo Pasquale Alia.
0: C'è l'urgenza di decidere, ma senza farsi prendere dalla fretta, anche se il nome del nuovo commissario tecnico rimane avvolto dal mistero, l'Italia punta dritta ai vertici del calcio mondiale, lo ha confermato Paolo Maldini al termine dell'incontro con i club di Serie A. Il neo direttore tecnico azzurro ha lasciato aperto uno spiraglio per Pep Guardiola, smentendo categoricamente che l'ex allenatore del Manchester City abbia avanzato richieste da 20 milioni di euro a stagione per l'ingaggio.
3: La cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
0: Dunque profili di spessore assoluto cercati e valutati in totale sintonia con l'advisor Leonardo. Questa è la base della rivoluzione azzurra fortemente voluta dal nuovo numero uno della FIGC, Giovanni Malagò.
4: Presidente, quanto ci vorrà per il nome del nuovo commissario tecnico?
5: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile, però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
4: Possibile martedì?
5: Possibile.

Gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina sino all'India, a partire da oggi con una variazione tra il 10 e il 12,5%. Meloni, chi sbaglia paga per le proprie azioni. In Nordio, il nuovo provvedimento inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori, opposizioni all'attacco. La morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia con le immagini della bodycam e le manovre di soccorso. La moglie della vittima chiede giustizia. A Tropea un bimbo di 18 mesi è morto e altri 4 sono stati ricoverati in ospedale, sospetti su un batterio preso all'asilo, 3 piccoli già dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. A 25 anni dal lancio dell'euro le banconote si rifanno il look, la BCE svela i primi disegni da Leonardo a Maria Callas, da Beethoven a Cervantes, i bozzetti saranno sottoposti al giudizio dei cittadini europei. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido arriveranno anche i fratelli Gallagher con un documentario sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Le 5:31 minuti in primo piano, l'annuncio di nuovi dazi arrivato dalla Casa Bianca, dazi che gli Stati Uniti imporranno a molti partner commerciali che variano dal 10 al 12,5%. L'entrata in vigore delle nuove misure coincide con la scadenza dei dazi, del dazio generalizzato del 10% che Trump aveva imposto all'inizio dell'anno. E poi il conflitto nel Golfo Persico, Trump minaccia di nuovo l'Iran, sono vicino alla decisione di un attacco massiccio, ha detto il presidente americano, aggiungendo che riterrà Teheran responsabile degli attacchi dei ribelli yemeniti sui paesi del Golfo. Non si fa attendere la risposta iraniana. Se gli Stati Uniti colpiranno le nostre infrastrutture non passerà più una goccia di petrolio, minacciano i Pasdaran che continuano ad attaccare navi e obiettivi nei paesi vicini e intanto il prezzo del greggio continua a salire, superati i $100 al barile. E poi c'è il CDM, il Consiglio dei Ministri, cambiano i criteri di imputabilità per i minori. A spiegarli il ministro Nordio in conferenza stampa al termine del CDM incentrato sul tema della sicurezza, e che ha approvato un DDL in materia di imputabilità dei minori. Se fino ad ora il minore secondo il diritto penale era considerato incapace di intendere e volere, d'ora in poi si partirà dal presupposto contrario e l'incapacità di intendere e volere del minore andrà dimostrata caso per caso. La premier Meloni dice: chi sbaglia deve pagare a prescindere dall'età. E poi la cronaca a Bologna, la morte di Fakir al vaglio degli inquirenti, i video dell'intervento della polizia e le manovre di soccorso. In uno di questi video si vedono le mani degli agenti sia sul 42enne marocchino che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. I poliziotti avevano richiesto un'auto medica, ma questa è arrivata dopo oltre un'ora. Oggi sarà il giorno dell'autopsia. Intanto è guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto liberare le braccia dell'uomo durante il tentativo di rianimazione. Il legale della famiglia di Fakir avverte che con lo scudo penale c'è il rischio di non arrivare a fare giustizia. In Calabria un bimbo di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo a Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. 3 sono già stati dimessi, ma sono almeno 12 casi di contagio. Il sospetto è che la contaminazione sia partita dai fasciatoi. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, mentre è stato disposto il sequestro della salma. Nelle prossime ore sarà disposta anche l'autopsia. Le notizie economiche: la Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati ma avverte la crescita è modesta e l'impatto sull'inflazione dello shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. E poi lo vedete presentati i progetti grafici delle nuove banconote, anche i cittadini dell'Unione Europea potranno esprimere le loro preferenze votando sul sito della BCE la loro serie preferita. La consultazione pubblica durerà sino al 21 settembre. Nanni Moretti torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e lo fa con il film Succederà questa notte, 45 anni dopo il Leone d'Argento ottenuto per Sogni d'Oro nel 1981. Sono in tutto 20 i film in lizza per il Leone d'Oro e gli altri premi. Ad aprire la rassegna sarà il film Inc. di Danny Boyle, 5 in tutto i film italiani in gara, mentre fuori concorso l'atteso documentario sugli Oasis. Il direttore del festival, Barbera, ha annunciato che i fratelli Gallagher saranno al Lido. E non è ancora arrivato il momento di conoscere il nome del prossimo CT della Nazionale. Oggi, durante il nostro filo diretto, Francesco Musi ha fatto il punto della situazione con Xavier Iacobelli. Vediamolo insieme, poi il nostro faccia a faccia alle 6, una nuova edizione del telegiornale.

0: Diciamo che in questo momento è una posizione di attesa, quella della Federazione Italiana Gioco Calcio, che cosa aspetta? Aspetta che Guardiola dia una risposta definitiva. Non è una questione di ingaggio, quantomeno, non è soltanto una questione relativa all'ingaggio, così come non è vero che l'ex tecnico del City abbia chiesto 20 milioni di euro. La realtà è un'altra. La realtà è che il progetto che è stato sottoposto all'attenzione di Guardiola è talmente impegnativo, perché non riguarda soltanto la gestione della massima rappresentativa, ma la gestione dell'intero movimento azzurro, che Guardiola ha chiesto tempo per valutarlo, anche perché non più tardi di venerdì scorso, prima delle blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo, in una intervista ad un quotidiano spagnolo, lo stesso Guardiola aveva confidato quanto desiderasse staccare la spina dopo il decennio trionfale alla guida del City. Rimane in questo momento il primo obiettivo della federazione. Lo ha ribadito lo stesso Maldini, lo ha confermato lo stesso Malagò. Preferiamo aspettare, evidentemente è ancora una questione di giorni.
1: Per quanto riguarda le alternative, i nomi restano quelli. Mancini, che ieri ha giocato col suo amico Malagò, no? Si sono incontrati, resta un rapporto di forte amicizia tra i due. Sappiamo come si è lasciato Mancini con l'Italia dopo aver però portato una grande vittoria all'Europeo. C'è Conte che ha fatto bene. È chiaro, non sarebbero soluzioni di ripiego, però di fatto lo saranno perché il nome, lo hai detto tu, il nome su cui si sta puntando in questo momento è quello di Pep Guardiola.
0: Sì, fermo restando il fatto che per il poco che vale la mia opinione personale, continuo a pensare che qualora non andasse in porto l'operazione Guardiola, il candidato ideale sia Silvio Baldini. Perché? Perché c'è bisogno di una sterzata, perché c'è bisogno di un tecnico che nell'arco della sua esperienza alla guida dell'Under 21, 7 vittorie nelle prime 8 partite della sua gestione, ha dimostrato quanto sappia valorizzare i giovani talenti italiani
1: Guarda,
0: che ci
1: Xavier,
0: sono.
1: sai perché stiamo vedendo subito le immagini di Baldini? Perché
0: Prego.
1: è anche il mio pensiero per quello che conta. Infatti, questa sarebbe stata la prossima domanda. Si fanno i nomi di allenatori affermati come Conte e Mancini. Abbiamo visto un mondiale, tutto un altro sistema, tutto un altro paese, tutta un'altra cultura, che ha portato un allenatore che ha cresciuto i suoi giovani, come De La Fuente, a trionfare. E allora perché in questo momento storico non puntare, o almeno non riflettere sulla possibilità di puntare su uno come Baldini?
0: Sono lieto che tu condivida questa opinione personale perché proprio per le ragioni che tu hai addotto, perché c'è bisogno in questo momento, ripeto, qualora non andasse in porto l'opzione Guardiola, che sarebbe l'ideale, non c'è bisogno di rimarcare il curriculum vitae di questo formidabile allenatore, ma Baldini ha dimostrato, ha lanciato peraltro 18 debuttanti nell'arco di 2 partite, quelle contro il Lussemburgo e contro la Grecia, ma ha dimostrato che cosa significhi valorizzare il patrimonio dei giovani talenti italiani. In un campionato che vorrei ricordare, nell'ultima stagione ha registrato una media di presenza straniera oscillante fra il 65 e il 70%. Quindi chiunque sieda sulla panchina della nazionale sa che incontrerà le stesse difficoltà di selezione incontrate dai suoi predecessori. Ma Baldini è andato controcorrente e soprattutto ha ridestato l'orgoglio di indossare la maglia della nazionale. Ma ti ricordi e ricorderanno i telespettatori ciò che disse Spalletti al tramonto della sua esperienza come commissario tecnico, quando affermò: "Ho convocato 25 giocatori, 21 dei quali hanno registrato dolorini e problemini vari." Non
1: E del
0: esiste
1: resto lo
0: perché
1: stesso
0: la
1: Baldini,
0: Spagna.
1: no, prima delle amichevoli, ha detto: "Ho convocato Donnarumma perché è l'unico che mi ha chiamato", e allora ho convocato Donnarumma dopo
0: Beh,
1: la disfatta di Zenica.
0: mi pare che sia molto significativo questo inciso.
1: Esatto, quindi dunque vedremo come andrà a finire questa vicenda. Ovviamente lo ricordavi tu, ricordiamo gli appuntamenti della nazionale imminenti, quindi una decisione che ti aspetti in che tempi a questo punto?
0: Ma in tempi rapidi, ricordo soltanto il nome delle prossime avversarie: Belgio, Francia, 2 volte la Turchia, prima a Istanbul e poi in casa. Tutto questo nell'arco di 10 giorni, fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Tanto prima viene nominato il CT, quanto prima il CT può cominciare a lavorare.

0: Presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, lei è stata la prima presidente donna di Confindustria, fra l'altro eletta giovanissima, è stata presidente di Business Europe, l'associazione delle Confindustrie europee, è stata presidente ENI, presidente del B7, presidente del B20, una carriera unica la sua in Italia. Perché per una donna farsi strada nel mondo dell'economia è ancora così difficile?
1: Ma sì, diciamo che rispetto forse al 2008, no, quando io ho fatto presidente di Confindustria, oggi secondo me le cose sono un po' cambiate in meglio, però rimangono ancora dei gap enormi in termini di imprenditorialità, di presenza delle donne nell'economia, un po' nella, quindi un problema c'è ancora. Io credo che ci sia da una parte un tema ancora un po' culturale. Io vedo anche qui da noi alcune ragazze magari si autolimitano un po', soprattutto hanno un po' paura magari, no, di farsi valere, e questo deve cambiare, sta cambiando, ma deve cambiare ancora di più. Poi c'è un tema molto serio che spesso l'Italia a questo punto di vista non è messa bene sulle donne, c'è tutto il carico di essere anche madre, figlia, no? Genitore, moglie, quindi c'è molto lavoro, diciamo, extra quello che è il lavoro magari di ufficio, di azienda, che è sulle spalle delle donne. Questo crea un problema, no? Nell'equilibrio. Si sta facendo qualcosa in più, i congedi parentali, altre cose di questo tipo, e poi forse mancano anche un po' di servizi, mancano servizi all'infanzia, bisognerebbe aiutare più. Adesso il governo sta dando un po' di supporto anche finanziario, no? Diciamo, a chi fa un figlio o due. Quindi serve sia un fatto culturale da una parte, ma servono anche alcune regole, alcune leggi che supportino le donne e che aiutino a trovare un migliore equilibrio tra la propria vita lavorativa e la propria vita di, appunto, madre, moglie o figlia.
0: Lei, Emma Marcegaglia, come preferisce essere chiamata, amministratore delegato o amministratrice delegata?
1: Guardi, è abbastanza indifferente, però diciamo amministratrice delegata, perché no?
0: Ci troviamo a Gasoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, qui a sede il gruppo Marcegaglia. Siamo nella casa museo dedicata a questa impresa, fondata da suo padre nel 1959. Vediamo questo video di suo padre.
2: C'era un'azienda che faceva tapparelli, ristorante avvolgibili, che fallisce. Questa azienda era importante e faceva le serrande avvolgibili per tutti quelli che hanno bisogno delle tapparelle. Da produttori di ferri a U, da profilati a freddo, diventammo produttori anche di profili grandi e cominciamo con una decina di apprendisti a diventare produttori di profilati. 10 dipendenti, 20, 30, 100, è stato un crescendo continuo.
0: Quanto essere la figlia di Steno ha influenzato la sua vita e la sua carriera?
1: Beh, guardi, il rapporto con mio padre è stato un rapporto fortissimo. Mio padre mi ha insegnato moltissimo, il suo esempio per me è stato molto forte da quando sono entrata in azienda, ma anche prima, quando lo vedevo a casa da bambina, l'attitudine, il lavoro, la forza di volontà, l'ambizione, ma anche la grande vicinanza alle persone. Quindi le devo dire che mio padre è stato, io lo dico sempre, è stato il mio più grande maestro. Certo, è stato anche, non è facile confrontarsi con un padre di questo tipo che chiedeva sempre molto, però io dico sempre, molto di quello che sono diventata lo devo a lui e al suo esempio. E devo sottolineare, al di là della sua bravura come imprenditore, come dicevo prima, importante anche la sua vicinanza alle

0: persone e ai valori. Questo anche è rimasto molto nell'educazione mia e anche di mio fratello.
1: Ha mai pensato di non fare l'imprenditrice o è la strada era spianata?
0: Guardi, quando lei comincia a sentire parlare di azienda, quando avevo 3-4 anni, perché sentivo mia madre, anche mia madre ha sempre lavorato in azienda, sentivo mia madre e mio padre parlare di azienda sempre. Il sabato e domenica venivamo qui da bambini a giocare in azienda, quindi è un po' una cosa che mi è entrata un po', come dire, no? Nel sangue, nel DNA. Poi ci sono stati dei momenti che volevo fare la ballerina di danza classica, questa era una mia grande passione. Però realmente ho sempre pensato che quella fosse la mia strada e devo dire che a distanza di anni sono felice poi di aver scelto questa strada, perché fare l'imprenditore è difficile, ma è anche un mestiere molto bello, no? Un mestiere dove tu hai un'idea, vedi una possibilità di migliorare un servizio, la qualità della vita delle persone, un nuovo prodotto e poi con la tua squadra, col tuo team la rendi realtà. Quindi è un bellissimo lavoro, difficile ma è molto bello.
1: Le faccio sentire un altro video, questa volta di Donald Trump.
2: Porteremo i dazi sull'acciaio in arrivo negli Stati Uniti dal 25 al 50%, cosa che metterà ancora di più, se possibile, in sicurezza l'industria dell'acciaio negli Stati Uniti.
1: Lei ha studiato negli Stati Uniti e fra i numerosi incarichi che ricopre c'è quello di vicepresidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Si aspettava il ciclone della seconda presidenza Trump?
0: Intanto io amo ancora molto gli Stati Uniti, perché poi bisogna sempre distinguere, credo che sia ancora un grande paese. Allora, diciamo che il ciclone Trump, il Trump 2 è un Trump molto diverso, no, dal Trump 1, molto più aggressivo, molto più no, che crea, diciamo, rotture. Diciamo che probabilmente questa è anche una reazione a alcuni eccessi, no? Che la cosiddetta politica woke, dove no, c'erano solo i diritti, c'era solo e non c'era un po' la visione su quali erano le vere cose. Quindi può aver provocato un po' questo, però sicuramente siamo andati oltre. Il tema in particolare dei dazi è un tema, è una ricetta che ovviamente io non amo molto, credo che difendere, mettere dazi quando c'è una competizione non corretta ha senso, ma mettere i dazi contro tutti i paesi per, diciamo, far riguadagnare soldi e centralità agli Stati Uniti rischia di alzare l'inflazione e creare poi, come dire, rotture anche tra gli altri paesi. Quindi, no, forse non me l'aspettavo, vediamo però, insomma, diciamo che alcune cose positive ci potrebbero anche essere, altre sono meno, come dire, sono un po' più pericolose. Penso per esempio adesso all'attacco al presidente della banca centrale, diciamo, americana, no? Insomma, l'idea che una banca centrale deve essere indipendente è riconosciuto da tutti. Quindi non me l'aspettavo, ci sono alcuni lati negativi, ci sono alcuni che forse potrebbero anche portare un po' a un riequilibrio, diciamo, internazionale, no? È chiaro che oggi stiamo vivendo un mondo diverso, forse, diciamo, ci sono stati degli eccessi anche lì, la Cina che è diventata la grande produttrice esportatrice in tutto il mondo con eccesso di capacità produttiva, questo va comunque riequilibrato, i dazi forse non sono la scelta giusta, però ecco, vediamo dove andiamo a finire, però sicuramente non mi aspettavo un'aggressività di questo
1: Ma le
0: tipo.
1: imprese europee e l'Europa hanno gli anticorpi per rispondere a questo nuovo contesto mondiale?
0: Allora, l'Europa in questo contesto dove conta la difesa, contano, no? Conta la forza contro la difesa, conta, no? La forza politica, l'Europa è meno forte, no? Perché l'Europa non ha una politica di difesa comune, non ha una politica estera forte comune, ha perso competitività, quindi l'Europa è più debole. Diciamo che i dati di oggi dicono che comunque le imprese europee in generale, anche quelle italiane, hanno abbastanza reagito bene ai dazi. Certo, i dazi penalizzano un grande paese esportatore come l'Italia, però sembra dai primi dati che, soprattutto per alcuni settori, la reazione c'è stata. Quindi c'è una resilienza, c'è una forza dell'industria manifatturiera italiana che c'è. Detto questo, i dazi penalizzano, non ci sono dubbi.
1: Facciamo una previsione. Fra 10 anni, come vede l'Europa e come vede il cambiamento dei rapporti di forza, e anche dei rapporti commerciali a livello internazionale.
0: Io non sono tra quelli che dice che l'Europa è morta, cioè l'Europa, se rimane ferma e non fa cambiamenti,

0: andrà incontro a un'ulteriore deindustrializzazione, minore peso politico, minore forze economiche. Se non c'è la forza economica, anche le grandi conquiste dell'Europa, no? La certezza di diritto, la libertà, la democrazia, rischiano di essere messe in discussione. Però se l'Europa trovasse la forza di cambiare, noi abbiamo quello che ha detto Draghi, no? Che mi pare molto chiaro, si tratterebbe di metterlo in pratica, quindi maggiore integrazione, maggiore investimento nell'innovazione, nel digitale, maggiore sicurezza economica interna, no? Maggiore autonomia strategica. Ecco, se, e anche levare questo modo in cui oggi l'Europa decide sui grandi temi, che è l'unanimità, difficile, no? Arrivare a questo. Ecco, se l'Europa facesse questi cambiamenti, io vedrei un'Europa tra 10 anni ancora che ha la sua forza, magari comunque la perderà in parte, ma ce l'ha. Se l'Europa invece dovesse rimanere ferma e incapace di reagire, allora no, non vedo un buon futuro per l'Europa.
1: Casa Marcegaglia ripercorre anche la storia di questa impresa e la storia dell'acciaio in Italia. Nell'ultimo anno c'è stato un boom dell'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale attirano la maggior parte degli investimenti, la manifattura sta perdendo la sua centralità.
0: Allora, in parte sì, nel senso che se guardiamo per esempio le statistiche, in Europa fino a 10 anni fa l'industria manifatturiera contava il 20% del PIL globale, oggi siamo al 15%. In parte è fisiologico, però io credo che ci sia un po' questo rischio deindustrializzazione in Europa, quindi c'è un po' in corso questa perdita di competitività dell'Europa. Io penso che però ecco, se c'è una reazione, se facciamo le riforme che servono per avere un'Europa più competitiva sulla manufattura, se ricominciamo a investire sia dal punto di vista pubblico che privato, l'Europa ha ancora la forza di reagire. Quindi la manufattura si sta perdendo un po' di peso, non lo deve perdere molto perché ricordiamoci che il grosso delle esportazioni, il grosso della ricerca, il grosso proprio del pagamento del welfare state, delle pensioni, degli oneri contributivi, viene dalla manifattura. Quindi un eccesso di perdita di peso della manifattura è negativo per il paese. Quindi noi dobbiamo cercare di contrastare questa cosa. Io credo che l'intelligenza artificiale, se utilizzata anche in modo intelligente dall'industria, dalla manifattura, certo, ci sono alcuni rischi importanti, ma se utilizzata può aumentare la produttività, la forza dell'industria manifatturiera.
1: Lei guida insieme a suo fratello Antonio una delle principali aziende manifatturiere per l'appunto italiane. Avete puntato molto sulla sostenibilità, avete avuto anche dei riconoscimenti in questo campo. È stata una scelta buona per le aziende europee? Va nella giusta direzione questa frenata?
0: Allora, guardi, che noi dobbiamo andare avanti nel processo di decarbonizzazione in Europa è sacrosanto. Come diceva lei, la ringrazio, noi abbiamo investito molto, investiamo nell'acciaio verde, investiamo in fotovoltaico, investiamo in cattura della CO2, in elettrificazione dei nostri impianti. Quindi noi ci crediamo e pensiamo che fatto in un certo modo non sia solo giusto, ma può essere anche un fattore di competitività delle imprese. Però bisogna dire che l'Europa ha impostato, diciamo, il suo processo di decarbonizzazione attraverso quello che è chiamato, così chiamato il Green Deal, in modo un po' sbagliato, troppo ideologico, troppo, come dire, con obiettivi troppo sfidanti, perché per arrivare a zero emissioni nel 2050, oggi non abbiamo ancora le tecnologie per poterlo fare. Non basta dire voi siete obbligati ad arrivare a questo obiettivo nel 2030, nel 2040, 2050. Ma bisogna mettere appunto al centro, capire quali sono le tecnologie, premiare le tecnologie, mettere a disposizione più fondi, supportare le imprese che fanno questo progetto e anche considerare che noi in Europa contiamo per il 6% delle emissioni del mondo. Quindi se non riusciamo a tirare con noi anche tutto il resto del mondo, la Cina, gli Stati Uniti che invece stanno aumentando, soprattutto la Cina, le proprie emissioni, noi rischiamo di avere meno competitività, ma le emissioni nel mondo continueranno a crescere. Quindi l'Europa deve anche cercare di fare regole che vengono accettate anche dagli altri paesi.
1: Capitolo Ilva. L'ultima offerta è stata presentata da due fondi statunitensi. Non ci sono state imprese e non ci sono state imprese italiane. Perché?
0: Perché io credo, purtroppo la situazione dell'Ilva è una situazione che si è via via compromessa negli anni, no? È stata commissariata nel 2012 e diciamo ad arrivare ad oggi è stato un peggioramento della situazione.

0: diciamo, private fanno fatica, diciamo, a entrare in una situazione dove c'è una grande pena. Quindi io speriamo che comunque, spero che Ilva si salvi assolutamente, spero che il governo, insomma, che diciamo, un ente pubblico possa entrare, ci sia una messa un po', no, che l'Ilva venga rimessa in una situazione, diciamo, migliore, e poi magari forse aziende private potranno poi partecipare.
1: In questo contesto di profondo mutamento, torniamo a suo padre. Le faccio sentire uno spezzone di un video realizzato in occasione del conferimento della laurea honoris causa a suo padre da parte del Politecnico di Milano.
2: 6 giovani vogliono emergere, diventare qualcuno, devono essere molto molto ambiziosi, perché l'ambizione è la molla di tutto. Se poi vogliono avere successo, come abbiamo detto, oltre all'ambizione devono essere decisi, devono credere nel loro lavoro, devono impegnarsi molto, devono volere diventare qualcuno.
1: La sua azienda punta molto sulla formazione. Che consiglio darebbe a un giovane che deve scegliere la sua strada?
0: Io e Antonio, mio fratello, abbiamo una nostra academy, puntiamo molto sulla formazione, sull'attrazione dei talenti, su dare veramente delle opportunità ai giovani, no, di crescere nella nostra azienda. Io penso che quello che dice mio padre nel video lo condivido, cioè io penso che i giovani non devono aver paura, devono cercare veramente di impegnarsi, di trovare la propria strada. È vero che oggi le condizioni spesso sono più difficili, quindi spetta anche a noi capirli meglio come imprenditore, ma anche come stati, no? Perché oggi tanti giovani vanno all'estero perché le paghe sono troppo basse, ci sono tutta una serie di elementi che non funzionano, però io direi ancora ai giovani, credete in voi stessi, siate ambiziosi, andate avanti e fate la vostra strada e poi, ripeto, a noi spetta anche aiutarli a fare questo processo.
1: Chiudiamo l'intervista sempre sulla formazione ma anche sull'innovazione. Uno dei grandi gap del sistema produttivo italiano è appunto la produttività del nostro sistema paese. Produciamo male. Come intervenire? Com'è possibile dare una svolta? Se ne parla da anni, ma una svolta non si riesce a trovare, non si riesce a vedere.
0: Allora, guardi, io penso che l'Italia ha alcuni punti problematici che la rendono meno produttiva rispetto ad altri paesi, anche europei. Il primo è il costo dell'energia. Abbiamo un costo dell'energia che è troppo alto, non solo rispetto agli Stati Uniti, ma rispetto anche alla Francia, alla Spagna. Qui bisogna veramente andare avanti e ridurre il costo dell'energia elettrica. C'è un tema di burocrazia, c'è un tema, come dicevamo prima, anche di normativa europea, no? Che deve cambiare, deve mettere al centro più l'innovazione, la ricerca, il digitale. Però ci tengo a dire questo, se lei guarda il dato di produttività complessivo è un dato non positivo, però se lei lo va a distinguere per tipologia di imprese, dove noi abbiamo il problema più grande è nelle imprese piccolissime, quelle che hanno da 0 a 10 dipendenti, che in Italia sono molto più numerose rispetto al resto d'Europa. Già nella fascia diciamo dai 10 ai 50 dipendenti, soprattutto sulle imprese medie, medio-grandi italiane, tutte queste altre tipologie di imprese hanno un livello di produttività che è paragonabile, in alcuni casi anche maggiore, rispetto a quella degli altri paesi europei. Quindi la risposta è agiamo su alcuni punti, energia elettrica, burocrazia, più fondi all'innovazione, eccetera, ma cerchiamo anche di far crescere le imprese, perché un'impresa troppo piccola in un mercato così difficile, così incerto, non ha, diciamo, i mezzi per attrarre i talenti, per, non so, esportare, per andare, per internazionalizzarsi. Quindi io penso che noi dovremmo far sì che ci siano meno imprese così piccole. Oggi purtroppo in Italia il 90% delle imprese è ancora molto piccola, quindi servirebbero proprio politiche industriali per far crescere di più le aziende molto piccole. Allora anche tutta la produttività complessiva del paese potrebbe crescere.
1: Grazie.
0: Grazie a lei.

Ancora una notte di raid sull'Iran, nel mirino i siti militari dei Pasdaran. Teheran colpisce le basi USA nel Golfo. Spero che questi attacchi non provochino l'allargamento della guerra, così

0: Crosetto. Il blocco di Hormuz e gli attacchi Houthi nel Mar Rosso spingono su i prezzi del petrolio e da oggi gli USA imporranno nuovi dazi dal 10 al 12,5% su molti paesi, dall'Europa alla Cina all'India. Arriva la norma antimaranza che colpisce dei 14 anni in su. Meloni, chi sbaglia paga, e si inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori, spiega Nordio, opposizione all'attacco. Diffusi nuovi video sul fermo di Fakir, nelle immagini della bodycam dell'agente al momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Sarebbe stato un batteri a provocare la morte di un bimbo di 18 mesi e ricovero di altri 4 in un asilo di Tropea in Calabria. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Butta fuoco, torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Edizione delle 6, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. L'avete sentito dai nostri titoli, il presidente americano Trump annuncia nuovi dazi in vigore da oggi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina fino all'India, dal 10 al 12%. E sull'Iran torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
1: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti attingendo ai fondi iraniani che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
0: E sul risarcimento dei danni alle navi danneggiate usando fondi iraniani annunciato dal presidente statunitense Donald Trump arriva la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che in un post su X parla di un precedente esplosivo. Una volta che i governi normalizzano la confisca, scrive, i beni di nessuno sono al sicuro. Il caos che ne consegue, aggiunge Araghchi, non sarà né piacevole né pacifico. E sul conflitto in corso interviene anche il ministro della difesa Crosetto. La guerra è ripresa per volontà dell'Iran e adesso occorre cercare di ritornare alle condizioni di partenza, alla possibilità di tornare a costruire una tregua che in questo momento sembra molto lontana e speriamo non si allarghi. Così Crosetto. E si impenna intanto il prezzo del petrolio dopo gli attacchi anche nel Mar Rosso a navi saudite da parte degli Houthi. L'impatto sui prezzi dei carburanti salgono ancora e si avvicinano al massimo storico. Per proteggere il bilancio familiare gli italiani guardano a nuove fonti di energia e chiedono una regia europea. Lo dice un'indagine Censis Confcooperative. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
2: Gli effetti della crisi geopolitica e dell'aumento delle quotazioni di petrolio e gas si materializzano nelle tasche dei cittadini, a cominciare dal prezzo dei carburanti ancora in rialzo, come comunica il Ministero del Made in Italy. La benzina al self raggiunge un prezzo medio di circa 1,96 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,14. In un solo giorno salgono rispettivamente dello 0,4 e dello 0,8%. Di fronte a questi rincari quotidiani e con una spesa per energia e trasporti che attualmente sfiora i 4.000 euro annui, come rileva l'ultimo focus Censis Confcooperative, i cittadini cercano soluzioni concrete in nome del pragmatismo e delle soluzioni pratiche. Più di una famiglia su due, si legge nel rapporto, chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro, la priorità è il bilancio familiare. In tanta incertezza gli italiani si aggrappano all'Europa, il 77% dei nostri concittadini chiede all'Unione di correggere il tiro sulle politiche ambientali, senza però abbandonarle. 6 su 10 vorrebbero una politica energetica europea comune che sia in grado di dare più stabilità rispetto a quelle nazionali.
0: E ora andiamo in Medio Oriente. In Libano le forze israeliane hanno condotto un'operazione di bombardamento nel distretto di Tiro, una tregua dunque sempre più difficile da attuare. Ce ne parla in diretta da Beirut l'inviato Nello Rega. Nello, a te.
3: Sì, buona giornata da Beirut e come dicevi nel sud la tensione cresce di ora in ora anche perché non c'è nessuna possibilità al momento che Israele ritiri i propri militari dal sud del Libano, l'ha ripetuto nuovamente Tel Aviv dicendo i nostri militari andranno via dal Libano solo quando sarà disarmato Hezbollah. Questo è lo scoglio ancora grande da superare sul quale sta lavorando la diplomazia. Da parte sua i filo iraniani hanno accusato nuovamente il presidente libanese dicendo di essere responsabile di aver svenduto la sovranità del Libano a Israele ricevendo in cambio nulla, e hanno anche criticato il suo ultimo incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump, ma intanto la diplomazia sta andando avanti, sono operative le due zone pilota dove sono stati dispiegati i militari di Beirut che stanno conducendo delle operazioni di controllo del territorio in collaborazione con le forze dell'ONU, con i caschi blu, mentre una guerra di bandiere. L'altro giorno il premier Salam aveva issato una bandiera libanese proprio in una zona pilota, mentre ieri sono comparse delle bandiere israeliane in pieno territorio libanese nel sud, e questo ha comportato le critiche dure da parte di Beirut. Una situazione molto difficile nella quale la maggioranza però dei libanesi vuole la pace, vuole tornare a vivere in sicurezza ed è favorevole a quanto sta facendo il governo libanese con Israele per arrivare ad una pace dopo oltre 40 anni di guerra. Lina, il microfono, possono tornare a voi a Roma, a Saxa Rubra.
0: Grazie Nello Rega. E adesso andiamo alla politica interna. Dal Consiglio dei Ministri, via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
4: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier in un video diffuso sui social illustra e rivendica spiegando come il governo con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
5: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
4: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidenza del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione Hormuz.
0: Ma vediamo in cosa consiste la nuova norma cosiddetta antimaranza approvata dal Consiglio dei Ministri. Angela Caponnetto.
6: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nella incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
7: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti, questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, Ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del Codice Penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
0: Ed è via libera dal Consiglio dei Ministri anche al DDL concorrenza, con nuove regole per i distributori di benzina. Intanto si lavora anche per recepire la direttiva europea che tutela i rider. Riccardo Cavaliere.
8: Ridurre il numero eccessivo di distributori di benzina è uno degli obiettivi del disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri per riformare il settore. Una svolta storica, dice Adolfo Urso, a capo del Dicastero competente Imprese Made in Italy, dunque norme più rigide per far chiudere gli impianti in eccesso. In Italia ce ne sono molti di più rispetto alla media europea. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, i distributori dovranno offrire anche alternative sostenibili ai carburanti fossili, dunque elettricità o biocarburanti. Per la riconversione e per indennizzare i gestori che non proseguiranno l'attività nasce un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030. Si introducono regole chiare, garanzie e condizioni più equilibrate, aggiunge il ministro Urso. Principi che dovrebbero guidare anche un'altra riforma prevista dal DDL approvato, quella dell'RC Auto. Si rivede il sistema bonus-malus per collegare più direttamente il costo della polizza al rischio effettivo e valorizzare i comportamenti virtuosi. Su questo il DDL dà delega al governo. Avviato inoltre l'esame del decreto che recepisce le nuove regole europee per i rider, di fatto si cerca di arginare il potere degli algoritmi delle grandi piattaforme.
9: Nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all'eventuale chiusura dell'account, potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano.
8: Le piattaforme inoltre dovranno chiarire che dati raccolgono, che decisioni affidano agli algoritmi e secondo quali parametri.
0: E resta acceso lo scontro tra i partiti su sicurezza e giustizia. Ce ne parla Francesco Palese.
10: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta. Stiamo con le forze dell'ordine. Nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
11: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
10: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
12: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
10: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
0: E adesso apriamo la pagina della cronaca. Tra poche ore l'autopsia sul corpo di Fakir, morta a Bologna durante un intervento di polizia. Guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Il legale della sua famiglia, con lo scudo penale, il rischio di non arrivare a fare giustizia. Da Bologna, l'inviata Elisa Dossi.
13: Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, ha piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
14: La responsabilità è degli agenti. Sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione e spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
15: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
13: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico. Non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
15: Hanno puntualizzato per due volte che si doveva far intervenire un'auto medica.
13: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con due persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremmo arrivati a verità, dice.
14: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
13: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
16: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
13: Fakir aveva effettuato due accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
0: E un bimbo di pochi mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentavano lo stesso asilo di Tropea hanno avuto sintomi simili. Sta indagando la procura di Vibo Valentia. Ilaria Raffaele.
17: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo, ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
18: Non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
19: Quindi non quanti bambini sono?
18: Cinque bambini. Cinque bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
17: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
0: E nel Cagliaritano un 39enne ha prima tentato di uccidere la moglie e poi ha tolto la vita al fratello. L'uomo si è poi consegnato ai carabinieri. Rossella Romano.
20: Tutto si è svolto all'alba nell'arco di un'ora tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano. Una tragedia che si è conclusa quando Alessandro Pintus, un 39enne del posto, si è presentato dai carabinieri dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5, Alessandro Pintus, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola contro Michela Rubio, 47 anni, madre del loro bambino di 18 mesi, ferendola in maniera gravissima alla testa mentre apriva il bar a Solanas. L'uomo è poi salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui i vicini di via Sfodelo hanno sentito due spari intorno alle 6, pensando si trattasse di petardi.
21: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai. Perché pensavo che erano i bambini che sparavano.
22: Non mi sono accorta di niente, ho sentito un po' di baldoria.
20: Gli spari invece erano i colpi di pistola che hanno raggiunto il fratello di 42 anni al torace, uccidendolo. A quel punto Alessandro Pintus si è rimesso in auto, stavolta in direzione della caserma dei carabinieri di Quartu, per costituirsi. L'uomo, davanti al magistrato di turno, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci sarebbero stati recenti contrasti familiari. Ora le indagini si concentrano per risalire al movente.
23: Ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera. Tutti tranquillissimi.
20: Intanto la donna ricoverata al Brozzo versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata.
0: E dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane, è stata approvata alla Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Vediamo i dettagli con Laura Tangherlini.
24: Un bambino di 5 anni morto dopo un malore in una piscina comunale durante un centro estivo a Monterotondo, Roma, Prima l'undicenne rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione a Sestri Levante e ancora la bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Una serie di incidenti mortali, forse evitabili negli ultimi giorni, che ha portato ad un'accelerazione al via libera dell'Aula della Camera con 244 voti favorevoli all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Il provvedimento introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e a uso collettivo, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Istituito inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. È invece saltato all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16. Dal 2022 ad oggi nelle piscine italiane sono state 75 le vittime, secondo l'Istituto Superiore di Sanità.
0: E adesso riapriamo la pagina degli esteri con un ultimo ora che vedete anche sui vostri schermi. C'è stato un attacco con droni ucraini che ha colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un incendio. Secondo i media locali, tra gli obiettivi vi sarebbero magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Intanto l'ovest dell'Ucraina e l'area di Odessa sono presi di mira dalla Russia. Tutta la zona sul Mar Nero è colpita quotidianamente da droni con il traffico navale in enorme difficoltà. La nostra inviata Emma Farnè è stata a Ochakiv, avamposto sulla costa del sud, di fronte la terra occupata dai russi. Sentiamo il racconto.
1: Il sindaco di Ochakiv dice: venite a vedere, proprio dietro alla piazza principale, il cratere di uno Shahed. Neanche 12 ore fa l'edificio era in fiamme. Il secondo attacco in una settimana. Nel cortile tutto è bruciato. Sulla piazza restano solo i cani, qualche anziano e le famiglie dei militari. Ochakiv, avamposto ucraino sulla foce del fiume Dnipro, proprio sul Mar Nero.
2: E proprio lì, a 3 chilometri, su quella lingua di terra, ci sono i russi. Dobbiamo coprire con le nostre giacche, il giubbetto, antiproiettile, perché potrebbero riconoscerci.
1: Si può stare pochissimo, troppo pericoloso. Per chi vive qui non c'è posto per pregare. La chiesa è chiusa. Erbacce, dove prima c'era un parco giochi. Qui prima c'erano 16.000 persone, ora la metà, dice il sindaco, e un migliaio di minorenni. Di giorno sindaco, di sera ara i campi col trattore. Non ci sono abbastanza persone per farlo. Racconta, guarda, qui è caduto un missile. Nel silos c'erano 300 tonnellate di grano. Poche strade più in là, negozi aperti per turisti che qui non vengono da anni. Per chi vive qui è l'unica strada per uscire qualche ora. Per Arina non c'è altro posto dove andare. Il marito lavora qua. Dice, ho paura anche solo a uscire, corri a comprare qualcosa, poi torni subito a casa. Aggiunge, vorrei solo che le mie figlie potessero crescere in tempo di pace, uscire, giocare. In un negozio più in là, i giocattoli per i bambini rimasti nel paese. Dice Anna, i droni colpiscono anche i passanti, minibus, qualsiasi cosa possano raggiungere. È un incubo. Col sorriso, ci tengono a salutarci.
3: Arrivederci.
0: Yes. E proprio il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi sul tavolo dell'incontro nelle Filippine tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Il Cremlino intanto parla di una possibile nuova visita di Kushner e Witkoff. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Nuove idee per mettere fine al conflitto in Ucraina è la proposta del segretario di Stato statunitense nell'incontro col ministro degli esteri russo Lavrov a margine del vertice ASEAN a Manila. Un incontro durato 37 minuti centrato proprio sulla crisi ucraina. Washington è pronta a contribuire alla pace. Vogliamo un accordo, ha detto Rubio nei colloqui che ha giudicato onesti e aperti. Anche Mosca si dice pronta a una soluzione diplomatica, ha detto Lavrov, ma che tenga conto di quanto stabilito ad Anchorage l'anno scorso da Trump e Putin.

0: Barbera e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci. Well, I'm just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
1: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
2: Hanno promesso di venire, sì.
3: E in chiusura di questa prima parte di edizione parliamo di calcio, ma non di partite, perché c'è stata l'assemblea della Lega A Milano con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Al centro la questione del CT della Nazionale. Ce ne parla Pascal Alia.
4: C'è l'urgenza di decidere, ma senza farsi prendere dalla fretta, anche se il nome del nuovo commissario tecnico rimane avvolto dal mistero, l'Italia punta dritta ai vertici del calcio mondiale, lo ha confermato Paolo Maldini al termine dell'incontro con i club di Serie A. Il neo direttore tecnico azzurro ha lasciato aperto uno spiraglio per Pep Guardiola, smentendo categoricamente che l'ex allenatore del Manchester City abbia avanzato richieste da 20 milioni di euro a stagione per l'ingaggio.
5: La cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
4: Dunque profili di spessore assoluto cercati e valutati in totale sintonia con l'advisor Leonardo. Questa è la base della rivoluzione azzurra fortemente voluta dal nuovo numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. Presidente, quanto ci vorrà per il nome del nuovo commissario tecnico?
6: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile, però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
4: Possibile martedì?
6: Possibile.
3: E alle 6:28 è il momento delle previsioni del tempo e poi torneremo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.

0: Al nord cieli sereni su tutto il settore, con nubi più consistenti solo a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno precipitazioni. Come non ci saranno piogge anche sulle regioni centrali in una tipica giornata estiva molto soleggiata, con venti che spireranno da nord-est e che saranno tesi lungo le coste adriatiche. Come saranno tesi i venti anche al meridione, dove ci sarà una maggiore variabilità solo sulle coste salentine e quelle ioniche della Calabria, dove ci saranno dei temporali. Piove anche sullo stretto di Sicilia, mentre invece sulla Sardegna sarà una bella giornata di sole, con ventilazione per lo più di brezza. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno ancora in lieve diminuzione, con valori che raggiungeranno al massimo i 38 gradi al sud.
1: E alle 6.30 ripartiamo con la seconda parte del nostro giornale, le principali notizie di oggi. Nuova notte di bombardamenti sul Golfo Persico, esplosioni in diverse città del sud dell'Iran, risuonano le sirene in Giordania, dove droni e missili iraniani hanno preso di mira la base americana. Teheran definisce precedente incendiario la minaccia di Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali. Ed entra in vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Trump su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina fino all'India, dal 10 al 12%. I prodotti già soggetti a dazi specifici non sono interessati dalla misura. Di sorpresa negativa parla il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Callas. E via libera del governo alla norma anti-Maranza che cambia le regole sull'impotabilità dei minori. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, dice la Premier Meloni. È una vergogna, attaccano dal canto loro le opposizioni. E a Venezia presentata l'83esima mostra internazionale del cinema, 5 gli italiani in gara per il Leone d'Oro.

0: Tra loro Nanni Moretti, che torna al Lido dopo 37 anni. Tante le star internazionali, da Clooney alla coppia Cruz Barden. Annunciata anche la presenza dei fratelli Gallagher con il loro documentario. E dunque riprendiamo le notizie dagli esteri. Dopo gli attacchi degli Houthi a due petroliere saudite nel Mar Rosso, il conflitto in Medio Oriente si espande verso un altro crocevia critico del commercio mondiale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Vediamo con Raffaella Cosentino.
1: È il passaggio tra l'Asia, l'Africa e l'Europa. Collega l'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo attraverso il Mar Rosso. Misura 29 chilometri nel punto più stretto tra lo Yemen e Gibuti. La porta delle lacrime in arabo, Bab el-Mandeb, è un corridoio marittimo cruciale da cui passa il 12% delle merci del globo, un terzo del traffico di container e 7 milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno. L'Arabia Saudita usa questa rotta per bypassare Hormuz. Grazie a un oleodotto lungo 1200 chilometri che va da est a ovest, Riyadh è riuscita a spostare la produzione dal Golfo Persico al Mar Rosso, che a sua volta può però diventare un altro pericoloso collo di bottiglia, che può chiudersi anche solo sotto la minaccia degli Houthi. I ribelli sciiti, sostenuti da Teheran, controllano parte dello Yemen e con la guerra a Gaza avevano preso di mira i cargo in transito, bloccando il traffico. Sospesi con il cessate il fuoco lo scorso anno, gli attacchi sono ripresi in questi giorni su ordine dell'Iran. Per aggirare la minaccia, la rotta alternativa circumnaviga l'Africa dal Capo di Buona Speranza e allunga il viaggio di 2 settimane, con un aggravio dei costi e un'impennata del prezzo del greggio. La chiusura simultanea del passaggio dal Golfo di Aden e dello Stretto di Hormuz bloccherebbe un quarto dei rifornimenti mondiali di petrolio e gas. Per un precedente bisogna tornare a marzo del 2021, quando la porta container Ever Given si incagliò e bloccò il canale di Suez, con un ingorgo di centinaia di navi e miliardi di perdite al giorno. Solo un assaggio di quello che potrebbe accadere se venisse chiusa un'arteria vitale dell'energia mondiale.
0: E a causa del conflitto cresce ancora il prezzo del petrolio, con il Brent che torna sui 100 dollari al barile. In rosso ieri le borse europee. Milano è stata la peggiore. Federico Simonelli.
2: A far schizzare il prezzo del petrolio sono le notizie che arrivano dai due stretti, Bab el-Mandeb e Hormuz. Dopo l'attacco degli Houthi a due petroliere, il Brent supera i 100 dollari, più 7% in più rispetto a ieri, nel giro di una settimana quasi più 20%. Il timore, ormai prezzato dagli investitori, è che anche lo stretto occidentale, Bab el-Mandeb appunto, possa arrivare a una chiusura. Sarebbe un blocco quasi totale per il greggio che arriva dalla penisola araba. Anche il gas risente delle tensioni e sale a 62 euro a Amsterdam. E le borse vanno in rosso. Milano chiude a meno 2,8%, la peggior seduta da marzo. In Europa regge, per modo di dire, solo Londra, meno 0,8%. La scelta della BCE, che era attesa, non muove i mercati. A Piazza Affari bene solo una manciata di titoli, fra cui gli energetici e la difesa. Crolla verticalmente STM, che dopo la trimestrale perde il 18%. I conti sono buoni, ma le previsioni 2026 sono leggermente inferiori alle aspettative degli analisti, e questo basta per far bruciare al titolo quasi un quinto della capitalizzazione, che comunque da inizio anno era raddoppiata.
0: E la BCE, lo abbiamo sentito, lascia i tassi invariati, ma avverte la crescita è modesta e l'impatto sull'inflazione dello shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. Presentate intanto i progetti grafici delle nuove banconote, la corrispondente Barbara Gruden.
3: Yes, it was a unanimous decision.
4: Quella di lasciare i tassi invariati è stata una decisione unanime. Tuttavia, alcuni governatori si sono chiesti se non fosse il caso di alzarli in considerazione delle ultime fiammate dei prezzi dell'energia. È uno scenario molto incerto, con una crescita modesta nel breve termine e rischi per l'inflazione al rialzo, quella illustrata dalla presidente della BCE, Lagarde. I dati su cui si sono confrontati i governatori si riferiscono a giugno, quando l'inflazione è scesa al 2,8% dal 3,2 di maggio, ma non tengono conto degli effetti della ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Iran, dati che saranno pienamente disponibili per la prossima riunione di settembre, con un approfondimento su petrolio e gas e sul rischio di un blocco anche del traffico nel Mar Rosso. Lagarde non si sbilancia quindi sul futuro orientamento del Consiglio direttivo, ma mette le mani avanti. Lo scenario più favorevole appare attualmente piuttosto improbabile, sostiene, facendo pensare a un inevitabile aumento del costo del denaro in autunno. Ma aggiunge anche che la situazione può cambiare rapidamente. Dopo il cessate il fuoco, a metà giugno, tra Stati Uniti e Iran, spiega, i prezzi dell'energia sono scesi molto più velocemente del previsto.

0: C'è anche chi le chiede un commento su un suo eventuale abbandono della BCE per candidarsi in Francia.
1: When there are clouds on the horizon, the captain stays on the ship.
0: Un comandante non abbandona la nave in tempesta, risponde. Non vi libererete di me prima del 2027. E nel futuro della BCE ci sono anche le nuove banconote, presentati bozzetti dei 25 finalisti scelti tra 1200 candidati. Il tema scelto stavolta è da una parte natura e architettura, dall'altra i protagonisti della cultura, come Leonardo da Vinci, Beethoven, Maria Callas. Tutti i cittadini europei sono ora invitati a partecipare a un sondaggio. Si può votare fino al 21 settembre di quest'anno.
2: E torniamo a parlare del conflitto in Medio Oriente, perché la Commissione palestinese per la resistenza al muro e agli insediamenti documenta una escalation di morti palestinesi per mano di coloni israeliani dall'inizio dell'anno. Gli ebrei sono i padroni di casa, ha detto il ministro di ultradestra Ben-Gvir, che ha guidato una nuova marcia sulla spianata delle moschee, sollevando la protesta palestinese e dei paesi arabi. Ce ne parla l'inviata a Gerusalemme, Lucia Goracci.
3: Di ogni evento religioso fa personale passerella Ben-Gvir. Il ministro che ha scioccato mezzo mondo coi video dei prigionieri della flottiglia intimiditi, umiliati, si concede a selfie, a interviste, ma non a noi che avremmo voluto chiedergli di quei video. In corteo i coloni rivendicano la costruzione del terzo tempio, protetti da agenti antisommossa, tra i ragazzini palestinesi. Lo vorrebbero qui, dove anche la spianata delle moschee. A centinaia vi entrano a pregare, scortati, provocazioni che furono scintilla di intifade. I musulmani costretti fuori dai loro luoghi santi. Neanche il mio passaporto statunitense è servito. A Gerusalemme spuntano manifesti con il Parlamento che brucia. Sono scioccata. È una campagna senza esclusione di colpi, né di assist, come la legge sulla segregazione di genere nelle università, concessa agli ultraortodossi. Obbligare anche noi laici a separare uomini e donne per motivi religiosi trasforma Israele in una teocrazia, commenta il professor Meir Margalit. Spero di sbagliarmi. Ma persino le elezioni potrebbero non esserci. Netanyahu non può concedersi il lusso di perderle. Anche il presidente Herzog ha messo in guardia contro una pericolosa violenza che minaccia, dice, l'integrità del voto.
2: E adesso torniamo in Europa con la Francia, flagellata dagli incendi. Dopo Fontainebleau brucia anche una vasta area del sud-ovest del paese, a forte vocazione turistica. Sono quasi 9.000 le persone evacuate. Situazione critica anche in Spagna. Gli aggiornamenti da Parigi con il corrispondente Gavino Moretti.
4: L'emergenza incendi continua a peggiorare in Francia, dove non sono mai stati così tanti i boschi in fiamme vicino alle aree abitate. La situazione è diventata pericolosa nel dipartimento della Gironda, di fronte all'Oceano Atlantico. Dalla notte scorsa sono salite a 20.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Teniamo le dita incrociate. A decidere se dovremo lasciare casa nostra sarà la direzione che prenderà il vento, afferma questo abitante di Liège-Cap-Ferré. Fino ad ora non ci sono state vittime, grazie a un dispiegamento straordinario di gendarmi e vigili del fuoco. Ci presentiamo casa per casa a spiegare i motivi per cui è meglio lasciare l'abitazione per ragioni di sicurezza, spiega il comandante della gendarmeria della Gironda. In una delle aree più belle della Francia sono molti i turisti che devono lasciare i campeggi dove avevano iniziato le vacanze. Ma la siccità rende più difficile la situazione anche in Spagna. A causa di incendi vicino ai binari sono stati sospesi i treni ad alta velocità tra Madrid e Barcellona, mentre è stato circoscritto un incendio a 70 km dalla capitale.
2: E torniamo invece alla cronaca. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo a Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. 3 sono stati già dimessi, ma sono almeno 12 i casi di contagio. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Nelle prossime ore si attende l'autopsia sul corpo del piccolo.

0: E continuiamo con la cronaca perché versa in condizioni gravissime l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina all'interno della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito nell'Aquilano. La giovane è attualmente ricoverata in prognosi riservata e in rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sulle cause dell'accaduto sono in corso gli accertamenti degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi, compresa quella del gesto volontario. E adesso invece parliamo di spiagge. Le spiagge italiane sono tra le più sicure d'Europa. È il messaggio lanciato a Roma dal sindacato italiano Balneari in occasione della giornata mondiale di domani sugli annegamenti. Facciamo il punto con Eleonora Tundo.
1: Le spiagge italiane tra le più sicure d'Europa e quello che dicono i dati, con 300 decessi annui, l'Italia registra il più basso tasso per annegamento tra i paesi dell'Unione. Ed è il messaggio lanciato a Roma dal sindacato italiano Balneari in un convegno con ANCI, Federalberghi, Guardia Costiera e il ministro Salvini in occasione della giornata mondiale sugli annegamenti del 25 luglio. Al centro del dibattito il divario tra spiagge attrezzate e litorali liberi. È lì, denuncia il SIB, che si concentra la maggior parte degli incidenti in acqua.
2: Il doppio degli annegamenti avviene sulle spiagge libere. Le spiagge libere non devono essere spiagge di serie B. Devono essere presidiate.
1: La proposta delle associazioni guarda anche alle amministrazioni comunali.
2: È necessario superare questo standard di sicurezza, riservando ai comuni il gettito dei canoni demaniali per adibirli per la tutela e la valorizzazione delle spiagge.
1: Le proposte di miglioramento riguardano anche gli incidenti nelle acque dolci, al centro degli ultimi casi di cronaca.
3: La fruizione dei fiumi, la fruizione dei laghi minori sono quelle novità sulle quali dobbiamo intervenire. C'è probabilmente un atteggiamento di percezione minore del rischio, mentre invece questo rischio purtroppo c'è e spesso è molto più elevato rispetto alla fruizione delle aree di balneazione marina.
1: Tra le proposte delle associazioni, quella di rafforzare il ruolo degli assistenti bagnanti.
2: All'assistente bagnante va riconosciuto un potere di ammonizione. Se c'è una bandiera rossa, uno non deve avventurarsi.
0: Niente smartphone e tablet sotto i 3 anni. Lo prevede una proposta di legge presentata al Senato per evitare l'esposizione agli schermi nella primissima fase di vita dei bambini, una fase così delicata per lo sviluppo. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
4: C'è grande dibattito sull'uso dei social da parte degli adolescenti. La Francia ha da poco vietato l'accesso ai minori di 15 anni e restrizioni analoghe sono già in vigore in altri paesi. Ma non ci sono solo i social. Purtroppo è sempre più comune vedere bimbi piccoli giocare con telefonini e tablet. Così stanno buoni. Il problema è che questa abitudine può limitare lo sviluppo armonioso dei nostri figli, tema delicato affrontato in una proposta di legge bipartisan presentata al Senato, promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia ETS, che prevede niente smartphone e altri device digitali sotto i 3 anni.
5: Una proposta di legge che crea un'impalcatura che non lascerà mai soli i genitori in tutto il loro percorso di assistenza ai propri bambini. Prevediamo linee guida finalmente del Ministero della Salute che codifichi che cosa è pericoloso e dannoso per i bambini. Prevediamo luoghi sicuri, quindi dedigitalizzazione dei nidi, formazione e accompagnamento delle famiglie sempre, preparazione anche universitaria di tutti i professionisti che devono accompagnare mamma e bambino.
4: Sotto i 3 anni l'esposizione a dispositivi elettronici può avere effetti molto negativi sull'attenzione, sull'emotività, sul sonno, ma non solo.
6: Ci sono lavori che ci indicano che un incremento del tempo trascorso davanti ai device di 30 minuti ogni giorno raddoppia il rischio di avere un ritardo del linguaggio a 2 anni.
0: Le orazioni di Cicerone sulla legalità e le sue cosiddette verrine al Teatro Antico di Tindari. Dopo oltre 2000 anni va in scena un processo per corruzione che parla di attualità. Ce ne parla Loretta Cavaricci.
7: C'è un solo modo per raccontare l'antico, farlo da moderni. L'operazione di portare in scena Tindari in Sicilia, dopo oltre 2000 anni, le verrine di Cicerone, nasce dal bisogno di dare corpo con l'arte all'attualità. Così nel Teatro Antico, ad aprire la stagione del festival, Paolo Gazzara spiega l'anima del suo lavoro. Il regista guida il processo per corruzione, come da un gomitolo di parole estrae verso per verso l'analisi lucida e la denuncia in prosa dell'oratore per eccellenza, le orazioni di Cicerone sulla legalità e la pienezza del suo linguaggio.
8: Tra i testimoni presenti in questo spettacolo e ricordati da Cicerone c'è appunto un cittadino tindaritano di questo luogo dove sorge questo bellissimo teatro che si chiama Sopatro e il quale ha subito molte angherie.
7: Dunque la cavea si fa aula del processo multimediale, diremmo oggi, il riadattamento teatrale del corpus dei discorsi giudiziari di Cicerone, le sette cosiddette verrine contro Gaio Licinio Verre, vuole uscire da una visione scolastica e restituire alla storia il valore del tempo senza tempo, cuore di ogni classico.
8: Il tema che informa questo lavoro di Cicerone è la crisi della giustizia, l'abuso di potere da parte dei potenti. E anche questo fa sì che Cicerone appaia in alcuni tratti, in molti tratti di questo spettacolo, un cronista della nostra realtà.
0: Gli Oasis battono i Beatles e saranno protagonisti anche alla Mostra del Cinema di Venezia con il documentario sulla loro storia. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
9: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four. Hey,

0: Ad aprile hanno volato intorno alla Luna, ora gli astronauti della missione Artemis 2 stanno girando il mondo. In Italia hanno fatto tappa a Torino, nello stabilimento dove è stata costruita parte della loro navetta spaziale. Vediamo il racconto con Andrea Bettini nel nostro spazio di approfondimento, poi le previsioni del tempo e torniamo con la rassegna stampa curata da Marco Silenzi. Restate con noi.
1: Welcome in Torino!
2: Il modulo di servizio europeo è stato impeccabile, ha fatto esattamente ciò di cui avevamo bisogno, ci ha spinti fino alla Luna e poi ci ha riportati con precisione in sicurezza fino al punto d'ingresso nell'atmosfera, permettendo alla navetta Orion di ricondurci sani e salvi sulla Terra.
3: Non potrebbe esserci un modo migliore di impiegare il nostro tempo che poter dire a queste persone, a questi team, non solo grazie, ma anche congratulazioni. Hanno messo le loro mani e il loro cuore in questa missione e noi abbiamo tantissimo per cui essere loro riconoscenti. Sembra un ritorno a casa. La nostra missione non sarebbe stata davvero completa finché non fossimo tornati qui.

0: Voyager Artemis 2 crew is go for launch. Full send.
1: Let's go.
2: 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off.
3: All'inizio di aprile, il mondo intero ha trattenuto il fiato e ha seguito il loro viaggio, un volo intorno alla Luna che non si vedeva dai tempi delle missioni Apollo più di 50 anni fa. Il comandante Reid Wiseman e la specialista di missione Christina Koch, e con loro il collega della NASA Victor Glover e il canadese Jeremy Hansen, hanno scritto una pagina di storia. Ora stanno girando il mondo per incontrare chi ha reso possibile la missione Artemis 2. La tappa italiana è stata a Torino, la sede di Thales Alenia Space, che in passato ha costruito diversi moduli della Stazione Spaziale Internazionale e che per questa missione ha realizzato parte del modulo di servizio ESM dell'Agenzia Spaziale Europea. È la componente che fornisce energia, propulsione, acqua, ossigeno e controllo termico alla navetta Orion. Un elemento essenziale, insomma. In sala anche il personale della sede di Leonardo di Nerviano, vicino a Milano, dove sono stati prodotti i pannelli solari.
4: And then we climb on board Orion.
5: Siamo saliti a bordo di Orion e abbiamo viaggiato grazie al vostro modulo di servizio dalla Terra alla Luna e ritorno, ed è stato perfetto. Tutto questo è stato merito vostro. La nostra intera missione nello spazio è dipesa dal vostro lavoro. Perciò, a nome mio, di Christina, Victor e Jeremy, a voi va il nostro più profondo ringraziamento. Grazie a tutti per quello che fate, è davvero fondamentale.
6: È realizzazione di un sogno, toccare con mano persone, uomini e donne che sono stati nello spazio, sono stati così vicini sulla Luna, hanno portato nello spazio la tecnologia realizzata dall'umanità e soprattutto la tecnologia realizzata da donne e uomini che hanno vissuto in questo stabilimento e in Thales Alenia Space Italia. Penso che non ci sia niente di più bello oggi avere questa emozione e vivere con tutti i dipendenti questo momento di contatto così ravvicinato con gli astronauti.
7: Voi costruite case nello spazio e sappiamo che nulla della nostra missione sarebbe stato possibile senza l'innovazione italiana, il duro lavoro italiano, il talento italiano, l'eccellenza italiana e la passione che ci mettete.
8: Beh, per noi questa è una bella giornata, nel senso che, se posso dire, noi facciamo macchine incredibili che devono essere usate da persone incredibili. Ci fa piacere che gli astronauti incontrino le persone che hanno realizzato il modulo, quelli che hanno lavorato i weekend, durante le vacanze. Penso che non ci sia gratificazione più grande. Il secondo modulo, questo, che stiamo celebrando oggi, per noi è stato particolare perché è stato il modulo del Covid. E quindi ci ricordiamo quando tutta l'Europa era bloccata, i nostri team che andavano avanti dietro da Brema in Pullman. E, insomma, uno sforzo eccezionale che oggi vediamo ripagato dall'intervento degli astronauti che hanno poi usato fisicamente la macchina, quindi uno sforzo notevole.
9: E state lavorando anche già in vista delle prossime missioni, giusto? Cosa state facendo?
8: Ovviamente sì, questa è stata soltanto la seconda delle capsule, in realtà noi abbiamo in lavorazione la terza, la quarta, la quinta e la sesta, e si sta discutendo per un futuro ulteriore in orbita lunare anche della settima e dell'ottava.
3: Sì, perché la nuova era delle missioni lunari è solo agli inizi. Il prossimo passo sarà Artemis 3, con il compito di testare manovre e mezzi in vista dell'allunaggio vero e proprio previsto nella missione successiva. Lancio il prossimo anno, con a bordo come pilota l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano.
10: Siamo davvero entusiasti per Artemis 3. Per la prima volta ci sarà un astronauta europeo a bordo. Questo dimostra la grande fiducia che la NASA ripone in noi, nell'Europa, nell'Italia e nel consorzio che realizza la navetta, in particolare il modulo di servizio europeo, un elemento fondamentale di Orion.
11: Sarà una missione di fondamentale importanza. Per la prima volta testeremo le operazioni di rendezvous, di prossimità e di attracco con i lander lunari. Per questo è essenziale avere con noi un pilota esperto, per assicurarci di portare

0: Il programma Artemis è una grande staffetta internazionale con destinazione la Luna e l'obiettivo di stabilire una vera e propria base sulla superficie. Ogni missione raccoglierà il testimone da quella precedente. Guida la NASA, ma l'Europa e l'Italia sono e saranno in prima linea, con considerevoli ricadute scientifiche, economiche e industriali.
1: Il viaggio che stiamo intraprendendo è lungo ed è ambizioso. È un viaggio fatto di sviluppi tecnologici, è fatto di persone, è fatto di paese, è fatto di collaborazioni internazionali. Quindi il fatto che Artemis 3 già veda una presenza di un astronauta di nazionalità italiana non è secondario e quindi fa parte di un discorso, di una costruzione che è stata fatta nel tempo ed è un percorso che comunque è solo all'inizio. Quindi dobbiamo essere pronti a meravigliarci negli anni.
0: Perché per l'Italia è importante esserci?
1: Per l'Italia è importante esserci perché è umano esserci. In questo momento la grande sfida, la grande meta è la Luna. E l'Italia, che ha una tradizione, una capacità industriale e scientifica, non può mancare a una sfida del genere.
2: L'Italia ha un ruolo fondamentale per la nuova fase di esplorazione lunare. Non a caso qui si sta concependo il primo modulo pressurizzato di superficie, il Multipurpose Habitat. Telespazio sta guidando il primo sistema di comunicazione e posizionamento attorno alla Luna, Moonlight. Leonardo ha un set di tecnologie robotiche, dagli bracci robotici ai driller, i trapani spaziali. Ecco, tutto questo costituisce come dei piccoli building block di Lego, quello col quale poi costruiremo le tante missioni dei prossimi anni e dei prossimi decenni.
3: Siamo davvero nell'età dell'oro dell'esplorazione spaziale. Gli obiettivi finali potranno evolversi, ma le fondamenta sono state gettate. Sono la NASA, la cooperazione internazionale e la direzione verso cui stiamo andando, la Luna e Marte. Non vedo l'ora di vedere questo viaggio prendere forma.

Ancora una notte di raid sull'Iran, nel mirino i siti militari dei Pasdaran. Teheran colpisce le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Spero che questi attacchi non provochino l'allargamento alla guerra, così Crosetto. Il blocco di Hormuz e gli

attacchi Houthi nel Mar Rosso spingono sui prezzi del petrolio. Da oggi gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi dal 10 al 12,5% su molti paesi, dall'Europa alla Cina all'India. E arriva la norma antimaranza che colpisce dai 14 anni in su. Meloni, chi sbaglia paga, si inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità di minori, spiega Nordio. Opposizioni all'attacco. Diffusi nuovi video sul fermo di Fakir, nelle immagini delle bodycam dell'agente il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. E sarebbe stato un batterio a provocare la morte di un bimbo di 18 mesi, il ricovero di altri 4 in un asilo di Tropea in Calabria. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido anche Fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea.

0: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24. Sono diversi gli argomenti questa mattina sulle prime pagine dei giornali, ma partiamo dall'Iran. Si è vissuta la 13ª notte di attacchi, una guerra che sembrava vicina ad un accordo che in realtà è solamente guerra, conflitto che crea anche l'incendiarsi dei prezzi del petrolio e quello che vediamo noi alla pompa anche della benzina. Hormuz infiamma il petrolio, scrive La Stampa, minaccia all'Iran, vola il petrolio. E poi ancora il Corriere della Sera, il Manifesto, raid nel Mar Rosso, giù le borse, Mar Rosso che diventa Mal Rosso, petroliere saudite in fiamma al largo di Bab el Mandeb, lo stretto che fa, diciamo, che immette nel Mar Rosso. L'altro argomento è quello della legge anti-Maranza, più galera per i minori, accusa Repubblica, a venire questi minori che sono diventati presunti responsabili. La posizione dei due quotidiani è senza ombra di dubbio contraria a questa legge. Il Mattino, minore a stretta anti-baby gang, domani del Mastro salvo e i minori invece in galera. La giustizia al contrario di Meloni, scrive Domani. Della morte di Fakir durante il fermo della polizia scrivono La Verità del Giornale. Fakir, il video che cambia tutto, estremisti rossi e islamici usano Fakir per la rivolta. Diversa invece la scelta del Tempo, per Monica né piazze né lacrime, parliamo di Fakir, ma è morta ieri la donna ferita per l'incidente con la macchina, 55enne, scusate, italiana, morta dopo due mesi di agonia per l'attentato terroristico di El Kudri a Modena. Ancora Libero, la Salis sbrocca e non paga. E poi ancora il Fatto Quotidiano, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla giudice per le indagini preliminari. Il Filo del Sole 24 Ore, scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati al POS. E però anche, vedete, la fotonotizia, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia. Questo è anche uno degli argomenti, e lo vedrete, della rassegna stampa e dei quotidiani che parlano appunto di questo impennata dei prezzi del petrolio che chiaramente si scarica sulle nostre tasche, e tutto ha un responsabile. Eccolo qua, lo vedete nella foto, un Trump molto contento, sta andando tutto bene, la guerra la stiamo vincendo, ci sarà l'età dell'oro in America e nell'Occidente. Per adesso tutto questo non si è visto, anzi addirittura Trump sta valutando un attacco enorme, l'Iran vuole negoziare, certo, ma non ha sofferto ancora abbastanza. Intanto Teheran replica con i raid contro le basi americane in Kuwait e Giordania. Il segretario generale dell'ONU Guterres dice: la situazione sta sfuggendo di mano, per favore fate un passo indietro. Ancora una doppia pagina, la vediamo questa. Il Golfo in bilico, razzi degli UTI sulle petroliere, allarme Mar Rosso e greggio a rischio. E quello che stavamo dicendo, prosegue la guerra tra Washington e Teheran, sto valutando un attacco massiccio, ha detto Trump. La Camera USA però ha approvato una nuova risoluzione per limitare i poteri del Presidente, che ha promesso anche pesanti punizioni militari alle milizie filo-israeliane UTI dopo che i combattenti yemeniti hanno colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso, estendendo la guerra in Medio Oriente a un secondo importante punto per la navigazione, lo stretto di Bab el Mandeb, che sarebbe, lo dicevamo appunto, quello stretto che immette nel Mar Rosso. Insomma, la Camera americana, temendo l'escalation, ha approvato una nuova risoluzione che condanna la guerra in Iran, con 214 voti a favore e 208 contrari. È uno schiaffo politico a Trump, che però aveva già ignorato iniziative simili, anche se la sua popolarità nei sondaggi è scesa al 30%. L'unica marcia indietro l'ha fatta sull'Arabia Saudita, dicendo che il via libera allo sviluppo del nucleare civile sarà vincolato all'adesione degli accordi di Abramo e quindi al riconoscimento di Israele. Autorevoli fonti dell'ONU però considerano la concessione a Riyadh come una deterrenza, perché in realtà gli Stati Uniti temono di non riuscire mai a contenere davvero Teheran. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha risposto così: volevano punire l'Iran, hanno finito per punire se stessi con il prezzo del petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode, finché non comprenderanno che non esiste altra strada se non quella del rispetto del popolo iraniano e dei suoi interessi, questo approccio non sarà efficace. Insomma, davvero una guerra di cui non si vede la fine. Proprio questo dice Kenneth Rogoff, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Questa è una guerra insensata e in questi minuti, in queste ore, non se ne vede la via d'uscita. La crisi potrebbe durare davvero a lungo. E se questa crisi dura a lungo, le ripercussioni saranno tante. Innanzitutto parliamo di guerra e è molto pessimista Alberto Negri, dice: ma quando finirà questa guerra? Probabilmente mai. Dice Negri: nessuna guerra in Medio Oriente è mai finita negli ultimi 45 anni, l'abbiamo visto da tutte le parti, in Somalia, in Afghanistan. Ora abbiamo la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran che si estende dal Libano al Mar Rosso, ma come abbiamo visto è sempre la stessa guerra. L'Ucraina intanto c'è l'Ucraina, ma poi è in corso dal 2014 quella in Sudan, che dura non si sa da quanto. In Europa una legione di sonnambuli celebra ancora 80 anni di pace dalla Seconda Guerra Mondiale, dimenticando sempre un decennio di guerre balcaniche negli anni 90, come se si fossero dipanate tra massacri come quello di Srebrenica nel 95, un altro genocidio in un continente diverso, in un'altra Europa. Non ci siamo resi conto che le guerre non sono mai terminate. Eppure ogni giorno qualcuno chiede quando finirà questa guerra di Hormuz, che si è allargata allo stretto gemello di Bab el Mandeb. Mai, ovvio, una risposta che nessuno vorrebbe sentire. Dai tempi del Vietnam i presidenti americani sono ripetutamente entrati in conflitti che sembravano durare all'infinito, almeno fino a quando il presidente successivo non decideva che il gioco non valeva la candela dal punto di vista economico e politico, dichiarava vittoria e tornava a casa. Con l'Iran Trump sembra caduto nella stessa trappola. Nella sua campagna elettorale aveva promesso di mettere fine ai conflitti e aveva garantito che non sarebbe mai infilato in una guerra infinita, tanto più in Medio Oriente. Eppure è quello che rischia qui in Iran. Nella sua audizione al Senato, il capo del Pentagono Hegseth ha detto: abbiamo appreso che questa guerra è già costata quasi 38 miliardi di dollari e ne servono subito altri 70 per rifare le scorte di armi, e che il prossimo bilancio della difesa passerà da 1.000 a 1.500 miliardi di dollari. Sfido chiunque a cercare almeno di scriverla questa cifra per capire di che montagna di denaro stiamo parlando. Come Trump in Iran, dice appunto Negri, e il russo Putin in Ucraina, questi leader non si rendono conto dei limiti della forza militare. Dopo aver annunciato un accordo sul nucleare civile con i sauditi, Trump ha affermato che è subordinato l'adesione del regno wahabita agli accordi di Abramo con Israele, subito intervenuto per ridurre la Casa Bianca a più miti consigli. Ma i sauditi hanno ripetutamente affermato che non riconosceranno Israele, che è una potenza atomica, senza la creazione di uno Stato palestinese. Trump ha ancora la possibilità di vendere al suo elettorato questa guerra impopolare come una specie di vittoria e ritirarsi, ma invece minaccia addirittura, lo abbiamo visto, di allargare il conflitto. Anzi, adesso vorrebbe intraprendere la sua nuova guerra al terrorismo intervenendo contro una filiale di Al-Qaeda in Mali, dove su fronti opposti ci sono già russi e ucraini. Da qualche parte bisognerà pur vincerne una di tutte queste guerre infinite. Dicevamo appunto la spesa in America, ma anche in Italia questa spesa è schizzata verso l'alto. La spesa per gli armamenti mette il turbo, scrive Avvenire, altri 130 miliardi entro i prossimi 15 anni. Insomma, mezzo trilione pagato dal 2010 e quasi 500 miliardi in più da qui al 2035. Negli ultimi 16 anni questa spesa è schizzata e ha superato i 429 miliardi correnti. Solo nel 2026 la stima tocca i 33 miliardi, un ulteriore record storico. E intanto il blocco di Hormuz e la minaccia del blocco di Bab el-Mandeb si arriva sul prezzo del petrolio e spinge il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari. La benzina vola a 2 euro, una stangata per le famiglie. I prezzi dei carburanti salgono ancora, il governo rinvia lo sconto sulle accise e le borse scendono, Partono anche i nuovi dazi americani, ma l'attacco di Repubblica al governo dice: beh, a questo punto il governo è all'angolo, perché la benzina e il gasolio sono davvero troppo costosi, e il gasolio, il prezzo del gasolio con tutte le merci trasportate con i camion, che appunto sono diesel e vanno a gasolio, questo prezzo del gasolio in crescita si rifletterà sui prezzi dei generi alimentari, ma non solo, e questo spingerà l'inflazione. Insomma, doveva essere, scrive Repubblica, il giorno dell'annuncio del via libera al disegno di legge sulla concorrenza, diventa quello dell'imbarazzo di fronte ai prezzi al distributore, che sono più alti di quelli del 18 marzo, quando il Consiglio dei Ministri si riunì per approvare gli sconti alla pompa in scia degli aumenti generati dalla guerra all'Iran. Il gasolio ha sfondato la barriera di 2,1 euro, in autostrada addirittura quella dei 2,2, e la curva dei rincari è destinata ancora a salire. Di fronte al rischio di un salasso estivo, il governo resta fermo. Gli ultimi conteggi non lasciano spazio a dubbi. Gli incassi extra dell'IVA sui carburanti venduti a giugno non bastano. Come un cortocircuito, il taglio delle tasse ha asciugato le entrate dello Stato. A pagare il conto anche quelli che lavorano ogni giorno prendendo la macchina, i pendolari, ma anche i vacanzieri in questo periodo. Facciamo una piccola parentesi nella rassegna stampa, perché abbiamo provato la nuova applicazione Osserva Prezzi del governo. L'applicazione funziona, ci sono i benzinai, ci sono i prezzi, però non sono sovrapposti, nel senso che nella mappa si vedono le pompe di benzina, ma non se ne vede il prezzo e non si vede qual è quella più economica, quindi non è perfettamente efficiente, se possiamo permettercelo. E a questo, scusate, chiudiamo la parentesi, il fatto che sì, il prezzo del petrolio aumenterà tutto, ma gli Stati Uniti, tanto per aiutarci e aiutare l'Occidente, hanno imposto nuovi dazi, tariffe fra il 10 e il 12,5% in sostituzione delle vecchie, quelle, e colpiranno l'Europa, la Cina e anche l'India. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della morte di Fakir. Nuove prove, la verità su Fakir, nella bodycam di uno degli agenti, un litigio in strada, pugni all'auto, la lite con un residente, la stessa scena vista da un altro punto di vista, 7 minuti e 53 secondi di un'operazione di polizia con supporto sanitario, durata circa un'ora, e finita con le immagini di un decesso replicate nei telefoni di tutta Italia e di mezzo mondo. Le vedete le immagini. L'uomo affronta un episodio di scompenso mentale acuto, i poliziotti arrivano, si tengono a distanza, parlamentando con calma per almeno mezz'ora, anzi li vediamo anche sorridenti. Sono intervenuti solo quando c'è stato un parapiglia tra lui e un automobilista che cercava di parcheggiare nel suo garage. Lo hanno tenuto pancia a terra, ammanettato, mani e piedi, mentre moriva, e chiedeva aiuto, ribellandosi per oltre 5 minuti. Quando hanno iniziato a rianimarlo, non lo hanno slegato. E a questo punto che cosa si può configurare? Un omicidio colposo, un tragico incidente? E di questo si parla. E come vedete, alcuni quotidiani difendono quello che hanno fatto gli agenti, scagiona gli agenti questo video. Fakir ha colpito un uomo prima di essere bloccato, hanno cercato di bloccarlo perché non era in grado di intendere e volere, non era in grado di gestire la situazione perché era con la mente alterata. E dall'altra parte gli agenti, lo vedete, scherzavano anche con lui all'inizio, questo quello che si vede dal video dei residenti, però la stampa ha fatto ascoltare l'audio da un perito del tribunale che ha sentito qualcosa di completamente inedito in uno dei filmati degli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, una supplica per la precisione, aria, mi uccidete, una richiesta di testimonianza civile, foto, e il commento di uno spettatore: l'hanno agitato per ammazzarlo. Poi un nuovo indizio sulla possibilità che il 42enne abbia cercato disperatamente il proprio inalatore per l'asma, mentre i due agenti di polizia lo schiacciavano a terra e quattro volontari dell'ambulanza assistevano all'intervento. Insomma, appunto, bisognerà capire che cosa è successo, uno scontro su quel video. Insomma, questo video scagiona gli agenti, li accusa ancora di più, hanno agito e hanno fatto il possibile per fermarlo, ma anche per non ucciderlo, è morto per delle patologie che aveva, tutte questioni che dovranno essere valutate in fase di inchiesta. Allora sentiamo due legali, quello della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo, e Gabriele Bordoni, legale di uno degli agenti. Sentiamo le due posizioni diverse.
1: La responsabilità è degli agenti. Sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione e spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
2: Avevano segnalato che era una persona in forte stato di agitazione e che vi era necessità dell'intervento di un'auto medica. Questo è quello che loro hanno fatto doverosamente.
0: In questa vicenda, non solo, ma anche in quella che riguarda Mario Roggero, il gioielliere condannato a oltre 14 anni per aver ucciso due rapinatori, viene commentata da un costituzionalista, Michele Ainis. L'uso della forza è la fine del diritto, è il titolo. C'è un'altra vittima nel doppio caso che sta incendiando le cronache, il diritto, dice Ainis, da cui la santificazione delle maniere più forti, anche per legge, a dispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. E tuttavia non basta, non basta mai, sicché il Consiglio dei Ministri vara la norma anti-Maranza, che abbassa la soglia di imputabilità a 14 anni, calpestando il buonsenso oltre alla disposizione costituzionale che protegge l'infanzia e la gioventù, articolo 31. A sua volta la Lega deposita una proposta di legge che allarga ulteriormente le maglie della legittima difesa sul modello del Far West. Il ministro della Giustizia predispone la grazia per Roggero, scavalcando il Quirinale, che reagisce con irritazione. Infine la nostra Premier Meloni, che offre copertura politica all'iniziativa del ministro, critica le norme che stabiliscono un risarcimento per i familiari dei due rapinatori uccisi, contesta le tre sentenze che hanno mandato in carcere il gioielliere e monta quindi un clima avvelenato. Ai giudici arrivano minacce, insulti, messaggi di odio, ma la pressione politica diventa sempre più stringente. A farne le spese in ultimo il presidente Mattarella. Potrà opporsi il Presidente della Repubblica alla nuova legge sulla legittima difesa, pur avendo già espresso i propri dubbi nel 2019, accompagnando con una lettera la promulgazione della legge precedente? Potrà opporsi alla grazia per Roggero reclamata a mani tese dal governo? Insomma, queste le domande si fa Michele Ainis, che sottolinea il fatto di quanto il clima sia cambiato e quanto molta parte, una buona parte dell'opinione pubblica chieda appunto di risolvere i problemi per le speech senza passare nemmeno dal tribunale. Dicevamo appunto, ne parlava Michele Ainis, della legge anti-Maranza. Minorenni sempre imputabili, titola l'Avvenire, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Perciò il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. La nuova formulazione, argomenta la Premier nel messaggio, colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile. Sentiamo le parole di Giorgia Meloni.
3: Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre, significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
0: Insomma, un vero e proprio giro di vite per i minorenni che delinquono. E spiega il Fabio Rubini, appunto, non c'è nessun abbassamento dell'età imputabile, che resta nella finestra 14-18 anni, nessun inasprimento delle pene. Il Consiglio dei Ministri è invece intervenuto rendendo più facile inquisire il minorenne che delinque. Con questa norma, di fatto, invertiamo l'onere della prova a carico del minore che delinque, spiega Nordio. Oggi chi compie un reato nella finestra tra i 14 e i 18 anni viene automaticamente ritenuto incapace di intendere e di volere, rendendo più difficoltosa l'imputabilità. Con la legge anti-Maranza succederà il contrario, ovvero chi commette un reato verrà automaticamente ritenuto in grado di intendere e volere e toccherà a lui l'onere di dimostrare il contrario. Il che, il significato politico, dice appunto Nordio, è quello di facilitare le indagini, perché si partirà dal presupposto che una persona minorenne che commette un reato sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo e quindi subito imputabile. Chiaramente è bufera su questa norma. A parlare in questo caso è un sacerdote del quartiere Roccella, uno dei più difficili di Palermo, che dice: beh, non basta solo la repressione, di giustizia riparativa minorile punta alla rieducazione, non alla repressione. È chiaro che certe situazioni vanno arginate, ma non può essere un sistema penale solo impostato sull'arginare e il reprimere. Questo è un fallimento istituzionale. Perché esiste il Maranza? È la domanda che dobbiamo farci. non arginare il Maranza, bisogna lavorare a monte. E vedete, i quotidiani più vicini all'opposizione dicono: criminalizziamo i minori imputabili anche a 14 anni. E vedete, legge anti-Maranza, imputabili da 14 anni, Meloni che dice sbagli, paghi, e ovviamente sono posizioni opposte, quelle della Verità e quelle di Avvenire. Piccola parentesi anche in questo argomento per una notizia che ci dà l'Avvenire. L'Emilia Romagna ha approvato la legge sul suicidio assistito, è la terza regione in Italia dopo Toscana e Sardegna, ora la prima regione del nord approva una legge che disciplina la procedura per ottenere la morte con aiuto medico attraverso personale e strutture del servizio sanitario. Cambiamo argomento, e diventa un argomento che è di cronaca ma più che altro politico, quella del caso del Mastro. Scontro tra partiti, resa dei conti alla Camera, si preannuncia un dibattito infuocato, quello di giovedì prossimo 30 luglio alla Camera, quando l'Aula voterà in via definitiva sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni che ha negato ai magistrati l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario della giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante di aver agevolato il clan camorristico dei Senese. Del Mastro, lo ricordiamo, non è indagato, ma è coinvolto a causa dei suoi rapporti con la famiglia di Caroccia attraverso la società Le Cinque Forchette, da cui è uscito lo scorso anno. La conferenza dei capigruppo ha stabilito che la decisione finale spetterà all'aula di Montecitorio, chiamata a confermare o a ribaltare lo stop della Giunta sulle autorizzazioni a procedere. E dice appunto, i magistrati cercano di muoversi perché pensano che anche l'aula di Montecitorio confermerà lo stop all'uso delle chat che sono nel telefono dell'ex sottosegretario, e scrive appunto in questo articolo: nessuno tra chi indaga azzarda commenti, ma in ogni caso il voto alla Camera, come dimostra la richiesta inviata lo scorso maggio, viene ritenuto cruciale per gli sviluppi dell'inchiesta. E tuttavia tra i corridoi di Piazzale Clodio si percepisce consapevolezza che in caso di rigetto dell'autorizzazione gli inquirenti dovranno passare l'estate a esaminare non solo i codici ma ancora di più i precedenti, prima di sollevare un conflitto di attribuzione con la Camera davanti alla Consulta, una scelta che appare tanto inevitabile quanto irta di ostacoli. Le chat comunque potrebbero rientrare da una porta secondaria nel procedimento. Il legale di Caroccia, infatti, l'avvocato Gallo, le depositerà tutte come memoria difensiva alla procura già lunedì prossimo. Per noi sono fondamentali per dimostrare l'estraneità ai fatti, dice l'avvocato. Le indagini procedono a ritmo serrato, possibile prima della chiusura dell'inchiesta la convocazione di Del Mastro per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Certo è, dicevamo, la questione è politica. Da Bartolozzi a Santanchè, se la maggioranza alza lo scudo a protezione dei fedelissimi, il centrodestra in Parlamento fin da subito ha spostato la linea di negare alla magistratura l'utilizzo di conversazioni, mail e ascolti ambientali. Insomma, si tutelano tutti quelli che fanno parte della maggioranza. Ma è davvero così? A negare questa narrazione è Balboni, Mauro, Alberto Balboni, scusate, esponente prima dell'MSI, poi dell'Alleanza Nazionale, che ha partecipato alla fondazione di Fratelli d'Italia. Dice Balboni: Del Mastro avrà fatto un errore di ingenuità, di generosità, di stupidità, non lo so, ma sul fatto che ha mosso contro la mafia una lotta dura e pura non c'è alcun dubbio. Ma se i mafiosi lo vogliono morto perché ha fatto una riforma del 41 bis molto pesante, è sotto scorta per questo, non certo non è lui che aiuta la mafia. Ma allora la domanda: per quale motivo la Giunta non ha dato il via libera ai PM? Nulla di straordinario, dice Balboni, la Giunta non ha fatto altro che recepire la giurisprudenza consolidata dopo la famosa sentenza 170 del 2023 sulle chat di Renzi. Ci fu uno scontro con la magistratura che sosteneva non servisse il consenso della Camera di appartenenza, fu sollevato il conflitto tra poteri dello Stato e la Corte Costituzionale disse che anche le chat sono corrispondenza tutelata dall'articolo 68 della Costituzione. Ma il PD dice no all'immunità. Sa chi all'epoca votò no all'utilizzo delle chat di Renzi? Cosimo Ferri, Luca Lotti e altri, esattamente come noi per Del Mastro. il PD. L'unica differenza è che Renzi e company erano indagati, mentre Del Mastro non lo è, e quindi quelle chat sono palesemente irrilevanti. Questa è la posizione di Balboni, e la posizione invece della sinistra, in particolare dei 5 Stelle, guardate le immagini della scattate alla Camera, fuori le chat, Del Mastro, i meloniani in fuga, zitti prima di blindarlo ancora, e sentiamo cosa ha detto Conte, Giuseppe Conte dei 5 Stelle, a proposito di questa vicenda.
4: Il giorno 30 ci sarà questa decisione e questo voto in aula. Aspettiamo che ci sia un cambiamento, che si eviti il ritorno della casta, degli amichetti, dei privilegiati.
0: E chiudiamo questa rassegna stampa con la cronaca, parliamo del bimbo morto di 14 mesi, 4 bimbi sono stati ricoverati, l'ipotesi è che ci sia stato un batterio killer portato dall'esterno a Tropea, sotto accusa il fasciatoio, la procura apre un'inchiesta, sequestrato l'asilo per i controlli, insomma una possibile infezione da Clostridium difficile è tra le ipotesi al vaglio degli investigatori per fare luce sulla morte di un bambino di 18 mesi, Alessio Pio, deceduto all'ospedale di Catanzaro dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni. Al momento si tratta solo di una pista investigativa che dovrà essere confermata. La vicenda ha portato la procura di Vibo Valentia ad aprire un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo. Il bambino era stato ricoverato inizialmente all'ospedale Vibo Valentia per una grave infezione gastrointestinale. E l'altra notizia di cronaca riguarda quella delle morti, che sono diventate molto frequenti, lo abbiamo visto in questi ultimi giorni, nelle piscine. E lo stop nelle piscine non ha norma, un passo avanti, ma serve una legge, ok, della Camera, la modifica in vigore dal 1 agosto che vieta i bocchettoni fuori standard, e la categoria che dice non basta. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24, buona giornata.

0: Al nord cieli sereni su tutto il settore, con nubi più consistenti solo a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno precipitazioni. Come non ci saranno piogge anche sulle regioni centrali in una tipica giornata estiva molto soleggiata, con venti che spireranno da nord-est e che saranno tesi lungo le coste adriatiche. Come saranno tesi i venti anche al meridione, dove ci sarà una maggiore variabilità solo sulle coste salentine e quelle ioniche della Calabria, dove ci saranno dei temporali. Piove anche sullo stretto di Sicilia, mentre invece sulla Sardegna sarà una bella giornata di sole, con ventilazione per lo più di brezza. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno ancora in lieve diminuzione, con valori che raggiungeranno al massimo i 38 gradi al sud.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Ancora buongiorno, bentrovati da Rai News 24. Ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno, partendo dalla nuova notte di bombardamenti sul Golfo Persico. Esplosioni in diverse città del sud dell'Iran, risuonano le sirene in Giordania, in Bahrain, dove droni e missili iraniani hanno preso di mira le basi americane. Teheran definisce precedente incendiario la minaccia di Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi commerciali. Ed ancora in vigore da oggi nuovi dazi voluti da Trump su molti partner commerciali dell'Europa, dalla Cina all'India, dal 10 al 12%. I prodotti già soggetti ai dazi specifici non sono interessati dalla misura. Di sorpresa negativa parla il capo delle diplomazie dell'Unione Europea, Callas. E poi c'è il via libera del governo alla norma anti-Maranza, che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, dice la Premier Meloni. È una vergogna, attaccano le opposizioni. E poi andiamo a Venezia, perché è stata presentata l'83esima mostra internazionale del cinema. 5 gli italiani in gara per il Leone d'Oro, tra loro Nanni Moretti, che torna al Lido dopo 37 anni, tante le star internazionali, da Clooney alla coppia Cruz-Bardem. Annunciata anche la presenza dei fratelli Gallagher con il loro documentario, ma ne parleremo ampiamente. Intanto ritorniamo al presidente americano Trump, che annuncia i nuovi dazi in vigore da oggi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina fino all'India, dal 10 al 12% le percentuali in cui spaziano i dazi. È una sorpresa negativa, l'ha definita così Kaya Callas, l'alta rappresentante dell'Unione Europea. E sull'Iran Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli aiuti filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Ma noi sentiamo per tutti i dettagli da New York l'inviato Nico Piro.
3: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti, attingendo ai fondi iraniani che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
2: Sul risarcimento dei danni alle navi danneggiate usando fondi iraniani annunciato dal presidente statunitense Trump, arriva alla replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che in un post su X parla di un precedente esplosivo. Una volta che i governi normalizzano la confisca, scrive ancora, i beni di nessuno sono al sicuro. Il caos che ne consegue, aggiunge Araghchi, non sarà né piacevole né pacifico. E sul conflitto in corso interviene anche il ministro della difesa Crosetto. La guerra è ripresa per volontà dell'Iran e adesso occorre cercare di ritornare alle condizioni di partenza, alla possibilità di tornare a costruire una tregua che in questo momento sembra molto lontana. E speriamo non si allarghi, queste le parole del ministro Crosetto. E intanto si impenna il prezzo del petrolio dopo gli attacchi anche nel Mar Rosso a navi saudite da parte degli Houthi. L'impatto sui prezzi dei carburanti soprattutto è evidente, salgono ancora, si avvicinano a un massimo storico e per proteggere il bilancio familiare gli italiani guardano a nuove fonti di energia, chiedono una regia europea, lo dice un'indagine Censis Confcooperative e noi entriamo nei dettagli con Paolo Mancinelli.
4: Gli effetti della crisi geopolitica e dell'aumento delle quotazioni di petrolio e gas si materializzano nelle tasche dei cittadini, a cominciare dal prezzo dei carburanti ancora in rialzo, come comunica il Ministero del Made in Italy. La benzina al self raggiunge un prezzo medio di circa 1,96 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,14. In un solo giorno salgono rispettivamente dello 0,4 e dello 0,8%. Di fronte a questi rincari quotidiani e con una spesa per energia e trasporti che attualmente sfiora i 4.000 euro annui, come rileva l'ultimo focus Censis Confcooperative, i cittadini cercano soluzioni concrete in nome del pragmatismo e delle soluzioni pratiche. Più di una famiglia su due, si legge nel rapporto, chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro, la priorità è il bilancio familiare. In tanta incertezza gli italiani si aggrappano all'Europa. Il 77% dei nostri concittadini chiede all'Unione di correggere il tiro sulle politiche ambientali, senza però abbandonarle. 6 su 10 vorrebbero una politica energetica europea comune che sia in grado di dare più stabilità rispetto a quelle nazionali.
2: E dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, lo dice la Premier Meloni. Allora sentiamo Gabriele Martelloni.
5: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica, spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
6: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
5: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidenza del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione Hormuz.
2: Ma vediamo nei dettagli in cosa consiste la nuova norma cosiddetta antimaranza, approvata dal Consiglio dei Ministri, ce ne parla Angela Caponnetto.
7: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
8: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti. Questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del codice penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
2: Tanti temi caldi e resta acceso lo scontro tra i partiti su sicurezza e giustizia. Sentiamo Francesco Palese.
9: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta. Stiamo con le forze dell'ordine. Nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini. Con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani, che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
10: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
9: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
11: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
9: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche Verdi e Sinistra. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
2: E tra poche ore l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia, e guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. E i video di quei momenti stanno facendo il giro del mondo. Il legale della sua famiglia, con lo scudo penale, dice c'è il rischio di non arrivare a fare giustizia. E allora noi sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
12: 30. Le cicale cantano forte, Fakir non si riprende, a piedi e braccia legati durante la manovra di rianimazione, il volto marrone per lo spray urticante, è già in condizioni disperate. Guerra tra avvocati, chi doveva slegargli i polsi?
13: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
14: Nel momento in cui in sicurezza è compito dei sanitari intervenire, saranno eventualmente i sanitari a richiedere di togliere i mezzi di contenzione.
12: I poliziotti al 118 avrebbero chiesto un medico, non è disponibile, sarebbe stata la risposta.
14: Hanno puntualizzato per 2 volte che si doveva fare intervenire un'auto medica.
12: Arriva dopo un'ora, chiesta dai volontari. Il medico constata il decesso. Al vaglio le bodycam, l'intervento dei poliziotti. Dopo 30 minuti, dopo che Fakir, ferito, sbattendo la testa sul portellone del garage, scagliatosi su un'auto, sta per entrare in contatto con 2 persone. Lo spray viene usato da un poliziotto quando Fakir lo morde, ferendolo. Gli tiene la mano un residente, dirà di avergliela lasciata e essersi allontanato per le forti esalazioni. L'avvocato di famiglia teme l'utilizzo dello scudo penale. Su Aldrovandi e Cucchi non saremmo arrivati a verità, dice.
13: I termini ristretti ostacolano in questi casi l'accertamento della verità.
12: Al quartiere Pilastro non si parla d'altro.
15: Ma si vedeva che stava male, gli facevano un TSO e abbiamo risolto già il problema.
12: Fakir aveva effettuato 2 accessi al pronto soccorso per ansia e chiesto senza successo di parlare con uno psichiatra. Permesso di soggiorno revocato, lavorava poco, aveva il terrore di dover lasciare l'Italia. A breve l'autopsia.
2: E terminerà questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario e si prevedono dunque ancora disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro indetta da CUP Trasporti, CGB ha chiamato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di Italo, di Treno Nord e Trenitalia ricorda che per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali. Naturalmente vi aggiorneremo ancora nel corso della giornata. E poi c'è la nostra rubrica Tutti i frutti, con tutte le anticipazioni della mostra del cinema che si terrà a Venezia dal 2 al 12 settembre, 83esima edizione. Poi un documentario con nuove rivelazioni su Pompei, l'eccezionale prestito al British Museum dell'Arazzo di Beaulieu, tanti gli argomenti. Poi qualche minuto di pausa e noi ci ritroviamo, dopo aver visto anche che cosa ci riserva il tempo, ancora con le nostre notizie. Restate con noi, vi aspettiamo, non mancate. Rudy, Rudy, oh Rudy.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchie, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E Kistbo.
4: L'ultimo film è Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valesca Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
6: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
6: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. gli Oasis. Quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
6: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four. Hey Jude.

0: TV in 3 episodi, racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua.
1: Però, la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista di Pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Dopo quasi passati 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
7: Scopre centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella

0: risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo.
1: Lots of time, thought.
2: Abbiamo fatto di tutto per i colleghi francesi. Lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico. Una collaborazione eccezionale.
0: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Buongiorno. L'alta pressione alimentata da aria sub facendo cambiare un po' la massa d'aria sul nostro territorio. Le immagini che scorrono qui alle mie spalle ci mostrano quanto accaduto nelle ultime 24 ore. Una perturbazione, per quanto debole, che è passata attraverso le nostre regioni adriatiche e che alla fine di questa sequenza ritroviamo sul medio e basso Adriatico, le zone dove oggi avremo gli eventi di piovosità un po' più diffusi. Andiamo appunto a vedere dove, appunto sulle regioni del medio Adriatico, ancora a rischio di qualche isolato temporale, in trasferimento poi sul settore ionico per esaurirsi questa nuvolosità nel corso della fine della giornata. Una giornata che al nord, sulle regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso. L'aria più fresca la dobbiamo alla ventilazione settentrionale, è grecale soprattutto, a tratti un po' più intenso sulle nostre regioni adriatiche, sul settore ionico e sul basso Tirreno, queste le zone dove il moto ondoso del mare sarà un po' più consistente in giornata. Aria più fresca, traduciamola in numeri, per quel che riguarda i valori massimi attesi per oggi, una tendenza alla diminuzione che riguarda soprattutto le regioni centrali e meridionali, un po' meno sul settentrione. Attenzione però, ancora valori elevati saranno possibili nell'entroterra della Sardegna meridionale e della Sicilia orientale. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.

Ancora una notte di raid sull'Iran. Nel mirino i siti militari dei Pasdaran. Teheran colpisce le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Spero che questi attacchi non provochino l'allargamento della guerra, così Crosetto. E il blocco di Hormuz, gli attacchi Houthi nel Mar Rosso spingono sui prezzi del petrolio. Da oggi gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi dal 10 al 12,5% su molti paesi, dall'Europa alla Cina all'India. E arriva la norma anti-Maranza che colpisce dai 14 anni in su. Meloni, chi sbaglia paga, si inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori, spiega Nordio, opposizione all'attacco. Diffusi nuovi video sul fermo di Fakir, nelle immagini della bodycam dell'agente, il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Sarebbe stato un batterio a provocare la morte di un bimbo di 18 mesi, il ricovero di altri 4 in un asilo di Tropea in Calabria. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanità.

0: pianificazione. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido anche i fratelli Gallagher con un doc su Oasis. Buttafuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea. Buongiorno e bentrovati da Renews 24. Il presidente americano Trump annuncia nuovi dazi in vigore da oggi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina fino all'India, dal 10 al 12%. È una sorpresa negativa, l'ha definita Callas, l'alta rappresentante dell'Unione Europea. E sull'Iran Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti, attingendo ai fondi iraniani, che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
0: Dopo gli attacchi degli Houthi a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso, il conflitto in Medio Oriente si espande verso un altro crocevia critico del commercio mondiale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Vediamo con Raffaella Cosentino tutti i dettagli.
2: È il passaggio tra l'Asia, l'Africa e l'Europa. Collega l'Oceano Indiano al Mar Mediterraneo attraverso il Mar Rosso. Misura 29 chilometri nel punto più stretto tra lo Yemen e Gibuti. La porta delle lacrime in arabo, Bab el-Mandeb, è un corridoio marittimo cruciale da cui passa il 12% delle merci del globo, un terzo del traffico di container e 7 milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno. L'Arabia Saudita usa questa rotta per bypassare Hormuz grazie a un oleodotto lungo 1200 km che va da est a ovest. Riyadh è riuscita a spostare la produzione dal Golfo Persico al Mar Rosso, che a sua volta può però diventare un altro pericoloso collo di bottiglia che può chiudersi anche solo sotto la minaccia degli Houthi. I ribelli sciiti sostenuti da Teheran controllano parte dello Yemen e con la guerra a Gaza avevano preso di mira i cargo in transito, bloccando il traffico. Sospesi con il cessate il fuoco lo scorso anno, gli attacchi sono ripresi in questi giorni su ordine dell'Iran. Per aggirare la minaccia, la rotta alternativa circumnaviga l'Africa dal Capo di Buona Speranza e allunga il viaggio di 2 settimane con un aggravio dei costi e un'impennata del prezzo del greggio. La chiusura simultanea del passaggio dal Golfo di Aden e dello Stretto di Hormuz bloccherebbe un quarto dei rifornimenti mondiali di petrolio e gas. Per un precedente bisogna tornare a marzo del 2021, quando la porta container Ever Given si incagliò e bloccò il canale di Suez con un ingorgo di centinaia di navi e miliardi di perdite al giorno. Solo un assaggio di quello che potrebbe accadere se venisse chiusa un'arteria vitale dell'energia mondiale.
0: E si impenna intanto il prezzo del petrolio, impatto sui prezzi dei carburanti che salgono ancora, si avvicinano al massimo storico. Per proteggere il bilancio familiare gli italiani guardano a nuove fonti di energia e chiedono una regia europea, lo dice un'indagine del Censis Confcooperative e ce ne parla Paolo Mancinelli.
3: Gli effetti della crisi geopolitica e dell'aumento delle quotazioni di petrolio e gas si materializzano nelle tasche dei cittadini, a cominciare dal prezzo dei carburanti ancora in rialzo, come comunica il Ministero del Made in Italy. La benzina al self raggiunge un prezzo medio di circa 1,96 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,14. In un solo giorno salgono rispettivamente dello 0,4 e dello 0,8%. Di fronte a questi rincari quotidiani e con una spesa per energia e trasporti che attualmente sfiora i 4.000 euro annui, come rileva l'ultimo focus Censis Confcooperative, i cittadini cercano soluzioni concrete in nome del pragmatismo e delle soluzioni pratiche. Più di una famiglia su 2, si legge nel rapporto, chiede di avere nucleare di nuova generazione.

0: la metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio la metà si tira indietro, la priorità è il bilancio familiare. In tanta incertezza gli italiani si aggrappano all'Europa. Il 77% dei nostri concittadini chiede all'Unione di correggere il tiro sulle politiche ambientali, senza però abbandonarle. 6 su 10 vorrebbero una politica energetica europea comune che sia in grado di dare più stabilità rispetto a quelle nazionali.
1: Andiamo in Libano, dove le forze israeliane hanno condotto un'operazione di bombardamento nel distretto di Tiro, una tregua sempre più difficile da attuare mentre si attende il proprio ripiegamento dell'IDF. In diretta da Beirut c'è l'inviato Nello Rega. Nello.
2: Sì, buona giornata da Beirut. Sempre molto molto tesa la situazione nel sud del Libano, con Israele che sta cercando di distruggere quello che rimane delle rampe di lancio usate da Hezbollah nei mesi scorsi proprio per allontanare il pericolo verso il nord della Galilea. Nuovi raid sempre di Tel Aviv nel distretto di Tiro e di Nabatieh e soprattutto grandi esplosioni in alcuni villaggi dove permangono miliziani di Hezbollah. Israele sta cercando di velocizzare i tempi proprio per poter poi attuare il ritiro dal Libano, ma prima Tel Aviv avverte: dobbiamo sgominare e disarmare Hezbollah. Resta questo il problema principale nel Libano, perché Hezbollah anche ieri ha tuonato contro il Presidente della Repubblica dicendo che è stato responsabile di aver svenduto il Libano a Israele, e nessun israeliano è andato via dal paese, e soprattutto ha detto: non siamo pronti a disarmarci. Situazione molto difficile, anche se dal punto di vista diplomatico va avanti quello iniziato a Washington, proseguito a Roma e che continuerà il 4 agosto prossimo nuovamente nella capitale italiana, vale a dire il processo di pace per arrivare ad una firma d'intesa tra Libano e Israele. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma.
1: Grazie Nello, e torniamo in Italia, perché dal Consiglio dei Ministri arriva il via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche i minori, dice la Premier Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile, e dal CDM arriva una nuova stretta che la Premier, in un video diffuso sui social, illustra e rivendica, spiegando come il governo, con il nuovo disegno di legge sull'imputabilità dei minori, voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo, e oggi un passo ulteriore.
3: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia, e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidente del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà di navigazione a Hormuz.
1: Vediamo in cosa consiste la nuova norma cosiddetta antimaranza approvata dal Consiglio dei Ministri. Angela Gabonetto.
5: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nella incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
6: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti, questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del

0: del codice penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
1: Resta acceso anche lo scontro tra i partiti su sicurezza e giustizia, come ci racconta Francesco Palese.
2: Punta tutto sulla sicurezza e la legalità alla maggioranza e dopo i fatti di Bologna rimarca compatta, stiamo con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini, con la piazza serve prudenza, anche secondo Tajani che punta l'indice contro il sindaco Lepore insieme a tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
3: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
2: Sul caso Del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna, le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
4: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
2: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare Del Mastro. Erano anche Verdi e Sinistra, dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, ammette che la criminalità minorile è aumentata, un fallimento della destra.
1: E oggi anche l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia, e guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Ci aggiunge Elisa.
5: Sì, qui all'ospedale Sant'Orsola, lo vedete, nell'area vicina alle camere mortuarie si svolgerà, inizierà questa mattina l'autopsia sul corpo di Fakir. Ci sarà un pool esperti in medicina d'urgenza e interna, un cardiologo, un tossicologo. Appunto dovrebbe chiarire quella che è la causa di morte. Nel frattempo fa discutere il video di Fakir con braccia e piedi legati durante la manovra di rianimazione. Botta e risposta tra gli avvocati, quello della famiglia di Fakir che dice che aspettava ai sanitari sciogliergli le mani, quello che invece dice l'avvocato dei poliziotti è che nel momento in cui è stato messo in sicurezza a quel punto sono i sanitari a dover richiedere ai poliziotti di slegargli appunto le mani e non i poliziotti a doverlo fare autonomamente. C'è un altro video che è sbucato, che si può visionare, è quello dei, chiedo anche alla regia di mostrarlo, dell'intervento degli agenti con le loro bodycam, le loro telecamere private che avevano su di sé e che hanno consegnato. Un video in cui appunto si vede tutto quello che è l'intervento, è al vaglio della procura. Si sa che loro sono intervenuti 40 minuti dopo il momento in cui Fakir dà in escandescenze nel piazzale. Questi 40 minuti prima del loro intervento sono quelli che vengono naturalmente ricostruiti in queste ore. Nel frattempo si sa che loro però intervengono quando lui, dando in escandescenze dopo essersi ferito, battendo la testa sul portellone del garage, si avvicina a due persone, colpisce un'automobile. A te.
1: Grazie Elisa. Altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima hanno avuto sintomi simili. Sta indagando la procura di Vibo Valentia e noi vogliamo sentire un po' la ricostruzione di quanto accaduto da Ilaria Raffaele.
6: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo, ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
7: Non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura e la famiglia di Alessio. Stop.
8: Quindi non quanti bambini sono?
7: 5 bambini. 5 bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
6: Ma hanno mangiato nella vostra struttura?
9: Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono.

0: partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
1: E torniamo ai dossier esteri. Dicevamo, continuano gli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, che per rappresaglia colpisce installazioni militari USA in altri paesi del Golfo. Andiamo subito in diretta da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone. A te, Anna.
2: Sì, la guerra si allarga. Nella 13ª notte di attacchi americani, l'Iran denuncia 4 vittime nel sud-ovest del paese. Teheran definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, in un post su X scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono invece ritrovati con il costo del petrolio a 3 cifre. La guerra intanto si allarga al Mar Rosso e dopo lo stretto di Hormuz si infiammano anche le acque di Bab el Mandeb nel mirino degli Houthi. Le milizie yemenite, alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato ieri 2 petroliere saudite che stavano navigando verso i porti sul Mar Rosso per aggirare proprio il blocco di Hormuz, e minacciano sempre gli Houthi di chiudere lo stretto collegato con il Golfo di Aden e con l'Oceano Indiano, provocando così un ulteriore grave danno agli equilibri economici. Suonano ancora le sirene antimissile in Bahrain.
1: Grazie Anna. E un attacco con droni ucraini ha colpito anche all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un incendio. In diretta da Mosca c'è la corrispondente Liana Mistretta. Liana.
3: E poi ci siamo noi. Sono stati abbattuti in varie regioni russe, ma la gran parte sono stati abbattuti nella regione di Leningrado, in particolare a San Pietroburgo. Sono stati colpiti ancora una volta i magazzini di Wildberries, il grande colosso dell'e-commerce russo. E una lunga colonna di fumo si vede anche dal centro della città. Ci sarebbero dei feriti, i magazzini sono stati evacuati. Solo risattaccato a Tambov si era verificata la morte di 8 persone. Dubire l'economia di Mosca, ma c'è di più. Zelensky, il presidente ucraino, dice che i magazzini di Wildberries sarebbero utilizzati nelle Filippine. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Rubio ha detto che l'America è disponibile. Lavrov ha dato la disponibilità della Russia a un accordo diplomatico sulle basi degli accordi di Anchorage dello scorso anno, ma ha detto che è inammissibile che l'Occidente fornisca ancora armi a Kiev. Il Cremlino frena gli entusiasmi, dice: è vero, i contatti con gli Stati Uniti proseguono, presto verranno a Mosca gli inviati di Trump, ma è ancora presto per dire che è una soluzione del conflitto si sta accelerando. E ancora una volta il portavoce Peskov punta il dito contro l'Europa, che secondo Mosca starebbe rallentando il processo di pace. Linea a voi.
1: Grazie Eliana. Intanto l'est e il sud dell'Ucraina continuano ad essere prese di mira dai raid russi. Da Odessa ci aggiorna in diretta l'inviata Emma Farnè. Emma.
4: C'è qualche progresso nella diplomazia dopo la telefonata di Zelensky con Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino sarà la settimana prossima ai funerali del senatore Graham il 28 luglio, vedrà molto probabilmente Trump. Però sul campo la situazione è ancora difficile. A Sloviansk è colpito un palazzo in pieno, è la fortezza del Donetsk insieme a Kramatorsk ancora sotto controllo ucraino, presa di mira quotidianamente da droni e missili. Bombardata ieri anche Zaporizhia, anche qui ci sono feriti in un complesso residenziale, in tutto sono 15. Intanto prosegue la polemica politica tra la piazza e il palazzo, se così si può dire, perché centinaia di manifestanti vogliono che il ex ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. Ieri Zelensky gli ha offerto un incarico da vice premier con una delega alle tecnologie, ma lui ha rifiutato, ha detto: in questo paese se si vuole avere un influsso sulla guerra si può essere e si deve essere solo o premier o capo delle forze armate o ministro della difesa, ed è lì che voglio tornare, ed è lì che

0: questa rivoluzione cosiddetta di cartone, perché i manifestanti scendono in piazza con dei cartelloni di carta, lo rivogliono. Appuntamento a questa sera alle 8 a Kiev, nelle grandi città ucraine, per manifestazioni a oltranza. Da Odessa con Alessandro Cifarella, a voi.
1: Grazie ad Emma Farnè. E torniamo in Italia, parliamo ancora di viabilità perché terminerà questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro indetta da CUB Trasporti SGP è chiamato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, di Italo, di Treno Nord. E Trenitalia ricorda che per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali. Le fiamme hanno lambito un resort a Certaldo, siamo alle porte di Firenze. Nel parco del Pollino in una settimana sono andati in fumo 1000 ettari di vegetazione. In Sicilia sono stati oltre 1400 gli interventi dei vigili del fuoco, soltanto nell'ultima settimana. E per oggi è prevista una nuova allerta della protezione civile, soprattutto nella zona di Palermo, per rischio roghi a causa delle temperature elevate. E andiamo a Venezia, 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti. È stato presentato il programma della mostra di questa edizione 2026. Il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, dice il direttore Alberto Barbera, e c'era lì per noi l'inviata Laura Squillaci.
2: Sogni d'oro.
3: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
3: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci, e L'estranea di Paolo Strippoli.
5: Non era solo una casa.
3: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino, che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci.
6: Well, I'm just a man.
3: E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
7: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
1: Assemblea della Lega a Milano con il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini, la questione del CT della Nazionale, ma ce ne parla Pasquale Allia.
8: C'è l'urgenza di decidere, ma senza farsi prendere dalla fretta, anche se il nome del nuovo commissario tecnico rimane avvolto dal mistero, l'Italia punta dritta e lo ha lasciato aperto uno spiraglio per Pep Guardiola, smentendo categoricamente che l'ex allenatore del Manchester City abbia avanzato richieste da 20 milioni di euro a stagione per l'ingaggio.
9: La cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
8: Dunque profili di spessore assoluto cercati e valutati in totale sintonia con l'advisor Leonardo. Questa è la base della rivoluzione azzurra fortemente voluta dal nuovo numero uno della FIGC, Giovanni Malagò.
10: Presidente, quanto ci vorrà per il nome del nuovo commissario tecnico?
11: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile, però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
10: Possibile martedì?
11: Possibile.

Ed è tutto per questa edizione, ho qualche minuto di pausa, poi le notizie sul traffico con Rai Servizi per la Mobilità, la nostra rassegna stampa curata da Marco Silenzi e poi il nostro TG torna puntuale alle 9. Restate con noi.

0: Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità. Venerdì di grandi spostamenti per le partenze in occasione del fine settimana, flussi intensi pomeriggio, bollino rosso su strade e autostrade. E per favorire la viabilità anche oggi è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22. È in vista dell'aumento dei flussi di traffico, da oggi fino al 7 settembre sono chiusi o sospesi oltre 1000 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per la giornata di oggi disagi invece per degli scioperi, in particolare il settore ferroviario. Fino alle 21 di questa sera è attivo lo sciopero che interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e il trasporto merci su rotaia. In corso anche altre interessate alla città di Salerno e anche diverse città nelle Marche. È in risoluzione un incidente avvenuto questa mattina in A1, al momento sono 2 km di coda in diminuzione, due i mezzi pesanti coinvolti, siamo tra Colleferro e Ferentino in direzione di Napoli. Criticità invece in Liguria, in A12, Genova, Rosignano, 3 km di code tra l'allacciamento alla 7 e Genova Est in direzione di Genova, il tratto è chiuso a causa di un camion in fiamme all'interno della galleria Montesperone. Code anche in A14, Pescara Bari, tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Pescara Ovest in direzione di Bari. Andiamo adesso a dare uno sguardo alle immagini in diretta dalle autostrade. Si viaggia scorrevolmente in A1, qui in corrispondenza dell'allacciamento con la 22, traffico più intenso con code invece in A14 al raccordo di Ramo Casalecchio. È tutto, ci fermiamo qui. Da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Solo in poltrone e sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci liberandoti dalla secola. Via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale puoi provare anche Oligol Fibre.
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice. Per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Più 835 euro. Ecco perché.
9: Stamattina sulle prime pagine dei giornali, ma...

partiamo dall'Iran, si è vissuta in guerra, conflitto, che crea anche l'incendiarsi dei prezzi del petrolio, scrive La Stampa. Minaccia all'Iran, vola il petrolio. E poi ancora il Corriere della Sera, Il Manifesto, raid nel Mar Rosso, giù le borse, Mar Rosso che diventa Mal Rosso, pete nel Mar Rosso. L'altro argomento è quello della legge anti-Maranza, più galera per i minori, accusa Repubblica, a venire questi minori che sono diventati presunti responsabili. La posizione dei due quotidiani è senza ombra di dubbio contraria a questa legge. Il Mattino, minore a stretta anti-baby gang, domani del Mastro salvo e i minori invece in galera. La giustizia al contrario di Meloni, scrive Domani. Della morte di Fakir, durante gli islamici usano Fakir per la rivolta. Diversa invece la scelta del Tempo, per Monica né piazze né lacrime, parliamo di Fakir, ma è morta ieri la donna ferita per l'incidente con la macchina, 55enne, scusate, italiana, morta dopo due mesi di agonia per l'attentato terroristico di El Kudri a Modena. Ancora Libero, la Salis sbrocca e non paga. E poi ancora il Fatto Quotidiano, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla giudice per le indagini preliminari. Il Filo, Il Sole 24 Ore, scontrini 9,1 miliardi in più con i dati allineati al POS. E però anche, vedete, la fotonotizia, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia. Questo è anche uno degli argomenti, e lo vedrete, della rassegna stampa e dei quotidiani che parlano nata dei prezzi del petrolio, che chiaramente si scarica sulle nostre tasche. E tutto ha un responsabile, eccolo qua, lo vedete nella foto, un Trump molto contento, sta andando tutto bene, la guerra la stiamo vincendo, ci sarà l'età dell'oro in America e nell'Occidente, per adesso visto, anzi addirittura Trump sta valutando un attacco enorme, l'Iran vuole negoziare, certo, ma non ha sofferto ancora abbastanza. Intanto segretario generale dell'ONU Guterres, un passo indietro. Ancora una doppia pagina, la vediamo, questa è il Golfo in bilico, razzi degli UTI sulle petroliere, allarme Mar Rosso e greggio, segue la guerra tra Washington e Teheran, sto valutando un attacco massiccio, ha detto Trump. La Camera USA però ha approvato una nuova risoluzione per limitare i poteri del Presidente, che ha promesso anche pesanti punizioni militari alle milizie filo-israeliane che hanno colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso, estendendo la guerra in Medio Oriente a un secondo importante punto per la naviga stretto che immette nel Mar Rosso. A favore 208 contrari, è uno schiaffo politico a Trump, che però aveva già ignorato iniziative simili, anche se la sua popolarità nei sondaggi è scesa al 30%, vincolato all'adesione degli accordi di Abramo e quindi al riconoscimento di Israele, contenere davvero Teheran. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha risposto così: volevano punire l'Iran, hanno finito per punire se stessi con il prezzo del petrolio a tre cifre, strategia da 10 e lode, finché non comprenderanno che non esiste altra strada se non quella del rispetto del popolo iraniano e dei suoi interessi, questo approccio non sarà efficace. Insomma, davvero una guerra di cui non si vede la fine. Proprio questo dice Kenneth Rogoff, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Questa è una guerra insensata e in questi minuti

minuti, in queste ore non se ne vede la via d'uscita. La crisi poi ne saranno tante. Innanzitutto parliamo di guerra e è molto pessimista Alberto Negri, dice: ma quando finirà questa guerra? Probabilmente mai. Dice Negri: nessuna guerra in Medio Oriente è mai finita negli ultimi 45 anni, l'abbiamo visto da tutte le parti, in Somalia, in Afghanistan, ora abbiamo la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran che si estende dal Libano al Mar Rosso, ma come abbiamo visto è sempre la stessa guerra. In Ucraina intanto dal 2014, intanto c'è l'Ucraina, ma poi è in corso dal 2014 quella in Sudan che dura non si sa da quanto. In Europa una legione di sonnambuli celebra ancora 80 anni di pace dalla Seconda Guerra Mondiale, dimenticando sempre un decennio di guerre balcaniche negli anni 90, come se si fossero dipanate tra massacri come quello di Srebrenica nel 95, un altro genocidio in un continente diverso, in un'altra Europa. Non ci siamo resi conto che le guerre non sono mai terminate. Eppure ogni giorno qualcuno chiede quando finirà questa guerra di Hormuz, che si è allargata allo stretto gemello di Bab el Mandeb. Mai, ovvio, una risposta che nessuno vorrebbe sentire. Dai tempi del Vietnam i presidenti americani sono ripetutamente entrati in conflitti che sembravano durare all'infinito, almeno fino a quando il presidente successivo non decideva che il gioco non valeva la candela dal punto di vista economico e politico, dichiarava vittoria e tornava a casa. Con l'Iran Trump sembra caduto nella stessa trappola. Nella sua campagna elettorale aveva promesso di mettere fine ai conflitti e aveva garantito che non sarebbe mai infilato in una guerra infinita, tanto più in Medio Oriente. Eppure è quello che rischia qui in Iran. Negli exit abbiamo appreso che questa guerra è già costata quasi 38 miliardi di dollari e ne servono subito altri 70 per rifare le scorte di armi, e che il prossimo bilancio cercare almeno di scriverla. Punto Negri e il russo Putin in Ucraina, questi leader non si rendono conto dei limiti del intervenuto per ridurre la Casa Bianca a più uno stato palestinese. Trump ha ancora la possibilità di vendere, vorrebbe intraprendere la sua nuova guerra al terrorismo intervenendo contro una filiale di Al-Qaeda in Mali, dove su fronti opposti ci sono già russi e ucraini. Da qualche parte bisognerà pur vincerne una di tutte queste guerre infinite. Dicevamo appunto la spesa in America, ma anche in Italia questa spesa è schizzata verso l'alto. La spesa per gli armamenti mette il turbo, scrive Avvenire, altri 130 miliardi entro i prossimi 15, trilione pagato dal 2010 e quasi 500 miliardi in più da qui al 2035. Negli ultimi 16 anni questa spesa è schizzata e ha superato i 429 miliardi correnti. Solo nel 2026 la stima tocca i 33 miliardi, un ulteriore record storico. E intanto il blocco di Hormuz e la minaccia del blocco di Bab el-Mandeb si arriva sul prezzo del petrolio e spinge il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari. La benzina vola a 2 euro, una stangata per le famiglie. I prezzi dei carburanti salgono ancora, il governo rinvia lo sconto, partono anche i nuovi dazi americani, ma l'attacco di Repubblica al governo dice: beh, a questo punto il governo è all'angolo, perché la benzina e il gasolio sono davvero troppo, sono diesel e vanno a gasolio, spingerà l'inflazione. Insomma, doveva essere, scrive Repubblica, il giorno dell'annuncio del via libera al disegno di legge sulla concorrenza, gli sconti alla pompa in scia degli aumenti generati dalla guerra all'Iran. Il gasolio ha sfondato la barriera di 2,1 euro, in autostrada addirittura quella dei 2,2.

0: e la curva dei rincari è destinata ancora a salire. Di fronte al rischio di un salasso estivo, il governo resta fermo. Gli ultimi conteggi non lasciano spazio a dubbi. Gli incassi extra dell'IVA sui carburanti venduti a giugno non bastano. Come un cortocircuito, il taglio delle tasse ha asciugato le entrate dello Stato. A pagare il conto anche quelli che lavorano ogni giorno prendendo la macchina, i pendolari, ma anche i vacanzieri in questo periodo. Far serva prezzi del governo, l'applicazione funziona, ci sono i benzinai, ci sono i prezzi, però non sono sovrapposti, nel senso che nella mappa si vedono le pompe di benzina, ma non se ne vede il prezzo e non si vede qual è quella, quindi diciamo non è perfettamente efficiente, se possiamo permettercelo. E a questo, scusate, chiudiamo la parentesi, il fatto che sì, il prezzo del petrolio aumenta, aumenterà tutto, ma gli Stati Uniti, tanto per aiutarci, nuovi dazi, tariffe fra il 10 e il 12,5% in sostituzione delle vecchie, quelle, e colpiranno l'Europa, la Cina e anche nuove prove. Da un altro punto di vista, 7 minuti e 53 secondi di un'operazione di polizia con supporto sanitario, durata circa un'ora, e finita con le immagini di un decesso replicate nei telefoni di tutta Italia e di mezzo mondo. Le vedete le immagini. L'uomo affronta un episodio di scompenso mentale acuto, i poliziotti arrivano, si tengono a distanza, parlamentando con calma per almeno mezz'ora, anzi li vediamo anche sorridenti. Sono intervenuti solo quando c'è stato un parapiglia tra lui e un automobilista che cercava di parcheggiare nel suo garage. Lo hanno tenuto pancia a terra, ammanettato, mani e piedi, mentre moriva, e chiedeva, quando hanno iniziato a rianimarlo, non lo hanno slegato. E a questo punto che cosa si può configurare? Un omicidio colposo, un tragico incidente? E di questo si parla. E come vedete alcuni quotidiani difendono quello che hanno fatto gli agenti, scagiona gli agenti questo video. Fakir ha colpito un uomo prima di essere bloccato, hanno cercato di bloccarlo perché non era in grado intendere e volere, non era in grado di gestire la situazione. Lo vedete, scherzavano anche con lui all'inizio. Questo quello che il tribunale che ha detto, ha sentito qualcosa di completamente inedito in uno dei filmati degli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, una supplica per la precisione, aria, mi uccide. Il momento di uno spettatore, l'hanno agitato per ammazzarlo. Poi un nuovo indizio sulla possibilità che il 42enne abbia cercato disperatamente il proprio inalatore per l'asma, mentre i due agenti di polizia lo schiacciavano a terra e quattro volontari dell'ambulanza assistevano all'intervento. Insomma, appunto, bisognerà capire che cosa è successo, uno scontro su quel video. Insomma, questo video scagiona gli agenti, li accusa ancora di più, hanno agito e hanno fatto il possibile per fermarlo, ma anche per non ucciderlo, è morto per delle patologie che aveva, tutte questioni che dovranno essere valutate in fase di inchiesta. Allora sentiamo due legali, quello della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo, e Gabriele Bordoni, diciamo legale di uno degli agenti, sentiamo le due posizioni diverse.
1: La responsabilità è degli agenti, sono gli agenti che applicano i mezzi di contenzione, spetta agli agenti rimuoverli per consentire l'intervento dei sanitari.
2: Avevano segnalato che era una persona in forte stato di agitazione e che vi era necessità dell'intervento di un'auto medica. Questo è quello che loro hanno fatto doverosamente.
0: In questa vicenda, non solo, ma anche in quella che riguarda ucciso due rapinatori, viene commentata da un costituzionalista, Michele Ainis. L'uso della forza è la fine del diritto, è il titolo. La norma anti-Maranza, che abbassa la soglia di imputabilità a 14 anni, calpestando il buonsenso, oltre alla disposizione costituzionale che protegge l'infanzia e la gioventù, articolo 31. A sua volta la Lega deposita una proposta di legge che allarga ulteriormente le maglie della legittima difesa, sul modello del Far West. Il ministro della giustizia predispone la grazia per Roggero, scavalcando il Quirinale, che reagisce con irritazione. Infine la nostra premier Meloni, che offre copertura politica all'iniziativa del ministro, critica le norme che stabiliscono il risarcimento per i familiari dei due rapinatori uccisi, contesta le tre sentenze che hanno mandato in carcere il gioielliere, e monta quindi un clima avvelenato. Ai giudici arrivano minacce, insulti,

0: messaggi di odio, ma la pressione politica diventa sempre più stringente. A farne le spese in ultimo è il presidente Mattarella. Potrà opporsi il Presidente della Repubblica alla nuova legge sulla legittima difesa, pur avendo già espresso i propri dubbi nel 2019, accompagnando con una lettera la promulgazione della legge precedente? Potrà opporsi alla grazia per Roggero reclamata a mani tese dal governo? Insomma, queste le domande si fa Michele Ainis, che sottolinea il fatto di quanto il clima sia cambiato e quanto molta parte, una buona parte dell'opinione pubblica chieda nemmeno dal Tribunale. Dicevamo, appunto, ne parlava Michele Ainis, della legge anti-Maranza. Minorenni sempre imputabili, titola l'Avvenire, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Perciò il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. La nuova formulazione, argomenta la Premier nel messaggio, colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile.
1: Mostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
0: Insomma, un vero e proprio giro di vite per i minorenni che delinquono, e spiega il Fabio Rubini, appunto, non c'è nessun abbassamento dell'età imputabile, che resta nella finestra 14-18 anni, e nessun inasprimento delle pene. Il Consiglio dei Ministri è invece intervenuto rendendo più facile inquisire il minorenne che delinque. Con questa norma, di fatto, invertiamo l'onere della prova a carico del minore che delinque, spiega Nordio. Oggi chi compie un reato nella finestra è ritenuto incapace di intendere e di volere, rendendo più difficoltosa l'imputabilità, con la legge di dimostrare il contrario. Il che, il significato politico, dice appunto Nordio, è quello di facilitare le indagini, perché si partirà dal presupposto che una persona minorenne che commette un reato sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo e quindi subito imputabile. Chiaramente è bufera su questa norma. A parlare in questo caso è un sacerdote del quartiere Roccella, uno dei più difficili di Palermo, che dice: beh, non basta solo la repressione, di giustizia riparativa minorile punta alla rieducazione, non alla repressione. È chiaro che certe situazioni vanno arginate, ma non può essere un sistema penale solo impostato sull'arginare e il reprimere. Questo è un fallimento istituzionale. Perché esiste il Maranza? È la domanda che dobbiamo farci, non arginare il Maranza. Bisogna, e vedete i quotidiani più vicini all'opposizione dicono: criminalizziamo i minori imputabili anche a 14 anni. E vedete, legge anti-Maranza, imputabili da 14 anni, Meloni che dice sbagli, paghi, e ovviamente sono posizioni opposte, quelle della Verità e quelle di Avvenire. Piccola parentesi anche in questo argomento per una notizia che ci dà l'Avvenire: l'Emilia Romagna ha approvato la legge sul suicidio assistito, è la terza regione in Italia dopo Toscana e Sardegna. Ora la prima regione del nord approva una legge che disciplina la procedura per ottenere la morte con aiuto medico attraverso personale e strutture del servizio sanitario. Cambiamo argomento, e diventa un argomento che è di cronaca ma più che altro politico, quella del caso del Mastro. Scontro tra partiti, resa dei conti alla Camera, si preannuncia un dibattito infuocato, quello di giovedì prossimo 30 luglio alla Camera, quando l'Aula avrà il sottosegretario della giustizia del Mastro, il ristoratore Mauro Caroccia. La conferenza dei capigruppo ha stabilito sulle autorizzazioni a procedere, e dice appunto: i magistrati cercano di muoversi perché pensano che anche l'aula di Montecitorio confermerà lo stop all'UT, che sono nel telefono dell'ex sottosegretario, e scrive appunto in questo articolo: nessuno tra chi indaga azzarda commenti, ma in ogni caso il voto alla Camera, come dimostra la richiesta inviata lo scorso maggio, viene ritenuto cruciale per gli sviluppi. Corridoi di Piazzale Clodio si percepisce consapevolezza che in caso di rigetto

0: dell'autorizzazione, gli inquirenti dovranno passare un conflitto di attribuzione con la Camera davanti alla Consulta, una scelta che appare tanto inevitabile quanto irta di ostacoli. Le chat comunque potrebbero rientrare da una porta secondaria nel procedimento. Il legale di Caroccia, infatti, l'avvocato Gallo, le depositerà tutte come memoria difensiva alla Procura già lunedì prossimo. Per noi sono fondamentali per dimostrare l'estraneità. Le indagini procedono a ritmo serrato, possibile prima della chiusura dell'inchiesta la convocazione di Del Mastro per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Certo è, dicevamo, la questione è politica, da Bartolozzi a Santanchè, se la maggioranza alza lo scudo a protezione dei fedelissimi, il centrodestra in Parlamento fin da subito ha spostato la linea di negare alla magistratura l'utilizzo di conversazioni, mail e ascolti ambientali, insomma si tutelano tutti quelli che fanno parte della maggioranza. Ma è davvero così? A negare questa ricostruzione, questa narrazione è Balboni, Alberto Balboni, esponente prima dell'MSI, poi di Alleanza Nazionale, che ha partecipato alla Fondazione di Fratelli d'Italia. Dice Balboni, Del Mastro avrà fatto, certo non è lui che aiuta la mafia, ma allora la domanda, recepire la giurisprudenza consolidata dopo la famosa sentenza 170 del 2023 sulle chat di Renzi, ci fu uno scontro con la magistratura che sosteneva i poteri dello Stato e la Corte Costituzionale disse che anche le chat sono corrispondenza tutelata dall'articolo 68 della Costituzione. Ma il PD dice no a Renzi, Cosimo Ferri, Luca Lotti, quelle chat sono palesemente irrilevanti. Questa è la posizione di Balboni e la posizione invece della sinistra, in particolare dei 5 Stelle, guardate le immagini della Mastro, i meloniani in fuga, zitti prima di blindarlo ancora, e sentiamo cosa ha detto Conte.
1: Questo voto in aula, aspettiamo che ci sia un cambiamento, che si eviti il ritorno della casta, degli amichetti, dei privilegiati.

Le piscine non a norma, un passo avanti, ma serve una legge, ok, della Camera, la modifica in vigore dal 1 agosto che vieta i bocchettoni fuori standard e la categoria che dice non basta. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24, buona giornata.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al biaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come ora il biaio.
4: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
5: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata, per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
6: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
7: Prendono? Puoi provare Malox Plus e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco.
8: Futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Antifunzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
10: Ancora una notte di raid sull'Iran. Nel mirino i siti militari dei Pasdaran. Teheran colpisce le basi USA nel Golfo. Spero che questi attacchi non provochino l'allargamento della guerra, così Crosetto. Il blocco di Hormuz e gli attacchi Houthi nel Mar Rosso spingono sui prezzi del petrolio e da oggi gli USA imporranno nuovi dazi dal 10 al 12,5% su molti paesi, dall'Europa alla Cina all'India. Arriva la norma interna, l'onere della prova sulla presunzione di previ soccorso, mentre l'uomo ha le mani ancora di Tropea in Calabria. La struttura è stata doc sugli Oasis, butta fuoco, torna sulle polemiche con l'Unione Europea. 24 e il presidente americano Trump ha annunciato nuovi dazi in vigore da oggi su molti partner commerciali dall'Europa alla Cina fino all'India dal 10 al 12%. Una sorpresa negativa l'ha definita Kaya Kallas, l'alta rappresentante dell'Unione Europea, e sull'Iran Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Pino.
11: La Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi. Nuove tariffe che questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi. Le navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti, attingendo ai fondi iraniani. Che Washington

0: ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
1: E torniamo ai dossier esteri. Dicevamo appunto che continuano gli attacchi USA sull'Iran, che per rappresaglia colpisce installazioni militari americane in altri paesi del Golfo. Amazzone.
2: L'Iran denuncia 4 vittime nel sud-ovest del paese. Teheran definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, in un post su X scrive che gli Stati Uniti volevano punire l'Iran e si sono invece ritrovati con il costo del petrolio a 3 cifre. La islamica hanno attaccato ieri 2 petroliere saudite che stavano navigando verso i porti sul Mar Rosso per aggirare proprio il blocco di Hormuz. Americani, i Pasdaran tornano a colpire.
1: Vediamo come l'instabilità nel Golfo e i nuovi dazi americani si stanno ripercuotendo sui mercati. Andiamo in diretta da Milano, c'è per noi Lugina Venturelli. Lugina, a te per tutti gli aggiornamenti.
3: I fronti aperti di incertezza, i nuovi dazi americani, ma anche la seduta decisamente negativa ieri di Wall Street per le preoccupazioni legate all'intelligenza artificiale, con Tesla che ha perso il 15%. Poi il conflitto in Medio Oriente, il barile è scambiato vicino ai $100. Rispetto a una settimana fa l'incremento è del 13%. La seduta delle borse europee si apre in modo debole e contrastato. Le percentuali dopo i crolli registrati ieri, Milano e Francoforte in territorio positivo, leggermente sotto la parità Londra e Parigi. Attenzione in particolare al settore automobile, gli utili del 32%, di un terzo rispetto all'anno scorso. La casa automobilistica stava anche valutando fino a 100.000 licenziamenti in tutto il mondo. Molto negativa anche la seduta delle borse asiatiche, la peggiore è stata a Seul, meno 5,7%. Punti percentuali, seguita da Tokyo che ha lasciato sul terreno quasi il 3%, anche le cinesi oltre un punto percentuale e mezzo di perdita. A voi.
1: Grazie Luigina, e purtroppo la situazione resta tesa anche in tra palestinesi e coloni israeliani avvenuti vicino al villaggio di Tel. Secondo fonti mediche locali, 4 palestinesi sono stati uccisi e altri 4 feriti. Morto anche un cittadino israeliano per le ferite riportate, secondo il Time of Israel. E adesso invece torniamo alla politica interna. Dal Consiglio dei Ministri via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni.
4: La tolleranza zero promessa da Giorgia Meloni riguarda anche la delinquenza giovanile e dal CDM arriva una nuova stretta che l'imputabilità dei minori voglia invertire l'onere della prova in merito alla capacità di intendere e di volere dei ragazzi che commettono reati.
5: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo ha norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo e oggi un passo ulteriore.
4: La Presidente del Consiglio lancia così un nuovo segnale sull'attenzione dell'esecutivo all'ordine pubblico, tema al centro di una costante sfida a destra e su cui si stanno concentrando le sue ultime uscite pubbliche. Meloni, prima del CDM, riceve a Palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Panetta per un confronto sull'andamento dell'economia e sente telefonicamente Al-Sisi. Al centro del colloquio con il leader egiziano, rimarca la Presidenza del Consiglio in una nota, anche la situazione in Medio Oriente, con l'impegno di Roma e del Cairo per la stabilità dell'area e per riaffermare il principio della libertà.
1: Ma vediamo dunque in cosa consiste la nuova norma cosiddetta antimaranza approvata dal Consiglio dei Ministri.

0: capaci di commettere un reato come gli adulti. Questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica all'articolo 98 del codice penale. Il provvedimento pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni.
1: Scontro tra i partiti su sicurezza e giustizia. Facciamo il punto con Francesco Palese.
2: Con le forze dell'ordine, nessuno porti le divise nel fango per fare campagna politica, dice Salvini. Con la piazza, Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia denuncia le infiltrazioni della Camorra nelle amministrazioni locali e attacca la sinistra.
3: La sinistra ha dato vita a una manifestazione contro le forze dell'ordine durante la quale sono stati feriti 60 agenti. In Campania, 4 grandi comuni sono stati sciolti per infiltrazione della Camorra. La sinistra ha davvero un problema con la legalità.
2: Sul caso del Mastro i meloniani parlano di sciacallaggio delle opposizioni e ribadiscono non c'è nulla da nascondere e non è indagato. Difendono il sindaco di Bologna, le opposizioni, ha fatto gli interessi della città, afferma il Partito Democratico, e la destra che ha fallito sulla sicurezza. Basta propaganda, il governo affronti i temi veri a partire dal caro carburanti.
4: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
2: Meloni non ti nascondere, fuori le chat, ripete Conte, che aggiunge per scudare del Mastro stanno ostacolando le indagini su un clan mafioso. Attaccano il governo anche a destra.
1: È prevista oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi. Elisa, a te.
5: Sì, ci sarà oggi qui l'autopsia, lo vedete, siamo all'udiziaria, tra i quesiti causa della morte e far luce su che cosa davvero sia accaduto. Un team di tutto rispetto, c'è la direttrice dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, Valentina Bugelli, Cristina Basso, docente di anatomia patologica dell'Università di Padova, che tra le altre cose si è occupata anche delle morti dei calciatori Morosini e Astori. E poi Manuela Bonizzoli, specialista in anestesia del Careggio di Firenze, il tossicologo Luca Morini dell'Università di Pavia. È guerra tra avvocati rispetto a che viene, insomma, che si tenta l'avvocato invece dei poliziotti nel momento in cui una persona è stata messa in sicurezza, deve essere richiesto loro, eventualmente avrebbero dovuto chiederglielo i sanitari, deve essere chiesto a quel punto semmai ai poliziotti di. Rispetto alla richiesta dell'intervento dei sanitari, l'avvocato dei poliziotti aveva detto che i poliziotti chiedono per due volte l'intervento dell'automedica e quindi la presenza di un medico, e viene risposto loro che, ebbene, c'è una nota dell'ASL che dice che invece non si conferma dalle registrazioni che quest'auto sia stata richiesta, e anzi sembrerebbe da questa nota che forse venga semplicemente detto luce la procura, e anche noi siamo in attesa.
1: Grazie Elisa, naturalmente torneremo da te per ulteriori aggiornamenti. E riapriamo la pagina degli esteri, perché c'è stato un attacco con droni ucraini all'alba che ha colpito un magazzino vicino a San Pietroburgo provocando un incendio. Sentiamo da Maretta.
6: Sono stati abbattuti in varie regioni russe, ma la gran parte...

0: volta i magazzini di Wildberries, il grande colosso dell'e-commerce russo. Una lunga colonna di fumo si vede anche dal centro della città. Ci sarebbero dei feriti, i magazzini sono stati evacuati. Solo lo scorso sabato un altro magazzino Wildberries attaccato a Tambov, si era verificata la morte di 8. Il mirino, questo grande colosso dell'economia russa, questo è l'obiettivo, e le spedizioni di componenti destinati all'industria militare. Lavrov, Rubio ha detto che l'America è disponibile a facilitare un accordo di pace, ma servono nuove idee, nuove proposte. Lavrov ha dato la disponibilità della Russia a un accordo diplomatico sulle basi degli accordi di Anchorage dello scorso anno, ma ha detto che è inammissibile che l'Occidente fornisca ancora armi a Kiev. Il Cremlino frena gli entusiasmi, dice è vero, i contatti con gli Stati Uniti proseguono, presto verranno a Mosca gli inviati di Trump, ma è ancora presto per dire che una soluzione del conflitto si sta accelerando. E ancora una volta il portavoce Peskov punta il dito contro l'Europa, che secondo Mosca starebbe rallentando il processo di pace. Linea a voi.
1: Grazie Eliana. Intanto l'est e il sud dell'Ucraina continuano ad essere presi di mira dai raid russi. Da Odessa la nostra inviata Emma Farnè.
2: C'è qualche progresso nella diplomazia dopo la telefonata di Zelensky con Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino sarà la senatore Graham il 28 luglio, vedrà molto probabilmente Trump. Però sul campo la situazione è ancora difficile. A Sloviansk è colpito un palazzo in pieno, è la fortezza del Donetsk insieme a Kramatorsk ancora sotto controllo ucraino, presa di mira quotidianamente da droni e missili. Bombardata ieri anche Zaporizhia, anche qui ci sono feriti in un complesso residenziale che decine ci ha offerto un incarico da vice premier con una delega alle tecnologie, ma lui ha rifiutato, ha detto in questo paese se si vuole avere un influsso sulla guerra si può essere e si deve essere solo o premier o capo delle forze armate o ministro della difesa, ed è lì che voglio tornare, ed è lì che questa rivoluzione cosiddetta di cartone, perché i manifestanti scendono in piazza con dei cartelloni di carta, rivogliono. Appuntamento a questa sera alle 8 a Kiev, nelle grandi città ucraine, per manifestazioni a oltranza. Da Odessa con Alessandro Cifarelli, a voi.
1: Grazie Emma. E adesso riapriamo la pagina della cronaca. Un bimbo di pochi mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentavano lo stesso asilo di Tropea hanno avuto sintomi simili. Sta indagando la procura di Vibo Valentia. Ci aggiorna Ilaria Raffaele.
3: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
4: Io non ho puntato il dito su niente, perché non ho soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di Alessio. Stop.
5: Quindi non quanti ho... bambini sono?
6: 5 bambini.
4: 5 bambini sono quelli.
3: Non dice altro la direttrice della Family Baby School, Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, i genitori del bimbo originario di Zungri, lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
1: Ed è morta nella notte l'allieva maresciallo di 22 anni, precipitata dal terzo piano di una palazzina all'interno della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito nell'Aquilano. Prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Sede. Dell'accaduto sono in corso gli accertamenti degli inquirenti, che non escludono alcune ipotesi, compresa quella del gesto volontario. E terminerà questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Vediamo se ci sono ripercussioni su cui in queste ore si sta spostando. Andiamo in diretta alla stazione.

0: Sì, da poco più di un quarto d'ora è terminata la fascia di garanzia che era prevista dalle 6 alle 9, come di solito succede negli scioperi, e quindi in quella fascia i pendolari sono cominciati alcuni ritardi. Non ci sono effetti particolari, nel senso che ci sono pochi treni cancellati, ritardi che comunque dipendono dalla circolazione dei treni. Lo sciopero è convocato da due sigle sindacali di base, SGB, sindacato generale di base, e CUB, la Confederazione Unitaria di Base, un sindacato più antico, e riguarda tutto il comparto ferroviario, non solo il personale viaggiante di Trenitalia e di Italo, ma anche gli operai, i manutentori, lo sterminato esercito di persone che lavorano attorno al comparto ferroviario. Pensate che FS da sola ha più di 90.000 dipendenti. Lo sciopero, le motivazioni di questo sciopero sono legate da una parte alle condizioni di lavoro su cui questi sindacati, proprio gli sviluppi del mondo ferroviario, in particolare sul fronte delle cosiddette esternalizzazioni, cioè l'assegnazione a società in appalto di servizi che invece questi sindacati ritengono debbano essere tenuti dentro l'azienda. Sui numeri della partecipazione, quando sono proclamati da questi e che quindi non hanno un numero definito di iscritti, è complicato. Vedremo stasera quali saranno gli effetti reali sulla circolazione. Per ora ci sono le persone che osservano i tabelloni, perché città Italo ricordano naturalmente che se ci sono cancellazioni di treni prima della partenza si può avere il risarcimento del biglietto o cambiare il biglietto. Vedremo nel corso della giornata come si svolgerà lo sciopero. La linea a voi.
1: Grazie, grazie Paolo Martini. Naturalmente ci ricollegheremo con te per ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata. E Europa, l'Europa è stretta tra la morsa del caldo e gli incendi. In Spagna è dichiarata l'emergenza nazionale per i roghi boschivi nella regione di Madrid. E non va meglio in Francia, dove Macron ha chiesto l'attivazione della protezione civile europea per combattere gli incendi. Andiamo in diretta da Parigi con il corrispondente Gavino Moretti. Gavino, a te, aggiornaci.
2: Sì, buongiorno. Non è mai stata così grave l'emergenza incendi in Francia, una situazione hanno definito i vigili del fuoco, quella nel dipartimento della Gironda, assolutamente eccezionale e particolarmente complessa. Nella notte è stata decisa l'evacuazione di 20 l'area della penisola di Cap Ferret, circa 400 sono state evacuate con dei battelli nella zona, 23.000 sono state allontanate con gendarmi e vigili del fuoco che sono passati casa per casa a convincere gli abitanti a lasciare le proprie abitazioni per ragioni di sicurezza, non solo residenti ma molti turisti che avevano scelto la Gironda per iniziare le proprie vacanze, anche perché l'area in situazione di normalità è una delle più belle della Francia di fronte all'applicare la situazione, i forti venti, la siccità che sta facendo soffrire tutta la Francia. Ha chiesto l'attivazione nella notte del meccanismo di protezione civile europea e quindi oltre a tutti i Canadair di cui dispone la Francia sono in arrivo dei mezzi di soccorso e dal Portogallo. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Grazie, grazie a Gavino. Alle porte di Firenze, nel Parco del Pollino, in una settimana sono andati in fumo 1.000 ettari di vegetazione. In Sicilia sono stati oltre 1.400 gli interventi dei vigili del fuoco nell'ultima settimana e per oggi nuova allerta della protezione civile, soprattutto nella zona di Palermo, per rischio roghi a causa delle alte temperature. E adesso parliamo di cinema, perché sono 5 i film italiani in concorso, tra cui succederà questa notte. Sia 2026, il cinema è uno straordinario mezzo di conoscenza della realtà, dice il direttore Alberto Barbera. Sentiamo l'inviata, Laura Squillaci.
3: Sogni d'oro.
4: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso.

0: corso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Tripp.
1: Un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
0: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Bue Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci e L'estranea di Paolo Strippoli.
2: Non era solo una casa.
0: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci.
3: Well, I'm just a man.
0: E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
4: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
1: Hanno promesso di venire, sì.
5: E adesso invece la musica. Gianni Togni compie 70 anni, il cantautore romano non ha mai ridotto il suo impegno nel mondo della musica, anche se meno presente sui palcoscenici italiani. Il suo momento d'oro, sono la canzone più famosa ascoltata ancora oggi, è Luna. Sentiamone un estratto, poi una breve pausa e torniamo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.

0: stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in sé.
1: Sezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
4: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.

Buongiorno. L'alta pressione alimentata da aria subtropicale ha lasciato il passo ad aria più fresca. Le immagini che scorrono qui alle mie spalle ci mostrano quanto accaduto, che alla fine di questa sequenza, punto sulle regioni del Medio Adriatico, ancora a rischio di qualche isola della giornata. Una giornata che al nord, sulle regioni tirreniche, è grecale soprattutto.

0: A tratti un po' più intenso sulle nostre regioni adriatiche, sul settore ionico e sul basso Tirreno, queste le zone dove il moto ondoso del mare sarà un po' più consistente in giornata. Aria più fresca, traduciamola in numeri, per quel che riguarda i valori massimi attesi per oggi, una tendenza alla diminuzione che riguarda soprattutto le regioni centrali e meridionali, un po' meno sul settentrione. Attenzione però, ancora valori elevati saranno possibili nell'entroterra della Sardegna meridionale e della Sicilia orientale. Vi fermo qui, grazie per l'attenzione e vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.
1: Sono le 9.31, seconda parte del nostro giorno. Con esplosioni in diverse città del sud dell'Iran, colpita anche una base dei Pasdaran nel nord. Risuonano anche le sirene in Giordania e Bahrain, dove droni e missili iraniani hanno preso di mira le basi americane. Teheran definisce precedente incendiario la minaccia di Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Trump su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina fino all'India, dal 10 al 12%. I prodotti già soggetti a dazi specifici non sono interessati dalla misura. Decisione in linea con l'accordo siglato a Tamberi, conferma l'Unione Europea. Ed è via libera del governo alla norma anti-maranza che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, dice la Premier Meloni. È una vergogna, attaccano invece le opposizioni. E a Venezia ha presentata l'83esima mostra internazionale del cinema, 5 gli italiani in gara per il Leone d'Oro, tra loro Nanni Libera dal Consiglio dei Ministri, legge concorrenza con nuove regole.
2: Ridurre il numero eccessivo di distributori di benzina è uno degli obiettivi del disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri per riformare il settore. Una svolta storica, dice Adolfo Urso, a capo del Dicastero competente Imprese Made in Italy, dunque norme più rigide per far chiudere gli impianti in eccesso. In Italia ce ne sono molti di più rispetto alla media europea. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, i distributori dovranno offrire anche alternative sostenibili ai carburanti fossili, dunque elettricità o biocarburanti. Per la riconversione e per indennizzare i gestori che non proseguiranno l'attività nasce un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030. Si introducono regole chiare, garanzie e condizioni più equilibrate, aggiunge il ministro Urso. Principi che dovrebbero guidare anche un'altra riforma prevista dal DDL approvato, quella dell'RC Auto. Si rivede il sistema bonus-malus per collegare più direttamente il costo della polizza al rischio effettivo e valorizzare i comportamenti virtuosi. Su questo il DDL dà delega al governo. Avviato inoltre l'esame del decreto che recepisce le nuove regole europee per immaginare il potere degli algoritmi delle grandi piattaforme.
3: Nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all'eventuale chiusura dell'account, potrà essere assunta da...
2: Che dati raccolgono, che decisioni affidano agli algoritmi e secondo quali parametri.
1: E la Banca Centrale Europea lascia i tassi invariati, ma avverte la crescita è modesta e i rischi di inflazione sono al rialzo. L'impatto provocato dallo shock energetico deve ancora farsi sentire appieno. Ascoltiamo allora la Presidente della BCE, Christine Lagarde.
4: L'incertezza azionistica dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Seguiamo pertanto con attenzione l'intensità e la... Siamo impegnati a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Con la decisione odierna restiamo in una posizione favorevole per affrontare l'incertezza causata dal conflitto. Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, seguiremo un approccio guidato dai dati con decisioni adottate di riunione in riunione.
1: Adesso torniamo alla guerra in Medio Oriente. Vediamo le reazioni di Israele alle rassicurazioni della Casa Bianca circa l'accordo nucleare tra USA e Arabia Saudita.

0: la situazione nella striscia di Gaza. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sì, sono state accolte qui in Israele con soddisfazione le dichiarazioni del presidente americano agli accordi di Abramo, il gruppo dei paesi, che ha deciso, di paesi arabi che ha deciso di normalizzare le relazioni con Israele. Secondo il premier Netanyahu, l'ingresso dell'Arabia Saudita negli accordi di Abramo sarebbe un grande balzo in avanti per la pace in Medio Oriente, e questo, secondo Netanyahu, è stato possibile evitare di Stati Uniti e Haiti in un attacco appunto in una zona, in un quartiere di Gaza City, mentre ci vorranno 71 miliardi di dollari, secondo le organizzazioni internazionali, per ricostruire Gaza. I palazzi sono distrutti all'80%, distrutti o danneggiati, e dunque ci vorranno 71 miliardi di dollari per ricostruire la striscia di Gaza, un'operazione che durerà almeno 10 anni. Mentre dal punto di vista dell'IPC, la principale autorità mondiale che appunto si occupa e monitora l'insicurezza alimentare, afferma che nella striscia di Gaza la situazione è migliorata rispetto all'anno scorso, e dunque questo a causa sia della riduzione dei combattimenti sia a causa dell'aumento degli aiuti fatti entrare nella striscia da parte di Israele, anche se tuttavia la situazione nella striscia di Gaza resta comunque molto critica. Linea allo studio.
0: Grazie Giovan Battista. Hanno condotto un'operazione di bombardamento nel distretto di Tiro. Una tregua dunque sempre più difficile.
2: Situazione nel sud del Libano con Israele che sta cercando di distruggere quello che rimane delle rampe di lancio usate da Hezbollah nei mesi scorsi proprio per allontanare il pericolo verso il nord della Galilea. Nuovi raid sempre di Tel Aviv nel distretto di Tiro e di Nablus, dove permangono miliziani di Hezbollah. Israele sta cercando di velocizzare i tempi proprio per poter poi attuare il ritiro dal Libano, ma prima Tel Aviv avverte, dobbiamo sgominare. Ieri ha tuonato contro il Presidente della Repubblica dicendo che è stato responsabile di aver svenduto il Libano a Israele, e nessun israeliano è andato via da quello iniziato a Washington, proseguito a Roma, e che continuerà il 4 agosto prossimo nuovamente nella capitale Israele. Linea e microfono, possono tornare.
0: Ultime settimane è stato approvato alla Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle nostre piscine. Vediamo i dettagli con Laura Tangherlini.
3: Un bambino di 5 anni morto dopo un malore in una piscina comunale durante un centro estivo a Monterotondo, Roma. Prima l'undicenne rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione a Sestri Levante e ancora nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Una serie di incidenti mortali, forse evitabili negli ultimi giorni, che ha portato ad un'accelerazione al via libera dell'Aula della Camera con 244 voti favorevoli all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Il provvedimento introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento, scatterà la chiusura immediata dell'impianto fino alla messa a norma. Istituito inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento, è invece saltato all'ultimo l'obbligo di sanità.
0: Artificiale Anthropic. Per anni, infatti, il chatbot Claude AI è stato addestrato con le avventure del piccolo mago, eludendo il copyright. Ci aggiorna la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
4: Piala!
5: Il piccolo mago ha fatto un'altra magia e ha trasformato una causa in un accordo milionario. L'editore della saga di Harry Potter, Bloomsbury, riceverà un risarcimento record di 1,5 miliardi di dollari da Anthropic. La casa editrice aveva fatto ricorso contro il colosso dell'intelligenza artificiale americano per l'utilizzo di migliaia di titoli protetti dal copyright per addestrare

0: registrare Shabbat Cloud. Le avventure di Harry Potter e dei suoi amici ed altri 14.000 titoli saranno quindi idonei per essere utilizzati da Claude. L'accordo prevede che il compenso sia diviso con gli autori delle opere e dunque l'autrice già miliardaria J.K. Rowling riceverà un compenso di migliaia di sterline. Le avventure di Harry Potter sono uno dei successi letterari, cinematografici e di costume più eclatanti degli ultimi 25 anni. Il loro valore in termini di fantasia.
1: E adesso è il momento di Tutti Frutti. Cosa e torniamo con Filo Diretto, condotto da Roberta Mendola. Restate con noi. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981, Gianni d'Oro, con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva.
2: 35 anni dopo torna in concorso.
4: Ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere. Una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchie, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è un sperimentale di cinematografia, e uno che va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E Kistbo.
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valesca Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
6: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
6: Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in che possono dire quello che vogliono in totale libertà.
2: E poi c'è la musica, Russell Crowe, la sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono

0: puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger, e loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
1: Beh, sì.
2: Il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger, i campioni del di Manchester, What's the Story del 90, i mondiali di country litigiosi fratelli Gallagher, tra bands che 10 anni fa occupava il terzo posto è crollato al quinto in classifica comune.
3: TV Winston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
4: Tutti conosciamo questa morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
3: Tom Middleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
2: Incontriamo l'attore britannico, la sua passione per l'antichità.
5: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei, la politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
6: Ecco, guarda qua. Però
4: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
3: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
7: We could go back.
5: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
8: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
3: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
5: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzano.

0: organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
1: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
2: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
1: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
3: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
4: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
3: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.
5: Lots of time, thought,
6: abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi

0: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
4: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare l'attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

Ancora una notte di raid sull'Iran. Nel mirino i siti militari dei Pasdaran. Teheran colpisce le basi USA nel Golfo. Spero che questi attacchi non provochino l'allargamento della guerra, così Crosetto. Il blocco di Hormuz e gli attacchi Houthi nel Mar Rosso spingono sui prezzi del petrolio e da oggi gli USA imporranno nuovi dazi dal 10 al 12,5% su molti paesi, dall'Europa alla Cina all'India. Arriva la norma anti-Maranza che colpisce dai 14 anni in su. Meloni, chi sbaglia paga, si inverte l'onere della prova sulla presunzione di imputabilità dei minori, spiega Nordio, opposizione all'attacco. Diffusi nuovi l'intervento, poi le manovre di soccorso, mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Sarebbe stato un batterio a provocare la morte di un bimbo di 18 mesi in Rico Calabria. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Alla mostra del cinema di Venezia torna Nanni Moretti con Succederà questa notte. Al Lido anche i fratelli Gallagher con un doc sugli Oasis. Butta fuoco torna sulle polemiche con l'Unione Europea.

Ancora buongiorno e bentrovati. Questi nostri titoli, titoli di Rai News 24, tanti temi caldi, su molti ci soffermeremo nei dettagli, li analizzeremo insieme ai nostri ospiti che vi presento tra pochissimo. Intanto lo avete sentito, è una giornata in cui ancora il presidente americano Trump annuncia i nuovi dazi in vigore da oggi su molti partner commerciali europei, si impenna al pezzo del petrolio, soprattutto dopo gli attacchi nel Mar Rosso. È evidente l'impatto che si sta avendo anche sul prezzo dei carburanti, che salgono ancora e che si avvicinano ad un massimo storico. Per proteggere il bilancio familiare, gli italiani guardano nuove fonti di energia, chiedono anche un aiuto europeo, una regia europea, e questi ce lo dicono i dati. Ma ci sono delle agenzie dell'ultima ora che riportano che, pensate, questa settimana il prezzo delle energie elettriche è salito dell'8,2% rispetto alla scorsa settimana, addirittura del 37% in più rispetto ai primi sei mesi del 2026. Senza voler ritornare anche al prezzo dei carburanti, un prezzo medio self, la benzina è arrivata a 1,96 il diesel al litro. Questo perché? Perché in questo momento di incertezza e anche di difficoltà oggettive e tecnica che noi stiamo cercando di documentare tutti i giorni, poi arrivano anche i grandi temi, quelli che riscaldano il dibattito non solo politico ma anche quello nostro quotidiano. Si guarda oltre casa nostra ma anche in casa nostra. Saluto subito i nostri ospiti, che sono Sara Menafra dell'Open e Flaminia Camilletti della Verità, che ringrazio per essere con noi oggi e che ringrazio soprattutto per affrontare con noi un viaggio che, dicevo, parte dai grandi temi per poi arrivare a quello che viviamo.

0: quotidianamente. Se voi siete d'accordo con me, vorrei ripartire anche dal concetto di sicurezza e giustizia. Tanto stiamo parlando in questi giorni, partendo dai casi di Rogero e di Fakir, della morte di Fakir, passando anche ad esempio per il decreto, la nuova norma cosiddetta anti-Maranza approvata dal Consiglio dei Ministri. Lo chiedo prima a Sara e poi arrivo subito da Flaminia. Come viviamo anche questo? Che cosa significa oggi un decreto che parla ai nostri ragazzi minori ma capaci di commettere un reato come...
1: Ma sì, la mia impressione è che ci sia un po' uno slittamento di centralità anche nell'azione del governo sul tema della sicurezza, che però diciamo è il classico tema per cui di stretta in stretta in qualche modo diciamo c'è sempre una stretta ulteriore che si può fare. In realtà i decreti che erano stati fatti in precedenza, i decreti Caivano, avevano già stretto sui minori. E quindi vedo vari esperti della società civile, persone impegnate nel sociale, sacerdoti che guardano con preoccupazione a questa norma che abbassa appunto la punibilità per i minori, dando l'onere diciamo della dimostrare la completa capacità di agire come un adulto alla difesa e non diciamo all'accusa. Onestamente mi sembra una stretta di cui non si sentiva il bisogno, che alimenta l'impressione che non potendo parlare di temi economici, perché tra caro delle bollette, caro della benzina, incapacità dei salari italiani di reggere la crescita dei prezzi, si spottisti su un tema che di per sé polarizza fra destra e sinistra, in cui diciamo il rafforzamento rassicura sempre un po'.
0: Volendo arrivare, Flaminia, proprio al dettaglio, non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo di capacità di intendere e di volere. È anche qui un passaggio fondamentale in questo momento storico.
2: Sì, esatto, cambia l'onere della prova, però il senso di questa norma l'ha spiegato benissimo il Presidente del Consiglio, non si vuole punire, cioè non si vuole essere, diciamo, non è una legge restrittiva nei confronti del minore, è una legge che chiaramente vuole andare a colpire chi sfrutta i minori in questo senso, chi sfrutta la manovalanza minorile per fare criminalità. E questo è un fenomeno crescente che non si può ignorare, ormai è praticamente diffusissimo usare i ragazzini per andare a compiere atti criminali. E non è solo una legge che va a colpire le baby gang, perché poi questo è passato, la legge anti-Maranza, ma in realtà è un piano più ampio, che secondo me non rientra neanche nella sfera di chi lo ritiene una misura securitaria, perché securitario poi vuol dire in questo modo si va proprio a colpire la criminalità organizzata. Insomma, quindi è un po' diverso come viene raccontato sui giornali, secondo me. Dopodiché c'è un grandissimo tema di diffusione, pure questo è un altro argomento che andrebbe affrontato con, non solo con leggi restrittive, come è giusto che ci siano, ma anche con una, come dire, un'educazione e un approccio sociale al fenomeno, che secondo me riguarda anche tanto i social, e questo è un altro argomento che andrebbe affrontato con urgenza.
0: E anche di social parleremo, perché tante sono le novità anche in tal senso, novità che arrivano dai confini europei ma che inevitabilmente toccano anche noi. Volendo ritornare al provvedimento, secondo il governo dovrebbe servire a facilitare le indagini, a rendere più responsabili chi sotto i 18 anni ha commesso un reato. Si chiama in causa però anche un sistema, famiglia, istituzioni, che in questo momento fa fatica a volte a comunicare, e lì si ritorna a parlare, poi arriviamo anche grandi temi di sicurezza e giustizia, anche in un racconto giusto che passa necessariamente per cosa, Sara?
1: Ma forse il problema è cercare di raccontare le singole storie senza generalizzazioni e senza diciamo applicare categorie e titoli ai singoli adolescenti che compiono eventualmente dei reati. Per quanto riguarda il reato associativo, chiaramente ci si può si può anche intervenire sul reato associativo, però diciamo non volendo limitare la fattispecie, il governo non ha limitato ai solo reati reati associativi, diciamo, è chiaro che è stato concepito una norma che ha un carattere più generale e onestamente l'impressione che hanno dato per ora i decreti Caivano, quindi abbiamo già una stretta sui minori, già sa, e tutti gli esperti dicono che però effettivamente la cosa principale che è successo con i decreti Caivano è stato, non è stata, diciamo, l'integrazione, la comprensione dei fenomeni degli adolescenti violenti, il riportarli nella società, ma riempire carceri minorili. E quindi è chiaro che questa è una soluzione facile, ma che a mio avviso risolve poco.
0: Carceri
1: Si
0: minorili su cui dovremmo aprire un altro duro capitolo che in questo momento è difficile da affrontare nei dettagli perché sono tanti i temi caldi, però sicuramente sono dati su cui dobbiamo soffermarci e lo diceva anche Flamini, è un fenomeno sotto gli occhi di tutti, con dati che stanno aumentando in maniera esponenziale. E lì ritorniamo a quel giusto racconto che passa anche dal giusto approccio a quel che vediamo e raccontiamo. Posso chiedervi di vedere con noi delle immagini che invece ci riportano su tutt'altra piazza, in tutt'altra aula in questo caso. Guardate le immagini che ci riportano alla giornata di ieri, alla giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera che respinge la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Delmastro e il ristoratore Carroccia, una decisione che ha causato, e adesso le vediamo insieme, delle tensioni in aula e con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo, parlamentari che hanno protestato con cartelli, le vedete le scritte chiarissime fuori nelle chat, una discussione che arriverà alla Camera giovedì 30 luglio e poi a Montecitorio il verdetto definitivo. Ritorno da Flaminia perché anche queste immagini vengono viste e raccontate e non solo da noi.
2: Beh, è chiaro che qui il caso è che non fossero, diciamo, dirimenti, no? Queste conversazioni, a meno che non si voglia leggere all'interno, diciamo, delle conversazioni di Delmastro informazioni politiche più che legate al caso di per sé. Questa è, diciamo, la sensazione diffusa. Dopodiché il 30 luglio si stabilirà cosa è giusto, come è giusto procedere, e sono certa che poi alla fine non credo che ci sia niente da nascondere. Dopodiché, se esiste la possibilità per legge costituzionale di non far disporre di questi contenuti, un motivo c'è, perché chiaramente la politica, poi stranamente sempre, diciamo, si va alla concretizzazione di questa richiesta avvicinandosi all'autunno, che sarà un autunno elettorale molto caldo, che, insomma, come al solito mi riporta a sospetti che poi non posso, il dubbio resta a cosa servono queste chat per il caso di Delmastro, o per capire quali fossero le conversazioni all'interno di un gruppo esecutivo.
0: Cosa
2: Secondo me.
0: resta, Sara, anche di queste immagini? Perché quello che poi ci raccontiamo con i nostri telespettatori, quando la cronaca ci impone chiaramente di condividere anche temi come questi e poi li riportiamo anche alle nostre di quotidianità. In un momento in cui, lo dicevamo, si cerca chiarezza, si cercano risposte e a cercare risposte sono non soltanto le istituzioni.
1: Ma sì, si cercano risposte. La risposta determinante per le indagini è capire quale fosse il rapporto tra Delmastro e questi Carroccia, diciamo che come dire, hanno avuto sempre la gestione di questo locale e sono collegati, dicono le sentenze precedenti, al clan Senese. Quindi il punto dirimente non è una cosa minore, è capire il rapporto fra i due e quanto Delmastro sapesse dell'azienda, del locale, di come veniva gestito, perché gli stessi Carroccia a questo punto si difendono dicendo che lui faceva, sapeva, era completamente cosciente, non era solo un prestito di cui diciamo non aveva ben capito che cosa si facesse a un ristorante a cui che gli piaceva frequentare. Quindi il punto per le indagini è molto chiaro, è chiaro che se queste chat non possono essere lette, può essere complicato andare avanti sulle indagini. Ovviamente c'è un cortocircuito fra tolleranza zero per alcuni reati e tolleranza meno zero per altri.
0: Oggi anche la giornata dell'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, è guerra tra gli avvocati.

0: su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Le gare della famiglia, dice, con lo scudo penale c'è il rischio di non arrivare a fare giustizia. Comunque si analizzano ancora le parole del sindaco Lepore, si continuano a guardare quelle immagini che ci riportano nella piazza Bologna dopo i cortei pacifici, ai cortei poi invece quelli che hanno creato il caos e la bagarra che abbiamo più volte raccontato. Prima di arrivare da voi e cercare di analizzare anche qui dei passaggi fondamentali a cui si devono delle risposte necessariamente, collegata con noi da Bologna Elisa Dossi, che ha degli aggiornamenti, e poi ritorno subito da voi. Elisa.
1: Eh sì, oggi è il giorno dell'autopsia sul corpo di Fakir. Era scongiurabile la sua morte qualora si fosse intervenuti con una sedazione? Questa è una delle domande che verranno affrontate, una delle più importanti. Poi naturalmente si analizzerà il quadro, le eventuali patologie pregresse, il tema del fatto che lui avesse o meno queste crisi asmatiche, rispetto anche a quello che è stato poi il dibattito sollevato dall'utilizzo dello spray al peperoncino. Ma non solo, nel frattempo, lo dicevi, ci sono queste schermaglie tra gli avvocati e non soltanto. Perché? Perché i poliziotti hanno fatto sapere tramite il loro legale che loro avevano chiesto due volte quest'auto medica, due volte dei sanitari nello specifico, e che a loro era stato risposto che l'auto medica non era disponibile. Adesso c'è l'AUSL che smentisce di avere nelle registrazioni delle conferme di tutto questo, quindi qui dovrà essere la procura a darci lumi su quanto davvero sia accaduto in quelle telefonate, che cosa si siano detti negli attimi concitati in cui si chiedeva aiuto. E quindi su questo tema siamo tutti in attesa di scoprire quella che è anche la verità giudiziaria. E poi c'è un'altra questione che riguarda invece proprio più nello specifico gli avvocati. È il momento in cui Fakir è a terra, non si riprende, si tenta su di lui questa rianimazione. Lui è già in condizioni disperate, la rianimazione viene provata con Fakir che ha le mani e i piedi legati. Qui la guerra tra gli avvocati. Da una parte gli avvocati l'avvocato della famiglia di Fakir, che sostiene che avrebbero dovuto essere i poliziotti a levargli le manette, e meglio a slegargli i polsi, e dall'altra parte invece l'avvocato dei poliziotti, che invece sostiene che nel momento in cui una persona viene messa in sicurezza, a quel punto devono essere eventualmente i sanitari, i volontari a chiedere ai poliziotti di intervenire e liberargli nuovamente le mani. Sono tutte tematiche che naturalmente entreranno nell'ambito di quello che sarà poi il dibattito giudiziario, o comunque gli elementi al vaglio della procura, che sta visionando i filmati, riascoltando gli audio, a partire da quella primissima chiamata al 112, quando viene svistata, vengono inviate le forze dell'ordine. A te.
0: Grazie Elisa, la giustizia farà il suo corso sul caso della morte di Fakir, però noi necessariamente, noi come società civile, facciamo i conti invece con i danni, quelli fisici, quelli immateriali, dal presidio pacifico agli scontri, lo abbiamo ricordato, al sit-in, alle proteste, alle parole analizzate. Volendo ritornare anche qui, Sara, lo chiedo a te, poi arrivo subito da Flaminia. Sicuramente si aspettano gli esami autoptici, si aspetta una verità, verità richiesta, l'abbiamo sentita anche dalla stessa sorella di Fakir, dalla strumentalizzazione. A questo punto invece noi cosa possiamo augurarci da oggi in poi, ripetendo che sarà la giustizia poi a dare le risposte, quelle più concrete?
2: Ma certamente un decorso rapido delle indagini e anche una riflessione per quanto riguarda la gestione di casi di diciamo psichiatrici, che probabilmente hanno bisogno di maggior formazione negli operatori, anche queste linee guida di cui diciamo che ha diffuso il Viminale non è chiaro se siano state correttamente applicate. Quindi mi pare che su questo, al di là, diciamo, anche partendo da questo caso, sia necessario fare una riflessione, perché gli episodi di contenimento siano gestiti correttamente e si possa distinguere tra il momento in cui la persona è eventualmente pericolosa e quando non lo è più, ma rischia la vita. Si deve fare probabilmente un passo avanti, anche perché casi di psichiatria che non vengono correttamente gestiti o di cui la società sa poco, come dire, sono sempre più numerosi nel nostro paese, probabilmente anche perché magari in passato i contesti familiari erano più protettivi, più capaci di costruire una rete anche davanti a chi avesse problemi gravi. Oggi di questa cosa, con la società che cambia, deve farsi carico la società e quindi mi pare quello il punto.
0: Ed è un punto fondamentale, Flaminia, sicuramente che non può essere sottovalutato e poi da qui anche le risposte che si aspettano e si attendono anche dalle istituzioni.
3: Sì, beh, le risposte che si attendono alle istituzioni sono soprattutto legate alla piazza, poi, perché poi quello che è successo a Fakir è una terribile tragedia, che secondo me è legata ai protocolli, perché adesso casi psichiatrici, non casi psichiatrici, improvvisamente, sicuramente quest'uomo aveva dei problemi, ma era anche pericoloso e andava fermato. Allora, assistiamo, questo va detto, tutto il mondo a casi in cui queste tecniche portano a soffocamento, quindi probabilmente bisognerebbe, diciamo, andare qui, però vado sul tecnico, non mi permetto di dare suggerimenti, però è chiaro che le modalità forse andrebbero riviste, e questo per quanto riguarda la morte di Fakir. Il problema che si scatena politico è come dire, la strumentalizzazione di questa morte per a favore di una piazza violenta, e c'è un sindaco chiamato in causa perché ha deciso di convocare in modo totalmente dissennato, se vogliamo, una piazza per commemorare la sua morte, però a che pro? Perché la domanda che ci si deve porre è: vogliamo la verità? Ma quindi che stai facendo? Stai già tu insinuando che è la polizia ad averlo ucciso? Questo è gravissimo da parte di un sindaco. Poi
0: Sotto la lente di ingrandimento ci sono le parole del sindaco, anche le motivazioni e la chiamata alla partecipazione che ci si augurava fosse
3: esatto,
0: forse una partecipazione diversa.
3: ma ci metto anche i giornali, perché certi giornali che hanno titolato in modo morto nelle mani dello Stato, cioè c'è una narrazione piuttosto violenta nei confronti delle forze dell'ordine, che non comincia con Fakir, è qualche mese che va avanti e che mi preoccupa molto, perché queste sono, diciamo, le prime avvisaglie di quelle che poi diventano tensioni civili, che quando montano è difficile farle tornare indietro. Pensiamo già che adesso stanno nelle dichiarazioni a difesa di Lepore, che abbiamo assistito a quello che abbiamo sentito in queste ore, già si annunciano nuovi sit-in, sempre a Bologna, come se fosse una sfida, no? Di chi va in piazza per dire: volete negarci la piazza? Ma non è questo il punto. Il punto è saper gestire politicamente anche una questione delicata, legata alla sicurezza in un momento di tensione sociale così alto, tanto che effettivamente il Ministero dell'Interno ha avviato un'istruttoria, perché lui, tra l'altro, sembrerebbe non aver avvisato né la questura né la procura di questa manifestazione. Quindi non c'era neanche la possibilità di mettere bene in sicurezza l'area. Questo è molto grave, ed è
0: Sicuramente sono
3: molto
0: passaggi
3: grave.
0: che si stanno analizzando,
3: Si
0: perché
3: stanno
0: molto gravi sono state
3: analizzando.
0: anche naturalmente le
3: Dopodiché probabilmente
0: conseguenze.
3: non succederà niente, non credo che se l'esito dovesse finire in modo negativo per il sindaco, non è che ci saranno delle misure sanzionatorie, però è chiaro che lui comunque non ne esce molto bene, non ne esce molto bene, non ne esce molto bene chiunque lo stia difendendo in questo momento.
0: Far chiarezza comunque serve anche non solo al giusto racconto, ma anche in un percorso di conoscenza e di consapevolezza, perché poi quando succedono e quando si vivono delle pagine della storia, inevitabilmente la memoria va ad altre pagine vissute e in questo contesto storico che stiamo raccontando forse sono pagine che ci eviteremo molto facilmente, quindi è molto volentieri. Noi continueremo ad analizzare insieme a voi, con naturalmente da osservatori diversi, quel che sta succedendo, cercando anche di commentarli nel modo giusto, con la giusta narrazione, che è un po' il filo conduttore anche del nostro di racconto. Intanto vi ringrazio per essere state con noi. Grazie Sara, grazie Flaminia per essere
3: Grazie.
0: state con noi. Sara Menafra di Open e Flaminia Camilletti, La Verità, che ci hanno aiutato a districarci in questo viaggio. Un viaggio che però, come dicevo, ha un filo rosso, filo conduttore che parla di sicurezza, sì, ma parla anche di quella che è la nostra quotidianità. A proposito, abbiamo parlato di viabilità, di energia e di carburanti. Voglio riportarvi sulle strade perché Terminerà questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Si prevedono ancora disagi per chi viaggia in treno, all'astensione del lavoro indetta da Trasporti, SGB ha chiamato il personale anche di Ferrovie dello Stato, di Italo, di Treno Nord. Abbiamo ricordato che sono state garantite le fasce di garanzia nei giorni feriali essenziali, ma noi volevamo andare in diretta da Napoli a Napoli con Giorgio Saracino per capire anche qual è la situazione in questa piazza. Giorgio, ben trovato.
4: Sì, buongiorno dall'interno della stazione di Napoli, dove solo fino a pochi istanti fa qui era pieno di gente che aspettava di osservare il tabellone. Il tabellone perché? Perché erano preoccupati che loro i treni fossero in ritardo o soppressi. Quello che registriamo al momento sono due treni cancellati, per lo più regionali, arrivi da Caserta e da Roma, e un ritardo sull'Intercity di 60 minuti. Per il resto la gente è stata contenta che il numero fosse uscito sul tabellone e che quindi potessero partire. Perché? Perché qui in stazione ci sono molte persone, molti trolley, sono tutti pronti a partire. È giorno di grande esodo, per quello che oltre dei viaggi di lavoro è anche l'inizio per qualcuno delle ferie e delle vacanze.
0: Giorgio, prima di lasciarti, era proprio questo che volevo chiederti: come si stanno vivendo? Perché naturalmente noi abbiamo registrato questo sciopero nei giorni feriali, con le fasce di garanzia naturalmente tutelate, però poi c'è questo fine settimana, un fine settimana descritto di grande esodo, un fine settimana che si preannunciava ancora più caldo, che invece sembra mantenere un po' tutto sotto controllo. Tu hai ascoltato anche il sentimento di chi alla stazione sta attendendo di iniziare queste vacanze? Come si sono stati presi questi scioperi? Come li hanno avvertiti i nostri utenti, i nostri fruitori? E come secondo te si possono raccontare anche nel modo giusto? Perché lo abbiamo sentito anche poco fa a Roma, la situazione non era proprio serena da chi è un po' stanco di tutto quello che stiamo vivendo.
4: E se abbiamo parlato con qualcuno e quello che ci dicevano era questo: era noi aspettiamo tutto l'anno per andare in ferie, poi arriviamo qui con il trolley in mano e invece rischiamo di dover rimandare le nostre partenze, soprattutto anche quegli appuntamenti che portano in alcune città per prendere delle coincidenze e poi arrivare a destinazione negli hotel, notti già pagate. Il terrore di qualcuno è che si possa non arrivare a destinazione prima di questa sera e di aver, ahimè, buttato un giorno.
0: Noi speriamo che non vada così. Io intanto stavo sbirciando anche alle tue spalle il cartellone, che per fortuna non porta ritardi sostanziali, e noi ci auguriamo insomma che la situazione vada sempre meglio. Lo abbiamo ricordato, alle 21 tutto finirà, cercando poi di raccontarvi qualcosa che dà la viabilità ai trasporti, al caro benzina, possa venirci in soccorso in questo momento. Tornerei anche ad un altro argomento che sta infiammando non solo il dibattito politico, ma anche il proprio un sentimento comune. Oggi è arrivato anche lo stop alle piscine non a norma. Le associazioni di categoria però hanno detto non basta di piscine, abbiamo parlato tanto, anche noi qui nel nostro filo diretto abbiamo analizzato tanti casi. L'ultimo è un bambino di 5 anni che è morto per un malore in una piscina comunale durante un centro estivo a Monte Rotondo, siamo alle porte di Roma. Prima ancora, lo ricorderete, il caso della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di Sestri Levante, ancora la bambina di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Una serie di incidenti mortali, forse evitabili. Naturalmente parliamo di storie completamente diverse, di casi completamente diversi, che però negli ultimi giorni hanno portato ad un'inevitabile anche accelerazione e al via libera dell'Aula della Camera con 244 voti favorevoli. Ci piace anche ricordare i numeri, all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Fabio Favaretti, che è collegato con noi, presidente del collegio di Assopiscine, ci aiuta a capire quanto una norma giusta può tentare di trovare una strada anche in questo racconto che si fa giorno dopo giorno più complicato. Noi naturalmente abbiamo sottolineato anche i tanti casi virtuosi, di strutture virtuose, di realtà, di grandi professionisti che comunque a certe norme erano particolarmente attenti, ma ahimè anche una sola morte fa discutere, parlare e riflettere.
5: Sì, buongiorno intanto.
0: Ben trovato.
5: Grazie. Volevo, sì, l'emendamento che è stato appena licenziato prevede l'intervento della forza pubblica per controllare le eventuali problematiche che ne possono esserci nei sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione. Questo perché ultimamente si sono verificati alcuni incidenti, soprattutto per bambini,

0: quindi minori in genere, che provocano, cioè questi sistemi di ricircolo provocano degli effetti ventosa, cioè vengono risucchiati all'interno e non permettono al bambino di liberarsene da solo e rischiano l'annegamento. Alcuni fatti infatti sono avvenuti pochi tempo fa e in questo caso il Parlamento in maniera bipartisan hanno votato questo emendamento che cerca di intervenire e obbligare le piscine ad adeguarsi con dei sistemi di ricircolo a norma.
1: Presidente,
0: questo purtroppo
1: posso, esatto, posso fare una domanda che vuole essere, può sembrare provocatoria, ma non lo è. Dobbiamo attendere delle morti così tragiche per parlare di sicurezza anche nei nostri impianti, per avere la certezza che alcune norme vengano rispettate quando dovrebbe essere scontato. Mi permetta.
0: Lei ha perfettamente ragione, siamo molto in ritardo. La legge non è ancora, è ferma, c'è un disegno di legge ancora stato presentato ancora l'anno scorso in agosto, che prevede tutta una serie di norme e di regolamenti per limitare il più possibile i rischi in piscina, sia pubbliche che private, che però purtroppo è ancora fermo. La politica è un po' lenta in questo caso. E in questo momento questo emendamento prende solo una piccola parte, cioè prende solo le piscine pubbliche o aperte al pubblico per vedere di limitare la problematica. Questo però non è la vera necessità. Le regole ci sono già da tempo. Purtroppo, non essendoci una legge, questo viene fatto a discrezione e quindi molto spesso per ignoranza, per dimenticanza, per poco interesse, non vengono verificate dei particolari, degli attrezzi che potrebbero evitare questi incidenti.
1: Presidente, con lei voglio entrare un po' nei dettagli della norma, perché è una stretta sugli impianti che riguarda i bocchettoni, le griglie di fondo, stiamo parlando dell'ABC delle strutture. E invece è saltato l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16, che in alcuni casi, almeno in un caso di quelli citati tra gli ultimi purtroppo registrati, avrebbe forse potuto salvare una delle vittime. Dal 2022 ad oggi, giusto per aggiungere altri dati, nelle piscine italiane sono state 75 le vittime e sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono dati
0: Esattamente.
1: importanti.
0: Sì, sono dati molto importanti. Consideri che la maggior parte poi di quelle 75 vittime, più della metà, sono bambini sotto i 12 anni, quindi capisce anche lei qual è la problematica. Non so perché e non sono stato informato del motivo per quale prima della votazione l'emendamento sulla cuffia è stato eliminato, non è stato portato a termine. Quindi anche questo poteva sicuramente aiutare perché chi ha i capelli lunghi rischia di più rispetto a chi usa la cuffia o ha i capelli corti. E questa è un'altra cosa, chiaramente le nuove norme prevedono anche che le bocchette di aspirazione siano sicure anche per chi ha i capelli lunghi, però certamente questo avrebbe aiutato di più, ma purtroppo non so dirle per quale motivo questo è stato fatto.
1: Questo non è stato fatto, quel che è stato fatto invece è stato istituire anche un fondo di quasi 5 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. Un adeguamento che va anche da una giusta prevenzione, al racconto giusto, a una gestione che passa per le famiglie, e anche qui torniamo ad alcuni dei casi, ma passa anche dai gestori delle strutture. Perché veda, Presidente, noi questi casi di cui abbiamo parlato, che ci sono sembrati davvero assurdi, strani, morti che riguardano bambini e di cui non avremmo mai voluto parlare, passano anche da delle norme proprio di base. Nessuno pensa di poter frequentare una piscina e rimanere incastrato con i capelli in un bocchettone. Non lo abbiamo mai lontanamente pensato, né noi adulti, né lo abbiamo pensato per i nostri figli. Qual è stato il gap? Che cosa manca anche in una giusta gestione umana del caso e del fenomeno?
0: Diciamo che non è tutta colpa dei gestori, o dei proprietari.
1: Non ho detto passa per le famiglie, Presidente, infatti, è una giusta comunicazione che passa anche dalle famiglie.
0: Ci sono come associazione, chiaramente noi non possiamo obbligare nessuno a fare qualcosa. Le leggi servono appunto per incentivare e obbligare anche chi è meno interessato o reticente al miglioramento della propria piscina a implementarle queste cose. Consideri che negli Stati Uniti uno stesso problema, cioè c'è stato nel 2007 una morte di una bambina proprio perché è rischiata dalla presa di fondo. E hanno fatto un atto, si chiama Virginia Grimm Baker Act, che obbliga tutte le piscine alla doppia aspirazione o un sistema di rilascio del vuoto, cioè sistemi che evitano che chi venga aspirato da una presa non rimanga attaccato. Noi in Italia, dopo 20 anni, siamo ancora con delle bellissime norme, perché le norme ci sono, la Uni ha creato tutto quello che poteva impostare per norme, ma non c'è nessun obbligo e quindi è tutto lasciato al caso o alla serietà di chi gestisce queste cose.
1: Presidente, come frequenteremo le piscine nei prossimi giorni, visto che stiamo nel pieno di un'estate caldissima e le piscine sono fonte di refrigerio, soprattutto nelle nostre città?
0: Beh, io non posso che dire e invitare i genitori e i ragazzi ad andarci in piscina, perché le piscine sono sicure. In Italia abbiamo centinaia di migliaia di piscine e gli utilizzatori sono milioni ogni settimana, quindi il numero è basso. È chiaro che qualsiasi numero è sempre troppo alto, però consiglio a tutti di solo, diciamo, qualche precauzione. La cuffia, chi ha i capelli lunghi, conviene che se la metta lo stesso, proprio per stare in sicurezza. E poi stare attenti, perché i genitori comunque hanno il dovere di controllare i propri figli, perché è un attimo in piscina perdere di vista il piccolo che si perde nella vasca, e quindi sono le uniche raccomandazioni che possiamo dare. Certamente andate in piscina, perché le piscine italiane sono comunque sicure, perché la maggior parte dei gestori sono persone serie che sanno cos'è la sicurezza e sicuramente si impegnano molto in questo.
1: E Presidente, come lei ha potuto notare, ho sottolineato che il nostro racconto parte proprio da lì, dai professionisti, dalle strutture a norma, perché ce ne sono tante, e inevitabilmente poi passa anche per il racconto di questi fatti di cronaca che ci danno spunti di riflessione importanti, che immagino li diano anche a voi come settore. Come osservatorio privilegiato so che non mollerete la presa e continuerete a monitorare anche per noi quel che succede. Intanto grazie Presidente davvero per essere stato con noi.
0: Grazie a lei.
1: E speriamo di aggiornarci per altre notizie che siano migliori di queste. Sicuramente ci riaggiorneremo con dati diversi. Invece purtroppo è un'altra notizia non positiva che vogliamo condividere, perché è di un'ultima ora. Un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro nell'impianto di stoccaggio e trattamenti rifiuti a Uniferi, a Nuoro. E la dinamica dell'incidente non è tuttora chiara. Secondo le prime informazioni, Fabrizio Vitalis, questo è il nome della vittima, originario di Orotelli, è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. All'arrivo degli operatori del 118 per il giovane non c'era più nulla da fare. Sull'infortunio stanno indagando i carabinieri di Ottana, gli ispettori dell'ASL di Nuoro. Naturalmente noi, quando avremo notizie diverse, le condivideremo e vi aggiorneremo anche su questo, perché a proposito di grandi numeri di fenomeni, anche quelli sugli incidenti di lavoro non stanno dando esiti positivi, non stanno dando tregua come grandi numeri, ai noi. Poi volevo ritornare anche sui nostri giornali, li abbiamo sfogliati insieme questa mattina, ne abbiamo sfogliati tanti e qualche notizia ci ha lasciato un po' interdetti, notizie che poi hanno fatto il giro del web e cercheremo di capire anche come. A tutto short per look da Dea citano alcuni giornali nelle pagine di moda, ma c'è chi invece per uno short che poteva essere una scelta anche di comodità o di gusto personale, invece si è trovato al centro di una bufera. Commenti sull'abbigliamento, è successo alla vice sindaca Libera Camici, che dovrebbe essere collegata, pronta con noi, vice sindaca, intanto ben trovata. Sì. E grazie per esserci, grazie anche per affrontare un tema, il suo caso che in me dispiace che sia successo a lei, ma ci dà degli spunti anche di riflessione per quel che sta succedendo proprio come racconto, e poi arriveremo anche a quel racconto social. Io sono partita dai giornali perché una notizia, un approccio può essere deleterio per qualcuno, quando invece poi può essere semplicemente una scelta, quella di andare in maniera comoda ad una conferenza stampa, che penso sia il suo caso, sì. Vice sindaca.
2: Allora, sì, buongiorno a tutti e tutti, insomma è anche per me un grandissimo piacere. Allora, venerdì scorso, insomma, si è tenuta questa conferenza stampa. In realtà si trattava di una conferenza stampa che era sopraggiunta e che non era programmata, ma questo lo dico non assolutamente per giustificarmi, perché anche nel momento in cui questa cosa è sopraggiunta non ho assolutamente ritenuto che, insomma, che il mio abbigliamento potesse sostanzialmente destare una così grande attenzione, al punto tale in realtà da distoglierla da quelli che poi erano i contenuti della conferenza stampa urgente, che trattava argomenti molto importanti, ma che poi questo abbigliamento potesse essere considerato effettivamente, insomma, indecoroso, indecente, come è stato definito, e provocante. Io parto da questo punto di vista, che purtroppo mi ha colpito e ha confermato, e è una conferma poi un po' di una triste realtà, che ancora nel 2026 le donne si trovino costrette sostanzialmente a dimostrare molto più degli uomini per poter essere prese in considerazione. Guardate che se questa cosa ci fosse stato un uomo, tutto questo non si sarebbe determinato e io non sarei qui a parlare di questo tema. Purtroppo invece è stato talmente immediata poi l'oggettificazione del mio corpo, che ha dato adito poi a una serie anche di insulti veramente raccapriccianti, che questo ci dimostra in realtà quanto voglio dire questa società sia ancora retrograda e bigotta da questo punto di vista.
1: Noi e soprattutto che frase a lei, ahimè, indirizzata, vice sindaco, la stiamo vedendo. Naturalmente abbiamo edulcorato quelle che davvero lasciano il tempo che trovano per i termini utilizzati e per il modo in cui sono state fatte così girare sul web. Però sicuramente sono frasi che fanno riflettere. Ha avuto anche tante attestazioni di stima e d'affetto, perché so che lei non immaginava minimamente che tutto questo potesse scatenare, che una giornata così partita normalmente potesse scatenare invece poi anche un dibattito politico, perché è arrivato anche quello, e poi questo clima d'odio che veramente ormai basta nulla per generare. La cosa che le ha fatto più male, o le persone che gli hanno fatto più male, non i nomi naturalmente, da chi i commenti sono arrivati in maniera più feroce?
2: Allora, guardate che in tutta questa vicenda ciò che ferisce sostanzialmente di più non sono i singoli insulti. Alcuni insulti sono stati veramente aberranti, che avrei anche difficoltà sostanzialmente a ripeterlo, ma quello che più in realtà mi ha colpita, mi ha fortemente amareggiata, è il retropensiero culturale che sta dietro a una serie di commenti, anche a quelli che magari leggendoli possono sembrare commenti che non vanno sostanzialmente a ledere la persona o per i quali si può parlare sostanzialmente di diffamazione. Il concetto è sostanzialmente questo, che molto spesso, purtroppo, quando abbiamo di fronte una donna, la sua fisicità o il suo vestito diventano, diciamo, quegli unici elementi di metri di giudizio per poter sostenere se questa persona è effettivamente capace, se è intelligente, se è in grado chiaramente di assolvere al compito il ruolo che riveste, e se questo, insomma, rappresenta un rispetto per le istituzioni. Ci fosse stato un uomo, questo non sarebbe accaduto. C'è stata
1: talmente una facilità. Forse sarebbe parlato più di gusto.
2: Assolutamente, saremmo rimasti sul dire se l'abbigliamento era consono o meno, se rispondeva a un dress code oppure no, ma non saremmo andati oltre a questi attacchi veramente biechi, che sostanzialmente puntano poi a ridicolizzare, a sminuire il ruolo della donna.
1: Lei ha invitato tutti a guardare i contenuti e non alla forma del suo operato, come giusto che sia. Che cosa consiglierebbe anche a chi legge? Perché poi oggi è successo a lei, ma succede a tanti. Noi in questi giorni stiamo parlando tanto di odio social e lo abbiamo fatto passando anche da casi totalmente diversi. Il suo, ahimè, rientra in una casistica assurda, inconcepibile nel suo genere, ma che sui social invece ritorna prepotentemente. Una giusta lettura anche a questo. A noi organi di informazione, alle istituzioni stesse, alla gente comune, che cosa consiglierebbe anche vittima di questo sistema?
2: Allora, io dico questo, che la gogna social non può essere una zona franca, che noi non possiamo assolutamente né normalizzare, né banalizzare, né giustificare tutto quello che poi si è scatenato, in questo caso nei miei confronti, ma che purtroppo, come dicevo prima, non ci meraviglia, perché non sono sicuramente né la prima e neanche sarò l'ultima donna che verrà attaccato per questo. Quindi io credo che veramente le persone dovrebbero riflettere di più nel momento in cui intendono esprimere ciò che, voglio dire, pensano, perché dovrebbero pensare molto di più a quelli che sono i riflessi di ciò che dicono. Guardate, io lo dico perché poi, insomma, fondamentalmente siamo umani, no? A volte si dice i politici si sono fatti comunque un po' di pelo sullo stomaco, ma vi posso garantire che quando comunque gli attacchi arrivano così in maniera diretta alla persona, no? Andando ad intaccare l'io, quindi la parte più intima, fanno male, inevitabilmente fanno male. Le prime 48 ore dopo la conferenza stampa sono state per me forse quelle più complesse. Poi però io mi sento di essere fortunata perché ritengo di avere la maturità giusta, fortunata perché ritengo che comunque ho ricercato un po' nella cassetta degli attrezzi che ho a disposizione di trovare quegli strumenti per affrontare tutto questo e trasformare quello che comunque è una cosa che ferisce la persona in realtà in una motivazione,
1: in un racconto costruttivo per se stesso e per gli
2: assolutamente
1: altri.
2: Assolutamente, nel fare di più su questo versante, proprio anche in virtù del fatto che io mi occupo di questi temi, ho la delega alle pari opportunità, ai diritti delle donne e al contrasto della violenza maschile sulle donne.
1: E lì proprio volevo arrivare, alla sua delega alle pari opportunità, e vorrei farle una domanda che però spero non venga fraintesa, quindi lo dico in punta di piedi, questo al di là delle scelte personali, secondo lei mettere un dress code, decidere un dress code come succede nei palazzi istituzionali come Camera e Senato, anche nei palazzi istituzionali cittadini, può aiutare ad evitare commenti stupidi di persone stupide?
2: Mi scuso, ma ho perso proprio l'inizio della domanda perché mi hai dato via un attimo il
1: collegamento. Ero partita dicendo non voglio essere fraintesa, lo ribadisco, così ne approfitto. E dicevo, al di là delle scelte personali, dei gusti personali, secondo lei utilizzare o mettere un dress code come succede nei palazzi istituzionali di Camera e Senato, non so, l'uomo in giacca e cravatta per forza o in altri palazzi, anche nelle istituzioni, nei palazzi istituzionali locali, può essere un deterrente per evitare che stupidi facciano commenti stupidi?
2: Allora, il tema vero, secondo me, dobbiamo ribaltare il concetto. Cioè, siccome qualcuno, voglio dire, in diversi commenti ha detto anche che mi sarei dovuta vergognare, che avrei dovuto chiedere scusa, che avrei dovuto ammettere una colpa, io credo che il problema vero sia questo. Cioè, pensare che indossare un pantaloncino possa diventare un dolo e una colpa, e che questo possa sostanzialmente sdoganare e legittimare le persone, quindi a giudicare la donna, che in quel caso, insomma, diventa quindi oggetto di queste bieche critiche, sto sottointendendo che se una donna mostra qualche centimetro di pelle in più vuol dire che è una donna che molto probabilmente non ha altro e che solo quello che può fare è mostrare le gambe e magari utilizzare questa leva per fare sostanzialmente altro, ma sicuramente dire che questa persona non è adatta a ricoprire ruoli istituzionali. Io credo che dovremmo concentrarci molto di più su questo, perché ritengo veramente che il rispetto delle istituzioni non si possa misurare per un centimetro in più o meno di un pantaloncino e di una gonna, ma che il rispetto delle istituzioni si debba misurare sui contenuti, sulle azioni, sulle attività e sul lavoro che con serietà quella persona porta avanti. Ecco, questo credo che le donne dovrebbero chiedere, essere giudicate per le proprie capacità, per le proprie competenze e per il lavoro che fanno e non per la propria fisicità o per come si vestono.
1: Non dovrebbero neanche chiederlo, vice sindaco, non dovrebbero neanche chiedere che venga rispettato il loro e giudicato solo il loro lavoro, dovrebbe essere scontato, ma questo dovrebbe essere la normalità e dovrebbe valere per tutti. Non sempre succede, sicuramente queste storie ci fanno riflettere, noi speriamo, insomma, che facciano riflettere anche chi invece ha interpretato, giudicato in maniera sbagliata e comunicato in maniera sbagliata un'ennesima pagina invece di una quotidianità che può essere raccontata anche in forme diverse. Noi la ringraziamo per essere stata con noi, vice sindaco, le auguriamo, insomma, di ritrovare una serenità, perché poi queste cose destabilizzano, succede a tutti, destabilizzano anche una quotidianità serena è un lavoro sereno che uno pensa di fare anche in giorni caldi, dove ahimè si è portati anche ad utilizzare abiti diversi. Quel che certo, che ci penserà forse un attimo, questo rimarrà al di là del, ogni volta che uscirà ci penserà a quel che è successo e penseremo, questo un po' tutti, a come vestirci, ma questo succede a tutti i livelli e in tutti i campi. In bocca al lupo per tutto, buon lavoro. Buon lavoro.
2: Grazie.
1: E noi speriamo insieme ancora di poter analizzare il giusto racconto che passa per i social, perché di social parleremo ancora. Vice Sindaco, intanto la ringraziamo. Ringraziamo Libera Capice per essere stata con noi, Vice Sindaca del Comune di Livorno. Dicevo, abbiamo approfittato anche del racconto della Vice Sindaco di questo odio social che ha scatenato anche la sua miss con una conferenza stampa, per parlare ancora dell'uso dei social, soprattutto tra gli adolescenti. Anche se in questo caso avete visto che non sono solo gli adolescenti spesso ad utilizzarlo nella maniera sbagliata. Pier Guido Iezzi, esperto di cyber security, è qui con noi, ben trovato, ben ritrovato e grazie per essere con noi in un momento complicato, perché adesso arrivo da un racconto e lei lo ha sentito, dove i social l'hanno fatta per l'ennesima volta da padrone, ma arriviamo anche in una giornata dove ad esempio la Francia ha vietato l'accesso ai minori di 15 anni l'uso dei social, restrizioni analoghe sono già in vigore ad altri paesi. Come dobbiamo affrontare questo mondo che corre veloce, sempre più veloce ed è sempre più complicato, che riguarda tanto i nostri adolescenti, perché è a loro che vorremmo mandare i messaggi migliori, ma non solo?
3: Beh, partiamo dal presupposto che stiamo affrontando un mondo che è nuovo anche per noi, stiamo affrontando un mondo in cui l'informazione, la manipolazione passa e anche l'opinione viene costruita proprio attraverso l'interazione di uno strumento digitale. Ed ecco che questo è un mondo che oggi stiamo iniziando a capire ed è lo stesso mondo che si sta trasformando con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che va di fatto a stravolgere, amplificare quelle che sono le problematiche che abbiamo iniziato a comprendere, e proprio per questo motivo dobbiamo iniziare a ragionare su come proteggere quelle che sono le categorie più fragili, che sono proprio direttamente i nostri ragazzi.
1: È sempre più comune vedere bimbi piccoli giocare con telefonini e tablet, questo ce lo dicono i dati, ma lo vediamo anche con i nostri occhi. Il problema è che questa abitudine, e lo dicono studi ben più importanti di quello che noi possiamo aver analizzato come dati, può limitare lo sviluppo dei nostri figli da tanti punti di vista. Uno sviluppo inteso come serenità emotiva, uno sviluppo intellettuale, un riscontro concreto.
3: Beh, guardi, questo lo lascio direttamente agli esperti. Sicuramente la modalità di interazione dei miei tempi era completamente diversa. Si giocava per strada insieme a tutta una serie di amici di età completamente diversa. Oggi invece questo tipo di interazione è diventato completamente digitale. Molto probabilmente stiamo anche vivendo un mondo che ci sta trasformando o ci sta assorbendo direttamente nel mondo digitale. Anche quindi dobbiamo anche comprendere che cosa sarà il nostro futuro. Sicuramente inserire, dare indicazioni e fornire direttamente quegli strumenti proprio ai ragazzi per poter muoversi in questo contesto in maniera sicura, protetta, senza perdere la capacità e l'analisi critica del contesto, diventa una nostra responsabilità.
1: Non demonizzare la tecnologia, il nuovo che avanza, ma cercare di comprenderla. In questo gioca una partita fondamentale anche l'intelligenza artificiale. Poi ritorno a quelle norme perché vorrei anche un suo giudizio, forse personale, non solo da esperto, su quel che le norme possono davvero regolamentare e fino a che punto. Intelligenza artificiale che abbiamo visto utilizzata in maniera positiva, propositiva in tanti campi, intelligenza artificiale spesso vista come un demone. Come dobbiamo leggerla?
3: Beh, in realtà tutta l'innovazione in generale ha sempre un aspetto positivo e negativo. L'utilizzo viene determinato dall'uomo, su come l'uomo deciderà di esercitare il proprio libero arbitrio. Ecco che quindi questo è il tema dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione, è soltanto uno dei tanti elementi. Noi parliamo oggi di intelligenza artificiale, ma stiamo già affrontando la questione del quantum computing, quindi avremo costantemente un nuovo che avanza. Il problema è che prima questo nuovo aveva dei tempi, degli archi temporali che ci permettevano di comprendere cosa stavamo affrontando. Oggi questo tempo si è ristretto e nel momento in cui noi non conosciamo, automaticamente ci preoccupiamo. L'importante è non creare allarmismi, ma inserire, come è stato, come anticipato, iniziare a inserire delle regole, una sorta di di guardrail come in autostrada, che ci possono permettere di indirizzare in maniera corretta quello che è l'adozione di queste soluzioni. Queste soluzioni verranno utilizzate sempre, costantemente, sia per creare dei vantaggi e dei benefici per tutti quanti noi nella nostra quotidianità e nel business, ma anche purtroppo potranno essere utilizzati per provocare direttamente danni.
1: Noi di danni non vorremmo parlare, però siamo costretti a riparlarne ancora, perché questo tema delicato è stato affrontato anche al Senato in una proposta di legge bipartisan promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e Fondazione Terre des Hommes Italia, che prevede niente smartphone e altri device digitali almeno sotto i 3 anni.
3: Rientriamo sempre nello stesso perimetro, cioè in questo momento l'importanza, io credo, questa è più un'opinione personale, l'importante per i ragazzi è poter uscire fuori dagli schemi, entrare dentro un algoritmo. Fondamentalmente l'algoritmo ha posto dei limiti, e questi limiti non sono stati scelti dal genitore, non sono stati scelti dal contesto sociale in cui vive, non è stato scelto e definito direttamente dalla scuola o direttamente da quell'ambiente in cui lui normalmente respira una serie di valori e di ideali, ma sono imposti da un algoritmo che è stato costruito, sviluppato da qualche parte del mondo. Questo limita fondamentalmente la sua capacità e la sua esperienza, cosa che in questo momento, in quell'età, diventa uno degli elementi essenziali e più importanti.
1: Capacità e esperienza fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi, e capacità che dovrebbe essere sviluppata anche in età adulta. Qui abbiamo davvero attraversato tutte le generazioni parlando di intelligenza artificiale, di tecnologia, e la regolamentazione naturalmente guarda le fasce più deboli, ai nostri più piccoli, ma abbiamo sentito anche l'utilizzo spesso errato da parte degli adulti. Oggi il filo nostro conduttore di questo filo diretto è stata la sicurezza. Come si fa a parlare, quanto è complicato parlare di sicurezza nell'era del digitale, nell'era dell'intelligenza artificiale, in un'era che corre veloce, e lei questo lo ha detto prima che potessi dirlo io, più veloce di quanto anche noi stessi potessimo lontanamente immaginare?
3: Beh, proprio la velocità è diventata la nuova sfida di chi si occupa di sicurezza informatica, perché oggi gli attacchi informatici vengono proprio condotti attraverso l'intelligenza artificiale, quindi significa attraverso forza, capacità e velocità di una macchina. I nostri strumenti di difesa oggi sono ancora basati su una forza e capacità completamente umana, quindi stiamo vivendo a tutti gli effetti quello che possiamo chiamare un rischio asimmetrico, dove la simmetria è proprio legata al tempo. Non dobbiamo creare però allarmismi, perché siamo consapevoli di qual è il cambiamento che stiamo vivendo. Dobbiamo soltanto predisporre e attuare degli piani di azione specifici e mirati. Ricordiamoci sempre che l'AI fight AI, cioè l'AI si combatte con la stessa intelligenza artificiale, quindi bisogna fare in modo che gli strumenti, le competenze e i processi che fino ad oggi abbiamo utilizzato su una base completamente umana vengano potenziati, amplificati dalla stessa intelligenza artificiale. Ecco che anche in questo caso l'innovazione diventa a questo doppio volto: da un lato può essere utilizzato per il male, ma allo stesso tempo è un'arma estremamente importante per la difesa.
1: E lo abbiamo sentito in tanti campi, dalla difesa alla sanità, quanto le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale sta diventando un'arma da supporto fondamentale. A proposito di sicurezza, è chiaro che una partita importante la giochiamo anche noi, una partita che sempre dovremmo giocarla anche noi. Cosa possiamo aspettarci in questo futuro che corre veramente in un tweet, con i tempi che sono non soltanto dell'intelligenza artificiale ma anche televisivi, quelli veloci? Cosa possiamo augurarci anche per il futuro che stiamo scrivendo insieme?
3: Sarà un mondo estremamente veloce, il nostro compito sarà quello di non perdere quello che si chiama lo human in the loop, cioè l'uomo deve essere sempre costantemente presente, perché dovrà verificare che l'utilizzo di questi strumenti sia fatto all'interno del contesto di valori, ideali e principi che ci hanno sempre guidato fino ad oggi.
1: Anche con regole precise che possono giocare una partita importante. Grazie a Pier Guido Iezzi per essere stato con noi, esperto di cyber security. Si chiude qui Filo Diretto, che torna puntuale lunedì, ma la nostra informazione continua, il nostro TG, la nostra Milena Minuto lì è prontissima, e noi vi auguriamo un buon fine settimana con Filo Diretto. Restate con noi.

0: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zzzquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
1: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
2: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura

e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.

Al nord cieli sereni su tutto il settore, con nubi più consistenti solo a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno precipitazioni. Come non ci saranno piogge anche sulle regioni centrali in una tipica giornata estiva molto soleggiata, con venti che spireranno da nord-est e che saranno tesi lungo le coste adriatiche. Come saranno tesi i venti anche al meridione, dove ci sarà una maggiore variabilità solo sulle coste salentine e quelle ioniche della Calabria, dove ci saranno dei temporali. Piove anche sullo stretto di Sicilia, mentre invece sulla Sardegna sarà una bella giornata di sole, con ventilazione per lo più di brezza. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno ancora in lieve diminuzione, con valori che raggiungeranno al massimo i 38 gradi al sud.

0: Dopo una notte di raid USA, l'Iran colpisce l'aeroporto militare vicino Erbil in Iraq. Siamo pronti ad un attacco senza precedenti, minaccia Trump. Si parla anche di operazioni di terra. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche per Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. 4 palestinesi e un israeliano uccisi in Cisgiordania durante un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta, intanto decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Diffusi nuovi video sul fermo di Fakir, nelle immagini della bodycam dell'agente, il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Torna a casa e scopre un uomo ladro incappucciato, inizia una colluttazione. Il proprietario accoltella il ladro, l'episodio a Ramacca, nel catanese il rapinatore ora è piantonato in ospedale. Centinaia di persone fuggono dai resort e dalle ville di Cap Ferré in Francia a causa del violento incendio che avanza rapidamente e sta devastando la zona. In molti si sono messi in salvo sulle barche. Edizione delle 11, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Regno News 24. L'avete sentito, era il primo nostro titolo. Il presidente americano Trump ha annunciato nuovi dazi in vigore da oggi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina fino all'India, dal 10 al 12%. E sull'Iran Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti, attingendo ai fondi iraniani, che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
0: E agli attacchi USA replica l'Iran, che per rappresaglia colpisce installazioni militari americane in altri paesi del Golfo. Esplosioni anche in una base USA ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, la guerra si allarga. Nella 13ª notte di attacchi americani, l'Iran denuncia 4 vittime nel sud-ovest del paese. Teheran definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, in un post su X scrive che gli Stati Uniti volevano punire

0: l'Iran e si sono invece ritrovati con il costo del petrolio a tre cifre. La guerra intanto si allarga al Mar Rosso e dopo lo stretto di Hormuz si infiammano anche le acque di Bab el Mandeb nel mirino degli Houthi. Le milizie yemenite, alleate della Repubblica Islamica, hanno attaccato ieri due petroliere saudite che stavano navigando verso i porti sul Mar Rosso per aggirare proprio il blocco di Hormuz e minacciano sempre gli Houthi di chiudere lo stretto collegato con il Golfo di Aden e con l'Oceano Indiano, provocando così un ulteriore grave danno agli equilibri economici globali. Intanto l'esercito di Teheran avverte che continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani. I Pasdaran tornano a colpire le basi militari statunitensi in Giordania e in Kuwait e suonano ancora le sirene antimissile in Bahrain.
1: E ora andiamo in Libano, dove le forze israeliane hanno condotto nuove operazioni militari nel sud del paese, nel distretto di Tiro. A Nabatieh, raid contro un'ambulanza e due paramedici sono rimasti feriti. Una tregua dunque sempre più difficile da attuare, mentre si attende il ripiegamento dell'esercito israeliano dalle zone pilota. Andiamo in diretta da Beirut, c'è per noi l'inviato Nello Reganel, a te.
2: Sì, buona giornata. Diventa sempre più difficile la situazione nel sud del Libano, dove Israele sta compiendo nuovi massicci raid per distruggere le rampe di lancio usate da Hezbollah nelle settimane scorse per lanciare verso il nord della Galilea i razzi, i missili e da dove partivano anche i droni. È stato colpito ripetutamente il distretto di Tiro e quello di Nabatieh, che resta l'ultima roccaforte di Hezbollah, e qui sono stati feriti due paramedici in corso di questi raid. Poi sono state fatte esplodere molte case che erano utilizzate da Hezbollah per nascondigli ma anche per depositi di armi e munizioni. Situazione difficile sul campo, mentre da questa mattina stanno tornando in una delle zone pilota, quella di Zawtar al-Gharbi, quindi siamo vicino al fiume di Tani, dove è stato dispiegato l'esercito libanese. Stanno tornando i residenti perché vi è questo accordo che è stato attuato del controllo del territorio da parte dell'esercito libanese, mentre gli israeliani, che non sono andati via dal sud, restano poco distanti da questi posti. Intanto la diplomazia, e concludo, sta andando avanti per preparare il prossimo incontro che si svolgerà a Roma il prossimo 4 agosto, sempre tra Libano e Israele, per arrivare alla pace. Linea e microfono a voi a Roma.
1: Grazie a Nello Rega. Ed è alta tensione anche in Cisgiordania. Il capo di Stato Maggiore israeliano, generale Eyal Zamir, ha ordinato un massiccio dispiegamento delle forze di difesa nell'enclave palestinese in seguito ad un attacco terroristico nel villaggio di Tel. Secondo le prime ricostruzioni, un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento israeliano, Hawat Gilad, e avrebbe sparato contro un gruppo di israeliani. Successivamente è intervenuto l'esercito israeliano. Il bilancio è di un morto e tre feriti tra gli israeliani e di quattro morti tra i palestinesi. Il premier Netanyahu ha promesso fermezza contro i terroristi e convocato una riunione di urgenza con il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore dell'esercito. E adesso invece ci spostiamo a Bruxelles, perché l'Unione Europea prende atto della decisione americana di imporre nuovi dazi e ribadisce un provvedimento in linea con l'accordo già sottoscritto. Facciamo quindi il punto in diretta con l'inviato a Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo. Antonio, a te per tutti gli aggiornamenti.
3: Sì, è cauta la reazione della Commissione europea espressa questa mattina da un portavoce in risposta al nuovo regime tariffario annunciato nella notte dagli Stati Uniti. Il portavoce ha chiarito che questi dazi non si aggiungono a quelli già esistenti del 15% negoziati un anno fa a Turnberry in Scozia tra la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo della Casa Bianca Donald Trump, un incontro a cui queste immagini si riferiscono. Il nuovo regime ripristina delle esenzioni per l'Europa, comprese quelle per sughero e diamanti, che si aggiungono alle deroghe già previste per aerei e farmaci. L'Unione Europea accoglie con favore il fatto che la decisione americana sia in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti già concordati, ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che questo quadro garantisce quella stabilità e quella prevedibilità di cui i mercati hanno gran bisogno. La prima reazione ufficiale da parte europea era arrivata nella notte italiana da Manila, dall'alta rappresentante per la politica estera, Kaya Kallas. La vediamo, i suoi toni sono stati diversi, ha criticato la base giuridica dei nuovi dazi riferita al lavoro forzato e si è detta negativamente sorpresa che gli accordi tra Unione Europea e Stati Uniti non venissero mantenuti da Washington. Qualche ora dopo, come detto, la Commissione ha corretto il tiro assicurando che nulla cambia per l'Unione Europea. La linea a voi.
1: Grazie, grazie a te. Naturalmente questa situazione di crisi in Medio Oriente condiziona anche i mercati e dopo un'apertura mista ripartono oggi le borse europee, tutte in ripresa, mentre il petrolio, dopo essersi avvicinato ai 100 dollari al barile, arresta la sua corsa. Ci aggiorna da Milano Luigina Venturelli. Luigina, a te.
4: Sì, in questa fase sono diversi fronti di incertezza aperti sui mercati, i nuovi dazi dell'amministrazione Trump e poi le preoccupazioni legate all'intelligenza artificiale che ieri hanno affossato Wall Street, e il conflitto in Medio Oriente con il blocco di Hormuz che rischia di allargarsi al Mar Rosso. E in questa fase però il petrolio sta ritracciando, le quotazioni scendono del 3%, sfiorano i 98 dollari al barile, il rialzo però del 10%. Rispetto ad una settimana fa. Così le borse europee, dopo i ribassi di ieri, oggi si stabilizzano, sono in territorio positivo. Milano guadagna oltre mezzo punto percentuale, seguita da Londra, fa meglio Francoforte, più 0,7%. A Piazza Affari sono in rosso i titoli energetici come Tenaris e Enel. Stellantis cede lo 0,5% con il settore auto debole oggi nel giorno dei conti trimestrali di Volkswagen, che hanno mostrato un calo degli utili di un terzo, meno 32% rispetto ad un anno fa. Contiene invece le perdite STM, produttore di microchip, che ieri era crollato del 17%. Bene invece il comparto bancario. Infine lo spread è in calo di 2 punti a 83, quello tra BTP italiani e Bund tedeschi, con il rendimento del nostro decennale al 4,02%. A voi.
1: Grazie Luigina. Adesso la politica interna. Dal Consiglio dei Ministri via libera al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, dice Meloni. Soddisfazione della maggioranza, mentre le opposizioni accusano basta propaganda, la Premier si occupi dei veri problemi del Paese. Ci aggiorna da Montecitorio Pablo Rojas. Pablo, a te.
5: È ancora il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri a far discutere la politica. Ieri in conferenza stampa il Ministro della Giustizia Nordio ha spiegato che si inverte l'onere della prova, quindi in questo momento la responsabilità c'è sempre per i minori tra i 14 e i 18 anni rispetto a prima, quando era l'incapacità di intendere e di volere come base. E lo ha spiegato e rivendicato anche Giorgia Meloni in un video nel pomeriggio di ieri, in cui dice lo Stato deve essere severo con chi sbaglia, ma nello stesso tempo essere presente con chi rischia di perdersi, ma chi devasta, chi rapina, chi aggredisce deve pagare anche se ha 15 o 16 anni, ha aggiunto la Premier. Questo non basta, bisogna ovviamente anche sostenere le famiglie. Ci vuole la formazione, ci vuole il lavoro, i centri sportivi, ma questo di ieri è un tassello importante, affermano tutti nella maggioranza, anche Matteo Salvini, che rivendica una norma voluta da tempo anti-Maranza, così dice, un po' più tiepida Forza Italia, molto più tiepidi, anzi molto critici gli esponenti delle opposizioni, a cominciare dal Partito Democratico, che attacca perché il governo reprime soprattutto. Elish Line dice invece di occuparsi in questo momento del caro benzina e dei problemi degli italiani. Ad attaccare è anche AWS, si va verso un una situazione in cui lo Stato è troppo repressivo, e Chiara Braga, sempre del Partito Democratico, invece afferma che è più facile per questo governo cercare uno scalpo, prima gli immigrati, adesso i minori, piuttosto che risolvere i problemi. Interviene anche Matteo Renzi, convinto che il governo si stia sbilanciando per rincorrere Vannacci, e questo desta preoccupazione nella Lega e in Forza Italia, è l'analisi del leader di Italia Viva, ma nello stesso tempo è convinto Renzi che questi provvedimenti non producano alcun risultato. E per ora è tutto.
1: Grazie Pablo, e adesso la pagina della cronaca. Oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia, ed è guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Ci aggiorna in diretta da Bologna l'inviata Elisa Dossi. Elisa, te.
6: Eh sì, oggi è il giorno dell'autopsia, e autopsia che dovrebbe chiarire anche se la morte di Fakir sarebbe stata scongiurabile con una eventuale sedazione, e poi se avesse o meno patologie pregresse, tutta una serie di altre questioni, a partire insomma dalla sua, dal suo soffrire eventualmente di asma, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi. Qui sono arrivati i consulenti, o meglio sono entrati due consulenti, e poi per quel che riguarda proprio il pool dell'autopsia, Valentina Bugelli, direttrice dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, che ci ha detto sarà lunga, durerà ore. C'è però un'altra novità che sembra trapelare in questi istanti rispetto all'attacco, da cui emergerebbe, naturalmente è tutto ancora da verificare, però un'ipotesi, quella che Fakir sia stato soffocato dal suo sangue, il che cambierebbe davvero tutto. Naturalmente sarà l'autopsia, lo dicevamo, a fare luce su questo, mentre è guerra tra gli avvocati. È guerra tra gli avvocati perché? Perché da un lato c'è il video che abbiamo visto in cui Fakir viene sottoposto a un tentativo di rianimazione con le braccia legate ancora, e allora gli avvocati della sua famiglia dicono che gli agenti avrebbero dovuto sciogliergli, e viceversa l'avvocato dei poliziotti dice che sarebbero stati i sanitari, visto che Fakir era già stato messo in sicurezza, a dover chiedere agli agenti di sciogliergli le braccia. E poi c'è un altro tema, quello della richiesta dell'automedica che i poliziotti dicono di aver fatto per ben due volte, con l'AUSL che smentisce di avere questa richiesta nelle registrazioni da parte dei poliziotti. Insomma, anche su questo sarà la procura a dover cercare di fare luce. Ricordiamo, i termini con lo scudo penale sono quelli dei 120 giorni per valutare se le posizioni dei due poliziotti e dei quattro sanitari saranno da archiviare o se invece qualcuno verrà iscritto nel registro degli indagati. A te.
1: Grazie Elise, continuiamo con la cronaca, perché un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione, il proprietario ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri e ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché in stato di arresto. E poi ancora, c'è stata una tragedia questa mattina a Oniferi, nel Nuorese, dove un ragazzo di 19 anni è morto a causa di un grave incidente sul lavoro. Il giovane è stato colpito alla testa dalla benna di una ruspa guidata da un collega. Immediati sono stati i soccorsi da parte dei colleghi del 118, ma per il giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare. E ancora, un altro operaio di 47 anni è morto ieri in serata dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nella capitale. A quanto si apprende, l'uomo è stato travolto dal mezzo che, per motivi in corso di accertamento, si è piegato da un lato. E ora invece vi parliamo dello sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, iniziato ieri sera alle 21, si protrarrà fino alle 21 di questa sera. Andiamo in diretta a Napoli da Giorgio Saracino per capire qual è al momento la situazione. Giorgio, a te.
7: Sì, buongiorno, qui in stazione a Napoli, dove al momento la situazione sembra essere tutto sommato sotto controllo. Alcuni treni regionali cancellati e alcuni ritardi. C'è però chi è stato un po' meno fortunato. Noi poco fa abbiamo conosciuto e incontrato Lucrezia, che doveva tornare a casa. Questa mattina ha vissuto un po' un'odissea e è ancora qui a Napoli.
8: Sì, dovevo tornare a casa dalle 8.50, eravamo già sul treno ed è stato cancellato. Poi ho acquistato un altro Intercity che era pieno e quindi non ho potuto...
7: Poi un biglietto, un altro acquisto?
8: Un altro biglietto che adesso ha 80 minuti di ritardo, Intercity. Lì non li segnala, ma sull'app porta 80 minuti di ritardo e quindi...
7: Adesso aspetta il biglietto delle...
8: Di Itano, che ho fatto un altro biglietto perché almeno è garantito Itano.
7: Per tornare a casa in Calabria?
8: Sì, per tornare a casa, aspetto i rimborsi degli altri due fatti precedentemente.
7: In bocca al lupo.
8: Grazie.
7: In studio.
1: Europa, nella morsa del caldo e degli incendi in Spagna, è stata dichiarata l'emergenza nazionale per i roghi boschivi nella regione di Madrid. Non va meglio in Francia, dove Macron ha chiesto l'attivazione della protezione civile europea e in cui c'è una situazione particolarmente critica. Tra l'altro sono stati evacuati diversi villaggi a Cap Ferret. Da Parigi c'è il corrispondente Gavino Moretti.
9: Grave l'emergenza incendi in Francia, una situazione hanno definito i vigili del fuoco, quella nel dipartimento della Gironda, assolutamente eccezionale e particolarmente complessa. Nella notte è stata decisa l'evacuazione di 23.000 persone nell'area della penisola di Cap Ferret, circa 400 sono state evacuate con dei battelli nella zona, 23.000 sono state allontanate con gendarmi e vigili del fuoco che sono passati casa per casa a convincere gli abitanti a lasciare le proprie abitazioni per ragioni di sicurezza, non solo residenti ma molti turisti che avevano scelto la Gironda per iniziare le proprie vacanze, anche perché l'area in situazione di normalità è una delle più belle della Francia di fronte alla dorsale atlantica. Si sta sviluppando un incendio anche più a sud nella regione della Nuova Aquitania, a complicare la situazione i forti venti, la siccità che sta facendo soffrire tutta la Francia del sud e poi le temperature che stanno tornando ad alzarsi. Macron ha definito la situazione particolarmente difficile, ha chiesto l'attivazione nella notte del meccanismo di protezione civile europea e quindi oltre a tutti i Canadair di cui dispone la Francia sono in arrivo dei mezzi di soccorso e dei Canadair anche dalla Croazia e dal Portogallo. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: Grazie Gavino. E continuiamo a parlare di temperature. La morsa del caldo, almeno sulla penisola, si è allentata, al contrario di Sardegna e Sicilia. La pioggia dal centro Italia si sta spostando verso sud, ma per il fine settimana sono previste precipitazioni anche intense su Toscana, Emilia, Liguria e Veneto, mentre al sud e sulle isole maggiori le condizioni dovrebbero rimanere stabili. Sostanzialmente il paese sarà diviso in due, pioggia al nord e secca al sud. Per capire meglio cosa dobbiamo aspettarci, siamo collegati in diretta con Matteo Rossi del consorzio LAMMA CNR. Buongiorno Matteo.
10: Sì, buongiorno a tutti.
1: Allora, sta entrando aria più fresca da nord-ovest, come cambieranno quindi le condizioni meteo con questo afflusso?
10: Sì, sull'Italia abbiamo una fase un po' più fresca, il satellite ci mostra la nuvolosità che ha raggiunto le regioni meridionali, c'è anche un po' di pioggia al momento sulla Puglia, quindi temperature un po' decisamente più accettabili, anche aria più secca dovuta a questi venti dal nord. Per quanto riguarda il fine settimana, situazione piuttosto dinamica, avremo una rimonta temporanea dell'alta pressione nella giornata di domani, anche di nuovo con venti da sud, quindi aria anche piuttosto calda, e poi nella giornata di domenica è previsto invece il transito di questa perturbazione piuttosto rapida che interesserà tutto il centro-nord. Andiamo a vedere le piogge previste per la giornata di domenica, lo vedete un po' su tutto il centro-nord, ci saranno anche dei temporali, in verde e giallo sono le precipitazioni un pochino più intense, temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Questa è la previsione per lunedì, la perturbazione scorre velocemente verso sud, le temperature domani in leggero aumento, ma insomma sempre piuttosto normali, direi intorno ai 30-35 gradi. Poi Domenica calano al centro-nord le temperature, mentre saranno ancora piuttosto alte invece al sud, che potranno raggiungere anche 36-38 gradi. E poi successivamente, dal lunedì, invece si torna su valori normali intorno ai 30-35 gradi per il resto della settimana. Si segnala però a fine settimana prossima la probabilità che arrivi una nuova ondata di calore, sarebbe la quarta. Questa è l'immagine che ci mostra come l'aria calda dal Nord Africa di nuovo si spingerà molto verso nord sull'Europa centrale e settentrionale, andando a interessare poi anche la nostra penisola. Potrebbe essere un'ondata di calore piuttosto intensa e anche di lunga durata. Questo lo vedremo meglio però nei primi giorni della settimana prossima.
1: Grazie. Direi che è tutto. Grazie a Matteo Rossi del Consorzio LAMMA del CNR. E adesso parliamo di Venezia, 5 film italiani in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, presentato il programma della Mostra del Cinema dal 2 al 12 settembre. Ci dice tutto l'inviata Laura Squillaci.
11: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino. 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte. Non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
12: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia. Un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
11: Saranno 5 i film italiani in gara. Oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo un progetto incompiuto di Bernardo Bertolucci, e L'estranea di Paolo Strippoli.
13: Non era solo una casa.
11: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Ricchissimo quest'anno il fuori concorso e tanti anche qui gli italiani, da Mario Martone con Scherzetto a Luca Guadagnino, che firma un documentario di 7 ore su Bertolucci.
14: Well, I'm just a man.
11: E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
15: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
12: Hanno promesso di venire, sì.
1: E adesso in Gran Bretagna, dove c'è stato un accordo di risarcimento miliardario tra la casa editrice dei romanzi di Harry Potter e il colosso dell'intelligenza artificiale Anthropic. Per anni, infatti, il chatbot Claude AI è stato addestrato con le avventure del piccolo mago, eludendo il copyright. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione. Poi una breve pausa e torniamo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.
16: Via, la agiti!
17: Il piccolo mago ha fatto un'altra magia e ha trasformato una causa in un accordo milionario. L'editore della saga di Harry Potter, Bloomsbury, riceverà un risarcimento record di $1.5 miliardi da Anthropic. La casa editrice aveva fatto ricorso contro il colosso dell'intelligenza artificiale americano per l'utilizzo di migliaia di titoli protetti dal copyright per addestrare Chatbot Claude. Le avventure di Harry Potter e dei suoi amici ed altri 14.000 titoli saranno quindi idonei per essere utilizzati da Claude. L'accordo prevede che il compenso sia diviso con gli autori delle opere e dunque l'autrice, già miliardaria J.K. Rowling, riceverà un compenso di migliaia di sterline. Le avventure di Harry Potter sono uno dei successi letterari, cinematografici e di costume più eclatanti degli ultimi 25 anni. Il loro valore in termini di fantasia e talento è incommensurabile.

0: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
1: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
2: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
3: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi solo nei ristoranti Rodaus.

Sono le 11:29, il momento del notiziario della lingua dei segni italiana. Buongiorno all'interprete Egisto Zanca. Alla pagina 777 del televideo

è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Nuova notte di bombardamenti nel Golfo, esplosioni in diverse città del sud dell'Iran, colpita anche una base dei Pasdaran nel nord. 4 le vittime, comunica Teheran. Risuonano le sirene in Giordania e Bahrain, dove droni e missili iraniani hanno preso di mira le basi americane. Un drone è caduto anche vicino all'aeroporto di Erbil, in Iraq, dove si trovano delle truppe statunitensi. Teheran definisce un precedente incendiario la minaccia di Trump di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali. Sono in vigore da oggi i nuovi dazi dal 10 al 12,5% voluti dal presidente Trump su molti partner commerciali. Dall'Europa alla Cina fino all'India. I prodotti, già soggetti a dazi specifici, non sono interessati dalla misura. Decisione in linea con l'accordo siglato a Tamberi, dice l'Unione Europea. Critica la Cina, secondo la quale le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Alta tensione in Cisgiordania. Il capo di Stato Maggiore israeliano, generale Eyal Zamir, ha ordinato un massiccio dispiegamento delle forze di difesa nell'enclave palestinese in seguito a un attacco terroristico nel villaggio di Tel. Secondo le prime ricostruzioni, un palestinese avrebbe sparato contro un gruppo di israeliani. Successivamente è intervenuto l'esercito israeliano. Il bilancio è di un morto e 3 feriti tra gli israeliani e di 4 morti tra i palestinesi. Il premier Netanyahu ha promesso fermezza contro i terroristi e convocato una riunione di urgenza con il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore dell'esercito. Diffusi nuovi video sul fermo di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. Nelle immagini della bodycam dell'agente, il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. E guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegarle durante il tentativo di rianimazione. Oggi l'autopsia. Terminerà questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Si prevedono dunque disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro, indetta da CUP Trasporti SGB, è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Trenitalia ricorda che per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali. Ed è morta nella notte l'allieva maresciallo di 22 anni precipitata dal terzo piano di una palazzina all'interno della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito nell'Aquilano. La giovane era ricoverata in prognosi riservata in rianimazione all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti che non escludono alcune ipotesi, compresa quella del gesto volontario. Europa stretta tra la morsa del caldo e gli incendi. In Spagna è dichiarata l'emergenza nazionale per i roghi boschivi nella regione di Madrid, dove sono state evacuate migliaia di persone. Situazione critica anche in Francia, dove 23.000 persone sono state evacuate nella regione della Gironda. L'area più colpita è la penisola di Cap Ferret. In entrambi i paesi è stato richiesto l'intervento della Protezione Civile Europea. Ed anche il nostro paese, come ogni estate, è flagellato dagli incendi. Ieri le fiamme hanno lambito un resort a Certaldo alle porte di Firenze. Nel Parco del Pollino, in una settimana, sono andati in fumo 1.000 ettari di vegetazione.

0: In Sicilia sono stati oltre 1.400 gli interventi dei vigili del fuoco nell'ultima settimana. E per oggi nuova allerta della Protezione Civile, soprattutto nella zona di Palermo, per rischio roghi a causa delle temperature elevate. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. L'allenatore spagnolo ha rifiutato l'offerta che nei giorni scorsi gli era arrivata dai vertici della Federcalcio. Il favorito per la panchina degli azzurri a questo punto sarebbe Andrea Pirlo. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Egisto Zanca. E adesso apriamo la pagina degli esteri, perché non si ferma la guerra in Ucraina con attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Un attacco con droni ucraini ha colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un incendio. Sentiamo però di più, capiamo meglio la situazione qual è da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
1: Sono stati abbattuti in varie regioni russe, ma la gran parte sono stati abbattuti nella regione di Leningrado, in particolare a San Pietroburgo. Sono stati colpiti ancora una volta i magazzini di Wildberries, il grande colosso dell'e-commerce russo. E una lunga colonna di fumo si vede anche dal centro della città. Ci sarebbero dei feriti, i magazzini sono stati evacuati. Solo lo scorso sabato un altro magazzino Wildberries attaccato a Tambov, si era verificata la morte di 8 persone. Dunque ancora nel mirino questo grande colosso dell'economia russa, questo è l'obiettivo di Kiev, colpire l'economia di Mosca, ma c'è di più. Zelensky, il presidente ucraino, dice che i magazzini di Wildberries sarebbero utilizzati per lo stoccaggio e le spedizioni di componenti destinati all'industria militare. Intanto sul fronte diplomatico, ieri a margine del vertice ASEAN nelle Filippine, il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Rubio ha detto che l'America è disponibile a facilitare un accordo di pace, ma servono nuove idee, nuove proposte. Lavrov ha dato la disponibilità della Russia a un accordo diplomatico sulle basi degli accordi di Anchorage dello scorso anno, ma ha detto che è inammissibile che l'Occidente fornisca ancora armi a Kiev. Il Cremlino frena gli entusiasmi, dice è vero, i contatti con gli Stati Uniti proseguono, presto verranno a Mosca gli inviati di Trump, ma è ancora presto per dire che una soluzione del conflitto si sta accelerando. E ancora una volta il portavoce Peskov punta il dito contro l'Europa, che secondo Mosca starebbe rallentando il processo di pace. Linea voi.
0: Grazie Eliana. Intanto l'est e il sud dell'Ucraina continuano ad essere presi di mira dai raid russi. Da Odessa ci aggiorna l'inviata Emma Farnè.
2: C'è qualche progresso nella diplomazia dopo la telefonata di Zelensky con Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino sarà la settimana prossima ai funerali del senatore Graham il 28 luglio, vedrà molto probabilmente Trump. Però sul campo la situazione è ancora difficile. A Sloviansk colpito un palazzo in pieno, è la fortezza del Donetsk insieme a Kramatorsk ancora sotto controllo ucraino, presa di mira quotidianamente da droni e missili. Bombardata ieri anche Zaporizhia, anche qui ci sono feriti in un complesso residenziale, in tutto sono 15. Intanto prosegue la polemica politica tra la piazza e il palazzo, se così si può dire, perché decine, centinaia di manifestanti vogliono che il ex ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. Ieri Zelensky gli ha offerto un incarico da vice premier con una delega alle tecnologie, ma lui ha rifiutato, ha detto in questo paese se si vuole avere un influsso sulla guerra si può essere e si deve essere solo o premier o capo delle forze armate o ministro della difesa, ed è lì che voglio tornare, ed è lì che questa rivoluzione cosiddetta di cartone, perché i manifestanti scendono in piazza con dei cartelloni di carta, lo rivogliono. Appuntamento a questa sera alle 8 a Kiev, nelle grandi città ucraine, per manifestazioni a oltranza. Da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Grazie Emma, adesso torniamo nel nostro paese perché ci sono stati due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. La prima vittima, di soli 18 anni, è un operaio in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. Aveva invece 47 anni l'operaio di Roma, rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice in zona romanina

0: Tor Vergata. Stanno indagando i carabinieri. Ed è via libera da parte del Consiglio dei Ministri anche al disegno di legge concorrenza con nuove regole per i distributori di benzina. Intanto si lavora anche per recepire la direttiva europea che tutela i rider. Riccardo Cavaliere.
1: Ridurre il numero eccessivo di distributori di benzina è uno degli obiettivi del disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri per riformare il settore. Una svolta storica, dice Adolfo Urso, a capo del Dicastero competente Imprese Made in Italy, dunque norme più rigide per far chiudere gli impianti in eccesso. In Italia ce ne sono molti di più rispetto alla media europea. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, i distributori dovranno offrire anche alternative sostenibili ai carburanti fossili, dunque elettricità o biocarburanti. Per indennizzare i gestori che non proseguiranno l'attività nasce un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030. Si introducono regole chiare, garanzie e condizioni più equilibrate, aggiunge il ministro Urso. Principi che dovrebbero guidare anche un'altra riforma prevista dal DDL approvato, quella dell'RC Auto. Si rivede il sistema bonus-malus per collegare più direttamente il costo della polizza al rischio effettivo e valorizzare i comportamenti virtuosi. Su questo il DDL dà delega al governo. Avviato inoltre l'esame del decreto che recepisce le nuove regole europee per i rider, di fatto si cerca di arginare.
2: Compenso all'eventuale chiusura dell'account potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano.
1: Le piattaforme inoltre dovranno chiarire che dati raccolgono, che decisioni affidano agli algoritmi e secondo quali parametri.
0: È un bimbo di pochi mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentavano lo stesso asilo di Tropea hanno avuto sintomi simili. Intanto sta indagando la procura di Vibo Valentia. Ce ne parla Ilaria Raffaele.
3: Lei si è fatta un'idea di cosa è successo? Ha subito puntato il dito su un batterio portato da fuori?
4: Non ho puntato il dito su niente perché non ho le competenze per farlo. Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio. Stop.
5: Quindi non quanti bambini sono?
4: Cinque bambini. Cinque bambini sono quelli che noi siamo a conoscenza e che abbiano avuto dei disturbi gastrointestinali.
3: Ma hanno mangiato nella vostra struttura? Non dice altro la direttrice della Family Baby Grazie. School Serena Miceli. La sua scuola dell'infanzia è sotto sequestro. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio, di appena 18 mesi, partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Così è descritta la scuola dell'infanzia di Tropea sul sito, progettata per promuovere sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e motorio attraverso il gioco. Il parco ludico ora però è deserto. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta. Per ore carabinieri e poliziotti hanno acquisito documenti e testimonianze. Sul posto anche l'ASP di Vibo, che ha fatto dei prelievi.
0: E continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare del caso Ranucci. Faranno ricorso in Cassazione i difensori dei quattro presunti esecutori materiali, tre in carcere e uno ai domiciliari dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, ai quali è stato notificato il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso di confermare il metodo mafioso per l'agguato avvenuto a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Resta indagato a piede libero invece Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato, insieme all'intermediario Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni. E adesso parliamo di vacanze. Saranno infatti oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno o hanno già trascorso un periodo di ferie quest'estate. Oltre l'87% sceglie di rimanere nel bel paese e tra le mete regine è la Sicilia, scelta anche da tanti VIP. E noi andiamo in provincia di Messina, la linea Eleonora Mastromarino, che si trova sulla spiaggia di Patti, appunto in provincia di Messina.
6: Sì, la mattina inizia lenta qui sulla spiaggia di Patti, è ancora il tempo di granita e brioche prima di un tuffo a mare. Ci troviamo sulla costa settentrionale della Sicilia, affacciati sul Mar Tirreno alle mie spalle.

0: delle isole Eolie, che Patti guarda non solo geograficamente ma anche come ambizione turistica. Questo infatti non è un luogo che è proprio sulle mappe dei grandi tour turistici, eppure ha molto da offrire. Poco distante da qui c'è la riserva naturale dei laghi di Marinello, una lingua di sabbia con delle lagune molto caratteristiche, raggiungibili a piedi con un percorso di un paio d'ore, oppure ancora meglio via mare. E poi qui c'è anche una zona archeologica non tra le più note in Sicilia ma molto significativa, quella di Tindari, con un teatro di pietra con un affaccio spettacolare sul mare. Pochi giorni fa Biagio Antonacci si è esibito da questo teatro al l'alba. Questa d'altra parte è l'estate dei VIP in Sicilia, iniziata con Dua Lipa a Palermo, terminata pochi giorni fa con la sfilata di Dolce & Gabbana a Taormina. Ma non solo i VIP, tanti stanno scegliendo la Sicilia quest'estate, lo dicono i numeri in crescita degli arrivi e delle partenze dagli aeroporti, ma anche le presenze turistiche negli alberghi, che sono quasi tutti al completo tra luglio e agosto. Probabilmente la Sicilia è stata scelta, considerata come una meta sicura in questo contesto geopolitico complesso, ed infatti sono aumentate anche le presenze turistiche degli stranieri. Per ora da Patti è tutto, a voi.
1: Grazie Eleonora, e torna il calendario Pirelli, arrivato alla sua 53esima edizione, calendario che ormai è diventato un punto di riferimento per la moda, per il glamour, ma non solo. Quest'anno per la prima volta racconta l'India e lo farà a più voci. Ci porta in esclusiva dietro le quinte Francesca Biagiotti.
2: Esotico, glamour, concreto, in tre parole il nuovo calendario Pirelli. In anteprima le prime immagini del backstage, protagonista l'India. Un paese enorme, multiculturale, attraversato da grandi contraddizioni, un paese difficile da rappresentare in uno scatto che vada oltre i cliché. Per questo The Call 2027 sarà realizzato da due fotografi con due linee di racconto diverse che si intrecciano. La prima è del norvegese Solve Sandsbo, che torna a scattare dopo l'anno scorso.
3: È una macchina fotografica, è la luce del giorno, è l'ombra. Non cerco di interpretare l'India, faccio ritratti di queste splendide donne che sono l'India in quanto persone.
2: Sono nove le modelle scelte da Sandsbo, attrici, scrittrici, artiste. Tra loro anche Bhavita Mandava, diventata il volto di Chanel.
4: In Occidente spesso si racconta l'India in un solo modo, come per l'estrema povertà, ma siamo altro. Oggi indosso un abito haute couture con orecchini indiani, è un mix. Questa è diventata l'India.
5: Il fotografo norvegese dialogherà idealmente con uno dei più grandi fotografi indiani, Raghu Rai, che è deceduto durante la lavorazione del calendario. Per questo a seguire le sue orme ci sarà la figlia, fotografa anche lei, Avani Rai.
4: Lui è al centro della mia esistenza e ora lo sto rendendo tangibile. Spero di potergli rendere giustizia, sai, ma gli parlerò nella mia testa.
2: Il grande documentarista indiano Raghu Rai sarà presente con le sue foto come background volutamente invadente delle foto della figlia, nelle strade, nelle case, nelle scuole, in diverse parti del paese. Da Rajasthan a Delhi, scene di vita rubate a persone comuni. Tenere insieme il glamour e la realtà, questa è la sfida del nuovo calendario Pirelli.
1: Gli Oasis battono i Beatles e saranno protagonisti anche per il documentario sulla loro storia. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
6: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

E in chiusura di questa edizione torniamo allo stop alle piscine non a norma. Gli incidenti mortali, forse evitabili, degli ultimi giorni hanno portato ad un'accelerazione di decreti per rafforzare la sicurezza. Le associazioni di categoria dicono che comunque non basta. Ne abbiamo parlato con Fabio Favaretti, presidente dell'Asso Piscine. Poi una breve pausa e torniamo con tutti gli aggiornamenti. Restate con noi.

0: L'emendamento che è stato appena licenziato, intervento della forza pubblica per controllare le eventuali problematiche che ne possono esserci nei sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione. Questo perché ultimamente si sono verificati alcuni incidenti, soprattutto per bambini, quindi minori in genere, che provocano, cioè questi sistemi di ricircolo provocano degli effetti ventosa, cioè vengono risucchiati all'interno e non permettono al bambino di liberarsene da solo e rischiano l'annegamento. Alcuni fatti infatti sono avvenuti pochi tempo fa e in questo caso il Parlamento in maniera bipartisan hanno votato questo emendamento che cerca di intervenire e obbligare le piscine ad adeguarsi con dei sistemi di ricircolo a norma. Questo
1: Presidente,
0: purtroppo.
1: posso fare una domanda che può sembrare provocatoria, ma non lo è. Dovevamo attendere delle morti così tragiche per parlare di sicurezza anche nei nostri impianti, per avere la certezza che alcune norme vengano rispettate quando dovrebbe essere scontato, mi permetta.
0: Lei ha perfettamente ragione, siamo molto in ritardo. La legge non è ancora, è ferma, c'è un disegno di legge ancora stato presentato ancora l'anno scorso in agosto, che prevede tutta una serie di norme e di regolamenti per limitare il più possibile i rischi in piscina, sia pubbliche che private, che però purtroppo è ancora fermo. La politica è un po' lenta in questo caso. E in questo momento questo emendamento prende solo una piccola parte, cioè prende solo le piscine pubbliche o aperte al pubblico per vedere di limitare la problematica. Questo però non è la vera necessità. Le regole ci sono già da tempo. Purtroppo, non essendoci una legge, questo viene fatto a discrezione e quindi molto spesso per ignoranza, per dimenticanza, per poco interesse, non vengono verificate dei particolari, degli attrezzi che potrebbero evitare questi incidenti.
1: Presidente, con lei voglio entrare un po' nei dettagli della norma, perché è una stretta sugli impianti che riguarda i bocchettoni, le griglie di fondo, stiamo parlando dell'ABC delle strutture. E invece è saltato l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16, che in alcuni casi, almeno in un caso di quelli citati tra gli ultimi purtroppo registrati, avrebbe forse potuto salvare una delle vittime. Dal 2022 ad oggi, giusto per aggiungere altri dati, nelle piscine italiane sono state 75 le vittime e sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono dati
0: Esattamente.
1: importanti.
0: Sì, sono dati molto importanti. Consideri che la maggior parte poi di quelle 75 vittime, più della metà, sono bambini sotto i 12 anni, quindi capisce anche lei qual è la problematica. Non so perché e non sono stato informato del motivo per quale prima della votazione l'emendamento sulla cuffia è stato eliminato, non è stato portato a termine. Quindi anche questo poteva sicuramente aiutare perché chi ha i capelli lunghi rischia di più rispetto a chi usa la cuffia o ha i capelli corti. E questa è un'altra cosa, chiaramente le nuove norme prevedono anche che le bocchette di aspirazione siano sicure anche per chi ha i capelli lunghi, però certamente questo avrebbe aiutato di più, ma purtroppo non so dirle per quale motivo questo è stato fatto.
1: Questo non è stato fatto, quel che è stato fatto invece è stato istituire anche un fondo di quasi 5 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. Un adeguamento che va anche da una giusta prevenzione, al racconto giusto, a una gestione che passa per le famiglie, e anche qui torniamo ad alcuni dei casi, ma passa anche dai gestori delle strutture. Perché veda, Presidente, noi questi casi di cui abbiamo parlato, che ci sono sembrati davvero assurdi, strani, morti che riguardano bambini e di cui non avremmo mai voluto parlare, passano anche da delle norme proprio di base. Nessuno pensa di poter frequentare una piscina e rimanere incastrato con i capelli in un bocchettone. Non lo abbiamo mai lontanamente pensato, né noi adulti, né lo abbiamo pensato per i nostri figli. Qual è stato il gap? Che cosa manca anche in una giusta gestione umana del caso e del fenomeno?
0: Diciamo che non è tutta colpa dei gestori o dei proprietari.
1: Non ho detto passa per le famiglie, Presidente, infatti, è una giusta sì. Comunicazione che passa anche dalle famiglie.
0: Ci sono come associazione, chiaramente noi non possiamo obbligare nessuno a fare qualcosa. Le leggi servono appunto per incentivare e obbligare anche chi è meno interessato o reticente al miglioramento della propria piscina a implementarle queste cose. Consideri che negli Stati Uniti uno stesso problema, cioè c'è stato nel 2007 una morte di una bambina proprio perché è rischiata dalla presa di fondo, e hanno fatto un atto, si chiama Virginia Grimm Baker Act, che obbliga tutte le piscine alla doppia aspirazione o un sistema di rilascio del vuoto, cioè sistemi che evitano che chi venga aspirato da una presa non rimanga attaccato. Noi in Italia, dopo 20 anni, siamo ancora con delle bellissime norme, perché le norme ci sono. La UNI ha creato tutto quello che poteva impostare per norme, ma non c'è nessun obbligo. E quindi è tutto lasciato al caso o alla serietà di chi gestisce queste cose.
1: Presidente, come frequenteremo le piscine nei prossimi giorni, visto che stiamo nel pieno di un'estate caldissima e le piscine sono fonte di refrigerio, soprattutto nelle nostre città?
0: Beh, io non posso che dire e invitare i genitori e i ragazzi ad andarci in piscina, perché le piscine sono sicure. In Italia abbiamo centinaia di migliaia di piscine e gli utilizzatori sono milioni ogni settimana, quindi il numero è basso. È chiaro che qualsiasi numero è sempre troppo alto, però consiglio a tutti di solo, diciamo, qualche precauzione. La cuffia, chi ha i capelli lunghi, conviene che se la metta lo stesso, proprio per stare in sicurezza. E poi stare attenti, perché i genitori comunque hanno il dovere di controllare i propri figli, perché è un attimo in piscina perdere di vista il piccolo che si perde nella vasca, e quindi sono le uniche raccomandazioni che possiamo dare. Certamente andate in piscina, perché le piscine italiane sono comunque sicure, perché la maggior parte dei gestori sono persone serie che sanno cos'è la sicurezza e sicuramente si impegnano molto in questo.

Buongiorno, torna a migliorare il tempo per le regioni settentrionali, non senza ancora qualche isolato temporale che potrà arrivare sulle coste romagnole, accompagnato da una ventilazione nord-orientale a tratti un po' più sostenuta. Scendiamo al centro, dove il cielo sarà sereno, poco nuvoloso in area tirrenica e sull'Umbria. Mattinata ancora, l'azione insisterà invece un po' più a lungo, la mattinata, le prime ore del pomeriggio.

0: Nelle immagini della body cam della gente, il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche in Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. 4 palestinesi e un israeliano uccisi in Cisgiordania durante un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta. Intanto decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo schiacciato da un macchinario in un'azienda di rifiuti. Un'altra vittima stamane a Roma, travolta da una spazzatrice. Aveva 47 anni. Torna a casa e scopre un uomo incappucciato. Inizia una colluttazione. Il proprietario accoltella il ladro. L'episodio a Ramacca nel Catanese. Il rapinatore è ora piantonato in ospedale. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha appena comunicato ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi le avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Sono le 12:01, ben ritrovati in diretta alla News 24. Dunque ripartiamo dall'autopsia oggi sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Ma andiamo in diretta da Bologna, c'è per noi Elisa Dossi.
1: Sì, qui all'ospedale Sant'Orsola, dove è in corso l'autopsia. Ci vorrà tempo, ci hanno detto entrando i medici legali, almeno 5 o 6 ore. Quindi noi siamo qui in attesa appunto di novità e un esito. Nel frattempo arrivano però sangue nei polmoni e nelle vie aeree di Fakir, che lascerebbero supporre che possa essere stato soffocato dal suo sangue. Non confermo ma non commento, ci ha detto il suo avvocato, quindi non una smentita, l'avvocato della sua famiglia. Staremo a vedere, certo, su tutto davvero farà luce questa autopsia rispetto a quelle che sono le cause di morte di Fakir. Tra i quesiti, stata o meno scongiurabile in caso di sedazione. Poi le patologie pregresse, il tema del suo soffrire o meno di asma rispetto all'utilizzo dello spray che tanto ha fatto discutere, insomma diversi davvero i quesiti che verranno presi in esame. Dicevi del dibattito tra avvocati, ma non solo. Perché? Perché i poliziotti hanno detto di aver chiesto due volte l'auto medica, lo hanno detto al loro legale, mentre dalla ASL è arrivata la smentita di registrazioni che confermino appunto la richiesta di un'auto medica da parte dei poliziotti e il fatto che loro abbiano detto non è disponibile. Insomma, staremo a vedere anche qui cosa appurerà la procura rispetto a questi audio che sono al vaglio insieme a tantissimi video, i video dei momenti anche di Fakir prima dell'intervento della polizia, che è intervenuta quando lui batteva la testa sugli sportelli di un garage e poi a un certo punto si è avvicinato a un'automobile e a due persone dando dei colpi sull'automobile. C'è anche il diverbio tra gli avvocati, chi doveva slegargli i polsi. Tra le immagini che sono circolate ci sono quelle di questa tentata manovra di rianimazione su Fakir mentre ha i polsi legati. L'avvocato della famiglia di Fakir dice dovevano slegarglieli i poliziotti, l'avvocato dei poliziotti dice doveva essere un sanitario a chiedere che gli svenissero in sicurezza. Insomma, tanti dovranno cercare di far luce. Nel frattempo qui l'autopsia verrà svolta in pool, ricordiamo i nomi: Valentina Bugelli, direttrice dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, Cristina Basso, colei che si era anche occupata delle morti di calciatori come Morosini e Astori, e poi Manuela Bonizzoli del Careggi di Firenze, specialista in anestesia e rianimazione, e infine il tossicologo Luca Morini dell'Università di Pavia. Tutti nomi di primo livello. A te.
0: Grazie a te Elisa. Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. La prima vittima, soli 18 anni, era un operaio in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito alla testa dalle forche del muletto che era guidato proprio da un collega. Aveva invece 47 anni l'operaio di Roma, rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice in zona romanina Tor Vergata.

0: indagano naturalmente i carabinieri. E un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare appunto in casa sua. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato dentro l'abitazione, è intervenuto, ne è scaturita una violenta colluttazione e poi il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. A quel punto il ladro è fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dai carabinieri. Adesso è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato in stato di arresto. E nella nuova norma cosiddetta anti-Maranza, approvata dal CDM, non cambia l'età per l'imputabilità, che resta di 14 anni, ma la novità è che un minore si presume sempre capace di intendere e di volere, fino a prova contraria. Angela Caponnetto.
1: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
2: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti, questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del codice penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
0: Dunque, chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche se minore. Queste le parole vendica i provvedimenti in materia di sicurezza, soddisfazione della maggioranza, mentre le opposizioni accusano e dicono basta propaganda. Intanto si torna a discutere di legge elettorale, nella maggioranza resta il nodo delle preferenze, ma ci dice tutto da Montecitorio Pablo Rojas.
3: Sì, esattamente, il DDL di ieri che fa ancora discutere. Giorgia Meloni ieri pomeriggio in un video rivendica il provvedimento, dice lo Stato deve essere severo con chi sbaglia ma nello stesso tempo presente con chi rischia di perdersi, e poi afferma che chiunque delinque o comunque aggredisca, faccia rapino, devasti ad esempio una città debba essere punito anche se ha 15 o 16 anni. La Premier afferma anche che non basta ovviamente questo provvedimento, bisogna prevenire, bisogna sostenere le famiglie, bisogna puntare sui centri di aggregazione, i centri sportivi. La maggioranza, come dicevi tu, voluto da tempo, molto critiche le opposizioni, denuncia una deriva autoritaria, che la maggioranza voglia semplicemente uno scalpo come ha fatto con gli immigrati, in questo caso con i minori, piuttosto che risolvere i problemi dei cittadini. E poco fa Giuseppe Conte ha proprio sottolineato come siano usciti da questo Consiglio dei Ministri ieri senza nulla per loro, quando per loro i cittadini, quando la benzina è oltre i 2 euro. E allora che cosa aspetta il governo? A prendere i soldi dagli extra profitti delle aziende energetiche e delle armi? E che cosa aspetta allora a dare anche le chat alla magistratura di Del Mastro, quando se bisogna punire i minori allora bisogna punire anche chi sbaglia di Fratelli d'Italia? Poi dicevi la legge elettorale da lunedì, le audizioni anche in forma a distanza con smart working. Rimangono però i nodi sulle preferenze. Tajani questa mattina ha affermato ancora una volta: noi siamo disponibili a votare in Senato il testo approvato alla Camera, quindi senza preferenze. Continuano le opposizioni a essere critiche perché accusano la maggioranza di voler cambiare le regole del gioco semplicemente perché hanno paura di perdere. È tutto.
0: Grazie Pablo. Ora le notizie dall'estero. Alta tensione in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento.

0: Di forze dopo la sparatoria nel villaggio palestinese di Tel. Il bilancio è di un morto e tre feriti tra gli israeliani e invece quattro vittime palestinesi. Netanyahu promette una dura risposta, convoca una riunione d'urgenza, ma andiamo subito a Gerusalemme dove c'è il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sì, sale pericolosamente la tensione di nuovo in Cisgiordania, dove c'è stato uno scontro violento tra un gruppo di israeliani che facevano un'escursione in una zona vicina all'insediamento di Avat Gilat, non lontano da Nablus, quando un gruppo di palestinesi li ha attaccati. Uno di questi è riuscito a togliere strappare l'arma, un fucile ad uno appunto della sicurezza, un addetto alla sicurezza della vicina colonia è aperto il fuoco uccidendo un uomo di 32 anni, membro della squadra di pronto soccorso dell'insediamento ebraico, ferendone altri due. Intervenuto l'esercito, ha ucciso quattro palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, questa sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando anche di entrare in due case. L'esercito israeliano, come dicevi, ha ordinato rinforzi in Cisgiordania. Un incidente che si inserisce in un'escalation molto forte e avvenuta anche nei giorni precedenti. Giovedì scorso un uomo di 51 anni era stato accoltellato in una fattoria vicina all'insediamento ebraico di Elon Moreh. Intanto anche a Gaza scontri e attacchi su Gaza City. L'esercito israeliano continua a realizzare un terrapieno lungo 23 chilometri all'interno della striscia di Gaza che, come si vede da immagini satellitari. Linea allo studio.
0: Intanto in Libano le forze israeliane hanno condotto nuove operazioni militari nel sud del paese, sotto attacco il distretto di Tiro. Anabatie raid contro un'ambulanza della protezione civile libanese, due paramedici feriti e dunque l'accordo di tregua resta congelato. Andiamo a Beirut, l'inviato Nello Rega.
2: Sì, buona giornata. Diventa sempre più difficile la situazione nel sud del Libano, compiendo nuovi massicci raid per distruggere le rampe di lancio usate da Hezbollah nelle settimane scorse per lanciare verso il nord della Galilea. Attivano anche i droni. È stato colpito ripetutamente il distretto di Tiro e quello di Nabatie, che resta l'ultima roccaforte di Hezbollah. E qui sono stati feriti due paramedici, in corso state fatte esplodere armi e munizioni. Situazione difficile sul campo, mentre da questa mattina stanno tornando in una delle zone pilota, quella di Zaotar al-Garbi, quindi siamo vicino al fiume di Tani, dove è stato dispiegato l'esercito libanese. Stanno tornando i residenti perché vi è questo accordo che è stato attuato del controllo del territorio da parte dell'esercito libanese, mentre gli israeliani che intanto la diplomazia è con il prossimo incontro che si svolgerà a Roma il prossimo 4 agosto, sempre tra Libano e Israele, per arrivare alla pace. Linea e microfono a voi a Roma.
0: Intanto sull'Iran Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani, dice, attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Agli attacchi USA replica l'Iran, che per rappresaglia allora colpisce installazioni militari americane in altri paesi. Istanbul, per fare il punto con la nostra corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, nella notte nuovi attacchi incrociati nel Golfo Persico. Teheran denuncia quattro vittime per le bombe nel sud-ovest del paese. I media iraniani parlano di esplosioni anche nel nord della Repubblica Islamica. I Pasdaran lanciano nuovi missili contro le basi militari statunitensi in Kuwait, in Giordania e in Bahrain. Numerose esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe della coalizione americana di stanza in Iraq. I guardiani della rivoluzione minacciano ritorsioni contro tutti i paesi.

0: Paesi che danno qualsiasi assistenza all'America. Il ministro degli esteri Araghchi definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Intanto si infiamma un altro fronte di guerra, quello del Mar Rosso. Le milizie yemenite degli Houthi minacciano di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb e colpiscono le navi saudite in transito che cercano di aggirare il blocco delle acque di Hormuz, provocando così un ulteriore danno ai già fragili equilibri economici mondiali.
1: Dunque, lo dicevamo, il presidente americano promette il pugno duro contro l'Iran, però intanto annuncia nuovi dazi in vigore già da oggi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina fino all'India. Coprono il 99% del commercio americano e riguardano 60 paesi. Vediamo con Raffaella Cosentino in studio al Touch.
2: Sì, li possiamo vedere subito nella mappa che è stata diffusa dal New York Times. Eccola, in questa mappa vediamo con paesi con colori più chiari, paesi su cui si applicano tariffe del 10%, altri invece 40 paesi avranno tariffe più alte del 12,5%, tra questi Australia, Cina, Giappone. Colpiscono queste tariffe degli stati accusati di non contrastare a sufficienza il lavoro forzato nella produzione di merci che poi esportano negli Stati Uniti. E soprattutto Pechino si è opposta con una dura dichiarazione, ha detto che le guerre commerciali non servono a nessuno e la Cina si oppone a queste tariffe dichiarate in maniera unilaterale. Questa misura si basa su una legge commerciale del 1974 americana contro la concorrenza sleale, ma la vera motivazione è la bocciatura della Corte Suprema che la Casa Bianca ha subito, questa sconfitta davanti ai giudici con cui si sono stati annullati i dazi che erano stati imposti in precedenza. Possiamo vedere in quest'altra tabella una panoramica dei dazi che erano stati imposti da Trump all'inizio del suo mandato e dopo lo stop dei giudici il presidente Trump ha imposto nuovi dazi per circa 150 giorni e ricorrendo alla legge commerciale, ma sostanzialmente serviva un nuovo escamotage perché questi dazi scadevano oggi e quindi con il ricorso all'escamotage del lavoro forzato si è arrivati a poterli prolungare senza passare dal congresso in vista delle elezioni di mid-term. Ma nuove tariffe potrebbero arrivare ancora più pesanti, le vediamo in quest'altra tabella del New York Times e riguardano anche l'Unione Europea, l'Italia, il Messico, la Cina e l'India, con un'indagine che è in corso sulla capacità strutturale di produzione in eccesso. Il paese in questione qui viene accusato di produrre più di quanto possa consumare. La bocciatura della Corte Suprema quindi ha imposto questo cambio di strategia alla Casa Bianca, che ha anche dovuto rimborsare parte delle somme che erano già state acquisite dagli importatori e infine è sicuramente una strategia fondamentale della politica economica di Trump, proprio quella dei dazi, perché permette di rendere più costosa la produzione all'estero, rilanciare la produzione americana e quindi ridurre il deficit commerciale.
1: Grazie Raffaella. Europa nella morsa del caldo e degli incendi. In Spagna dichiarata l'emergenza nazionale per i roghi nei boschi della regione di Madrid. Non va meglio in Francia, dove Macron ha chiesto invece l'attivazione della protezione civile europea. E la situazione è particolarmente critica nel dipartimento della Gironda. Ma andiamo a Parigi, ci dice tutto il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, gli ultimi dati li ha esposti in mattinata il ministro degli interni Nunes, che ha detto sono 32 gli incendi in tutta la Francia, ormai è un'emergenza nazionale, la situazione più difficile in questo momento è ancora nel dipartimento della Gironda, in particolare nella penisola di Cap Ferret, lungo la dorsale atlantica sono state evacuate.

0: Quattro 35.000 persone a partire dalla notte, residenti ma anche molti turisti, perché la zona è da sempre una delle aree turistiche più belle in condizioni di normalità della Francia. Ebbene, gli evacuati vengono sistemati in diverse sale comunali, aree pubbliche della regione. Il vento non aiuta, hanno detto poco fa i vigili del fuoco, il vento che raggiunge a volte gli 80 km orari, e questo in una situazione di siccità diffusa. La Francia con Macron nella notte ha chiesto di attivare il meccanismo di protezione civile europea. Sono arrivati dei Canadair da diversi paesi, dal Portogallo e dalla Croazia. La stessa richiesta è stata avanzata sempre nella notte da Madrid. Il Premier Sanchez ha detto situazione difficile, in particolare proprio nella capitale spagnola. 10.000 persone sono state evacuate. L'emergenza nazionale in Spagna ha fatto sì che sia stato richiesto l'intervento dell'esercito. Si sta cercando di evitare che gli incendi si sommino, circondino gran parte della capitale spagnola. Per ora da Parigi è tutto, Lina Voi.
1: Grazie a Gavino Moretti. Terminerà questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Per capire come sta andando e quali sono i disagi, andiamo subito alla stazione Termini di Roma, dove per noi c'è Paolo Martini.
2: Questa Paolo. È la fila delle persone che si rivolgono ai punti di assistenza Trenitalia per chiedere notizie sul loro viaggio, per riprogrammarlo o per avere un rimborso. Fino a questo momento i numeri in tutta Italia ci dicono che circa 30 treni su 100 non sono partiti o non sono arrivati, sono stati cancellati. È un dato che si riferisce al totale dei treni circolanti, compresi quelli garantiti, cioè quelli nella fascia tra le 6 e le 9, in cui ai pendolari è garantito il diritto di spostarsi, e sarà così anche stasera, e ai treni a lunga percorrenza, quelli che le compagnie ferroviarie, Trenitalia e Italo, mettono a disposizione in ogni caso, quindi che non sono scioperabili, come dicono i sindacati. Se consideriamo invece i soli treni non garantiti, la percentuale di treni cancellati sale, arriva al 43% secondo le organizzazioni sindacali che hanno proclamato questo sciopero. Le organizzazioni sindacali si chiamano CUB e SGB, sono due sindacati di base, la Confederazione Unitaria di Base e il Sindacato Generale di Base, e che hanno proclamato questo sciopero con una serie di motivazioni, i carichi di lavoro, l'eccesso di privatizzazioni, gli appalti, queste sostanzialmente le ragioni principali che i sindacati dichiarano, e che non riguarda lo sciopero solo il personale che viaggia sui treni, ma anche tutto il personale che lavora nel comparto delle ferrovie. Pensate che FS da sola ha più di 90.000 dipendenti. Vedremo stasera il bilancio definitivo, per ora la linea a voi.
1: Grazie Paolo, e torniamo alle questioni internazionali. Kiev, 6 morti, 32 feriti, il bilancio dell'attacco missilistico ucraino nella città russa di Kirov. Intanto rimpallo di accuse tra Mosca e Washington sul fallimento degli accordi di Anchorage in Alaska, lo ricorderete. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Sono 571 i droni ucraini abbattuti nella notte in varie regioni della Russia, particolarmente colpita la regione di Leningrado. Alle porte di San Pietroburgo ancora una volta sono stati attaccati i magazzini della Wildberries, il colosso russo del commercio online. Ci sono dei feriti, anche se i magazzini sono stati evacuati e la colonna di fumo era percepibile anche dal centro di San Pietroburgo. Secondo l'Ucraina, questi magazzini, in questi magazzini verrebbero anche stoccati e spediti dei materiali destinati all'industria militare nella nuova strategia di Kiev. Dunque c'è anche colpire i nodi strategici dell'economia russa. Intanto Kiev ha pure rivendicato l'attacco sull'impianto missilistico di Kirov, dove vengono prodotti missili antiaerei, e secondo il governatore ci sono dei morti e una trentina di feriti. Sul fronte Lavrov parla dei rapporti con gli Stati Uniti dopo l'incontro di ieri con Rubio, e dice che ad Anchorage erano stati stabiliti dei punti per un accordo di pace, fatti dei compromessi che la Russia ha rispettato, ma gli Stati Uniti non hanno fatto nulla per convincere Zelensky, è stato stabilito in Alaska. E la parola degli Stati Uniti dunque non è stata mantenuta, ma la Russia, dice ancora Lavrov, porterà comunque a termine i propri obiettivi in Ucraina. Linea a voi.
1: In diretta l'inviata Emma Farnè.
4: Kiev sotto attacco missilistico in un quartiere centrale. Ci sono

0: feriti e i mezzi di soccorso stanno andando sul posto, fa sapere il sindaco Klitschko, mentre anche Odessa è stata colpita un mobilificio, anche qui in un quartiere semi periferico. Non è stato l'ultimo attacco, ora ieri è stata colpita Slovyansk, un palazzo e anche Zaporizhzhia, in tutto 15 i feriti. Tutto questo avviene mentre dal punto di vista diplomatico qualcosa si sta muovendo, perché ieri dopo la telefonata tra Zelensky, Witkoff e Kushner è stata annunciata questa visita di Zelensky negli Stati Uniti in occasione dei funerali del senatore Graham, e Zelensky incontrerà Trump molto probabilmente il 28 luglio. Invece, per quanto riguarda il lato politico, continua lo scontro, anzi una frattura a questo punto enorme, tra la piazza e il ex ministro della difesa Fedorov e l'ufficio presidenziale. Ieri Zelensky aveva offerto a Fedorov il posto di vice premier con delega alle tecnologie. Paese, per avere un'influenza sulle sorti della guerra, bisogna essere o premier o capo di stato maggiore oppure ministro della difesa. Ed è lì al ministero che Fedorov vuole tornare. Dietro di lui ha una piazza di manifestanti ben nutrita che ha convocato un'enorme manifestazione questa sera nella capitale a suo sostegno, nelle altre città ucraine. Dalla regione di Odessa con Alessandro Cifarelli, a voi.
1: Grazie ad Emma Farnei. Ora invece parliamo di vacanze. Saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno o già hanno trascorso un periodo di ferie estive. Oltre l'87% sceglie di rimanere in Italia. Tra le mete prescelte c'è la Sicilia, scelta anche da tanti VIP. Noi andiamo in provincia di Messina, in diretta da Capo d'Orlando con Enna.
2: Sì, esatto, noi siamo a Capo d'Orlando, costa settentrionale dell'isola, vista sulle isole Eolie. Oggi purtroppo l'afa non mi consente di mostrarvele in tutto il loro splendore. Abbiamo scelto questa spiaggia perché questa spiaggia che ha ispirato Gino Paoli quando ha scritto Sapore di sale. Certo, dovete immaginarla un po' diversamente rispetto a com'è adesso. Ora la vedete, mare cristallino, spiaggia di sassi, circondata dal verde dei Monti Neb. Scritta lui, la spiaggia era molto più ampia perché qui si soffre di erosione costiera, infatti.
3: Territoriale, diciamo. Tant'è che abbiamo chiesto un intervento della regione che dovrebbe attuare un contratto di costa che va da Tusa fino a
2: Patti.
3: Patti, sì.
2: Questo è un terreno molto vocato al turismo, sicuramente il turismo del mare. Da qui però non si possono raggiungere le isole Eolie. Proprio i tanti turisti, anche i tanti VIP che hanno frequentato le isole Eolie, l'ultimo Mick Jagger avvistato a Stromboli, magari potrebbero passare poi di qua.
3: No, c'è un collegamento attraverso il porto di Capo d'Orlando, non è un collegamento stabile, non è un collegamento continuo, però ogni giorno partono i primi 5 giorni all'anno per ammirare il patrimonio che abbiamo alle nostre spalle, un servizio per tutti noi, ma anche per i turisti delle Eolie che possono venire qui.
2: E scoprire anche questo pezzetto di Sicilia magari meno conosciuto. Da Capodorrando è tutto a voi.
1: Grazie Eleonora, grazie al tuo ospite. Ora lo sport. Pep Guardiola dice no, l'avete sentito dai titoli, non sarà lui il commissario tecnico della nazionale italiana. Doccia fredda per i vertici di Federcalcio che appena ieri avevano detto di essere disposti ad aspettarlo. E invece poco fa l'allenatore catalano ha fatto sapere proprio di aver declinato l'invito di Maldini e Leonardo. Guardiola avrebbe detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma che insomma alla fine hanno prevalso gli impegni familiari. Brevissima pausa, ritorniamo tra poco con lo sport.
4: Alla Coop, gustati lo sconto del 40% su tutte le portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro.

0: Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero. Zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale. 100% buono. Valsoia. Bontà e salute.
1: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
2: Perdere peso? Questo è il momento giusto per iniziare. C'è la straordinaria offerta Mi piace così sconto estate. Oltre alla settimana gratis di prova, in più ti offriamo lo sconto estate di 100 euro. Inizia subito. Potrai raggiungere il tuo peso obiettivo e risparmiare 100 euro.
3: Mi piace così.
2: Oltre alla settimana gratis di prova...
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
6: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei diplomato e non sai che strada prendere. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai!

0: Di nuovo insieme apriamo il nostro telegiornale dedicato allo sport con la notizia già anticipata del no di Pep Guardiola ai vertici della Federcalcio. Dopo l'incontro con l'assemblea della Serie A, Malagò, Maldini e Leonardo vanno avanti dunque nella costruzione del progetto della nazionale, ma devono incanalare l'invito per impegni familiari, così ha detto. Ma c'è anche il no di Gigi Buffon. Facciamo il punto con Pascal Alia.
1: Sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Pep Guardiola, dopo averci pensato, alla fine declina l'offerta della federazione. Non c'è fretta, ma non c'è nemmeno tanto tempo. Fiderà il Belgio in Nations League e serve un nuovo selezionatore. La lista entro l'europeo casalingo del 2032. Restano vive le ipotesi di un pragmatico Antonio Conte o di un clamoroso ritorno di Roberto Mancini, che conosce la presidente Malagò, fissa una nuova deadline.
2: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile. Però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
3: Possibile martedì?
2: Possibile.
1: Intanto l'ex portiere ha declinato l'invito di rientrare nel Club Italia. Il ruolo offerto avrebbe limitato le sue funzioni rispetto al passato.
0: E adesso ci colleghiamo in diretta con Ciro Venerato per le ultime trattative del calciomercato. Ciro.
4: Ciao Eva, buongiorno. Beh, abbiamo diverse novità. Io partirei subito dalla Roma, che dopo lo scacco matto subito da Summer, perché dell'Arai si sta muovendo su Nusa. È un altro obiettivo difficile, perché è giusto ricordare ai tifosi della Roma e l'Arsenal, la valutazione è alta, 60 milioni, ma conta molto il gradimento del calciatore, che potrebbe chissà forse preferire i fari della Premier rispetto al nostro campionato. E quindi il DS d'Amico si muove, Valceldrup del Benfica, di Elmala del Colonia, di Moreira dello Strasburgo, Bahoya dell'Eintracht Francoforte e Lewing dello Stoccarda. Obiettivo. Passiamo alla Juventus.

0: di 40 milioni. I transalpinato invece di Bu Martinez non c'è accordo per il portiere della nazionale, sempre con i ducali è apertissima la trattativa Pellegrino, sul quale però c'è anche la Fiorentina che potrebbe perdere Moaskin destinato al Como. In difesa si lavora su Lukumi, a centrocampo sullo svincolato Kessi. Guarda invece Leao, notizie importanti, c'è un'offerta ufficiale arrivata al suo entourage del Fenerbahce, così articolata: 8 milioni netti più 4 di bonus. I 4 di bonus sono legati a 1,5 milioni se supera le 20 presenze, 1,5 milioni se arriva a 15 gol e 1 milione se vince il campionato turco. Va valutata però l'offerta da fare al Milan, che chiede non meno di 45 milioni per il lusitano. Intanto rinnova Modric fino al 2027. Per quanto riguarda l'Inter, anche lì fari accesi sulla Premier. Il Tottenham chiede 50 milioni per Romero. Si allontana invece il terzino destro dell'Inghilterra e degli Spurs, Spence. Chiudo col Napoli, che dopo l'infortunio di Buongiorno sicuramente deve reperire un difensore centrale. In questi giorni Allegri sta valutando a Di Maro i vari centrali, Martinez, Rafa Marin e Olivera, che dovrebbe rientrare dal periodo di riposo dovuto al mondiale disputato con l'Uruguay, ma si cerca comunque una figura importante. Il primo nome della lista di Allegri è Gatti, ma la Juve lo valuta a 20 milioni. A seguire il salentino Thiago Gabriel. Chiudo con una notizia sulla nazionale. Mancini aspetta entro stasera una telefonata da Malagò. Tra i due c'era un accordo verbale, una stretta di mano tra amici e gentiluomini per un gentleman agreement in chiave azzurra. Se entro stasera Malagò non si farà vivo con Mancini, è probabile che la premiata ditta Maldini e Leonardo andrà sull'ex compagno di squadra Andrea Pirlo. A te la
1: grazie, linea. Grazie Cino Venerato per questa inizia tra sport e notizia di costume, in realtà, cioè il matrimonio in Puglia di Donnarumma con la compagna, ora moglie, Alessia Elefante. Tra gli invitati attesi tanti grandi nomi del mondo del calcio. Cupertino, Donatella.
2: Sì, buongiorno, eccoci qua. Logo Rotondo è in fermento, il centro storico si sta per blindare perché alle 16.30 in punto qui all'interno di questa chiesa, la chiesa di San Giorgio, sarà celebrato il matrimonio di Gigio e gli ultimi dettagli si stanno mettendo, si stanno posizionando fiori, rose bianche, tantissime. Non so se con il nostro cameraman riusciamo a mostrarvi anche l'interno del sagrato, che in questo momento è proprio tutto scuro, però fiori bianchi, rose bianche anche lì, tantissimi nomi che stanno circolando, si parla di 250 invitati almeno. Dopo la festa di ieri sera al mare, in una masseria in provincia di Fasano a Savelletri, l'attenzione si sposta sul Logo Rotondo, su questo centro storico, e qui sono tantissimi i curiosi e i turisti che si stanno fermando, che si stanno... Tra pochissimo qui sarà inaccessibile l'area, perché i nomi che circolano sono quelli... Si blinda, ma per un evento stupendo, dicono tutti quanti. A voi la linea.
1: Grazie, grazie per questi aggiornamenti. Dopo in Italia, convinto dal progetto della squadra fiorentina. L'intervista di Sara Maini.
3: Sicuramente impressioni molto positive. Per integrarmi è bastato veramente poco.
4: Radu Dragusi, aver trovato un progetto ambizioso e un ambiente con tanta voglia di crescere.
3: Il campionato italiano per me, diciamo che ha un posto speciale nel mio cuore, perché da qua sono partito io, quindi sì, sono felice di essere tornato e non vedo l'ora di giocare ancora qua.
4: Dopo l'esperienza in Premier League con il Tottenham, vuole rimettersi in gioco con la maglia viola, anche se ancora è presto per fissare gli obiettivi.
3: Penso che sia un po'

0: troppo presto per fissare degli obiettivi o dire finiremo quello o là di qua. Penso che noi dobbiamo solo essere convinti nelle nostre qualità, dobbiamo esprimere le nostre qualità sul campo, poi alla fine vedremo.
1: Un messaggio ai tifosi viola.
0: Questi primi allenamenti perché sono aperti, quindi ho avuto un po' modo di vederli, di parlare con alcuni, sinceramente mi hanno, sì, anche loro mi hanno accolto molto bene, ho visto anche tutti i messaggi che ho ricevuto, voglio dire solo grazie e io per lottare insieme per la Fiorentina.
2: E ora passiamo al ciclismo con il Tour de France. Dopo la vittoria di ieri a Carapazzi, resta in montagna oggi la prima scalata dell'Alpe d'Huez. E allora andiamo sulle strade della Grande Boucle da Ettore Giovannelli.
3: Buongiorno, siamo sulla strada che porta all'imbocco della mitica salita dell'Alpe d'Huez. Oggi c'è la tappa regina del Tour de France con arrivo su in cima, ma prima parliamo ancora dell'impresa ieri di Richard Carapaz che nella prima frazione del trittico alpino è riuscito a imporre la sua legge. È riuscito a scrollarsi di dosso a 3 km dall'arrivo i 5 compagni di fuga che avevano resistito dopo una lunga avventura durata quasi tutta la tappa ed è arrivato così da solo, a braccia alzate sul traguardo, grazie alla sua potenza. Bella impresa per lo scalatore puro ecuadoriano. Il big della classe di oltre 4 minuti. Oggi, dunque, con partenza da Gap, si arriva all'Alpe d'Huez. La tappa non è lunga, breve, ma intensa, 125 km con 3.500 metri di dislivello. 4 i gradanti, l'ultimo, hors categorie, fuori categoria, 21 tornanti, 14 km circa. La sua lunghezza, la pendenza media è intorno all'8%, ma è una salita irregolare. Nei primi 2-3 km si arriva anche probabilmente la maglia gialla, Tadej Pogačar, il più forte in salita a questo tour. Vorrà vincere perché non è mai riuscito a ottenere il successo qua in cima, ma la sua squadra non è in grandissima forma, in grandissima salute. Molti dei suoi gregari hanno accusato dei malanni in difesa. A questo punto ci potrebbe essere via libera per una fuga. E per ora dalla strada dell'Alpe d'Huez è tutto. La linea può tornare allo studio.
2: Grazie. Ora ai mondiali di canoa slalom negli Stati Uniti. Per l'Italia arriva la medaglia di bronzo firmata dal campione olimpico Giovanni De Gennaro. Ce ne parla Silviano Ploner.
4: Tocca ancora al veterano azzurro smuovere il medagliere ai mondiali di canoa slalom di Oklahoma City. Giovanni De Gennaro Olimpiadi e conquista il medaglia per il carabiniere di Roncadelle, papà da pochi mesi, arrivata dopo la paura di una squalifica per salto porta, scongiurata soltanto dai monitor della sala VAR. Davanti a lui argento per il polacco Pasiut, oro per il ceco Jakub Krejci in grande ascesa. Niente da fare invece per l'altro azzurro Xavier Ferrazzi, rimasto fuori dalla finale. Al femminile l'eterna Jessica Fox a conquistare il terzo oro di questi mondiali, il 17° alla statunitense Ivy Leipfart, semifinali della canadese.
2: E chiudiamo il nostro Sport 24 con la pallanuoto, con la World Cup in Australia. Il 7 rosa supera la Cina per 11-10 e affronterà i Paesi Bassi nella finale per il quinto posto. Dario Di Gennaro.
5: Riscatto 7 rosa. Dopo la sconfitta di misura con l'Australia, l'Italia centra una vittoria simile contro la Cina, 11-10, un risultato che consentirà alle azzurre di giocare per il quinto posto contro i Paesi Bassi che hanno battuto l'unanimità dopo appena 33 secondi. La Cina è allenata da Miki Oka, il tecnico che 2 anni fa portò la Spagna a vincere il primo oro olimpico, e la sua mano inizia a farsi vedere. La reazione delle asiatiche è immediata, ma Daphne Bettini sale in cattedra e il primo quarto recita 4-2 per l'Italia. A metà

0: Partita, il punteggio e la distanza tra le due formazioni raddoppiano. Azzurre avanti 4 a inizio terzo tempo. Poi le fatiche del giorno prima si fanno sentire, l'Italia perde lucidità e la Cina ne approfitta per recuperare terreno. Infila 4 reti consecutive e riapre la sfida portandosi a meno 1 alla fine della terza frazione. E all'inizio del quarto tempo arriva anche il pareggio cinese, 9 a 9. Dilapidato tutto il vantaggio, il 7 rosa ritrova la via del gol dopo quasi 8 minuti di digiuno. Ranalli e poi Giustini portano l'Italia sull'11-10 a 5 minuti dalla fine. Quindi una serie di errori da una parte e dall'altra e il punteggio non cambierà più, con un sospiro di sollievo del CT Mirarchi.
1: Ad aprile hanno volato intorno alla Luna e ora gli astronauti della vita, parte della loro navetta spaziale. Allora vediamo il racconto che ci ha fatto Andrea Bettini nel nostro spazio di approfondimento 24 mm.
2: Welcome in Torino!
3: Il modulo di servizio europeo è stato impeccabile, ha fatto esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Ci ha spinti fino alla Luna e poi ci ha riportati con precisione, in sicurezza, fino al punto d'ingresso nell'atmosfera, permettendo alla navetta Orion di ricondurci sani e salvi sulla Terra.
4: Non potrebbe esserci un modo migliore di impiegare il nostro tempo che poter dire a queste persone, a questi team, non solo essere loro riconoscenti. Sembra un ritorno a casa. La nostra missione non sarebbe stata davvero completa finché non fossimo tornati qui.

0: Voyager Artemis 2 crew is go for launch. Full send.
1: Let's go.
2: 3, 2, 1, booster ignition and lift off.
3: All'inizio di aprile, il mondo intero ha trattenuto il fiato e ha seguito il loro viaggio, un volo intorno alla Luna che non è Apollo più di 50 anni fa. Il comandante Reid Wiseman e la specialista di missione Christina Koch, e con loro Maria, ora stanno girando il mondo per incontrare chi ha reso possibile la missione Artemis 2. La tappa italiana è stata a Torino, missione spaziale internazionale, e che per questa missione ha realizzato parte del modulo di serbo termico alla navetta Orion, un elemento essenziale insomma. In sala anche il personale della sede di Leonardo di Nerviano, vicino a Milano, dove sono stati prodotti i pannelli solari.
4: And then we climb on board Orion.
5: Siamo saliti a bordo di Orion e abbiamo viaggiato grazie al vostro modulo di servizio dalla Terra, alla Luna e il ritorno, ed è stato perfetto.
4: And it was perfect. You all did that.
5: Tutto questo è stato merito vostro. La nostra intera missione nello spazio è dipesa dal vostro lavoro. Perciò, a nome mio, di Cristina, Victor e Jeremy, a voi va il nostro più profondo ringraziamento. Grazie a tutti per quello che fate. È davvero fondamentale.
6: È realizzazione di un sogno. Toccare con mano persone, uomini e donne che sono stati nello spazio, sono stati così vicini sulla Luna, hanno portato nello spazio la tecnologia realizzata dall'umanità e soprattutto la tecnologia realizzata da donne e uomini che hanno vissuto in questo stabilimento e in tale sera spesa Italia. Penso che non ci sia niente di più bello oggi avere questa emozione e vivere con tutti i dipendenti questo momento di contatto così ravvicinato con gli astronauti.
7: You build homes in
8: space. Voi costruite case nello spazio e sappiamo che nulla della nostra missione sarebbe stato possibile senza l'innovazione italiana, il duro lavoro italiano, il talento italiano, l'eccellenza italiana e la passione che ci mettete.
9: Beh, per noi questa è una bella giornata, nel senso che, se posso dire, noi facciamo macchine incredibili che devono essere usate da persone incredibili. Ci fa piacere che gli astronauti incontrino

0: Le persone che hanno realizzato il modulo, quelli che hanno lavorato i weekend, durante le vacanze, penso che non ci sia gratificazione più grande. Il secondo modulo, questo, che stiamo celebrando oggi, sono auto che hanno poi usato fisicamente la macchina, quindi uno sforzo notevole.
1: E state lavorando anche già in vista delle prossime missioni, giusto? Cosa state facendo?
0: Ovviamente sì, questa è stata soltanto la seconda delle capsule, in realtà noi abbiamo in lavorazione la terza, la quarta, la quinta e la sesta e si sta discutendo per un futuro ulteriore in orbita lunare anche della settima e dell'ottava.
2: Sì, perché la nuova era delle missioni lunari è solo agli inizi. Il prossimo passo sarà Artemis 3, con il compito di testare manovre e mezzi in vista dell'allunaggio vero e proprio previsto nella missione successiva. Lancio il prossimo anno, con a bordo come pilota l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano.
3: Siamo davvero entusiasti per Artemis 3. Per la prima volta ci sarà un astronauta europeo a bordo. Questo dimostra la grande fiducia nell'Europa, nell'Italia e nel consorzio che realizza la navetta, in particolare il modulo di servizio europeo, un elemento fondamentale di Orion.
4: Sarà una missione di fondamentale importanza. Per la prima rendezvous di prossimità e di attracco con i lander lunari. Per questo è essenziale avere con noi un pilota esperto, per assicurarci di portare a termine con successo questo.
5: Luca era stato assegnato alla missione. È stato il mio pilota quando sono rientrata dallo spazio a bordo di una Soyuz. Ho avuto la fortuna di trascorrere con lui 6 mesi nello spazio. Abbiamo un rapporto che dura e farà un lavoro eccezionale.
2: Nazionale con destinazione la Luna e l'obiettivo di Stabilione raccoglierà il testimone da quella precedente. Guida la NASA, ma l'Europa e l'Italia sono e saranno in prima linea, con considerevoli ricadute scientifiche, economiche e industriali.
6: Il viaggio che stiamo intraprendendo è lungo ed è ambizioso. È un viaggio fatto di sviluppi tecnologici, è fatto di persone, è fatto di paese. È fatto di collaborazioni internazionali. Quindi il fatto che Artemis 3 già veda una presenza di un astronauta di nazionalità italiana non è secondario e quindi fa parte di un discorso, di una costruzione che è stata fatta nel tempo ed è un percorso che comunque è solo all'inizio. Quindi dobbiamo essere pronti a meravigliarci negli anni.
1: Perché per l'Italia è importante esserci?
6: Per l'Italia è importante esserci perché è umano esserci. In questo momento la grande sfida, la grande meta è la Luna. E l'Italia, che ha una tradizione, una capacità industriale e scientifica, non può mancare a una sfida del genere.
7: L'Italia ha un ruolo fondamentale per la nuova fase di esplorazione, modulo pressurizzato di superficie, il multipurpose habitat, telespazio sta guidando il primo sistema di comunicazione e posizionamento attorno alla Luna, Moonlight. Leonardo ha un set di tecnologie robotiche, costituisce come dei piccoli building block di Lego, quello col quale poi costruiremo le tante
8: esplorazione spaziale. Gli obiettivi finali potranno evolversi, ma le fondamenta sono state gettate. Sono la NASA, la cooperazione internazionale e la direzione verso cui stiamo andando, la Luna e Marte. Non vedo l'ora di vedere questo viaggio prendere forma.

0: super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima

bellissima forma di malnutrizione. L'opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese, bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, il tuo complice per vivere in serenità.
1: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
5: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Feci regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Farsi raccontare in diretta.

0: Il pool che eseguirà l'autopsia, i periti nominati dalla procura oltre ai consulenti di parte. I periti sono di primo livello, c'è Valentina Buzelli, direttrice dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, si era occupata anche del caso Petrolini, e poi Cristina Basso, docente di anatomia patologica dell'Università di Padova. Lei ha seguito le morti dei calciatori Astori e Morosini in passato, e ancora Manuela Bonizzoli, specialista in anestesia e rianimazione del Careggi di Firenze, e infine il tossicologo Luca Morini dell'Università di Pavia. Durerà molto, ci ha detto all'ingresso proprio Valentina Buzelli, almeno 5 o 6 ore. Appena avremo qualche novità torneremo ad aggiornarvi. A te.
1: Grazie Elisa, ci ricollegheremo appunto quando avrai degli aggiornamenti. Adesso dobbiamo parlare di un lavoro avvenuto in poche ore. Il giovane è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. Aveva invece 47 anni, l'operaio donna romanina Tor Vergata. Stanno indagando i carabinieri su. È venuto in ospedale dopo che il bambino aveva accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti a un batterio. È stato sequestrato, anche messo sotto sequestro.
2: Mi metto nei panni di questa mamma. Non ho parole, cosa dire. Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
3: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
4: Il dolore straziante di parenti e amici di famiglia e la rabbia.
5: È meglio andare all'ufficio veterinari, che fanno più a cosa sua. Perché all'ufficio veterinari va meglio. L'ospedale di Vibo era meglio che non c'era da niente. Perché non si tratta così un bambino con questa situazione qua. Questo qua, Vibo.
4: I genitori del piccolo Alessio Pio sono tornati questa mattina in questura a Vibo per formalizzare la denuncia. L'autopsia nelle prossime ore darà qualche risposta in più su una morte finora inspiegabile.
6: È la cosa più semplice da chiedere in queste situazioni che sono tragiche, è la chiarezza per prima cosa, e secondo un campanello d'allarme per la società stessa, perché una semplice gastroenterite.
7: Qualcosa che ha scosso la comunità, vediamo un attimino come si svolgerà. Adesso io vado a trovare i familiari a casa, e vediamo un attimino, poi il proseguo, aspettiamo, sarà l'autopsia del bambino e poi il funerale. Noi faremo il lutto cittadino per tutta l'intera giornata e poi per il resto, man mano che andiamo avanti, vediamo un attimo come comportarci. Vediamo.
1: In provincia di Ancona, due educatrici sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di ripetuti maltrattamenti in una scuola dell'infanzia. Sentiamo Daniela Scotto.
8: Scalzi e senza cappellino sotto il sole cocente, oppure costretti a prendersi a schiaffi da soli, ma anche colpi al volto, tirate di capelli e pizzichi. Il GIP del Tribunale di Ancona ha chiesto per due educatrici di un asilo dell'Anconetano gli arresti domiciliari. La misura cautelare è scattata a seguito delle indagini iniziate a giugno e condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo e radiomobile di Osimo. Secondo la procura, i piccoli allievi della scuola per l'infanzia dell'entroterra marchigiano avrebbero tra i 3 e i 6 anni. Strattonati, spintonati, oltre alle vessazioni fisiche subite, i bambini sarebbero stati anche rinchiusi in bagno al buio per punizione e lasciati completamente soli in giardino. Logiche in un clima di perdurante intimidazione. Per la gravità delle colpe ravvisate dal GIP, la condotta delle due educatrici, fisiche che psicologiche, in un contesto di palese disinteresse verso i bambini, di cui invece avrebbero dovuto prendersi cura. Per le due donne le accuse sono di maltrattamento e abbandono di minore.
1: Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso mentre stava rubando. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove l'uomo di 50 anni ha visto questo ladro incappucciato dentro la sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione, ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione dei carabinieri e ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato in stato di arresto.

0: Parliamo ora della cosiddetta norma anti-Maranza. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri non cambia l'età per l'imputabilità, che resta da 14 anni. La novità è che un minore si presume sempre capace di intendere e di volere fino a prova contraria. Ce ne parla Angela Caponnetto.
1: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
2: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti, questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se qualcuno o qualcosa lo ha spinto a commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del codice penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice ai cambiamenti della società, secondo il governo dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
0: Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche se minori, dice la Premier Giorgia Meloni, che rivendica il provvedimento in materia di sicurezza. C'è soddisfazione da parte della maggioranza, mentre l'opposizione accusano basta propaganda. Intanto si torna a discutere di legge elettorale, nella maggioranza però resta il nodo delle preferenze. Allora da Montecitorio ci aggiorna Pablo Rojas.
3: Sì, esattamente il DDL di ieri che fa ancora discutere. Giorgia Meloni ieri pomeriggio in un video rivendica il provvedimento, dice lo Stato deve essere severo con chi sbaglia ma nello stesso tempo presente con chi rischia di perdersi, e poi afferma che chiunque delinque o comunque aggredisca, faccia rapino, devasti ad esempio una città debba essere punito anche se ha 15 o 16 anni. La Premier afferma anche che non basta ovviamente questo provvedimento, bisogna prevenire, bisogna sostenere le famiglie, bisogna puntare sulla scuola, sul lavoro, sulla formazione, sui centri di aggregazione, i centri sportivi. La maggioranza, come dicevi tu, ovviamente è soddisfatta per il testo, la Lega in primis, che dice una norma anti-Maranza che abbiamo voluto da tempo, molto critiche le opposizioni, denuncia una deriva autoritaria AVS con Bonelli, il Partito Democratico con Chiara Braga, la capogruppo alla Camera, invece è convinta che la maggioranza voglia semplicemente uno scalpo come ha fatto con gli immigrati, in questo caso con i minori, piuttosto che risolvere i problemi dei cittadini. E poco fa Giuseppe Conte ha proprio sottolineato come siano usciti da questo Consiglio dei Ministri ieri senza nulla per loro, quando per loro i cittadini, quando la benzina è oltre i 2 euro. E allora che cosa aspetta il governo? A prendere i soldi dagli extra profitti delle aziende energetiche e delle armi? E che cosa aspetta allora a dare anche le chat alla magistratura di Del Mastro, quando se bisogna punire i minori allora bisogna punire anche chi sbaglia, di Fratelli d'Italia? Poi dicevi la legge elettorale da lunedì, le audizioni anche in forma a distanza con smart working, rimangono però i nodi sulle preferenze. Tajani questa mattina ha affermato ancora una volta: noi siamo disponibili a votare in Senato il testo approvato alla Camera, quindi senza preferenze. Continuano le opposizioni a essere critiche perché accusano la maggioranza di voler cambiare le regole del gioco semplicemente perché hanno paura di perdere. È tutto.
0: E ora le notizie dall'estero. Alta tensione in Cisgiordania. Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di forze dopo la sparatoria nel villaggio palestinese di Tel. Sparatoria nella quale ci sono stati 4 vittime palestinesi, un soldato israeliano e 3 feriti. Netanyahu ha promesso una dura repressione e convocato una riunione di urgenza. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Si sale pericolosamente la tensione di un nuovo scontro violento tra un gruppo di israeliani che facevano un'escursione in una zona vicina all'insediamento di Avad Gilat, non lontano da Nablus, quando un gruppo di palestinesi li ha attaccati ad uno appunto della

0: sicurezza, un addetto alla sicurezza della vicina colonia ha aperto il fuoco uccidendo un uomo di 32 anni, membro della squadra di pronto soccorso dell'insediamento ebraico, ferendone altri due, intervenuto le 4 palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, questa sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando anche di entrare in due case. L'esercito israeliano, come dicevi, ha ordinato rinforzi in Cisgiordania, un incidente che si inserisce in un'escalation molto forte e avvenuta anche nei giorni precedenti. Giovedì scorso un uomo di 51 anni era stato accoltellato in una fattoria vicina all'insediamento ebraico di Elon Moreh. Intanto anche a Gaza scontri e attacchi su Gaza City, due palestinesi sono rimasti uccisi a Gaza City, mentre l'esercito israeliano continua a realizzare un terrapieno lungo 23 chilometri all'interno della striscia di Gaza, che come si vede da immagini satellitari. Linea allo studio.
1: In Libano le forze israeliane hanno condotto nuove operazioni militari sotto attacco il distretto di Tiro. A Nabatieh un raid contro un'ambulanza ha provocato il ferimento di due paramedici. L'accordo di tregua resta evidentemente congelato. Sentiamo da Beirut l'inviato Nello Rega.
2: Sì, buona giornata. Diventa sempre più difficile la situazione nel sud del Libano, dove Israele sta compiendo nuovi massicci raid per distruggere le rampe di lancio usate da Hezbollah nelle settimane scorse per lanciare verso il nord della Galilea i razzi, i missili e da dove partivano anche i droni. È stato colpito ripetutamente il distretto di Tiro e quello di Nabatieh, che resta l'ultima roccaforte di Hezbollah, e qui sono stati feriti due paramedici in corso d'attacco, fatte esplodere molte sul campo, mentre da questa mattina stanno tornando in una delle zone pilota, quella dell'esercito libanese, stanno tornando i residenti perché vi è questo accordo che è stato attuato del controllo del territorio da parte dell'esercito libanese, mentre gli israeliani, che non sono andati via dal sud, restano poco distanti da questi posti. Intanto la diplomazia, e concludo, sta andando avanti per preparare il prossimo incontro che si svolgerà a Roma il prossimo 4 agosto, sempre tra Libano e Israele, per arrivare alla pace. Linea il microfono a voi a Roma.
1: Parliamo ora dei dazi americani, coprono il 99% del commercio degli Stati Uniti e riguardano sommano a quelli già esistenti su acciaio e alluminio, ma inizia un nuovo capitolo della guerra commerciale scatenata da Trump. Ce ne parla il Touch, Raffaella Cosentino.
3: E sì, li vediamo subito in questa mappa che è stata pubblicata dal New York Times, e ecco, con i paesi più con un colore più chiaro, quelli a cui si applicano tariffe del 10%, con un colore arancione scuro circa 40 paesi, tra cui la Cina, con aliquote più alte al 12,5%, e arriva dura la reazione di Pechino, che dice no alle tariffe unilaterali e dice la guerra commerciale non serve a nessuno. Questa misura si basa sulla legge commerciale americana del 1974, su una norma contro la concorrenza sleale. I paesi vengono accusati di aver utilizzato lavoro forzato, non aver contrastato a sufficienza questa pratica nella produzione di merci che poi vengono esportate negli Stati Uniti. Ma la reale motivazione di questo provvedimento è in realtà nella sconfitta subita dalla Casa Bianca a febbraio, quando la Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Trump. E in questa tabella possiamo vedere un po' una panoramica delle tariffe. Il presidente americano, la Corte Suprema ha bocciato il ricorso ai poteri di emergenza, e poi Trump è riuscito a imporre dazi del 10% per 150 giorni, sempre basandosi sulla legge americana, ma non potevano essere rinnovati, scadevano oggi, quindi un nuovo escamotage per non passare dal Congresso.

0: in vista delle elezioni di midterm. Nuove tariffe più pesanti potrebbero arrivare in seguito. Vediamo, c'è un'altra mappa che mostra una serie di paesi, tra cui l'Unione Europea e anche l'Italia, che sono sotto accusa. C'è un'indagine in corso per eccesso di produzione, cioè producono più di quanto consumano, e questo appunto è quello che ci aspetta. Vedremo.
1: Grazie Raffaella, e intanto le borse europee oggi sono in ripresa mentre si consolidano i rialzi. Sullo sfondo però resta la preoccupazione per i dazi degli Stati Uniti di cui vi stavamo parlando, mentre il prezzo del petrolio, dopo essersi avvicinato ai $100 al barile, arresta la sua corsa. Sentiamo allora da Milano Luigina Venturelli.
2: Sì, sono diversi fronti, come avete detto, i nuovi dazi di Trump, ma anche le preoccupazioni legate all'intelligenza artificiale che ieri hanno affossato Wall Street e questa mattina le borse asiatiche, e poi ovviamente il conflitto in Medio Oriente. In questi minuti però il prezzo del petrolio è in lieve discesa, meno 2,5% a $98 al barile, comunque in aumento dell'11% rispetto ad una settimana fa. Le borse europee in questo quadro si stabilizzano dai ribassi di ieri e sono tutte in lieve rialzo. Milano guadagna lo 0,6%, seguita da Francoforte 0,7%, più contenuti invece i guadagni di Parigi e di Londra. A Piazza Affari sono in rosso i titoli energetici come Eni, e poi scende anche lievemente Stellantis, in un giorno in cui il settore auto è debole in tutta Europa dopo i conti Volkswagen, che ha visto crollare gli utili del 32% rispetto all'anno scorso. Rimbalza invece il produttore di microchip STM, ieri era crollato del 17%, ebbene è in calo ad 83 punti base, quello tra i BTP italiani e Bund tedeschi. Il rendimento indicano un'apertura positiva per la borsa di New York.
1: Grazie Luigina, come ci dicevi i prezzi del petrolio sono sui prezzi per i consumatori e su tutta l'economia, per Confindustria la crescita è a rischio. Ce ne parla Riccardo Cavaliere al touchscreen.
3: E allora vediamoli subito i prezzi del petrolio con una grafica, perché ci fa capire subito come sono aumentati nell'ultimo periodo dalla guerra in Iran, e si vede molto chiaramente questa grafica qui, perché vedete la guerra in Iran è iniziata a fine febbraio e da qui i prezzi del petrolio hanno cominciato a salire. Ci sono stati poi diversi alti e bassi, abbiamo segnato qui i picchi maggiori: $112, $114, $111, poi una discesa costante fino a luglio, ma poi è ripresa la salita e siamo tornati a sforare la soglia psicologica dei $100, con ovviamente paure per una nuova fiammata dell'inflazione. Nel frattempo i rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti sono già tornati a salire, sono arrivati al 4,7%, come ci mostra questa grafica, sono al massimo da 18 mesi, e questo vuol dire che i prestiti costano di più per le imprese e anche per le famiglie. È un trend questo che si nota anche in Italia, ma c'è un'altra conseguenza che è molto chiara sull'aumento dell'aumento dei prezzi del petrolio, ed è quello dell'aumento dei prezzi della benzina. Questo è il valore attuale: benzina 1,96 al litro, gasolio 2,16 al litro, ed è un percorso in salita che ormai continua da diverse settimane. Questa grafica ci mostra l'evoluzione del prezzo dei carburanti dall'inizio dell'anno. Vedete che eravamo partiti con delle soglie molto basse, addirittura intorno a 1,70 al litro, poi è arrivata, anche qui si vede chiaramente, la guerra in Iran, che ha portato a una rapida salita. C'è stato un picco intorno ad aprile e poi ci sono stati diversi tagli delle accise decisi da parte del governo, che hanno visto i prezzi scendere anche con la discesa del petrolio, ma adesso da qualche giorno, qualche settimana, siamo tornati a salire, come vi stiamo raccontando appunto in questi giorni. E il tema è che l'aumento dei prezzi del petrolio preoccupa le imprese, e c'è la congiuntura flash di Confindustria che lo dice molto chiaramente: rincarano petrolio e il terzo trimestre parte in salita, timori insomma per un rallentamento della crescita. In ogni caso la Commissione europea rassicura: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, questo lo dice un gruppo di coordinamento, insomma le risorse di petrolio per l'Unione europea sono sufficienti. A te.
1: Grazie Riccardo. E oggi è un'altra giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Lo sciopero nazionale del personale del gruppo delle Ferrovie dello Stato è stato proclamato da alcune sigle sindacali.

0: da Cali Autonome è iniziato ieri sera alle 21 e si protrarrà fino alle 21 di questa sera. Andiamo allora in diretta a Napoli per vedere qual è la situazione. C'è Giorgio Saracino.
1: Eh sì, buongiorno. Quella che vedete alle mie spalle è la fila di persone che sta chiedendo di poter cambiare il biglietto, perché la situazione in questo momento è un po' in peggioramento. Lo vedete, ci sono due treni cancellati, soprattutto regionali e intercity, e qualche ritardo. Infatti poi gli sguardi della gente rivolti verso il lavoro o per le vacanze. Anche altre voci, altre reazioni le abbiamo raccolte questa mattina, le possiamo sentire nel servizio e poi lì nello studio.
2: Oggi è sciopero, bellissimo, la FIA deve partire.
1: Ah, dove deve andare?
3: A Verona.
4: C'è sciopero dei treni, però sembra che l'alta velocità sia garantita, abbiano soltanto cancellato.
3: Cambiato con il treno delle 11:30.
1: Ah, ok. Ma quando è che hai saputo che era cancellato?
3: Appena sono arrivata in stazione. Per fortuna arrivo sempre con largo anticipo, però poco prima comunque.
5: Hanno cancellato i treni regionali, anche gli intercity.
1: E lei che treno aveva?
5: Il regionale alle 8:50.
1: Ah, quello è stato.
5: Il treno l'hanno cancellato. Quindi ci hanno fatto scendere e non si sapeva niente.
1: E adesso che treno ha preso?
5: Itano, perché è l'unico garantito al momento.
1: Per andare dove?
5: A Paola.
0: Parliamo ora del nostro danzatore più noto, Roberto Bolle, che conquista la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'attuale italiana infatti è stata inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della classe 2027, categoria Live Theater, Live Performance, un sogno che diventa realtà, commenta l'artista, che dedica questo prestigioso riconoscimento a chi l'ha sostenuto negli anni, la famiglia, il team e il pubblico. Con Bolle salgono dunque a 19 gli artisti italiani celebrati sul marciapiede più famoso di Los Angeles. Adesso facciamo una breve pausa e poi la seconda parte del telegiornale.
6: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
7: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
8: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
7: Ora è pulito e fresco.
6: No stop.
8: Prova il nuovo Bref Active No Stop.
9: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetali.
10: Licia è con te da sempre, quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle e quando ti sei sentita al tuo posto. Emotivo, con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
11: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
12: Da Rodhouse, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
13: San Montana. Da 80 anni, un'estate senza fine.
14: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine da alimentare bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

0: di Fakir a Bologna sono stati diffusi nuovi video. Le immagini arrivano dalle bodycam della gente e mostrano il momento dell'intervento e poi le manovre di soccorso, mentre l'uomo ha ancora le mani legate. È guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione dopo del 43enne. Via libera del governo al disegno che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, dice la Presidente del Consiglio Meloni, si inverte l'onere della prova sulla presunzione dell'imputabilità dei minori, spiega. Azione di questo genere, il terzo di Cisgiordania oggi e negli scontri sono morti 4 palestinesi e un israeliano. Netanyahu ha ordinato un massiccio dispiegamento di forze e intanto in Libano nuove operazioni delle forze israeliane a Nabatieh. 2 paramedici libanesi sono stati feriti. Provvisoriamente allentando, nel fine settimana arriva una perturbazione, ma le temperature restano record in tutta Europa. È emergenza incendi, boschi in fiamme in Spagna, nella regione di Madrid e poi in Francia, dove centinaia di persone sono fuggite dal resort di Cap Ferret a causa del violento incendio che sta avanzando rapidamente e sta devastando tutta la zona. In molti si sono messi in salvo sulle barche. Il presidente Macron ha chiesto l'attivazione della protezione civile europea. Questo dunque è il riepilogo delle principali notizie, ma ora parliamo della guerra in Ucraina, attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Ci sono stati 6 morti e attacco missilistico ucraino sulla città russa di Kirov e intanto c'è un rimpallo di accuse tra Mosca e Washington sul fallimento degli accordi di Anchorage. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Sono 571 i droni ucraini abbattuti nella notte in varie regioni della Russia. Purgo ancora una volta sono stati attaccati i magazzini della Wildberries. Fumo era percepibile anche dal centro di San Pietroburgo. Secondo l'Ucraina, in questi magazzini verrebbero anche stoccati e spediti dei materiali destinati all'industria militare. Nella nuova strategia di Kiev, dunque, c'è anche colpire i nodi strategici dell'economia russa. Intanto Kiev ha pure rivendicato l'attacco sull'impianto missilistico di Kirov, dove vengono prodotti missili antiaerei, e secondo il governatore ci sono dei morti e una trentina di feriti. Sul fronte diplomatico, dal Kirghizistan, Lavrov parla dei rapporti con gli Stati Uniti dopo l'incontro di ieri con Rubio e dice che ad Anchorage erano stati stabiliti dei punti per un accordo di pace, fatti dei compromessi che la Russia ha rispettato, ma gli Stati Uniti non hanno fatto nulla per convincere Zelensky ad avere un accordo di pace come era stato stabilito in Alaska. E la parola degli Stati Uniti dunque non è stata mantenuta, ma la Russia, dice ancora Lavrov, porterà comunque a termine i propri obiettivi in Ucraina. Linea a voi.
0: Intanto l'est e il sud dell'Ucraina continuano a essere bersaglio dei raid russi e da Odessa ci aggiorna l'inviata Emma Farnè.
2: Kiev sotto attacco missilistico in un quartiere centrale. Ci sono feriti e i mezzi di soccorso stanno andando sul posto, fa sapere il sindaco Klitschko, mentre anche Odessa è stata colpita un mobilificio anche qui in un quartiere semi-periferico. Non è stato l'ultimo attacco delle ultime ore, ieri è stata colpita Sloviansk, un palazzo e anche Zaporizhzhia, in tutto 15 i feriti. Tutto questo avviene mentre dal punto di vista diplomatico qualcosa si sta muovendo, perché ieri dopo la Wilkoff e Kushner è stata annunciata questa visita di Zelensky negli Stati Uniti in occasione dei funerali del senatore Graham, e Zelensky incontrerà Trump molto probabilmente il 28 luglio. Invece per quanto riguarda il lato politico continua lo scontro, anzi una frattura a questo punto enorme, tra la piazza e il ex ministro della difesa Fedorov e l'ufficio presidenziale. Ieri Zelensky aveva offerto a Fedorov il posto di vice premier con delega alle tecnologie, ma Fedorov ha fatto sapere: in questo paese per avere un'influenza sulle sorti della guerra bisogna essere o premier o capo di stato maggiore oppure ministro della difesa, ed è lì al ministero che Fedorov vuole tornare. Dietro di lui ha una piazza di manifestanti ben nutrita nelle altre città ucraine. Dalla regione di Odessa con Alessandro Cifari, alla voi.
0: Torniamo in Italia, continua il nostro viaggio in Emilia-Romagna.

0: Spagna per capire come sono stati spesi i fondi del PNRR. Oggi il nostro inviato è in un asilo vicino a Modena. Sentiamo Simone Lupo Bagnacani.
1: Una delle voci più delicate del PNRR era la costruzione di asili per l'infanzia, lo chiedeva l'Europa, e qui a Modena la missione è stata compiuta. Ci troviamo a Villanova, una frazione di Modena, dove questa scuola per l'infanzia, quindi bambini da 3-6 anni, è stata appena completata e aprirà naturalmente all'inizio dell'anno prossimo. Si tratta di una scuola di ultima generazione, il progetto in totale è costato circa 3,4 milioni, la maggior parte finanziati dal PNRR, l'altra parte dal Comune. Con me c'è Andrea Ganzerli, che è responsabile del progetto. Quali sono le caratteristiche di questa scuola?
2: Beh, qua parliamo di un volume edificato da zero, fatto con le tecnologie di ultima generazione, quindi la scuola ad altissimo risparmio energetico, perché ha un NZEB migliorato del 20%, ha pannelli acustici e poi ha caratteristiche particolari per quanto riguarda la didattica. Noi abbiamo 3 sezioni per circa 25 bambini cada una, che possono essere con le porte impacchettabili utilizzate sia in modo separato che una didattica collettiva.
1: E questa scuola si inserisce in un polo scolastico dove ci sono anche l'asilo nido e la scuola elementare, va a completare un'offerta didattica proprio per questa area della città che prima non aveva lo spazio dedicato ai bambini da 3-6 anni, quindi per aiutare anche le madri, le famiglie a coniugare vita e lavoro in modo più completo. Per il momento è tutto, a voi la linea.
0: E ora torniamo a parlare delle alte temperature. L'Europa è stretta nella morsa del caldo e degli incendi. In Spagna è stata dichiarata l'emergenza nazionale per i roghi boschivi nella regione di Madrid, e non va meglio in Francia, dove Macron ha chiesto l'attivazione della protezione civile europea. La situazione è particolarmente critica nel dipartimento della Gironda. Ce ne parla da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, gli ultimi dati li ha esposti in mattinata il ministro degli interni Nunes, che ha detto sono 32 gli incendi in tutta la Francia, ormai è un'emergenza nazionale, la situazione più difficile in questo momento è ancora nel dipartimento della Gironda, in particolare nella penisola di Cap Ferret, lungo la dorsale atlantica. Sono state evacuate 35.000 persone a partire dalla notte, residenti ma anche molti turisti, perché la zona è da sempre una delle aree turistiche più belle in condizioni di normalità della Francia. Ebbene, gli evacuati vengono sistemati in diverse sale comunali, aree pubbliche della regione. Il vento non aiuta, hanno detto poco fa i vigili del fuoco, il vento che raggiunge a volte gli 80 km orari, e questo in una situazione di siccità diffusa. La Francia con Macron nella notte ha chiesto di attivare il meccanismo di protezione civile europea. Sono arrivati dei Canadair da diversi paesi, dal Portogallo e dalla Croazia. La stessa richiesta è stata avanzata sempre nella notte da Madrid. Il premier Sanchez ha detto situazione difficile, in particolare proprio nella capitale spagnola. 10.000 persone sono state evacuate. L'emergenza nazionale in Spagna ha fatto sì che sia stato richiesto l'intervento dell'esercito. Si sta cercando di evitare che gli incendi si sommino, circondino gran parte della capitale spagnola. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
0: Ecco, nonostante le condizioni climatiche proibitive, gli italiani non rinunciano alle vacanze. Saranno oltre 36 milioni coloro che trascorreranno o hanno già trascorso un periodo di ferie quest'estate. Oltre l'87% di queste persone sceglie di rimanere in Italia, tra l'altro anche da tanti VIP. Quindi andiamo in provincia di Messina, dove c'è Eleonora Mastromarino, che si trova sulla spiaggia di Patti.
4: Sì, la mattina inizia lenta qui sulla spiaggia di Patti, è ancora il tempo di granita e brioche prima di un tuffo a mare. Ci troviamo sulla costa settentrionale della Sicilia, affacciati sul Mar Tirreno, alle mie spalle le isole Eolie, che Patti guarda non solo geograficamente ma anche come ambizione turistica. Questo infatti non è un luogo che è proprio sulle mappe dei grandi tour turistici, eppure ha molto da offrire. Poco distante da qui c'è la riserva naturale dei laghi di Marinello, una lingua di sabbia con delle lagune molto caratteristiche, raggiungibili a piedi con un percorso di un paio d'ore, oppure ancora meglio via mare. E poi qui c'è anche una zona archeologica non tra le più note in Sicilia.

0: ma molto significativa, quella di Tindari, con un teatro di pietra con un affaccio spettacolare sul mare. Pochi giorni fa Biagio Antonacci si è esibito da questo teatro all'alba. Questa d'altra parte è l'estate dei VIP in Sicilia, iniziata con Dua Lipa a Palermo, terminata pochi giorni fa con la sfilata di Dolce & Gabbana a Taormina. Ma non solo i VIP, tanti stanno scegliendo la Sicilia quest'estate, lo dicono i numeri in crescita degli arrivi e delle partenze dagli aeroporti, ma anche le presenze turistiche negli alberghi, che sono quasi tutti al completo tra luglio e agosto. Probabilmente la Sicilia è stata scelta, considerata come una meta sicura in questo contesto geopolitico complesso, ed infatti sono aumentate anche le presenze turistiche degli stranieri. Per ora da Patti è tutto, a voi.
1: E ora vi parliamo del Salone Aerospaziale di Farnborough nel Regno Unito, che è diventata una vetrina per l'alta tecnologia italiana e per la firma di nuovi accordi commerciali. Sentiamo la corrispondente Nicoletta Manzione, che ha intervistato l'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani.
2: È l'aereo del futuro, il caccia di sesta generazione, che nascerà dalla collaborazione d'Italia, Regno Unito e Giappone, un accordo che ha già richiamato come osservatore il Canada e come potenziale partner l'Arabia Saudita, interessata anche la Germania.
3: Di fare un salto quantico nella capacità di combattere.
2: Londra, i più grandi costruttori mondiali del settore, più di 1500 espositori presenti, hanno presentato le tecnologie avanzate e progetti strategici. Michelangelo Dome è il sistema integrato di connessione per la sicurezza, uno dei gioielli presentati da Leonardo tra i player più importanti.
3: Una fantastica vetrina per l'alta tecnologia e i prodotti di eccellenza. Noi siamo qui con il drone TB3, che è l'esempio dei prodotti che realizziamo nell'ambito della nostra nuova joint venture con Baykar. Abbiamo l'elicottero 149, che è stato oggetto del contratto firmato con l'Indonesia.
2: Siglati nuovi accordi commerciali per 1 miliardo di euro per forniture di velivoli all'Indonesia e 200 milioni di euro per fornire.
1: Torna il calendario, racconta l'India, e lo farà a più voci. Ci porta in esclusiva dietro le quinte Francesca Biagiotti.
4: Concreto, in tre parole, il nuovo calendario Pirelli, in anteprima le prime grandi contraddizioni, un paese difficile da rappresentare in uno scatto, che si intrecciano. La prima è del
5: È una macchina fotografica, è la luce del giorno, è l'ombra. Non cerco di interpretare l'India, faccio ritratti di queste
4: modelle scelte da Sanspo, attrici, scrittrici, artiste. Tra loro anche Bhavita Mandava, diventata il volto di Chanel.
6: In Occidente spesso si racconta l'India in un solo modo, come haute couture, con orecchini indiani, è un mix. Questa è diventata l'India.
7: Il fotografo norvegese dialogherà idealmente con uno dei più grandi fotografi indiani, Raghu Rai, che è deceduto durante la lavorazione del calendario. Per questo, a seguire le sue orme, ci sarà la figlia, fotografa anche lei, Avani Rai.
6: Lui è al centro della mia esistenza e ora lo sto rendendo tangibile. Spero di potergli rendere giustizia, sai, ma gli parlerò nella mia testa.
4: Il grande documentarista indiano Raghu Rai sarà presente con le sue foto come background volutamente invadente delle foto della figlia, nelle strade, nelle case, nelle scuole, in diverse parti del paese. Da Rajasthan a Delhi, scene di vita rubate a persone comuni. Tenere insieme il glamour e la realtà, questa è la sfida del nuovo calendario Pirelli.
1: Due serate a Tivoli, a Villa Adriana, e in onda su Rai 3 sabato in prima serata, in scena nell'interpretazione di Alessandro Preziosi. Vediamo il servizio di Loretta Cavaricci.
8: Posso ancora difendere terreno perduto? Ma non per molto.
9: L'imperatore e il suo corpo, Adriano è il monologo dell'età ultima, cerniera tra disciplina e destino. A Villa Adriana, nel cuore della residenza dell'imperatore illuminato, per il quale conoscere l'amore non è stato più inebriante del conoscere la poesia, grande Marguerite Yourcenar è lingua flessibile. Per raccontare ancora in modo universale dell'essenza umana, interpreta Alessandro Preziosi.
8: I luoghi pallidi.
9: Dove spoglia è l'anima anche di chi assiste, e prima testimone è già l'autrice stessa, in scena Elisa Di Ausanio. Comincio.

0: Sporgere il profilo della morte.
1: È un evento per me unico, desiderato, vagheggiato, sarei dire, tutta la vita, quindi è una grande opportunità.
2: Mente nel capo delle mani dalla fonte, dalla sorgente, fa bene.
3: Da Giorgio Albertazzi, appassionato imperatore, un testo sulla libertà nella cultura. La mia patria sono stati libri, recita la storia, in terra di casa o in viaggio.
4: È una rassegna all'insegna della contemporaneità, però attraverso il linguaggio universale più che antico delle pietre, della natura, degli alberi e dell'arte.
5: In chiusura torniamo sullo stop alle piscine non a norma. Gli incidenti mortali, forse evitabili, degli ultimi giorni hanno portato a un'accelerazione di decreti per rafforzare la sicurezza. Le associazioni di categoria però dicono che questo non basta. Ne abbiamo parlato con Fabio Favaretti, presidente di Assopiscine. Ora sentiamo e poi il telegiornale torna alle 14:00.

0: L'emendamento che è stato appena licenziato prevede l'intervento della forza pubblica per controllare le eventuali problematiche che ne possono esserci nei sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione. Questo perché ultimamente, soprattutto per bambini, quindi minori in genere, che provocano, cioè questi sistemi di ricircolo provocano degli effetti ventosa, cioè vengono risucchiati all'interno e non permettono al bambino di liberarsene da solo e rischiano l'annegamento. Alcuni fatti infatti sono avvenuti pochi tempo fa e in questo caso il Parlamento in maniera bipartisan hanno votato questo emendamento che cerca di intervenire e obbligare le piscine ad adeguarsi con dei sistemi.
1: Provocatoria, ma non lo è. Dovevamo attendere delle morti così tragiche per parlare di sicurezza anche nei nostri impianti, per avere la certezza che alcune norme vengano rispettate quando dovrebbe essere scontato.
0: In agosto, che prevede tutta una serie di norme e di regolamenti per limitare il più possibile i rischi in piscina, sia pubbliche che private, che però purtroppo è ancora fermo. La politica è un po' lenta in questo caso e in questo momento questo prende solo una piccola parte, cioè prende solo le piscine pubbliche o aperte al pubblico, per vedere di, limitare la problematica. Questo però non è la vera necessità. Le regole ci sono già da tempo. Purtroppo, non essendoci una legge, questo viene fatto a discrezione e quindi molto spesso, per ignoranza, per dimenticanza, per poco interesse, non vengono verificate dei particolari, degli attrezzi che potrebbero evitare questi incidenti.
1: Presidente, con lei voglio entrare un po' nel tour e invece è saltato l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16 che in alcuni casi, almeno in un caso di quelli citati tra gli ultimi purtroppo registrati, avrebbe forse potuto salvare una delle vittime. Dal 2022 ad oggi, giusto per aggiungere altri dati, nelle piscine italiane sono state 75 le vittime e sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono dati
0: Esattamente.
1: importanti.
0: Sì, sono dati molto importanti. Consideri che la maggior parte poi di quelle 75 vittime, più della metà, sono bambini sotto i 12 anni, quindi capisce anche lei qual è la problematica. Non so perché e non sono stato informato del motivo per quale prima della votazione l'emendamento sulla cuffia è stato eliminato, non è stato portato a termine. Quindi anche questo poteva sicuramente aiutare perché chi ha i capelli lunghi rischia di più rispetto a chi usa la cuffia o ha i capelli corti. E questa è un'altra cosa, chiaramente le nuove norme prevedono anche che le bocchette di aspirazione siano.

0: sicure anche per chi ha i capelli lunghi, però certamente questo avrebbe aiutato di più, ma purtroppo non so dirle per quale motivo questo è stato fatto.
1: Questo non è stato fatto, quel che è stato fatto invece è stato istituire anche un fondo di quasi 5 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. Un adeguamento che va anche da una giusta prevenzione, a un racconto giusto, a una gestione che passa per le famiglie, e anche qui torniamo ad alcuni dei casi, ma passa anche dagli dai gestori delle strutture. Perché veda, Presidente, noi questi casi di cui abbiamo parlato, che ci sono sembrati davvero assurdi, strani, morti che riguardano bambini e di cui non avremmo mai voluto parlare, passano anche da delle norme proprio di base. Nessuno pensa di poter frequentare una piscina e rimanere incastrato con i capelli in un bocchettone. Non lo abbiamo mai lontanamente pensato, né noi adulti, né lo abbiamo pensato per i nostri figli. Qual è stato il gap? Che cosa manca anche in una giusta gestione umana del caso e del fenomeno?
0: Diciamo che non è tutta colpa dei gestori o dei proprietari.
1: Non ho detto passa per le famiglie, Presidente, infatti, è una giusta comunicazione che passa anche dalle famiglie.
0: Ci sono come associazione, chiaramente noi non possiamo obbligare nessuno a fare qualcosa. Le leggi servono appunto per incentivare e obbligare anche chi è meno interessato o reticente al miglioramento della propria piscina a implementarle queste cose. Consideri che negli Stati Uniti uno stesso problema, cioè c'è stato nel 2007 una morte di una bambina proprio perché è rischiata dalla presa di fondo, e hanno fatto un atto, si chiama Virginia Grimm Baker Act, che obbliga tutte le piscine alla doppia aspirazione o un sistema di rilascio del vuoto, cioè sistemi che evitano che chi venga aspirato da una presa non rimanga attaccato. Noi in Italia dopo 20 anni siamo ancora con delle bellissime norme, perché le norme ci sono, la Uni ha creato tutto quello che poteva impostare per norme, ma non c'è nessun obbligo e quindi è tutto lasciato al caso o alla serietà di chi gestisce queste cose.
1: Presidente, come frequenteremo le piscine nei prossimi giorni, visto che stiamo nel pieno di un'estate caldissima e le piscine sono fonte di refrigerio, soprattutto nelle nostre città?
0: Beh, io non posso che dire e invitare i genitori e i ragazzi ad andarci in piscina, perché le piscine sono sicure. In Italia sono milioni ogni settimana, quindi il numero è basso. È chiaro che qualsiasi numero è sempre troppo alto, però consiglio a tutti di solo, diciamo, qualche precauzione. La cuffia, chi ha i capelli lunghi, conviene che se la metta lo stesso, proprio per stare in sicurezza. E poi stare attenti, perché i genitori comunque hanno il dovere di controllare i propri figli, perché è un attimo in piscina perdere di vista il piccolo che si perde nella vasca, e quindi sono le uniche raccomandazioni che possiamo dare. Certamente andate in piscina, perché le piscine italiane sono comunque sicure, perché la maggior parte dei gestori sono persone serie che sanno cos'è la sicurezza e sicuramente si impegnano molto in questo.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi Sorriso

0: Bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
1: Dal giorno 1.
0: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

0: Diffusi nuovi video sul fermo di Fakir a Bologna. Nelle immagini della bodycam dell'agente il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il prezzo del petrolio. Da oggi nuovi dazi anche a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. 4 palestinesi e un israeliano uccisi in Cisgiordania durante un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta. Intanto decine di coloni devastano il villaggio degli scorsi. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima stamattina a Roma, travolta da una macchina spazzatrice, aveva 47 anni. Roberto Bolle avrà una stella a Hollywood. L'Étoile è stata infatti selezionata per ricevere nel 2027 uno spazio nella Walk of Fame. Sarà il primo italiano della danza a entrare nel Pantheon di Hollywood Boulevard. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24. In questi minuti è in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. È guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Andiamo da Elisa Dossi.
1: Sì, da Bologna, dove qui al Sant'Orsola si sta svolgendo l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir mentre trapelano le prime indiscrezioni dell'attack, indiscrezioni che il suo avvocato dice non smentisco ma non le commento. Sangue nei polmoni e nelle vie aeree di Fakir che lascerebbe supporre che sia stato soffocato proprio dal suo stesso sangue. A chiarire esattamente le cause di morte sarà appunto questa autopsia. Tra i vari quesiti c'è anche quello se la sua morte sarebbe stata scongiurabile in caso di sedazione. È chiaro che questa indiscrezione del soffocamento cambierebbe proprio le carte in tavola, bisognerà vedere appunto che cosa dirà l'autopsia. Se avesse poi patologie previste, la sua asma che tanto ha fatto discutere rispetto all'utilizzo o meno dello spray urticante. E poi, lo dicevi, tutta una serie di questioni invece che restano aperte sul fronte giudiziario rispetto a quelle che sono schermaglie tra avvocati, ma non solo. Perché? Perché i poliziotti hanno detto al loro legale che lo ha riferito che hanno chiesto due volte l'automedica e è stato loro risposto che non era disponibile. E l'AUSL smentisce che i poliziotti abbiano chiesto un'automedica nelle registrazioni. Naturalmente sarà la procura qui a Bologna a dover riascoltare tutti gli audio, lo sta facendo, e chiarire che cosa sia accaduto durante quelle telefonate.

ma non solo. Al vaglio ci sono video anche quelli nuovi acquisiti, e in particolare ce n'è uno che fa discutere in queste ore. È il momento in cui a Fakir viene eseguita la manovra di rianimazione. Lui è già in condizioni di spray urticante, ma soprattutto ha le mani legate, quelle mani legate che fanno dire all'avvocato della sua famiglia i poliziotti avrebbero dovuto slegargliele, e all'avvocato degli agenti fanno replicare invece l'intervento dei poliziotti. Insomma, anche qui davvero Sara Lapro probabilmente ha avuto la responsabilità di fare cosa. Il pool che eseguirà l'autopsia, i periti nominati dalla procura oltre ai consulenti di parte, i periti sono di primo livello, c'è Valentina Bugelli, direttrice dell'Istituto di Medicina Legale di Parma.

0: nel ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
1: Il dolore straziante di parenti e amici di famiglia e la rabbia.
2: È meglio andare all'ufficio veterinari, che fanno più a cosa sua. Perché all'ufficio veterinari va meglio. L'ospedale di Vibo era meglio che non c'era da tenere. Perché non si tratta così un bambino con questa situazione qua. Questo qua, Vibo.
1: I genitori del piccolo Alessio Pio sono tornati questa mattina in questura a Vibo per formalizzare la denuncia. L'autopsia nelle prossime ore darà qualche risposta in più su una morte finora inspiegabile.
3: È la cosa più semplice da chiedere in queste situazioni che sono tragiche, è la chiarezza, per prima cosa, e secondo un campanello d'allarme per la società stessa.
1: Perché è di tutta la comunità di Zungri.
4: Il bambino e poi il funerale, noi faremo il lutto cittadino per tutta l'intera giornata e poi per il resto, man mano che andiamo avanti, vediamo un attimo come comportarci, vediamo.
5: Parliamo ora di un altro asilo in un'altra regione, di un'inchiesta della Procura per maltrattamenti in una scuola dell'infanzia. Con questa accusa, infatti, due educatrici nella provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari. Sentiamo Daniela Scotto.
6: Scalzi e senza cappellino sotto il sole cocente, oppure costretti a prendersi a schiaffi da soli, ma anche colpi al volto, tirate di capelli e pizzichi. Il GIP del Tribunale di Ancona ha chiesto per due educatrici di un asilo dell'Anconetano gli arresti domiciliari. La misura cautelare è scattata a seguito delle indagini iniziate a giugno e condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo e radiomobile di Osimo. Secondo la Procura, i piccoli allievi della scuola per l'infanzia dell'entroterra marchigiano avrebbero tra i 3 e i 6 anni. Strattonati, spintonati, oltre alle vessazioni fisiche subite, i bambini sarebbero stati anche rinchiusi in bagno al buio per punizione e lasciati completamente soli in giardino. I carabinieri descrivono un quadro di sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Per la gravità delle colpe ravvisate dal GIP, la condotta delle due educatrici sarebbe incompatibile con il loro ruolo. Quello descritto è un quadro di minacce, percosse, violenze sia fisiche che psicologiche, in un contesto di palese disinteresse verso i bambini, di cui invece avrebbero dovuto prendersi cura. Per le due donne le accuse sono di maltrattamento e abbandono di minore.
5: E oggi ci sono stati due incidenti mortali sul lavoro in poche ore. La prima vittima, di soli 18 anni, è un operaio in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Le prime informazioni, il giovane è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. Aveva invece 47 anni, l'operaio di una spazzatrice in zona romanina Tor. Un ladro di 37 anni è stato ferito.
7: È stata una violenta colluttazione. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario era un furto. Nella colluttazione che ne è scaturita, il ladro, un 37enne romeno con diversi precedenti penali, avrebbe avuto la peggio, colpito da diversi fendenti con un coltello da cucina impugnato dal proprietario per difendersi. Il ladro si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in stato di arresto, piantonato per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Il proprietario ha riportato alcune ferite. Negli ultimi mesi diverse segnalazioni di furti avevano allarmato cittadini e amministratori di zona.
8: Qualcosina è successo in queste villette, però devo dire che su segnalazione sia dei cittadini ma anche dell'amministrazione ci sono stati un controllo del territorio serrato, considerando proprio delle vere e proprie pattuglie notturne per cercare di beccare questi malavitosi che per più volte hanno provato l'accesso in queste villette.
7: La procura di Caltagirone, che si occupa del caso, è in attesa dei rilievi della polizia giudiziaria per accertare la dinamica dei fatti.
5: Restano ancora molti punti da chiarire sul delitto di Bari Sardo. È stato fermato un minorenne che avrebbe accoltellato a morte un 19enne che a sua volta aveva prima investito con la sua auto una ragazza di 22 anni. Al vaglio degli inquirenti ci sono i video delle telecamere e le testimonianze. Ce ne parla Sara Perria.
9: Le domande non riguardano più l'omicidio in sé,

0: Nel silenzio, dietro le porte chiuse di Balisardo, è il tessuto sociale del paese ogliastrino ad interrogarsi. Due ragazzi giovanissimi uccisi in mezzo, il 19enne Simone Concas e prima Marco Mameli. Ancora una ragazza in ospedale con gravi ferite alle gambe, investita, secondo l'ipotesi investigativa e i testimoni, da Concas. Così nessuno si sbilancia, qui si conoscono tutti. Quello che è accaduto è una tragedia che colpisce tutta la comunità. Ora ci vuole un rispettoso silenzio accompagnato da un momento di riflessione collettiva, dice il sindaco Ivan Mameli. Per questa sera alle 21 è stata organizzata una fiaccolata in segno di profonda vicinanza, si legge, alla famiglia di Simone e a tutte le altre famiglie colpite dalla recente tragedia che ha scosso l'intera comunità.
1: Sicuramente che un ragazzino abbia in tasca il coltello non è una cosa, non è un bel segno né un bel gesto, però di fatto succede, non c'erano difficoltà di tipo sociale, ambientale, e questo appunto preoccupa anche di più.
2: Parliamo ora del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri e ribattezzato provvedimento anti-Maranza. Questo disegno di legge non cambia l'età per l'imputabilità, che resta dai 14 anni, ma la novità è che un minore si presume sempre capace di intendere e di volere fino a prova contraria. Ce ne parla Angela Caponnetto.
3: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore.
4: Minorenni ma capaci di commettere un reato come gli adulti, questa è la sostanza della nuova norma approvata in Consiglio dei Ministri per tentare di frenare l'aumento di casi di violenza giovanile. Non si abbassa l'età dell'imputabilità al di sotto dei 14 anni, ma ora tra i 14 e i 18 anni la non imputabilità non è più scontata, a meno che non venga verificato che al momento del reato il minore non fosse privo della capacità di intendere e di volere. Più semplicemente, se prima gli inquirenti per imputare un minore dovevano constatarne la piena coscienza, ora si parte dal presupposto contrario, ovvero il minore che ha commesso un reato è imputabile, poi si potrà stabilire se può commettere quel delitto. Nessuna modifica alle sanzioni differenziate per i minori imputabili, che avranno comunque diritto alla diminuzione della pena come stabilito dall'articolo 98 del codice penale. Il provvedimento, pensato per adeguare appunto il nostro codice con il governo, dovrebbe servire anche a facilitare le indagini e a rendere più responsabile chi sotto i 18 anni ha commesso un reato.
2: Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se minore, ha commentato così la Presidente del Consiglio Meloni, rivendicando i provvedimenti in materia di sicurezza. C'è soddisfazione da parte della maggioranza, mentre le opposizioni accusano, dicono basta propaganda, e intanto si torna a discutere di legge elettorale. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Da Montecitorio ci aggiorna Pablo Rojas.
5: Sì, esattamente, l'IDL di ieri che fa ancora discutere. Giorgia Meloni ieri pomeriggio in un video rivendica il provvedimento, dice lo Stato deve essere severo con chi sbaglia ma nello stesso tempo presente con chi rischia di perdersi, e poi afferma che chiunque delinque o comunque aggredisca, faccia rapino, devasti ad esempio una città debba essere punito anche se ha 15 o 16 anni. La Premier afferma anche che non basta ovviamente questo provvedimento, bisogna prevenire, bisogna sostenere le famiglie, bisogna puntare sulla scuola, sul lavoro, sulla formazione, sui centri di aggregazione, i centri sportivi. La maggioranza, come dicevi tu, ovviamente è soddisfatta per il testo, la Lega in primis, che dice una norma anti-Maranza che abbiamo voluto da tempo, molto critiche le opposizioni, denuncia una deriva autoritaria AVS con Bonelli, il Partito Democratico con Chiara Braga, la capogruppo alla Camera, invece è convinta che la maggioranza voglia semplicemente uno scalpo, come ha fatto con gli immigrati, in questo caso con i minori, piuttosto che risolvere i problemi dei cittadini. E poco fa Giuseppe Conte ha proprio sottolineato come siano usciti da questo Consiglio dei Ministri ieri senza nulla per loro, quando per loro i cittadini, quando la benzina è oltre i 2 euro. E allora che cosa aspetta il governo a prendere aziende energetiche e delle armi, e che cosa aspetta allora a dare anche le chat alla magistratura di Del Mastro, quando se bisogna punire i minori allora bisogna punire anche chi sbaglia di Fratelli d'Italia. Poi dicevi la legge elettorale da lunedì, le audizioni anche in forma a distanza con smart working, rimangono però i nodi sulle preferenze. Tajani questa mattina

0: affermato ancora una volta: noi siamo disponibili a votare in Senato il testo approvato alla Camera, quindi senza preferenze. Continuano le opposizioni a essere critiche perché accusano la maggioranza di voler cambiare le regole del gioco semplicemente perché hanno paura di perdere. È tutto.
1: Passiamo ora alle notizie dall'estero. A proposito dell'Iran, il presidente americano Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi yemeniti filo iraniani attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Agli attacchi statunitensi in Iran, replica Teheran, che per rappresaglia ha colpito installazioni militari americane in altri paesi del Golfo. Ci sono state esplosioni anche in una base statunitense ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. Allora sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, nella notte nuovi attacchi incrociati nel Golfo Persico. Teheran denuncia 4 vittime per le bombe nel sud-ovest del paese. I media iraniani parlano di esplosioni anche nel nord della Repubblica Islamica. I Pasdaran lanciano nuovi missili contro le basi militari statunitensi in Kuwait, in Giordania e in Bahrain. Numerose esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe della coalizione americana a distanza in Iraq. I guardiani della rivoluzione minacciano ritorsioni contro tutti i paesi che danno qualsiasi assistenza all'America. Il ministro degli esteri Araghchi definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Intanto si infiamma un altro fronte di guerra, quello del Mar Rosso. Le milizie yemenite degli Houthi minacciano di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb e colpiscono le navi saudite in transito che cercano di aggirare il blocco delle acque di Hormuz, provocando così un ulteriore danno ai già fragili equilibri economici mondiali.
1: Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania. Ci sono stati 3 attacchi solo questa mattina, secondo la Mezzaluna Rossa, 3 attacchi di coloni israeliani. 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi, 1 morto e 3 feriti tra gli israeliani. Intanto continuano i raid di Tel Aviv anche sulla striscia di Gaza. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sale di nuovo pericolosamente la tensione in Cisgiordania. Vicino all'insediamento israeliano di Avat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi, secondo la ricostruzione dell'esercito, ha attaccato diversi israeliani che stavano facendo un'escursione ed è scoppiato uno scontro. Come si vede in queste immagini, un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco uccidendo Binyahu Mialet, di 32 anni, membro della squadra di pronto intervento dell'insediamento ebraico, e ne ha feriti altri 2. I soldati israeliani hanno aperto il fuoco uccidendo 4 palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in 2 case. L'esercito israeliano ha ordinato rinforzi in Cisgiordania, mentre a Gaza nuovi raid israeliani. 2 palestinesi sono rimasti uccisi a Gaza City, mentre è polemica sulla realizzazione di un terrapieno di terra e sabbia lungo oltre 23 chilometri all'interno della striscia. Come si vede dalle immagini satellitari, il terrapieno segue la cosiddetta linea gialla, separa oltre il 50% del territorio sotto il controllo israeliano dal resto della striscia.
1: Intanto in Libano le forze israeliane hanno condotto nuove operazioni militari sotto attacco, in particolare il distretto di Tiro. Sentiamo da Beirut l'inviato Nello Rega.
4: Sì, buon pomeriggio da Beirut. Situazione sempre molto difficile nel sud del Libano, dove proseguono i raid israeliani per colpire quello che rimane di Hezbollah. Sono stati distrutti alcuni edifici, alcune rampe di lancio e soprattutto depositi di armi e munizioni utilizzate da Hezbollah. Ma c'è anche un forte braccio vista politico tra Hezbollah e il governo, perché i filo iraniani anche oggi hanno duramente attaccato il presidente Aoun, dicendo che ha svenduto il Libano agli israeliani. Situazione molto difficile, anche se si va avanti con le trattative, e tutti ovviamente invocano il ritiro di Israele dal sud del Libano, che al momento non è arrivato. Dina, il microfono a voi a Roma.
1: E adesso parliamo della guerra in Ucraina. Continuano i raid russi, ci sono stati 6 morti e decine di feriti nei raid che hanno colpito in pieno giorno la regione di Kiev. Allora ci aggiorna la nostra inviata Emma Farnè.
5: Si tratta di almeno 10 vittime.

0: si parla di centinaia di feriti. Questo raid con un missile della regione di Kiev a est, un'oretta circa di automobile dalla zona della difesa. Dalle prime informazioni si parla di un poligono. Non è però chiaro la circostanza di questo raduno, che però ha a che fare sì con il raid di oggi. Anche Sloviansk, la fortezza del Donbass, è stata colpita. Qui invece sono state prese di mira case civili, 5 almeno le vittime e molti i feriti. Tutto questo avviene mentre la diplomazia dei progressi. La settimana prossima, il 28 luglio, Zelensky vedrà Trump a Washington in occasione dei funerali del senatore Green, mentre invece questa sera è in programma una grande manifestazione del ministro della difesa Fedorov, che ieri ha rifiutato un altro degli incarichi proposti da Zelensky, quello di vicepremier della tecnologia. Ha detto: l'unico incarico che posso accettare di nuovo è quello alla difesa, per avere una vera influenza sulle sorti della guerra. E la piazza, decine di giovani e dei veterani lo sostengono. Dalla regione di Uman a voi.
1: Grazie Emma. Adesso torniamo a parlare delle conseguenze della guerra in Medio Oriente. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti, un rialzo che dura ormai da 21 giorni consecutivi, e oggi, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service è di 1,968 euro al litro per la benzina e di 2,161 euro al litro per il gasolio. In autostrada invece il prezzo medio al self è di 2,059 euro al litro per la benzina e 2,228 euro al litro per il gasolio. Noi siamo andati a sentire cosa ne...
2: La benzina a 2 euro è una cosa terribile.
3: Diventa una spesa importante, insomma, soprattutto per coloro che fanno tanti chilometri, quindi è qualcosa di serio. Speriamo che si possa arginare, insomma, questa situazione.
4: Un segreto per non sentire il peso del carburante: metti sempre la stessa cifra, 20 euro li mettevi un anno fa, 20 euro li metti adesso e hai risparmiato.
5: È troppo cara è diventata, oramai 10 euro è proprio un goccettino di benzina è diventata.
6: Oramai non c'è una fine. Qui si continua con gli aumenti, cambia tutti i giorni i prezzi, e la gente è tutta nervosa, arrabbiata, è impossibile lavorare così. O trovano un rimedio, se no non vedo futuro io, purtroppo.
7: Purtroppo ci stanno i problemi che ci stanno, non lo so se dipende dalla questione del Golfo, della guerra. Io metto sempre 15 euro, però il benzina è sempre di meno.
8: È una cosa veramente scandalosa, inaccettabile una situazione del genere. Il governo dovrebbe porre rimedio, ma...
9: Lavora con la macchina o con qualsiasi altro mezzo e comincia ad essere un problema.
1: E terminerà stasera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, programmato da alcune sigle autonome. Per ora, nella maggior parte dei casi, i disagi sono, contano i viaggiatori intervistati a Roma da Paolo Martini.
10: No, sappiamo che c'era.
11: Che era uno di quelli garantiti?
10: Quelli garantiti, sì.
11: Dove andate?
10: Andiamo?
12: A Genova. Il nostro treno c'è. Beh, l'abbiamo cambiato con un treno che c'è.
13: Il treno fortunatamente oggi c'è, il mio. Gli altri non lo so. Vedo che ci sono delle cancellazioni, dei ritardi.
11: Questo treno c'è?
14: Non ancora. Non è ancora uscito il binario.
11: C'è il rischio che ci sia sciopero? Oggi è sciopero, c'è il rischio?
14: Lo so, però ho visto sul sito ed è garantito. Adesso sto vedendo, 5 minuti di ritardo.
15: Sì, parte da Milano, quindi c'è comunque.
16: Non è il momento, mi spiace.
11: Sta cercando una soluzione.
16: Esatto, sì.
11: C'è?
17: Per ora pare di sì. Per ora dovrebbe essere garantito. Porta 7 minuti di ritardo, però è tra quelli garantiti, quindi speriamo bene.
18: Sono in fila per delle informazioni sul mio treno.
19: L'hanno annunciato prima con ritardo e man mano lo aggiornavano, poi cancellato. Avevo anche il ritorno in giornata. Vabbè.
20: Sto arrivando da Milano.
11: Il treno era puntuale?
20: Sì, puntualissimo.
11: Possiamo chiedere da dove venite?
15: Milano.
11: Il treno è stato puntuale?
15: Oggi sì, incredibile, ma vero.
20: Il giorno dello sciopero.
15: Però Italo è andato.
21: Da Milano è arrivato.

0: Roberto Bolle conquista la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'Étoile italiana è stata infatti inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della classe 2027 nella categoria Live Theater, Live Performance. Un sogno che diventa realtà, ha commentato Bolle, che ha dedicato questo prestigioso riconoscimento a chi l'ha sostenuto negli anni, alla famiglia, al team e al pubblico. Con Bolle salgono così a 19 gli artisti italiani celebrati sul marciapiede più famoso di Los Angeles. Infine vi parliamo di calcio, del no di Pep Guardiola ai vertici del Federcalcio. Dopo l'incontro con l'assemblea della Serie A, Malagò, Maldini e Leonardo vanno avanti nella costruzione del progetto della nazionale, ma devono incassare la decisione negativa dell'allenatore catalano, che declina l'invito per impegni familiari. E poi c'è anche il no di Gigi Buffon. Facciamo il punto allora con Pascal Alia, poi una breve pausa e il nostro filo diretto con Eva Giovannini.
1: Sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Pep Guardiola, dopo averci pensato, alla fine declina l'offerta della federazione. Non c'è fretta, ma non c'è nemmeno tanto tempo. Tra 8 settimane la nazionale sfiderà il Belgio in Nations League e serve un nuovo selezionatore. La lista adesso si restringe. Il primo è Andrea Pirlo, suggestivo, ma forse con troppa poca esperienza per colmare il gap con le superpotenze del calcio entro l'Europeo casalingo del 2032. Restano vive le ipotesi di un pragmatico Antonio Conte o di un clamoroso ritorno di Roberto Mancini, che conosce alla perfezione la macchina. Serve ambizione e sintonia con il progetto, non c'è fretta, mentre il presidente Malagò fissa una nuova deadline.
2: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile, però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
3: Possibile martedì?
2: Possibile.
1: Intanto Paolo Maldini e Leonardo incassano un altro no, è quello di Gigi Buffon. L'ex portiere ha declinato l'invito di rientrare nel Club Italia. Il ruolo offerto avrebbe limitato le sue funzioni rispetto al passato.
4: Nel nord orientale a tratti un po' più sostenuta. Scendiamo al centro, dove il cielo sarà sereno, poco nuvoloso in area tirrenica sull'Umbria, mattinata con ventilazione settentrionale e aria più fresca in arrivo. Sul meridione la perturbazione insisterà invece un po' più a lungo la mattinata, le prime ore del pomeriggio, soprattutto sul settore ionico della Calabria. Qualche isolato rovescio potrà arrivare anche sulla Sicilia settentrionale, sereno poco nuvoloso sul resto dell'isola, cielo quasi completamente sereno anche sulla Sardegna. Moto ondoso dei nostri mari, generalmente più sostenuto degli ultimi giorni, per una giornata di domani che vedrà un tempo prevalentemente soleggiato, ma nel pomeriggio arriveranno delle nubi sul nord-ovest in grado di portare dei temporali in area alpina che poi si estenderanno alla pianura nel corso della tarda sera. Un po' di nubi in arrivo anche sulla Sardegna. Queste le temperature, attesa oggi una tendenza alla diminuzione, soprattutto al centro-sud, per effetto dei venti settentrionali.
5: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 14:30, ben ritrovati in diretta per il nostro filo diretto. Affronteremo tante questioni, partiamo però dai temi internazionali e lo facciamo, lo ringrazio per essere con noi, con l'ambasciatore Stefano Stefanini in collegamento. Ambasciatore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, ovviamente partiamo dalle questioni iraniane, poi cercheremo di fare un piccolo viaggio, insomma, perché ovviamente la questione ci interroga e poi le ricadute della questione medio orientale. Ma partiamo dall'Iran, perché mentre la Camera americana ha, diciamo così, contenuto i poteri del presidente statunitense, in realtà Trump è tornato ad attaccare, a minacciare l'Iran di, cito testualmente, scatenare l'attacco più grande di sempre. Ovviamente in tutto questo i raid degli

0: non aiutano. Ecco, ambasciatore, lei come legge i fatti delle ultime 24 ore?
1: Trump è questa guerra, intanto c'è stato il fuoco, non ha funzionato. Il cessato il fuoco doveva riaprire lo stretto di Hormuz, che ormai è l'oggetto principale dello scontro fra Iran e Stati Uniti, e che ne fa in un certo senso più uno scontro fra Iran e Stati Uniti che, come era all'inizio, uno scontro fra Israele e Stati Uniti e Iran dall'altra parte. A Hormuz, evidentemente, gli iraniani si sentono forti sul terreno del controllo di Hormuz e hanno raddoppiato, facendo entrare in campo gli Houthi con le minacce alla navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb. E quindi Trump, non riuscendo a sfondare, diciamo, sul piano della diplomazia, non gli rimane che la guerra, anche nella convinzione, perché lo ripete varie volte, che gli iraniani, lui dice, vogliono trattare, ma non hanno sofferto abbastanza per accettare di trattare a condizioni decenti. Mi sembra però che ci sia una sottovalutazione tanto della capacità di resistenza dell'Iran, della nuova capacità. L'Iran ha individuato un punto di debolezza americano nelle basi americane, negli altri, non cercando di colpire Israele, ma cercando di colpire infrastrutture dei paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti o dove gli Stati Uniti hanno basi. Quindi,
0: ecco, a questo proposito, ambasciatore, la fermo un secondo perché la questione è interessante. Sappiamo che la partita del nucleare iraniano è legata, sebbene indirettamente, a quella del nucleare civile saudita. L'Arabia Saudita, insomma, ovviamente è uno dei principali, forse il principale contrappeso regionale all'Iran, però Trump ha detto chiaramente: se non riconoscete Israele e di fatto non aderite agli accordi di Abramo, non ci sarà nessun accordo. L'accordo si intende quello per le tecnologie nucleari americane, per il nucleare civile saudita. È una partita un po' complessa, però le potenze regionali, l'Arabia Saudita in primis, stanno giocando un ruolo importante in queste ore.
1: Allora, l'accordo nucleare Stati Uniti, Arabia Saudita, diciamo, cambia lo scenario del Medio Oriente quanto la guerra fra Iran e Stati Uniti, perché è un accordo, è una fornitura di tecnologie, è il dare all'Arabia Saudita la capacità di sviluppare l'energia nucleare, che l'Arabia Saudita cerca da tempo, da anni, e che gli Stati Uniti non hanno mai concesso. Adesso lo concedono a condizioni privilegiate, niente controlli della IEA, e c'è stato questo. Quando lei dice Trump ha detto chiaramente, sì, l'ha detto chiaramente, in una quasi come un ripensamento, sì. L'ha detto dopo il primo giorno. Non era una condizione prevista dall'inizio. Possiamo immaginare pressioni dall'interno, pressioni da parte di Israele per farlo, ma alla fine, quando anche ci fosse un impegno di Israele, che non fosse seguito dall'immediato riconoscimento, cambia veramente poco. Perché qui tocchiamo il problema di fondo, è che l'Arabia Saudita un impegno, almeno per un orizzonte di statualità palestinese.
0: Ambasciatore, apre al terzo punto del nostro ragionamento, se mi consente, perché in questo momento Israele non sembra diminuire l'intensità degli attacchi. Da un lato anche ora a Gaza, l'ultima settimana sono morti 13 bambini, ma anche nel sud del Libano, l'abbiamo visto anche

0: anche dato conto nei nostri telegiornali, tutta l'area di Tiro. Qual è la strategia di Netanyahu? Ricordiamo anche a chi ci guarda da casa che il 27 ottobre si vota in Israele.
1: Intanto la strategia di Netanyahu è semplicemente tesa a cercare di portare a casa una vittoria elettorale che lo esenti anche dalle inchieste giudiziarie, altrimenti rischia di finire in galera. La grazia, malgrado le sollecitazioni di Trump, il presidente israeliano la grazia non gliela ha concessa. Quindi per non subire un'emorragia a destra, Netanyahu non può far concessioni sullo Stato palestinese. Meno ne parla, meglio è, lasciando nel frattempo che continuino le vessazioni dei coloni in Cisgiordania. E intanto continua la politica su Gaza e sul Libano. Qualche piccolo passo avanti sul Libano è stato fatto. L'esercito regolare libanese ha preso il controllo di un villaggio da cui si sono ritirati gli israeliani. Parliamo però veramente di bazzeccole rispetto alla svolta decisiva che dovrebbe essere il completo ritiro israeliano e la presa di controllo da parte dell'esercito libanese e non da parte di Hezbollah. Per cui continuerà così come sta facendo avendo, traccheggiando, cercando di tenersi buoni gli Stati Uniti fino alle elezioni. Quindi parliamo ancora di 3-4 mesi.
0: C'è ancora tempo. Ecco, ricordiamo comunque che Hormuz era aperto prima dell'inizio di questa guerra e in realtà le ricadute della chiusura dello stretto di Hormuz si fanno sentire sul costo dei carburanti. Arrivano ovviamente anche le nostre pompe di benzina. Nel frattempo il governo al momento non ha parlato di un nuovo sconto sulle accise. Era finito lo scorso 3 di luglio. So che lei non ha la sfera di cristallo, ma cosa prevede da questo punto di vista? Di quali fattori dovremmo tener conto anche per capire cosa succederà nelle prossime settimane? Che gioco forza, saranno settimane importanti perché il mese di agosto è alle porte e, come dire, tanti italiani dovrebbero poter prendere la macchina anche per andare in vacanza.
1: Ma rassegniamoci, perché il prezzo del petrolio e quindi le ricadute sulla benzina, sul diesel, eccetera, continueranno. Questa guerra, iniziata con varie motivazioni, compresa ovviamente quella del programma nucleare iraniano, in questo momento è una guerra per il controllo degli stretti, e con l'entrata in campo degli Houthi, che aggiungono al vincolo rappresentato da Hormuz un ulteriore vincolo, corrisponde circa al 4% del traffico di petrolio grezzo, 4% mondiale attraverso Bab el-Mandeb. 4% non sembra tanto, ma se si aggiunge a Hormuz la stretta sulle forniture resta, e quindi, specialmente guardando ad agosto, rassegniamoci a prezzi della benzina e del carburante non in diminuzione, salvo evidentemente intervento.
0: Della sua presenza, ambasciatore, anche per fare un'ultima domanda a proposito dei dazi. Il comunicato ufficiale dice che i nuovi dazi sono in realtà conformi agli accordi siglati solo un anno fa in Scozia, però Pechino invece, ovviamente alla Cina, dice appunto il portavoce di Pechino: ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali. Si profila un nuovo scontro tra i due giganti?
1: Sì. Sostitutivi corso dopo che la Corte Suprema aveva annullato i cosiddetti dazi reciproci, scadevano oggi o domani, e quindi si sono inventati questi nuovi dazi giustificati con legislazioni tenere dei paesi.

0: colpiti nei confronti del lavoro forzato. Per quanto riguarda l'Unione Europea, la reazione è corretta, dato che non cambia il livello dei dazi a cui sono sottoposte le esportazioni europee verso gli Stati Uniti. Nella sostanza, l'accordo raggiunto un anno fa rimane in vigore. L'Unione Europea non è più penalizzata di quanto non lo fosse 2 giorni fa. Gli altri paesi hanno scelto una via diversa. Sicuramente ricordiamoci che la Cina ha la mano sul rubinetto delle terre rare e l'ha già usato. C'è un appuntamento di Xi Jinping per una visita a Washington in settembre che in teoria doveva portare a compimento quella normalizzazione della rivalità raggiunta durante la visita di Trump a Pechino in maggio. Quindi stiamo a vedere perché già altre volte poi Trump ha fatto marcia indietro. Dal punto di vista europeo teniamoci le cose come stanno per evitare di incattivirci, non stiamo peggio di quanto stessimo prima dell'introduzione di questi nuovi dazi.
1: La ringrazio, ambasciatore, per questa sua preziosa analisi e le auguro un buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: E lo dicevamo, prosegue il rialzo dei carburanti che dura ormai da 21 giorni consecutivi. Il Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service è pari a 1,968 euro per litro, per la benzina e 2,161 per il gasolio. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,59 per la benzina e 2,28 per il gasolio. Dunque siamo andati a sentire cosa ne pensano gli automobilisti.
2: Beh, è carissima, benzina a 2 euro è una cosa terribile.
3: Diventa una spesa importante, insomma, soprattutto per coloro che fanno tanti chilometri, quindi è qualcosa di serio, speriamo che si possa arginare, insomma, questa situazione.
4: Non segreto per non sentire il peso del carburante, metti sempre la stessa cifra, 20 euro li mettevi un anno fa, 20 euro li metti adesso e hai risparmiato.
5: Troppo cara è diventata, oramai 10 euro è proprio un goccettino di benzina è diventata.
6: Oramai non c'è una fine, qui si continua con gli aumenti, cambia tutti i giorni i prezzi, la gente è tutta nervosa, arrabbiata, è impossibile. Non ho un rimedio, se no non vedo futuro io purtroppo.
7: Beh, purtroppo ci stanno i problemi che ci stanno, non lo so se dipende dalla questione del Golfo, della guerra. Io metto sempre di meno.
8: È una cosa veramente di medio, ma.
9: Lavora con la macchina o con qualsiasi altro mezzo e comincia ad essere un problema.
1: Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge per colpire la criminalità minorile. Tra i 14 e i 18 anni l'imputabilità non è automatica. Cambia anche il sistema della giustizia minorile, la situazione negli istituti penitenziari minorili. Ce ne parla Eleonora Tundo e poi approfondiremo il tema con un ospite.
10: Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge per colpire la criminalità minorile. Il cosiddetto decreto anti-Maranza cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Tra i 14 e i 18 anni non è automatica. Si ribalta quindi l'onere della prova. Non sarà più il giudice a dover dimostrare caso per caso la maturità del minore, ma sarà la difesa a dover provare il contrario. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, definisce il provvedimento l'ultimo tassello di una linea aperta dal decreto Caivano del 2023, che ha già impattato sul sistema della giustizia minorile, provocando un netto aumento degli ingressi negli istituti penitenziari, restrizioni sulle misure alternative e un inasprimento delle pene per i ragazzi che commettono reati. E i numeri sulle carceri minorili restituiscono gli effetti di quella stretta. Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone, gli istituti penali per i minori alla fine del 2025 registravano un aumento del 50% in più di ingressi rispetto al 2022. Per la prima volta nella storia italiana, gli IPM hanno conosciuto il sovraffollamento con un tasso che sfiora il 110%. Le più affollate

0: Ante Nisida a Napoli e il Beccaria a Milano. Il sistema della giustizia minorile italiano, che fino a pochi anni fa era considerato un modello per l'Europa, centrato sulla rieducazione con percorsi e misure alternative al carcere, si trova ora sotto una pressione numerica senza precedenti.
1: Dunque abbiamo ascoltato questo servizio, ma ne parliamo, lo accennavo, con un ospite in collegamento. Saluto e ringrazio Paola Brunese, che è la Presidente del Tribunale dei Minori di Napoli. Buonasera Presidente, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a lei.
1: Quindi la notizia è, diciamo, di questa nuova norma uscita dal CDM, che il minore si presume sempre capace di intendere e di volere fino a prova contraria. C'era necessità di questa norma?
2: Ma guardi, io ritengo che sia indubitabile che il diritto debba corrispondere alla veduta etica della comunità sociale, per cui è importante che si diffonda il messaggio che il minore che commette un reato debba subire il processo e debba pagare nel caso in cui la condanna è la risposta più adeguata al caso concreto. Quindi il messaggio è importante. Per la verità le dico che è rarissimo, è capitato che un minore ultra quattordicenne sia risultato non imputabile. Allo stato, diciamo, prima di questo emendamento non vi era una presunzione né di capacità né di incapacità del minore degli anni 14, per cui andava accertata caso per caso. Però l'accertamento non richiedeva particolari formalità, bastava una relazione del servizio sociale che facesse emergere una normalità emotiva del ragazzo, oppure l'ascolto del ragazzo da parte del collegio, nel quale fanno parte psicologi, quindi componenti privati che hanno una particolare competenza in materia. In effetti pochissime sono state le sentenze che hanno prosciolto il minore ultra quattordicenne perché non imputabile. Però è più adeguato ai tempi ritenere che l'ultra quattordicenne si presuma imputabile, perché ciò corrisponde alla realtà e diffonde anche il messaggio che il minore, se sbaglia, deve pagare. Chiaramente c'è la valvola di salvezza, che c'è anche per i maggiorenni, nel senso che se emergono elementi che inducono a ritenere che il soggetto non sia imputabile, devono essere effettuati gli accertamenti e quindi si seguono altre strade, come si fa per il maggiorenne che risulti insano di mente, che chiaramente non può essere condannato, ma andrà trattato in altro modo.
1: Quindi dice lei, sostanzialmente,
2: che il messaggio sia positivo.
1: Quindi dice lei, sostanzialmente a livello di numeri cambierà poco, ma c'era bisogno di dare questo messaggio. Le voglio leggere a questo proposito.
2: Io non la sento bene però.
1: No, stavo riassumendo brevemente, sì, Presidente, sì. La sua risposta, cioè sì. In termini numerici probabilmente cambierà poco, perché già di fatto
2: molto
1: è così,
2: poco, le dico.
1: Molto poco, ma era importante, dice lei, dare un messaggio. Ed è a questo proposito,
2: sì.
1: Presidente, che io vorrei leggerle un breve passaggio di quello che invece è il comunicato dell'Associazione Nazionale delle Camere Penali Italiane, che dice, a proposito proprio di questo provvedimento, la cosiddetta stretta antimaranza, dicono le camere penali che, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Fanno riferimento al fatto che la maggior parte dei reati commessi da minorenni ha come principali cause una diciamo fragilità dei legami e la povertà.
2: Sì, ma ciò non compromette poi i risultati, perché le dico, il mio tribunale, che opera in un distretto maturi, minori diciamo ultra quattordicenni, anche in vigenza della precedente normativa, quindi non ritengo che questa preoccupazione sia fondata, anche perché è sempre possibile e necessario, ove emerga una non imputabilità, un accertamento sul punto.
1: Allora io la ringrazio molto, Presidente Brunese, per questa sua breve ma efficace analisi di questa norma che è stata appena approvata e di cui si è molto discusso, anche perché ha generato inevitabili come dire, polemiche politiche. Grazie, le auguro buon lavoro.
2: Grazie, ricambio.
1: E passiamo alle giornali, un fatto di cronaca, un bambino di un anno e mezzo morto per altri quattro ricoverati in ospedale in seguito a un grave

0: Evidentemente disturbo gastrointestinale, ne parliamo con il virologo Fabrizio Pegliasco, direttore tra l'altro sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. Ben ritrovato, buonasera.
1: Un piacere essere con voi.
0: Allora, dicevamo che questi bambini andavano tutti allo stesso asilo nido di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Molti si sono, nei giorni precedenti poi a questo fatto tragico, si erano sentiti male. Alcuni di loro sono andati in ospedale, tra questi c'era proprio il piccolo Alessio di 15 mesi. Tra le ipotesi, dottor Pregliasco, c'è che ci fosse la possibilità che c'era un batterio, un difficile generalmente scoperto in ambito ospedaliero, che non significa che è di derivazione ospedaliera, ma viene spesso scoperto in ambito ospedaliero. Però insomma, intanto ci dice che cos'è questo virus e come si contrae, per favore, così ci chiarisce un po' il quadro.
1: Allora, è uno dei possibili candidati, ma ci vorrà un'indagine epidemiologica, l'autopsia e indagini di laboratorio, perché appunto le gastroenteriti nei bimbi piccoli possono dare guai, come è successo anche questa volta, e quindi è importante vedere questo contesto. Il Clostridium difficile purtroppo lo conosciamo da anni, difficile perché a suo tempo era stato difficile individuarlo dal punto di vista situazioni già molto di fragilità, spesso magari anche nell'anziano che ha subito delle terapie antibiotiche, e gli antibiotici però alterano anche i batteri, il microbiota intestinale, e questo trova la strada e la facilitazione per peggiorare le cose. È un batterio che si trasmette per contatto interumano, alcune persone sono portatori sani, queste spore vivono anche nell'ambiente ed è quindi fondamentale in contesti come quelli dell'ospedale o come quelli di un asilo quelle attenzioni all'igiene sistematiche, no? In particolare il cambio dei pannolini, per esempio, in quel contesto triste che stiamo raccontando. Ma davvero è uno dei tanti problemi che possono determinare effetti pesanti, appunto problematiche gastroenteriche e soprattutto questa enorme quantità di perdita di liquidi che in un bambino piccolo o in un anziano già fragile con tutte le sue comorbilità, come si dice oggi, patologie intercorrenti, spesso diventa un problema grave per la vita.
0: Ecco, abbiamo capito che questo, se fosse questo batterio, naturalmente è un batterio che si contrae per via orofecale, ma quali sono le precauzioni? La maggior parte delle scuole pubbliche usa dei disinfettanti a base di cloro, però in questi casi sarebbe bene usare invece prodotti a base di acqua ossigenata, come si fa negli ospedali?
1: No, si tratta in genere negli appalti delle strutture pubbliche, ci sono dei capitolati formali con le modalità e i protocolli d'uso per tutta, quindi di detersione ed eventuale disinfezione. Diciamo che l'ipoclorito di sodio è un ottimo disinfettante, l'importante è usarlo in modo sistematico, perché possono esserci momenti o luoghi in cui, no, per disattendere a una disinfezione. Appunto, dicevo, non è solo una trasmissione fecorale, ma proprio un contatto anche, per esempio, con i giocattoli. Ecco, in asilo potrebbero essere questi che i piccolini, no, giustamente si scambiano fra di loro. Quindi situazioni che vanno esaminate nel contesto specifico, e saranno e sono sicuramente da parte del Dipartimento di Prevenzione del Territorio in questo momento sotto indagine per scoprire la causa, perché in questo caso, come purtroppo in altri, anche a livello ospedaliero, quando c'è un caso in realtà poi se ne scoprono altri, magari uno molto grave e altri meno pesanti, ma che comunque rendono, diciamo, difficile il proseguimento della terapia, della malattia.
0: Un'ultima domanda in chiusura, dottor Pegliasco, perché naturalmente la Procura di Vibo Valentia sui fatti, insomma, ha aperto un'inchiesta, è stata sequestrata la cartella clinica del bambino deceduto, però ricordiamo che prima di essere stato appunto, dove poi è deceduto, era stato 5 giorni in pediatria a Vibo Valentia, sottoposto a una terapia antibiotica, senza entrare troppo

0: e di un batterio come quello di cui abbiamo parlato fino ad ora?
1: È fondamentale un'indagine microbiologica. Oggi ci sono tecniche di biologia molecolare che permettono un gastroenteriti, ci sono anche virali. E poi c'è questa esigenza, e sarà valutata dal Collegio Peritale, rispetto alla scelta dell'antibiotico, che ovviamente, come sempre, è fondamentale, sia il più mirato possibile, certo, per quanto possibile nel momento iniziale della sintomatologia.
0: Grazie, grazie davvero dottor Pregliasco, le auguro un buon pomeriggio e buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Noi ci fermiamo per una brevissima pausa e poi prosegue il nostro telegiornale.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
1: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
0: Grazie. Muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
1: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
0: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
1: Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
0: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
1: 800 66 24 25. Dona ora.
2: Non mi troverà mai.
3: Scusate.
4: Sta cercando la nonna, vero?
3: Di là.
2: Quante camerette. E questa?
5: La progettiamo su misura.
2: Ah, nonna. Peccata. Jerry, finalmente. Oh, io prendo tutto, eh. Arredissima, dove la vita è issima.
6: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

Diffusi nuovi video sul fermo di Fakir nelle immagini della bodycam della gente, il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. 4 palestinesi e un israeliano uccisi in Cisgiordania durante un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta, intanto decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di rifiuti. Un'altra vittima stamane a Roma, travolta da una spazzatrice, aveva 47 anni. Roberto Bolle avrà una stella a Hollywood. L'Étoile, selezionata per ricevere nel 2027 uno spazio nella Walk of Fame, sarà il primo italiano della danza nel Pantheon di Hollywood Boulevard. Guardiola non sarà il commissario tecnico della

0: La nazionale italiana lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi le avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Ben ritrovati in diretta Rai News 24. Dunque, oggi l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Guerra anche tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Ma andiamo in diretta per tutti gli aggiornamenti. C'è a Bologna la nostra inviata Elisa Dossi.
1: Sì, qui all'ospedale Sant'Orsola, dove è in corso questa autopsia, mentre trapela un'indiscrezione dall'attack eseguita ieri. Sangue nei polmoni e nelle vie aeree, che potrebbe lasciar supporre che Fakir sia morto, soffocato dal suo stesso sangue. Naturalmente tutto questo andrà poi chiarito alla luce anche dell'autopsia. Quello che sappiamo è che l'avvocato della famiglia di Fakir non si sente di commentare, ma non ha voluto smentire questa indiscrezione che è trapelata. Invece, tra i quesiti dell'autopsia ci sarà quello se la morte di Fakir sarebbe stata scongiurabile qualora fosse mai stato sedato. Questo è uno dei punti, poi ce ne sono anche molti altri, a partire dalle patologie pregresse, dalle sue difficoltà in termini asmatici, rispetto tanto hanno fatto discutere rispetto all'utilizzo poi dello spray urticante. Poi dicevi appunto che c'è questo botta e risposta non solo tra avvocati ma anche tra poliziotti e ASL. Allora partiamo proprio da questo. I poliziotti hanno detto al loro avvocato di aver chiesto due volte un'automedica e che allora era stato detto che non era disponibile. L'AUSL smentisce, dice l'auto richiesta non è confermata dalle registrazioni di quelle telefonate, l'auto richiesta dai poliziotti, e insomma su tutto questo dovrà far luce la procura che dovrà far luce anche su chi avrebbe dovuto eventualmente togliere, slegare le mani di Fakir, che durante il tentativo di rianimazione è appunto a mani e piedi legati. Per l'avvocato della famiglia di Fakir sarebbero stati i poliziotti a dovergli slegare i polsi. Per l'avvocato dei poliziotti, nel momento in cui è stato messo in sicurezza, è nelle mani dei sanitari, sono i sanitari a dover eventualmente richiedere un nuovo intervento per slegargli i polsi. Nel frattempo, per quel che riguarda questa autopsia, ricordiamo i nomi di primo ordine del pool che la va ad eseguire: Valentina Bugelli dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, è la direttrice, si è occupata del caso Petrolini; Cristina Basso, docente di anatomia patologica dell'Università di Padova, ha seguito anche i casi delle morti dei calciatori Morosini e Astori; e poi Manuela Bonizzoli, specialista in anestesia e rianimazione del Careggi di Firenze; infine il tossicologo Luca Morini dell'Università di Pavia. Ci vorrà tempo, almeno 5 ore ci hanno detto entrando, erano circa le 11:30, e naturalmente noi vi aggiorneremo appena da qui sapremo qualcosa. A te.
0: Grazie Elisa. E invece lo sentivamo dai titoli: due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. Un di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice, mentre in Sardegna un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento rifiuti. Su questo sentiamo

0: norme di sicurezza. Pitalis era stato assunto da poco. Intanto il sindaco di Oniferi, Antonio Piras, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia. L'intenzione del comune è però di non annullare i 3 giorni di festa patronale in onore di Sant'Anna previsti da questa sera. Troppo tardi per cancellare gli spettacoli, ma sui festeggiamenti non potrà non pesare la tragedia della morte di un ragazzo appena maggiorenne.
1: Il mezzo che si inclina improvvisamente sul lato durante la manutenzione e poi travolge un operaio al lavoro. Ancora una morte bianca a Roma, questa volta la vittima è un uomo di 47 anni rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice in zona Tor Vergata a pochi passi dal centro commerciale La Romanina. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ieri pomeriggio era al lavoro nel piazzale esterno di un'officina privata in via Orazio Raimondo. Stava effettuando dei lavori di messa in efficienza del mezzo che era sollevato su alcuni elevatori. Il mezzo è crollato sull'uomo che è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto la macchina, già privo di vita. Cancelli chiusi oggi, il dolore è grande per tutti. Lo conoscevo da 20 anni, siamo senza parole quando succedono cose simili, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro della Procura di Roma. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. Al vaglio il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, secondo i primi accertamenti il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. Nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma rispetto al 2025 sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali.
2: Indaga anche l'ASP di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso del bambino di 18 mesi morto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti a un batterio. Sequestrato anche l'asilo nido che frequentava assieme ad altri 10 bambini, tutti ricoverati. Ce ne parla Ilaria Raffaele.
3: Mi metto nei panni di questa mamma. Non ho parole, cosa dire. Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa... facile.
4: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
5: Il dolore straziante di parenti e amici di famiglia e la rabbia.
6: È meglio andare all'ufficio veterinari, che fanno più a cosa sua, perché all'ufficio veterinari va meglio. L'ospedale di Vibo era meglio che non c'era da niente. Perché non si tratta così un bambino con questa situazione qua. Questo qua, Vibo.
5: I genitori del piccolo Alessio Pio sono tornati questa mattina in questura a Vibo per formalizzare la denuncia. L'autopsia nelle prossime ore darà qualche risposta in più su una morte finora inspiegabile.
7: È la cosa più semplice da chiedere in queste situazioni che sono tragiche, è la chiarezza, per prima cosa. E secondo, un campanello d'allarme per la società stessa, perché non si può portare un bambino con una semplice gastroenterite e non vederlo uscire dall'ospedale. Penso che questa è una cosa che vada chiarita.
5: Un dolore che è di tutta la comunità di Zungri, ci dice il sindaco Serafino Fiammingo.
8: Qualcosa che ha scosso la comunità, vediamo un attimino come si svolgerà. Adesso io vado a trovare i familiari a casa, vediamo un attimino, poi il proseguo. Aspettiamo, diciamo, ulteriori notizie su quello che sarà l'autopsia del bambino e poi il funerale. Noi faremo il lutto cittadino per tutta l'intera giornata e poi per il resto, man mano che andiamo avanti, vediamo un attimo come comportarci. Vediamo.
2: Ripetuti maltrattamenti in una scuola d'infanzia, con questa accusa 2 educatrici nell'Anconetano sono finite agli arresti domiciliari. Ce ne parla Daniela Scotto.
9: Scalzi e senza cappellino sotto il sole cocente, oppure costretti a prendersi a schiaffi da soli, ma anche colpi al volto, tirate di capelli e pizzichi. Il GIP del Tribunale di Ancona ha chiesto per 2 educatrici di un asilo dell'Anconetano gli arresti domiciliari. La misura cautelare è scattata a seguito delle indagini iniziate a giugno e condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo e radiomobile di Osi. Piccoli allievi della scuola per l'infanzia dell'entroterra marchigiano avrebbero tra i 3 e i 6 anni. Strattonati, spintonati, oltre alle vessazioni fisiche subite, i bambini sarebbero stati anche rinchiusi in bagno al buio per punizione e lasciati completamente soli in giardino. I carabinieri descrivono un quadro di sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Per la gravità delle colpe ravvisate dal GIP, la condotta delle 2 educatrici sarebbe incompatibile con il loro ruolo. quello descritto è un quadro di minacce, percosse, violenze sia fisiche che psicologiche, in un contesto di palese disinteresse verso i bambini, di cui invece avrebbero dovuto prendersi cura. Per le due donne le accuse sono di maltrattamento e abbandono di minore.
2: E ora la pagina politica. Governo e maggioranza rivendicano le misure varate in tema di sicurezza con l'estensione della imputabilità dei minori. Ma le opposizioni sono critiche, dicono che è solo propaganda. E si torna anche a discutere di legge elettorale, resta però il nodo delle preferenze. Ma ci dice tutto da Montecitorio in diretta, Pablo Rojas.
10: Sì, sono questi i temi più caldi. Ovviamente partiamo dal DDL di ieri sull'imputabilità dei minori, su cui Giorgia Meloni ha fatto un video in cui diceva questo è un tassello ovviamente di un percorso più complesso, ma lo Stato deve essere severo nei confronti di chi sbaglia, nello stesso tempo deve essere presente con chi rischia di perdersi. Tutta la maggioranza ovviamente rivendica il provvedimento, è intervenuta questa mattina proprio da Fratelli d'Italia anche Marta Schifone, l'ascoltiamo.
11: Tolleranza zero contro la criminalità. Con le nuove norme del governo Meloni sulla punibilità dei minori, chi commette il reato deve rispondere delle proprie azioni anche se minorenne. Lo Stato.
10: Anche Maurizio Lupi ha espresso con il suo partito, anche Maria Stella Gelmini ha detto bisogna ovviamente fare anche prevenzione, puntare alle ma dalle opposizioni piovono critiche nei confronti del governo. Il Partito Democratico poco fa con una nota dei capigruppo sia alla Camera che al Senato ha detto si deve occupare di carburanti, ci sono speculazioni in autostrada nei giorni delle vacanze, basta propaganda. Contrario al provvedimento di ieri anche Carlo Calenda, che ritiene che si dovrebbero vietare i social ai minori di 14 anni e puntare a uno psicologo nelle scuole. Lo dicevi tu, la legge elettorale ricomincerà il suo iter la prossima settimana in Senato con le audizioni, c'erano state ovviamente anche alla Camera, ma mancano ancora alcuni nodi da sciogliere, in primis quello sulle preferenze. Questa mattina sembrava da alcune anticipazioni dei giornali che si fosse arrivati a un accordo sulle preferenze, così non è. Tajani questa mattina ha detto che non è quella la priorità e Forza Italia sarebbe disponibile ad approvare il testo esattamente così come è uscito dalla Camera. Ed è tutto.
2: Grazie Pablo. Il presidente americano Trump annuncia nuovi dazi in vigore da oggi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina fino all'India, dal 10 al 12%. E sull'Iran Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo iraniani attaccheranno, dice il presidente americano, ancora i paesi. Nico Piro.
12: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti attingendo ai fondi iraniani che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua viaggia diretta verso l'escalation.
2: E ora Israele, che ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania. 3 attacchi solo questa mattina vicino a Nablus, sono 4 i morti e 4 anche i feriti tra i palestinesi, mentre un morto e 3 feriti tra gli israeliani. Netanyahu accelera sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati. E intanto continuano i raid israeliani anche su Gaza. Andiamo a Gerusalemme dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
13: Sale di nuovo per...

0: pericolosamente la tensione in Cisgiordania. Vicino all'insediamento israeliano di Awad Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi, secondo la ricostruzione dell'esercito, ha attaccato diversi israeliani che stavano facendo un'escursione ed è scoppiato uno scontro. Come si vede in queste immagini, un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco, uccidendo Biniau Mialet, di 32 anni, membro della squadra di pronto intervento dell'insediamento ebraico, e ne ha feriti altri due. I soldati israeliani hanno aperto il fuoco, uccidendo quattro palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in due case. L'esercito israeliano ha ordinato rinforzi in Cisgiordania. Mentre a Gaza, nuovi raid israeliani, due palestinesi sono rimasti uccisi a Gaza City, mentre è polemica sulla realizzazione di un terrapieno di terra e sabbia lungo oltre 23 chilometri all'interno della striscia. Come si vede dalle immagini satellitari, il terrapieno segue la cosiddetta linea gialla, separa oltre il 50% del territorio sotto il controllo israeliano dal resto della striscia.
1: In Libano le forze israeliane hanno condotto invece nuove operazioni militari nel sud del paese. Sotto attacco il distretto di Tiro a Nabatieh, è colpita invece un'ambulanza della protezione civile libanese, due paramedici feriti. L'accordo di tregua dunque sembra congelato. Andiamo a Beirut dove c'è Nello Rega.
2: Sì, buon pomeriggio da Beirut. Situazione sempre molto difficile nel sud del Libano, dove proseguono i raid israeliani per colpire quello che rimane di Hezbollah. Sono stati distrutti alcuni edifici, alcune rampe di lancio e soprattutto depositi di armi e munizioni utilizzate da Hezbollah. Ma c'è anche un forte braccio di ferro dal punto di vista politico tra Hezbollah e il governo, perché i filoiraniani anche oggi hanno duramente attaccato il presidente Aoun, dicendo che ha svenduto il Libano agli israeliani. Situazione molto difficile, anche se si va avanti con le trattative, e tutti ovviamente invocano il ritiro di Israele dal sud del Libano, che al momento non è arrivato. Dina, il microfono a voi a Roma.
1: L'annuncio dei nuovi dazi globali da parte di Trump non preoccupa Londra, ne minimizza l'impatto il governo guidato dal nuovo premier Andy Burnham. Sentiamo su tutto questo la corrispondente Natalia Augias.
3: Per il Regno Unito non cambia nulla. Andy Burnham commenta così l'aumento dei dazi americani annunciati da Washington. Il tetto del 10% raggiunto nel primo accordo tra Starmer e Trump continua a valere. Il nuovo premier britannico conferma la linea di Starmer anche rispetto all'Iran e autorizza l'uso delle basi del Regno Unito per operazioni statunitensi a scopo difensivo. Il regime parla di atto di aggressione e minaccia Londra, ne pagherete le conseguenze. Ma per il nuovo governo inglese è anche il giorno in cui si inaugura la Downing Street del Nord, slogan col quale Burnham lancia la devolution, il trasferimento di potere cioè da Westminster al resto del paese, con una sede fisica a Manchester, città della quale Burnham è stato sindaco negli ultimi 10 anni. Ministre come Lucy Powell e Louise Hay opereranno regolarmente dalla nuova sede, che entro il 2027 avrà anche 300 funzionari pubblici. Per 40 anni potere e risorse sono stati assorbiti dal centro. Troppe comunità, ha detto Burnham, si sono sentite dimenticate. Da adesso, ha spiegato il primo ministro, le decisioni sugli investimenti nel nord passeranno dal tesoro al nuovo centro governativo di Manchester.
1: Ancora sui dazi che coprono il 99% del commercio americano, riguardano i 60 paesi, non si sommano a quelli su acciaio e alluminio. Dunque inizia così questo nuovo capitolo della guerra commerciale scatenata da Trump con i dazi scattati alle 6 di questa mattina, ora italiana. Al touch ci dice tutto Raffaella Cosentino.
4: Li vediamo subito in questa mappa che è stata pubblicata dal New York Times, e ecco, con i paesi più con un colore più chiaro, quelli a cui si applicano tariffe del 10%, con un colore arancione scuro circa 40 paesi, tra cui la Cina, con aliquote più alte al 12,5%, e arriva dura la reazione di Pechino, che dice no alle tariffe unilaterali e dice la guerra commerciale non serve a nessuno. 21. Questa misura si basa sulla legge commerciale americana del 1974, su una norma contro la concorrenza sleale. I paesi vengono accusati di aver

0: lavoro forzato, non aver contrastato a sufficienza questa pratica nella produzione di merci che poi vengono esportate negli Stati Uniti. Ma la reale motivazione di questo provvedimento è in realtà nella sconfitta subita dalla Casa Bianca a febbraio, quando la Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Trump, e in questa tabella possiamo vedere un po' una panoramica delle tariffe che erano state imposte dal Presidente americano. La Corte Suprema ha bocciato il ricorso ai poteri di emergenza del Presidente, e poi Trump è riuscito a imporre dazi del 10% per 150 giorni, sempre basandosi sulla legge americana, ma non potevano essere rinnovati, scadevano oggi, quindi un nuovo escamotage per non passare dal Congresso in vista delle elezioni di midterm. Nuove tariffe più pesanti potrebbero arrivare in seguito. Vediamo, c'è un'altra mappa che mostra una serie di paesi, tra cui l'Unione Europea e anche l'Italia, che sono sotto accusa. C'è un'indagine in corso per eccesso di produzione, cioè producono più di quanto consumano, e questo appunto è quello che ci aspetta. Vedremo.
1: Torniamo invece a parlare della guerra in Ucraina, Ucraina che continua ad essere bersaglio dei raid russi, almeno 10 morti, un centinaio di feriti, questo è il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev. Ma ci aggiorna da Uman la nostra inviata Emma Farnè.
2: Si tratta di almeno 10 vittime, si parla di centinaia di feriti. Questo raid con un missile avvenuto nella zona di Stoyanka, parliamo della regione di Kiev a est, un'oretta circa di automobile dalla capitale. Era in corso una esercitazione della difesa, dalle prime informazioni si parla di un poligono. Non è però chiaro bene la circostanza di questo raduno, che però ha a che fare sicuramente con personalità della difesa. Non è stato l'unico raid di oggi, anche Sloviansk, la fortezza del Donbass, è stata colpita. Qui invece sono state prese di mira case civili, 5 almeno le vittime e molti i feriti. Tutto questo avviene mentre la diplomazia accenna, sembra muoversi verso dei progressi. La settimana prossima, il 28 luglio, Zelensky vedrà Trump a Washington in occasione dei funerali del senatore Green, mentre invece questa sera è in programma una grande manifestazione a sostegno del ministro della difesa Fedorov, che ieri ha rifiutato un altro degli incarichi proposti da Zelensky, quello di vice premier della tecnologia. Ha detto: l'unico incarico che posso accettare di nuovo è quello alla difesa, per avere una vera influenza sulle sorti della guerra. E la piazza, decine di giovani e dei veterani lo sostengono. Dalla regione di Uman a voi.
1: Dunque, lo dicevamo, non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, 6 morti e 32 feriti, il bilancio dell'attacco missilistico ucraino verso la città russa di Kirov, e intanto il rimpallo di accuse tra Mosca e Washington sul fallimento degli accordi di Anchorage in Alaska. Allora andiamo dalla nostra corrispondente a Mosca, Liana Mistretta.
3: Sono 571 i droni ucraini abbattuti nella notte in varie regioni della Russia, particolarmente colpita la regione di Leningrado. Alle porte di San Pietroburgo ancora una volta sono stati attaccati i magazzini della Wildberries, il colosso russo del commercio online. Ci sono dei feriti, anche se i magazzini sono stati evacuati e la colonna di fumo era percepibile anche dal centro di San Pietroburgo. Secondo l'Ucraina, in questi magazzini verrebbero anche stoccati e spediti dei materiali destinati all'industria militare nella nuova strategia di Kiev. Dunque c'è anche colpire i nodi strategici dell'economia russa. Intanto Kiev ha pure rivendicato l'attacco sull'impianto missilistico di Kirov, dove vengono prodotti missili antiaerei, e secondo il governatore ci sono dei morti e una trentina di feriti. Sul fronte diplomatico, dal Kirghizistan, Lavrov parla dei rapporti con gli Stati Uniti dopo l'incontro di ieri con Rubio, e dice che ad Anchorage erano stati stabiliti dei punti per un accordo di pace, fatti dei compromessi che la Russia ha rispettato, ma gli Stati Uniti non hanno fatto nulla per convincere Zelensky ad avere un accordo di pace come era stato stabilito in Alaska. E la parola degli Stati Uniti dunque non è stata mantenuta, ma la Russia, dice ancora Lavrov, porterà comunque a termine i propri obiettivi in Ucraina. Linea a voi.
1: Roberto Bolle conquista la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'attuale italiana è stata inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della classe 2027, categoria Live Theater, Live Performance. Un sogno che diventa realtà, ha commentato così l'artista, che ha dedicato questo prestigioso riconoscimento a chi l'ha sostenuto negli anni, la famiglia in primis, il team e il pubblico. Con Bolle salgono ora 19 gli artisti italiani celebrati sul marciapiede più famoso di Los Angeles. Ora lo sport, il no di Pep Guardiola ai vertici della Federcalcio. Dopo l'incontro con l'assemblea della Serie A, Malagò, Maldini e Leonardo vanno avanti adesso nella costruzione del progetto della nazionale, ma c'è anche il no di Gigi Buffon. Sentiamo Pascal Alia e poi ci fermiamo per una brevissima pausa.
4: Sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Pep Guardiola, dopo averci pensato, alla fine declina l'offerta della federazione. Non c'è fretta, ma non c'è nemmeno tanto tempo. Tra 8 settimane la nazionale sfiderà il Belgio in Nations League e serve un nuovo selezionatore. La lista adesso si restringe. Il primo è Andrea Pirlo, suggestivo, ma forse con troppa poca esperienza per colmare il gap con le superpotenze del calcio entro l'Europeo casalingo del 2032. Restano vive le ipotesi di un pragmatico Antonio Conte o di un clamoroso ritorno di Roberto Mancini, che conosce alla perfezione la macchina azzurra. L'identikit è chiaro, serve ambizione e sintonia con il progetto, non c'è fretta, mentre il presidente Malagò fissa una nuova deadline.
5: Io penso che interesse nostro di tutti farlo il prima possibile, però cerchiamo magari di avere tutte le valutazioni migliori per decidere.
6: Possibile martedì?
5: Possibile.
4: Intanto Paolo Maldini e Leonardo incassano un altro no, è quello di Gigi Buffon. L'ex portiere ha declinato l'invito di rientrare nel Club Italia. Il ruolo offerto avrebbe limitato le sue funzioni rispetto al passato.
7: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 90 70 77.
8: Ciao, non mi riconosci? Certo, oggi sono cambiata per continuare ad assomigliarti. Sono la tua nuova cucina Berloni.
9: Berloni, dal 1960, architetture da vivere.
10: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
11: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
12: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 97 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
13: Ripartiamo dallo sciopero delle ferrovie, terminerà stasera
6: Alle 21 l'astensione dal lavoro è proclamata da alcune sigle autonome. Per ora, nella maggior parte dei casi, i disagi sono rimasti contenuti, come ci raccontano anche i viaggiatori intervistati a Roma da Paolo Martini. Sentiamo.
13: No, sappiamo che c'era.
14: Era uno di quelli garantiti?
13: Quelli garantiti, sì.
14: Dove andate?
13: Andiamo?
15: A Genova. Il nostro treno c'è. Beh, l'abbiamo cambiato con un treno che c'è.
16: Il treno fortunatamente oggi c'è, il mio. Gli altri non lo so. Vedo che ci sono delle cancellazioni, dei ritardi.
14: Il tuo treno c'è?
17: Non ancora. Non è ancora uscito il binario.
14: C'è il rischio che ci sia sciopero? Oggi è sciopero, c'è il rischio?
17: Lo so, però ho visto sul sito ed è garantito. Adesso sto vedendo, 5 minuti di ritardo.
18: Sì, parte da Milano, quindi c'è comunque.
19: Non è il momento, mi spiace.
14: Sta cercando una soluzione.
18: Esatto, sì.
14: C'è?
20: Per ora pare di sì. Per ora dovrebbe essere garantito. Porta 7 minuti di ritardo, però è tra quelli garantiti, quindi speriamo bene.
21: Sono in fila per delle informazioni sul mio treno.
22: L'hanno annunciato prima con ritardo e man mano lo aggiornavano, poi cancellato. Avevo anche il ritorno in giornata. Vabbè.
23: Sto arrivando da Milano.
14: Il treno era puntuale?
23: Sì, puntualissimo.
14: Possiamo chiedere da dove venite?
18: Milano.
14: Il treno è stato puntuale?
18: Oggi sì, incredibile, ma vero.
14: Il giorno dello sciopero.
18: Però Italo è andato.
24: Da Milano è arrivato.
6: Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti che dura ormai da 21 giorni consecutivi. Oggi, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service è pari a 1,968 euro al litro per la benzina e 2,161 euro al litro per il gasolio. In autostrada, invece, il prezzo medio del self è di 2,059 euro al litro per la benzina e di 2,228 euro al litro per il gasolio. Noi siamo andati a sentire cosa ne pensano gli automobilisti. Sentiamo.
25: Beh, è carissima. Benzina a 2 euro è una cosa terribile.
26: Diventa una spesa importante, insomma, soprattutto per coloro che fanno tanti chilometri. Quindi è qualcosa di serio, speriamo che si possa arginare, insomma, questa situazione.
14: Un segreto per non sentire il peso del carburante: metti sempre la stessa cifra, 20 euro li mettevi un anno fa, 20 euro li metti adesso e hai risparmiato.
27: È troppo cara è diventata, oramai 10 euro è proprio un goccettino di benzina è diventata.
28: Oramai non c'è una fine, qui si continua con gli aumenti, cambia tutti i giorni i prezzi, e la gente è tutta nervosa, arrabbiata, è impossibile lavorare così. O trovano un rimedio, se no non vedo futuro io purtroppo.
29: Purtroppo ci stanno i problemi che ci stanno, non lo so se dipende dalla questione del golfo, della guerra. Io metto sempre 15 euro, però il benzina è sempre di meno.
30: È una cosa veramente scandalosa, inaccettabile una situazione del genere. Il governo dovrebbe porre rimedio, ma...
31: Lavora con la macchina o con qualsiasi altro mezzo e comincia ad essere un problema.
6: Prezzi della benzina ovviamente legati ai prezzi del petrolio che sono tornati a superare i 100 dollari al barile, anche se oggi il greggio è in calo, resta il timore degli effetti sui prezzi per i consumatori, su tutta l'economia. Secondo Confindustria infatti la crescita è a rischio. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
32: Allora, vediamoli subito i prezzi del petrolio con una grafica perché ci fa capire subito come sono aumentati nell'ultimo periodo dalla guerra in Iran, e si vede molto chiaramente questa grafica qui, perché vedete la guerra in Iran è iniziata a fine febbraio e da qui i prezzi del petrolio hanno cominciato a salire, ci sono stati poi diversi alti e bassi, abbiamo segnato qui i picchi maggiori, 112 dollari, 114 dollari, 111 dollari, poi una discesa costante fino a luglio, ma poi è ripresa la salita e siamo tornati a sforare la soglia psicologica dei 100 dollari, con ovviamente paure per una nuova fiammata dell'inflazione. Nel frattempo i rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti sono già tornati a salire, sono arrivati al 4,7%, come ci mostra questa grafica, sono al massimo da 18 mesi e questo vuol dire che i prestiti costano di più per le imprese e anche per le famiglie. È un trend questo che si nota anche in Italia. Ma c'è un'altra conseguenza che è molto chiara sull'aumento dell'aumento dei prezzi del petrolio, ed è quello dell'aumento dei prezzi della benzina. Questo è il valore attuale: benzina 1,96 al litro, gasolio 2,16 al litro, ed è un percorso in salita che ormai continua da diverse settimane. Questa grafica ci mostra l'evoluzione del prezzo dei carburanti dall'inizio dell'anno. Vedete che eravamo partiti intorno a 1,70 al litro, poi è arrivata, anche qui si vede chiaramente, la guerra in Iran, che ha portato a una rapida salita. C'è stato un picco intorno ad aprile e poi ci sono stati diversi tagli delle accise che hanno visto i prezzi scendere anche con la discesa del petrolio. Qualche settimana siamo tornati a salire, e l'aumento dei prezzi del petrolio preoccupa le imprese, e c'è la congiuntura flash di Confindustria che lo dice molto chiaramente: rincarano petrolio e gas, frenando l'economia italiana. Il terzo trimestre parte in salita. In ogni caso, la Commissione europea rassicura: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento. Questo lo dice un gruppo di coordinamento. Insomma, le risorse di petrolio per l'Unione europea sono sufficienti. A te.
6: L'aumento dei prezzi dei carburanti rende ancora più evidente la necessità di ridurre i consumi energetici. Ridurli significa abbattere i costi, migliorare l'efficienza e contribuire alla necessaria tutela dell'ambiente. Marco Mirabile ha chiesto ad Emanuela Trentin, amministratore delegato di Veolia Italia, quali siano le soluzioni più efficaci. Sentiamo.
0: Il cambiamento climatico è una delle grandi sfide del nostro tempo. Cambiare il modo in cui usiamo l'energia, innovare attraverso la tecnologia e adottare comportamenti più responsabili sono passi fondamentali per affrontarlo. Ridurre gli sprechi e usare meglio l'energia non significa però solo consumare meno. L'efficienza energetica è diventata infatti una strategia fondamentale per costruire un futuro più sostenibile.
1: L'impatto del cambiamento climatico sul mondo energetico è evidente. L'aumento dei consumi di energia elettrica, testimoniato dai dati recenti di Terna, che è un più 15%, e a cui non corrisponde una riduzione dei consumi del gas, è un evidente segnale. Questo spinto ovviamente dall'installazione di pompe di calore, ma anche di raffrescamento nei mesi estivi. A questo punto è importantissimo e sempre più importante intervenire sull'ottimizzazione di questi consumi, ridurre al minimo quella che è il nostro fabbisogno, essendo il più efficiente possibile. Non possiamo continuare a ragionare in ottica incrementale.
0: La tecnologia è sempre più presente anche nella gestione dell'ambiente, ma quali soluzioni può offrire per migliorare la sicurezza ambientale?
1: La sicurezza ambientale si basa non solo sulla parte di efficienza energetica, che è fondamentale perché, ricordo, meno consumiamo e più siamo autonomi, ma anche nella produzione locale di energia. E l'efficienza energetica si sposa benissimo con l'installazione localmente di impianti di produzione che utilizzino sia il gas ma soprattutto le rinnovabili. Ci confortano anche qui i dati recenti di Terna, che vedono passare nella parte di produzione di energia elettrica il 53% le rinnovabili.
6: Andiamo ora nel Regno Unito. Il salone aerospaziale di Farnborough diventa una vetrina per l'Italia, per l'alta tecnologia italiana e per la firma di nuovi accordi commerciali. Sentiamo la corrispondente Nicoletta Manzione, che ha intervistato l'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani.
2: È l'aereo del futuro, il caccia di sesta generazione, che nascerà dalla collaborazione d'Italia, Regno Unito e Giappone, un accordo che ha già richiamato come osservatore il Canada e come potenziale partner l'Arabia Saudita, interessata anche la Germania.
3: GCAP è la vera occasione che le nazioni hanno, in particolare le tre nazioni componenti il consorzio, di fare un salto quantico nella capacità di combattere e non solo, grazie alle competenze maturate in Eurofighter.
2: Al Salone Aerospaziale di Farnborough, fuori Londra, i più grandi costruttori mondiali del settore, più di 1500 espositori presenti, hanno presentato le tecnologie avanzate e progetti strategici. Michelangelo Dome è il sistema integrato di connessione per la sicurezza, uno dei gioielli presentati da Leonardo tra i player più importanti.
3: una fantastica vetrina per l'alta tecnologia e i prodotti di eccellenza. Noi siamo qui con il drone TB3, che è l'esempio dei prodotti che realizziamo nell'ambito della nostra nuova joint venture con Baykar. Abbiamo l'elicottero 149, che è stato oggetto del contratto firmato con l'Indonesia.
2: Siglati nuovi accordi commerciali per 1 miliardo di euro per forniture di velivoli all'Indonesia e 200 milioni di euro per fornire elicotteri all'Arabia Saudita.
6: Ed ora per la rubrica Faccia a Faccia vediamo l'incontro che Fausto Pellegrini ha avuto con Sal da Vinci, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Telegiornale torna poi alle 16.

0: vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo, edizione 2026. Laura, dillo tu.
1: No, non c'è.
0: Dillo tu.
1: Devo dire il vincitore.
0: Sì.

0: Sal, un anno straordinario e adesso un disco che si chiama Per Sempre Sì. Partiamo da qui e raccontiamolo, che disco è?
1: È un disco onesto, è un disco vero, è un disco familiare, è un disco amorevole, è un album che racconta le varie sfaccettature dell'amore attraverso il suo linguaggio musicale, attraverso le storie che mi fotografo ogni giorno che apro gli occhi. È un disco che parla di famiglia. Insomma, è un disco, è il mio disco. Sono un po' come i figli che tu consegni alla vita, in questo caso le canzoni. Le canzoni vanno un po' come i figli in giro nella vita, nel villaggio vita.
2: Ho cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo innamorato, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina, ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato fino in una grande casa.

0: sono tu in questo disco, no? Perché appunto lo dicevi, c'è la famiglia, c'è l'amore, c'è l'idea di fedeltà che è un po' la, come dire, la spina dorsale della tua idea di musica e anche di vita. Che cosa è per te? Cosa significa per te fedeltà, essere fedeli a qualcosa?
1: Ma credo che sia un obiettivo importante primario, la costruzione del tuo cammino, essere fedele al tuo cammino, al tuo sogno, al tuo pensiero, al tuo stile di vita, al tuo modo di essere. La fedeltà non è solo una parola, è un impegno importante ed è fascinoso, ma essere fedeli è perseverare l'infedeltà. La devi perseverare, la devi tagliare in due, la devi trapassare per arrivare dall'altra parte. Non è una cosa, tu dici una parola e via, e tutto si materializza. Non si materializza in un batter d'occhio. È come perseverare il tuo sogno, il tuo obiettivo tra cadute e risalite, tra fallimenti, delusioni. È un ricominciare continuo. La fedeltà ti mette alla prova continuamente. Ma forse la magia della vita è proprio quella, risiede proprio in questo.

0: poi quando il sogno arriva, perché adesso il sogno è vivo, è vero, no? lo stai toccando anche con mano, anche nella musica, in tutto quello che fai, anche quel sogno ti mette alla prova in qualche modo, o no? Con la fedeltà, con un'idea di vita, nel senso devi confrontarti con...
1: Quel sogno non ti fa dormire, quel sogno perché ti tiene sempre con gli occhi aperti, è così bello e dolce che certe volte preferisci più rimanere con gli occhi aperti che chiudere gli occhi per paura di non farcela a resistere alla luce così potente del sogno realizzato.
2: Quanto ho bevuto senza te, mi lascio dietro la musica che c'è,

0: Senti, questo è un disco che possiamo definirlo come un mosaico di emozioni, l'hai anche un po' detto, no? Un mosaico in cui diversi tasselli, che sono le canzoni, possono andare a formare anche, devono andare a formare un disegno complessivo. Qual è il disegno che ti piace pensare di tirar fuori da questo disco?
1: Ma un disegno dai mille colori, perché sai, le canzoni ognuno se le spropazza a modo suo, ognuno se le porta a modo suo nel cuore, passano prima per la mente e poi inevitabilmente si fanno un bagno nel cuore, ma se restano nel cuore durano per sempre. Ma allo stesso tempo potrei dirti che sono come i figli che tu consegni alla vita, non puoi dire sì, quello è più speciale dell'altro, i figli sono tutti belli come le canzoni. Tu ti fai portare, poi ci sono delle canzoni che corrono più del dovuto, altre invece che si fermano per strada e che sono pur sempre belle.

0: C'è una spina dorsale che può essere considerato quasi un viaggio questo disco, da Rossetto e Caffè, Per sempre sì, adesso Poesia, che in qualche modo apre anche le porte all'estate, alla gioia del sole, del mare, di tutta una serie di cose. Ecco, sono un po' queste tre canzoni la spina dorsale di un viaggio che continua e che va avanti e che è meraviglioso da percorrere.
1: Ma credo che sono proprio l'ossatura fondamentale di questo viaggio, nuovo viaggio di questo album, dove io ho messo a nudo, se vuoi, anche le mie tenerezze, ho messo a nudo anche le mie paure, le mie incertezze, le mie realizzazioni. Insomma, è un mix di cose, è un racconto, è una specie di romanzo che inizia da una storia e dentro questo contenitore ogni canzone rappresenta il suo spettacolo.

0: E in questo spettacolo, in questo modo di intendere le canzoni, poesia che cos'è? Oltre ad essere appunto una porta sull'estate che si apre.
1: È la descrizione della mia mente che ha generato l'essere donna. Io sono papà di una meravigliosa creatura, una figlia straordinaria che si chiama Anna Chiara. Sono marito di una donna, una compagna fantastica. Sono fratello di tre sorelle meravigliose, come una madre super. E allora ho analizzato tutte le varie sfumature dell'essere donna attraverso la mia famiglia, avendo un'osservazione molto analitica sul mondo della donna, perché la donna è l'unico essere speciale che fa continuare l'umanità. Si chiama speciale proprio per questo, perché è qualcosa di alto, troppo alto, è una luce che invade le nostre vite.

0: questo viaggio continua, e continua anche un viaggio fisico oltre che ideale, artistico e mentale, perché continua e riparte, parte un tour che attraverserà città, paesi, insomma, un tour veramente che si prospetta.
1: Difatti mi sono molto raffreddato in questi giorni, perché vengo da un viaggio abbastanza, come dire, serrato, veloce, d'impatto. Dopo Eurovision sono tornato a Napoli, ho fatto un cambio di bagagli e sono partito per il Canada, dove ho tenuto due concerti bellissimi a Montreal e a Toronto, e purtroppo tra fuso orario, cambio il clima e rientro in Italia con un'aria condizionata in aereo veramente altissima, purtroppo mi sono raffreddato, ma oggi c'era un impegno importante. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima festa per la presentazione del disco, oggi qui con voi, e quindi il viaggio mio continua, perché non mi fermo qui, riparto subito. Perché

0: ci sono delle dediche particolari che piace fare, ti è piaciuto fare con questo disco?
1: Ce n'è una che ho dedicato a mio padre, una canzone che è nata nel 2015 quando lui è andato via, ma il dolore era così forte che non ho avuto il coraggio di cantarla, o meglio non riuscivo ad affrontare il dolore. Poi grazie al cielo a ognuno di noi viene data una ricompensa, quel dolore si trasforma in altro, ma lo devi anche volere tu. E adesso mio padre è un dolce, è una dolce compagnia spiritualmente nelle mie giornate, non quando hai difficoltà, no, perché lui c'è, esiste, non lo vedo materialmente, ma lui c'è, lo sento, un fatto di energia che lo sento. E allora ho preso coraggio e ho voluto fortemente portare questa testimonianza mia in questo album e che possa essere veramente un calmante per tutti quelli che come me hanno vissuto questo dolore forte.

0: L'altra invece è un duetto che io ho voluto cantare con mio figlio e ho chiesto a lui di dire quello che pensava nei riguardi miei, essendo pure lui un genitore, come che cosa sono io per te, che cosa posso rappresentare nella tua vita. Sii te stesso, sii vero, ma soprattutto onesto. C'è un duetto, un altro duetto che mi piace un casino, che ho condiviso con Serena Brancale, bellissimo. Tre settimane fa è nato, è stato l'ultimo brano nel rush finale che abbiamo inserito. Io l'ho fatto ascoltare a Serena e lei è una donna meravigliosa, è una ragazza, una musicista bravissima, una cantante, una performer pazzesca, e quindi ci eravamo già incontrati, avevamo già duettato insieme in varie occasioni, e questa volta ho chiesto a lei, perché noi siamo molto amici, perché non credo nei duetti convenzionali, non credo nei duetti quelli che si costruiscono al tavolino, ma nasce sempre da un'esigenza proprio di comunicazione e da un obiettivo importante che i due soggetti devono avere. In questo caso Serena, essendo una mia amica, è veramente rimasta molto affascinata dalla melodia, dal linguaggio del testo, ha detto no, dobbiamo assolutamente fare questa canzone insieme, ed è nata questa canzone.
1: E il sogno continua?
0: Il sogno deve continuare per forza. Il sogno continua perché siamo noi che vogliamo farlo continuare, siamo noi che lo sosteniamo, lo dobbiamo perseverare, lo dobbiamo nutrire tutti i giorni.

0: Diffusi nuovi video sul fermo di Fakir nelle immagini della bodycam dell'agente, il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche in Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. 4 palestinesi e un israeliano uccisi in Cisgiordania durante un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta. Intanto decine di coloni devastano il villaggio negli scontri. Aveva solo 18 anni e l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di rifiuti. Un'altra vittima stamane a Roma, travolta da una spazzatrice, aveva 47 anni. Roberto Bolle avrà una stella a Hollywood, l'Étoile, selezionata per ricevere nel 2027 uno spazio nella Walk of Fame, sarà il primo italiano della danza nel Pantheon di Hollywood Boulevard. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. 16 e 2 minuti, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Dunque in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Scontro tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Andiamo subito da Elisa Dossi.
1: Sì, qui all'ospedale Sant'Orsola, dove è in corso questa autopsia, mentre trapela un'indiscrezione dall'attack eseguita ieri. Sangue nei polmoni e nelle vie aeree che potrebbe lasciar supporre che Fakir sia morto, soffocato dal suo stesso sangue. Naturalmente tutto questo andrà poi chiarito alla luce anche dell'autopsia. Quello che sappiamo è che l'avvocato della famiglia di Fakir non si sente di commentare, ma non ha voluto smentire questa indiscrezione che è trapelata. Invece tra i quesiti dell'autopsia ci sarà quello se la morte di Fakir sarebbe stata scongiurabile qualora fosse mai stato sedato. Questo è uno dei punti, poi ce ne sono anche molti altri, a partire dalle patologie pregresse, dalle sue difficoltà in termini asmatici, rispetto tanto hanno fatto discutere rispetto all'utilizzo poi dello spray urticante. Poi dicevi appunto che c'è questo botta e risposta non solo tra avvocati ma anche tra poliziotti e ASL. Allora partiamo proprio da questo. I poliziotti hanno detto al loro avvocato di aver chiesto due volte un'automedica e che allora era stato detto che non era disponibile. L'AUSL smentisce, dice l'auto richiesta non è confermata dalle registrazioni di quelle telefonate, l'auto richiesta dai poliziotti, e insomma su tutto questo dovrà far luce la procura che dovrà far luce anche su chi avrebbe dovuto eventualmente togliere, slegare le mani di Fakir, che durante il tentativo di rianimazione è appunto a mani e piedi legati. Per l'avvocato della famiglia di Fakir sarebbero stati i poliziotti a dovergli slegare i polsi. Per l'avvocato dei poliziotti, nel momento in cui è stato messo in sicurezza, è nelle mani dei sanitari, sono i sanitari a dover eventualmente richiedere un nuovo intervento per slegargli i polsi. Nel frattempo, per quel che riguarda questa autopsia, ricordiamo i nomi di primo ordine del pool che la va ad eseguire: Valentina Bugelli dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, è la direttrice, si è occupata del caso Petrolini; Cristina Basso, docente di anatomia patologica dell'Università di Padova, ha seguito anche i casi delle morti dei calciatori Morosini e Astori; e poi Manuela Bonizzoli, specialista in anestesia e rianimazione del Careggi di Firenze; infine il tossicologo Luca Morini dell'Università di Pavia. Ci vorrà tempo, almeno 5 ore ci hanno detto entrando, erano circa le 11:30, e naturalmente noi vi aggiorneremo appena da qui sapremo qualcosa. A te.
0: Ora i due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice, mentre in Sardegna un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. Su questo sentiamo Carlo Manca.
2: Una piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi. Una mattinata di lavoro come tante altre che in un attimo si trasforma in tragedia. Secondo quanto ricostruito in una prima fase, Fabrizio Pittalis, 18enne di Rotelli, viene colpito alla testa dalla forca di un muletto. Muore sul colpo. Alla guida del mezzo un suo collega. Quando arrivano i soccorsi del 118 lo trovano sotto shock. Per la giovane vittima invece non c'è più nulla da fare. Sulla vicenda la procura di Nuoro ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati. I carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Pitalis era stato assunto da poco. Intanto il sindaco di Oniferi, Antonio Piras, esprime cordoglio e vicinanza.

0: dell'abitazione, un cinquantenne di Ramacca, sarebbe stato svegliato da alcuni rumori, trovandosi di fronte un uomo introdottosi in casa per un furto. Nella colluttazione che ne è scaturita, il ladro, un 37enne romeno con diversi precedenti penali, avrebbe avuto la peggio, colpito da diversi fendenti con un coltello da cucina impugnato dal proprietario per difendersi. Il ladro si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in stato di arresto, piantonato per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Il proprietario ha riportato alcune ferite. Negli ultimi mesi diverse segnalazioni di furti avevano allarmato cittadini e amministratori di zona.
1: Qualcosina è successo in queste villette, però devo dire che su segnalazione sia dei cittadini ma anche dell'amministrazione ci sono stati un controllo del territorio serrato, considerando proprio delle vere e proprie pattuglie notturne per cercare di beccare questi malavitosi che per più volte hanno provato l'accesso in queste villette.
0: La procura di Caltagirone, che si occupa del caso, in attesa dei rilievi della polizia giudiziaria per accertare la dinamica dei fatti.
2: Indaga anche l'ASP di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso del bimbo di 18 mesi, morto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali, dovuti forse a un batterio, o sequestrato l'asilo nido che frequentava insieme ad altri 10 bambini, alcuni dei quali sono stati ricoverati e poi dimessi. Ci dice tutto Ilaria Raffaele.
3: Mi metto nei panni di questa mamma. Non ho parole, cosa dire, perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
4: È una tragedia immane che ha con la famiglia, perché il bambino era sano.
5: Il dolore straziante di parenti e amici di famiglia e la rabbia.
6: È meglio andare all'ufficio veterinari, che fanno più a cosa sua. Perché all'ufficio veterinari va meglio. L'ospedale di Vibo era meglio che non c'era da niente. Perché non si tratta così un bambino con questa situazione qua. Questo qua, Vibo.
5: I genitori del piccolo Alessio Pio sono tornati questa mattina in questura a Vibo per formalizzare la denuncia. L'autopsia nelle prossime ore darà qualche risposta in più su una morte finora inspiegabile.
7: È la cosa più semplice da chiedere in queste situazioni che sono tragiche, è la chiarezza, per prima cosa. E secondo, un campanello d'allarme per la società stessa, perché non si può portare un bambino con una semplice gastroenterite e non vederlo uscire dall'ospedale. Penso che questa è una cosa che vada chiarita.
5: Un dolore che è di tutta la comunità di Zungri, ci dice il sindaco Serafino Fiammingo.
8: Qualcosa che ha scosso la comunità, vediamo un attimino come si svolgerà. Adesso io vado a trovare i familiari a casa, vediamo un attimino, poi il proseguo. Aspettiamo ulteriori notizie su quello che sarà l'autopsia del bambino e poi il funerale. Noi faremo il lutto cittadino per tutta l'intera giornata e poi per il resto, man mano che andiamo avanti, vediamo un attimo come comportarci. Vediamo.
2: Altro asilo, altra regione e un'inchiesta della procura per maltrattamenti in una scuola d'infanzia. Con questa accusa due educatrici dell'Anconetano sono finite agli arresti domiciliari. Sentiamo Daniela Scotto.
9: Scalzi e senza cappellino sotto il sole cocente, oppure costretti a prendersi a schiaffi da soli, ma anche colpi al volto, tirate di capelli e pizzichi. Il GIP del Tribunale di Ancona ha chiesto per due educatrici di un asilo dell'Anconetano gli arresti domiciliari. La misura cautelare è scattata a seguito delle indagini iniziate a giugno e condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo e radiomobile di Osimo. Secondo la procura, i piccoli allievi della scuola per l'infanzia dell'entroterra marchigiano avrebbero tra i 3 e i 6 anni. Strattonati, spintonati, oltre alle vessazioni fisiche subite, i bambini sarebbero stati anche rinchiusi in bagno al buio per punizione e lasciati completamente soli in giardino. I carabinieri descrivono un quadro di sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Per la gravità delle colpe ravvisate dal GIP, la condotta delle due educatrici sarebbe incompatibile con il loro ruolo. Quello descritto è un quadro di minacce, percosse, violenze sia fisiche che psicologiche, in un contesto di palese disinteresse verso i bambini, di cui invece avrebbero dovuto prendersi cura. Per le due donne le accuse sono di maltrattamento e abbandono di minore.
2: La pagina politica, governo e maggioranza rivendicano le misure varate in tema di sicurezza con l'estensione dell'impunibilità per i minori. Le opposizioni sono critiche, dicono è solo

0: propaganda, ma si torna a discutere anche di legge elettorale col nodo delle preferenze. Da Montecitorio per noi c'è Pablo Rocas.
1: Sì, allora partiamo dalla DDL approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, su cui anche Giorgia Meloni ha voluto registrare un video in cui rivendica appunto la necessità di punire anche quei quindicenni, sedicenni nel caso in cui fossero responsabili di rapine, di aggressioni, di devastazioni di una città, e tutta la maggioranza è sulla stessa linea. Noi moderati approvo ovviamente questo testo, dicendo che però bisogna investire anche in prevenzione, questo l'ha detto anche ovviamente la Premier, e nelle comunità educanti, cioè quando tante agenzie come la parrocchia, la scuola, la famiglia si mettono insieme proprio per tutelare la crescita dei minori. La Lega rivendica a maggior ragione un provvedimento che ritiene di sua ispirazione anti-Maranza. Allora ascoltiamo uno dei parlamentari del Carroccio, Morrone, che cosa ha detto.
2: Per la Lega la sicurezza è prioritaria. E senza non c'è. Grazie ai decreti sicurezza e alle norme anti-Maranza vuol dare un segnale chiaro a questo paese. Purtroppo, ancora una volta, la sinistra su questo argomento non ci sente.
1: Le opposizioni parlano con AVS di deriva autoritaria, contestano a Giorgia Meloni di occuparsi di tutto tranne che dei problemi reali dei cittadini, a cominciare dal caro carburanti, lo hanno detto anche in una nota i capigruppo di Camera e Senato del Partito Democratico, e si sono detti contrari sia Matteo Renzi che Carlo Calenda, leader di Azione, che ascoltiamo.
3: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: E a proposito di legge elettorale, l'iter continuerà al Senato la prossima settimana con le audizioni, ma sembra ancora lontano lo scioglimento di un nodo cruciale come quello delle preferenze. Anche questa mattina Forza Italia, che si è sempre detta contraria, ha detto non è questa la chiave di tutto, l'ha detto con il segretario degli Azzurri, e quindi dopo la pausa estiva a settembre si cercherà di capire se il testo verrà approvato così come licenziato dalla Camera, oppure dovrà ritornare con delle modifiche proprio qui a Montecitorio. Le opposizioni ovviamente continuano a essere molto critiche, e la richiesta, come già accennato, è di occuparsi dei problemi reali economici dei cittadini. È tutto.
0: Grazie Pablo. Ora di nuovo sulle questioni internazionali. Il presidente americano Trump annuncia nuovi dazi in vigore da oggi su molti partner commerciali, dall'Europa alla Cina fino all'India, dal 10 al 12%. Sull'Iran poi Trump torna a minacciare un attacco senza precedenti se gli Houthi filo-iraniani, dice, attaccheranno ancora i paesi del Golfo. Andiamo a New York da Nico Piro.
4: Circondato dalla squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers, il presidente degli Stati Uniti si gode l'evento nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca, ma nonostante questa pausa festosa, la sua è una giornata bellicosa. Sul fronte commerciale, Washington impone dazi tra il 10 e il 12,5% a decine di paesi, nuove tariffe che sostituiscono quelle bocciate con diversi pronunciamenti giudiziari. Questa volta la Casa Bianca si appella ad una legge degli anni 70 che penalizza i paesi che ricorrono al lavoro forzato per dare una base giuridica a questa nuova ondata di dazi. Sul fronte guerra, Trump annuncia che i danni alle navi attaccate dall'Iran verranno pagati dagli Stati Uniti, attingendo ai fondi iraniani che Washington tiene congelati nelle sue casse. Un annuncio che arriva dopo la minaccia di un attacco massiccio all'Iran, più grande di tutti quelli precedenti. Ma dalla Camera arriva un provvedimento per la fine della guerra, passa grazie a 4 repubblicani dissidenti. La stessa mozione si arena al Senato per soli 2 voti di scarto. Effetti dell'insofferenza dell'opinione pubblica americana verso una guerra che, alla 13ª notte consecutiva di attacchi dopo la tregua, viaggia diretta verso l'escalation.
0: Coprono il 99% del commercio americano, riguardano 60 paesi, non si sommano a quelli su acciaio e alluminio, dunque inizia questo nuovo capitolo della guerra commerciale scatenata da Trump con i dazi scattati questa mattina alle 6, ora italiana. Al touch Raffaella Cosentino.
5: E li vediamo subito in questa mappa che è stata pubblicata dal New York Times, e ecco, con i paesi più con un colore più chiaro, quelli a cui si applicano tariffe del 10%, con un colore arancione scuro circa 40 paesi, tra cui la Cina con aliquote

0: e arriva dura la reazione di Pechino che dice no alle tariffe unilaterali e dice la guerra commerciale non serve a nessuno. Questa misura si basa sulla legge commerciale americana del 1974, su una norma contro la concorrenza sleale. I paesi vengono accusati di aver utilizzato lavoro forzato, non aver contrastato a sufficienza questa pratica nella produzione di merci che poi vengono esportate negli Stati Uniti. Ma la reale motivazione di questo provvedimento è in realtà nella sconfitta subita dalla Casa Bianca a febbraio, quando la Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Trump, e in questa tabella possiamo vedere un po' una panoramica delle tariffe che erano state imposte dal presidente americano. La Corte Suprema ha bocciato il ricorso ai poteri di emergenza del presidente, e poi Trump si del 10% per 150 giorni, sempre basandosi sulla legge americana, ma non potevano essere rinnovati, scadevano oggi, quindi un nuovo escamotage per non passare dal Congresso in vista delle elezioni di midterm. Nuove tariffe più pesanti potrebbero arrivare in seguito. Vediamo, c'è un'altra mappa che mostra una serie di paesi, tra cui l'Unione Europea e anche l'Italia, che sono sotto accusa, c'è un'indagine in corso per eccesso di produzione, cioè producono più di quanto consumano, e questo appunto è quello che ci aspetta, vedremo.
1: Agli attacchi americani l'Iran replica per rappresaglia e colpisce installazioni militari americane in altri paesi del Golfo, esplosioni anche in una base americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Da Istanbul sentiamo la nostra corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, nella notte nuovi attacchi incrociati nel Golfo Persico. Teheran denuncia 4 vittime per le bombe nel sud-ovest del paese. I media iraniani parlano di esplosioni anche nel nord della Repubblica Islamica. I Pasdaran lanciano nuovi missili contro le basi militari statunitensi in Kuwait, in Giordania e in Bahrain. Numerose esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe della coalizione americana a distanza in Iraq. I guardiani della rivoluzione minacciano ritorsioni contro tutti i paesi che danno qualsiasi assistenza all'America. Il ministro degli esteri Araghchi definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Intanto si infiamma un altro fronte di guerra, quello del Mar Rosso. Le milizie yemenite degli Houthi minacciano di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb e colpiscono le navi saudite in transito che cercano di aggirare il blocco delle acque di Hormuz, provocando così un ulteriore danno ai già fragili equilibri economici mondiali.
1: Israele intanto ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania. 3 attacchi solo questa mattina vicino a Nablus, 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi, 1 morto e 3 feriti tra gli israeliani. Netanyahu accelera sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati. Intanto continuano i raid israeliani anche su Gaza, e a Nablus si trova l'inviata Lucia Goracci.
3: Abbiamo lasciato Nablus, stiamo rientrando tra l'altro con un giro molto largo perché la situazione nei villaggi intorno è davvero molto complessa, tesa. Ci sono versioni discordanti, poi ci sono video amatoriali. Secondo l'esercito israeliano, un gruppo di escursionisti viene attaccato stamane dai palestinesi del villaggio di Tal e l'esercito interviene. Le testimonianze dei palestinesi che abbiamo sentito a Nablus, parlando con le persone del villaggio, parlando con i familiari dei feriti, dicono che sono stati attaccati da coloni, che alcuni coloni, c'è anche un video, erano armati, e che in un momento in cui uno di questi, il responsabile della sicurezza dell'insediamento di Havat Gilad, punta l'arma, viene disarmato, e chi lo disarma lo uccide. Dopodiché però cadono anche quattro palestinesi del villaggio e morirà, per le ferite riportate nel pomeriggio, un soldato israeliano. Una situazione tesissima, il premier avvia operazioni antiterrorismo in tutti i villaggi dell'area, ci sono già episodi di vendetta, di giustizia sommaria dei coloni che si abbattono su altri villaggi dell'area di Nablus, mentre il ministro Smotrich, il ministro Ben-Gvir chiede che Tel e gli altri villaggi siano ridotti come Beit Hanun a Gaza. Una situazione che avevamo raccontato come molto fluida già nei giorni scorsi, quella della Cisgiordania, e che adesso esplode in nuove violenze. Linea a te.
1: Prestigioso riconoscimento per Roberto Bolle e Tual, che entrerà nella leggendaria lista delle stelle di Hollywood, la Walk of Fame. Un sogno che diventa realtà, commenta l'artista. Sentiamo questo servizio di Alessandra Sacchetta.
4: Roberto Bolle è stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles nella Walk of Fame di Hollywood. Nel 2027 il nostro artista avrà la sua stella sul marciapiede più famoso. Il riconoscimento è stato conquistato nella categoria Live Theater e Live Performance. Quella di Bolle sarà la 20ª stella italiana sulla Walk of Fame. Lo stesso Etoile ha detto, dopo aver ricevuto la notizia, questa stella porta anche con un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, fino al giorno in cui diventano realtà. E questo, per Bolle, è un sogno diventato reale. Riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita. E della...
1: perché continua la ricerca del CT della Nazionale Azzurra dopo il no di Guardiola ai vertici della Federcalcio. In pole position c'è ancora il no.
5: Il sogno Guardiola è durato una notte. Il viaggio lampo della coppia Maldini-Leonardo ha interessato ma non convinto il tecnico catalano a recedere dalla volontà di prendersi un anno sabbatico. La FIGC aveva proposto a Pepe un piano di osservatori che gli avrebbe garantito spazio e tempo per la famiglia, ma Guardiola ama agire in prima persona e non potendo declinato l'offerta. Nella notte dei no arriva anche quello di Gigi Buffon, contattato per un ruolo da super team manager. Resta da sciogliere il nodo più importante, quello del nuovo CT, e la finestra per una decisione sembra assottigliarsi tra il fine settimana e martedì, giorno del prossimo Consiglio federale. L'orizzonte e la sintonia tecnica descritta dalla coppia Maldini-Leonardo sembrano portare a un tecnico giovane come Andrea Pirlo, che ora diventa il favorito, sebbene Roberto Mancini resti la scelta del presidente Malagò. Mentre l'Italia vive una torrida telenovela CT, altrove il futuro è già pianificato. La Germania ha già annunciato Jürgen Klopp come successore di Nagelsmann fino al 2030. Martedì a Parigi sarà invece il giorno di Zinedine Zidane, che raccoglierà l'eredità di Didier Deschamps.
1: 36 milioni gli italiani che trascorreranno o già hanno trascorso un periodo di ferie estiva, oltre l'87% sceglie di rimanere in Italia. Tra le mete preferite c'è la Sicilia, scelta anche da tanti VIP, e noi andiamo in provincia di Messina, in diretta da Capo d'Orlando, c'è per noi Eleonora Mastromarino.
6: Mi trovo a Capo d'Orlando, costa settentrionale della Sicilia, sul Mar Tirreno, con vista sulle Eolie. Questo non è un luogo conosciuto, molti sciuti per il turismo in Sicilia, eppure è un luogo in grande crescita. Arrivano qui molti turisti stranieri in cerca di un posto autentico. Siamo con vista sulle isole Eolie da qui, però non ci sono collegamenti diretti, non ci sono traghetti di linea. A questo si sta lavorando per riuscire ad ottenerli almeno dal prossimo anno. Questi sono i luoghi che hanno ispirato Gino Paoli nello scrivere Sapore di sale. Anche se la spiaggia era molto diversa da quando l'ha frequentata lui, l'erosione costiera ha cambiato questa costa. Anche su questo si sta lavorando, proprio perché si vuole molto puntare sul mare per sviluppare questo territorio, un territorio che oltre alle isole Eolie che dicevamo ha anche le montagne alle spalle, i Nebrodi, quindi potenziali percorsi di trekking, cibo ancora autentico, tutto questo. questo viene offerto e in parte è stato scelto da molti turisti che affollano già, sono quasi tutti pieni gli alberghi sia per luglio che per

0: agosto. E per ora da Capodorlando è tutto, a voi.
1: E adesso proprio per gli spostamenti di chi va in vacanza da oggi per tutto il weekend è previsto traffico molto intenso su strade e autostrade italiane, e allora per vedere la situazione, per conoscere le previsioni di sabato e domenica, ci colleghiamo con il CIS Viaggiare.
2: Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Traffico intenso in queste ore su gran parte della rete stradale e autostradale per le partenze del primo grande fine settimana di esodo estivo. I flussi più consistenti ovviamente sono verso le località di villeggiatura, soprattutto balneari, e sulle direttrici interessate abbiamo tempi di percorrenza elevati da Bollino Rosso. E per agevolare gli spostamenti degli automobilisti sono stati rimossi molti cantieri di lavoro, e oggi c'è il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. E andiamo a vedere la situazione a Milano, perché è venuto un grave incidente. Al momento ci sono 11 km di code, vediamo proprio la barriera di Milano Est dove è interessata, questa è la 14 per i flussi diretti alla Riviera Romagnola. E dicevo, sulla tangenziale ovest di Milano ci sono 11 km di code tra Baggio e la strada statale dei Giovi, ecco qui, questa è la situazione critica. E andiamo a vedere un'altra criticità in questo momento sulla 12, la Genova-Rosignano, dove ci sono per un ripristino incidente 6 km di code tra Recco e Genova Est. Anche sulla Roma-Napoli abbiamo in questo momento 3 km di code per un altro incidente tra Cassino e Caianello in direzione di Napoli. Ecco, mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, buon weekend e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: E adesso il meteo, la morsa del caldo si sta un po' allentando e nel fine settimana arriva una perturbazione, ma per capire meglio cosa dobbiamo aspettarci sentiamo Matteo Rossi del consorzio LAMA CNR.
3: Quindi temperature un po' decisamente più accettabili, anche aria più secca dovuta a questi venti dal nord. Per quanto riguarda il fine settimana, situazione piuttosto dinamica, avremo una rimonta temporanea dell'alta pressione nella giornata di domani, anche di nuovo con venti da sud, quindi aria anche piuttosto calda, e poi nella giornata di domenica è previsto invece il transito di questa perturbazione piuttosto rapida che interesserà tutto il centro nord. Andiamo a vedere le piogge previste per la giornata di domenica, lo vedete un po' su tutto il centro nord, ci saranno anche dei temporali. In verde e giallo sono le precipitazioni un pochino più intense, temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Questa è la previsione per lunedì, la perturbazione scorre velocemente verso sud. Le temperature domani in leggero aumento, ma insomma sempre piuttosto normali, direi intorno ai 30-35 gradi. Poi domenica calano al centro-nord le temperature, mentre saranno ancora piuttosto alte invece al sud, che potranno raggiungere anche 36-38 gradi. E poi successivamente, dal lunedì invece, si torna su valori normali intorno ai 30-35 gradi.
4: Pubblicità.
5: Super 5G,
6: un servizio affidabile all'estero
5: come in Italia,
7: una tariffa chiara per sempre.
8: Ah, ho cop voce.
9: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400, meno pensieri, più cop voce.
10: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
11: San Montana. Da 80 anni, un'estate senza fine.
12: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: Di nuovo in onda, sono le 16:32 minuti, ripartiamo dalla morte di Fakira a Bologna. Diffusi nuovi video, le immagini arrivano dalle bodycam della gente e mostrano il momento dell'insoccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate ed è guerra tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione. Oggi l'autopsia sul corpo del 43enne. Via libera del governo al disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, dice la premier Meloni. Dell'Unione delle Camere Penali, la stretta anti-Maranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, preoccupa per la regressione culturale. È una vergogna, attaccano le opposizioni. Medio coloni devastano il villaggio di Tel di 4 palestinesi e 2 israeliani. Netanyahu ordina un massiccio dispiegamento di forze e annuncia una accelerazione nella legalizzazione degli avamposti nei territori occupati. Intanto in Libano altri raid delle forze israeliane a Nebatieh. 2 paramedici libanesi sono stati feriti in un attacco contro un'ambulanza. In Italia la morsa del caldo si sta allentando e nel fine settimana arriva una piccola perturbazione, ma temperature restano record in tutta Europa. Boschi in fiamme in Spagna e in Francia, migliaia di turisti e residenti evacuati in acqua. Le 2 nazioni hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il presidente Macron ha chiesto l'attivazione della protezione civile europea. E intanto l'Ucraina continua ad essere bersaglio dei raid russi, almeno 10 morti, un centinaio di feriti, il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev. Allora ci aggiorna da Uman la nostra inviata Emma Farnè.
1: Si tratta di almeno 10 vittime, si parla di centinaia di feriti. Questo raid con un missile avvenuto nella zona di Stoyanka, parliamo della regione di Kiev a est, un'oretta circa di automobile dalla capitale. Era in corso una esercitazione della difesa, dalle prime informazioni si parla di un poligono. Non è però chiaro bene la circostanza di questo raduno, che però ha a che fare sicuramente con personalità della difesa. Non è stato l'unico, razza del Donbass è stata colpita, qui invece sono state prese di mira case civili, 5 almeno le vittime e molti i feriti. Tutto questo avviene mentre la diplomazia accenna, sembra muoversi verso dei progressi. La settimana prossima, il 28 luglio, Zelensky vedrà Trump a Washington in occasione dei funerali del senatore Green, mentre invece questa sera è in programma una grande manifestazione a sostegno del ministro della difesa Fedorov, che ieri ha rifiutato un altro degli incarichi proposti da Zelensky, quello di vice premier della tecnologia. Ha detto: l'unico incarico che posso accettare di nuovo è quello alla difesa, per avere una vera influenza sulle sorti della guerra. E la piazza, decine di giovani e dei veterani lo sostengono. Dalla regione di Uman a voi.
0: E dunque non si ferma la guerra in Ucraina con attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. 6 morti, 32 feriti, il bilancio dell'attacco missilistico ucraino nella città russa di Kirov. Intanto c'è un rimpallo di accuse tra Mosca e Washington sul fallimento degli accordi di Anchorage in Alaska dello scorso anno. Andiamo da Liana Mistretta a Mosca.
2: Sono 571 i droni ucraini abbattuti nella notte in varie regioni della Russia, particolarmente colpita la regione di Leningrado. Alle porte di San Pietroburgo ancora una volta sono stati attaccati i magazzini della Wildberries, il colosso russo del commercio online. Ci sono dei feriti, anche se i magazzini sono stati evacuati e la colonna di fumo era percepibile anche dal centro di San Pietroburgo. Secondo l'Ucraina, in questi magazzini verrebbero anche stoccati e spediti dei materiali destinati all'industria militare. Nella nuova strategia di Kiev dunque c'è anche colpire i nodi strategici dell'economia russa. Intanto Kiev ha pure rivendicato l'attacco sull'impianto missilistico di Kirov, dove vengono prodotti missili antiaerei, e secondo il governatore ci sono dei diplomatico dal Kirghizistan. Lavrov parla dei rapporti con gli Stati Uniti dopo l'incontro di ieri con Rubio e dice che ad Anchorage erano state stabilite

0: diti dei punti per un accordo di pace, fatti dei compromessi che la Russia ha rispettato, ma gli Stati Uniti non hanno fatto nulla per convincere Zelensky ad avere un accordo di pace come era stato stabilito in Alaska. E la parola degli Stati Uniti dunque non è stata mantenuta, ma la Russia, dice ancora Lavrov, porterà comunque a termine i propri obiettivi in Ucraina. Linea a voi.
1: E ora parliamo di Cuba, perché si aggrava la crisi. A Cuba 3 navi umanitarie che trasportano latte in polvere per neonati, ma anche ventilatori polmonari e materiale medico sono state bloccate, rendendo impossibile di fatto la consegna degli aiuti, che sono aiuti vitali per la sopravvivenza degli 11 milioni di abitanti che stanno attraversando una delle più gravi crisi energetiche, sanitarie ed economiche della loro storia. A denunciarlo la ONG Let Cuba Breathe. Ha paralizzato l'isola sono principalmente le sanzioni americane che hanno fatto crollare la filiera di ingresso dei beni. Il carico delle navi, una delle quali è stata dirottata in Messico, era il frutto di donazioni provenienti dall'Europa, dove la Commissione europea per lenire questa crisi ha appena deciso di stanziare 10 milioni di euro di aiuti umanitari. Europa che è nella morsa del caldo e degli incendi. In Spagna dichiarata l'emergenza nazionale per i roghi boschivi nella regione di Madrid. Non va meglio in Francia, dove Macron chiede addirittura l'attivazione della protezione civile europea. Situazione particolarmente critica nel dipartimento della Gironda, dove sono in corso delle evacuazioni. Ma sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
2: La situazione peggiore è ancora nella Gironda, di fronte all'Oceano Atlantico, ma l'emergenza riguarda ora tutta la Francia. Il ministro degli interni, Nunes, ha detto che sono 32 gli incendi attualmente in corso nel paese, con 50.000 ettari bruciati, il triplo rispetto a un anno fa. Nella penisola di Cap Ferret, in condizioni normali, una delle aree più belle della Francia, sono 40.000 le persone evacuate, di queste alcune centinaia nella notte con dei battelli, non solo residenti ma anche turisti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferret, ma abbiamo ricevuto l'allerta di evacuazione alle 6 del mattino, racconta un villeggiante. I forti venti insieme alla siccità hanno spinto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea e la stessa richiesta è stata avanzata dalla Spagna, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Quattro aerei Canadair sono stati inviati a sostegno dell'esercito di Madrid, due dall'Italia e due dalla Grecia, mentre 10.000 persone sono state evacuate dalla capitale spagnola per ragioni di sicurezza.
1: Il salone aerospaziale di Farnborough nel Regno Unito diventa una vetrina per l'alta tecnologia italiana e la firma di nuovi accordi commerciali. La corrispondente Nicoletta Manzioni ha intervistato l'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani.
3: È l'aereo del futuro, il caccia di sesta generazione che nascerà dalla collaborazione d'Italia, Regno Unito e Giappone, un accordo che ha già richiamato come osservatore il Canada e come potenziale partner l'Arabia Saudita, interessata anche la Germania.
4: GCAP è la vera occasione che le nazioni hanno, in particolare le tre nazioni componenti il consorzio, di fare un salto quantico nei combatter e non solo, grazie alle competenze maturate in Eurofighter.
3: Al Salone Aerospaziale di Farnborough, fuori Londra, i più grandi costruttori mondiali del settore, più di 1.500 espositori presenti, hanno presentato le tecnologie avanzate e progetti strategici. Michelangelo Dome è il sistema integrato di connessione per la sicurezza, uno dei gioielli presentati da Leonardo tra i player più importanti.
4: Una fantastica vetrina per l'alta tecnologia e i prodotti di eccellenza. Noi siamo qui con il drone TB3, che è l'esempio dei prodotti che realizziamo nell'ambito della nostra nuova joint venture con Baykar. Abbiamo, che è stato oggetto del contratto firmato con l'Indonesia.
3: Siglati nuovi accordi commerciali per 1 miliardo di euro per forniture di velivoli all'Indonesia e 200 milioni di euro per fornire elicotteri all'Arabia Saudita.

0: Saudita.
1: Tra sport e notizia di costume, il matrimonio in Puglia di Gigio Donnarumma con la compagna Alessia Elefante. Tra gli invitati sono attesi tanti grandi nomi del mondo del calcio. Ma allora andiamo in diretta a Loco Rotondo, luogo delle nozze, dove c'è per noi Donatella Cupertino.
2: Sì, eccoci. A questo momento stanno arrivando i primi ospiti, i primi invitati, parenti e amici. Mancano lo sposo Gigio Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante, che tra pochi minuti insomma diventerà sua moglie. E quindi vedete la distesa di rose bianche, il portone della chiesa di San Giorgio qui di Loco Rotondo ancora chiuso in attesa che arrivino i due sposi. I primi ospiti, come vedete, stanno arrivando, stanno pian piano prendendo posto, si parla di circa 250 persone, tra questi nomi importantissimi dello sport, addirittura è stato annunciato anche Pep Guardiola, di cui tanto si sta parlando in queste ore, ma anche Jannik Sinner. Quindi il mondo del calcio e il mondo del tennis che sembrano incontrarsi qui nel cuore della Puglia, in Valle d'Itria, a Loco Rotondo. Vedete anche che la piazza è completamente bloccata e transennata. In questo momento i curiosi, i turisti, i cittadini sono al di là delle transenne, perché è proprio questo il momento in cui stanno per arrivare tutti quanti. A voi studio.
1: A tutti i frutti le anticipazioni della Mostra del Cinema che si terrà a Venezia dal 2 al 12 settembre. Un documentario con nuove rivelazioni su Pompei e l'eccezionale prestito al British Museum dell'Arazzo di Bayeux. Guardiamo insieme e poi una piccola pausa.
3: Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria Giuseppe presieduta Galasso, da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale, Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta è largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: quello Fabiani. di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi.

0: dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra vampirica e i figli.
1: E che stavo?
0: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una serie di... tratta da un romanzo che ha fatto, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
3: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché...
0: No, del cinema italiano che hanno accettato, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
3: Venezia, spazio di libertà, mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta, siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher,
3: saranno al Lido.
0: Hanno promesso di venire, sì.
4: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four, Hey Jude.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. In TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nei 17 anni. Mi rimaneva un anno vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno.

0: Ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
1: Ecco, guarda qua. Però
2: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
3: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu, in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
4: We could go back to that day.
0: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite, ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
3: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
0: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
3: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
3: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
7: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, 2 equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia. Portato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
8: È in ottimo stato. Ora stiamo che il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
7: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066.
9: Hold the line! Hold the line!
7: Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.
9: Lots of time, thought.
10: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
7: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
3: .it.
11: Adesiva si è complicato, ma in realtà non è così. Infatti Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta raggi ed è pronta a essere riutilizzata.
12: Gustosa cenetta, scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti, minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
13: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
14: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti l'acqua al giorno, offrire assistenza caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: Diffusi nuovi video sul fermo di Fakir a Bologna, nelle immagini della bodycam dell'agente il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il prezzo del petrolio. Da oggi nuovi dazi anche a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. 4 palestinesi e 2 israeliani uccisi in Cisgiordania durante un'operazione degli scontri. Netanyahu promette una dura risposta. Intanto decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima questa mattina a Roma, travolta da una macchina spazzatrice, aveva 47 anni. Roberto Bolle avrà una stella a Hollywood, l'attuale è stata infatti selezionata per ricevere nel 2027 uno spazio nella Walk of Fame. Sarà il primo italiano della danza a entrare nel Pantheon di Hollywood Boulevard. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha annunciato stamattina alla Federcalcio, ora in pole position c'è Andrea Pirlo. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24. È in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. C'è uno scontro tra avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione, ma andiamo subito in diretta da Elisa Dossi.
1: Noi siamo qui perché in questi istanti proprio sono usciti alcuni dei consulenti di parte, quindi possiamo dire ragionevolmente che l'autopsia sia terminata, e sono usciti in particolare il consulente dei poliziotti Matteo Tudini e poi invece Benedetto Vergari, il consulente dei sanitari che erano a bordo dell'ambulanza. Li abbiamo visti, abbiamo provato a capire se si sa qualcosa dell'esito di questa autopsia, a carpire qualche dettaglio, ma ci hanno detto: noi non possiamo assolutamente dire nulla, parleremo anche per rispetto. E però c'è un dettaglio. Il dettaglio

0: che traspare dall'attack che è stata eseguita nei giorni scorsi. Perché ve ne parliamo? Perché l'attack è stata secretata. Secondo indiscrezioni ci sarebbe stato del sangue nei polmoni e nelle vie aeree di Fakir, che lascerebbe supporre che lui sia morto soffocato dal suo sangue. Un dettaglio rispetto al quale l'avvocato della famiglia di Fakir ci ha detto: non commento, ma nemmeno posso smentire. E appunto l'attacco, fronte a tutta questa segretezza, chiaramente appunto anche i consulenti di parte non se la sono sentiti di dichiarare alcunché. Tra i quesiti c'era anche quello se la morte di Fakir sarebbe stata scongiurabile qualora mai fosse stato sedato. Certo è che questo sangue nei polmoni che ne avrebbe eventualmente causato il soffocamento, se venisse appurato, cambierebbe completamente il quadro della vicenda. Nel frattempo ve lo stiamo raccontando, appunto, dei sanitari, e si sarebbero sentiti rispondere: non è disponibile, e l'ausl che smentisce di registrazione che confermi di chiamata di poliziotti con questo tipo di contenuto. Quindi insomma sarà la procura qui a dover far luce riascoltando gli audio. E ancora quel video che tanto fa discutere, la manovra di rianimazione eseguita su Fakir mentre lui ha le manette, meglio ha i polsi legati, una manovra rispetto alla quale è stato detto andavano tolti, sciolti quei polsi. Chi lo doveva fare? Guerra tra avvocati. Per gli avvocati della famiglia di Fakir dovevano essere i poliziotti, per l'avvocato dei poliziotti, una volta che era stato messo in sicurezza Fakir, dovevano essere eventualmente i sanitari a richiedere ai poliziotti nuovamente di intervenire. Anche qui naturalmente sarà ancora una volta la procura in separata sede poi a valutare quanto accaduto. Intanto, appena avremo ulteriori novità relative a questa autopsia, torneremo ad aggiornarvi. A te.
1: Grazie Elisa, ci risentiamo dopo. Allora adesso andiamo negli Stati Uniti, perché Trump minaccia un attacco senza precedenti contro l'Iran. Sta perdendo la pazienza, rivela il Wall Street Journal. Intanto la notizia che incontrerà martedì a Washington Netanyahu e Zelensky in occasione dei funerali del senatore Graham. Tra le altre misure di sicurezza, tra l'altro dopo l'attentato di giugno, stasera attesa nella notte italiana la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Ma sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Sì, dopo la tredicesima notte di attacchi statunitensi all'Iran e dopo una giornata, quella di ieri, segnata dalle ripetute minacce di Trump, tra cui quella di un attacco massiccio come mai accaduto sinora, dall'Iraq arriva la smentita ad un'indiscrezione del New York Times. Il New York Times qualche ora fa aveva pubblicato la notizia secondo cui il premier iracheno si era recato a Teheran portando anche una proposta di tregua della Casa Bianca, e questa proposta sarebbe poi stata sostanzialmente bocciata da Teheran. Il premier iracheno smentisce, il New York Times invece conferma quanto ha scritto. Cercheremo poi di capirne di più nelle prossime ore. Donald Trump si trova in una situazione molto difficile, non solo per i sondaggi negativi sulla gestione della guerra, ma perché è un presidente che aveva promesso pace e rischia di trovarsi intrappolato in un conflitto, nell'ennesimo conflitto americano in Medio Oriente, senza prospettive di via d'uscita, o comunque senza una durata precisa. In questo quadro si inserisce l'indiscrezione del Wall Street Journal, secondo cui Trump avrebbe fatto una sfuriata nei giorni scorsi di fronte all'ormai quasi certezza che queste trattative non porterebbe in modalità vendetta, cioè pronto a colpire di nuovo l'Iran. Tra qualche ora Trump sarà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, la cena annullata 3

0: Teheran denuncia 4 vittime per le bombe nel sud-ovest del paese. I media iraniani parlano di esplosioni anche nel nord della Repubblica Islamica. I Pasdaran lanciano nuovi missili contro le basi militari statunitensi in Kuwait, in Giordania e in Bahrain. Numerose esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe della coalizione americana a distanza in Iraq. I guardiani della rivoluzione minacciano ritorsioni contro tutti i paesi che danno qualsiasi assistenza all'America. Il ministro degli esteri Araghchi definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni a navi commerciali colpite nelle acque del Golfo Persico. Intanto si infiamma un altro fronte di guerra, quello del Mar Rosso. Le milizie yemenite degli Houthi minacciano di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb e colpiscono le navi saudite in transito che cercano di aggirare il blocco delle acque di Hormuz, provocando così un ulteriore danno e già fragili equilibri economici mondiali.
1: E oltre alla guerra in Medio Oriente c'è la guerra commerciale. Con i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti, coprono il 99% del commercio americano, riguardano 60 paesi, non si sommano a quelli già in vigore su acciaio e alluminio, ma ci sono comunque delle novità. Questi nuovi dazi sono scattati alle 6 di questa mattina, ora italiana, alle mezzanotte di venerdì a Washington. Sentiamo Raffaella Cosentino.
2: Sì, li vediamo subito in questa mappa che è stata pubblicata dal New York Times, e ecco, con i paesi più con un colore più chiaro, quelli a cui si applicano tariffe del 10%, con un colore arancione scuro circa 40 paesi, tra cui la Cina, con aliquote più alte al 12,5%, e arriva dura la reazione di Pechino, che dice no alle tariffe unilaterali e dice la guerra commerciale non serve a nessuno. Questa misura si basa sulla legge commerciale americana del 1974, su una norma contro la concorrenza sleale. I paesi vengono accusati di aver utilizzato lavoro forzato, non aver contrastato a sufficienza questa pratica nella produzione di merci che poi vengono esportate negli Stati Uniti. Ma la reale motivazione di questo provvedimento è in realtà nella sconfitta subita dalla Casa Bianca a febbraio, quando la Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Trump. E in questa tabella possiamo vedere un po' una panoramica delle tariffe che erano state imposte dal presidente americano. La Corte Suprema ha bocciato il ricorso ai poteri di emergenza del presidente, e poi Trump è riuscito a imporre dazi del 10% per 150 giorni, sempre basandosi sulla legge americana, non potevano essere rinnovati, scadevano oggi, quindi un nuovo escamotage per non passare dal Congresso in vista delle elezioni di midterm. Nuove tariffe più pesanti potrebbero arrivare in seguito. Vediamo, c'è un'altra mappa che mostra una serie di paesi, tra cui l'Unione Europea e anche l'Italia, che sono sotto accusa. C'è un'indagine in corso per eccesso di produzione, cioè producono più di quanto consumano, e questo appunto è quello che ci aspetta. Vedremo.
1: Ai problemi economici derivanti dai dazi si aggiungono quelli causati dalla guerra in Medio Oriente. Il traffico nello stretto di Hormuz è ai minimi storici, grossi problemi anche nello stretto di Bab el-Mandeb con le minacce degli Houthi che chiudono alle navi saudite, e dunque i prezzi del petrolio sono tornati a superare i 100 dollari al barile. Anche se oggi il prezzo del greggio è stato in calo, resta il timore degli effetti sui prezzi per i consumatori e su tutta l'economia. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
3: E allora vediamoli subito i prezzi del petrolio con una grafica, perché ci fa capire subito come sono aumentati nell'ultimo periodo dalla guerra in Iran, e si vede molto chiaramente questa grafica qui, perché vedete, la guerra in Iran è iniziata a fine febbraio e da qui i prezzi del petrolio hanno cominciato a salire. Ci sono stati poi diversi alti e bassi, abbiamo segnato qui i picchi maggiori: 112 dollari, 114 dollari, 111 dollari, poi una discesa costante fino a luglio, ma poi è ripresa la salita e siamo tornati a sforare la soglia psicologica dei 100 dollari, con ovviamente paure per una nuova fiammata dell'inflazione. Nel frattempo i rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti sono già tornati a salire, sono arrivati al

0: 4,7%, come ci mostra questa grafica, sono al massimo da 18 mesi e questo vuol dire che i prestiti costano di più per le imprese e anche per le famiglie. È un trend questo che si nota anche in Italia, ma c'è un'altra conseguenza che è molto chiara dell'aumento dei prezzi del petrolio ed è quello dell'aumento dei prezzi della benzina. Questo è il valore attuale, benzina 1,96 al litro, gasolio 2,16 euro al litro ed è un percorso in salita che ormai continua da diverse settimane. Questa grafica ci mostra l'evoluzione del prezzo dei carburanti dall'inizio dell'anno. Vedete che eravamo partiti intorno a 1,70 al litro, poi è arrivata, anche qui si vede chiaramente, la guerra in Iran che ha portato a una rapida salita. C'è stato un picco intorno ad aprile e poi ci sono stati diversi tagli delle accise che hanno visto i prezzi scendere anche con la discesa del petrolio. Qualche settimana siamo tornati a salire e l'aumento dei prezzi del petrolio preoccupa le imprese e c'è la congiuntura flash di Confindustria che lo dice molto chiaramente: rincarano petrolio e gas, frenando l'economia italiana. Il terzo trimestre parte in salita. In ogni caso la Commissione europea rassicura: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, questo lo dice un gruppo di coordinamento. Insomma, le risorse di petrolio per l'Unione europea sono sufficienti. A te.
1: In Cisgiordania è in corso una vasta operazione antiterrorismo delle forze di difesa israeliana, dell'esercito israeliano, in seguito agli scontri avvenuti al villaggio di Tel. Questo lo comunica il generale Avi Blut, il generale dello Stato Maggiore dell'esercito israeliano. Una operazione che segue gli scontri che ci sono stati nella città di Tel, ma non soltanto. Ci sono stati 3 attacchi dei coloni solo questa mattina vicino Nablus, ci sono stati 4 morti palestinesi e 4 feriti palestinesi, poi ci sono stati 2 morti invece tra gli israeliani. Il premier israeliano Netanyahu ha anche deciso di accelerare sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati nei territori occupati e continuano i raid israeliani anche sulla striscia di Gaza. Ma a Nablus c'è l'inviata Lucia Goracci.
2: Abbiamo lasciato Nablus, stiamo rientrando tra l'altro con un giro molto largo perché la situazione nei villaggi intorno è davvero molto complessa, tesa. Ci sono versioni discordanti, poi ci sono video amatoriali. Secondo l'esercito israeliano, un gruppo di escursionisti viene attaccato stamane dai palestinesi del villaggio di Tal e l'esercito interviene. Le testimonianze dei palestinesi che abbiamo sentito a Nablus parlando con le persone del villaggio, parlando con i familiari dei feriti, dicono che sono stati attaccati da coloni, che alcuni coloni, c'è anche un video, erano armati e che in un momento in cui uno di questi, il responsabile della sicurezza dell'insediamento di Havat Gilad, punta l'arma, viene disarmato e chi lo disarma lo uccide. Dopodiché però cadono anche 4 palestinesi del villaggio e morirà, per le ferite riportate nel pomeriggio, un soldato israeliano. Una situazione tesissima, il premier avvia operazioni antiterrorismo in tutti i villaggi dell'area, ci sono già episodi di vendetta, di giustizia sommaria dei coloni che si abbattono su altri villaggi dell'area di Nablus, mentre il ministro Smotrich, il ministro Ben-Gvir, chiede che Tel e gli altri villaggi siano ridotti come Beit Hanun a Gaza. Una situazione che avevamo raccontato come molto fluida già nei giorni scorsi, quella della Cisgiordania, e che adesso esplode in nuove violenze. Linea a te.
1: In Libano le forze israeliane hanno condotto 9 operazioni militari sotto attacco del distretto di Tiro. A Nabatie è stata colpita un'ambulanza e 2 paramedici sono stati feriti. L'accordo di tregua resta evidentemente congelato. Sentiamo da Beirut l'inviato Nello Rega.
3: Buon pomeriggio da Beirut, situazione sempre molto tesa nel sud del Libano, dove continuano i raid da parte di Israele contro postazioni di Hezbollah colpite a ripetizioni i villaggi che sono a ridosso della Blue Line, ma anche nel distretto di Tiro e Nabatieh. Nabatieh, ricordiamo, è una delle roccaforti più importanti di Hezbollah. Hezbollah che al momento non ha sparato nessun razzo in direzione nord della Galilea, né tantomeno nel territorio libanese, dove continuano a rimanere uomini e mezzi di Tel Aviv, anche perché il governo israeliano ha ribadito: non andremo via dal sud del Libano fino a quando non disarmeremo Hezbollah. E il disarmo di Hezbollah resta un nodo principale nello scontro tra i filo iraniani e il governo. Nuovo attacco degli sciiti al Presidente della Repubblica Aoun, responsabile secondo loro di aver svenduto il Libano a Israele e di non essere riuscito a mandare via uomini e mezzi di Tel Aviv dal sud del Libano. Intanto stanno tornando lentamente nelle loro abitazioni gli abitanti di alcuni villaggi che si trovano a ridosso della zona pilota di Zatun al-Gherb, una zona pilota dove si è insediato l'esercito libanese per garantire un minimo di sicurezza in coordinamento con i caschi blu dell'ONU. Intanto la diplomazia sta accelerando per il prossimo incontro, fissato il 4 agosto prossimo a Roma, tra Israele e Libano per arrivare alla pace tra i due stati. Linea e microfono a Roma.
1: E uno scontro frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana, Sydney Serpetri, una donna fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava verso Malindi ed è stato fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è morto anche l'autista keniano, mentre marito e figlio in gravi condizioni. E torniamo alla politica. In Italia, governo e maggioranza rivendicano le misure varate in tema di sicurezza, in particolare col disegno di legge che prevede l'estensione dell'imputabilità dei minori. Critiche le opposizioni, si tratta solo di propaganda. E si torna intanto a discutere di legge elettorale, resta il nodo delle preferenze. Ci spiega tutto da Montecitorio Pablo Rojas.
4: Sì, in questo venerdì abbastanza tranquillo qui a Montecitorio comunque ci sono gli echi della giornata ieri, quindi del DDL e del video di Giorgia Meloni con cui rivendica un provvedimento che può andare a punire i ragazzi tra i 14 e i 18 anni quando soprattutto, lo ha sottolineato la Premier, devastano, aggrediscono, rapinano, e allora non è importante a quel punto l'età, è giusto che paghino. Lo Stato poi ha aggiunto, deve essere severo con chi sbaglia, nello stesso tempo presente con chi rischia di perdersi, e questa è la linea anche di noi moderati, convinto che bisogna investire anche in quelle comunità educanti. La Lega ovviamente rivendica il provvedimento per la sua battaglia da mesi contro i Maranza. Anche Forza Italia ha parlato attraverso proprio il suo segretario Tajani, che ascoltiamo.
5: Anche per combattere il fenomeno dei Maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
4: Dopo le critiche di ieri, il Partito Democratico poco fa è uscito con una nota dei capigruppo sia alla Camera che al Senato, dicendo che la Premier si dovrebbe, come il governo, occupare dei problemi degli italiani, in particolare dei carburanti che stanno crescendo di prezzo e in queste ore di viaggi per le vacanze anche sono oggetto di speculazione invece di occuparsi e fare propaganda. AVS ha parlato di deriva autoritaria, allora ascoltiamo Bonelli. Allora, ascoltiamo invece Calenda, che critica anch'esso la legge, anzi il DDL di ieri.
6: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
4: Per quanto riguarda la legge elettorale, la prossima settimana riprenderà l'iter al Senato, ma bisognerà aspettare settembre per capire se si faranno sciolti i nodi, soprattutto sulle preferenze, perché Forza Italia sembrerebbe proprio non volerne sentire parlare. È tutto.
1: Grazie Pablo. E ora dobbiamo parlare dei due incidenti mortali sul lavoro che sono avvenuti in poche ore oggi in Italia. A Roma, un operaio di 40

0: 17 anni, è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice e in Sardegna un ragazzo di 18 anni è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. E su questo ci parla Carlo Manca.
1: Una piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi. Una mattinata di lavoro come tante altre che in un attimo si trasforma in tragedia. Secondo quanto ricostruito in una prima fase, Fabrizio Pittalis, 18enne di Rotelli, viene colpito alla testa dalla forca di un muletto. Muore sul colpo. Alla guida del mezzo un suo collega. Quando arrivano i soccorsi del 118 lo trovano sotto shock. Per la giovane vittima invece non c'è più nulla da fare. Sulla vicenda la procura di Nuoro ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati. I carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Pittalis era stato assunto da poco. Intanto il sindaco di Oniferi, Antonio Piras, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia. L'intenzione del comune è però di non annullare i 3 giorni di festa patronale in onore di Sant'Anna previsti da questa sera. Troppo tardi per cancellare gli spettacoli, ma sui festeggiamenti non potrà non pesare la tragedia della morte di un ragazzo appena maggiorenne.
0: Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo aveva sorpreso a rubare e lo ha accoltellato. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, ce ne parla Antonello Savoca.
2: Il SIS ha lavoro in una villa nel territorio di Ramacca, nel Catanese, dove stanotte, intorno alle 3, è avvenuta una violenta colluttazione. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario dell'abitazione, un 50enne di Ramacca, sarebbe stato svegliato da alcuni rumori, trovandosi di fronte un uomo introdottosi in casa per un furto. Nella colluttazione, che ne è scaturita, il ladro, un 37enne romeno con diversi precedenti penali, avrebbe avuto la peggio, colpito da diversi fendenti con un coltello da cucina impugnato dal proprietario per difendersi. Il ladro si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in stato di arresto, piantonato per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Il proprietario ha riportato alcune ferite. Negli ultimi mesi diverse segnalazioni di furti avevano allarmato cittadini e amministratori di zona.
3: Qualcosina è successo in queste villette, però devo dire che su segnalazione sia dei cittadini ma anche dell'amministrazione ci sono stati un controllo del territorio serrato, considerando proprio delle vere e proprie pattuglie notturne per cercare di beccare questi malavitosi che per più volte hanno provato l'accesso in queste villette.
2: La procura di Caltagirone, che si occupa del caso, è in attesa dei rilievi della polizia giudiziaria per accertare la dinamica dei fatti.
0: Prestigioso riconoscimento per Roberto Bolle, l'Etoile entrerà nella leggendaria lista delle stelle di Hollywood, la Walk of Fame, un sogno che diventa realtà, ha commentato l'artista. Vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta.
4: Roberto Bolle è stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles nella Walk of Fame di Hollywood. Nel 2027 il nostro artista avrà la sua stella sul marciapiede più famoso. Il riconoscimento è stato conquistato nella categoria Live Theater e Live Performance. Quella di Bolle sarà la 20ª stella italiana sulla Walk of Fame. Lo stesso Etoile ha detto, dopo aver ricevuto la notizia, questa stella porta anche con un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, fino al giorno in cui diventano realtà. E questo, per Bolle, è un sogno diventato reale. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera.
0: Parliamo di calcio. Continua la ricerca di un CT per la nazionale azzurra dopo il no di Pep Guardiola ai vertici della Federcalcio. Adesso in pole position c'è il nome di Andrea Pirlo. Vediamo i dettagli con Alessandro Antinelli e poi una breve pausa.
5: Viola, è durato una notte. Il viaggio lampo della coppia Maldini-Leonardo ha interessato ma non convinto il tecnico catalano a recedere dalla volontà di prendersi un anno sabbatico. La FIGC aveva proposto a Pepe un piano di osservatori che gli avrebbe garantito spazio e tempo per la famiglia. Ma Guardiola ama agire in prima persona e non potendo garantire un impegno a tempo pieno ha declinato l'offerta. Nella notte dei no arriva anche quello di Gigi Buffon, contattato per un ruolo da super team manager. Resta da sciogliere il nodo più importante, quello del nuovo CT e la finestra per una decisione sembra assottigliarsi tra il fine settimana e martedì, giorno del prossimo Consiglio federale. L'orizzonte temporale dell'incarico, 8-10 anni, e la sintonia tecnica descritta dalla coppia Maldini-Leonardo sembrano portare a un tecnico giovane come Andrea Pirlo, che ora diventa il favorito, sebbene Roberto Mancini resti la scelta del presidente Malagò. Mentre l'Italia vive una torrida telenovela CT altrove, il futuro è già pianificato. La Germania oggi ha annunciato Jürgen Klopp come successore di Nagelsmann fino al 2030. Martedì a Parigi sarà invece il giorno di Zinedine Zidane, che raccoglierà l'eredità di Didier Deschamps.
6: Pubblicità. Lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu. In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
7: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
6: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
0: Bentornati al telegiornale di Renews 24, questo è il nostro spazio dedicato all'economia e dunque parliamo del PNRR. A fine giugno si è concluso il periodo per realizzare i progetti appunto previsti dal PNRR. Simone Lupo Bagnacani è andato in Emilia Romagna per vedere cosa è stato realizzato. Vediamo.
8: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia Romagna.
9: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU, che è rivolta direttamente alle imprese.
8: 800 milioni sono andati alla sanità, che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione, come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
10: È sicuramente il bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, fra tram che cuba da solo 631 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, bici, plan, ciclovie.
8: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
11: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
8: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
12: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
0: E continuiamo allora a parlare di PNRR, il programma, lo ricordiamo, ideato per sostenere la crescita dopo la crisi del Covid. Sono 9 le rate che sono state versate all'Italia fino ad oggi per il valore di circa 166 miliardi, manca la decima che deve essere ancora richiesta, ma noi oggi facciamo il punto con il nostro ospite Luciano Monti dell'Università della LUISS, che è collegato con noi. Grazie per essere con noi.
13: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, professore, abbiamo visto anche in questo servizio alcune delle opere realizzate grazie ai fondi del PNRR, alcune città dell'Emilia-Romagna che hanno realizzato diverse infrastrutture, e alcuni sindaci abbiamo sentito che si sono detti molto soddisfatti dall'indotto realizzato con questi investimenti, ma in generale in Italia tra risorse a fondo perduto e prestiti si parla di aver ricevuto circa 200 miliardi, naturalmente abbiamo detto manca ancora l'ultima rata. Ecco, possiamo fare un primo bilancio di come questi soldi sono atterrati in Italia?
13: Sì, diciamo che ci sono già a disposizione le prime valutazioni in questo senso, in particolare quelle che provano a rispondere alla domanda il PNR quanto ha impattato sul PIL, sull'occupazione e sulle ore lavoro dei lavoratori italiani. Naturalmente non è facilissimo fare questo calcolo perché è un po' l'effetto sliding door, cioè dovremmo immaginare cosa sarebbe stata l'Italia se non ci fosse stato il PNR in questo periodo. Tuttavia, se andiamo a vedere il nostro PIL nel 2020-21 e poi quello nel 2025 e lo stimato 2026, c'è un considerevole margine dentro il quale ci potrebbe essere questo famoso 3,6-4% di PIL addizionale. C'è uno studio però molto interessante a livello europeo che ha provato a fare un altro ragionamento, cioè ha detto andiamo a vedere i paesi che hanno ricevuto più risorse come l'Italia, quindi una quota importante del nostro PIL, allora rappresentava quasi il 10% del PIL di quell'anno, e andiamo a verificare quanto sia cresciuto questo paese e altri paesi come la Spagna per esempio rispetto ai paesi che hanno ricevuto delle risorse molto più basse, cioè intorno a meno dell'1%. Bene, questo primo risultato ci dice che i paesi che hanno ricevuto più risorse sono cresciuti di più, cioè hanno avuto un tasso di crescita maggiore. Questo tra l'altro trova un riscontro anche in Italia in uno studio già fatto dallo Svimez, secondo il quale all'interno del nostro paese sarebbe cresciuto, anzi è cresciuta di più il Mezzogiorno d'Italia rispetto al resto del paese. Quindi questo dimostrerebbe che effettivamente dove sono arrivate più risorse, la spinta alla crescita addizionale rispetto a quella. Chi invece dice ma l'Italia è cresciuta poco in questo periodo dimentica che noi nel frattempo abbiamo avuto la crisi energetica, che ovviamente non era prevista quando abbiamo immaginato il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza. Poi volendo andare ancora più avanti c'è anche l'impatto delle riforme, in particolare ci sono i primi studi che ci dicono, ma in questo caso un impatto sarà negli anni futuri, l'impatto della riforma della giustizia, quindi della riduzione del contenzioso tribunali civili penali, il codice degli appalti, la riforma della pubblica amministrazione la riforma degli incentivi alle imprese. Su queste cose la preoccupazione vera che abbiamo è che finita la spinta del PNRR potremmo allentare la presa, quindi qualcuno comincia a dire ma siamo sicuri poi che questa accelerazione nei processi civili rimarrà anche dopo il PNRR?
0: Ecco, proprio sul dopo PNRR volevo farle una domanda, perché sembra abbastanza intuitivo che, come diceva lei, ci sia stata questa crescita aggiuntiva nel momento in cui sono arrivati questi ingentissimi finanziamenti, ma ciò che è stato costruito, ciò in cui si è investito in questi anni, permetterà poi che questo sviluppo continui ad esserci, che quindi quello che è stato fatto ora serva a un reale sviluppo duraturo, che non si limiti semplicemente al momento contingente?
13: Allora, qui bisogna tenere conto di due aspetti. Il nostro PNR, a differenza per esempio di quello tedesco, è un PNR detto molto cementificato, e cioè il 70% 69% rotti, quindi quasi il 70% delle risorse, sono state destinate alla realizzazione di grandi opere o comunque di opere, quindi ferrovie, ospedali, scuole, reti idriche, eccetera. Allora, è chiaro che al di fuori delle reti idriche e delle infrastrutture energetiche, le scuole, le ferrovie e quant'altro, ma soprattutto le scuole, pensiamo anche agli asili nido o agli ospedali, presuppongono che realizzata l'opera vi sia anche un'attività di manutenzione e soprattutto di formazione delle persone, di mantenere le persone, infermieri, medici, nelle nuove strutture. E qui c'è la preoccupazione vera, cioè cosa succederà quando non ci saranno più le risorse. E quindi arriviamo appunto all'altro aspetto, che è quello della nuova programmazione europea che ci attende ormai a poco più di un anno, nel 2028. L'auspicio è che il nostro paese continui a investire sulle stesse filiere, cioè che non cambi, perché magari cambierà il governo, l'orientamento. Quindi se abbiamo realizzato col PNR delle opere o delle riforme, l'auspicio è continuare in quella direzione, non invece, come purtroppo abbiamo fatto in passato, cambiare ogni 4-5 anni strategia. Questo penalizza sicuramente la crescita del paese.
0: Ultima domanda veloce, quest'ultima rata che deve arrivare arriverà senza problemi o ci sono degli ostacoli?
13: No, tra l'altro c'è in corso un'ultima rimodulazione all'ultimo minuto proprio per tarare alcuni target che probabilmente non erano raggiungibili o non erano raggiungibili con certezza. Quindi se viene varata, credo che le parole del ministro Giorgetti recenti siano in tal senso, se la Commissione ci approva l'ultima rimodulazione in corsa, non vedo nessun problema nella realizzazione e l'incasso quindi della nostra ultima rata.
0: Bene, professore, grazie mille per essere stato con noi.
13: Grazie a voi.
0: Per aver analizzato quali sono stati i risultati e gli effetti del PNRR. Adesso però torniamo a parlare di consumi energetici, di riduzione dei consumi energetici, perché significherebbe abbattere i costi, migliorare l'efficienza e contribuire, cosa fondamentale, alla tutela dell'ambiente. Marco Mirabile su questo ha intervistato Emanuela Trentin, amministratrice delegata di Veolia Italia, su quali siano proprio le soluzioni più efficaci. Sentiamo.
14: Il cambiamento climatico è una delle grandi sfide del nostro tempo. Cambiare il modo in cui usiamo l'energia, innovare attraverso la tecnologia e adottare comportamenti più responsabili sono passi fondamentali per affrontarlo. Ridurre gli sprechi e usare meglio l'energia non significa però solo consumare meno. L'efficienza energetica è diventata infatti una strategia fondamentale per costruire un futuro più sostenibile.
15: L'impatto del cambiamento climatico sul mondo energetico è evidente. L'aumento dei consumi di energia elettrica, testimoniato dai dati recenti di Terna, che è un più 15%, e a cui non corrisponde una riduzione dei consumi del gas, è un evidente segnale. Questo spinto ovviamente dall'installazione di pompe di calore, ma anche di raffrescamento nei mesi estivi. A questo punto è importantissimo e sempre più importante intervenire sull'ottimizzazione di questi consumi, ridurre al minimo quella che è il nostro fabbisogno, essendo il più efficiente possibile. Non possiamo continuare a ragionare in ottica incrementale.
14: La tecnologia è sempre più presente anche nella gestione dell'ambiente, ma quali soluzioni può offrire per migliorare la sicurezza ambientale?
15: La sicurezza ambientale si basa non solo sulla parte di efficienza energetica, che è fondamentale perché, ricordo, meno consumiamo e più siamo autonomi, ma anche nella produzione locale di energia. E l'efficienza energetica si sposa benissimo con l'installazione localmente di impianti di produzione che utilizzino sia il gas ma soprattutto le rinnovabili. Ci confortano anche qui i dati recenti di Terna, che vedono passare nella parte di produzione di energia elettrica al 53% le rinnovabili.
0: E come sempre a quest'ora ci colleghiamo con la borsa per vedere qual è stato l'andamento dei titoli di oggi. Ce ne parla Federico Simonelli.
16: Sì, le borse europee recuperano dopo i cali di ieri e restano in positivo, vanno verso una chiusura tutte sopra la parità, Milano a più 0,9%, le migliori sono Francoforte e Madrid che avanzano di oltre un punto. Nel complesso si chiude una settimana di poco negativa per Piazza Affari, positiva per le altre piazze del vecchio continente, con Madrid che, spinta dalle banche, guadagna quasi 2 punti percentuali. Contribuisce naturalmente il calo delle quotazioni del petrolio, ora a $97,2 il Brent, che ieri aveva superato i $100, siamo comunque a più 10% nel giro di 7 giorni. A Piazza Affari restano in rosso i titoli energetici come Eni, bene le banche, negativa Stellantis, con il settore auto debole dopo i conti di Volkswagen, che ha visto gli utili crollare di un terzo rispetto all'anno scorso. Aveva recuperato in giornata il produttore di microchip STM dopo il crollo del 17% di ieri, nonostante conti trimestrali buoni. In chiusura invece torna sotto la parità. Wall Street chiude una settimana che sostanzialmente è stata piatta. Linea a voi.
0: E dunque, per il petrolio oggi c'è stato un leggero calo, ma il rialzo dei carburanti dura ormai da 21 giorni consecutivi e oggi,

0: Secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina in modalità self-service è di 1,968 euro al litro, mentre per il gasolio si parla di 2,161 euro al litro. In autostrada il prezzo medio self è di 2,059 euro al litro e per la benzina, questo per la benzina, mentre per il gasolio di 2,228 euro al litro. Noi siamo andati a sentire cosa ne pensano gli automobilisti di questo aumento dei prezzi.
1: Beh, è carissima, benzina a 2 euro è una cosa terribile.
2: Diventa una spesa importante, insomma, soprattutto per coloro che fanno tanti chilometri, quindi è qualcosa di serio, speriamo che si possa arginare, insomma, questa situazione.
3: Non si chiede per non sentire il peso del carburante, metti sempre la stessa cifra, 20 euro li mettevi un anno fa, 20 euro li metti adesso e hai risparmiato.
4: È troppo cara è diventata, oramai 10 euro è proprio un goccettino di benzina è diventata.
5: Oramai non c'è una fine, qui si continua con gli aumenti, cambia tutti i giorni i prezzi, la gente è tutta nervosa, arrabbiata, è impossibile lavorare così. O trovano un rimedio, se no non vedo futuro io purtroppo.
6: Beh, purtroppo ci stanno i problemi che ci stanno, non lo so se dipende dalla questione del Golfo, della guerra. Io metto sempre 15 euro, però il benzina è sempre di meno.
7: È una cosa veramente scandalosa, inaccettabile una situazione del genere. Il governo dovrebbe porre rimedio, ma.
8: Lavora con la macchina o con qualsiasi altro mezzo e comincia ad essere un problema.
0: E c'è stato più di qualche disagio a Roma Termini e anche nelle altre stazioni nazionali per lo sciopero del personale ferroviario proclamato da USB. Ma le comunicazioni preventive e le riprotezioni hanno consentito a molti passeggeri di proseguire nei loro viaggi. Sentiamo il servizio di Paolo Martini.
9: Quasi un treno su due cancellato. E questo è il bilancio dello sciopero di 24 ore dei lavoratori del settore ferroviario, proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Alla stazione Termini di Roma le file di chi tenta di recuperare il costo del biglietto, ma anche molti viaggiatori informati che hanno trovato una soluzione in tempo.
10: Il nostro treno c'è, beh, l'abbiamo cambiato con un treno che c'è.
11: Perché quello che avevate previsto non c'era.
10: No, quello che avevamo previsto non c'era.
11: Dove andate?
10: A Milano.
9: Lo sciopero non è solo del personale sui treni, ma di operai, tecnici, manutentori, personale delle pulizie del comparto. I promotori contestano i sindacati confederali e chiedono migliori condizioni di lavoro.
12: Rivendicazioni che mirano al recupero salariale, ad un recupero delle garanzie di sicurezza e salute per i lavoratori e per i passeggeri, contro lo spacchettamento del servizio in termini sia di creazione di società che di fatto sono scatole pronte ad essere cedute, smembrate, ridimensionate, sia riguardo ai processi di privatizzazione.
9: Se si considerano anche i treni garantiti che hanno marciato, quelli cancellati sono poco più del 30%. Qualcuno ha annunciato in ritardo e poi è scomparso dai tabelloni.
13: L'hanno annunciato prima con ritardo e man mano lo aggiornavano, poi cancellato. Avevo anche il ritorno in giornata. E vabbè.
9: Ritardi di qualche decina di minuti, famiglie pronte alle vacanze e stranieri inconsapevoli diretti verso la costiera amalfitana.
14: We are going to Napoli and then we're going to Positano.
0: Torniamo ora sulla cronaca. Indaga anche l'ASP di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sulla morte del bambino di 18 mesi avvenuta in ospedale, dopo che il bambino aveva accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti a un batterio. È stato posto sotto sequestro anche l'asilo che il bambino frequentava, insieme ad altri 10 che sono stati ricoverati e poi dimessi. Ce ne parla Ilaria Raffaele.
15: Mi metto nei panni di questa mamma. Non ho parole, cosa dire, perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
16: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
17: Il dolore straziante di parenti e amici di famiglia e la rabbia.
18: È meglio andare all'ufficio veterinari, che fanno più a cosa sua. Perché all'ufficio veterinari va meglio. L'ospedale di Vibo, era meglio che non c'era da niente. Perché non si tratta così un bambino con una situazione qua. Questo qua, Vibo,
17: I genitori del piccolo Alessio Pio sono tornati questa mattina in questura a Vibo per formalizzare la denuncia. L'autopsia nelle prossime ore darà qualche risposta in più su una morte finora inspiegabile.
19: È la cosa più semplice da chiedere in queste situazioni che sono tragiche, è la chiarezza, per prima cosa, e secondo un campanello d'allarme per la società stessa, perché non si può portare un bambino con una semplice gastroenterite e non vederlo uscire dall'ospedale. Penso che questa è una cosa che vada chiarita.
17: Un dolore che è di tutta la comunità di Zungri, ci dice il sindaco Serafino Fiammingo.
20: Qualcosa che ha scosso la comunità, vediamo un attimino come svolgerà. Adesso io vado a trovare i familiari a casa. Vediamo un attimino, poi il proseguo, aspettiamo diciamo, ulteriori notizie su quello che sarà l'autopsia del bambino e poi il funerale. Noi faremo il lutto cittadino per tutta l'intera giornata e poi per il resto, man mano che andiamo avanti, vediamo un attimo come comportarci. Vediamo.
0: Ora parliamo di un altro asilo, anzi di una scuola dell'infanzia e di un'inchiesta della Procura per maltrattamenti. Con questa accusa infatti due educatrici nella provincia di Ancona sono finite agli arresti domiciliari. Daniela Scotto.
21: Scalzi e senza cappellino sotto il sole cocente, oppure costretti a prendersi a schiaffi da soli, ma anche colpi al volto, tirate di capelli e pizzichi. Il GIP del Tribunale di Ancona ha chiesto per due educatrici di un asilo dell'Anconetano gli arresti domiciliari. La misura cautelare è scattata a seguito delle indagini iniziate a giugno e condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo e radiomobile di Osimo. Secondo la procura, i piccoli allievi della scuola per l'infanzia dell'entroterra marchigiano avrebbero tra i 3 e i 6 anni. Strattonati, spintonati, oltre alle vessazioni fisiche subite, i bambini sarebbero stati anche rinchiusi in bagno al buio per punizione e lasciati completamente soli in giardino. I carabinieri descrivono un quadro di sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Per la gravità delle colpe ravvisate dal GIP, la condotta delle due educatrici sarebbe incompatibile con il loro ruolo. Quello descritto è un quadro di minacce, percosse, violenze sia fisiche che psicologiche, in un contesto di palese disinteresse verso i bambini, di cui invece avrebbero dovuto prendersi cura. Per le due donne le accuse sono di maltrattamento e abbandono di minore.
0: Ora parliamo del salone aerospaziale di Farnborough nel Regno Unito, che è diventata una vetrina per l'alta tecnologia italiana e la firma di nuovi accordi commerciali. La corrispondente Nicoletta Manzioni ha intervistato l'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani. Sentiamo.
22: È l'aereo del futuro, il caccia di sesta generazione che nascerà dalla collaborazione d'Italia, Regno Unito e Giappone, un accordo che ha già richiamato come osservatore il Canada e come potenziale partner l'Arabia Saudita, interessata anche la Germania.
23: GCAP è la vera occasione che le nazioni hanno, in particolare le tre nazioni componenti il consorzio, di fare un salto quantico nella capacità di combatter e non solo, grazie alle competenze maturate in Eurofighter.
22: Al Salone Aerospaziale di Farnborough, fuori Londra, i più grandi costruttori mondiali del settore, più di 1500 espositori presenti, hanno presentato le tecnologie avanzate e progetti strategici. Michelangelo Dome è il sistema integrato di connessione per la sicurezza, uno dei gioielli presentati da Leonardo tra i player più importanti.
23: Una fantastica vetrina per l'alta tecnologia e i prodotti di eccellenza. Noi siamo qui con il drone TB3, che è l'esempio dei prodotti che realizziamo nell'ambito della nostra nuova joint venture con Baykar. Abbiamo l'elicottero 149, che è stato oggetto del contratto firmato con l'Indonesia.
22: Siglati nuovi accordi commerciali per 1 miliardo di euro per forniture di velivoli all'Indonesia e 200 milioni di euro per fornire elicotteri all'Arabia Saudita.
0: In Toscana il premio Lunezia per la scrittura musicale, 31ª edizione. Vediamo con la collega Sara Polica chi sono i vincitori e quali sono state le reazioni.
24: Yeah.
1: Manuel Agnelli riceve da Ulla il premio Lunezia Indie Rock per il suo ultimo album da solista Ama il prossimo tuo come te stesso. L'ex voce degli After Hours è solo uno dei protagonisti della serata inaugurale della 31esima

0: Edizione del premio Lunezia, la manifestazione ideata da Stefano De Martino dedicata alla valorizzazione dell'arte canzone attraverso il concetto di valore musical letterario.
1: Rimanere libero vuol dire fare quello che si vuole, secondo me, naturalmente è un mio parere, fare quello che si vuole nella vita, non nella musica. Fare quello che si vuole nella musica non ci vuole molto, basta avere un po' di coraggio e non dipendere dalle dinamiche del mercato.
0: L'edizione 2026 si è aperta con una novità. Per la prima volta il premio si è legato a una missione sociale a sostegno dell'ospedale Gaslini di Genova, con una raccolta fondi per il progetto di musicoterapia che utilizza la musica come strumento di cura e supporto per i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. Sul palco sono stati consegnati anche gli altri riconoscimenti dell'edizione 2026 a Vegas Jones, il premio Lunezia Rap per l'album Chic Nisello 2, mentre Donatella Rettore è stata insignita del premio Lunezia Interprete a Drupi.
2: Vi abbiamo parlato prima della vicenda del bambino di 18 mesi morto a Catanzaro, forse a causa di un batterio. Quattro compagni di asilo sono stati ricoverati con sintomi simili. E allora Eva Giovannini ha cercato di capire meglio cosa può essere successo con il virologo Fabrizio Pregliasco. Sentiamo insieme, poi alle 18 torna al telegiornale.

0: ci vorrà un'indagine epidemiologica, l'autopsia e indagini di laboratorio, perché appunto le gastroenteriti nei bimbi piccoli possono dare guai, come è successo anche questa volta, e quindi è importante vedere questo contesto. Il Clostridium difficile purtroppo lo conosciamo da anni, difficile perché a suo tempo era stato difficile individuarlo dal punto di vista culturale in laboratorio, ed è un batterio che spesso si inserisce in situazioni già molto di fragilità, spesso magari anche nell'anziano che ha subito delle terapie antibiotiche, e gli antibiotici però alterano anche i batteri, il microbiota intestinale, e questo trova la strada e la facilitazione per peggiorare le cose. È un batterio che si trasmette per contatto interumano, alcune persone sono portatori sani, queste spore vivono anche nell'ambiente ed è quindi fondamentale in contesti come quelli dell'ospedale o come quelli di un asilo, quelle attenzioni all'igiene sistematiche, no? In particolare il cambio dei pannolini, per esempio, in quel contesto triste che stiamo raccontando. Ma davvero è uno dei tanti problemi che possono determinare effetti pesanti, appunto problematiche gastroenteriche e soprattutto questa enorme quantità di perdita di liquidi che in un bimbino piccolo o in un anziano già fragile con tutte le sue comorbilità, come si dice oggi, patologie intercorrenti, spesso diventa un problema grave per la vita.
1: Ecco, abbiamo capito che questo, se fosse questo batterio, naturalmente è un batterio che si contrae per via orofecale, ma quali sono le precauzioni? La maggior parte delle scuole pubbliche usa dei disinfettanti a base di cloro, però in questi casi sarebbe bene usare invece prodotti a base di acqua ossigenata, come si fa negli ospedali?
0: No, si tratta in genere negli appalti delle strutture pubbliche, ci sono dei capitolati formali con le modalità e i protocolli d'uso per tutti gli ambiti di sanificazione, quindi di detersione ed eventuale disinfezione. Diciamo che l'ipoclorito di sodio è un ottimo disinfettante, l'importante è usarlo in modo sistematico, perché possono esserci momenti o luoghi in cui, no, per disattenzione, per abitudine, no? Non si procede a una disinfezione. Appunto, dicevo, non è solo una trasmissione fecorale, ma proprio un contatto anche, per esempio, con i giocattoli. Ecco, in asilo potrebbero essere questi che i piccolini, no? Giustamente si scambiano fra di loro. Quindi situazioni che vanno esaminate nel contesto specifico, e saranno e sono sicuramente da parte del Dipartimento di Prevenzione del Territorio in questo momento sotto indagine per scoprire la causa, perché in questo caso, come purtroppo in altri, anche a livello ospedaliero, quando c'è un caso in realtà poi se ne scoprono altri, magari uno molto grave e altri meno pesanti, ma che comunque rendono, diciamo, difficile il proseguimento della terapia, della malattia.
1: Un'ultima domanda in chiusura, dottor Pregliasco, perché naturalmente la Procura di Vibo Valentia sui fatti, insomma, ha aperto un'inchiesta, è stata sequestrata la cartella clinica del bambino deceduto, però ricordiamo che prima di essere stato appunto trasportato all'ospedale di Cosenza, dove poi è deceduto, era stato 5 giorni in pediatria a Vibo Valentia, sottoposto a una terapia antibiotica. Senza entrare troppo nel merito, perché ovviamente non abbiamo tutti gli elementi, come si deve agire quando si è in presenza di un virus e di un batterio come quello di cui abbiamo parlato fino ad ora?
0: È fondamentale un'indagine microbiologica. Oggi ci sono tecniche di biologia molecolare che permettono una valutazione contemporanea ad ampio spettro di più agenti batterici o virali, perché purtroppo gastroenteriti ci sono anche virali. E poi c'è questa esigenza, e sarà valutata dal Collegio Peritale, riguardo alla scelta dell'antibiotico, che ovviamente, come sempre, è fondamentale sia il più mirato possibile, certo, per quanto possibile nel momento iniziale.

fermo.

0: Conclusa l'autopsia sul corpo di Fakir, diffusi nuovi video nelle immagini delle bodycam dell'agente, il momento dell'intervento, poi le manovre di soccorso mentre l'uomo ha le mani ancora legate. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche in Europa, India, Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Si infiamma la Cisgiordania, 4 palestinesi, 2 israeliani uccisi in un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta, decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima, Samane a Roma, aveva 47 anni. Arresti domiciliari per 2 educatrici di una scuola d'infanzia, avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Io in diretta, ben ritrovati, benvenuti all'edizione delle 18. Dunque, si è conclusa l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. L'esame è durato 6 ore. Guerra tra gli avvocati su chi avrebbe dovuto slegargli le braccia durante il tentativo di rianimazione e l'attacco anticipa che sarebbe morto con i polmoni pieni di sangue. Ma ci aggiorna in diretta da Bologna l'inviata Elisa Dossi. Elisa.
1: Eh sì, e la questione del così dibattito, guerra tra avvocati, si estende anche all'autopsia di cui ancora non conosciamo l'esito. Perché? Perché intanto vi avevamo anticipato quelle che erano indiscrezioni relative all'attack, che non sono finora state smentite, anche se l'attack è stata secretata dalla procura, vale a dire il sangue nei polmoni e nelle vie aeree di Fakir, che lascerebbe supporre che lui sia morto soffocato dal suo sangue, il che cambierebbe naturalmente molto rispetto proprio alla ricostruzione di tutto questo. Però ora che cosa accade? Il legale della famiglia di Fakir dice: io non sono un medico, ma ritengo che ci possa essere, dopo aver parlato con il mio perito, un indubitabile quadro asfittico da compressione. Bisognerà adesso attendere quelle che sono le conclusioni peritali, sarà la procura a far luce. Certo è che c'è subito il botta e risposta. Perché? Perché il legale dei poliziotti viceversa dice: non ci sono costole rotte, quella che è la compressione mi risulta, dopo aver parlato con il mio perito, che sia semplicemente una compressione laterale ma non dorsale, quindi a mio avviso non legata all'intervento dei poliziotti. Bisognerà capire come avesse del sangue nei polmoni, e su tutto questo a noi tocca attendere quelle che sono davvero le conclusioni dei medici legali e poi della procura, in questo momento non avendo sotto mano altro rispetto all'autopsia. Un botta risposta che va avanti già, perché i due avvocati si erano scontrati proprio sul tema dei polsi legati di Fakir, con l'avvocato della sua famiglia a dire che avrebbe dovuto scioglierglieli la polizia, e l'avvocato dei poliziotti a dire invece che siccome era stato già messo in sicurezza e era nelle mani dei sanitari, dovevano essere i sanitari a chiedere ai poliziotti di slegargli i polsi. Non è tutto, perché c'è dell'altro su cui ancora si sta a discutere, ed è la chiamata che chiede l'intervento dell'automedica, così riferiscono i poliziotti. Abbiamo chiesto 2 volte, ci hanno detto che non era disponibile, mentre dall'AUSL qui a Bologna smentiscono che ci sia una registrazione in cui viene chiesta dai 2 poliziotti un'auto medica. Su tutto questo, ascoltando e riascoltando gli audio, andando a vagliare i video e andando poi a valutare quello che è l'esito dell'autopsia, davvero ora dovrà far luce la procura, e siamo in attesa. A te.
0: Grazie Elisa Dossi per questi aggiornamenti da Bologna. Intanto, governo e maggioranza rivendicano le misure varate ieri in tema di sicurezza, con un disegno di legge che estende l'imputabilità dei minori, critiche le opposizioni che dicono solo propaganda. E si torna a discutere anche di legge elettorale, resta il nodo delle preferenze. Mandiamo a Tecitorio, ci aggiorna Pablo Rocas.
2: Venerdì abbastanza tranquillo qui a Montecitorio, comunque ci sono gli echi della giornata ieri, quindi del DDL e del video di Giorgia Meloni con cui rivendica un provvedimento che può andare a punire i ragazzi tra i 14 e i 18 anni quando soprattutto, lo ha sottolineato la Premier, devastano, aggrediscono, rapinano, e allora non è importante a quel punto l'età, è giusto che paghino. Lo Stato poi ha aggiunto, deve essere severo con chi sbaglia, nello stesso tempo presente con chi rischia di perdere. E questa è la linea anche di noi moderati, convinto che bisogna investire anche in quelle comunità educanti. La Lega ovviamente rivendica il provvedimento per la sua battaglia da mesi contro i Maranza. Anche Forza Italia ha parlato attraverso proprio il suo segretario Tajani, che ascoltiamo.
3: Anche per combattere il fenomeno dei Maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Dopo le critiche di ieri, il Partito Democratico poco fa è uscito con una nota dei capigruppo sia alla Camera che al Senato, dicendo che la Premier si dovrebbe, come il governo, occupare dei problemi degli italiani, in particolare dei carburanti che stanno crescendo di prezzo e in queste ore di viaggi per le vacanze anche sono oggetto di speculazione invece di occuparsi e fare propaganda. AVS ha parlato di deriva autoritaria. Ascoltiamo invece Calenda, che critica anch'esso il DDL di ieri.
4: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
2: Per quanto riguarda la legge elettorale, la prossima settimana riprenderà l'iter al Senato, ma bisognerà aspettare settembre per capire se si faranno sciolti i nodi, soprattutto sulle preferenze, perché Forza Italia sembrerebbe proprio non volerne sentire parlare. È tutto.
0: Grazie a Paolo Rox. Il contesto internazionale adesso, con Trump che torna a minacciare un attacco senza precedenti contro l'Iran, sta perdendo la pazienza, rivela il Wall Street Journal. Intanto martedì a Washington riceverà sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky in occasione dei funerali del senatore Graham, e stasera parteciperà alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Ma da New York ci aggiorna l'inviato Nico Piro.
5: Sì, dopo la tredicesima notte di attacchi statunitensi all'Iran e dopo una giornata, quella di ieri, segnata dalle ripetute minacce di Trump, tra cui quella di un attacco massiccio come mai accaduto sinora, dall'Iraq arriva la smentita ad un'indiscrezione del New York Times. Il New York Times qualche ora fa aveva pubblicato la notizia secondo cui il premier iracheno si era recato a Teheran

0: Che queste trattative non porteranno a niente, per cui sarebbe in modalità vendetta, cioè pronto a colpire di nuovo l'Iran. Tra qualche ora Trump sarà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, la cena annullata 3 mesi fa per l'attentato al poi mancato al presidente, ma il giorno segnato in rosso è quello di martedì prossimo, quando per i funerali di Lindsey Graham saranno a Washington sia Netanyahu che Zelensky. Trump vedrà entrambi separatamente, con Zelensky si discuterà di una proposta da portare a Mosca, un cessate il fuoco per quel che riguarda la guerra aerea nei cieli dell'Ucraina e della Russia. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro. Intanto agli attacchi americani replica l'Iran, che per rappresaglia colpisce basi militari americane nei paesi del Golfo, ed esplosioni sono state udite anche in una base americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Abbas Araghchi, il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, definisce un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni a navi commerciali colpite nel Golfo Persico. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, in un post su X, irride l'America e dice che voleva punire l'Iran e invece si è ritrovata con il costo del petrolio a 3 cifre. L'esercito di Teheran avverte che continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani e promette di proseguire la sua rappresaglia contro tutti i paesi che prestano qualsiasi assistenza agli Stati Uniti. Intanto i pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Roma.
1: Grazie ad Anna Mazzone. L'Ucraina adesso, che continua ad essere bersaglio dei raid russi, almeno 10 morti, un centinaio di feriti, il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev, dove continua la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Nella capitale ucraina c'è la nostra inviata Emma Farnè, siamo da te Emma.
3: È un attacco avvenuto nella regione di Bucha nel primo pomeriggio, 2 missili balistici lanciati contro Stoyanka, una località a una ventina di chilometri da qui, dove in un complesso sportivo privato era in corso una convention di aziende nel settore della difesa, private anche queste. Una carneficina, si parla di almeno 10 morti e decine e decine di feriti, alcuni anche in condizioni molto gravi. La procura sta indagando non solamente per l'attacco in sé, ma anche per l'assenza di sicurezza, per negligenza nell'organizzazione di questo evento che era pubblicizzato praticamente ovunque online. Intanto lo dicevate da studio, oggi è il giorno della manifestazione a sostegno del ministro della difesa Fedorov, sono attese centinaia di persone in piazza che lo rivolgono al Dicastero. Ricordiamo, Zelensky gli aveva offerto un ennesimo posto, questa volta da vice premier con delega alle tecnologie, ma lui ha rifiutato. Da Kiev con Alessandro Cifariello, a voi.
1: Grazie, grazie ad Emma Farnè. Intanto si infiamma anche la Cisgiordania, con Israele che ordina un massiccio dispiegamento di forse dopo gli scontri delle ultime ore. 3 attacchi solo stamattina vicino a Nablus, 4 morti, 4 feriti tra i palestinesi, 2 morti, 3 feriti tra gli israeliani, e continuano i raid israeliani anche su Gaza. Ma da Nablus ci riferisce il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: In Cisgiordania è di nuovo il caos. Violenze e scontri sono scoppiati in varie zone dei territori palestinesi. Vicino all'insediamento israeliano di Havat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo una escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco, uccisi 2 israeliani, ferite altre 2 persone. I soldati hanno ucciso 4 palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in 2 case. Nelle stesse ore è esplosa la violenza dei coloni a Kalkilia, 7 i palestinesi feriti, a Jet e a Sunra, dove un grosso gruppo di coloni ha dato l'assalto al villaggio arabo. Irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. L'esercito ha ordinato rinforzi, ha cancellato le licenze per il fine settimana a tutti i soldati di questa zona in vista di una nuova campagna militare nei villaggi della Cisgiordania.
1: L'Europa è nella morte.

0: Del caldo e degli incendi. In Spagna è stata dichiarata l'emergenza nazionale per i roghi boschivi nella regione di Madrid. Non va meglio in Francia, dove Macron ha chiesto l'attivazione della protezione civile europea. Situazione particolarmente critica nel dipartimento della Gironda, dove sono in corso le evacuazioni. Allora, da Parigi, il corrispondente Gamino Moretti.
1: La situazione peggiore è ancora nella Gironda, di fronte all'Oceano Atlantico, ma l'emergenza riguarda ora tutta la Francia. Il ministro degli interni, Nunes, ha detto che sono 32 gli incendi attualmente in corso nel paese, con 50.000 ettari bruciati, il triplo rispetto a un anno fa. Nella penisola di Cap Ferré, in condizioni normali, una delle aree più belle della Francia, sono 40.000 le persone evacuate, di queste alcune centinaia nella notte con dei battelli, non solo residenti ma anche turisti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma abbiamo ricevuto l'allerta di evacuazione alle 6 del mattino, racconta un villeggiante. I forti venti insieme alla siccità hanno spinto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea e la stessa richiesta è stata avanzata dalla Spagna, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Quattro aerei Canadair sono stati inviati a sostegno dell'esercito di Madrid, due dall'Italia e due dalla Grecia, mentre 10.000 persone sono state evacuate dalla capitale spagnola per ragioni di sicurezza.
0: A un mese dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, circa 6.000 persone continuano a vivere accampate in strada. Secondo le autorità governative, le vittime sono più di 5.300, sebbene le stime relative ai dispersi arrivino fino a 50.000. Marina Lalovic ha intervistato Gianluca Rampolla, coordinatore residente delle Nazioni Unite in Venezuela. Ecco la sua testimonianza.
2: Siamo in una fase successiva a quella di ricerca, l'attenzione della comunità internazionale attraverso le Nazioni Unite e tutte le organizzazioni in cui lavoriamo in collaborazione col governo ora è ovviamente appoggiare le necessità della popolazione colpita. Abbiamo al momento approssimativamente 26.000 persone che vivono in campi tendati e svariate migliaia di persone in alloggi temporanei, perché ovviamente la priorità a questo punto è assicurare i servizi essenziali per queste persone allo stesso tempo di trovare soluzioni a largo termine. Come sempre succede dopo terremoti, ovviamente la fase difficile da un punto di vista sociale ovviamente è lo sgombro dei detriti e la ricerca dei corpi mancanti. Ci sono gruppi di popolazione, di famiglie che non vogliono spostarsi dalla prossimità degli edifici in cui vivevano e ovviamente stiamo facendo un lavoro con le comunità e con psicologi per convincere a spostarsi nelle strutture che sono state allestite in maniera che possano usufruire dei benefici, dei servizi che sono stati messi a disposizione delle popolazioni colpite. L'ultimo dato ufficiale fornito dal governo è di due giorni fa, siamo circa 5.400 decessi, però continuano lo sgombro di edifici e si continuano a trovare corpi. Non mi lancio in dare una cifra perché la ricerca continua e ovviamente i numeri di giorno in giorno vanno aumentando.
0: Nelle Marche adesso, dove due educatrici di una scuola dell'infanzia sono finite agli arresti domiciliari per maltrattamenti. Seguiamo Daniela Scotto.
3: Scalzi e senza cappellino sotto il sole cocente, oppure costretti a prendersi a schiaffi da soli, ma anche colpi al volto, tirate di capelli e pizzichi. Il GIP del Tribunale di Ancona ha chiesto per due educatrici di un asilo dell'Anconetano gli arresti domiciliari. La misura cautelare è scattata a seguito delle indagini iniziate a giugno e condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo e radiomobile di Osimo. Secondo la procura, i piccoli allievi della scuola per l'infanzia dell'entroterra marchigiano avrebbero tra i 3 e i 6 anni. Strattonati, spintonati, oltre alle vessazioni fisiche subite, i bambini sarebbero stati anche rinchiusi in bagno al buio per punizione e lasciati completamente soli in giardino. I carabinieri descrivono un quadro di sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Per la gravità delle colpe ravvisate dal GIP, la condotta delle due educatrici sarebbe incompatibile con il loro ruolo, Quello descritto è un quadro di minacce, percosse, violenze sia fisiche che psicologiche, in un contesto di palese disinteresse verso i bambini, di cui invece avrebbero dovuto prendersi cura. Per le due donne le accuse sono di maltrattamento e abbandono di minore.
0: E dobbiamo darvi conto purtroppo di due incidenti mortali sul lavoro avvenuti nel giro di poche ore. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice, in Sardegna un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. Su questo sentiamo Daniele Guido Gessa.
4: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGL Sardegna,
5: non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
4: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale Will Trasporti.
6: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
0: Torniamo adesso sul disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri per colpire la criminalità minorile. Cambia dunque il sistema della giustizia minorile e la situazione negli istituti penitenziari minorili. Ma seguiamo Eleonora Tundo.
7: Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge per colpire la criminalità minorile che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Tra i 14 e i 18 anni non è automatica.
8: Prima di questo emendamento non vi era una presunzione né di capacità né di incapacità del minore degli anni 14, per cui andava accertata caso per caso. Però l'accertamento non richiedeva particolari formalità, bastava una relazione del servizio sociale che facesse emergere una normalità emotiva del ragazzo, oppure l'ascolto del ragazzo da parte del collegio nel quale fanno parte psicologi, quindi componenti privati che hanno una particolare competenza in materia, per valutare che il soggetto fosse capace di intendere e di volere. E state le sentenze che hanno prosciolto il minore ultra 14enne perché non imputabile.
7: E i numeri sulle carceri minorili restituiscono gli effetti della stretta sui minori che commettono reati già avviata con il decreto Caivano del 2023. A secondo l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone, gli istituti penali per i minori alla fine del 2025 registravano un aumento del 50% in più di ingressi rispetto al 2022. Per la prima volta nella storia italiana gli IPM hanno conosciuto il sovraffollamento con un tasso che sfiora il 110%. Le più affollate Nisida a Napoli e il Beccaria a Milano. Il sistema della giustizia minorile italiano, che fino a pochi anni fa era considerato un modello per l'Europa centrato sulla rieducazione con percorsi e misure alternative al carcere, si trova ora sotto una pressione numerica senza precedenti.
0: Andiamo adesso a vedere i numeri dell'ultimo rapporto Istat ACI sugli incidenti. Nel 2025 è in calo le vittime totali dei sinistri, ma crescono tra chi guida bici, monopattini e autocarri. Particolarmente colpiti i bambini fino a 4 anni. Danilo Sinibaldi.
9: Si registra tra i conducenti di bici e monopattini il numero maggiore di morti sulle strade delle nostre città. Lo scorso anno sono saliti complessivamente a 253, più 21,6% rispetto al 2024. Aumentano anche i sinistri, ma calano quelli mortali. Le vittime totali degli incidenti stradali, per la prima volta dal 2020, scendono sotto 3.000, a 2.868 per l'esattezza, meno 5,3% rispetto al 2024. In crescita dell'1,7% i feriti. È quanto emerge dai dati Istat-ACI sugli incidenti stradali in Italia nel 2025. Secondo lo studio, rispetto al 2019, le vittime e i feriti sono diminuiti rispettivamente del 9,6% e dell'1,5%, mentre gli incidenti stradali mostrano un aumento di quasi il 3%. Il rapporto sottolinea che oltre a bici e monopatti

0: Il numero dei morti aumenta anche tra conducenti e passeggeri di autocarri, mentre diminuisce per tutte le altre categorie di utenti della strada. Per quanto riguarda le vittime, sono più numerose nella fascia d'età tra 55 e tra i 20 e i 24 anni, ma un dato fa riflettere più degli altri: le morti dei bambini tra 0 e 4 anni, che registrano gli aumenti più consistenti. Rispetto al 2024, infatti, sono passate da 8 a 14, con un incremento di ben il 75%. In crescita anche le morti tra i giovani di 18-19 anni, passate nel 2025 da 78 a 87.
1: Siamo al calcio. Dopo il no di Pep Guardiola ai vertici della Federcalcio, continua la ricerca per il prossimo commissario tecnico della Nazionale. In pole position c'è ancora il nome di Andrea Pirlo, ma vediamo i dettagli con Gianluca Semprini.
2: Addio Guardiola, è stato un bel sogno. Addio all'idea rivoluzionaria di portarlo sulla panchina azzurra con l'obiettivo di riformare dai primi calci, dai vivai, il football in Italia. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, la risposta del tecnico catalano, sicuramente lusingato dall'offerta degli emissari Maldini e Leonardo, che a Barcellona gli avevano anche prospettato un ruolo da commissario tecnico da remoto, con una fitta rete di osservatori sul campo, per lasciargli vivere il periodo sabbatico vicino alla famiglia. Una sorta di smart working che Pep, per la sua attenzione maniacale al lavoro, non poteva accettare. Questo è il vero nodo, non l'ingaggio, del quale non si sarebbe mai discusso. E ora, quale figura corrisponde al progetto di rifondare il calcio italiano all'anno zero? Favorito resta Andrea Pirlo, una scommessa sul quale puntano Maldini e Leonardo, ma che desta perplessità per il suo curriculum: un anno alla Juventus e poi il campionato turco, la Serie B italiana e degli Emirati Arabi. Mentre Malagò avrebbe più garanzie dall'amico Roberto Mancini e i presidenti di Serie A sarebbero disposti anche ad aiutare sull'ingaggio, ma solo per una figura come Antonio Conte. Non abbiamo fretta, ha spiegato ieri Maldini. Il nostro è un progetto a 8-10 anni. In verità, da martedì ci si attende un nome certo per la panchina, in programma il Consiglio federale, anche perché già da settembre la Nazionale tornerà in campo contro Belgio, Turchia e Francia per la Nation League, dove rischiamo addirittura la retrocessione.
1: E la vedete dietro di me, la Walk of Fame, prestigioso riconoscimento per Roberto Bolle, perché l'Étoile entrerà nella leggendaria lista delle stelle di Hollywood, un sogno che diventa realtà, commenta l'artista. Ma vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta.
3: Roberto Bolle è stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles nella Walk of Fame di Hollywood. Nel 2027 il nostro artista avrà la sua stella sul marciapiede più famoso. Il riconoscimento è stato conquistato nella categoria Live Theater e Live Performance. La di Bolle sarà la 20ª stella italiana sulla Walk of Fame. Lo stesso Étoile ha detto, dopo aver ricevuto la notizia, questa stella porta anche con un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, fino al giorno in cui diventano realtà. E questo, per Bolle, è un sogno diventato reale. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera.
1: Chiudiamo con la musica, con un artista da record, Charlie XCX, esce ora con un nuovo album, il secondo dopo Brat, che ha ispirato un imponente fenomeno globale, come ci racconta da Londra la corrispondente Natalia Augias.
4: L'ultimo album, Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione e persino quella politica. L'attesa per il nuovo album, il 7º, finisce oggi, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SS26 e Rock Music. I'm really banging my head. A inizio inizio anno la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. A lungo primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito.
1: Con la musica ci fermiamo, torniamo tra poco più di un minuto con la seconda parte del telegiornale.

0: pubblicità.
1: Salve, salve. Come avete visto sull'annuncio? Su Idealista, l'ampia zona living. E qui il pezzo forte.
2: Il bagno francese.
1: En suite. En suite. Allora, la prendete?
2: La prendete. En suite.
3: Salve.
4: La prendiamo.
1: Non volete
4: la prendiamo?
1: Che... Sì, ma non...
5: La prendiamo.
1: La prendete. Idealista.
0: Alla Coop, gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
6: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliro idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina. Per un aiuto contro la secchezza oculare, oggi puoi guardare a Irilens da Montefarmaco in farmacia.
7: Buonasera, situazione meteorologica di stabilità con appena qualche velatura a solcare il cielo in queste ultime ore del giorno per le regioni settentrionali. Si attenua anche la ventilazione da nord-est sull'area adriatica. Buono il tempo in questa serata e nella notte anche per le regioni centrali, ancora con un po' di grecale però che soffierà anche sull'area tirrenica, sulla zona tra la Maremma e l'Alto Lazio. Per le regioni meridionali il vento in serata sarà un po' più sostenuto e anche fresco e questo porterà condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Così come sarà anche per le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, con cielo sereno poco nuvoloso per gran parte della sera e della notte. Ancora un po' di vento sulla Sicilia, decisamente attenuato invece sulla Sardegna, così come il moto ondoso del mare. Giornata di domani che vedrà un inizio con il sole per tutte le regioni, poi tendenza d'aumento delle nubi sul nord-ovest, arrivano le prime piogge a metà giornata sulle Alpi occidentali, verso sera il peggioramento si estenderà anche alla pianura e alla Liguria. Chiudiamo con le temperature, attese per domani in aumento sulle regioni meridionali, stazionari al nord e al centro.

0: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo parlando di dazi, perché oggi è iniziato un nuovo capitolo della guerra commerciale scatenata da Trump con i dazi, scattati alle 6 di questa mattina, ora italiana, la mezzanotte di venerdì a Washington. Ma vediamo di più al touchscreen con Raffaella Cosentino.
1: E li vediamo subito in questa mappa che è stata pubblicata dal New York Times, e ecco, con i paesi più con un colore più chiaro, quelli a cui si applicano tariffe del 10%, con un colore arancione scuro circa 40 paesi, tra cui la Cina, con aliquote più alte al 12,5%, e arriva dura la reazione, dice no alle tariffe unilaterali e dice la guerra commerciale non serve a nessuno. Questa misura si basa sulla legge commerciale americana del 1974, su una norma contro la concorrenza sleale. I paesi vengono accusati di aver utilizzato lavoro forzato, non aver contrastato a sufficienza questa pratica nella produzione di merci che poi vengono esportate negli Stati Uniti. Ma la reale motivazione di questo provvedimento è in realtà nella sconfitta subita dalla Casa Bianca a febbraio, quando la Corte Suprema americana

0: bocciato i dazi di Trump, e in questa tabella possiamo vedere un po' una panoramica delle tariffe che erano state imposte dal presidente americano. La Corte Suprema ha bocciato il ricorso ai poteri di emergenza del presidente, e poi Trump è riuscito a imporre dazi del 10% per 150 giorni, sempre basandosi sulla legge americana, ma non potevano essere rinnovati, scadevano oggi, quindi un nuovo escamotage per non passare dal Congresso in vista delle elezioni di midterm. Nuove tariffe più pesanti potrebbero arrivare in seguito. Vediamo, c'è un'altra mappa che mostra una serie di paesi, tra cui l'Unione Europea e anche l'Italia, che sono sotto accusa. C'è un'indagine in corso per eccesso di produzione, cioè producono più di quanto consumano, e questo appunto è quello che ci aspetta. Vedremo.
1: In Libano adesso, dove le forze israeliane hanno controllo del paese, sotto attacco il distretto di Tiro. A Nabati è stata colpita un'ambulanza e due paramedici sono rimasti feriti. L'accordo di tregua resta congelato. Da Perud, l'inviato Nelorega.
2: Nonostante i venti di una possibile pace, nel sud del Libano vi è una tormenta di tensioni e violenze. Proseguono senza sosta i raid israeliani contro postazioni di Hezbollah, depositi di armi, rampe di lancio di razzi. Una corsa contro il tempo, quella di Israele, per riuscire nelle prossime settimane a disarmare completamente Hezbollah e poter pensare ad un possibile ritiro dal Libano. Da parte sua il movimento sciita, ridotto ai minimi storici, con qualche migliaio di miliziani ancora presenti nel sud, prosegue il braccio di ferro con il governo e il presidente Aoun, colpevoli, secondo Hezbollah, di aver svenduto il paese e permesso la presenza di Tel Aviv nei territori che partono da Blue Line e vanno per oltre una ventina di chilometri verso il fiume Litani. Intanto l'esercito di Beirut sta completando il suo dispiegamento in tutto il sud e controlla di fatto le due zone pilota. A Zawtar al-Gharbi la presenza delle forze armate sta permettendo, si tenta di tornare alla normalità, anche se molti abitanti hanno perso casa, terreni, auto, tutto distrutto nei mesi violenti di guerra tra Israele ed Hezbollah. A Beirut rimangono centinaia di migliaia di sfollati che al momento non hanno la possibilità di tornare nei villaggi del sud perché distrutti o inseriti nella cosiddetta zona gialla controllata dagli israeliani. Per loro le tende sul lungomare della capitale, gli aiuti pochi che riesce a dare il governo. Riescono meglio le organizzazioni di volontariato e UNIFIL, che anche qui sta portando aiuti per donare agli sfollati una quotidianità migliore.
1: E Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania. Tre attacchi soltanto stamattina vicino a Nablus, quattro morti, quattro feriti tra i palestinesi, due morti, tre feriti tra gli israeliani. Il premier Netanyahu sta accelerando sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati, e tutto questo mentre continuano i raid israeliani anche su Gaza. A Nablus si trova l'inviata Lucia Goracci.
3: Abbiamo lasciato Nablus, stiamo rientrando tra l'altro con un giro molto largo perché la situazione nei villaggi intorno è davvero molto complessa, tesa. Ci sono versioni discordanti, poi ci sono video amatoriali. Secondo l'esercito israeliano, un gruppo di escursionisti viene attaccato stamane dai palestinesi del villaggio di Tal e l'esercito interviene. Le testimonianze dei palestinesi che abbiamo sentito a Nablus parlando con le persone del villaggio, parlando con i familiari dei feriti, dicono che sono stati attaccati da coloni, che alcuni coloni, c'è anche un video, erano armati, e che in un momento in cui uno di questi, il responsabile della sicurezza dell'insediamento di Havat Gilad, punta l'arma, viene disarmato e chi lo disarma lo uccide. Dopodiché però cadono anche quattro palestinesi del villaggio e morirà, per le ferite riportate nel pomeriggio, un soldato israeliano. Una situazione tesissima, il premier ha terrorismo in tutti i villaggi, ci sono già Nablus, mentre il ministro Smotrich, il ministro Ben-Gvir chiede che Tel e gli altri villaggi siano ridotti come Beit Hanun a Gaza.

0: casa. Una situazione che avevamo raccontato come molto fluida già nei giorni scorsi, quella della Cisgiordania, e che adesso esplode in nuove violenze. Linea a te.
1: Intanto i prezzi del petrolio sono tornati a superare i 100 dollari al barile, oggi il greggio è in calo, ma resta comunque il timore degli effetti sui prezzi per i consumatori e su tutta l'economia. Per Confindustria la crescita è a rischio, ma vediamo di più con Riccardo Cavaliere al touchscreen.
2: E allora vediamoli subito i prezzi del petrolio con una grafica, perché ci fa capire subito come sono aumentati nell'ultimo periodo dalla guerra in Iran, e si vede molto chiaramente questa grafica qui, perché vedete la guerra in Iran è iniziata a fine febbraio e da qui i prezzi del petrolio hanno cominciato a salire. Ci sono stati poi diversi alti e bassi, abbiamo segnato qui i picchi maggiori, 112 dollari, 114 dollari, 111 dollari, poi una discesa costante fino a luglio, ma poi è ripresa la salita e siamo tornati a sforare la soglia psicologica dei 100 dollari, con ovviamente paure per una nuova fiammata dell'inflazione. Nel frattempo i rendimenti dei titoli di Stato negli Stati Uniti sono già tornati a salire, sono arrivati al 4,7%, come ci mostra questa grafica, sono al massimo da 18 mesi e questo vuol dire che i prestiti costano di più per le imprese e anche per le famiglie. È un trend questo che si nota anche in Italia, ma c'è un'altra conseguenza che è molto chiara dell'aumento dei prezzi del petrolio, ed è quello dell'aumento dei prezzi della benzina. Questo è il valore attuale: benzina 1,96 al litro, gasolio 2,16 euro al litro, ed è un percorso in salita che ormai continua da diverse settimane. Questa grafica ci mostra l'evoluzione del prezzo dei carburanti dall'inizio dell'anno. Vedete che eravamo partiti intorno a 1,70 al litro, poi è arrivata, anche qui si vede chiaramente, la guerra in Iran, che ha portato a una rapida salita. C'è stato un picco intorno ad aprile e poi ci sono stati diversi tagli delle accise che hanno visto i prezzi scendere anche con la discesa del petrolio. Qualche settimana siamo tornati a salire e l'aumento dei prezzi del petrolio preoccupa le imprese, e c'è la congiuntura flash di Confindustria che lo dice molto chiaramente: rincarano petrolio e gas, frenando l'economia italiana. Il terzo trimestre parte in salita. In ogni caso la Commissione europea rassicura: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento. Questo lo dice un gruppo di coordinamento. Insomma, le risorse di petrolio per l'Unione europea sono sufficienti. A te.
1: A fine giugno si è concluso il periodo per realizzare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Simone Lupo Bagnacani è andato a vedere che cosa è stato realizzato in Emilia-Romagna.
3: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia-Romagna.
4: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power EU, che è rivolta direttamente alle imprese.
3: 800 milioni sono andati alla sanità, che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali, offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione, come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
5: È sicuramente un bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, fra tram che cuba da solo 631 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, bici, plan, ciclovie.
3: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura, con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
6: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
3: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
7: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque i soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine.

0: più lungo termine anche le nostre imprese.
1: Indaga anche l'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso del bambino di 18 mesi morto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti a un batterio. Sequestrato anche l'asilo che frequentava a Tropea insieme ad altri 10 bambini, alcuni dei quali ricoverati e poi fortunatamente dimessi. Ilaria Raffaele.
2: Mi metto nei panni di questa mamma. Non ho parole, cosa dire. Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
3: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
4: Il dolore straziante di parenti e amici di famiglia e la rabbia.
5: È meglio andare all'ufficio veterinari, che fanno più a cosa sua. Perché all'ufficio veterinari va meglio. L'ospedale di Vibo era meglio che non c'era da niente. Perché non si tratta così un bambino con questa situazione qua. Questo qua, Vibo.
4: I genitori del piccolo Alessio Pio sono tornati questa mattina in questura a Vibo per formalizzare la denuncia. L'autopsia nelle prossime ore darà qualche risposta in più su una morte finora inspiegabile.
6: È la cosa più semplice da chiedere in queste situazioni che sono tragiche, è la chiarezza, per prima cosa. E secondo, un campanello d'allarme per la società stessa, perché non si può portare un bambino con una semplice gastroenterite e non vederlo uscire dall'ospedale. Penso che questa è una cosa che vada chiarita.
4: Un dolore che è di tutta la comunità di Zungri, ci dice il sindaco Serafino Fiammingo.
7: Qualcosa che ha scosso la comunità, vediamo un attimino come si svolgerà. Adesso io vado a trovare i familiari a casa, vediamo un attimino, poi il proseguo. Aspettiamo, diciamo, ulteriori notizie su quello che sarà l'autopsia del bambino e poi il funerale. Noi faremo il lutto cittadino per tutta l'intera giornata e poi per il resto, man mano che andiamo avanti, vediamo un attimo come comportarci. Vediamo.
1: Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare e l'ha accoltellato. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Antonello Savoca.
8: Il SIS ha lavoro in una villa nel territorio di Ramacca, nel Catanese, dove stanotte, intorno alle 3, è avvenuta una violenta colluttazione. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario dell'abitazione, un cinquantenne di Ramacca, sarebbe stato svegliato da alcuni rumori, trovandosi di fronte un uomo introdottosi in casa per un furto. Nella colluttazione, che ne è scaturita, il ladro, un 37enne romeno con diversi precedenti penali, avrebbe avuto la peggio, colpito da diversi fendenti con un coltello da cucina impugnato dal proprietario per difendersi. Il ladro si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in stato di arresto, piantonato per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Il proprietario ha riportato alcune ferite. Negli ultimi mesi diverse segnalazioni di furti avevano allarmato cittadini e amministratori di zona.
9: Qualcosina è successo in queste villette, però devo dire che su segnalazione sia dei cittadini ma anche dell'amministrazione ci sono stati un controllo del territorio serrato, considerando proprio delle vere e proprie pattuglie notturne per cercare di beccare questi malavitosi che per più volte hanno provato l'accesso in queste villette.
8: La procura di Caltagirone, che si occupa del caso, è in attesa dei rilievi della polizia giudiziaria per accertare la dinamica dei fatti.
1: Ad aprile hanno volato intorno alla Luna, ora gli astronauti della missione Artemis 2 stanno girando il mondo. In Italia hanno fatto tappa a Torino, nello stabilimento dove è stata costruita parte della loro navetta spaziale. Allora vi lascio al racconto di Andrea Bettini nel nostro spazio di approfondimento 24 mm e vi ricordo che le notizie tornano alle 19, con voi ci sarà Emanuela Bonchino.
10: Welcome in Torino!
11: Il modulo di servizio europeo è stato impeccabile, ha fatto esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Ci ha spinti fino alla Luna e poi ci ha riportati con precisione in sicurezza fino al punto d'ingresso nell'atmosfera, permettendo alla navetta Orion di ricondurci sani e salvi sulla Terra.
12: Non potrebbe esserci un modo migliore di impiegare il nostro tempo che poter dire a queste persone, a questi team, non solo grazie, ma anche congratulazioni. Hanno messo le loro mani e il loro cuore in questa missione e noi abbiamo tantissimo per cui essere loro riconoscenti. Sembra un ritorno a casa. La nostra missione non sarebbe stata davvero completa finché non fossimo tornati qui.

0: Your Artemis II crew is go for launch. Full send.
1: Let's go.
2: 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off.
3: All'inizio di aprile, il mondo intero ha trattenuto il fiato e ha seguito il loro viaggio, un volo intorno alla Luna che non si vedeva dai tempi delle missioni Apollo più di 50 anni fa. Il comandante Reid Wiseman e la specialista di missione Christina Koch, e con loro il collega della NASA Victor Glover e il canadese Jeremy Hansen, hanno scritto una pagina di storia. Ora stanno girando il mondo per incontrare chi ha reso possibile la missione Artemis 2. La tappa italiana è stata a Torino, la sede di Thales Alenia Space, che in passato ha costruito diversi moduli della Stazione Spaziale Internazionale e che per questa missione ha realizzato parte del modulo di servizio ESM dell'Agenzia Spaziale Europea. È la componente che fornisce energia, propulsione, acqua, ossigeno e controllo termico alla navetta Orion. Un elemento essenziale, insomma. In sala anche il personale della sede di Leonardo di Nerviano, vicino a Milano, dove sono stati prodotti i pannelli solari.
4: And then we climb on board Orion.
5: Siamo saliti a bordo di Orion e abbiamo viaggiato grazie al vostro modulo di servizio dalla Terra, alla Luna e in ritorno, ed è stato perfetto. Tutto questo è stato merito vostro. La nostra intera missione nello spazio è dipesa dal vostro lavoro. Perciò, a nome mio, di Christina, Victor e Jeremy, a voi va il nostro più profondo ringraziamento. Grazie a tutti per quello che fate, è davvero fondamentale.
6: È realizzazione di un sogno, toccare con mano persone, uomini e donne che sono stati nello spazio, sono stati così vicini sulla Luna, hanno portato nello spazio la tecnologia realizzata dall'umanità e soprattutto la tecnologia realizzata da donne e uomini che hanno vissuto in questo stabilimento e in Thales Alenia Space Italia. Penso che non ci sia niente di più bello oggi avere questa emozione e vivere con tutti i dipendenti questo momento di contatto così ravvicinato con gli astronauti.
7: Voi costruite case nello spazio e sappiamo che nulla della nostra missione sarebbe stato possibile senza l'innovazione italiana, il duro lavoro italiano, il talento italiano, l'eccellenza italiana e la passione che ci mettete.
8: Beh, per noi questa è una bella giornata, nel senso che, se posso dire, noi facciamo macchine incredibili che devono essere usate da persone incredibili. Ci fa piacere che gli astronauti incontrino le persone che hanno realizzato il modulo, quelli che hanno lavorato i weekend, durante le vacanze. Penso che non ci sia gratificazione più grande. Il secondo modulo, questo, che stiamo celebrando oggi, per noi è stato particolare perché è stato il modulo del Covid. E quindi ci ricordiamo quando tutta l'Europa era bloccata, i nostri team che andavano avanti dietro da Brema in Pullman. E, insomma, uno sforzo eccezionale che oggi vediamo ripagato dall'intervento degli astronauti che hanno poi usato fisicamente la macchina, quindi uno sforzo notevole.
9: E state lavorando anche già in vista delle prossime missioni, giusto? Cosa state facendo?
8: Ovviamente sì, questa è stata soltanto la seconda delle capsule, in realtà noi abbiamo in lavorazione la terza, la quarta, la quinta e la sesta e si sta discutendo per un futuro ulteriore in orbita lunare anche della settima e dell'ottava.
3: Sì, perché la nuova era delle missioni lunari è solo agli inizi. Il prossimo passo sarà Artemis 3, con il compito di testare manovre e mezzi in vista dell'allunaggio vero e proprio previsto nella missione successiva. Lancio il prossimo anno, con a bordo come pilota l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano.
10: Siamo davvero entusiasti per Artemis 3. Per la prima volta ci sarà un astronauta europeo a bordo. Questo dimostra la grande fiducia che la NASA ripone in noi, nell'Europa, nell'Italia e nel consorzio che realizza la navetta, in particolare il modulo di servizio europeo, un elemento fondamentale di Orion.
11: Sarà una missione di fondamentale importanza. Per la prima volta testeremo le operazioni di rendezvous, di prossimità e di attracco con i lander lunari. Per questo è essenziale avere con noi un pilota esperto, per assicurarci di portare a termine con successo questo test davvero straordinario.
7: Sono stata felicissima quando ho saputo che Luca era stato assegnato alla missione. È stato il mio pilota quando sono rientrata dallo spazio a bordo di una Soyuz. Ho avuto la fortuna di trascorrere con lui 6 mesi nello spazio. Abbiamo un rapporto che dura da tanto tempo. Ci consideriamo degli astrofratelli. È fenomenale e farà un lavoro eccezionale.
3: Il programma Artemis è una grande staffetta internazionale con destinazione la Luna e l'obiettivo di stabilire una vera e propria base sulla superficie. Ogni missione raccoglierà il testimone da quella precedente. Guida la NASA, ma l'Europa e l'Italia sono e saranno in prima linea, con considerevoli ricadute scientifiche, economiche e industriali.
1: Il viaggio che stiamo intraprendendo è lungo ed è ambizioso. È un viaggio fatto di sviluppi tecnologici, è fatto di persone, è fatto di paese, è fatto di collaborazioni internazionali. Quindi il fatto che Artemis 3 già veda una presenza di un astronauta di nazionalità italiana non è secondario e quindi fa parte di un discorso, di una costruzione che è stata fatta nel tempo ed è un percorso che comunque è solo all'inizio. Quindi dobbiamo essere pronti a meravigliarci negli anni.
9: Perché per l'Italia è importante esserci?
1: Per l'Italia è importante esserci perché è umano esserci. In questo momento la grande sfida, la grande meta è la Luna. E l'Italia, che ha una tradizione, una capacità industriale e scientifica, non può mancare a una sfida del genere.
12: L'Italia ha un ruolo fondamentale per la nuova fase di esplorazione lunare. Non a caso qui si sta concependo il primo modulo pressurizzato di superficie, il Multipurpose Habitat. Telespazio sta guidando il primo sistema di comunicazione e posizionamento attorno alla Luna, Moonlight. Leonardo ha un set di tecnologie robotiche, dagli bracci robotici ai driller, i trapani spaziali. Ecco, tutto questo costituisce come dei piccoli building block di Lego, quello col quale poi costruiremo le tante missioni dei prossimi anni e dei prossimi decenni.
5: Siamo davvero nell'età dell'oro dell'esplorazione spaziale. Gli obiettivi finali potranno evolversi, ma le fondamenta sono state gettate. Sono la NASA, la cooperazione internazionale e la direzione verso cui stiamo andando, la Luna e Marte. Non vedo l'ora di vedere questo viaggio prendere forma.

0: pubblicità.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
0: Pubblicità.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite a 2,10 euro e armadietto a colonna da bagno a 44 euro. Lidl vale davvero.
10: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Terminata l'autopsia sul corpo di Fakir, sangue nei polmoni, schiacciamento, sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovuta a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Si infiamma la Cisgiordania. 4 palestinesi e 2 israeliani uccisi in un'operazione dell'esercito israeliano. Netanyahu promette una dura risposta. Decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio dei rifiuti. Un'altra vittima questa mattina a Roma aveva 47 anni. Arresti domiciliari per 2 educatrici di una scuola d'infanzia. Avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Benvenuti al telegiornale di Rai News 24 delle 19. Si è conclusa dopo 6 ore l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un controllo della polizia. Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni dei primi elementi emersi. Ci aggiorna da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Da Bologna, dove poi ve ne parleremo, sta per essere convocata un'assemblea, ma nel frattempo partiamo proprio da quella che è l'autopsia, mentre vi mostriamo Piazza San Francesco in questi istanti. Ci sono le parole del legale della famiglia di Fakir Anselmo, che dice: io non sono un medico, ma ritengo possa esserci un indubitabile quadro asfittico da compressione. Ovviamente bisognerà attendere quelle che sono le conclusioni dei periti per parlare di tutto questo. Perché al momento c'è anche la replica del legale dei poliziotti, che dice: non ci sono costole rotte, dunque da valutare è sia la compressione laterale sia anche la presenza di sangue nei polmoni di Fakir. Da indiscrezioni proprio rispetto all'attacco che era stata effettuata precedentemente, si era parlato appunto di questa presenza di sangue nei polmoni di Fakir sentiva di supporre che si fosse soffocato proprio con il suo stesso sangue, un esito che è stato secretato ma non smentito in questo senso dalla procura, quello dell'attac. Quindi ci sarà da attendere. Nel frattempo il botta e risposta sui legali si è consumato anche, ve l'abbiamo raccontato, su quelle immagini che vedono Fakir con le braccia legate mentre viene fatta su di lui la manovra di rianimazione. Chi avrebbe dovuto slegargli le braccia? Per il legale della famiglia di Fakir, i poliziotti. Per il legale dei poliziotti, siccome era stato messo in sicurezza, doveva essere richiesto tutto questo dai sanitari ai poliziotti in maniera esplicita. E poi c'è un'altra questione su cui la procura dovrà far luce. La richiesta, così ha detto sempre il legale dei poliziotti, 2 volte di un'automedica che è stato replicato dal 118, non è disponibile. Su tutto questo smentisce che ci siano registrazioni con questa richiesta e con la risposta di non disponibilità l'AUSL di Bologna. E quindi anche qui la procura guarda e riguarda i video, ascolta e riascolta le telefonate, e adesso ci sarà anche l'autopsia. I tempi, si può arrivare fino a 120 giorni per l'autopsia giudiziaria. C'è il tema dello scudo penale, la cui risposta rispetto al fatto che siano o meno indagati i 2 poliziotti e i 4 sanitari arriva in altrettanti 120 giorni. Quindi lì i tempi sono veramente stretti e discutibili, tanto che c'è questa assemblea convocata qui questa sera da Potere al Popolo, USB, Comitato Popolare Pilastro e collettivi Cambiare Rotta e OSA, un'assemblea pubblica proprio contro lo scudo penale e diversi altri temi legati ai rioni popolari. E su questa assemblea che seguiremo vi terremo aggiornati nel corso delle prossime edizioni. A te.
0: La Premier Meloni rivendica le misure varate dall'esecutivo in tema di sicurezza, riflessione aperta con il leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo, Gabriele Martelloni.
2: La riflessione sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura non è ancora chiusa e prima della pausa estiva potrebbe esserci un nuovo vertice di maggioranza. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave come sicurezza e giustizia sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Giorgia Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato in Senato. Altrimenti è il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader. L'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto nel calendario della Premier una data cerchiata in rosso è il 4 settembre, quando l'attuale esecutivo diventerà il più longevo nella storia della Repubblica. Il suo partito prepara già la festa, che salvo sorprese dovrebbe tenersi in Puglia.
0: Le cosiddette norme anti-Maranza animano il dibattito politico, la maggioranza a sostegno dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda. Pablo Rocas.
3: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
4: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
3: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
3: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elly Schlein. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
0: Il presidente Mattarella ha partecipato a Palermo alla riapertura dopo i restauri del Castello Ottoveggio, l'edificio neogotico che domina la città dal Monte Pellegrino. Presente anche il governatore Schifani, che ha ricordato la recente ondata di incendi che ha interessato la Sicilia, esprimendo cordoglio e gratitudine per il vigile del fuoco Alessandro Marchi, scomparso in servizio nelle campagne di San Cataldo. Andiamo negli Stati Uniti, dove Trump minaccia un attacco senza precedenti contro l'Iran. Sta perdendo la pazienza, rivela il Wall Street Journal. Intanto martedì a Washington riceverà sia il premier israeliano Netanyahu che il presidente ucraino Zelensky in occasione dei funerali del senatore Graham. Stasera la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Da New York l'inviato Nico Piro.
6: Sì, dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi all'Iran e dopo una giornata, quella di ieri, segnata dalle ripetute minacce di Trump, tra cui quella di un attacco massiccio come mai accaduto sinora, dall'Iraq arriva la smentita ad un'indiscrezione del New York Times. Il New York Times qualche ora fa aveva pubblicato la notizia secondo cui il premier iracheno si era recato a Teheran portando anche una proposta di tregua della Casa Bianca, e questa proposta sarebbe poi stata sostanzialmente bocciata da

0: Trump avrebbe fatto una sfuriata nei giorni scorsi, di fronte all'ormai quasi certezza che queste trattative non porteranno a niente, per cui sarebbe in modalità vendetta, cioè pronto a colpire di nuovo l'Iran. Tra qualche ora Trump sarà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, la cena annullata 3 mesi fa per l'attentato al poi mancato al presidente, ma il giorno segnato in rosso è quello di martedì prossimo, quando per i funerali di Lindsey Graham saranno a Washington sia Netanyahu che Zelensky. Trump vedrà entrambi separatamente, con Zelensky si discuterà di una proposta da portare a Mosca, un cessate il fuoco per quel che riguarda la guerra aerea nei cieli dell'Ucraina e della Russia. A voi studio.
1: Agli attacchi USA replica l'Iran, che per rappresaglia colpisce installazioni militari americane in altri paesi del Golfo, esplosioni anche in una base americana Erbil nel Kurdistan iracheno. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'esercito di Teheran avverte che continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani e promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano qualsiasi tipo di assistenza agli Stati Uniti. Pasdaran poi esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Nel 13° giorno di raid incrociati, ancora missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, numerose esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe della coalizione americana di stanza in Iraq. E i Pasdaran affermano di aver ucciso proprio molti soldati americani e di averne feriti altrettanti. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Raci dichiara che l'Iran non si lascerà intimidire dalle pressioni e dalle minacce e ribadisce che è un precedente esplosivo la minaccia del presidente Trump di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire le navi commerciali colpite nel Golfo Persico. Un altro fronte in fiamme è quello del Mar Rosso. Le milizie yemeniti degli Houthi affermano che il corridoio non è chiuso, ma il blocco marittimo vale solo per l'Arabia Saudita, le cui petroliere ieri sono state colpite.
1: Intanto in Kirghizistan si incontrano i ministri degli esteri di Iran e Russia e si rafforza l'asse tra Teheran, Mosca e Pechino. 6 morti, 32 feriti, il bilancio di un attacco missilistico ucraino nella città russa di Kirov. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Un incontro avvenuto in Kirghizistan a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Araghchi hanno parlato dell'escalation nel Golfo Persico e delle prospettive di pace che Mosca, storica alleata di Teheran, ha giudicato incerte. Ma dal Kirghizistan Lavrov, dopo aver incontrato il segretario di Stato Rubio, è tornato a parlare dei rapporti tra Stati Uniti e Russia e ha criticato Washington per non avere rispettato gli impegni presi lo scorso agosto in Alaska da Trump e Putin. Lo spirito di Anchorage sembra ormai tramontato, insieme all'idea che gli Stati Uniti sarebbero riusciti a convincere Kiev ad accettare le condizioni russe per la pace, ha detto il ministro, che poi ha avvertito: porteremo comunque a termine i nostri obiettivi in Ucraina, mentre dal Cremlino il portavoce Peskov ha detto che Mosca attende da Washington nuove proposte per una soluzione del conflitto. Intanto gli attacchi di Kiev si intensificano in territorio russo. I droni sono tornati a colpire gli stabilimenti del colosso dell'e-commerce Wildberries, questa volta nella periferia di San Pietroburgo, causando dei feriti. Sotto attacco anche la città di Kirov, dove l'Ucraina ha rivendicato di avere colpito uno dei principali stabilimenti militari russi. Il bilancio è di una 30ina di feriti e ci sono anche delle vittime.
1: Intanto l'Ucraina continua a essere bersaglio dei raid russi, almeno 10 morti e un centinaio di feriti. Il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev, dove continua la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Nella capitale ucraina c'è la nostra inviata Emma Farnè.
4: È la piazza di Kiev, quella che vedete, quella proprio sotto alle finestre dell'ufficio di Zelensky, ma non è solo l'unica, in tutta l'Ucraina si protesta perché vogliono di nuovo il ministro Fedorov alla difesa. Lui ha rifiutato un incarico da vice premier, ha detto lui che un incarico che possa accettare di nuovo è proprio questo di Castero, per avere un influsso sulla guerra. Proteste a oltranza, promettono.

0: tanto, per oggi c'è stata una strage a neanche 25 chilometri da qua, nella regione di Bucha. Due missili balistici hanno colpito una struttura sportiva. All'interno c'era una convention di aziende militari private. È stata una strage, 10 morti, decine e decine di feriti, un numero di vittime che potrebbe però aumentare. La procura non indaga solamente per l'attacco in sé, ma anche per la negligenza nell'aver organizzato un evento del genere con così tante persone. Nel frattempo Zelensky ha incontrato Drapati e Khmara, nuovo ministro della difesa, per un piano di risposta agli attacchi russi degli ultimi giorni. Ricordiamo che Sloviansk è stata colpita in giornata con 5 vittime. Vi lasciamo con queste immagini, con Alessandro Cifariello, e poi a voi.
1: Andiamo in Medio Oriente. Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania. 3 attacchi solo questa mattina vicino Nablus, 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi, 2 morti, 3 feriti tra gli israeliani. E intanto continuano i raid israeliani anche su Gaza. Da Nablus il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: In Cisgiordania è di nuovo il caos. Violenze e scontri sono scoppiati in varie zone dei territori palestinesi. Vicino all'insediamento israeliano di Havat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo una escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco, uccisi 2 israeliani, ferite altre 2 persone. I soldati hanno ucciso 4 palestinesi. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in 2 case. Nelle stesse ore è esplosa la violenza dei coloni a Kalkilia, 7 i palestinesi feriti, a Jet e a Sunra, dove un grosso gruppo di coloni ha dato l'assalto al villaggio arabo. Irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. L'esercito ha ordinato rinforzi, ha cancellato le licenze per il fine settimana a tutti i soldati di questa zona, in vista di una nuova campagna militare nei villaggi della Cisgiordania.
1: L'Europa nella morsa del caldo e degli incendi. In Spagna è dichiarata l'emergenza nazionale per i roghi nella regione di Madrid, e in Francia Macron chiede l'attivazione della protezione civile europea. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
3: La situazione peggiore riguarda ora tutta la Francia. Il ministro degli interni, Nunes, ha detto che sono 32 gli incendi attualmente in corso nel paese, con 50.000 ettari bruciati, il triplo rispetto a un anno fa. Nella penisola di Cap Ferré, in condizioni normali, una delle aree più belle della Francia, sono 40.000 le persone evacuate, e di queste alcune centinaia nella notte con dei battelli, non solo residenti, ma anche turisti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma abbiamo ricevuto l'allerta di evacuazione alle 6 del mattino, racconta un villeggiante. I forti venti insieme alla siccità hanno spinto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea, e la stessa richiesta è stata avanzata dalla Spagna, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. 4 aerei Canadair sono stati inviati a sostegno dell'esercito di Madrid, 2 dall'Italia e 2 dalla Grecia, mentre 10.000 persone sono state evacuate dalla capitale spagnola per ragioni di sicurezza.
1: A un mese dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 6.000 persone ancora vivono accampate in strada, e secondo le autorità governative il bilancio delle vittime ha superato quota 5.300, sebbene le stime relative ai dispersi arrivino fino a 50.000 persone. Marina Lalovic.
4: Sono i nuovi cimiteri a riempire i campi come questo, i cimiteri che continuano ad allargarsi. E nonostante sia passato ormai un mese dal devastante doppio terremoto, con oltre 5.000 morti ufficiali e oltre 50.000 dispersi, in scavare. C'è chi fra le lacrime, come questo uomo, altri non riescono ancora a piangere, come Victor Calderon, pescatore. Non lo farò finché non avrò ritrovato l'ultimo disperso.

0: Laura abbraccia il marito fra i detriti del palazzo dove vivevano i loro parenti. Cos'altro possiamo dire che queste macerie non ci stiano già dicendo? A un mese dalla tragedia si assiste ora soprattutto chi ancora vive accampato in strada.
1: Siamo in una fase successiva a quella di ricerca, l'attenzione della comunità internazionale attraverso le Nazioni Unite e tutte le organizzazioni in cui lavoriamo in collaborazione col governo ora è ovviamente appoggiare le necessità della popolazione colpita. Abbiamo al momento approssimativamente 26.000 persone che vivono in campi tendati e svariate migliaia di persone in alloggi temporanei. Ovviamente la priorità a questo punto è assicurare i servizi essenziali per queste persone allo stesso tempo di trovare soluzioni a largo termine.
0: E mentre la ricerca continua, restano solo le macerie.
2: C'è un'inchiesta per maltrattamenti che riguarda una scuola d'infanzia nell'Anconetano. Due educatrici sono finite agli arresti domiciliari. Daniela Scotto.
3: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi in una scuola dell'infanzia dell'Anconetano. Chiesti gli arresti domiciliari dal GIP di Ancona per due educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 anni costretti a camminare a piedi nudi o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti della struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta perpetrata a lungo dalle due educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
2: Ci sono stati due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. In Sardegna un 18enne è stato ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. È rimasto vittima di una benna su un muletto. Su questo sentiamo Daniele Guido Gessa.
4: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sardegna.
5: Non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
4: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale Will Trasporti.
6: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
2: C'è il rapporto Istat-ACI sugli incidenti stradali. Nel 2025 in calo le vittime totali dei sinistri, ma crescono tra chi guida biciclette, monopattini e autocarri. Particolarmente colpiti i bambini fino a 4 anni. Danilo Sinibaldi.
7: Si registra tra i conducenti di bici e monopattini il numero maggiore di morti sulle strade delle nostre città. Lo scorso anno sono saliti complessivamente a 253, più 21,6% rispetto al 2024. Aumentano anche i sinistri, ma calano quelli mortali. Le vittime totali degli incidenti stradali, per la prima volta dal 2020, scendono sotto 3.000, a 2.868 per l'esattezza, meno 5,3% rispetto al 2024, in crescita dell'1,7% i feriti.

0: Quanto emerge dai dati Istat ACI sugli incidenti stradali in Italia nel 2025? Secondo lo studio, rispetto al 2019, le vittime e i feriti sono diminuiti rispettivamente del 9,6% e dell'1,5%, mentre gli incidenti stradali mostrano un aumento di quasi il 3%. Il rapporto sottolinea che oltre a bici e monopattini, il numero dei morti aumenta anche tra conducenti e passeggeri di autocarri, mentre diminuisce per tutte le altre categorie di utenti della strada. Per quanto riguarda le vittime, sono più numerose nella fascia d'età tra 55 e tra i 20 e 24 anni, ma un dato fa riflettere più degli altri, le morti dei bambini tra 0 e 4 anni, che registrano gli aumenti più consistenti. Rispetto al 2024, infatti, sono passate da 8 a 14, con un incremento di ben il 75%. In crescita anche le morti tra i giovani di 18-19 anni, passate nel 2025 da 78 a 87.
1: Saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno, hanno già trascorso un periodo di ferie quest'estate. Oltre l'87% sceglie di rimanere in Italia, tra le mete preferite la Sicilia. E allora Eleonora Mastromarino è andata a Capo d'Orlando, dove c'è una spiaggia molto amata, che però si riduce sempre di più.
2: A Capo d'Orlando c'è una spiaggia che prova a resistere. Nella baia di San Gregorio, che avrebbe ispirato Gino Paoli per Sapore di sale, c'è voluto un ripascimento per non perdere uno dei luoghi più amati di questo tratto di costa tirrenica.
3: Hanno fatto bene, perché prima c'era la spiaggia, poi hanno fatto la strada, si è ridotto un pochino. E il mare se la mangia.
2: Gli interventi tampone non bastano, per questo si chiede da tempo alla Regione un contratto di costa con le misure di mitigazione dell'erosione che riguardino tutta la fascia, da Patti a Tusa. Alla Regione si chiede anche di finanziare un collegamento marittimo diretto con le isole Eolie.
4: Il mare poi è splendido, l'escursione sulle isole, è un'isola vulcanica, è fantastica.
2: La scorsa estate il bando per individuare la compagnia che avrebbe dovuto garantire il servizio è andato deserto. Qui c'è il porto in grado di accogliere le imbarcazioni e soprattutto c'è la domanda. Da qui si potrebbe infatti creare il ponte tra le Eolie e i Nebrodi.
5: Da tanto tempo lo aspettiamo, è necessario per tutto il territorio. Speriamo che l'amministrazione regionale metta in finanziaria i soldi necessari affinché questo collegamento parta.
2: Intanto si punta tutto sul mare, le spiagge di sassi, le acque cristalline, gli scogli per lo snorkeling, luoghi cari a chi ritorna ogni volta che può.
6: Mio padre è siciliano e quindi appena possiamo, una volta all'anno scendiamo a goderci questo bellissimo mare e questi bellissimi posti.
7: Fin da quando sono piccola che vengo qua, in pensione posso starmene un po' di più.
2: Scoperti anche dai turisti stranieri in cerca di autenticità.
8: Much beautiful.
2: Bellissimo, non affollato, amiamo poter parlare con la gente del posto. Cerchiamo relax e divertimento. Dopo 2 anni di lavori e 12 milioni di investimenti, sta anche per entrare in funzione il nuovo depuratore e il comune ora vuole puntare alla bandiera blu.
1: Il calcio, dopo il no di Pep Guardiola ai vertici della Federcalcio, continua la ricerca per il prossimo commissario tecnico della nazionale e in pole position c'è ancora il nome di Andrea Pirlo. I dettagli con Gianluca Semprini.
9: Addio Guardiola, è stato un bel sogno. Addio all'idea rivoluzionaria di portarlo sulla panchina azzurra con l'obiettivo di riformare dai primi calci, dai vivai, il football in Italia. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, la risposta del tecnico catalano, sicuramente lusingato dall'offerta degli emissari Maldini e Leonardo, che a Barcellona gli avevano anche prospettato un ruolo da commissario tecnico da remoto, con una fitta rete di osservatori sul campo, per lasciargli vivere il periodo sabbatico vicino alla famiglia. Una sorta di smart working che Pep, per la sua attenzione maniacale al lavoro, non poteva accettare. Questo è il vero nodo, non l'ingaggio del quale non si sarebbe mai discusso. E ora, quale figura corrisponde al progetto di rifondare il calcio italiano all'anno zero? Favorito resta Andrea Pirlo, una scommessa sul quale puntano Maldini e Leonardo, ma che desta perplessità per il suo curriculum. Un anno alla Juventus e poi il campionato turco, la Serie B italiana e degli Emirati Arabi. Mentre Malagò avrebbe più garanzie dall'amico Roberto Mancini e i presidenti di Serie A sarebbero disposti anche ad aiutare sull'ingaggio, ma solo per una figura come Antonio Conte. Non abbiamo fretta, ha spiegato ieri Maldini. Il nostro è un progetto a 8-10 anni. In verità da martedì ci si attende un nome certo per la panchina, in programma il Consiglio federale, anche perché già da settembre la nazionale tornerà in campo contro Belgio, Turchia e Francia per la Nation League, dove rischiamo addirittura la retrocessione.
1: Un riconoscimento prestigioso per Roberto Bolle. L'Etoile entrerà nella leggendaria lista delle stelle di Hollywood, la Walk of Fame, ed è un sogno che diventa realtà, commenta l'artista. Alessandra Sacchetta.

0: Roberto Ball è stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles nella Walk of Fame di Hollywood. Nel 2027 il nostro artista avrà la sua stella sul marciapiede più famoso. Il riconoscimento è stato conquistato nella categoria Live Theater e Live Performance. Quella di Ball sarà la 20ª stella italiana sulla Walk of Fame. Lo stesso Etual ha detto, dopo aver ricevuto la notizia, questa stella porta anche con un po' della danza, dell'arte e dell'Italia nel cuore di Hollywood. Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni, fino al giorno in cui diventano realtà. E questo, per Bolle, è un sogno diventato reale. Riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera.
1: Artista da record Charlie XCX esce ora con un nuovo album, il secondo dopo Brat, che ha ispirato un imponente fenomeno globale, come ci racconta da Londra la corrispondente Natalia Augias. Poi il meteo e la seconda parte del TG.
2: Con l'ultimo album, Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione e persino quella politica. L'attesa per il nuovo album, il 7º, finisce oggi, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram. Da oltre in copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, Kevin Six e Rock Music. A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi.
3: Siamo dannati per sempre.
2: A lungo, primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito.

Buonasera, situazione meteorologica di stabilità con appena qualche velatura a solcare il cielo in queste ultime ore del giorno per le regioni settentrionali. Si attenua anche la ventilazione da nord-est sull'area adriatica. Buono il tempo in questa serata e nella notte anche per le regioni centrali, ancora con un po' di grecale però che soffierà anche sull'area tirrenica, sulla zona tra la Maremma e l'Alto Lazio. Per le regioni meridionali il vento in serata sarà un po' più sostenuto e anche fresco, e questo porterà a condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Così come sarà anche per le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, con cielo sereno poco nuvoloso per gran parte della sera e della notte. Ancora un po' di vento sulla Sicilia, decisamente attenuato invece sulla Sardegna, così come il moto ondoso del mare. Giornata di domani che vedrà un inizio con il sole per tutte le regioni, poi tendenza d'aumento delle nubi sul nord-ovest, arrivano le prime piogge a metà giornata sulle Alpi occidentali, verso sera il peggioramento si estenderà anche alla pianura e alla Liguria. Chiudiamo con le temperature, attese per domani in aumento sulle regioni meridionali, stazionari al nord e al centro.

19.34, torniamo in diretta a una sintesi dei fatti in primo piano. L'autopsia sul corpo di Fakir morto a Bologna durante un intervento di polizia. L'esame è durato 6 ore, avrebbe evidenziato polmoni pieni di

sangue e segni di schiacciamento. Da stabilire però le cause, se il sangue sia dovuto all'eventuale utilizzo di cocaina oppure a una compressione eccessiva, se lo schiacciamento sia stato provocato da violenza durante il fermo o da manovre rianimatorie. Trump minaccia un attacco senza precedenti contro l'Iran, sta perdendo la pazienza in modalità vendetta, rivela il Wall Street Journal. Agli attacchi USA replica l'Iran, che per rappresaglia colpisce installazioni militari americane in altri paesi del Golfo. Esplosioni anche in una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. E si infiamma la Cisgiordania, attacchi stamattina vicino a Nablus, 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi in un'operazione dell'esercito israeliano. Netanyahu promette una dura risposta e decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Intanto proseguono i raid israeliani su Gaza. 2 incidenti mortali sul lavoro a distanza di poche ore. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. In Sardegna nel Nuorese un ragazzo di 18 anni è morto in un impianto di smaltimento dei rifiuti, colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un collega. Ora è il momento delle notizie sportive della giornata. Vediamo Sport 24, poi una nuova puntata della rubrica di Cultura e Spettacoli Tutti Frutti. Alle 20 il telegiornale nella lingua dei segni con Francesca Piatanesi.

0: È un grande onore essere qui, mi sento come in un film. Allenare la nazionale è un sogno che si avvera.
1: Tornare grande come bei tempi. Per farlo la Germania ha scelto Jürgen Klopp. Sarà lui il nuovo CT della nazionale tedesca. Contratto fino al 2030 è un solo obiettivo: riportare ad alti livelli la Mannschaft dopo l'ennesima delusione mondiale. Gioco spettacolare e pressing in un percorso fatto di poche delusioni e grandi successi. Prima sulla panchina del Borussia Dortmund, dove conquista due campionati ma perde la finale dei Champions contro il Bayern Monaco, e poi come allenatore del Liverpool, con cui incanta vincendo tutto tra Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Un amore durato 9 stagioni, quello con i Reds, altrettanti trofei. Un'esperienza chiusa tra gli applausi. La prossima, come CT della Germania, inizierà il 24 settembre contro l'Olanda in Nations League.
0: Questo incarico rappresenta il culmine della mia carriera, della mia vita professionale. Dedicherò tutte le mie energie a questa nuova avventura.
1: C'era di cambiamento anche in casa Francia. Chiusa l'era Deschamps, martedì è atteso l'annuncio del nuovo CT, Zinedine Zidane.
2: Gli mancava la vittoria sulla salita più prestigiosa del Tour de France, l'Alpe d'Huez. E così Tadej Pogacar è andato a prendersela con determinazione. Aveva 3 minuti e 15 secondi di ritardo sulla fuga ai piedi dell'iconica ascesa. A 12 km dall'arrivo ha attaccato. È stato perentorio il suo ritmo sui 21 tornanti, stretto fra due colonne di tifosi in tripudio. Ha ripreso tutti i fuggitivi, gli ultimi due, Carapaz e Martinez, li ha staccati a 1 chilometro dal traguardo. E così si è potuto godere in solitaria il successo a cui teneva tanto. Ha stabilito anche, fra l'altro, il nuovo record dell'ascesa dell'Alpe d'Huez, 35 minuti e 27 secondi, battendo il precedente primato di Pantani del 1995, 36 minuti e 50 secondi. È eccezionale vincere qui in cima. L'atmosfera era pazzesca lungo tutta la salita. Grazie al team, come sempre, per il sostegno che mi ha permesso di poter sferrare il mio attacco al momento giusto. La fuga era molto forte, andavano a tutta. Ho capito che non potevo aspettare oltre. Avevo buone gambe, ci ho provato. Ho lottato contro grandi scalatori, li ho raggiunti e staccati. Domani è il giorno più duro del tour. Vediamo se riuscirò di nuovo a far bene. Io proverò a ripetermi. E poi, domenica, ci sarà la meritata festa a Parigi. Con questa prova di forza, il fuoriclasse sloveno in maglia gialla ha incrementato ulteriormente il suo vantaggio in classifica generale, che ora assume proporzioni il più immediato inseguitore, Remco, e 11 secondi.
3: Riscatto 7 rosa. Dopo la sconfitta di misura con l'Australia, l'Italia centra una vittoria simile contro la Cina, 11-10. Un risultato che consentirà alle azzurre di giocare per il 5° posto contro i Paesi Bassi, che hanno battuto l'Ungheria ai rigori. Pronti via, e il 7 rosa è subito in vantaggio grazie a Sofia Giustini, che concretizza la prima superiorità dopo appena 33 secondi. La Cina è allenata da Miki Oka, il tecnico che 2 anni fa portò la Spagna a vincere il primo oro olimpico.

0: e la sua mano inizia a farsi vedere. La reazione delle asiatiche è immediata, ma Daphne Bettini sale in cattedra e il primo quarto recita 4-2 per l'Italia. A metà partita il punteggio e la distanza tra le due formazioni raddoppiano. Azzurre avanti 8-4, addirittura 9-4 a inizio terzo tempo. Poi le fatiche del giorno prima si fanno sentire, l'Italia perde lucidità e la Cina ne approfitta per recuperare terreno. Infila 4 reti consecutive e riapre la sfida, portandosi a meno 1 alla fine della terza frazione. E all'inizio del quarto tempo arriva anche il pareggio cinese, 9-9. Dilapidato tutto il vantaggio, il 7-rosa ritrova la via del gol dopo quasi 8 minuti di digiuno. Ranalli e poi Giustini portano l'Italia sull'11-10 a 5 minuti dalla fine. Quindi una serie di errori da una parte e dall'altra e il punteggio non cambierà più, con un sospiro di sollievo del CT Mirarchi.
1: Tocca ancora al veterano azzurro smuovere il medagliere ai mondiali di canoa slalom di Oklahoma City. Giovanni De Gennaro, campione olimpico a Parigi 2024, dopo qualifiche in ombra tira fuori il meglio sulle acque che ospiteranno le prossime Olimpiadi e conquista il primo bronzo iridato della carriera a 34 anni. Medaglia per il carabiniere di Roncadelle, papà da pochi mesi, arrivata dopo la paura di una squalifica per salto porta, scongiurata soltanto dai monitor della sala VAR. Davanti a lui argento per il polacco Pasiut, oro per il ceco Jakub Krejci in grande ascesa. Niente da fare invece per l'altro azzurro Xavier Ferrazzi, rimasto fuori dalla finale. Al femminile l'eterna Jessica Fox a conquistare il terzo oro di questi mondiali, il 17° della carriera, la canoista più vincente di sempre. Argento alla statunitense Ivy Leipfart, bronzo alla britannica Kimberly Woods. Oggi ancora protagonista l'Italia, la nazionale di Daniele Molmenti mette in acqua 4 imbarcazioni nelle semifinali della canadese.
2: Un ritorno graduale sulla scena sportiva internazionale. Per la prima volta dopo 7 anni la Russia partecipa con inno e bandiera al campionato mondiale di scherma in corso a Hong Kong. Negli ultimi mondiali di Budapest del 2019 Mosca aveva vinto. Federazione Internazionale Scherma è infatti una delle 10 federazioni internazionali di sport olimpici ad avere deciso lo scorso giugno di revocare tutte le restrizioni applicate agli atleti di Russia e Bielorussia che erano state introdotte nel marzo 2022 a seguito dell'invasione militare di Mosca in Ucraina. Una decisione che compete alle singole federazioni. Poche settimane fa, invece, il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo, in vigore dall'ottobre 2023, poiché non annovera più tra i propri membri organizzazioni sportive delle regioni ucraine occupate. Gli atleti russi potranno quindi partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, non più come neutrali, e saranno riammesse anche le competizioni di squadra. Un cambio di passo fortemente criticato da Kiev e da molti paesi occidentali. Nell'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea è stato incluso il ministro dello sport russo, Dyegtyaryov.

0: bentrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchie, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare, anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
6: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
6: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta, siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger, e loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
6: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua.
1: Però, la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni. Una storia conclusa, esattamente i dettagli, e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza, gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche

0: cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
1: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
2: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
3: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
2: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
4: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
2: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
5: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
6: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Che bello hotel.
8: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
7: Non hai usato Trivago.
9: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
10: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
7: Non ha usato Trivago.
8: Non ho usato Trivago.
10: Hotel Trivago.
11: È bello avere qualcuno al tuo fianco in ogni sfida. Contro gli odori persistenti puoi usare Napisen additivo disinfettante. Elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata, dona una freschezza autentica. Napisen additivo disinfettante.

Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

Terminata l'autopsia sul corpo di Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi anche a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Si infiamma la Cisgiordania, 4 palestinesi e 2 israeliani uccisi in un'operazione dell'IDF. Netanyahu promette una dura risposta, decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima questa mattina a Roma, aveva 47 anni. Arresti domiciliari per 2 educatrici di una scuola di infanzia, avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa. Buonasera, benvenuti al TG List di RaiNews 24. Buonasera anche ad Antonietta Bertone, interprete della lingua dei segni italiana, che ci accompagna in questa edizione. Ben ritrovata. È durata circa 6 ore l'autopsia sul corpo di Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Alcuni degli elementi emersi riguarderebbero la presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Da stabilire in entrambi i casi le cause, ovvero se il sangue nei polmoni sia dovuto a una compressione eccessiva o ad un eventuale utilizzo di cocaina da parte della vittima e se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, o se sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Trump sta perdendo la pazienza e in modalità vendetta, rivela il Wall Street Journal, il giorno dopo le nuove minacce del presidente americano all'Iran relative a un attacco senza precedenti. Agli Stati Uniti replica l'Iran: uccideremo un soldato americano per ogni cittadino iraniano ucciso nei raid degli Stati Uniti, dice il comandante del quartier generale centrale delle forze armate iraniane, Ali Abdullahi. Intanto, martedì a Washington, Trump riceverà sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Si infiamma la Cisgiordania. 3 attacchi soltanto stamattina nel nord vicino a Nablus. 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi in un'operazione dell'esercito israeliano. Secondo le forze di difesa di Israele, l'attacco è iniziato quando un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un coordinatore della sicurezza civile. Netanyahu promette una dura risposta. Decine di coloni devastano il villaggio degli scontri e intanto proseguono i raid israeliani anche su Gaza. Due incidenti mortali sul lavoro a distanza di poche ore. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. Stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo. In Sardegna, nel Nuorese, un ragazzo di 18 anni è morto in un impianto di smaltimento dei rifiuti. È stato colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un collega. Domani lutto cittadino a Orotelli, il suo paese d'origine, nel giorno dei funerali. Arresti domiciliari per 2 educatrici d'infanzia di una scuola nell'entroterra anconetano. Sono entrambe accusate di avere maltrattato e abbandonato i bambini a loro affidati, di età compresa tra i quanto emerso. Li avrebbero non solo schiaffeggiati, spintonati e strattonati, ma anche lasciati chiusi in bagno da soli per diversi minuti, costretti a camminare scalzi e a restare sotto il sole. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato lo stesso allenatore catalano ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. Sono onorato, ha detto, ma non me la sento. A questo punto in pole position per la panchina azzurra c'è Andrea Pirlo, in vantaggio su tutti gli altri pretendenti. Per lui sarebbe

0: pronto un contratto di 4 anni con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione, più eventuali bonus. Era l'ultima notizia del TG Lis di RaiNews 24 di questa sera. Ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo.
1: Una buona serata dal Meteo Lis. Ultime ore del giorno con cielo sgombro da nubi su gran parte del paese. Ancora con vento a tratti sostenuto però sarà basso Adriatico e Ionio, dove soffierà ancora la tramontana. Andiamo a vedere la previsione per domani. Inizia con il sole la giornata al nord, poi sul nord-ovest arriveranno delle nuvole verso la pianura nella tarda sera e nella notte. Sereno poco nuvoloso per tutto il giorno sulle regioni centrali, solo con qualche velatura in arrivo tra Toscana, Umbria e Alto Lazio nel pomeriggio. Con ventilazione ancora sostenuta al mattino, poi in attenuazione nel pomeriggio. E infine per le due isole maggiori, sereno sulla Sicilia, nubi sparse invece per la Sardegna, per una giornata un po' più opaca e anche con una ventilazione di scirocco che tornerà a far aumentare l'umidità atmosferica. Queste le temperature attese per domani, con una tendenza all'aumento generalizzata, fatto salvo il nord-ovest, dove invece ci sarà una diminuzione.

0: Le 26 minuti di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo dall'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. È durata 6 ore, secondo le prime indiscrezioni l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ma andiamo per tutti gli aggiornamenti in diretta a Bologna da Elisa Dossi. Elisa.
1: Bologna, dove è in corso, lo vedete, un'altra assemblea, un'assemblea per chiedere verità e giustizia per Fakir, un'assemblea anche contro lo scudo penale. Sono diversi momenti che si svolgeranno anche nei prossimi giorni, tra cui sono previsti momenti verosimilmente anche caldi come una manifestazione domenica. Tagli emersi dall'autopsia di Abderrahim Fakir che sembrerebbero state secretate ma non smentite dalla procura rispetto alle coma. Ritengo ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione dopo aver parlato con il mio ferito, il legale dei poliziotti che dice che non ci sono i polmoni di Fakir, che avrebbe a quanto pare anche assunto della cocaina. Bisognerà su tutto questo attendere anche il lavoro della procura, che guarda anche ad altro, perché ci sono dei dibattiti in corso proprio rispetto a quelle che sono le chiamate che sono state effettuate nel richiedere i soccorsi. Poliziotti che dicono di aver chiesto l'intervento di un'auto medica e di essersi sentiti rispondere che non era disponibile, l'ASL che dice che quella chiamata dei poliziotti nei loro, diciamo così, nelle loro registrazioni non è assolutamente confermata. E poi ancora un'altra guerra tra avvocati: chi avrebbe dovuto slegare i polsi di Fakir? Secondo l'avvocato della famiglia di Fakir avrebbero dovuto essere i poliziotti durante la manovra di rianimazione. Secondo l'avvocato invece dei poliziotti, poiché era stato messo in sicurezza ed era nelle mani dei sanitari, dovevano essere eventualmente loro a richiederlo. La procura guarda e riguarda i video, i filmati. Nel frattempo si sa che Fakir ad agosto avrebbe avuto un colloquio con uno psichiatra, un colloquio che lui aveva peraltro richiesto in uno dei due accessi al pronto soccorso avuti per ansia nel mese di giugno. A te.
0: Grazie Elisa Dossi per questi aggiornamenti. La politica adesso con la Premier Meloni che ha visto il Ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi. Focus sul caro benzina e sulle accise. Esecutivo che intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza.

0: cambierebbe il quadro. Intanto nel calendario della Premier una data cerchiata in rosso è il 4 settembre, quando l'attuale esecutivo diventerà il più longevo nella storia della Repubblica. Il suo partito prepara già la festa, che salvo sorprese dovrebbe tenersi in Puglia.
1: Intanto ad animare il dibattito politico sono le cosiddette norme anti-Maranza varate ieri, la maggioranza a sostegno dell'esecutivo, per le opposizioni invece si tratta soltanto di propaganda. Pablo Rocas.
2: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, sono educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
3: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
4: Noi delinquenza giovanile non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma a specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo.
2: Conte scrive sui social quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi. Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elly Schlein. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
1: Uniti adesso, Trump minaccia un attacco senza precedenti contro l'Iran. Martedì, per i funerali del senatore Graham, a Washington riceverà sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Stasera partecipa alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, ma intanto torna ad attaccare l'Europa sui dazi. Ci racconta tutto da New York in diretta l'inviato Nico Piro. Nico.
5: Sì, dopo l'Omisi, coprendo il 99% delle importazioni americane, Trump attacca l'Unione Europea per una multa, l'ultima della serie, contro una delle big tech americane, in questo caso Google. Trump annuncia una indagine europea. Trump è convinto che l'Unione Europea sostanzialmente utilizzi le big tech, che spesso violano le norme europee, in primis a protezione della privacy e dei consumatori, come una sorta di salvadanaio. Quindi, insomma, fa un'aperta minaccia a Bruxelles che arriva dopo un messaggio a mezzo social lanciato a Cina e Russia che suona come un avvertimento. Dice: mi dicono che date armi all'Iran, non ci credo, ma se dovesse essere vero non risponderebbe ai vostri interessi. Intanto il Wall Street Journal racconta di una sfuriata di Trump alla Casa Bianca, un presidente in modalità vendetta perché sostanzialmente capisce che queste trattative non portano da nessuna parte, e quindi c'è lo spettro dell'ennesima guerra americana in Medio Oriente senza una durata, una prospettiva di una via di uscita o a tempo comunque indeterminato. Tra poche ore, vedete le immagini di quello che è accaduto 3 mesi fa, si ripete la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Trump sarà ospite, cena interrotta per il mancato attentato contro il presidente, cena che questa volta potrebbe coincidere con la 14ª notte di attacchi statunitensi all'Iran. Passando dalla Casa Bianca al Palazzo di Vetro, il voto poco fa dei paesi aderenti alla Corte Penale Internazionale, con la rimozione del procuratore in capo Karim Khan, che era indagato per molestie sessuali ad una collaboratrice, non era già in carica dal maggio del 2025, è una rimozione senza precedenti. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro per questi

0: Aggiornamenti, non ultime le decisioni dell'ONU. Intanto Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze in Giordania. Tre attacchi soltanto stamattina vicino a Nablus, morti 4 palestinesi, 2 israeliani. Intanto continuano i raid israeliani anche su Gaza. Ma andiamo dal corrispondente Giovan Battista Brunori, siamo da te.
1: Sì, è stata una giornata ad altissima tensione in Cisgiordania e le violenze sono continuate anche fino a poco fa. L'episodio più grave, più sanguinoso è avvenuto vicino al villaggio arabo di Tal, vicino a un altro insediamento israeliano. Un gruppo di israeliani stava facendo un'escursione quando sono stati attaccati da un gruppo di arabi. Un palestinese è riuscito a strappare dalle mani di un addetto alla sicurezza un fucile mitragliatore, ha aperto il fuoco, ha ucciso 2 israeliani, è intervenuto l'esercito, ha ucciso 4 palestinesi, dunque poi è scattata la caccia all'uomo, una caccia all'uomo che continua anche in queste ore in vari villaggi della Cisgiordania, soprattutto nella zona di Nablus, e episodi molto gravi sono avvenuti anche in altri villaggi, nel villaggio di Jet, nel villaggio di Kalkin, dove coloni nei villaggi hanno dato fuoco ad auto e a case, mentre l'esercito appunto in queste ore continua a stringere d'assedio vari villaggi per compiere arresti. L'esercito, i vertici dell'esercito hanno anche revocato le licenze per il fine settimana per i soldati che sono a distanza in Cisgiordania, appunto in vista.
0: Avevamo degli annunci di nuovi attacchi da parte di Trump all'Iran. L'Iran reagisce, parla il comandante del quartier generale centrale delle forze armate, che dice: per ogni soldato iraniano che verrà ucciso nei raid uccideremo un soldato americano. Ma andiamo dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: L'esercito di Teheran avverte che continuerà i suoi attacchi fino a quando non cesseranno i raid americani e promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano qualsiasi tipo di assistenza agli Stati Uniti. Pasdaran poi esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Pasdaran affermano di aver ucciso, intimidire dalle pressioni e dalle minacce, e ribadisce che navi commerciali colpite nel Golfo Persico. Un altro fronte in fiamme è quello del Mar Rosso. Le milizie yemeniti degli Houthi affermano che il corridoio non è chiuso, ma il blocco marittimo vale solo per la.
0: E c'è l'altro conflitto, quello in Ucraina. Ucraina che continua ad essere bersaglio dei raid russi, almeno 10 morti, un centinaio di feriti. Il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev, dove continua la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Nella capitale ucraina c'è la nostra inviata Emma Farnè, siamo da te, Emma.
3: Dei veterani che rivolgono Fedorov al Ministero della Difesa, quel ministro che si è dimesso e che ha combattuto contro la corruzione e che ha rivoluzionato il modo anche di combattere la guerra in Ucraina con l'intelligenza artificiale, con i droni, tanto che in Pianirski macellaio il vecchio generale che aveva studiato. Oggi è stata anche una giornata di un pesantissimo raid a una trentina di chilometri da Kiev, è stato colpito un complesso sportivo al cui interno c'era una riunione di aziende private del settore della difesa, almeno 10 le vittime, decine e decine i feriti, alcune anche in condizioni molto gravi, lo vedete dalle immagini, è un paesino, Stajanka, che è stato praticamente

0: della piazza di Kiev e poi a voi.
1: Entriamo in studio con queste immagini delle proteste in Ucraina. Intanto in Kirghizistan si incontrano i ministri degli esteri di Iran e Russia e si rafforza l'asse tra Teheran, Mosca e Pechino. Questo mentre per quanto riguarda il conflitto, ce lo raccontava anche la nostra inviata in Ucraina Emma Farnè, non si fermano i raid degli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. In Russia oggi 6 i morti, 32 i feriti. Questo è il bilancio dell'attacco missilistico ucraino nella città russa.
2: Kirghizistan a margine del vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Araghchi hanno parlato dell'escalation nel Golfo Persico e delle prospettive di pace che Mosca, storica alleata di Teheran, ha giudicato incerte. Ma dal Kirghizistan Lavrov, dopo aver incontrato il segretario dei rapporti tra Stati Uniti e Russia e ha criticato Washington per non avere rispettato gli impegni presi lo scorso agosto in Alaska da Trump e Putin. Lo spirito di Anchorage sembra ormai tramontato, insieme all'idea che gli Stati Uniti sarebbero riusciti a convincere Kiev ad accettare le condizioni russe per la pace, ha detto il ministro, che poi ha avvertito: porteremo comunque a termine i nostri obiettivi in Ucraina, mentre dal Cremlino il portavoce Peskov ha detto che Mosca attende da Washington nuove proposte per una soluzione del conflitto. Intanto gli attacchi di Kiev si intensificano in territorio russo. Gli stabilimenti del colosso dell'e-commerce Wildberries, questa volta nella periferia di San Pietroburgo, causando dei feriti. Sotto attacco anche la città di Kirov, dove l'Ucraina ha rivendicato di avere colpito uno dei principali stabilimenti militari russi. Il bilancio è di una delle vittime.
1: Oltre 100.000 le persone evacuate oggi tra Francia e Spagna per via degli incendi boschivi ancora fuori controllo. Situazione drammatica in particolare in Spagna, nella regione di Madrid, con 40.000 persone. Loro apice lambiscono la capitale, per il momento impossibili da spegnere, fanno sapere le autorità. Ma andiamo a Parigi dal corrispondente Gavino Moretti.
3: La situazione peggiore è ancora nella Gironda, di fronte all'Oceano Atlantico, ma l'emergenza riguarda ora tutta la Francia. Il ministro degli interni, Nunes, ha detto che sono 32 gli incendi attualmente in corso nel paese, con 50.000 ettari bruciati, il triplo rispetto a un anno fa. Nella penisola di Cap Ferré, in condizioni normali, una delle aree più belle della Francia, sono 40.000 le persone, alcune centinaia nella notte con dei battelli, non solo residenti ma anche turisti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma abbiamo ricevuto l'allerta di evacuazione alle 6 del mattino, racconta un villeggiante. I forti venti insieme alla siccità hanno spinto Macron a chiedere l'attivazione della protezione civile europea e la stessa richiesta è stata avanzata dalla Spagna, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. 4 aerei Canadair sono stati inviati a sostegno dell'esercito di Madrid, 2 dall'Italia e 2 dalla capitale spagnola per ragioni di sicurezza.
1: Inchiesta della Procura di Ancona per maltrattamenti in una scuola d'infanzia. Con questa accusa 2 educatrici sono finite agli arresti domiciliari. Daniela Scotto.
4: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi in una scuola dell'infanzia dell'Anconetano. Chiesti l'ona per 2 educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze, un clima di perdurante intimidazione senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti, perpetrata a lungo dalle 2 educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce, invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
1: 2 incidenti mortali sul lavoro in poche ore. 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice in Sardegna.

0: Un ragazzo di 18 anni è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. Sull'incidente in Sardegna, il servizio di Daniele Guido Gessa.
1: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sardegna.
2: Non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
1: Appello nazionale Will Trasporti.
3: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone che purtroppo subisce questa grave mancanza.
0: Torniamo a parlare della nazionale di calcio. Sembra tutto deciso, manca soltanto l'ufficialità. Andrea Pirlo è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana dopo il no di Gianluca Semprini, poi dopo una breve pausa a Marcord.
4: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nation League.

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
4: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
5: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ma dove mi hai portato? Che posto meraviglioso che hai scoperto, eh?
1: Questa è la ferrovia museo della stazione di Colonna. Perché oggi parliamo di quando i migranti eravamo noi, noi italiani. Non tanto la grande migrazione, quella dei primi del Novecento, il transatlantico che va verso le Americhe, l'East Island, ma la migrazione interna, soprattutto dal sud verso le città del triangolo industriale, che passava per i treni. Quindi c'erano questi viaggi estenuanti di quasi 24 ore, con questi nomi, il treno del sole, la freccia del sud.
0: E sono storie cupe, sono storie tragiche, sono storie complesse, perché la migrazione non è un fatto che si riferisce agli ultimi anni. Noi siamo sempre stati migranti. Pensate appunto a Enea, che per la guerra deve scappare dalla sua città, che è Troia, muore sua moglie, porta sulle spalle il papà Anchise, tiene per mano il figlioletto, da cui poi verrà la nostra generazione, cioè la generazione dell'Occidente. E quando loro sono costretti a migrare, arriveranno in un posto dove non li vogliono. Hard it's always been that way,
2: here today and on our way. Forse più espansivi di noi, più aperti, ecco, che raccontano di più i loro interessi. Noi ce li teniamo per conto nostro e quasi quasi non li diciamo ai parenti.
3: Noi li vediamo arrivare e li distinguiamo ad occhio quando scendono a Porta Nuova, proprio per i loro vestiti chiassosi, per il loro modo di comportarsi esteriormente diverso dal nostro, cioè più libero, più aperto, se vogliamo più chiassoso.
4: Vi accusa che siamo malducati, siamo sporchi, siamo morti di fame, abbiamo avuto giù e ci abbiamo avuto ad aprire la pancia qua a Torino, eccetera, eccetera, eccetera.
5: Per quanto mi riguarda non ho dei preconcetti contro i meridionali. Oddio, c'è una certa categoria effettivamente che secondo me non ha voglia di lavorare ed è una buona quantità, non una maggioranza, comunque una buona quantità.
6: Sono nati così e moriranno così, niente da fare.
1: Tra il 1958 e il 63 900.000 italiani emigrano verso le città del triangolo industriale. Cambia il volto di Torino, cambia il volto di Milano, di Genova.
0: La freccia del sud, il triangolo del sole, Reggio Calabria, Torino, con i macchinisti che cambiavano ovviamente tutte le stazioni, si davano il cambio, il treno rimaneva sempre uguale, carico all'inverosimile di persone che avevano nelle loro valigie veramente provvisorie, avevano soprattutto il senso della speranza.
7: Ormai tra via Garibaldi e Porta Palazzo, nei quartieri che costeggiano via Po, alla Vanchiglia e alla Vanchiglietta, tanto per fare qualche nome, piazzette, crocicchi, cortili, ballatoi, scantinati, soffitte, risuonano delle varie parlate meridionali, alle quali fanno da immancabile contrappunto le colate di panni stese ad asciugare. Prima forse che il lavoro, la casa è l'assillo dei meridionali che arrivano a Torino. Ci sono poche abitazioni per tutti, pochissime per loro. I proprietari non gradiscono inquilini senza precisa occupazione e quasi sempre con uno sciame di figli e di parenti. La gran massa degli immigrati meridionali è disposta a sopportare. Adattarsi, sacrificare, resistere è conseguenza della viva speranza che li sospinge. Il nord reale è ben diverso sovente da quello sognato, ma su un punto solo non li delude. Nel nord c'è uno scopo ai disagi e alla fatica. Nel nord anche far la fame per qualche tempo, anche vivere in stamberghe, ha un senso e una ragione precisa. Gli uomini soli che arrivano quasi in avanscoperta si adattano nei primi tempi in certe locande come questa di via Conteverde. Due secoli fa lo stesso edificio ospitava un lussuoso albergo di Torino. Oggi nei suoi stanzoni, dove la calce anonima ha ricoperto stucchi e specchiere, si accalcano 18-20 pagliericci. E chi non può affittarsi un letto intero ne affitta mezzo in società con un compaesano. Questi che ascolteremo rappresentano forse i casi limite dell'immigrazione meridionale. La disperazione, il pessimismo, la sfiducia per ciò che hanno lasciato e per ciò che stentano a trovare sono inevitabili agli inizi di un'avventura come quella che stanno vivendo.
8: Ha famiglia?
9: La moglie con 5 figli.
8: Ah, e vorrebbe farli venire qua?
9: Vorrei venire qua, ma non posso perché non so di noi, se no. Sono andato a Mongalieri per andare a trovare una casa là. Appena ci ho detto che ho 5 bambine, me ne hanno mandato via, perché dicono che le bambine qua non le vogliono, io so troppo.
10: Io ho trovato certamente degli alloggi o mi hanno preso una scusa, non so per quale motivo, o mi hanno detto cioè, che è già occupato, sono già impegnato e via. Quantunque ho visto il cortegino io nella porta affitta su una camera con un toiletto così immobiliata. Ci sono andato su e mi ha detto, dice, ormai sono impegnato, non posso affittarla più.
4: In Alta Italia, noi altri della Bassa Italia, come fossimo degli oriundi, non so come spiegarvi, solo che sentono la nostra accenda, si scandalizzano, non so io perché. Vorrei una spiegazione a questo merito. Andiamo per un alloggio. Solo che ci vede, chissà forse.
11: No, le vuole guadagnare dei soldi per tornarsene giù al paese?
4: No, mai a tornare giù, perché là è la mia miseria. Io devo qui anche limosinando. Anche chi tratta della limosina giù non posso andare.
0: Testimonianze di questi commoventi, di questi uomini del sud, che si guardano intorno e dicono ma questo non sono alloggi, queste sono nemmeno una stalla per animali. Si fa a gara a dormire sulle panchine della stazione. E mi ha colpito a quell'intervista presa al volo a un ragazzo vestito in giacca e cravatta.
1: Che va a dormire in stazione.
12: Buonasera. Buonasera. Lei dove sta andando?
13: Vado alla stazione per dormire.
12: Per dormire? Perché?
13: Perché non si trova. Puramente ci sono gli affitti ma costano troppo cari.
12: Lei che cosa fa?
13: Lavoro a Mirafiori, Fiat.
12: All'operaio?
13: All'operaio.
12: E lei dove passa la notte?
13: La stazione, a dormire.
12: Dorme alla stazione anche lei? E da quanto tempo dorme alla stazione?
13: Un mese.
12: E che cosa fa lei di mestiere?
13: Operaio.
12: Dove dormite la notte?
14: Sulle panche se si trovano liberi. Quando non si trova libero niente bisogna sempre girare.
12: Da dove viene lei?
13: Calabria.
0: C'è un'altra cosa che mi ha colpito nei servizi che avete raccolto, che avete studiato. C'è la figura di Donna Lais e la sua missione, quella di lavorare per l'emigrazione interna, stiamo parlando non di quella che va verso la Svizzera. Lais è stato quello che prese carta e penna e denunciò questa cosa del non si affitta ai meridionali, non si fanno entrare, appunto sembra veramente il nazismo che si è vietato l'ingresso agli ebrei, no? Questa emarginazione totale. E lui dice guardate che questa cosa è perché è la novità.
15: Come mai però ad essere accusati di questi comportamenti scorretti, di queste forme di costume sono proprio i meridionali?
16: Ah, sono i meridionali perché sono gli ultimi arrivati. Cioè, se invece dei meridionali fossero i piemontesi a aver dato luogo a questa crescita della città, gli accusati sarebbero i piemontesi. Se domani venissero i negri a Torino, noi avremmo questo fenomeno caratteristico che scomparirebbe tutto ciò che di divergenza oggi c'è, di astio, di pregiudizio c'è verso i meridionali e si avrebbe verso i negri. Bisogna soltanto trovare l'oggetto a questi fenomeni.
1: Fino al 1961 era in vigore una legge del fascismo che in realtà vietava la migrazione, cioè vietava l'inurbanesimo, proprio per diciamo, la visione strapaesana, rurale del fascismo. Quindi questi lavoratori erano lavoratori clandestini, irregolari.
0: Sì, sì. Con le cooperative del lavoro.
1: Con le cooperative del lavoro che
0: erano quelle... No, bello è che ogni tanto dicevano pure che lo facevano per fini filantropici, no? Perché facevano lavorare le persone.

0: adesso, caporalato.
1: L'Anonima Immigrati cominciò a funzionare subito dopo la guerra. Occorrevano braccia per ricostruire le fabbriche, le case, le strade. In base alle leggi fasciste contro l'urbanesimo e le migrazioni interne, gli uffici del lavoro non concedevano il nulla osta a chi non avesse avuto la residenza. E per ottenere la residenza bisognava dimostrare di avere una occupazione stabile. Nascono allora le cooperative di manodopera. Gli immigrati clandestini diventano soci e acquistano così la qualifica di prestatori d'opera in proprio, quindi il diritto al certificato di residenza. È il presidente, naturalmente, che tratta il lavoro dei soci. Per ogni operaio ceduto, l'azienda utilizzatrice gli corrisponde una tariffa concordata al netto di contributi, previdenza, assegni familiari e gratifiche. Ai soci lui passa 120-150 lire l'ora, spesso meno della metà. La truffa rende milioni per parecchi anni. Condotta dall'Ispettorato del Lavoro e numerose condanne, le cooperative di lavoro nel 1961 vengono messe fuori legge.
0: La cosa che colpisce, che dobbiamo, sulla quale dobbiamo, che a gestire queste cose erano degli uomini del sud. Non tutte, non generalizziamo, però spesso a capo chi faceva il recettore era un ex migrante, che a questo punto diventava, mi si perdoni il paragone, un capò.
1: A questo punto entrano in scena le carovane. Messe fuori legge le cooperative, sono le carovane oggi che fanno la compravendita del lavoro. La legge le ammette, ma stabilisce che la loro attività sia limitata a lavori di facchinaggio tassativamente indicati. Ecco le vecchie cooperative camuffarsi in imprese appaltatrici di lavori di facchinaggio. Il trucco è quello di contrabbandare manovali al posto di facchini. Su ogni lavoratore trattato si guadagna più di 1.000 lire al giorno.
2: Pronto? Sì? Operai? Occorre operai? Quante? Tre? Per trasloghe? O fattorini? Ma per trasloghe? Beh, vabbè, allora ne rimandi tre. Che ora? All'1:30? Sì. No. Sì, la responsabilità è mia. Tanto gli operai sono assicurati. Anche se si spezzeranno delle gambe, speriamo di no, lei non pagherà niente. Sì, la fattura la faccio il sabato.
1: I contributi assicurativi vengono di solito intascati dal capo carovana. Ma chi pagherà gli infortuni? Chi pagherà, per esempio, il 13enne Pasquale Raso reclutato alla macchia con altri 4 ragazzi immigrati? È qui all'ospedale di Santa Croce con il volto e le mani straziati dal fuoco. Lavorava a Moncalieri in una officina di fanali quando un giorno è scoppiata una miscela di alluminio e magnesio.
3: Da quanto tempo lavoravi, Pasquale?
4: 10 mesi.
3: Da 10 mesi. E con te c'erano degli altri ragazzi?
4: Sì.
3: E quanto ti davano allora?
4: 70 lire.
3: 70 lire. E quante ore lavoravi?
4: 10.
3: Suo figlio era assicurato?
5: No, non era assicurato. Non era assicurato perché, insomma, è minore d'età, no. Ma in quanto la mia possibilità, insomma... Non mi trovo, insomma, l'ho mandata a lavorare così per guadagnare qualche cosa.
3: E lei come farà a pagare all'ospedale?
5: Io moneta non ci no, io non so come devo fare, non ho 5 figli io. Non ho soltanto 2 braccia per lavorare.
1: Su queste braccia si possono guadagnare più di 1.000 lire al giorno con una sola telefonata. Ma nessuno ammette l'usura, anzi, parlano di filantropia.
6: Vede, qui vengono un po' tutti, senza offendere i meridionali, senza... I primi appena che scendono dalla stazione e non sanno dove andare, gli amici li indirizzano a queste carovane che francamente sono di aiuto. Quelli che escono dal carcere, per esempio, nel primo momento dove vanno? Vengono qua da noi, noi li aiutiamo perché abbiamo una piccola cassa e li aiutiamo e per iniziare la vita, per incominciare, insomma.
1: Ecco il vero ricatto delle cooperative, i figli, la famiglia da mantenere, la speranza che qualcosa cambi.
7: I primi a partire sono sempre gli uomini, poi seguono le donne con i bambini, il ricongiungimento familiare. Donne che lavorano tra le mura domestiche, quindi lavori sottopagati, clandestini, ma che iniziano anche a lavorare nelle fabbriche.
0: La filanda, appunto, la canzone della Rodriguez, che poi Milva, la Amalia Rodriguez portoghese, che l'ha fatta e racconta una storia anche questa, cioè il padrone che utilizza la filatrice non soltanto per filare, ma per un

0: profilo personale, e poi rimane praticamente incinta, rimane, aspetta un bambino e il padrone poi scappa, no? Queste sono storie che certo dette con una canzone sembrano sorridenti, c'è poco da sorridere, è molto poco da sorridere.
1: Signorine, di dove siete voi altre?
2: Di Napoli.
1: La prenderebbe per una meridionale?
2: Forse, ma si legge in faccia.
1: Beh, mica tanto. E lei da quanto tempo è qui, lei in mezzo?
2: 8 mesi.
1: Da 8 mesi? Mm-hmm. Si è già ambientata?
2: Beh, sì, un pochettino.
1: Che difficoltà trova a stare qui?
2: Tolto.
1: E basta?
2: E basta.
1: E lei da quanto è qui?
2: È un anno.
1: E lei quali difficoltà ha trovato?
2: Nessuno, solo la neve.
1: Loro, no?
2: No, veramente no, perché sono tanto brave.
1: Ma non vi chiamano mai Napoli qui?
2: Qualche volta sì, né? Perché...
1: E voi cosa fate?
2: È abitudine. Qualche volta ci arrabbiamo, qualche volta lasciamo perdere.
1: Ma adesso vi siete abituate anche a farvi chiamare Napoli?
2: No, no, no, proprio lasciarti a chiamare.
1: Non si lascia
2: no,
1: chiamare?
2: No, no, no.
1: E che cosa fa?
2: Ah, le rispondo lì, ti per ti. Le dico volentieri, così stanno zitti. E noi gliele diciamo in meridionale, sa?
0: Fanno un'analisi antropologica chiarissima. Sono differenti da noi. Noi, per noi è sud. Il valore di questo grandissimo fenomeno sociale a cavallo degli anni 50-60, quindi dal dopoguerra per capirci, è proprio questo, che poi in realtà ha unito l'Italia. Un po' come lo stesso servizio militare obbligatorio, che a quei tempi costringeva ragazzi del sud ad andare a nord e ragazzi del nord ad andare a sud.
3: Torino, la 130. La più recente auto della Fiat, l'orgoglio dell'industria torinese che ha compiuto il 70° anno di età con una serie di successi. La presentazione ufficiale della 130 era fissata per il 3 luglio, ma a quel giorno la città è stata paralizzata da uno sciopero generale indetto da tutti i sindacati. Motivo dello sciopero: la protesta contro l'aumento degli affitti, contro il moltiplicarsi degli sfratti, contro il crescente costo della vita.

0: Dicono i lavoratori, Torino non ce la fa più ad ospitare altra gente. La vita in questa città è talmente cara che i problemi che si pensava di risolvere venendo al nord si ripresentano con analoga drammaticità. Innanzitutto, la casa. Non si trova un letto per passare la notte e in più scarseggiano i servizi essenziali, acqua, fognature, scuole, trasporti, strade, ospedali. Di questi mali la città soffriva già all'inizio degli anni 60, cioè all'epoca della prima grossa ondata immigratoria. Ora siamo alla seconda ondata. La situazione si è aggravata con l'apertura del nuovo stabilimento di Rivalta, che ha richiamato qui alle porte della città migliaia di nuovi lavoratori. Sono per la maggior parte meridionali. Ecco le loro testimonianze.
1: Noi stiamo dentro una grotta, là siamo per 6 persone, paghiamo 35.000 al mese.
2: E pago 36.000 lire al mese, più le spese può finire sulle 40-42.000 lire al mese.
3: Poi arriva a 50.000 lire al mese, signore, come si fa ad andare avanti qua?
4: Siccome ho 3 figli, mi rifiutano sempre di darmi l'alloggio.
5: Perché?
4: Perché ho 3 figli. I figli dobbiamo avvelenare per avere l'alloggio.
6: È impossibile vivere in queste condizioni, non si può vivere. Bisogna fare qualcosa per poi... Magari noi scioperare invece una volta al giorno si dovrebbe scioperare, non una volta ogni tanto quando succede.
7: L'immigrazione va avanti per tutti gli anni 60 e anche negli anni 70 quando inizia un po' a diminuire, a declinare. E c'è un altro cambiamento che riguarda la sindacalizzazione dei migranti, che all'inizio non mettono in discussione le paghe, non mettono in discussione il padrone, le logiche padronali, ma poi acquistano invece una coscienza, di classe e sono in prima fila durante gli scioperi.
8: Non stupisce una cosa del genere perché sono gli anni di studenti operai uniti nella lotta, quindi sono gli anni dello statuto dei lavoratori, sono gli anni in cui c'è comunque un passo avanti per quello che riguarda i doveri ma soprattutto i diritti dei lavoratori. Mentre la Fiat inaugura una stagione

0: anche Milano è meta dell'emigrazione interna appunto dal Mezzogiorno. La freccia del sud, il treno La Freccia del Sud porta a Milano.
1: Beh, poi oltretutto noi siamo in un vagone che non è certamente la Freccia del Sud, non è un vagone di quelli dell'emigrazione, però rende bene l'idea di come si viaggiava in quei treni. Ecco, qui sono dei sedili di legno che non sono esattamente la quintessenza della comodità. Eri costretto a viaggiare ore
0: Con le valigie di
1: e ore con
0: cartone
1: le valigie di
0: sono un po' un
1: cartone.
0: simbolo.
1: Sì, ma lo sono reali, legate con la corda, legate con le fasce, con la corda.
2: Questo è il villaggio dei Giovi, un quartiere nuovo sorto nei pressi di Rimbiate, a pochi chilometri da Milano. Qui, in nuce, si scorgono tutti i problemi suscitati nelle grandi città industriali del nord dal fenomeno dell'immigrazione. Negli ultimi anni ben 600.000 immigrati si sono riversati su Milano e la sua fascia industriale. L'arrivo e l'adattamento di migliaia di persone provenienti da ambienti diversi hanno avuto fasi difficili. Sono i bambini, con gli anziani, che soffrono maggiormente di questo insediamento disordinato. Nella fascia industriale di Milano, su 100 bambini di immigrati, 20 rimangono soli in casa, incustoditi, mentre i genitori sono al lavoro. La grande città sconvolge la famiglia patriarcale. Mette in crisi, nel periodo di adattamento, l'autorità paterna come era concepita prima.
1: Milano è una migrazione appunto industriale, senz'altro industriale, ma c'è anche una novità artistica, quel tipo di migrazione. Verso Milano, che è la città della discografia, la città della produzione cinematografica, assieme a Roma, eccetera, eccetera, vanno coloro i quali vanno a cercare speranza e possibilità di fortuna nel mondo dello spettacolo.
0: Tra questi.
1: Mi viene in mente due personaggi soprattutto, che sono, uno è Albano, dalle Puglie, e l'altro è Franco Battiato.
3: Prima, quando mi chiamavo Albano Carrisi, lavoravo qua in questi oliveti, in quei vigneti. Sono figlio di contadini e ovviamente anch'io ho fatto il contadino.

0: questi sono esempi, diciamo, esempi di persone che ce l'hanno fatta e come se ce l'hanno fatta, però sono tornati tutti e due, perché Albano è tornato a Celino San Marco, Franco Battiato è tornato a Milo, Catania, già riposto, era il suo punto d'origine.
1: Appartengo a quella categoria di persone che ama la contemplazione e il silenzio, diciamo. È naturale che vado alla ricerca di un posto che mi dia questa possibilità. Ho lavorato molto in una città come Milano, sono stato anche bene, ero più giovane. Oggi sento la necessità proprio di stare a contatto con la natura.
0: E partono tutte e due con la speranza di poter fare qualcosa in questo mondo e hanno esattamente le storie che abbiamo ascoltato fino adesso. Arrivano e non sanno dove sono arrivati. Albano non sapeva cosa mangiare, il problema era mangiare, dormire non ne parliamo, ma mangiare. Per cui vai in un supermercato, già allora i supermercati, cioè, che sono supermercati che sono.
2: Era una novità.
0: Una novità assoluta, per un uomo del sud, e vede delle scatolette come se fosse carne in scatola, che costavano molto poco. Per cui dice, ma guarda che strana la carne in scatola di Milano, fammi comprare. La apre e dice, ma accidenti, il sapore, ma che tipo di carne è? Erano ananas. Aveva confuso la carne in scatola con l'ananas.

0: Cioè, la mia è una storia come tanta altra gente. Mi ricordo il primo giorno che sono partito anch'io, ce n'erano tanti di ragazzi con questa valigia in mano, di olio dentro pugliese, con il pane pugliese, e partivano tutti quanti come me, cioè tentavano l'avventura verso la grande città che è stata sempre un attrattivo per tutti noi giovani. E ho incominciato a lavorare come tutti gli altri, ho fatto l'imbianchino, ho fatto il manovale, ho fatto il cameriere, ho fatto un po' di tutto, pizzaiolo, quindi ho fatto una certa esperienza.
1: Franco Battiato va a Milano, va nel fine degli anni 60, 66 o 67, forse 66, ma non importa, arriva a Natale, quindi la vede illuminatissima e coglie la completa differenza, cioè la nebbia, i cieli grigi, i tram sferraglianti, le luci arancioni, però se ne innamora. Sta a Milano per tutto un lunghissimo periodo, comprerà anche una casa, poi inevitabilmente ritornare a sud. Scrive una canzone, che è proprio questa, è Giubbe Rosse, ritornare a sud, dove è il mio destino, l'ultima tappa del mio cammino, e infatti la sua vita finirà là.
2: Siamo a Roma?
1: Noi siamo a Colonna, stazione di Colonna, e quindi la macchina, con tutti questi treni, prendiamo un treno, no?
2: Certo, io guarda, prendo questo.
1: Prendi questo qua? Io prendo questo.
2: Ci vediamo a Roma.
1: A Roma, eh? Vai!

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
3: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
4: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
3: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
5: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
6: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
7: Dal giorno 1.
6: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: L'autopsia sul corpo di Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento, sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovuta a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio da oggi, nuovi dazi USA anche a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Si infiamma la Cisgiordania, 4 palestinesi e 2 israeliani uccisi in un'operazione dell'esercito israeliano. Netanyahu promette una dura risposta, decine di coloni devastano il villaggio degli scontri. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio rifiuti. Un'altra vittima stamane a Roma, aveva 47 anni. Arresti domiciliari per 2 educatrici di una scuola d'infanzia, avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa. Renews 24, il telegiornale delle 21, benvenuti. È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir morto a Bologna durante un intervento di polizia. Non ci sono risultati ufficiali, ma secondo le prime indiscrezioni l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se i segni siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o causati da manovre di rianimazione. Elisa Dossi.
1: Bologna, dove è in corso, lo vedete, un'altra assemblea, un'assemblea per chiedere verità e giustizia per Fakir, un'assemblea anche contro lo scudo penale. Sono diversi i momenti che si svolgeranno anche nei prossimi giorni, tra cui sono previsti momenti verosimilmente anche caldi come una manifestazione domenica proprio al quartiere Pilastro. Lo dicevi, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli emersi dall'autopsia di Abderrahim Fakir che sembrerebbero confermare quanto filtrato dall'attacco, cioè la supposizione che lui si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni che sono state secretate ma non smentite dalla procura, rispetto alle quali si consuma a distanza proprio la schermaglia tra gli avvocati, con il legale della famiglia di Fakir, Anselmo, che dice: io non sono un medico ma ritengo ci possa essere un indubitabile quadro asfittico da compressione dopo aver parlato con il mio ferito. Il legale dei poliziotti che dice che non ci sono costole rotte e c'è da valutare come si sia trovato del sangue nei polmoni di Fakir. Fakir che avrebbe a quanto pare anche assunto della cocaina. Bisognerà su tutto questo attendere quelle che saranno le conclusioni peritali. Bisognerà poi attendere anche il lavoro della procura. Procura che guarda anche ad altro perché ci sono dei dibattiti in corso proprio rispetto a quelle che sono le chiamate che sono state effettuate nel richiedere i soccorsi. Poliziotti che dicono di aver chiesto l'intervento di un'auto medica e di essersi sentiti rispondere che non era disponibile. L'ASL che dice che quella chiamata dei poliziotti nelle loro registrazioni non è assolutamente confermata. E poi ancora un'altra guerra tra avvocati. Chi avrebbe dovuto slegare i polsi di Fakir? Secondo l'avvocato della famiglia di Fakir avrebbero dovuto essere i poliziotti durante la manovra di rianimazione. Secondo l'avvocato invece dei poliziotti, poiché era stato messo in sicurezza ed era nelle mani dei sanitari, dovevano essere eventualmente loro a richiederlo. La procura guarda e riguarda i video, i filmati. Nel frattempo si sa che Fakir ad agosto avrebbe avuto un colloquio con uno psichiatra, un colloquio che lui aveva peraltro richiesto in uno dei 2 accessi al pronto soccorso avuti per ansia nel mese di giugno. A te.
0: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118 intervenuti. Ivan Epicoco.
2: Di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle 2 persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso, l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per 2 volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausla di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette dei poliziotti da Via Svevo.
0: La Premier Meloni vede il ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina e sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza. Riflessione aperta con il leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo, Gabriele Martelloni.
3: Riflessione sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura non è ancora chiusa e prima della pausa estiva potrebbe esserci un nuovo vertice di maggioranza. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave come sicurezza e giustizia sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Giorgia Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato in Senato. Altrimenti è il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader. L'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto nel calendario della Premier una data cerchiata in rosso è il 4 settembre, quando l'attuale esecutivo diventerà il più longevo nella storia della Repubblica. Il suo partito prepara già la festa, che salvo sorprese dovrebbe tenersi in Puglia.
0: Le cosiddette norme anti-Maranza animano il dibattito politico. La maggioranza compatta a sostegno dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda. Pablo Rojas.
4: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
5: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
4: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
6: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
4: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elish Line. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
0: E apriamo la pagina degli esteri. Con l'emergenza incendi vedete anche il nostro flash. Sono oltre 100.000 le persone evacuate tra Francia e anche Spagna. Ci sono dei roghi gravissimi e fuori controllo, in particolare nelle regioni di Gironda e alle porte di Madrid. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
7: Sì, il bilancio continua a peggiorare in queste ore, le cause sono l'insieme di

0: Ma la situazione è complicata anche in Spagna, ricordiamo che Francia e Spagna hanno chiesto l'attivazione della protezione civile europea, la capitale si sono uniti creando una pericolosa barriera di fuoco. Diversi paesi hanno mandato dei Canadair di aiuto a Parigi e a Madrid, in Spagna sono arrivati 2 Canadair inviati dall'Italia, altri 2 sono arrivati in Spagna dalla Grecia. Si spera in una situazione che potrebbe migliorare solo se nelle prossime ore ci sarà un abbassamento delle temperature e delle piogge indicate da Meteo France. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Grazie Moretti. Andiamo negli Stati Uniti, dove il presidente minaccia un attacco senza precedenti contro l'Iran. Martedì, per i funerali del senatore Lindsey Graham a Washington, Trump riceverà sia il premier israeliano Netanyahu che il presidente ucraino Zelensky, e questa sera c'è la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Intanto però il tycoon torna ad attaccare l'Europa sui dazi. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Sì, dopo l'ondata di dazi in vigore da oggi contro 80 paesi, coprendo il 99% delle importazioni americane, Trump attacca l'Unione Europea per una multa, l'ultima della serie, contro una delle big tech americane, in questo caso Google. Trump annuncia una indagine del governo americano sulle pratiche dell'Unione Europea. Trump è convinto che Europea sostanzialmente utilizzi le big tech, che spesso violano le norme europee, in primis a protezione della privacy e dei consumatori, come una sorta di salvadanaio. Quindi insomma fa un'aperta minaccia a Bruxelles, che arriva dopo un messaggio a mezzo social lanciato a Cina e Russia, che suona come un avvertimento. Dice: mi dicono che date armi all'Iran, non ci credo, ma se dovesse essere vero non risponderebbe ai vostri interessi. Intanto il Wall Street Journal racconta di una sfuriata di Trump alla Casa Bianca, un presidente in modalità vendetta, perché sostanzialmente capisce che queste trattative non portano da nessuna parte, e quindi c'è lo spettro dell'ennesima guerra americana in Medio Oriente senza una durata, una prospettiva di una via di uscita, o a tempo comunque indeterminato. Tra poche ore, vedete le immagini di quello che è accaduto 3 mesi fa, si ripete la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Trump sarà ospite, cena interrotta per il mancato attentato contro il presidente, cena che questa volta potrebbe coincidere con la 14ª notte di attacchi statunitensi all'Iran. Passando dalla Casa Bianca al Palazzo di Vetro, il voto poco fa dei paesi aderenti alla Corte Penale Internazionale, con la rimozione del procuratore in capo Karim Khan, che era indagato per molestie sessuali ad una collaboratrice, non era già in carica dal maggio del 2025, è una rimozione senza precedenti. A voi studio.
1: E l'Iran, per rappresaglia nei confronti degli attacchi americani, colpisce installazioni militari americane in altri paesi del Golfo. Esplosioni anche in una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, buonasera. L'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti. Pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Nel 13° giorno di raid incrociati, ancora missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Secondo il Wall Street Journal, all'inizio di luglio il Bahrain e il Kuwait hanno condotto con aerei da combattimento i primi attacchi diretti contro l'Iran. Gli Emirati avrebbero fornito informazioni sugli obiettivi e la copertura difensiva. Numerose esplosioni oggi anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe americane di stanza in Iraq. I Pasdaran dicono di aver ucciso molti soldati e il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'Iran non si lascia intimorire e definisce un precedente esplosivo la minaccia di Trump, del presidente Trump, di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi commerciali colpite nel Golfo Persico. Roma.
1: Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania. 3 attacchi questa mattina vicino Nablus, 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi, 2 morti, 3 feriti tra gli israeliani.

0: israeliani e continuano i raid israeliani anche su Gaza. Da Nablus il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sì, è stata una giornata ad altissima tensione in Cisgiordania e le violenze sono continuate anche fino a poco fa. L'episodio più grave, più sanguinoso è avvenuto vicino al villaggio arabo di Tal, vicino a un altro insediamento israeliano. Un gruppo di israeliani stava facendo un'escursione quando sono stati attaccati da un gruppo di arabi. Un palestinese è riuscito a strappare dalle mani di un addetto alla sicurezza un fucile mitragliatore, ha aperto il fuoco, ha ucciso due israeliani, è intervenuto l'esercito, ha ucciso quattro palestinesi, dunque poi è scattata la caccia all'uomo, una caccia all'uomo che continua anche in queste ore in vari villaggi della Cisgiordania, soprattutto nella zona di Nablus, e episodi molto gravi sono avvenuti anche in altri villaggi, nel villaggio di Jet, nel villaggio di Kalkin, dove coloni hanno fatto irruzione nei villaggi, hanno dato fuoco ad auto e a case, mentre l'esercito appunto in queste ore continua a stringere d'assedio vari villaggi per compiere arresti. I vertici dell'esercito hanno anche revocato le licenze per il fine settimana per i soldati che sono di stanza in Cisgiordania, appunto in vista di questa nuova dura campagna militare. A linea dello studio.
0: In Libano le forze israeliane hanno condotto nuove operazioni militari nel sud del paese, sotto attacco il distretto di Tiro e a Nabatieh è colpita un'ambulanza e due paramedici sono stati feriti. L'accordo di tregua resta congelato. Da Beirut l'inviato Nello Rega.
2: Nonostante i venti di una possibile pace, nel sud del Libano vi è una tormenta di tensioni e violenze. Proseguono senza sosta i raid israeliani contro postazioni di Hezbollah, depositi di armi, rampe di lancio di razzi. Una corsa contro il tempo, quella di Israele, per riuscire nelle prossime settimane a disarmare completamente Hezbollah e poter pensare ad un possibile ritiro dal Libano. Da parte sua il movimento sciita, ridotto ai minimi storici, con qualche migliaio di miliziani ancora presenti nel sud, prosegue il braccio di ferro con il governo e il presidente Aoun, colpevoli, secondo Hezbollah, di aver svenduto il paese e permesso la presenza di Tel Aviv nei territori che partono da Blue Line e vanno per oltre una ventina di chilometri verso il fiume Litani. Intanto l'esercito di Beirut sta completando il suo dispiegamento in tutto il sud e controlla di fatto le due zone pilota. A Zawtar al-Gharbi la presenza delle forze armate sta permettendo il ritorno della popolazione. Si tenta di tornare alla normalità anche se molti abitanti hanno perso casa, terreni, auto, tutto distrutto nei mesi violenti di guerra tra Israele ed Hezbollah. A Beirut rimangono centinaia di migliaia di sfollati che al momento non hanno la possibilità di tornare nei villaggi del sud perché distrutti o inseriti nella cosiddetta zona gialla controllata dagli israeliani. Per loro le tende sul lungomare della capitale, gli aiuti pochi che riesce a dare il governo. Riescono meglio le organizzazioni di volontariato e UNIFIL, che anche qui sta portando aiuti per donare agli sfollati una quotidianità migliore.
0: L'Ucraina, l'altro fronte caldissimo di guerra, continua a essere bersaglio dei raid russi. Almeno 10 morti e un centinaio di feriti. Il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev, dove continua la protesta per la destituzione dell'ex ministro della difesa Fedorov. Nella capitale ucraina c'è la nostra inviata, Emma Farnè.
3: I giovani pro-europei, la rivoluzione cosiddetta di cartone, anche dei veterani che rivolgono Fedorov al Ministero della Difesa, quel ministro che si è dimesso e che ha combattuto contro la corruzione e che ha rivoluzionato il modo anche di combattere la guerra in Ucraina con l'intelligenza artificiale, con i droni, tanto che in piazza si vedono tanti cartelli con scritto Sirski Macellaio, il vecchio generale che aveva studiato delle scuole di stampo sovietico, poi che è stato sostituito anche quello. Ma lo dicevate da studio. Oggi è stata anche una giornata di un pesantissimo raid, una trentina di chilometri da Kiev. È stato colpito un complesso sportivo al cui interno

0: c'era una riunione di aziende private del settore della difesa, almeno 10 le vittime, decine anche in condizioni molto gravi, lo vedete dalle immagini, è un paesino, Stajanka, che è stato praticamente raso al suolo da 2 missili balistici. Non è stato l'unico attacco oggi, anche su Sloviansk c'è stato un raid sulla popolazione invece civile, qui invece ci sono le vittime. Vi lasciamo con le immagini della piazza di Kiev e poi a voi.
1: Di 6 morti e 32 feriti il bilancio dell'attacco missilistico ucraino nella città russa di Kirov, e intanto in Kirghizistan si incontrano i ministri degli esteri di Iran e Russia, si rafforza l'asse tra Teheran, Mosca e Pechino. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Un incontro avvenuto in Kirghizistan a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo iraniano Araghchi hanno parlato dell'escalation nel Golfo Persico e delle prospettive di pace che Mosca, storica alleata di Teheran, ha giudicato incerte. Ma dal Kirghizistan Lavrov, dopo aver incontrato il segretario di Stato Rubio, è tornato a parlare dei rapporti tra Stati Uniti e Russia e ha criticato Washington per non avere rispettato gli impegni presi lo scorso agosto in Alaska da Trump e Putin. Lo spirito di Anchorage sembra ormai tramontato, insieme all'idea che gli Stati Uniti sarebbero riusciti a convincere Kiev ad accettare le condizioni russe per la pace, ha detto il ministro, che poi ha avvertito: porteremo comunque a termine i nostri obiettivi in Ucraina, mentre dal Cremlino il portavoce Peskov ha detto che Mosca attende da Washington nuove proposte per una soluzione del conflitto. Intanto gli attacchi di Kiev si intensificano in territorio russo. I droni sono tornati a colpire l'East Wildberries, questa volta nella periferia di San Pietroburgo, causando dei feriti. Sotto attacco anche la città di Kirov, dove l'Ucraina ha rivendicato di avere colpito uno dei principali stabilimenti militari russi. Il bilancio è di una 30ina di feriti e ci sono anche delle vittime.
1: Ci sono stati 2 incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. In Sardegna un 18enne è rimasto ucciso in un impianto di smaltimento dei rifiuti e a Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice, ha perso la vita. Su questo Alessandro Banfo.
3: Il cancello chiuso con il lucchetto, un telo bianco a muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata. Arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Lo conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone. Serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 di quasi il 10%. Infortuni mortali.
1: Nelle Marche, Daniela Scotto.
4: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi in una scuola dell'infanzia dell'Anconetano. Chiesti gli arresti domiciliari dal GIP di Ancona per 2 educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 anni costretti a camminare a piedi nudi o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti della struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta perpetrata a lungo dalle 2 educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
1: Indaga anche l'azienda sanitaria di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso di un bambino di 18 mesi morto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali.

0: forse un batterio sotto sequestro l'asilo nido. Intanto è stato annunciato è annunciata la proclamazione del lutto cittadino per la giornata dei funerali del piccolo. Ilaria Raffaele.
1: Tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo i genitori del piccolo Alessio Pio. Lì hanno presentato una denuncia per la morte del loro unico figlio di appena un anno e mezzo. Non dicono una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
2: Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
3: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
1: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea. Vomito e febbre alta durano una settimana, racconta uno zio.
4: E in ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici ad ampio spettro perché probabilmente non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di avere degli accertamenti di laboratorio, ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.
1: Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Vibo a chiarire le cause della morte del piccolo. Un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino.
5: Una tragedia che Zungri da un sacco di anni non si è verificata una tragedia del genere. Non provo nemmeno a mettermi nei loro panni perché pure io ho dei bambini, quindi c'è una cosa. Mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
1: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
0: È stato ammesso ad un percorso di giustizia riparativa il 21enne condannato a 27 anni che ha ucciso con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via un paio di cuffiette. Lorenzo Galeazzi.
6: Una pena che non sia solo afflizione, ma anche un percorso di reinserimento sociale. È per questi motivi che la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha detto sì alla giustizia riparativa nei confronti di Daniele Rezza. Il 21enne, solo pochi giorni fa, è stato condannato anche in secondo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso nell'ottobre di 2 anni fa a Rozzano per rubargli un paio di cuffie da poco più di 10 euro. Per Rezza, scrive ancora la Corte, questa potrebbe essere l'ultima chance per tentare un effettivo recupero. L'istituto della giustizia riparativa è stato introdotto dalla riforma Cartabia e prevede che chi ha commesso un delitto attraverso dei colloqui protetti insieme alle vittime o ai loro cari prenda coscienza del disvalore delle proprie azioni, ricostruendo un legame con la comunità. I familiari di Manuel hanno negato il consenso a partecipare al programma, ma a loro parere non è vincolante perché il percorso può essere fatto anche con le cosiddette vittime surrogate, e cioè di reati commessi da altre persone.
0: Rapporto Istat ACI sugli incidenti stradali 2025, in calo le vittime, totali dei sinistri crescono tra chi guida biciclette, monopattini, autocarri e particolarmente colpiti sono i bambini fino a 4 anni. Danilo Sinibaldi.
7: Si registra tra i conducenti di bici e monopattini il numero maggiore di morti sulle strade delle nostre città. Lo scorso anno sono saliti complessivamente a 253, più 21,6% rispetto al 2024. Aumentano anche i sinistri, ma calano quelli mortali. Le vittime totali degli incidenti stradali, per la prima volta dal 2020, scendono sotto 3.000, a 2.868 per l'esattezza, meno 5,3% rispetto al 2024. In crescita dell'1,7% i feriti. È quanto emerge dai dati Istat ACI sugli incidenti stradali in Italia. Lo studio rispetto al 2019, le vittime e i feriti sono diminuiti rispettivamente del 9,6% e dell'1,5%, mentre gli incidenti stradali mostrano un aumento di quasi il 3%. Il rapporto sottolinea che oltre a bici e monopattini, il numero dei morti aumenta anche tra conducenti e passeggeri di autocarri, mentre diminuisce per tutte le altre categorie di utenti della strada. Sono più numerose nella fascia d'età a riflettere più degli altri le morti dei bambini tra 0 e 4 anni, che registrano gli aumenti più consistenti. Rispetto al 2024, infatti, sono passate da 8 a 14, con un incremento di ben il 75%. In crescita anche le morti tra i giovani di 18-19 anni, passate nel 2025 da 78 a 87.
0: Sembra tutto deciso, manca solo l'ufficialità. Andrea Pirlo è il nuovo commissario.

0: Tecnico della nazionale di calcio italiana, dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Sentiamo Gianluca Semprini.
1: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. Anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è sta in campo quasi 1000 partite giocate, data dalla porta principale con un'eredità pesanti, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nation League.
0: E intanto Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì, le nozze si sono tenute al Loco Rotondo in Puglia tra VIP e grandi nomi del mondo del calcio. Ci racconta tutto Donatella Cupertino, poi breve pausa, il nostro faccia a faccia con Saldavinci questa sera.
2: Ecco Gianluigi Donnarumma, elegantissimo e visibilmente emozionato. La sua Alessia arriva poco dopo, bellissima e radiosa. La cerimonia, inizialmente prevista per le 16:30, è iniziata in realtà con 1 ora e mezza di ritardo. Cosa sente di dire a Gigio e alla sua compagna?
3: Di trovare casa a Loco Rotondo, perché Loco Rotondo è un paese a dimensione d'uomo, quindi ben vengano.
4: Anche i ragazzini, i bambini sono contenti. Donnarumma, spero che sia davvero una festa per tutti.
2: Gli auguri al capitano li facciamo?
4: Li facciamo sperando di tornare presto ai mondiali.
5: Auguri Gigio.
6: Auguri capitano.
2: Tra gli invitati in chiesa anche Roberto Mancini, il compagno di squadra, Haaland, super acclamato dai tanti curiosi e tifosi del centro storico di Loco Rotondo. E per il capitano Gigio, abituato a parlare di tutto sul campo, questa volta è arrivato il gol più bello della vita.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. E alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia. I maestri del thriller nordico in una collezione è in edicola.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo, edizione 2026. Laura, dillo tu.
1: No, non c'è.
0: Dillo tu.
1: Devo dire il vincitore?
0: Sì.

0: si chiama Per Sempre Sì. Partiamo da qui e raccontiamolo, che disco è?
1: È un disco onesto, è un disco vero, è un disco familiare, è un disco amorevole, è un album che racconta le varie sfaccettature dell'amore attraverso il suo linguaggio musicale, attraverso le storie che mi fotografo ogni giorno che apro gli occhi. Un disco che parla di famiglia. Insomma, è un disco, è il mio disco. E sono un po' come i figli che tu consegni alla vita, in questo caso le canzoni. E le canzoni vanno un po' come i figli in giro nella vita, nel villaggio vita.

0: po' tu in questo disco, no? Perché appunto lo dicevi, c'è la famiglia, c'è l'amore, c'è l'idea di fedeltà che è un po' la, come dire, la spina dorsale della tua idea di musica e anche di vita. Che cosa è per te? Cosa significa per te fedeltà, essere fedeli a qualcosa?
1: Ma credo che sia un obiettivo importante primario, la costruzione del tuo cammino, essere fedele al tuo cammino, al tuo sogno, al tuo pensiero, al tuo stile di vita, al tuo modo di essere. La fedeltà non è solo una parola, è un impegno importante ed è fascinoso, ma essere fedeli è perseverare l'infedeltà. La devi perseverare, la devi tagliare in due, la devi trapassare per arrivare dall'altra parte. Non è una cosa, tu dici una parola e via, e tutto si materializza. Non si materializza in un batter d'occhio. È come perseverare il tuo sogno, il tuo obiettivo tra cadute e risalite, tra fallimenti, delusioni, è un ricominciare continuo. La fedeltà è, ti metti alla prova continuamente, ma forse la magia della vita è proprio quella, risiede proprio in questo.

0: poi quando il sogno arriva, perché adesso il sogno è vivo, è vero, no? lo stai toccando anche con mano, anche nella musica, in tutto quello che fai, anche quel sogno ti mette alla prova in qualche modo, o no? Con la fedeltà, con un'idea di vita, nel senso devi confrontarti con...
1: Quel sogno non ti fa dormire, quel sogno perché ti tiene sempre con gli occhi aperti, è così bello e dolce che certe volte preferisci più rimanere con gli occhi aperti che chiudere gli occhi per paura di non farcela a resistere alla luce così potente del sogno realizzato.

0: Senti, questo è un disco che possiamo definirlo come un mosaico di emozioni, l'hai anche un po' detto, no? Un mosaico in cui diversi tasselli, che sono le canzoni, possono andare a formare anche, devono andare a formare un disegno complessivo. Qual è il disegno che ti piace pensare di tirar fuori da questo disco?
1: Ma un disegno dai mille colori, perché sai, le canzoni ognuno se le spupazza a modo suo, ognuno se le porta a modo suo nel cuore, passano prima per la mente e poi inevitabilmente si fanno un bagno nel cuore, ma se restano nel cuore durano per sempre. Un tempo potrei dirti che sono come i figli che tu consegni alla vita, non puoi dire sì, quello è più speciale dell'altro, i figli sono tutti belli come le canzoni, tu le ti fai portare. Poi ci sono delle canzoni che corrono più del dovuto, altre invece che si fermano per strada e che sono pur sempre belle.

0: C'è una spina dorsale che può essere considerato quasi un viaggio questo disco, da Rossetto e Caffè, Per sempre sì, adesso Poesia, che in qualche modo apre anche le porte all'estate, alla gioia del sole, del mare, di tutta una serie di cose. Ecco, sono un po' queste tre canzoni la spina dorsale di un viaggio che continua e che va avanti e che è meraviglioso da percorrere.
1: Ma credo che sono proprio l'ossatura fondamentale di questo viaggio, nuovo viaggio di questo album, dove io ho messo a nudo, se vuoi, anche le mie tenerezze, ho messo a nudo anche le mie paure, le mie incertezze, le mie realizzazioni. Insomma, è un mix di cose, è un racconto, è una specie di romanzo che inizia da una storia e dentro questo contenitore ogni canzone rappresenta il suo spettacolo.

0: questo modo di intendere le canzoni essere appunto una porta sull'estate che si apre.
1: È la descrizione della mia mente che ha generato l'essere donna. Io sono papà di una meravigliosa creatura, una figlia straordinaria che si chiama Anna Chiara. Sono marito di una donna, una compagna fantastica. Sono fratello di due tre sorelle meravigliose, come una madre super. E allora

ho analizzato tutte le varie sfumature dell'essere donna attraverso la mia famiglia, avendo un'osservazione molto analitica sul mondo della donna, perché la donna è l'unico essere speciale che fa continuare l'umanità. Si chiama speciale proprio per questo, perché è qualcosa di alto, troppo alto, è una luce che invade le nostre vite.

0: e questo viaggio continua, e continua anche un viaggio fisico oltre che ideale, artistico e mentale, perché continua e riparte, parte un tour che attraverserà città,
1: che si prospetta. Infatti mi sono molto raffreddato in questi giorni perché vengo da un viaggio abbastanza, come dire, serrato, veloce, d'impatto. Dopo Eurovision sono tornato a Napoli, ho fatto un cambio di bagagli e sono partito per il Canada, dove ho tenuto due concerti bellissimi a Montreal e a Toronto, e purtroppo tra fuso orario, cambio il clima e rientro in Italia con un'aria condizionata in aereo veramente altissima, purtroppo mi sono raffreddato, ma oggi c'era un impegno importante. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima festa per la presentazione del disco, oggi qui con voi, e quindi il viaggio mio continua, perché non mi fermo qui, riparto subito. Perché

0: ci sono delle dediche particolari che piace fare, ti è piaciuto fare con questo disco?
1: Ce n'è una che ho dedicato a mio padre, una canzone che è nata nel 2015 quando lui è andato via, ma il dolore era così forte che non ho avuto il coraggio di cantarla, o meglio non riuscivo ad affrontare il dolore. Poi grazie al cielo a ognuno di noi viene data una ricompensa, quel dolore si trasforma in altro, ma lo devi anche volere tu. E adesso mio padre è un dolce, è una dolce compagnia spiritualmente nelle mie giornate, non quando hai difficoltà, no, perché lui c'è, esiste, non lo vedo materialmente, ma lui c'è, lo sento, è un fatto di energia che lo sento. E allora ho preso coraggio e ho voluto fortemente portare questa testimonianza mia in questo album, e che possa essere veramente un calmante per tutti quelli che come me hanno vissuto questo dolore forte.

0: parlare con mio figlio e ho chiesto a lui di dire quello che pensava nei riguardi miei, essendo pure lui un genitore, come che cosa sono io per te, che cosa posso rappresentare nella tua vita. Sii te stesso, sii vero, ma soprattutto onesto. C'è un duetto, un altro duetto che mi piace un casino, che ho condiviso con Serena Brancale, bellissimo. È stato l'ultimo brano, Donna meravigliosa, è una ragazza, una musicista bravissima, una cantante, una performer pazzesca, e quindi ci eravamo già incontrati, avevamo già duettato insieme in varie occasioni, e questa volta ho chiesto a lei, perché noi siamo molto amici, perché non credo nei duetti convenzionali, non credo nei duetti quelli che si costruiscono al tavolino, ma nasce sempre da un'esigenza proprio di comunicazione e da un obiettivo importante che i due soggetti devono avere. In questo caso Serena, essendo una mia amica, è veramente rimasta molto affascinata dalla melodia, dal linguaggio del testo, ha detto no, dobbiamo assolutamente fare questa canzone insieme, ed è nata questa canzone.
1: E il sogno continua?
0: Il sogno deve continuare per forza. Il sogno continua perché siamo noi che sosteniamo, lo dobbiamo perseverare, lo dobbiamo nutrire tutti i giorni.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 400. Meno pensieri, più cop voce.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più e l'acqua va giù, l'acqua va giù.
6: Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere. Eletto prodotto dell'anno 2026.

Buonasera, situazione meteorologica di stabilità con appena qualche velatura a solcare il cielo in queste ultime ore del giorno per le regioni settentrionali. Si attenua anche la ventilazione da nord-est sull'area adriatica. Buono il tempo in questa serata e nella notte anche per le regioni centrali, ancora con un po' di grecale però che soffierà anche sull'area tirrenica, sulla zona tra la Maremma e l'Alto Lazio. Per le regioni meridionali il vento in serata sarà un po' più sostenuto e anche fresco e questo porterà a condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Così come sarà anche per le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, con cielo sereno poco nuvoloso per gran parte della sera e della notte. Ancora un po' di vento sulla Sicilia, decisamente attenuato invece sulla Sardegna, così come il moto ondoso del mare. Giornata di domani che vedrà un inizio con il sole per tutte le regioni, poi tendenza d'aumento delle nubi sul nord-ovest, arrivano le prime piogge a metà giornata sulle Alpi occidentali, verso sera il peggioramento si estenderà anche alla pianura e alla Liguria. Chiudiamo con le temperature, attese per domani in aumento sulle regioni meridionali, stazionari al nord e al centro.

0: Terminata l'autopsia sul corpo di Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce degli Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Da oggi nuovi dazi USA anche a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Bruciano Francia e Spagna. Già 150.000 gli evacuati nella Gironda e vicino a Madrid. I due paesi hanno attivato il meccanismo europeo di protezione civile. La Spagna ha dichiarato l'emergenza nazionale. Aveva solo 18 anni l'operaio morto oggi a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio dei rifiuti. Un'altra vittima questa mattina a Roma aveva 47 anni. Arresti domiciliari per due educatrici di una scuola d'infanzia. Avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo sembra diventare sempre più certa. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, benvenuti all'edizione delle 22. Durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue vivo nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se i segni siano dovuti a un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o causati dalle manovre di rianimazione. Seguiamo Elisa Dossi.
1: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia. Lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
2: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile. Polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro da asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
1: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
3: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
1: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
4: Caso molto complesso, vero?
5: Caso molto complesso.
1: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: Sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti.

0: agenti di polizia e del personale del 118 intervenuti su Abderrahim Fakir, Ivan e Picoco.
1: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita, è in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo, steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso è l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'ausl di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette di poliziotti da via Svevo.
0: La politica con la Premier Meloni che vede il ministro dell'economia Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina e sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate ieri in tema di sicurezza, ma la riflessione resta aperta con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Seguiamo Gabriele Martelloni.
2: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
0: E proprio le cosiddette norme anti-Maranza animano il dibattito politico. La maggioranza compatta a sostegno dell'esecutivo, le opposizioni invece dicono solo propaganda. Pablo Rocas.
3: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
4: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
3: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
3: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai

0: big di energia e armi. Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Eli Schlein. Poche ore dopo, il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
1: Il contesto internazionale adesso con Trump che minaccia un attacco senza precedenti contro l'Iran. Martedì, per i funerali del senatore Graham, a Washington riceverà sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Stasera partecipa alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, ma intanto torna ad attaccare l'Europa sui dazi. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Sì, dopo l'ondata di dazi in vigore da oggi contro 80 paesi, coprendo il 99% delle importazioni americane, Trump attacca l'Unione Europea per una multa, l'ultima della serie contro una delle big tech americane, in questo caso Google. Trump annuncia una indagine del governo americano sulle pratiche dell'Unione Europea. Trump è convinto che l'Unione Europea sostanzialmente utilizzi le big tech che spesso violano le norme europee, in primis a protezione della privacy e dei consumatori, come una sorta di salvadanaio. Quindi insomma fa una aperta minaccia a Bruxelles che arriva dopo un messaggio a mezzo social lanciato a Cina e Russia che suona come un avvertimento. Dice: mi dicono che date armi all'Iran, non ci credo, ma se dovesse essere vero non risponderebbe ai vostri interessi. Intanto il Wall Street Journal racconta di una sfuriata di Trump alla Casa Bianca, un presidente in modalità vendetta perché sostanzialmente capisce che queste trattative non portano da nessuna parte e quindi c'è lo spettro dell'ennesima guerra americana in Medio Oriente senza una durata, una prospettiva di una via di uscita o a tempo comunque indeterminato. Tra poche ore, vedete le immagini di quello che è accaduto 3 mesi fa, si ripete la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, Trump sarà ospite, cena interrotta per il mancato attentato contro il presidente, cena che questa volta potrebbe coincidere con la 14ª notte di attacchi statunitensi all'Iran. Passando dalla Casa Bianca al Palazzo di Vetro, il voto poco fa dei paesi aderenti alla Corte Penale Internazionale con la rimozione del procuratore in capo Karim Khan, che era indagato per molestie sessuali ad una collaboratrice, non era già in carica dal maggio del 2025, è una rimozione senza precedenti. A voi studio.
1: Intanto l'Iran, per rappresaglia nei confronti degli attacchi americani, colpisce installazioni militari americane nei paesi del Golfo. Parla il comandante del quartier generale centrale delle forze armate iraniane, Ali Abdullahi, che dice: per ogni cittadino iraniano verrà ucciso un soldato americano. Ma seguiamo la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, buonasera. L'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti, Pasdaran, esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Nel 13° giorno di raid incrociati ancora missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Secondo il Wall Street Journal, all'inizio di luglio il Bahrain e il Kuwait hanno condotto con propri aerei da combattimento i primi attacchi diretti contro l'Iran. Gli Emirati avrebbero fornito informazioni sugli obiettivi e la copertura difensiva. Numerosi

0: massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania. Tre attacchi solo stamattina vicino a Nablus, morti 4 palestinesi e 2 israeliani, e continuano i raid israeliani anche su Gaza. Ma seguiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sì, è stata una giornata ad altissima tensione in Cisgiordania e le violenze sono continuate anche fino a poco fa. L'episodio più grave, più sanguinoso è avvenuto vicino al villaggio arabo di Tal, vicino a un altro insediamento israeliano. Un gruppo di israeliani stava facendo un'escursione quando sono stati attaccati da un gruppo di arabi. Un palestinese è riuscito a strappare dalle mani di un addetto alla sicurezza un fucile mitragliatore, ha aperto il fuoco, è intervenuto l'esercito, ha ucciso 4 palestinesi, dunque poi è scattata la caccia all'uomo, una caccia all'uomo che continua anche in queste ore in vari villaggi della Cisgiordania, soprattutto nella zona di Nablus. E episodi molto gravi sono avvenuti anche in altri villaggi, nel villaggio di Jet, nel villaggio di Kalkilia, dove coloni hanno fatto irruzione nei villaggi, hanno dato fuoco ad auto e a case, mentre l'esercito appunto in queste ore continua a stringere d'assedio vari villaggi per compiere arresti. I vertici dell'esercito hanno anche revocato le licenze per il fine settimana per i soldati che sono di stanza in Cisgiordania, appunto in vista di questa nuova dura campagna militare. A linea dello studio.
0: Intanto emergenza incendi in Francia e Spagna, sono più di 140.000 le persone evacuate per i roghi, ancora fuori controllo in particolare nelle regioni di Gironda e Madrid. Il presidente francese Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito al fianco della protezione civile. In Spagna, nella regione vicino a Madrid, secondo le autorità i roghi non sono domabili. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
2: Sì, il bilancio continua a peggiorare in queste ore, le cause sono l'insieme di forti venti intorno agli 80 km orari e la siccità che affligge il sud-ovest della Francia ma anche diverse regioni della Spagna. I numeri continuano a peggiorare, il Ministero degli Interni francese ha detto sono 32 gli incendi in tutta la Francia con 2 aree particolarmente difficili, il Dipartimento della Gironda di fronte all'Oceano Atlantico e poi ancora più a sud verso i Pirenei il Dipartimento delle Lande con le foreste dove sono molti campeggi che vengono chiusi in queste ore. Tutta la penisola di Cap Ferret è un'area turistica particolarmente amata dai francesi ma anche dai turisti di tutto il mondo. Ebbene, tutta questa penisola è stata evacuata, solo nella Gironda poco fa è stato detto che sono 100.000 le persone evacuate, altre potrebbero lasciare la regione intorno a Bordeaux nelle prossime ore, le proprie abitazioni. Ultimissima ora l'aeroporto di Bordeaux è stato chiuso per motivi di sicurezza, ma la situazione è complicata anche in Spagna, ricordiamo che Francia e Spagna hanno chiesto l'attivazione della protezione civile europea, in Spagna è difficile particolarmente intorno a Madrid, 2 dei 3 incendi intorno alla capitale si sono uniti creando una pericolosa barriera di fuoco. Diversi paesi hanno mandato dei Canadair di aiuto a Parigi e a Madrid. In Spagna sono arrivati 2 Canadair inviati dall'Italia, altri 2 sono arrivati in Spagna dalla Grecia. Si spera in una situazione che potrebbe migliorare solo se nelle prossime ore ci sarà un abbassamento delle temperature e delle piogge indicate da Meteo France. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
0: A un mese dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, circa 6.000 persone continuano a vivere accampate in strada. Secondo le autorità governative le vittime sono più di 5.300, sebbene le stime relative ai dispersi parlino di 50.000 persone. Seguiamo Marina Lalovic.
3: Sono i nuovi cimiteri a riempire i campi come questo. I cimiteri che continuano ad allargarsi. E nonostante sia passato ormai un mese dal devastante doppio terremoto, con oltre 5.000 morti ufficiali e oltre 50.000 dispersi, in Venezuela si continua a scavare. C'è chi fra le lacrime ritrova i corpi dei propri cari, come questo uomo. Altri non riescono ancora a piangere, come Victor Calderon, pescatore che ha perso 26 parenti. Non ho ancora pianto per loro, non lo farò finché non avrò ritrovato l'ultimo disperso. Laura abbraccia

0: il marito, fra i detriti del palazzo dove vivevano i loro parenti. Cos'altro possiamo dire che queste macerie non ci stiano già dicendo? Intere vite spazzate via in appena 39 secondi. A un mese dalla tragedia si assiste ora soprattutto chi ancora vive accampato in strada.
1: Siamo in una fase successiva a quella di ricerca, l'attenzione della comunità internazionale attraverso le Nazioni Unite e tutte le organizzazioni in cui lavoriamo in collaborazione col governo ora è ovviamente appoggiare le necessità. Abbiamo al momento approssimativamente 26.000 persone che vivono in campi tendati e svariate migliaia di persone in alloggi temporanei. Ovviamente la priorità a questo punto è assicurare i servizi essenziali per queste persone allo stesso tempo.
0: Ma restano solo le macerie.
2: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Tre girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto, in particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGL Sardegna,
3: non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno tre persone ogni giorno morire sul lavoro.
2: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale Will Trasporti.
4: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
5: Indaga anche l'azienda sanitaria di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso del bambino di 18 mesi morto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti a un batterio. Sotto sequestro l'asilo nido di Tropea. Intanto è stata annunciata la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si svolgeranno i funerali del piccolo. Ilaria Raffaele.
6: Tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo i genitori del piccolo Alessio Pio. Lì hanno presentato una denuncia per la morte del loro unico figlio di appena un anno e mezzo. Non dicono una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
7: Perdere un figlio facile.
8: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
6: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea, vomito e febbre alta durano una settimana, racconta uno zio.
9: E in ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici ad ampio spettro perché probabilmente non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di avere degli accertamenti di laboratorio, perché a questo punto ci dicono che ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.
6: Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Vibo a chiarire le cause della morte del piccolo. Un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino.
10: Una tragedia che Zungri da un sacco di anni non si è verificata una tragedia del genere. Non provo nemmeno a mettermi nei loro panni, perché pure io ho dei bambini, quindi c'è una cosa, mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
6: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
5: Ancora un asilo al centro della cronaca, questa volta nelle Marche, dove un'inchiesta della Procura ha portato agli arresti domiciliari per maltrattamenti due educatrici di una scuola dell'infanzia della Gonetano. Daniela Scotto.
11: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi,

0: educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 anni costretti a camminare a piedi nudi o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta perpetrata e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
1: Adesso i numeri dell'ultimo rapporto Istat ACI sugli incidenti stradali, secondo cui nel 2025 sono in calo le vittime totali dei sinistri, ma crescono tra chi guida bici, monopattini e autocarri, particolarmente colpiti i bambini fino a 4 anni. Danilo Sinibaldi.
2: Si registra tra i conducenti di bici e monopattini il numero maggiore di morti sulle strade delle nostre città. Lo scorso anno sono saliti complessivamente a 253, più 21,6% rispetto al 2024. Aumentano anche i sinistri, ma calano quelli mortali. Le vittime totali degli incidenti stradali, per la prima volta dal 2020, scendono sotto 3.000, a 2.868 per l'esattezza, meno 5,3% rispetto al 2024, in crescita dell'1,7% i feriti. È quanto emerge dai dati Istat ACI sugli incidenti stradali in Italia nel 2025. Secondo lo studio, rispetto al 2019, le vittime e i feriti sono diminuiti rispettivamente del 9,6% e dell'1,5%, mentre gli incidenti stradali mostrano un aumento di quasi il 3%. Il rapporto sottolinea che oltre a bici e monopattini, il numero dei morti aumenta anche tra conducenti e passeggeri di autocarri, mentre diminuisce nella fascia d'età tra 55 e tra i 20-24 anni. Ma un dato fa riflettere più degli altri: le morti dei bambini tra 0 e 4 anni, che registrano gli aumenti più consistenti. Rispetto al 2024, infatti, sono passate da 8 a 14, con un incremento di ben il 75%. In crescita anche le morti tra i giovani di 18-19 anni, passate nel 2025 da 78 a 87.
1: Ho già trascorso un periodo di ferie quest'estate. Oltre l'87% sceglie di rimanere in Italia. Tra le mete regine c'è la Sicilia. Con Eleonora Mastromarino vi portiamo a Capo d'Orlando, dove c'è una spiaggia amatissima che però si riduce sempre di più. Vediamo.
3: A Capo d'Orlando c'è una spiaggia che prova a resistere. Nella baia di San Gregorio, che avrebbe ispirato Gino Paoli per Sapore di sale, c'è voluto un ripascimento per non perdere uno dei luoghi più amati di questo tratto di costa tirrenica.
4: Hanno fatto bene, perché prima c'era la spiaggia, poi hanno fatto la strada, si è ridotto un pochino. E il mare se la mangia.
3: Gli interventi tampone non bastano, per questo si chiede da tempo alla Regione un contratto di costa con le misure di mitigazione dell'erosione che riguardino tutta la fascia, da Patti a Tusa.
5: Splendido, l'escursione sulle isole, è un'isola vulcanica, è fantastica.
3: La scorsa estate il bando per individuare la compagnia che avrebbe dovuto garantire il servizio è
6: parta.
3: Intanto si punta tutto sul mare, le spiagge di sassi, le acque cristalline, gli scogli per lo snorkeling, luoghi cari a chi ritorna ogni volta che può.
7: Mio padre è siciliano e quindi appena possiamo, una volta all'anno scendiamo a goderci questo bellissimo mare e questi bellissimi posti.
8: Fin da quando sono piccola che vengo qua tutti gli anni, e ora siccome sono andata in pensione posso starmene un po' di più.
3: Scoperti anche dai turisti stranieri in cerca di autenticità.
9: Much beautiful.
3: Bellissimo, non affollato, amiamo poter parlare con la gente del posto. Cerchiamo relax e divertimento. Dopo 2 anni di lavori e 12 milioni di investimenti, sta anche per entrare in funzione il nuovo depuratore e il comune ora vuole puntare alla bandiera blu.
1: Torniamo a parlare del commissario tecnico della Nazionale. Manca l'ufficialità, ma sembra essere tutto deciso. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico, guiderà gli azzurri. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Ma sentiamo Gianluca Semprini.
10: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo

0: è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in National League.
1: A proposito di nazionale, Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì le nozze a Locorotondo in Puglia tra VIP e grandi nomi del mondo del calcio. Ci racconta tutto Donatella Cupertino.
2: Ecco Gianluigi Donnarumma, elegantissimo e visibilmente emozionato. La sua Alessia arriva poco dopo, bellissima e radiosa. La cerimonia, inizialmente prevista per le 16:30, è iniziata in realtà con 1 ora e mezza di ritardo. Cosa sente di dire a Gigio e alla sua compagna?
3: Di trovare casa a Locorotondo, perché Locorotondo è un paese a dimensione d'uomo, quindi ben vengano.
4: Anche i ragazzini, i bambini sono contentissimi di avere qui a Locorotondo Donnarumma e spero che sia davvero una festa per tutti.
2: Gli auguri al capitano li facciamo?
4: Li facciamo sperando di tornare presto ai mondiali.
5: Auguri Gigio.
6: Auguri capitano.
2: Tra gli invitati in chiesa anche Roberto Mancini, il compagno di squadra Haaland, super acclamato dai tanti curiosi e tifosi del centro storico di Locorotondo. E per il capitano Gigio, abituato a Paltà, è arrivato il gol più bello della vita.
1: Fame, ve lo facciamo ascoltare.
7: Allora, ho saputo di questa notizia questa mattina. È stata veramente inaspettata, sono stato felicissimo e neanche credevo che fosse quei momenti in cui la realtà supera i sogni. Non avrei mai neanche immaginato, non avrei neanche potuto. Per me è un grande onore, un grande riconoscimento, sono veramente orgoglioso di questo traguardo e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso.
1: C'è ora con un nuovo album, il secondo dopo Brat, che ha ispirato un imponente fenomeno globale, come ci racconta da Londra la corrispondente. Tra pochissimo, se vorrete, per la seconda.
8: L'ultimo album Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America. Post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. A lungo, primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito.

0: anche se provi a ignorarla. Punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Pace, gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali.
3: Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali.
4: Segreti sepolti, delitti da risolvere. Milla Lackberg è in edicola.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la procentrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Di nuovo in diretta, ben ritrovati. Ripartiamo parlando dei nuovi dazi imposti da Trump a 60 paesi, tra cui l'Italia. In Italia sono scattati alle 6 di questa mattina, ora italiana, la mezzanotte di venerdì a Washington. Ma vediamo di capirne di più al touchscreen.
1: Vi vediamo subito in questa mappa che è stata pubblicata dal New York Times con un colore più chiaro, quelli a cui si applicano tariffe del 10% con un colore reazione di Pechino che dice no alle tariffe unilaterali e dice la guerra commerciale non serve a nessuno. Questa misura si basa sulla legge commerciale americana del 1974, su una norma contro la concorrenza sleale. I paesi vengono accusati di aver utilizzato lavoro forzato, non aver contrastato a sufficienza questa pratica nella produzione di merci che poi vengono esportate negli Stati Uniti. Ma la reale motivazione di questo provvedimento è in realtà nella sconfitta subita dalla Casa Bianca a febbraio, quando la Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Trump. E in questa tabella possiamo vedere un po' una panoramica delle tariffe che erano state imposte dal presidente americano, il ricorso ai poteri di emergenza del presidente, ma non potevano essere rinnovati, scadevano oggi. Quindi un nuovo escamotage. Nuove tariffe più pesanti potrebbero arrivare in, cioè producono più di quanto consumano, e questo appunto è quello che ci aspetta, vedremo.
0: Aerei da guerra sauditi hanno colpito la città portuale di Hodeida nella parte occidentale dello Yemen, controllato dagli Houthi. Da guerriglieri di montagna, da attori chiave dello scacchiere medio orientale, gli Houthi hanno aperto un nuovo pericoloso fronte al fianco dell'Iran, colpendo le petroliere nel Mar Rosso. Seguiamo Katia Cerratti.
2: Per mesi ai margini del conflitto nello scenario bellico tra Stati Uniti, Israele e il loro alleato, l'Iran. Con gli attacchi alle petroliere ripresi in questi giorni proprio su ordine di Teheran e il blocco di fatto dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo insieme a Hormuz, il gruppo sciita yemenita apre un nuovo pericoloso fronte. Lungo appena 29 chilometri tra Yemen e Djibouti e snodo vitale tra Asia, Africa ed Europa, nello stretto di Bab el-Mandeb passa infatti il 12% del commercio globale.

0: oltre 7 milioni di barili di petrolio al giorno, ed è la via con cui l'Arabia Saudita tenta di aggirare lo stretto di Hormuz grazie a un lungo oleodotto interno. In alternativa bisognerebbe circumnavigare l'Africa via Capo di Buona Speranza, con 2 settimane di navigazione in più e costi altissimi, e gli Houthi ne sono ben consapevoli. Opzione estrema e leva strategica dell'Iran, gli Houthi, spiegano gli analisti, pur non essendo una potenza navale, dispongono di droni e missili in grado di colpire anche Israele, a oltre 1.600 km di distanza e di effetti immediati. Il prezzo del petrolio è infatti già schizzato a oltre 100 dollari al barile. A spingerli all'escalation, i recenti bombardamenti sauditi sull'aeroporto di Sana'a, un attacco che ha di fatto infranto la tregua del 2022 con Riyadh, leader della coalizione contro il gruppo sciita che nel 2014, durante la guerra civile, aveva conquistato la capitale e un'ampia porzione del nord-ovest dello Yemen. Washington e Riyadh, però, secondo gli analisti, non cercano un nuovo conflitto diretto con gli Houthi, malgrado le recenti minacce di Donald Trump di gravi punizioni militari dopo gli attacchi alle petroliere saudite. E gli esperti avvertono, la sola risposta militare difficilmente sarà risolutiva. Gli Houthi hanno infatti già dimostrato di resistere a lunghe campagne di bombardamenti, senza minimamente arretrare dalla loro ideologia.
1: In Libano le forze israeliane hanno condotto nuove operazioni militari nel sud del paese, sotto attacco il distretto di Tiro. A Nabatie colpita un'ambulanza, feriti 2 paramedici e l'accordo di tregua resta congelato. Da Beirut l'inviato Nello Rega.
2: Nonostante i venti di una possibile pace, nel sud del Libano vi è una tormenta di tensioni e violenze. Proseguono senza sosta i raid israeliani contro postazioni di Hezbollah, depositi di armi, rampe di lancio di razzi, una corsa. Da parte sua il movimento sciita, ridotto ai minimi storici con qualche migliaio di miliziani ancora il paese, ha permesso la presenza di Tel Aviv nei territori che partono dalla Blue Line e vanno per oltre una in tutto il sud e controlla di fatto le 2 zone pilota. A Zawtar al-Gharbi la presenza delle forze armate sta permettendo il ritorno della popolazione. Si tenta di tornare alla normalità anche se molti abitanti hanno perso casa, distrutto nei mesi violenti di guerra tra Israele ed Hezbollah. A Beirut rimangono centinaia di migliaia di sfollati che al momento non hanno la possibilità di tornare nei villaggi del sud perché distrutti o inseriti nella cosiddetta zona mare della capitale. Gli aiuti, volontariato e UNIFIL, che anche qui per donare agli sfollati una quotidianità migliore.
1: Si sentivano troppo stanchi per scendere, non hanno trovato un taxi in alta quota e così hanno chiamato il soccorso alpino. È soltanto una delle ultime richieste arrivate alla centrale operativa di Trentino Emergenza, che sempre più spesso si trova a rispondere alle richieste da parte di escursionisti rimasti bloccati per stanchezza, inesperienza o scarsa pianificazione. Ci dici di più, Andrea Selva.
3: Gente che non trovava un taxi alle mezzanotte in cima alla Val di Peio. Abbiamo avuto una chiamata per 2 escursionisti che sono allontanati da una tenda praticamente in mutande perché colti dal temporale durante l'emergenza meteo.
4: Cronaca di un turno alla centrale di Trentino Emergenza, dove Andrea Tomaselli lavora come tecnico di soccorso alpino. L'ultima della serie questa mattina, dice il collega Davide Lunel.
5: In un rifugio in Brenta, dove avevamo questi americani che, dichiarandosi stanchi, non volevano più scendere. Abbiamo proposto più soluzioni, ma questi da lì non si vogliono muovere. Gli è stato proposto appunto di essere accompagnati da guide alpine, professionisti. Problematiche meteo non ce ne sono, possono scendere tranquillamente con le loro gambe fino a valle.
4: Perché l'elisoccorso non è un taxi.
3: Nel momento in cui una di queste macchine o 2 di queste macchine sono impegnate per fare dei soccorsi, diciamo, poco motivati da un punto di vista sanitario, ovviamente potrebbero mancare in situazioni in cui invece potrebbero fare la differenza.
4: Senza contare i rischi, l'altro giorno un tecnico è rimasto ferito durante un intervento, una montagna che sta cambiando.
3: La montagna va sempre un po' più di moda, no? C'è questa moda della montagna, questa moda del frequenza, fa sì che aumentano anche le chiamate, poi in qualche maniera qualcuno deve risolvere queste sue impreparazioni, queste sue difficoltà che trovano durante la loro attività.
1: Morto a Catanzaro per un batterio. Altri compagni di asilo sono stati ricoverati con sintomi simili. Abbiamo cercato di capire meglio cosa può essere successo con il virologo Fabrizio Pregliasco. Vediamo.

0: ci vorrà un'indagine epidemiologica, l'autopsia e indagini di laboratorio, perché appunto le gastroenteriti nei bimbi, e quindi è importante vedere questo contesto. Il Clostridium difficile purtroppo lo conosciamo da anni, difficile perché a suo tempo era stato difficile individuarlo dal punto di vista culturale, azioni già molto di fragilità, spesso magari anche nell'anziano che ha subito delle terapie antibiotiche, i batteri, il microbiota intestinale, e questo trova, queste spore vivono anche in fondamentale in contesti come quelli dell'ospedale o come quelli di un asilo, quelle attenzioni, un testo triste che stiamo raccontando, ma davvero è uno dei tanti problemi che possono determinare effetti pesanti, quindi che in un bimbino piccolo o in un anziano già fragile con tutte le sue comorbilità, come si dice oggi, patologie intercorrenti, spesso diventa un problema grave per la vita.
1: Ecco, abbiamo capito che questo, se fosse questo batterio, naturalmente è un batterio che si contrae per via orofecale, ma quali sono le precauzioni? La maggior parte usa dei disinfettanti a base di cloro, però in questi casi sarebbe bene usare invece prodotti a base di acqua ossigenata, come si fa negli ospedali?
0: No, si tratta in genere negli appalti delle strutture pubbliche, ci sono dei capitolati formali con le modalità e i protocolli d'uso per tutti gli ambiti di sanificazione, quindi di detersione ed eventuale disinfezione. Diciamo che l'ipoclorito di sodio è una disinfezione. Appunto, dicevo, non è solo una trasmissione fecorale, ma proprio un contatto anche, per esempio, con i giocattoli. Ecco, in asilo potrebbero essere questi che i piccolini, no, giustamente si scambiano fra di loro. Quindi situazioni che vanno esaminate nel contesto specifico, e saranno e sono sicuramente da parte del Dipartimento di Prevenzione del territorio in questo momento sotto indagine per scoprire la causa, perché in questo caso, come purtroppo in altri, anche a livello ospedaliero, quando c'è un caso in realtà poi se ne scoprono altri, magari uno molto grave e altri meno pesanti, ma che comunque rendono, diciamo, difficile il proseguimento della terapia, della malattia.
1: Un'ultima domanda in chiusura, dottor Pregliasco, perché naturalmente la Procura di Vibo Valentia sui fatti, insomma, ha aperto un'inchiesta, è stata sequestrata la cartella clinica del bambino deceduto, però ricordiamo che prima di essere stato appunto trasportato all'ospedale di Cosenza, dove poi è deceduto, era stato 5 giorni in pediatria a Vibo Valentia, sottoposto a una terapia antibiotica. Senza entrare troppo nel merito, perché ovviamente non abbiamo tutti gli elementi, come si deve agire quando si è in presenza di un virus e di un batterio come quello di cui abbiamo parlato fino ad ora?
0: È fondamentale un'indagine microbiologica. Oggi ci sono tecniche di biologia molecolare che permettono una valutazione contemporanea ad ampio spettro di più agenti batterici o virali, perché purtroppo gastroenteriti ci sono anche virali. La scelta dell'antibiotico, che ovviamente come sempre è fondamentale, sia il più mirato possibile,
1: certo,
0: per quanto possibile nel momento iniziale.

Con il prossimo focus approfondiamo il tema dell'utilizzo dei social da parte degli adolescenti, un tema attorno al quale c'è grande dibattito, tornato in primo piano dopo che la Francia, prima in Europa, ha vietato l'accesso ai minori di 15 anni, un tema delicato affrontato anche in una proposta di legge bipartisan presentata al Senato. Ne abbiamo parlato con Segna Stampa.

0: la manipolazione passa e anche l'opinione viene costruita proprio attraverso l'interazione di uno strumento digitale. Ed ecco che questo è un mondo che oggi stiamo iniziando a capire ed è lo stesso mondo che si sta trasformando con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che va di fatto a stravolgere, amplificare quelle che sono le problematiche che abbiamo iniziato a comprendere e proprio per questo motivo dobbiamo iniziare a ragionare su come proteggere quelle che sono le categorie più fragili, che sono proprio direttamente i nostri ragazzi.
1: È sempre più comune vedere bimbi piccoli giocare con telefonini e tablet, questo ce lo dicono i dati, ma lo vediamo anche con i nostri occhi. Il problema è che questa abitudine, e lo dicono studi ben più importanti di quello che noi possiamo aver analizzato come dati, può limitare lo sviluppo dei nostri figli da tanti punti di vista. Uno sviluppo inteso come serenità emotiva, uno sviluppo intellettuale, un riscontro concreto?
0: Partiamo. Beh, guardi, questo lo lascio direttamente agli esperti. Sicuramente la modalità di interazione dei miei tempi era completamente diversa. Si giocava per strada insieme a tutta una serie di amici di età completamente diversa. Oggi invece questo tipo di interazione è diventato completamente digitale. Molto probabilmente stiamo anche vivendo un mondo che ci sta trasformando o ci sta assorbendo direttamente nel mondo digitale, anche quindi dobbiamo anche comprendere che cosa sarà il nostro futuro. Sicuramente inserire, dare indicazioni e fornire direttamente quegli strumenti proprio ai ragazzi per poter muoversi in questo contesto in maniera sicura, protetta, senza perdere la capacità e l'analisi critica del contesto, diventa una nostra responsabilità.
1: Non demonizzare la tecnologia, il nuovo che avanza, ma cercare di comprenderla. In questo gioca una partita fondamentale anche l'intelligenza artificiale. Poi ritorno a quelle norme perché vorrei anche un suo giudizio, forse personale, non solo da esperto, su quel che le norme possono davvero regolamentare e fino a che punto. Intelligenza artificiale che abbiamo visto utilizzata in maniera positiva e propositiva in tanti campi, intelligenza artificiale spesso vista come un demone. Come dobbiamo leggerla?
0: Beh, in realtà tutta l'innovazione in generale ha sempre un aspetto positivo e negativo. L'utilizzo viene determinato dall'uomo, su come l'uomo deciderà di esercitare il proprio libero arbitrio. Ecco che quindi questo tema dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione è soltanto uno dei tanti elementi. Noi parliamo oggi di intelligenza artificiale, ma stiamo già affrontando la questione del quantum computing, che prima questo nuovo aveva dei tempi, degli archi temporali che ci permettevano di comprendere cosa stavamo affrontando. Oggi questo tempo si è ristretto e nel momento in cui non conosciamo, automaticamente ci preoccupiamo. L'importante è non creare allarmismi, ma inserire, come anticipato, iniziare a inserire delle regole, una sorta di guardrail come in autostrada, che ci possono permettere di indirizzare in maniera corretta quello che è l'adozione di queste soluzioni. Queste soluzioni verranno utilizzate sempre, costantemente, sia per creare dei vantaggi, dei benefici per tutti quanti noi nella nostra quotidianità e nel business, ma anche purtroppo potranno essere utilizzati per provocare direttamente danni.
1: Noi di danni non vorremmo parlare, però siamo costretti a riparlarne ancora perché questo tema delicato è stato affrontato anche al Senato in una proposta di legge bipartisan promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e Fondazione Terre des Hommes Italia, che prevede niente smartphone e altri device digitali almeno sotto i 3 anni.
0: Rientriamo sempre nello stesso perimetro, cioè in questo momento l'importanza, io credo, questa è più un'opinione personale, l'importante per i ragazzi è poter uscire fuori dagli schemi, entrare dentro un algoritmo. Fondamentalmente l'algoritmo ha posto dei limiti, questi limiti non sono stati scelti dal genitore, non sono stati scelti dal contesto sociale in cui vive, non è stato scelto o definito direttamente dalla scuola, è un algoritmo che è stato costruito, sviluppato da qualche parte del mondo. Questo limita fondamentalmente la sua capacità e la sua esperienza, cosa che in questo momento, in quell'età, diventa uno degli elementi essenziali più importanti.
1: capacità e esperienza fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi, e capacità che dovrebbe essere sviluppata anche in età adulta. Qui abbiamo davvero attraversato tutte le generazioni parlando di intelligenza artificiale e di tecnologia, e la regolamentazione naturalmente guarda le fasce più deboli, ai nostri più piccoli, ma abbiamo sentito anche l'utilizzo spesso errato da parte degli adulti. Oggi il filo nostro, conduttore di questo filo diretto, è stato

0: La sicurezza, come si fa a correre veloce? Lei questo lo ha detto prima che potessi dirlo io. Più
1: occupa di sicurezza informatica, perché oggi gli attacchi informatici vengono proprio condotti attraverso l'intelligenza artificiale, quindi significa attraverso forza, capacità e velocità di una macchina. I nostri strumenti di difesa oggi sono ancora basati su una forza e capacità completamente umana, quindi stiamo vivendo a tutti gli effetti quello che possiamo chiamare un rischio asimmetrico, dove la simmetria è proprio legata al tempo. Non dobbiamo creare però allarmismi, perché siamo consapevoli di qual è il cambiamento che stiamo vivendo. Dobbiamo soltanto predisporre e attuare degli piani di azione specifici e mirati. Ricordiamoci sempre che l'AI fight AI, cioè l'AI si combatte con la stessa intelligenza artificiale, quindi bisogna fare in modo che gli strumenti, le competenze e i processi che fino ad oggi abbiamo utilizzato su una base completamente umana vengano potenziati, amplificati dalla stessa intelligenza artificiale. Ecco che anche in questo caso l'innovazione diventa a questo doppio volo.
0: E lo abbiamo sentito in tanti campi, dalla difesa alla sanità, quanto le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale sta diventando un'arma da supporto fondamentale. A proposito di sicurezza, è chiaro che una partita importante la giochiamo anche noi, una partita che sempre dovremmo giocarla anche noi. Cosa possiamo aspettarci in questo futuro che corre veramente in un tweet, con i tempi che sono non soltanto dell'intelligenza artificiale ma anche televisivi, quelli veloci? Cosa possiamo augurarci anche per il futuro che stiamo scrivendo insieme?
1: Sarà un mondo estremamente veloce, il nostro compito sarà quello di non perdere quello che si chiama lo human in the loop, cioè l'uomo deve essere sempre costantemente presente, perché dovrà verificare che l'utilizzo di questi strumenti sia fatto all'interno del contesto di valori, ideali e principi che ci hanno sempre guidato fino ad oggi.

0: Alla Coop gustati lo sconto del 40% su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di freschezza. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi solo nei ristoranti Rodaus.
2: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Pace interiore, pace interiore.
7: Gonfiore, mal di pancia, fastidio.
8: Riduce i disturbi dell'intestino.
9: Sono più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
10: Dal giorno 1.
9: Sorriso più bianco, sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
11: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
12: Cause della morte da stabilire se è dovuta a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce UTI nel Mar Rosso fanno volare il petrolio da

Oggi nuovi dazi USA anche a Europa e India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono, 150.000 gli evacuati nella Gironda e vicino Madrid. I due paesi hanno attivato Gianuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima questa mattina a Roma aveva 47 anni. Arresti domiciliari per due, chiudendoli in bagno al buio. Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai...

0: giornali e allora sono diverse le aperture. Cominciamo a Benvenuto.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, procediamo nella lettura di alcune aperture. Qui titolo è ancora Sole 24 Ore. Vediamo su cosa sceglie di aprire. L'argomento è quello: i rincari di petrolio, la partita dei dazi, UE pagherà cara la multa, Google, lo scontro commerciale in taglio alto, il Medio Oriente, Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti. Poi la crisi di Hormuz, verso un vertice a Londra per un impegno internazionale. Ancora andiamo a vedere il giornale: caro benzina, il piano del governo, emergenza sui combustibili, mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente, vertice tra Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. In taglio centrale c'è anche il calcio, l'Italia di Pirlo, scelto il nuovo CT. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura, quella di Avvenire, fronte Cisgiordania, intorno a Nablus rischia di accendersi una nuova guerra per la conquista della terra e in vista del voto. In uno scontro uccisi due escursionisti, il virgolettato, perché appunto queste sono le parole dell'esercito israeliano, due escursionisti israeliani, i soldati sparano, morti quattro palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Il reportage da Nairobi di Avvenire: torturati e sfruttati per le truffe online, africani portati in Asia con l'inganno. E poi sull'imputabilità dei minori, no di magistrati operatori, il DDL del governo è solo l'ultima di una serie di proposte. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura, ancora che è quella del Fatto Quotidiano, diversa: Delmastro rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM, bistecche d'Italia, illegali del ristoratore bucano l'immunità. E poi ancora andiamo a vedere il Foglio: tutti i colpi della guerra senza fine, e riguarda appunto Trump, che dovrà decidere se passare alla storia come un perdente, parla Benny Morris, il gran lodo Giorgetti su un Vannacci, e poi in taglio alto fra girasole e mine lungo una strada di campagna Mykolaiv, che racconta l'occupazione di Mosca e come cambia l'Ucraina dopo la guerra. Questa una serie di aperture. Domani la cronaca: schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce. E poi in taglio basso: la guerra si allarga, macchia d'olio, dazi, il tycoon minaccia l'UE, tra Hormuz e deliri commerciali il rischio è la stagflazione. Allora, professore, abbiamo visto che insomma il caro carburante, la guerra degli Stati Uniti in Iran con uno scambio di colpi ormai quotidiano, ma tutto questo è anche legato però ai dazi che sono arrivati, quelli nuovi. Io comincerei però proprio da questo shock, da questo oil shock. Ci arriviamo però delineando uno scenario. Nelle ultime ore che cosa è successo? Donald Trump viene descritto da Wall Street Journal in modalità vendetta, virgolettato, perché? Perché è molto nervoso, ha molto indispettito il presidente americano il fatto che l'ultima proposta di cessate il fuoco americana sia stata rifiutata sostanzialmente dall'Iran, questo secondo quanto riportato dalla New York Times.

0: Sempre più in difficoltà e nel mirino delle rappresaglie iraniane i paesi arabi. Teheran si dice pronta a colpire Tel Aviv e minaccia di uccidere un cittadino iraniano vittima dei raid USA. Poi però nelle ultime ore Donald Trump ha ribaltato, diciamo, la narrazione di quello che aveva detto. I leader dell'Iran stanno diventando sempre più seri nei negoziati. Vogliamo partire proprio dai prezzi del carburante, da questo allarme gas e carburanti?
1: Si tratta di uno shock che doveva essere molto temporaneo, ma in realtà si sta rivelando molto duraturo. E quando è stata scatenata la guerra all'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele, non era stato messo in conto che il regime iraniano avrebbe potuto resistere e avrebbe potuto usare un'arma impropria, che è quella del blocco dello stretto di Hormuz, e più di recente, mettendo in moto anche la loro proxy, che è quella degli Houthi, sembra che si sia rimesso in moto anche il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. Quindi una sorta di tempesta perfetta che riduce fortemente l'afflusso di petrolio e di gas dall'Arabia e dalla penisola, dalla zona del mondo che produce di più, verso l'Europa, verso il resto del mondo. Quindi questo si è riflettuto inizialmente sui prezzi, poi quando è arrivato il Memorandum of Understanding c'è stata una netta attenuazione dei prezzi, che erano tornati quasi alla fase pre-guerra, ma non è durata purtroppo, e quindi adesso i prezzi sfiorano di nuovo i 90-100 dollari al barile. Ciò significa...
0: Sì, prego, la faccio finire. Prego.
1: Ciò significa che fino a che non si trova un'intesa che possa rappresentare una tregua stabile, purtroppo siamo molto a rischio.
0: Hormuz, bisognerà pagare una tassa, non si è ben capito a chi, se agli americani o agli iraniani, lo hanno detto, se lo sono detti reciprocamente, vedremo, però insomma potrebbe essere inteso come un dazio anche questo, bisognerà poi vedere di chi.
1: Beh, in effetti, guardando le cose dall'alto, si può dire che pagare un dazio per l'export verso un paese è come pagare una gabella, e pagare una gabella è quello che si prospetta come varcare quegli stretti che una volta erano liberi e che adesso non lo sono più. Se guardiamo indietro nella storia, gli stretti sono sempre stati un luogo di esazione di dazi, di gabelle. Quindi, in un certo senso...
0: Però prima non c'era Hormuz, eh? Prima non si pagava per passare.
1: No, non si era mai pagato
0: prima
1: lì.
0: Prima della guerra di Trump, insomma, per la guerra americana-israeliana.
1: Esatto. In un certo senso potrebbe venire da dire chi la fa l'aspetti, nel senso che se tu introduci dei vincoli al commercio, poi qualcun altro si farà venire in mente di usare delle armi improprie e di fare una sorta di
0: di idea, come dire, di fare lo stesso. Professore, dunque, da qualche ora sono in vigore nuovi dazi anche in Europa. Che cosa è successo? Come ci è arrivato il presidente americano? I precedenti erano stati bocciati dalla Corte Suprema americana perché li aveva fatti passare come diciamo, uno strumento per emergenza nazionale, e la Corte Suprema ha detto non c'è nessuna emergenza nazionale, insomma, e quindi la Casa Bianca ha dovuto cambiare strategia questa volta per mantenere in piedi queste barriere doganali, aggirare i paletti. Ha fatto ricorso ad un'altra legge, la Section 301 del Trade Act del 74. Fondamentalmente, che cosa dice? Dice che questi dazi sono la conseguenza di un'accusa ai partner commerciali di non contrastare adeguatamente il lavoro nero e nella produzione delle merci esportate negli Stati Uniti, insomma un qualcosa di un po' particolare. Parliamo di questi nuovi dazi.
1: Questi nuovi dazi nella dimensione stiamo vicino a quel 10-15% che erano i vecchi dazi concordati dopo il Liberation Day e la lunga negoziazione che c'era stata fino a luglio del 2025. Quindi alcuni osservatori a livello di Commissione Europea si sono dichiarati tutto sommato non sconcertati da questi nuovi dazi. Tuttavia la motivazione è un po' grottesca, perché pensare che lo sfruttamento del lavoro sia una prerogativa dell'Europa sembra duro. Da noi, in tutti gli stati europei, c'è una protezione del lavoro a livelli molto superiori rispetto a quella di altre parti del mondo e nella maggior parte degli Stati Uniti, anche degli Stati Uniti. Pensiamo a quanta c'è di protezione in termini di disponibilità in termini di ferie. Negli Stati Uniti si fanno 2 settimane di ferie, da noi di solito si fanno 4 settimane di ferie, e c'è molta più attenzione alla. Quindi sembra una sorta di tentativo di utilizzare una norma che esiste,
0: certo,
1: ma un tentativo improprio.
0: Sono fondamentalmente simili, saranno a quelli che già c'erano, però abbiamo capito bene, non dovrebbero alzarsi al netto delle, come dire, delle boutade di Trump, che ha detto, per esempio, che vuole potrebbe mettere alzare i dazi al Canada per

0: fuori controllo. E quindi, come dire, c'è sempre un buon motivo per ricorrere ad una legge piuttosto che all'altra, ma il risultato è quello di un accrescere dell'incertezza. E questa incertezza scoraggia gli investimenti, scoraggia i consumi e potrà avere delle conseguenze negative dal punto di vista economico e sociale.
1: Qui c'è il sacro decimonono vertice sul caro benzina che apre. Grazie, grazie professor Giovanni Ferri per averci aiutato a capire.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Allora, intanto do il benvenuto a Daniela Amaui. Daniela, ti ho intravisto poco fa e eccoti qua.
2: Buonasera a
1: Bentornata,
2: tutti.
1: bentornata, bentornata. E qui sempre sul sacro decimonono vedevo che in taglio basso c'è uno dei tanti incendi, questi stavolta in Italia, a 12 è un tirafuoco che ha spezzato però la Liguria. Poi magari ne parliamo di incendi perché in Spagna, in Francia è un'emergenza enorme in questo momento. Però diamo uno sguardo a qualche altro titolo. Qui c'è Milano Finanza, la mia Unicredit, esclusivo, l'istituto fa conti record e si prepara a diventare un colosso da 45 miliardi di ricavi e 21 miliardi di utili. Su Generali sta alla finestra, Orcel rivela le prossime mosse. Ancora andiamo a vedere un altro quotidiano economico, Italia Oggi, cripto a rischio riciclaggio, rapporto del Gafi sulla crescita dell'uso illecito da parte di organizzazioni criminali, gruppi ransomware frodatori e per il finanziamento di armi di distruzione di massa. Taglio alto, l'accordo tra USA e Arabia Saudita apre una rincorsa all'arma nucleare nel Golfo. Andiamo a vedere nella nostra lettura, c'è Libero, eccolo qua. Le verità nascoste, Fachini in ospedale per psicosi, poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. E poi c'è la notizia, opposizioni penali, Salvini e Nordio difendono la svolta, la sinistra scelta di inciviltà giuridica. Qui c'è il dubbio, adesso il Quirinale vigila sulla legge anti-Maranza, pronta la moral suasion, la Premier Meloni preoccupata da Vannacci e in vista delle elezioni accentua sempre più la linea securitaria. La cronaca degli ultimi giorni ha visto una serie di provvedimenti e di questioni, anche di sentenze o di avvenimenti di cronaca che hanno portato il dibattito sulla sicurezza e anche sulla giustizia davvero in primissimo.
2: Mi sono fatta l'idea che la giustizia è diventata e diventerà da qui alle elezioni il tema in assoluto più caldo in Italia. Pensiamo agli ultimi giorni, in fila, Roggero, c'è cioè il gioielliere, le due proposte, da una parte di modificare le regole sulla legittima difesa, dall'altra quella sui risarcimenti, poi l'uccisione, la morte di Fakir e quindi anche qui discussione su, da una parte Piantedosi che dice le forze dell'ordine hanno fatto esattamente il loro dovere, dall'altra parte la discussione forze dell'ordine. La terza cosa sono la punibilità dei minori, con tutta la discussione che ne è scaturita, e quarto episodio l'affare del Mastro con Carroccia, che invece l'avvocato di Carroccia che dice non c'è problema, le intercettazioni le mostriamo noi. Allora, io penso che il governo ha fatto 5 decreti sicurezza, ma in realtà tutta questa proliferazione di decreti sicurezza, invece che dimostrare che il problema della sicurezza è stata risolta, sembra quasi che tutte le volte ne dimostri l'inadeguatezza delle decisioni prese. Quindi io penso che noi ci avviamo a una rincorsa di Vannacci dal punto di vista, e dall'altra parte una continua, ogni volta che c'è un fatto

0: cronaca il pensare a quali possono essere le eventuali norme ancora più severe. Ecco, non penso che questa sia una buona soluzione. Questo è un modo di rincorrere le emozioni degli elettori, mentre invece forse noi dovremmo spiegare qual è la situazione reale della sicurezza in Italia. Non dico fatti sulla sicurezza in Italia, che non sono così drammatici come invece sia il governo e però purtroppo anche i mezzi di comunicazione continuano a comunicare agli elettori e ai loro lettori. Allora forse questa rincorsa sulla sicurezza porterà a un inasprimento delle pene senza la soluzione dei problemi, perché per esempio per quanto riguarda i minori il problema è che esiste un disagio giovanile molto forte e questo disagio va soprattutto prevenuto e gestito più che represso quando oramai...
1: Una serie di commenti, questo era il dubbio, la guerra per legge ai ragazzini peggiora il codice Rocco, c'era anche Save the Children che in proposito ha fatto sapere, si è espresso su questo DDL minori, vedremo poi appunto se verrà convertito. Ha detto l'associazione che ogni giorno Save the Children, sapete, l'associazione che si occupa dell'infanzia, della protezione dell'infanzia in difficoltà. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. Trasmettere questo messaggio è rischioso. Voglio vedere insieme a te anche la prima pagina della Stampa. Andiamo ad aprire ed è su questa l'apertura. Carcere per minori è scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. Francesco Savino, le interviste non sono adulti in miniatura, così si colpiscono i più deboli, questo è Giacomo Galeazzi. Poi Gelmini, c'è un'emergenza baby gang, va affrontata, non è repressione, il Manifesto. Chiosa in questo modo, baby gang, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. A proposito di minori, volevo vedere insieme a voi, perché questa, come dire, è una notizia che va in questo senso di giustizia riparativa. Il 21enne condannato a 27 anni per aver ucciso con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua a Rozzano per portargli via le cuffiette. Lorenzo Galeazzi ci spiega che cosa significa questo e perché è importante.
2: Una pena che non sia solo reinserimento sociale. È per questi motivi che la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha detto sì alla giustizia riparativa nei confronti di Daniele Rezza. Il 21enne, solo pochi giorni fa, è stato condannato anche in secondo grado a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso nell'ottobre di 2 anni fa a Rozzano per rubargli un paio di cuffie da poco più di 10 euro. Per Rezza, scrive ancora la Corte, questa potrebbe essere l'ultima chance per tentare un effettivo recupero. L'istituto della giustizia riparativa è stato introdotto dalla riforma Cartabia e prevede che chi ha commesso un delitto attraverso dei colloqui protetti insieme alle vittime o ai loro cari prenda coscienza del disvalore delle proprie azioni, ricostruendo un legame con la comunità. I familiari di Manuel hanno negato il consenso a partecipare al programma, ma a loro parere non è vincolante perché il percorso può essere fatto anche con le cosiddette vittime surrogate, e cioè di reati commessi da altre persone.
1: Allora Daniela, però poiché il tempo stringe, io volevo con te anche andare su un altro tema che non lo troviamo sulle prime pagine, senz'altro durante le prossime ore, purtroppo, stanno devastando la Spagna, la Francia. È stato attivato il meccanismo di protezione civile europea. Questo significa che tutti i paesi che possono

0: mandano lì, inviano lì aiuti per spegnere questi incendi, a cominciare dai Canadair, e non solo, segnalo che c'è anche un incendio nelle ultime ore nel bosco e sottobosco in prossimità del bosco di San Francesco. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono particolarmente complesse. Lo conosciamo, quel posto bellissimo, quel bosco bellissimo, ma è anche molto, molto impervio e quindi è difficile accedervi. Però insomma si fa il possibile perché è particolarmente importante. Le stavamo vedendo le immagini della Francia, oltre 140.000 persone evacuate, ce ne sono oltre 60.000 invece in Spagna, e insomma è l'inferno. Come siamo arrivati a questo e con quale sguardo stupefatto e amaro guardiamo ciò che accade?
1: Ma allora, siamo arrivati perché del clima ci siamo totalmente disinteressati, abbiamo minimizzato quelli che erano gli effetti del cambiamento climatico, siamo totalmente impreparati a questo tipo di emergenza, non abbiamo trovato delle serie alternative al petrolio, e tu prima parlavi del rialzo dei prezzi del gas e del petrolio, e però nessuno di noi e in nessun paese sono cambiate le abitudini, nessuno ha ridotto il consumo di petrolio, il clima ci sta facendo pagare tutte quelle che sono non scelte, soprattutto su quelle che sono le fonti di approvvigionamento della nostra energia. È ovvio che questo cambiamento climatico, che è andato avanti lentamente per anni e adesso è esploso, in particolare in quest'ultima estate, che è stata un'estate esemplare da questo punto di vista, si è portata dietro questa emergenza totale di una siccità oramai diffusa, cronica, che amplia la possibilità che anche un solo cerino abbandonato possa provocare un incendio di proporzioni devastanti, e l'Europa, che è attualmente al centro e sembra sarà sempre di più al centro di questo cambiamento climatico, dovrebbe assolutamente, invece che passare le proprie giornate solo a discutere, appunto, come abbiamo visto prima, di giustizia ed altri problemi che sono sicuramente importanti, ma quando tu cominci ad avere degli incendi di questo genere, cominci ad avere dei morti, cominci ad avere 140.000 persone evacuate, capisci che forse i veri problemi sono quelli di questo enorme cambiamento climatico che ci sta investendo in maniera molto violenta.
0: Poi c'è un altro problema che è italiano, e sono le morti sul lavoro. Ci sono stati due incidenti mortali nelle ultime ore in Italia. Uno a Roma, un operaio di 47 anni che è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice, e in Sardegna un ragazzo di 18 anni è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. Allora, vediamo i servizi. Prima su quello che è accaduto in Sardegna di Daniele Guido Gessa, e poi su quello che è accaduto a Roma di Alessandro Banfo.
2: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia: il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta.

0: assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sardegna,
1: non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
0: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale UIL Trasporti.
2: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
3: Il cancello chiuso con il lucchetto, un telo bianco a coprire l'entrata del cortile. Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale della Romanina. Era un'officina privata dai muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Lo conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri all'Espresal, dell'ASL e dell'Ispettorato del Lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone, serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma, rispetto al 2025, sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali.
4: Faccio vedere qualche altra prima pagina. Allora, qui c'è Libero, le verità nascoste, Fachir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. Ancora i compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo. Il sondaggio in taglio alto, il 61% dei fan di Vannacci vuole l'intesa con Meloni, freddi forzisti e leghisti. Ancora andiamo a vedere come apre l'opinione, ok, alle norme antimaranza e il Consiglio dei Ministri che approva il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Qui c'è invece l'avanti, ossessione sicurezza, la strategia della paura della destra populista. Italy Post ha un'apertura molto interessante. L'AfD, che è l'ultradestra, ma tanto ultradestra tedesca, vola, Merz corre ai ripari, il cancelliere tenta il mini rimpasto ma è caos sui trasporti, il sostituto si tira indietro. Per la prima volta l'estrema destra è in testa ai sondaggi nella capitale, a Berlino, la tornata di elezioni regionali potrebbe cambiare gli equilibri. Volevo chiederti un breve commento, Daniela, su questo, è un'aria che tira in Europa.
5: È un'area che tira nel mondo, sì, molto in Europa, ma anche nel mondo. Purtroppo questo governare le emozioni e non la realtà porta purtroppo a un vento di destra molto estremo che fa leva sulle paure, fa leva sull'idea che qualcuno ci stia minacciando, ci stia portando via il lavoro, ci stia portando via la casa, il paese, il territorio, e le destre su questo lavorano intensamente. La AfD in Germania è un, vuol dire, molto molto pericoloso, che era stato messo fuori legge, che adesso ha una percentuale impressionante di propensi a votarlo, e credo che non sarà solo la Germania che vivrà, cioè, questo.
4: Qual è il segreto di questa popolarità? La remigrazione è una parola che abbiamo sentito anche echeggiare in Italia sulla ultimamente, no? Sulla Vannacci e quant'altro, a proposito di questo. Ecco, perché piace secondo te così tanto a una parte della Germania? Perché poi c'è un'altra parte che scende in piazza ogni qualvolta l'AfD manifesta, come contromanifestazione.
5: Allora, da sempre nella storia i partiti

0: che poi sono diventati, se noi pensiamo alla Germania di Hitler, è partita individuando un nemico, una persona, un gruppo sociale che ti sta minacciando, ti sta portando via il lavoro, ti sta portando via le donne, ti sta portando via la terra, ti sta portando via la nazione. Il meccanismo è sempre lo stesso, in questo caso adesso sono gli immigrati che ti portano via il lavoro, vengono, stuprano le tue donne, si impossessano dei tuoi beni, ti rovinano.
1: Attenzione che l'AfD non fa molta distinzione dalla provenienza degli immigrati, per l'AfD gli immigrati sono anche italiani compresi.
0: Assolutamente, è questo che ti sto dicendo, non è tanto il problema, non è tanto un vero problema quanto trovare un nemico, e trovare un nemico e dare a lui la colpa di tutto in qualche modo ti esime dal prenderti quelle che sono le tue responsabilità e le tue colpe.
1: Questo naturalmente in Germania agli stessi tedeschi fa venire i brividi, perché riporta alla mente qualcosa di devastante. E intanto do il benvenuto a Massimo De Angelis, giornalista, scrittore. Massimo, benvenuto. Allora, leggo qualche altra prima pagina. Daniela, se puoi restare con noi ancora per un po', insomma, io ben volentieri. Allora, andiamo a vedere il Riformista come apre l'inchiesta alle vongole. Il giornalismo d'inchiesta di Ranucci è condito da troppi sospetti. Gasparri tra tragedie, cine e panettone. Da Procura e Rai servono risposte. E qui in taglio basso, invece, legiferare sui figli per assolvere l'editoriale di Velardi. La verità, Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, porta a un'amica, poi l'allarme Baby Gang, ma a sinistra e pure MD boicottano. Uno dei rapinatori di Roggero doveva essere in cella, i PM l'hanno lasciato libero. Il Messaggero apre con la benzina, rincari sulle vacanze, e poi ancora il Gazzettino, Golfo, si riaccende la guerra, Fakir trovato sangue nei polmoni, ma è scontro sulle cause. Allora, proprio su questo abbiamo visto una notizia che va avanti, questo è l'aspetto dell'inchiesta, però, perché c'è stata l'autopsia che ha dato delle prime risposte. È difficilissima questa autopsia, perché bisognerà capire appunto cosa ha provocato quel sangue nei polmoni e quegli schiacciamenti. Vi farei vedere il servizio di Ivan Epicoco sull'inchiesta.
2: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili.
3: Aiuto! Aiuto!
2: Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica, ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano, mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo, emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso è l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per due volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausl di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette dei poliziotti da via Svevo.
1: Allora, Massimo De Angelis, tu hai fatto una cosa importante di cui si è parlato poco. Sei andato a rivederti questi protocolli di intervento in casi come questo che sono stati adottati a livello internazionale e in Italia, cioè come si gestisce un caso del genere dove c'è un'emergenza.

0: psichiatrica, persona che dà in escandescenze. Che cosa hai trovato?
1: Beh, in Italia intanto è dal 2005 che trattiamo di queste morti e sembra che non sia stato fatto niente, perché nel 2005 ci fu il caso di un diciottenne a Ferrara, a Dovrandi, che appunto in una colluttazione, era in delirio, eccetera, morì per questa tecnica di contenimento che prevede di mettere il fermato prono in terra e di bloccarlo, impedendogli di fatto la respirazione, creando un'acidosi nel sangue e di conseguenza poi compare la morte. In quel caso furono con Italia, ce ne fu uno a Torino, uno a Milano e quello più importante nel 2015 Riccardo Magherini, un ex calciatore che a Firenze aveva dato in escandescenze durante una lite a casa sua, intervennero i carabinieri per fermarlo, anche lì ci furono percosse, contenimento, pressione e Magherini morì. In primo e in secondo grado gli agenti vennero condannati, ma la Cassazione li assolse, e questo è un particolare molto, molto importante, perché sostenne questi agenti non avevano ricevuto alcuna indicazione, alcuna formazione per trattare queste crisi di epilessia violenta, di attacchi deliranti, eccetera. Se non che la Corte Europea per i Diritti Umani ha condannato l'Italia per questa morte di Magherini e al risarcimento per i danni morali e soprattutto con una annotazione: l'indiscutibile preminenza del diritto alla vita. Il fermato nelle mani delle forze di sicurezza deve avere la certezza di avere salva la vita. In più l'Italia venne censurata fortemente perché non aveva dato delle regole ai propri agenti.
0: Ci sono queste regole?
1: In conseguenza di questo e in conseguenza di quanto nel frattempo era avvenuto in America, ricorderemo tutti Eric Garner, quell'uomo nero che urlava "I can't breathe", non riesco a respirare, e da quella morte nacque il movimento Black Lives Matter. E poi ci fu la morte di George Floyd. A quel punto gli Stati Uniti fecero un codice di sicurezza dicendo due cose importantissime. Il fermato dopo le manette deve essere posto immediatamente o su un fianco o seduto. Dopo il momento delle persone non consenzienti, vale a dire è vietato assolutamente la posizione prona, la pressione sui polmoni, anche da parte della schiena, e soprattutto, ripetendo il codice americano, trattati solo come emergenza medica.
0: E questo si cercherà di capire. 30 secondi, davvero un commento anche da te, Daniela, poi volevo venire al tuo libro. Siamo in chiusura. Daniela.
2: Allora, la cosa che mi ha sconvolto di più in questa storia è la totale impreparazione di polizia, non siano state assolutamente in grado di capire che un uomo stava morendo sotto le loro mani. E dall'altra parte, a questa morte in diretta, neanche loro hanno capito che quest'uomo stava morendo. Allora, io credo che prima di tutto, se ci fosse stato un medico che avesse in qualche modo sedato quest'uomo, non sarebbe morto.
0: Questo è uno dei punti che è uscito fuori sin dall'inizio, infatti.

0: Lo so, però il problema è che noi agiamo sempre senza preparazione, senza le persone giuste nel posto giusto, perché per delle persone che soffrono di questi disturbi psichiatrici occorre un medico in grado di gestire
1: agire nel modo giusto. Daniela, dobbiamo davvero chiudere e intanto ti ringrazio, non abbiamo proprio tempo, volevo far vedere il tuo libro per questo, se no siamo in chiusura, che è bellissimo, La strage di Ustica, un intrigo internazionale raccontato in presa diretta con una prefazione di Fiorenza Sarsanini. Newton Compton, ti chiedo, siamo diciamo così alle battute finali per sapere se verrà archiviata o meno questa indagine. Tu hai assistito a tutte le ultime.
2: Allora, le ultime notizie sono che il GIP, che adesso sta indagando e dovrà prendere una decisione sulle richieste appunto di archiviazione del PM, ha promesso che entro la fine dell'anno emetterà una sentenza. Quindi o archiviazione oppure nuove indagini. È assurdo da un certo punto di vista che si parli di archiviazione, visto che in questi anni dalla dichiarazione di Cossiga, che raccontò a tutti quello che bene o male si sapeva sulla responsabilità dei francesi, lui ha detto che gliel'aveva detto Amato ha detto che non era vero, poi era stato il capo del SISMI Martini, va bene, dopo tanti anni sono state fatte delle scoperte importanti, la presenza di una portaerei francese nel Mediterraneo, mentre il governo francese aveva risposto al nostro governo che le proprie portaerei erano
1: a Toulon. Dei colpi di scena delle ultime udienze dell'avvocato Snato.
2: Esatto, e poi molto molto molto di più. Il problema qual è? Che il PM non ha potuto attribuire un volto e un nome ai probabili assassini, diciamo, del D19 degli 83 passeggeri a bordo.
1: Allora, per arrivare davvero preparati a quello che sarà il verdetto, probabilmente ottobre, leggetevi il libro di Massimo De Angelis. Tra l'altro, lo dico io, protagonista in prima persona, perché quella notte eri lì, a Ustica. È davvero finito il tempo a nostra disposizione. Grazie davvero. Grazie Daniela Maui, grazie Massimo De Angelis.
0: Grazie a voi, buona serata, grazie.
1: Regia.
3: Buongiorno, situazione meteorologica per questo sabato con il sole al nord all'inizio giornata, poi aumento delle nubi a nord-ovest e arrivo delle piogge sulle Alpi nel pomeriggio. Per le regioni centrali solo qualche velatura che si affaccerà tra Toscana, Umbria ed Alto Lazio nel corso della seconda parte della giornata. Al sud cielo quasi completamente sereno, ancora con un po' di tramontana sul basso Adriatico nelle prime ore del giorno, poi ventilazione in attenuazione. Per le due isole maggiori, nuvolosità scarso assente per la Sicilia, nubi più diffuse per la Sardegna, con lo scirocco che tornerà a far aumentare sia le temperature che l'umidità atmosferica. Queste le temperature attese per oggi, una tendenza alla diminuzione per le regioni settentrionali di nord-ovest, aumento sul resto del paese.
1: Prime pagine dei quotidiani in poco più di 5 minuti. Cominciamo dal Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti. Questo è il titolo di apertura e Repubblica ha un argomento molto molto vicino. Le vendette di Trump riguardano appunto la guerra all'Iran e la crisi del gas e del carburante da lì proviene. Vediamo come apre La Stampa. Altro titolo, carcere per i minori a scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale, questo è il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, inverte l'onere della prova appunto sulla capacità di intendere e di volere dei minori da 14 a 18 anni. Taglio alto tra i ritti di Hormuz alla porta dell'inferno, soldati americani colpiti in Iraq, la vendetta di Trump e Netanyahu a Washington, la nuova escalation nella guerra dei 47 7 anni. Il premio

Giorepa Cimannocchi, la poesia per narrare i conflitti. Poi andiamo a vedere le interviste. Francesco Savino: non sono adulti in miniatura, così si colpiscono i deboli. Giacomo Galeazzi, proprio a proposito del DDL. E poi qui c'è la nazionale di Pirlo, praticamente fatta, l'ex Juventino, nuovo CT azzurro, contratti da 1,5 milioni per 4 anni. Emergenza alloggi, in un anno la casa popolare solo a una famiglia su 100. Il giornale, l'apertura: caro benzina, il piano del governo, l'emergenza dei combustibili, mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente. Vertice tra Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. Fakir: verifiche sulla cocaina nel suo sangue, gli esami tossicologici. Avvenire invece su questo dà un titolo sull'autopsia, un titolo diverso: autopsia Bologna, sangue nel torace, Fakir morto forse per la compressione. Poi fronte Cisgiordania, intorno ad Ablus rischia di accendersi una nuova guerra per la conquista della terra e in vista del voto. In uno scontro uccisi due escursionisti, è il virgolettato, le parole sono appunto dell'esercito israeliano, due escursionisti israeliani, i soldati sparano, morti quattro palestinesi, si riaccende le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Il reportage da Nairobi: torturati e sfruttati per le truffe online. Anna Pozzi, africani portati in Asia con l'inganno. E poi sull'imputabilità dei minori, il no di magistrati e operatori. Ancora andiamo a vedere il fatto: Caroccia dalle chat ai PM, i legali del ristoratore bucano l'immunità, panico meloniano, si teme che il politico parlasse male di suoi compagni di partito, lui ostenta serenità ma giuro di ignorare chi fosse il suo socio. E poi c'è il Domani: schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce. La guerra si allarga a macchia d'olio, dazi, il tycoon minaccia l'UE, tra Hormuz e deliri commerciali, il rischio è la stagflazioni. E poi Vital Bazzolini: non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge. Il Manifesto: baby gang, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani. A immaginarlo il nuovo DDL sulla punibilità dei minori, indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. Torna il muro dei dazi, USA per 60 paesi. Poi andiamo a vedere il Messaggero, eccolo qua: benzina, rincari sulle vacanze. Poi c'è Libero: le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero, il rapinatore di Rogero doveva essere in cella. Italy Post: l'AFD vola, Merz corre ai ripari, questa è l'apertura. Il Riformista: l'inchiesta alle vongole, il giornalismo d'inchiesta di Renucci è condito da troppi sospetti, Gasparri tra tragedie, cine, panettone, da procura e Rai servono risposte. Poi c'è la verità: Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, le confidenze del conduttore di Report a un'amica. Infine andiamo a vedere il resto del Carlino: Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni. Vi faccio vedere, avete visto anche Pirlo ancora, l'Espresso: troiti stellari e canoni ridicoli, l'affare spiagge resta ancora appannaggio dei concessionari in proroga. E poi il Venerdì di Repubblica: un'estate ad alto volume, nell'epoca dei video di pochi secondi ci sono ancora lettori pronti a tuffarsi in romanzi di 1000 pagine, sì, e sono tanti. Ecco perché era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Arriviamo al TG della mezzanotte con il nostro approfondimento. Torniamo allo stop alle piscine non a norma. Ne abbiamo parlato con Fabio Favaretti, presidente Assopiscina.

L'emendamento che è stato appena licenziato prevede l'intervento della forza pubblica per controllare le eventuali problematiche che ne possono esserci nei sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione. Questo perché ultimamente bambini, quindi minori in genere, che provocano, cioè questi

0: sistemi di ricircolo provocano degli effetti ventosa, cioè vengono risucchiati all'interno e non permettono al bambino di... E in questo caso il Parlamento, in maniera bipartisan, hanno votato questo emendamento che cerca di intervenire e obbligare le piscine a norma.
1: Presidente, purtroppo... posso fare una domanda che vuole essere, può sembrare provocatoria, ma non lo è. Dovevamo attendere delle morti così tragiche per parlare di, per avere la certezza che alcune norme vengano rispettate quando dovrebbe essere scontato, mi permetta.
0: Lei ha perfettamente ragione, siamo molto in ritardo. La legge non è ancora l'anno scorso, in agosto, che prevede tutta una serie di norme e di regolamenti per limitare il più possibile i rischi in piscina, sia pubbliche che private, che però purtroppo è ancora fermo. La politica è un po' lenta in questo caso e in questo momento questo emendamento prende solo una piccola parte, cioè prende solo le piscine pubbliche o aperte al pubblico per vedere di limitare la problematica. Questo però non è la vera necessità. Le regole ci sono già da tempo. Purtroppo, non essendoci una legge, questo viene fatto a discrezione e quindi molto spesso per ignoranza, per dimenticanza, per poco interesse, non vengono verificate dei particolari, degli attrezzi che potrebbero evitare questi incidenti.
1: Presidente, con lei voglio entrare un po' nei dettagli della norma, perché è una stretta sugli impianti che riguarda i bocchettoni, le griglie di fondo, stiamo parlando dell'ABC, delle strutture, e invece è saltato l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16, che in alcuni casi, almeno in un caso di quelli citati tra gli ultimi purtroppo registrati, avrebbe forse potuto salvare una delle vittime. Dal 2022 ad oggi, giusto per aggiungere altri dati, nelle piscine italiane sono state 75 le vittime, e sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità.
0: Esattamente.
1: Sono dati importanti.
0: Sì, sono dati molto importanti. Consideri che la maggior parte poi di quelle 75 vittime, più della metà, sono bambini sotto i 12 anni, quindi capisce anche lei qual è la problematica. Non so perché, e non sono stato informato del motivo per quale prima della votazione l'emendamento sulla cuffia è stato eliminato, non è stato portato a termine. Quindi anche questo poteva sicuramente aiutare, perché chi ha i capelli lunghi rischia di più rispetto a chi usa la cuffia o ha i capelli corti. E questa è un'altra cosa. Chiaramente le nuove norme prevedono anche che le bocchette di aspirazione siano sicure anche per chi ha i capelli lunghi, però certamente questo avrebbe aiutato di più, ma purtroppo non so dirle per quale motivo questo è stato fatto.
1: Questo non è stato fatto, quel che è stato fatto invece è stato istituire anche un fondo di quasi 5 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento delle piscine pubbliche. Un adeguamento che va anche da una giusta prevenzione, al racconto giusto, a una gestione che passa per le famiglie, e anche qui torniamo ad alcuni dei casi, ma passa anche dai gestori delle strutture. Perché veda, Presidente, noi questi casi di cui abbiamo parlato, che ci sono sembrati davvero assurdi, strani, morti che riguardano bambini e di cui non avremmo mai voluto parlare, passano anche da delle norme proprio di base. Nessuno pensa di poter frequentare una piscina e rimanere incastrato con i capelli in un bocchettone. Non lo abbiamo mai lontanamente pensato, né noi adulti, né lo abbiamo pensato per i nostri figli. Allora, qual è stato il gap? Che cosa manca anche in una giusta gestione umana del caso e del fenomeno?
0: Diciamo che non è tutta colpa dei gestori o dei proprietari.
1: Non ho detto passa per le famiglie, Presidente, infatti, è una giusta comunicazione che passa anche dalle famiglie.
0: Ci sono, come associazione, chiaramente

0: Noi non possiamo obbligare nessuno a fare qualcosa. Servono appunto per incentivare e obbligare anche chi è meno interessato o reticente al miglioramento della propria piscina a implementarle queste cose. Consideri che negli Stati Uniti uno stesso problema, cioè c'è stato nel 2007 una morte di una bambina proprio perché è risucchiata dalla presa di fondo. E hanno fatto un atto, si chiama Virginia Grimm Baker Act, che obbliga tutte le piscine alla doppia aspirazione o un sistema di rilascio del vuoto, cioè sistemi che evitano che chi venga aspirato da una presa non rimanga attaccato. Noi in Italia, dopo 20 anni, siamo ancora con delle bellissime norme, perché le norme ci sono, la Uni ha creato tutto quello che poteva impostare per norme, ma non c'è nessun obbligo e quindi è tutto lasciato al caso o alla serietà di chi gestisce queste cose.
1: Presidente, come frequenteremo le piscine nei prossimi giorni, visto che stiamo nel pieno di un'estate caldissima e le piscine sono fonte di refrigerio, soprattutto nelle nostre città?
0: Beh, io non posso che dire e invitare i genitori e i ragazzi ad andarci in piscina, perché le piscine sono sicure. In Italia abbiamo centinaia di migliaia di piscine e gli utilizzatori sono milioni ogni settimana, quindi il numero è basso. È chiaro che qualsiasi numero è sempre troppo alto, però consiglio a tutti di solo, diciamo, qualche precauzione. La cuffia, chi ha i capelli lunghi, conviene che se la metta lo stesso, proprio per stare in sicurezza. E poi stare attenti, perché i genitori comunque hanno diciamo, il dovere di controllare i propri figli, perché è un attimo in piscina perdere di vista il piccolo che si perde nella vasca, e quindi sono le uniche raccomandazioni che possiamo dare. Certamente andate in piscina perché le piscine italiane sono comunque sicure, perché la maggior parte dei gestori sono persone serie che sanno cos'è la sicurezza e sicuramente si impegnano molto in questo.

0: Terminata l'autopsia sul corpo di Fakir, secondo fonti legali, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio. Intanto nuovi dazi americani a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Un incendio su tre fronti si è sviluppato ad Assisi, in prossimità del bosco di San Francesco. Complesse l'operazione di spegnimento da parte dei vigili del fuoco per la zona impervia al forte vento, chiusi gli accessi stradali. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima a Roma aveva 47 anni. Arresti domiciliari per due educatrici di una scuola d'infanzia. Avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, ha detto no all'offerta, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio, l'ipotesi Pirlo ora sembra diventare più certa. Benvenuti, ben trovati su Rai News 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale, durata 6 ore, l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se i segni siano dovuti a un uso eccessivo della forza da parte degli agenti oppure alle manovre di rianimazione. Elisa Dossi in apertura.
1: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue, indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
2: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile, polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
1: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
3: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
1: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
4: Caso molto complesso, vero?
5: Caso molto complesso.
1: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118 che sono intervenuti su Fakir. Ivan Epicoco.
6: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso è l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per 2 volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausl di Bologna. La richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette di poliziotti da via Svevo.
0: L'incontro tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina, sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza e poi riflessione aperta con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Gabriele Martelloni.
5: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti, il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
0: Le cosiddette norme anti-Maranza animano il dibattito. La maggioranza compatta a sostegno dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda. Pablo Rocas.
7: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo

0: prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
1: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
0: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
2: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
0: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elish Line. Poche ore dopo il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarli in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
3: Trump in modalità vendetta, scrivono i media americani, minaccia un attacco senza precedenti contro l'Iran. Martedì, per i funerali del senatore Graham, a Washington riceverà sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. In serata cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, ma intanto torna a attaccare l'Europa sui dazi. Da New York l'inviato Nico Piro.
4: L'Iraq smentisce il New York Times, che aveva parlato di una proposta di tregua americana portata dal premier iracheno a Teheran e poi respinta dall'Iran. Trump, che ieri aveva minacciato l'Iran, oggi lancia un avvertimento a mezzo: non sarebbe un bene per voi, non sarebbe nei vostri interessi. Secondo Axios, la Casa Bianca la settimana prossima a Londra tenta la carta della conferenza internazionale sullo stretto di Hormuz con il Regno Unito. Secondo il Wall Street Journal, la guerra si allarga con Bahrain e Kuwait, che partecipano ai bombardamenti in Iran, e parla anche di una sfuriata alla Casa Bianca di Trump di fronte al fatto che queste trattative non portano da nessuna parte. È il presidente che aveva promesso pace e rischia di trovarsi intrappolato in una guerra senza via di uscita in Medio Oriente, l'ennesima guerra americana in Medio Oriente. Tra poche ore Trump sarà alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, quella annullata 3 mesi fa per il mancato attentato, e che potrebbe svolgersi questa sera in coincidenza con la 14ª notte di attacchi all'Iran.
3: Seguiremo dunque rappresaglia continua intanto dell'Iran contro le installazioni militari americane nei paesi del Golfo per gli attacchi proprio degli Stati Uniti, esplosioni anche in una base americana, Erbil, nel Kurdistan iracheno. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: L'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti. Pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Nel 13° giorno di raid incrociati, ancora missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Secondo il Wall Street Journal, all'inizio di luglio il Bahrain e il Kuwait hanno condotto con propri aerei da combattimento i primi attacchi diretti contro l'Iran. Gli Emirati avrebbero fornito informazioni sugli obiettivi e la copertura difensiva. Numerose esplosioni oggi anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe americane di stanza in Iraq. I Pasdaran dicono di aver ucciso molti soldati e il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'Iran non si lascia intimorire e definisce un precedente esplosivo la minaccia di Trump, del presidente Trump, di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi commerciali colpite nel Golfo Persico.
3: In Israele ordina un massiccio dispiegamento di forze dopo gli scontri delle ultime ore in Cisgiordania, 3 attacchi solo vicino a Nablus, 4 morti, 4 feriti tra i palestinesi, 2 morti e 3 feriti tra gli israeliani. Intanto continuano i raid israeliani anche su Gaza. Da Nablus il corrispondente

0: Nelle ultime ore, irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in due case. La violenza dei coloni, poi, è esplosa a Qalqilya, 7 i palestinesi feriti e ancora a Jet e a Sunra. Hanno dato l'assalto ai villaggi arabi, case e auto bruciate. Dopo questa nuova escalation, i vertici militari hanno cancellato le licenze per il fine settimana per i soldati che sono di stanza qui in Cisgiordania in vista di una nuova dura campagna militare nei villaggi arabi di questa zona.
1: Drammatica la situazione in Spagna e in Francia. Sono oltre 140.000 le persone evacuate in Francia, nelle regioni della Gironda e nel dipartimento delle Landes. Ed è drammatica la situazione anche in Spagna, come dicevamo, nella regione di Madrid, in particolare 40.000 persone evacuate e le fiamme sono al loro apice, per il momento impossibili da spegnere, secondo le autorità spagnole. Le Cornu, che è il primo ministro francese, ha detto sono incendi senza precedenti. Da domani, quindi dalla giornata di oggi, oltre 1.000 militari sul terreno. Da Parigi allora sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
2: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato 2 Canadair, altri 2 sono arrivati dalla Grecia.
1: Adesso uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, le vediamo insieme ad Emanuela Bonchino.
3: Prime pagine dei quotidiani in poco più di 5 minuti. Cominciamo dal Corriere della Sera. L'allarme per gas e carburanti. Questo è il titolo di apertura e Repubblica ha un argomento molto molto vicino. Le vendette di Trump riguardano appunto la guerra all'Iran e la crisi del gas e del carburante da lì proviene. Vediamo come apre La Stampa. Altro titolo, carcere per i minori a scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale, questo è il provvedimento che abbassa a 14 anni l'età per essere imputabili, inverte l'onere della prova appunto sulla capacità di intendere e di volere dei minori da 14 a 18 anni. Taglio alto tra le riti di Hormuz alla porta dell'inferno, soldati americani colpiti in Iraq, la vendetta di Trump e Netanyahu vola a Washington, la nuova escalation nella guerra dei 47 anni. Il premio Viareggio Repa, Cimannocchi, la poesia per narrare i conflitti. Poi andiamo a vedere le interviste. Francesco Sabino, non sono adulti in miniatura, così si colpiscono i deboli. Giacomo Galeazzi, proprio a proposito del DDL. E poi qui c'è la nazionale di Pirlo, praticamente fatta, l'ex Juventino, nuovo CT azzurro, contratti da 1,5 milioni per 4 anni. Emergenza alloggi, in un anno la casa popolare solo a una famiglia su 100. Il Giornale, l'apertura, caro benzina, il piano del governo, l'emergenza dei combustibili, mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente, vertice tra Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili, Fakir verifiche sulla cocaina nel suo sangue, gli esami tossicologici. Avvenire invece su questo dà un titolo sull'autopsia, un titolo diverso, autopsia Bologna, sangue nel torace, Fakir morto forse

0: per la compressione. Poi fronte Cisgiordania, intorno ad Ablus rischia di accendersi una nuova guerra per la conquista della terra e in vista del voto. In uno scontro uccisi due escursionisti, è il virgolettato, le parole sono appunto dell'esercito israeliano, due escursionisti israeliani, i soldati sparano, morti quattro palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Il reportage da Nairobi, torturati e sfruttati per le truffe online, Anna Pozzi, africani portati in Asia con l'inganno. E poi sull'imputabilità dei minori, il no di magistrati e operatori. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano del Mastro Rischia Grosso, Caroccia dalle chat ai PM, i legali del ristoratore bucano l'immunità, panico meloniano, si teme che il politico parlasse male di suoi compagni di partito, lui ostenta serenità ma giuro di ignorare chi fosse il suo socio. E poi c'è il Domani. Schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce. La guerra si allarga a macchia d'olio, Dazi, il tycoon, minaccia l'UE, tra Hormuz e deliri commerciali, il rischio è la stagflazione. E poi Vital Bazzolini, non gli piace la sentenza, il governo cambia la legge. Il Manifesto, baby gang, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero diritto a immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori, indigna magistrati, avvocati, un po' anche l'opposizione. Torna il muro dei dazi, USA per 60 paesi. Poi andiamo a vedere il Messaggero, eccolo qua. Benzina, rincari sulle vacanze. Poi c'è Libero, le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero, il rapinatore di Rogero doveva essere in cella. Italy Post, l'AFD vola, Merz corre ai ripari, questa è l'apertura. Il Riformista, l'inchiesta alle vongole, il giornalismo d'inchiesta di Renucci è condito da troppi sospetti, Gasparri tra tragedie, cine, panettone, da procura e Rai servono risposte. Poi c'è la verità, Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, le confidenze del conduttore di Report a un'amica. Infine andiamo a vedere il resto del Carlino. Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni. Vi faccio vedere, avete visto anche Pirlo ancora, l'Espresso, mare privato, introiti stellari e canoni ridicoli, l'affare spiagge resta ancora appannaggio dei concessionari in proroga. E poi il Venerdì di Repubblica, un'estate ad alto volume, nell'epoca dei video di pochi secondi ci sono ancora lettori pronti a tuffarsi in romanzi di 1000 pagine, sì, e sono tanti, ecco perché. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito.
1: È stato circoscritto l'incendio ad Assisi, si è sviluppato nelle vicinanze del bosco di San Francesco grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Allora, sentiamo le parole del sindaco di Assisi, Walter Stoppini.
2: Sono stato avvisato questa sera che c'era un focolaio qui nella zona. Inizialmente la segnalazione parlava del bosco di San Francesco. Quindi ero preoccupato, naturalmente sono preoccupato anche adesso, ma poi ho visto che la zona è in aperta campagna, non sono coinvolte abitazioni e persone. E i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, sia quelli di Assisi, Perugia, Foligno, e la nostra polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri, il personale reperibile del comune sono intervenuti. Sembra che la zona è circoscritta in questo momento e il focolaio è molto diminuito.
3: C'erano... Quanti sono i punti? Perché ci è sembrato allora, più di uno.
2: Sì, erano 4-5 punti interessati e c'era l'abitazione di un istituto delle suore qui sopra la statua di Padre Pio, che fortunatamente è stato il primo intervento che hanno fatto i vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza l'abitazione, quindi non c'è nessuna persona che è stata evacuata e non ci sono al momento persone o che sono state mandate via o allontanate dalle proprie abitazioni.
3: Grazie.
1: Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. In Sardegna un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento dei rifiuti. E proprio su questo incidente sentiamo il servizio di Daniele Guido Gessa.
4: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGL Sardegna,
5: non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
4: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale UIL Trasporti.
6: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
1: Indaga anche l'azienda sanitaria di Vibo Valentia, oltre alla magistratura, sul decesso del bimbo di 18 mesi, avvenuto in ospedale dopo aver accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti a un batterio killer, sotto sequestro all'asilo nido. Intanto è stata annunciata la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si svolgeranno i funerali del piccolo. Ilaria Raffaele.
7: Tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo i genitori del piccolo Alessio Pio. Lì hanno presentato una denuncia per la morte del loro unico figlio di appena 1 anno e mezzo. Non dicono una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
8: Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
9: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
7: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea, vomito e febbre alta durano 1 settimana, racconta uno zio.
10: E in ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici ad ampio spettro perché probabilmente non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di avere degli accertamenti di laboratorio, perché a questo punto ci dicono che ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.
7: Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Vibo a chiarire le cause della morte del piccolo. Un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino.
11: Una tragedia che Zungri da un sacco di anni non si verifica una ragione del genere. Non provo nemmeno a mettermi nei loro panni, perché pure io ho dei bambini, quindi c'è una cosa, mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
7: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
1: Altro asilo, altra regione e un'inchiesta della Procura ha portato agli arresti domiciliari 2 educatrici dell'Anconetano per maltrattamenti in una scuola d'infanzia. Daniela Scotto.
12: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi in una scuola dell'infanzia dell'Anconetano. Chiesti gli arresti domiciliari dal GIP di Ancona per 2 educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la Procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 anni costretti a camminare a piedi nudi o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti della struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta perpetrata a lungo dalle 2 educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
1: Sembra tutto deciso, manca solo l'ufficialità. Andrea Pirlo è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. Dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Gianluca Semprini, al termine una breve pausa, tra poco.
13: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al quarto posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido, di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT, lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nation League.

Buongiorno. Situazione meteorologica per questo sabato con il sole al nord all'inizio giornata, poi aumento delle nubi a nord-ovest e arrivo delle piogge sulle Alpi nel pomeriggio. Per le regioni centrali, solo qualche velatura che si affaccerà tra Toscana, Umbria ed Alto Lazio nel corso della seconda parte della giornata. Al sud cielo quasi completamente sereno, ancora con un po' di tramontana sul basso Adriatico nelle prime ore del giorno, poi ventilazione in attenuazione. Per le due isole maggiori, nuvolosità scarso assente per la Sicilia, nubi più diffuse per la Sardegna, con lo scirocco che tornerà a far aumentare sia le temperature che l'umidità atmosferica. Queste le temperature attese per oggi, una tendenza alla diminuzione per le regioni settentrionali di nord-ovest, aumento sul resto del paese.

0: Terminata l'autopsia sul corpo di Fekir, secondo fonti legali, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovuta a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio e nuovi dazi americani a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Un incendio su tre fronti si è sviluppato ad Assisi, in prossimità del bosco di San Francesco. Complesse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco per la zona impervia del forte vento, chiusi gli accessi stradali. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima a Roma aveva 47 anni. Arresti domiciliari per due educatrici di una scuola di infanzia: avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, ha detto no, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo ora sembra diventare più certa. Come sempre nella notte tra venerdì e sabato a Marcord. Marcord questa volta, in questa puntata, ci porta negli anni 50 e 60, quando dal mezzogiorno si partiva per raggiungere le città del triangolo industriale a bordo del cosiddetto treno del sole, quando i migranti eravamo noi italiani. Vediamo insieme i prossimi aggiornamenti a Luna.
1: Thank you.

0: Ma dove mi hai portato? Che posto meraviglioso che hai scoperto, eh?
1: Questa è la ferrovia museo della stazione di Colonna. Perché oggi parliamo di quando i migranti eravamo noi, noi italiani. Non tanto la grande migrazione, quella dei primi del Novecento, il transatlantico che va verso l'America, East Island, ma la migrazione interna, soprattutto dal sud verso le città del triangolo industriale, che passava per i treni, dicevano questi viaggi estenuanti di quasi 24 ore, con questi nomi, il treno del sole, la freccia del sud.
0: E sono storie cupe, sono storie tragiche, sono storie complesse, perché la migrazione non è un fatto che si riferisce agli ultimi anni. Noi siamo sempre stati migranti. Pensate appunto a Enea, che per la guerra deve scappare dalla sua città, che è Troia, muore sua moglie, porta sulle spalle il papà Anchise, tiene per mano il figlioletto, da cui poi verrà la nostra generazione, cioè la generazione dell'Occidente. E quando loro sono costretti a migrare, arriveranno in un posto dove non li vogliono. Hard it's always been that way,
2: here today and on our way. Forse più espansivi di noi, più aperti, ecco, che raccontano di più i loro interessi. Noi ce li teniamo per conto nostro e quasi quasi non li diciamo ai parenti.
3: Noi li vediamo arrivare e li distinguiamo ad occhio quando scendono a Porta Nuova, proprio per i loro vestiti chiassosi, per il loro modo di comportarsi esteriormente diverso dal nostro, cioè più libero, più aperto, se vogliamo più chiassoso.
4: Vi accusa che siamo malducato, siamo sporco, siamo morti di fame, abbiamo avuto giù e ci abbiamo dovuto riempire la pancia qua a Torino, eccetera, eccetera, eccetera.
5: Per quanto mi riguarda non ho dei preconcetti contro i meridionali. Oddio, c'è una certa categoria effettivamente che secondo me non ha voglia di lavorare ed è una buona quantità, non una maggioranza, comunque una buona quantità.
6: Sono nati così e moriranno così, niente da fare.
1: Tra il 1958 e il 63 900.000 italiani emigrano verso le città del triangolo industriale. Cambia il volto di Torino, cambia il volto di Milano, di Genova.
0: La freccia del sud, il triangolo del sole, Reggio Calabria, Torino, con i macchinisti che cambiavano ovviamente tutte le stazioni, si davano il cambio, il treno rimaneva sempre uguale, carico all'inverosimile di persone che avevano nelle loro valigie veramente provvisorie, avevano soprattutto il senso della speranza.
7: Ormai tra via Garibaldi e Porta Palazzo, nei quartieri che costeggiano via Po, alla Vanchiglia e alla Vanchiglietta, tanto per fare qualche nome, piazzette, crocicchi, cortili, ballatoi, scantinati, soffitte, risuonano delle varie parlate meridionali, alle quali fanno da immancabile contrappunto le colate di panni stese ad asciugare. Prima forse che il lavoro, la casa è l'assillo dei meridionali che arrivano a Torino. Ci sono poche abitazioni per tutti, pochissime per loro. I proprietari non gradiscono inquilini senza precisa occupazione e quasi sempre con uno sciame di figli e di parenti. La gran massa degli immigrati meridionali è disposta a sopportare. Adattarsi, sacrificare, resistere è conseguenza della viva speranza che li sospinge. Il nord reale è ben diverso sovente da quello sognato, ma su un punto solo non li delude. Nel nord c'è uno scopo ai disagi e alla fatica. Nel nord, anche far la fame per qualche tempo, anche vivere in stamberghe, ha un senso e una ragione precisa. Gli uomini soli che arrivano quasi in avanscoperta si adattano nei primi tempi in certe locande come questa di via Conte Verde. Due secoli fa, lo stesso edificio ospitava un lussuoso albergo di Torino. Oggi, nei suoi stanzoni, dove la calce anonima ha ricoperto stucchi e specchiere, si accalcano 18-20 pagliericci. E chi non può affittarsi un letto intero, ne affitta mezzo, in società con un compaesano. Questi che ascolteremo rappresentano forse i casi limite dell'immigrazione meridionale. La disperazione, il pessimismo, la sfiducia per ciò che hanno lasciato e per ciò che stentano a trovare sono inevitabili agli inizi di un'avventura come quella che stanno vivendo.
8: Ha famiglia?
9: La moglie con 5 figli.
8: Ah, e vorrebbe farli venire qua?
9: Vorrei venire qua, ma non posso perché non so di noi, no. Sono andato a Mongalene per andare a trovare una casa là, appena ci ho detto che ho 5 bambini me ne hanno mandato via perché dicono che le bambine qua non le vogliono, io so troppo.
10: Io ho trovato certamente degli alloggi, o mi hanno preso una scusa, non so per quale motivo, o mi hanno detto che è già occupato, sono già impegnato e via. Quantunque ho visto il cartoncino io nella porta affitta su una camera con due letto così immobiliata. Ci sono andato su e mi ha detto, dice, ormai ci sono impegnato, non posso affittarla più.
11: Qui, nel Piemonte, cioè in Alta Italia, noi altre della Bassa Italia, come fossimo degli oriundi, non so come spiegarvi, solo che sentono la nostra accenda, si scandalizzano, non so il perché. Vorrei una spiegazione a questo merito. Andiamo per un alloggio, solo che ci vedono, chissà, forse facciamo spavento le altre.
12: E lei spera di poter far venire sua moglie se trova un'occupazione? Oppure no, vuole guadagnare dei soldi per tornarsene giù al paese?
11: No, mai a tornare giù, perché là è la mia miseria. Io devo qui anche limosinare, anche gli danni della limosina giù non posso andare.
1: Il primo problema che si trovano ad affrontare è quello della casa, degli alloggi.
0: Ci sono delle testimonianze di questi commoventi, di questi uomini del sud che si guardano intorno e dicono: ma questo non sono alloggi. Queste sono nemmeno una stalla per animali. Si fa a gara a dormire sulle panchine della stazione. E mi ha colpito quell'intervista presa al volo a un ragazzo vestito in giacca e cravatta.
1: Che va a dormire in stazione.
13: Buonasera. Buonasera. Lei dove sta andando?
14: Vado alla stazione per dormire.
13: Per dormire? Perché?
14: Perché non si trova. Puramente ci sono gli affitti, ma costano troppo cari.
13: Lei che cosa fa?
14: Lavoro a Mirafiori, Fiat.
13: All'operaio?
14: All'operaio.
13: E lei dove passa la notte?
14: La stazione, a dormire.
13: Dorme alla stazione anche lei? E da quanto tempo dorme alla stazione?
14: Un mese.
13: E che cosa fa lei di mestiere?
14: Operaio.
13: Dove dormite la notte?
15: Sulle panche se si trovano liberi. Quando non si trova libero niente bisogna sempre girare.
13: Da dove viene lei?
14: Calabria.
0: C'è un'altra cosa che mi ha colpito nei servizi che avete raccolto, che avete studiato, e c'è la figura di Donna Lais, e la sua missione, quella di lavorare per l'emigrazione interna, stiamo parlando non di quella che va verso la Svizzera. Lais è stato quello che prese carta e penna e denunciò questa cosa del non si affitta ai meridionali, non si fanno entrare, appunto sembra veramente il nazismo che si è vietato l'ingresso agli ebrei, no? Questa emarginazione totale. E lui dice: guardate che questa cosa è perché è la novità.
16: Come mai però ad essere accusati di questi comportamenti scorretti, di queste forme o costume sono proprio i meridionali?
17: Ah, sono i meridionali perché sono gli ultimi arrivati. Cioè, se invece dei meridionali fossero i piemontesi aver dato luogo a questa crescita della città, gli accusati sarebbero i piemontesi. Se domani venissero i negri a Torino, noi avremmo questo fenomeno caratteristico che scomparirebbe tutto ciò che di divergenza oggi c'è, di astio, di pregiudizio c'è verso i meridionali e si avrebbe verso i negri. Bisogna soltanto trovare l'oggetto a questi fenomeni.
1: Fino al 1961 era in vigore una legge del fascismo che in realtà vietava la migrazione, cioè vietava l'inurbanesimo, proprio per diciamo, la visione strapaesana, rurale del fascismo. Quindi questi lavoratori erano lavoratori clandestini, irregolari.
0: Sì, sì. Con le cooperative del lavoro.
1: Con le cooperative del lavoro che erano quelle...
0: Il bello è che ogni tanto dicevano pure che lo facevano per fini filantropici, no? Perché facevano lavorare le persone. Caporalato.
18: L'Anonima Immigrati cominciò a funzionare subito dopo la guerra. Occorrevano braccia per ricostruire le fabbriche, le case, le strade. In base alle leggi fasciste contro l'urbanesimo e le migrazioni interne, gli uffici del lavoro non concedevano il nulla osta a chi non avesse avuto la residenza. E per ottenere la residenza bisognava dimostrare di avere una occupazione stabile. Nascono allora le cooperative di manodopera. Gli immigrati clandestini diventano soci e acquistano così la qualifica di prestatori d'opera in proprio, quindi il diritto al certificato di residenza. È il presidente, naturalmente, che tratta il lavoro dei soci. Per ogni operaio ceduto, l'azienda utilizzatrice gli corrisponde una tariffa concordata al netto di contributi, previdenza, assegni familiari e gratifiche. Ai soci lui passa 120-150 lire l'ora, spesso meno della metà. La truffa rende milioni per parecchi anni, fino a quando, dopo una inchiesta condotta dall'Ispettorato del Lavoro e numerose condanne, le cooperative di lavoro nel 1961 vengono messe fuori legge.
0: La cosa che colpisce, che dobbiamo, sulla quale dobbiamo, che a gestire queste cose erano degli uomini del Sud. Non tutte, non generalizziamo, però spesso a capo chi faceva il recettore era un ex migrante, che a questo punto diventava, mi si perdoni il paragone, un capò.
18: A questo punto entrano in scena le carovane. Messe fuori legge le cooperative, sono le carovane oggi che fanno la compravendita del lavoro. La legge le ammette, ma stabilisce che la loro attività sia limitata a lavori di facchinaggio tassativamente indicati. Ecco le vecchie cooperative camuffarsi in imprese appaltatrici di lavori di facchinaggio. Il trucco è quello di contrabbandare manovali al posto di facchini. Su ogni lavoratore trattato si guadagna più di 1.000 lire al giorno.
19: Pronto? Sì? Operai? Occorre operai? Quante? Tre? Per trasloghe? O fattorini? Ma per trasloghi? Beh, vabbè, allora ne rimandi tre. Che ora? All'1:30? Sì. Va bene, cercherò di accontentarlo. La responsabilità è mia. Tanto gli operai sono assicurati. Anche se si spezzeranno delle gambe, speriamo di no, lei non pagherà niente. Sì, la fattura la faccio il sabato.
18: I contributi assicurativi vengono di solito intascati dal capo carovana. Ma chi pagherà gli infortuni? Chi pagherà, per esempio, il 13enne Pasquale Raso reclutato alla macchia con altri 4 ragazzi immigrati? È qui, all'ospedale di Santa Croce, con il volto e le mani straziati dal fuoco. Lavorava a Moncalieri in una officina di fanali, quando un giorno è scoppiata una miscela di alluminio e magnesio.
20: Da quanto tempo lavoravi, Pasquale?
21: 10 mesi.
20: Da 10 mesi. E con te c'erano degli altri ragazzi?
21: Sì.
20: E quanto ti davano allora?
21: 70 lire.
20: 70 lire. E quante ore lavoravi?
21: 10.
20: Suo figlio era assicurato?
22: No, non era assicurato. Non era assicurato perché, insomma, è minore d'età, no. Ma in quanto la mia possibilità, insomma, non mi trovo, insomma, l'ho mandata a lavorare così per guadagnare qualche cosa.
20: E lei come farà a pagare all'ospedale?
22: Io moneta non ci, no, io non so come devo fare, non ho 5 figli io. Io non ho soltanto 2 braccia per lavorare.
18: Su queste braccia si possono guadagnare più di 1.000 lire al giorno con una sola telefonata. Ma nessuno ammette l'usura, anzi, parlano di filantropia.
23: Vede, qui vengono un po' tutti, senza offendere i meridionali, senza... I primi appena che scendono dalla stazione e non sanno dove andare, gli amici li indirizzano a queste carovane che, francamente, sono di aiuto. Quelli che escono dal carcere, per esempio, nel primo momento dove vanno? Vengono qua da noi, noi li aiutiamo perché abbiamo una piccola cassa e li aiutiamo e per iniziare la vita, per incominciare, insomma.
18: Ecco il vero ricatto delle cooperative, i figli, la famiglia da mantenere, la speranza che qualcosa cambi.
24: I primi a partire sono sempre gli uomini, poi seguono le donne con i bambini, il ricongiungimento familiare. Donne che lavorano tra le mura domestiche, quindi lavori sottopagati, clandestini, ma che iniziano anche a lavorare nelle fabbriche.
0: La filanda. La filanda viene subito in mente, appunto, la canzone della Rodriguez, che poi Milva, la Amalia Rodriguez portoghese, che l'ha fatta e racconta una storia anche questa, cioè il padrone che utilizza la filatrice non soltanto per filare, ma per un filo personale, e poi rimane praticamente incinta, rimane, aspetta un bambino e il padrone poi scappa, no? Queste sono storie che, certo, dette con una canzone sembrano sorridenti. C'è poco da sorridere, è molto poco da sorridere.
25: Signorine, di dove siete voi altre?
26: Di Napoli, nel meridione.
25: E lei?
26: Puglie. Io sono di Castelnuovo, provincia Palermo.
25: Ma come, con quell'accento torinese? Ma nessuno la prenderebbe per una meridionale?
26: Forse, ma si legge in faccia.
25: Beh, mica tanto. E lei da quanto tempo è qui, lei in mezzo?
26: 8 mesi.
25: Da 8 mesi? Mm-hmm. Si è già ambientata?
26: Beh, sì, un pochettino.
25: Che difficoltà trova a stare qui?
26: No, il freddo d'inverno, lo soffro tanto.
25: E basta?
26: E basta.
25: E lei da quanto è qui?
26: È 1 anno.
25: E lei quali difficoltà ha trovato?
26: Nessuno, solo la neve e basta, perché mi trovo così bene qui in Piemonte.
25: Ma Non avete difficoltà con le vostre compagne di lavoro, no?
26: No, veramente no, perché sono tanto brave.
25: Ma non vi chiamano mai Napoli qui?
26: Qualche volta sì, né? Perché...
25: E voi cosa
26: è
25: fate?
26: È abitudine. Qualche volta ci arrabbiamo, qualche volta lasciamo perdere.
25: Ma adesso vi siete abituate anche a farvi chiamare Napoli?
26: No, no, no, proprio lasciarti chiamare.
25: Non si lascia
26: no,
25: chiamare?
26: No, no, no.
25: E che cosa fa?
26: Ah, le rispondo lì, ti per ti. Le dico un po' lentone, così stanno zitti.
2: E noi gliele diciamo in meridionale, sa?
0: Fanno un'analisi antropologica chiarissima. Sono differenti da noi. Noi, per noi è sud. Il valore di questo grandissimo fenomeno sociale a cavallo degli anni 50-60, quindi dal dopoguerra per capirci, è proprio questo, che poi in realtà ha unito l'Italia. Un po' come lo stesso servizio militare obbligatorio, che a quei tempi costringeva ragazzi del sud ad andare a nord e ragazzi del nord ad andare a sud.
3: Torino, la 130, la più recente auto della Fiat, l'orgoglio dell'industria torinese che ha compiuto il 70° anno di età con una serie di successi. La presentazione ufficiale della 130 era fissata per il 3 luglio, ma a quel giorno la città è stata paralizzata da uno sciopero generale indetto da tutti i sindacati. Motivo dello sciopero, la protesta contro l'aumento degli affitti, contro il moltiplicarsi degli sfratti, contro il crescente costo della vita.

0: Dicono i lavoratori, Torino non ce la fa più ad ospitare altra gente. La vita in questa città è talmente cara che i problemi che si pensava di risolvere venendo al nord si ripresentano con analoga drammaticità. Innanzitutto, la casa. Non si trova un letto per passare la notte e in più scarseggiano i servizi essenziali, acqua, fognature, scuole, trasporti, strade, ospedali. Di questi mali la città soffriva già all'inizio degli anni 60, cioè all'epoca della prima grossa ondata immigratoria. Ora siamo alla seconda ondata. La situazione si è aggravata con l'apertura del nuovo stabilimento di Rivalta, che ha richiamato qui alle porte della città migliaia di nuovi lavoratori. Sono per la maggior parte meridionali. Ecco le loro testimonianze.
1: Noi stiamo dentro una grotta, là siamo per 6 persone, paghiamo 35.000 al mese.
2: E pago 36.000 lire al mese, più le spese può finire sulle
3: 40-42.000 lire al mese. Il calorifero poi arriva a 50.000 lire al mese, signore, come si fa ad andare avanti qua?
4: Siccome ho 3 figli, mi rifiutano sempre di darmi l'alloggio.
5: Perché?
4: Perché ho 3 figli, i figli dobbiamo avvelenare per avere l'alloggio.
6: È impossibile vivere in queste condizioni, non si può vivere, bisogna fare qualcosa per poi... Magari noi scioperare invece una volta al giorno si dovrebbe scioperare, non una volta ogni tanto quando succede.
7: L'immigrazione va avanti per tutti gli anni 60 e anche negli anni 70 quando inizia diciamo un po' a diminuire, a declinare. E c'è un altro cambiamento che riguarda la sindacalizzazione dei migranti, che all'inizio non mettono in discussione le paghe, non mettono in discussione il padrone, le logiche padronali, ma poi acquistano invece una coscienza, diciamo, di classe e sono in prima fila durante gli scioperi.
8: Non stupisce una cosa del genere perché sono gli anni di studenti operai uniti nella lotta, quindi sono gli anni dello statuto dei lavoratori, sono gli anni in cui c'è comunque un passo avanti per quello che riguarda i doveri ma soprattutto i diritti dei lavoratori. Mentre la Fiat inaugura una stagione di auto lussuosissime, i migranti lavoratori riescono a ottenere, contestando, scioperando, riescono a ottenere dei diritti che non erano così immediatamente riconoscibili e soprattutto riconosciuti.

0: Anche Milano è meta dell'emigrazione interna, appunto, dal Mezzogiorno. La Freccia del Sud, il treno La Freccia del Sud porta a Milano.
1: Beh, poi oltretutto noi siamo in un vagone che non è certamente la Freccia del Sud, non è un vagone di quelli dell'emigrazione, però rende bene l'idea di come si viaggiava in quei treni. Ecco, qui sono dei sedili di legno che non sono esattamente la quintessenza della comodità. Sei costretto a viaggiare ore e ore
0: Con le valigie di
1: e ore con le
0: cartone,
1: valigie di
0: che sono un po' un
1: cartone.
0: simbolo.
1: Sì, ma lo sono reali, legate con la corda, legate con le fasce, con la corda.
2: Questo è il villaggio dei Giovi, un quartiere nuovo sorto nei pressi di Limbiate, a pochi chilometri da Milano. Qui, in nuce, si scorgono tutti i problemi suscitati nelle grandi città industriali del nord dal fenomeno dell'immigrazione. Negli ultimi anni ben 600.000 immigrati si sono riversati su Milano e la sua fascia industriale. L'arrivo e l'adattamento di migliaia di persone provenienti da ambienti diversi hanno avuto fasi difficili. Sono i bambini, con gli anziani, che soffrono maggiormente di questo insediamento disordinato. Nella fascia industriale di Milano, su 100 bambini di immigrati, 20 rimangono soli in casa, incustoditi, mentre i genitori sono al lavoro. La grande città sconvolge la famiglia patriarcale. Mette in crisi, nel periodo di adattamento, l'autorità paterna come era concepita prima.
1: Milano è una migrazione appunto industriale, senz'altro industriale, ma c'è anche una novità artistica, quel tipo di migrazione. Verso Milano, che è la città della discografia, la città della produzione cinematografica, assieme a Roma, eccetera, eccetera, vanno coloro i quali vanno a cercare speranza e possibilità di fortuna nel mondo dello spettacolo.
0: Tra questi.
1: Mi viene in mente due personaggi soprattutto, tutte e due del sud profondo, che sono, uno è Albano, dalle Puglie, e l'altro è Franco Battiato.
3: Prima, quando mi chiamavo Albano Carrisi, lavoravo qua in questi oliveti, in quei vigneti. Sono figlio di contadini e ovviamente anch'io ho fatto il contadino.

0: questi sono esempi, diciamo, esempi di persone che ce l'hanno fatta e come se ce l'hanno fatta, però sono tornati tutti e due, perché Albano è tornato a Celino San Marco, Franco Battiato è tornato a Milo, Catania, già riposto, era il suo punto d'origine.
1: Appartengo a quella categoria di persone che ama la contemplazione e il silenzio, diciamo. È naturale che vado alla ricerca di un posto che mi dia questa possibilità. Ho lavorato molto in una città come Milano, sono stato anche bene, ero più giovane. Oggi sento la necessità proprio di stare a contatto con la natura.
0: E partono tutte e due con la speranza di poter fare qualcosa in questo mondo e hanno esattamente le storie che abbiamo ascoltato fino adesso. Arrivano e non sanno dove sono arrivati. Albano pensa che non sapeva cosa mangiare, il problema era mangiare, dormire non ne parliamo, ma mangiare. Per cui vai in un supermercato, che già allora i supermercati, dice che sono supermercati che sono...
2: Era una novità.
0: Una novità assoluta per un uomo del sud, e vede delle scatolette come se fosse carne in scatola, che costavano molto poco. Per cui dice, ma guarda che strana la carne in scatola di Milano, fammi comprare. La apre e dice, ma accidenti, il sapore, ma che tipo di carne è? Erano ananas. Aveva confuso la carne in scatola con l'ananas.
3: C'è la mia, una storia come tant'altra gente. Mi ricordo il primo giorno che sono partito anch'io, ce n'erano tanti di ragazzi con questa valigia in mano, così improvvisata, con la lattina di olio dentro pugliese, con il pane pugliese. E partivano tutti quanti come me, cioè tentavano l'avventura verso la grande città che è stata sempre un attrattivo per tutti noi giovani. E ho incominciato a lavorare come tutti gli altri, ho fatto l'imbianchino, ho fatto il manovale, ho fatto il cameriere, ho fatto un po' di tutto, pizzaiolo, quindi ho fatto una certa esperienza.
0: Franco Battiato va a Milano, va nel fine degli anni 60, 66 o 67, forse 66, ma non importa, arriva a Natale, quindi la vede illuminatissima e coglie la completa differenza, cioè la nebbia, i cieli grigi, i tram sferraglianti, le luci arancioni, però se ne innamora. Sta a Milano per tutto un lunghissimo periodo, comprerà anche una casa, poi inevitabilmente ritornare a sud. Scrive una canzone, che è proprio questa, è Giubbe Rosse, ritornare a sud dove è il mio destino, l'ultima tappa del mio cammino, e infatti la sua vita finirà là. Noi siamo a Colonna, stazione di Colonna, e quindi la macchina, con tutti questi treni, prendiamo un treno, no?
2: Certo, io guarda, prendo questo.
0: Prendi questo qua? Io prendo questo.
2: Ci vediamo a Roma.
0: A Roma, vai.

0: dall'autopsia sul corpo di Fajir, secondo fonti legali, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Blocco di Hormuz, le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il petrolio, nuovi dazi americani a Europa, India e Cina, le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Un incendio si è sviluppato ad Assisi, in prossimità del bosco di San Francesco, ormai è circoscritto grazie alle operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti, un'altra vittima a Roma, aveva 47 anni. Arresti domiciliari per due educatrici di una scuola d'infanzia, avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà commissario tecnico della nazionale italiana, ha detto no e lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo sembra diventare ora sempre più certa. È durata 6 ore l'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante, come sapete, un'operazione di polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue nei polmoni e segni da schiacciamento. Ora bisognerà accertare se i segni siano dovuti a un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Elisa Dossi.
1: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue, indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
2: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile, polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
1: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
3: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
1: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina. Droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
4: Caso molto complesso, vero?
5: Molto complesso.
1: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118 che sono intervenuti su Fakir. Ivan Epicoco.
6: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza.

0: Senza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase che segue ci riporta all'azione di contenimento che si conclude con la morte di Fakir. È raccolta nel video di 5 minuti diventato subito virale. Gli agenti stanno sopra il 42enne, mentre un terzo uomo lo tiene fermo per i piedi. Intanto si sentono le richieste di aiuto di Fakir, che diventano sempre più flebili. Un altro video ci mostra Fakir ancora in vita e in condizioni di difficoltà psicologica ma senza eccessi. L'uomo, steso a terra, pancia in su, ha i piedi appoggiati su un muretto. I poliziotti gli parlano mantenendosi a distanza e avvicinandosi a lui di tanto in tanto. Dalle immagini dei tentativi di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, secondo l'avvocato Anselmo emergono colpe degli agenti. Fakir doveva essere liberato dalle fascette di contenimento in una manovra delicata come un massaggio cardiaco. Altro elemento controverso è l'intervento dell'automedica. L'avvocato Bordoni afferma che gli agenti l'avevano richiesta per 2 volte e che le registrazioni ne daranno conferma. Tesi smentita dall'Ausl di Bologna. L'automedica è stata inviata dopo la richiesta degli operatori della Croce Rossa e dall'esame delle registrazioni alla centrale operativa del 118 non c'è traccia di chiamate dirette dei poliziotti da via Svevo.
1: Ieri l'incontro tra il Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina e sulle accise. L'esecutivo intanto rivendica le misure varate in tema di sicurezza. Riflessione aperta con i leader di maggioranza sul proseguimento dell'azione di governo. Gabriele Martelloni.
2: C'è l'impegno del governo sul caro benzina, con la Presidente del Consiglio che si confronta con il Ministro Giorgetti sull'ipotesi delle accise mobili, ma c'è anche una riflessione che prosegue sulla tenuta della coalizione in quest'ultimo scorcio di legislatura e che potrebbe portare a un nuovo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. Del resto le mediazioni su alcune questioni chiave, come sicurezza e giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e l'irritazione per la bocciatura delle preferenze alla Camera non è ancora smaltita, anche se Meloni pianifica la rivincita nel passaggio della legge elettorale a Palazzo Madama. Con gli alleati la Premier è stata chiara, alla gente piace scegliere e l'emendamento di Fratelli d'Italia, al netto di alcune modifiche concordate, dovrà essere approvato al Senato. Altrimenti il ragionamento che la Presidente del Consiglio avrebbe condiviso con gli altri leader, l'inevitabile conseguenza sarebbe la crisi di governo e il ritorno alle urne. Quanto a Vannacci, Meloni al momento ha fornito la garanzia che non gli aprirà la porta nell'alleanza di centrodestra, ma è evidente che un esito negativo nella partita sul nuovo sistema di voto cambierebbe il quadro. Intanto sui social la Premier replica al PD critico sul disegno di legge che rende imputabili i minori. È una norma di buonsenso, precisa la leader dell'esecutivo.
1: Le cosiddette norme anti-Maranza animano il dibattito. La maggioranza compatta a sostegno dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda. Pablo Rojas.
3: La linea è quella della tolleranza zero, anche se i crimini vengono commessi dai minori. Dopo la Premier è il suo partito a rivendicare il DDL che, viene spiegato, riporta lo Stato a farsi rispettare senza eccezioni. È solo un tassello di un percorso complesso, spiega la maggioranza, che, come ricordano i moderati, dovrebbe investire anche sulle comunità educanti. Il testo anti-Maranza è per la Lega il raggiungimento di un obiettivo prioritario, perché senza sicurezza, dicono, non c'è libertà. Si unisce al coro di soddisfazione anche Forza Italia.
4: È una risposta anche per combattere il fenomeno di Maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
3: Per le opposizioni c'è un rischio di deriva autoritaria oppure di inefficacia. Soprattutto, sottolinea in una nota il PD, è il momento di dare risposte alle emergenze economiche, a cominciare dal caro carburanti. Meloni continua a inseguire Vannacci, l'accusa di Renzi. Per Calenda sui minori servono regole diverse.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
3: Conte scrive sui social: quando prenderanno gli extra profitti ai big di energia e armi? Poi il leader 5 Stelle mette a confronto la durezza sui minori con la protezione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia. Fuori le chat di Del Mastro, insiste, come fa anche Elly Schlein. Poche ore dopo, il legale dell'ex socio Caroccia annuncia di depositarle

0: in procura. Ora, commenta l'ex sottosegretario, si farà chiarezza sulla mia estraneità.
1: Umore altalenante per Trump, prima minaccia un attacco senza precedenti contro l'Iran. Non ho ancora deciso, ha detto nelle ultime ore con l'Iran. Stiamo ancora trattando Trump sull'attacco all'Iran minacciato nelle scorse ore. A proposito di questo, mentre continuano i raid statunitensi, e martedì a Washington riceverà il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. Questa notte invece la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Sì, adesso stiamo negoziando con gli iraniani, ha detto poco fa Trump, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno. Così ha risposto a chi gli chiedeva dell'attacco su vasta scala di cui aveva parlato il presidente nelle scorse ore. E la stampa americana descrive un presidente che comunque starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. In modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal, Trump davanti alle telecamere parla di negoziati che però tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica. Tensione comunque altissima nella regione, anche nel Mar Rosso. La coalizione saudita appunto conferma di aver colpito siti militari Houthi, cioè del gruppo yemenita filo iraniano, dopo le minacce alla navigazione commerciale. Linea a voi.
1: E la rappresaglia dell'Iran continua contro le installazioni militari americane nei paesi del Golfo per gli attacchi proprio degli Stati Uniti, esplosioni anche in una base americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: L'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza agli Stati Uniti. Pasdaran esortano i civili nei paesi del Medio Oriente che ospitano truppe americane a mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalle installazioni militari statunitensi. Nel 13° giorno di raid incrociati, ancora missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Secondo il Wall Street Journal, all'inizio di luglio il Bahrain e il Kuwait hanno condotto con propri aerei da combattimento i primi attacchi diretti contro l'Iran. Gli Emirati avrebbero fornito informazioni sugli obiettivi e la copertura difensiva. Numerose esplosioni oggi anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil e nel Kurdistan iracheno, che ospita parte delle truppe americane di stanza in Iraq. I Pasdaran dicono di aver ucciso molti soldati e il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'Iran non si lascia intimorire e definisce un precedente esplosivo la minaccia di Trump del presidente Trump di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi commerciali colpite nel Golfo Persico.
1: Adesso il ruolo degli Houthi, da guerriglieri di montagna ad attori chiave dello scacchiere medio orientale. Gli Houthi hanno aperto un nuovo pericoloso fronte, come sapete, a fianco dell'Iran, colpendo le petroliere nel Mar Rosso. Il servizio di Katia Cerratti.
4: Rimasti per mesi ai margini del conflitto, gli Houthi entrano ora prepotentemente nello scenario bellico tra Stati Uniti, Israele e il loro alleato, l'Iran. Con gli attacchi alle petroliere ripresi in questi giorni proprio su ordine di Teheran e il blocco di fatto dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo insieme a Hormuz, il gruppo sciita yemenita apre un nuovo pericoloso fronte. Lungo appena 29 chilometri tra Yemen e Djibouti e snodo vitale tra Asia, Africa ed Europa, nello stretto di Bab el-Mandeb passa infatti il 12% del commercio globale e oltre 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Ed è la via con cui l'Arabia Saudita tenta di aggirare lo stretto di Hormuz grazie a un lungo oleodotto interno. In alternativa bisognerebbe circumnavigare l'Africa via Capo di Buona Speranza, con 2 settimane di navigazione in più e costi altissimi. E gli Houthi ne sono ben consapevoli. Opzione estrema e leva strategica dell'Iran, gli Houthi, spiegano gli analisti, pur non essendo una potenza navale, dispongono di droni e missili in grado di colpire anche Israele a oltre 1600 km di distanza e di paralizzare il traffico marittimo con effetti immediati. Il prezzo del petrolio è infatti già schizzato a oltre 100 dollari al barile. A spingerli all'escalation i recenti bombardamenti sauditi sull'aeroporto di Sana'a, un attacco che ha di fatto infranto la tregua del 2022 con Riyadh, leader della coalizione contro il gruppo sciita che nel 2014, durante la guerra civile, aveva conquistato la capitale e un'ampia posizione porzione del nord-ovest dello Yemen. Washington e Riyadh, però, secondo gli analisti, non cercano un nuovo conflitto diretto con gli Houthi, malgrado le recenti minacce di Donald Trump di gravi punizioni militari dopo gli attacchi alle petroliere saudite. E gli esperti avvertono, la sola risposta militare difficilmente sarà risolutiva. Gli Houthi hanno infatti già dimostrato di

0: vicino all'insediamento israeliano di Avat Gilad, non lontano da Nablus, un gruppo di palestinesi ha attaccato alcuni israeliani che stavano facendo un'escursione. È scoppiato uno scontro. Un palestinese ha strappato l'arma ad un addetto alla sicurezza della vicina colonia e ha aperto il fuoco. Uccisi due israeliani, ferite altre due persone. I soldati hanno ucciso quattro palestinesi.
1: Questa è la zona dove sono scoppiati queste violenze e proprio dietro quella collina l'esercito israeliano in questo momento sta setacciando il villaggio arabo di Tal per compiere arresti.
0: Nelle ultime ore irruzione dei soldati israeliani nell'ospedale di Nablus per compiere arresti. Secondo funzionari palestinesi citati da Reuters, la sparatoria mortale è cominciata quando un gruppo di coloni aveva attaccato il villaggio arabo di Tel, tentando di entrare in due case. La violenza dei coloni poi è esplosa a Qalqilya, 7 i palestinesi feriti e ancora a Jet e a Sunra. Hanno dato l'assalto ai villaggi arabi, case e auto bruciate.
1: Dopo questa nuova escalation, i vertici militari hanno cancellato le licenze per il fine settimana per i soldati che sono di stanza qui in Cisgiordania in vista di una nuova dura campagna militare nei villaggi arabi di questa zona.
2: Il dramma degli incendi in Francia e in Spagna, oltre 140.000 le persone evacuate in Francia nelle regioni della Gironda e nel dipartimento delle Landes. Ed è drammatica la situazione in Spagna, nella regione di Madrid, 40.000 persone evacuate, le fiamme sono al loro apice, per il momento impossibili da spegnere secondo le autorità spagnole. E poi c'è l'intervento, vedete anche la nostra ultima ora, del premier francese Le Cornu che ha detto incendi senza precedenti da oggi, 1.000 militari schierati da Parigi. Allora sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
3: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato 2 Canadair, altri 2 sono arrivati dalla Grecia.
2: È il momento della nostra rassegna stampa in diretta in studio, Massimiliano Melilli.
4: Andiamo a vedere subito le scelte dei quotidiani di oggi, di sabato 25 luglio. Scelte diverse fanno oggi i giornali. Partiamo da Repubblica, apertura sugli Stati Uniti, le vendette di Trump, non è pronta all'accordo. Il presidente USA tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multa Google, pagherete un prezzo molto alto, l'ennesima minaccia del presidente degli Stati Uniti. Poi vedete il titolo, Crosetto, le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare un altro blocco. L'altro tema, il caro carburanti, vedete, vertice sulle accise, decreto in arrivo. E poi a centro pagina quello che è accaduto a Bologna, Fachir, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni. E poi a centro pagina il futuro della nazionale italiana di calcio dopo il no di Guardiola, vedete, nazionale da Peppa Pirlo, la scommessa di Maldini, così Repubblica. Andiamo a vedere le scelte del Messaggero. Ecco l'apertura sulla benzina, rincari sulle vacanze, vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto a inizio agosto, il nodo risorse pieno in autostrade e voli, stangata in arrivo. Poi vedete speculazioni d'agosto con i Focus del quotidiano diretto da Roberto Napoletano, raid iraniano, uccisi soldati USA, Erbil, Trump minaccia in modalità vendetta e poi la vicenda ancora di Fachir, Bologna, l'autopsia di Fachir, c'è sangue nei polmoni e scontro tra legali e periti.

0: Zanetti, a centro pagina ancora la nazionale italiano Pirlo CT azzurro dopo il no di Guardiola, così il Messaggero. Andiamo a vedere la Stampa, terza apertura diversa oggi, carcere per i minori e scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. Ancora in un anno la casa popolare, solo una famiglia su 100, poi vedete ancora Pirlo, la nazionale di Pirlo, e di spalla l'intervento di Gianrico Carofiglio, ex magistrato, scrittore, autore di bestseller. Con questo articolo inizia la collaborazione con il quotidiano di Torino, vedete, deportazione, remigrazione, quando il vocabolario non cambia la realtà. Ancora il Corriere della Sera in grafica, l'allarme per gas e carburanti, il Giornale, caro benzina, il piano del governo, mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze, torna a salire il prezzo del carburante a causa delle tensioni in Medio Oriente, vertice tra la Meloni e Giorgetti, si va verso la reintroduzione delle accise mobili. E poi centro pagina la cronaca, Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, scontro sull'autopsia, dice il Giornale, gli agenti niente fratture, i legali tracce ematiche nei polmoni. Ancora il Sole 24 Ore, l'apertura dedicata ai rincari di petrolio e gas che frenano il PIL, carburanti, il governo prepara il decreto. E poi vedete sotto la testata con risalto Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti, così il Sole 24 Ore. Milano Finanza, la mia Unicredit, come cambierà Concommerce il nostro ruolo nel risico in Italia, un'esclusiva del quotidiano diretto da Roberto Sommella. Ancora andiamo a vedere le scelte di Avvenire, fronte Cisgiordania, titolo d'apertura, in uno scontro uccisi due escursionisti israeliani, soldati sparano, morti quattro palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe. Ancora Libero, le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. Poi il titolo su Pirlo, vedete che figura da Pirlo, il nuovo CT è un ripiego, così la vede Libero. Il resto del Carlino, ancora sulla vicenda di Fakir, il quotidiano ha seguito con molta attenzione fin dalle prime battute questa notizia di cronaca, Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni. E poi a centro pagina ancora CT azzurro, no di Guardiola, nazionale riparte da Pirlo, il Fatto Quotidiano, Del Mastro rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM, bistecche d'Italia, legale e ristoratore bucano l'immunità. Domani ancora schiacciato, sangue nei polmoni, Fakir vittima di una morte atroce, Piantedosi dice Domani difende due poliziotti, attacca Lepore, minori imputabili, l'ira dell'Unicef, altra notizia del giorno. Il Manifesto, baby gang, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro e mosso da un'ideologia feroce, dice il Manifesto, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL, dice il Quotidiano, sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. Chiudiamo con il Secolo d'Italia, il filo rosso antistato, su Fakir si saldano ampi islamisti antagonisti, poliziotti assassini, Fratelli d'Italia dice minacce inaccettabili. È tutto.
1: Grazie. E oggi è la notte della cena con i corrispondenti accreditati presso la Casa Bianca, quella che ricorderete fu interrotta per l'attentato a Trump. Trump è già arrivato, forse con un po' di anticipo. Ecco, vediamo le immagini che stanno arrivando. Questa volta si svolge alla Casa Bianca, dovrebbe svolgersi a Washington, dunque riflettori puntati su questo nuovo evento con il Presidente Trump. L'attentato sollevò vari interrogativi, ma soprattutto l'azione degli uomini del Secret Service che portarono

0: Via immediatamente, prima Vance, poi Donald Trump successivamente. Vedremo e seguiremo insieme l'atteso intervento di Trump anche a questa cena dei corrispondenti accreditati alla Casa Bianca. Adesso andiamo avanti con questa, eccolo, vedete Trump che sta dialogando con una delle giornaliste presenti che introdurrà la presidente dell'Associazione dei corrispondenti esteri accreditati presso la Casa Bianca. Dicevo, andiamo avanti intanto con le nostre notizie in attesa dell'intervento di Trump che seguiremo in parte in diretta. C'è stato un incendio ad Assisi, come sapete, proprio nelle vicinanze del Bosco di San Francesco. È stato circoscritto grazie al pronto intervento, rapido intervento dei Vigili del Fuoco. Sentiamo Valentina Antonelli.
1: Ci troviamo qui a pochi metri dal Bosco di San Francesco di Assisi, in realtà è la zona prospiciente al bosco. Ci sono stati quattro focolai che hanno preso fuoco nel tardo pomeriggio, la maggior parte di questi ormai sono spenti, sono state lambite delle abitazioni e soprattutto un convento, ma in realtà non ci sono persone in pericolo al momento, quindi la situazione è sotto controllo. Lo chiediamo al sindaco di Assisi, Walter Stoppini.
2: Assolutamente sì, la situazione è sotto controllo. E quindi non ci sono danni alle persone, alle abitazioni, non ci sono famiglie che sono state evacuate, ci sono solo i danni alla vegetazione, al bosco che potremo quantificare nella giornata di domani. Questo grazie all'immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Assisi, che poi sono stati aiutati dai colleghi di Foligno e Perugia. È intervenuto personale dell'AFR perché la zona era abbastanza grande, interessata ai vari focolai, e quindi è stata comunque circoscritta. E adesso nella nottata rimarranno comunque delle pattuglie dei Vigili del Fuoco per spegnere le rimanente, i ceppi cosiddetti che sono ancora ardenti.
1: Ci sono informazioni su come potrebbero essere sviluppate, come si possono essere sviluppate queste
2: No,
1: fiamme?
2: io ho sentito il caposquadra dei Vigili del Fuoco, hanno detto al momento non ci abbiamo nessuna notizia in merito, cerchiamo di circoscrivere e spegnere gli incendi e poi valuteremo quali sono state le cause.
1: Grazie, dunque come dicevamo al momento sembra che la situazione sia sotto controllo, si sta già iniziando la fase di bonifica, per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie a Valentina Antonelli. Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore in Italia. A Roma un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato sotto una macchina spazzatrice. In Sardegna un 18enne è rimasto ucciso in un incidente in un impianto di smaltimento di rifiuti. Allora seguiamo i servizi di Daniele Guido Gessa dalla Sardegna e Alessandro Banfo da Roma.
3: Frequentava l'istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano il giovane Fabrizio Pittalis di Orotelli, appena 18 anni di età, e nella piccola impresa che si occupa di trattare rifiuti riciclabili alla periferia di Oniferi aveva un lavoro estivo. Subito dopo l'alba la tragedia. Il ragazzo, forse mentre è girato di spalle, per errore viene colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un suo collega e muore sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del 118. Ora i carabinieri e lo Spresal dovranno ricostruire quanto accaduto. In particolare bisognerà appurare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco di Oniferi, Antonio Piras, appelli dei sindacati. Per la CISL la sicurezza deve rappresentare una priorità assoluta in ogni luogo di lavoro. Per l'UGL occorre tutelare il diritto alla vita. Per Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sardegna.
4: Non è accettabile, non si può assistere passivamente a questa strage silenziosa e quotidiana che vede almeno 3 persone ogni giorno morire sul lavoro.
3: Appello anche da William Zonca, segretario nazionale Will Trasporti.
5: Ribadiamo che bisogna fare molta prevenzione e non bisogna mai abbassare la guardia sulla sicurezza, che deve essere un punto fondamentale per tutelare il lavoro e la vita delle persone e anche il futuro di chi poi rimane, che purtroppo subisce questa grave mancanza.
6: Grazie. Il cancello chiuso con il lucchetto, un telo bianco a coprire l'entrata del cortile. Via Orazio Raimondo, pochi metri dal centro commerciale alla Romanina. Era un'officina privata dai muri grigi che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. La vittima è Paolo Roccoli, 47 anni. Stava eseguendo un intervento di manutenzione su una piccola macchina spazzatrice quando il mezzo, sollevato su alcuni carrelli elevatori, si è inclinato improvvisamente sul lato. Per l'operaio non c'è stato tempo di reagire, la macchina gli è crollata addosso, schiacciandolo. Quando i

0: soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo è stato trovato sotto il mezzo, già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. Lo conoscevo da oltre 20 anni, siamo senza parole, è successo qualcosa che non dovrebbe mai accadere, ci racconta un operaio della ditta vicina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Vergata, oltre al personale Spresal, dell'ASL e dell'ispettorato del lavoro. Da capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro? Secondo i primi accertamenti, il 47enne era in regola a livello assicurativo e previdenziale. La salma della vittima è stata trasferita alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata in attesa dell'autopsia. Non possiamo continuare a considerare queste tragedie come fatalità, dice il segretario generale UGL Capone. Serve un cambio di passo a livello di prevenzione. Solo nell'ultima settimana sono state 4 le vittime sul lavoro nel Lazio. A Roma, rispetto al 2025, sono in aumento di quasi il 10% gli infortuni mortali.
1: Indaga anche l'azienda sanitaria di Vibo Valentia, oltre alla magistratura sulla morte del bimbo di 18 mesi avvenuta in ospedale. Il bambino aveva accusato problemi gastrointestinali, forse dovuti a un batterio killer. Sotto sequestro l'asilo nido, intanto è stata annunciata la proclamazione del lutto cittadino per la giornata in cui si svolgeranno i funerali del piccolo. Ilaria Raffaele.
2: Tornano a casa dopo essere stati in questura a Vibo i genitori del piccolo Alessio Pio. Lì hanno presentato una denuncia per la morte del loro unico figlio di appena 1 anno e mezzo. Non dicono una parola, chiusi nel loro dolore, ma è tutta la comunità di Zungri a essere sotto shock.
3: Perdere un figlio in 5 giorni non è una cosa facile.
4: È una tragedia immane che ha colpito come un fulmine al ciel sereno questa famiglia, perché il bambino era sano.
2: Alessio Pio si sente male in questo asilo di Tropea, vomito e febbre alta durano 1 settimana, racconta uno zio.
5: In ospedale l'hanno tenuto 4-5 giorni facendo cicli di antibiotici ad ampio spettro perché probabilmente non avevano ancora il quadro clinico, non hanno avuto il tempo di avere degli accertamenti di laboratorio, perché a questo punto ci dicono che ci volevano 48 ore per avere un'emocultura.
2: Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Vibo a chiarire le cause della morte del piccolo. Un dolore indescrivibile, dice il sindaco Serafino Fiammingo, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino.
6: Una tragedia che Zungri da un sacco di anni non si è verificata una tragedia del genere. Non provo nemmeno a mettermi nei loro panni, perché pure io ho dei bambini, quindi c'è una cosa, mi fa venire pure il magone, sono dolori secondo me indescrivibili.
2: Intanto anche l'ASP di Vibo Valentia ha avviato un'indagine. Sono 38 i bambini che hanno frequentato la Family Baby School nell'ultimo mese tenuti sotto osservazione, mentre sta meglio il bimbo ricoverato a Catanzaro.
1: Nelle Marche la Procura ha aperto un'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari per 2 educatrici dell'Anconetano per maltrattamenti in una scuola d'infanzia. Daniela Scotto.
7: Bambini strattonati, spintonati, colpiti al volto da schiaffi e pizzichi in una scuola dell'infanzia dell'Anconetano. Chiesti gli arresti domiciliari dal GIP di Ancona per 2 educatrici a seguito delle indagini partite a giugno, condotte dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del nucleo operativo in radiomobile di Osimo. Il quadro emerso, secondo la procura, sarebbe quello di sistematiche vessazioni, violenze fisiche e psicologiche in un clima di perdurante intimidazione. Bambini dai 3 ai 6 anni costretti a camminare a piedi nudi o senza cappellino anche sotto il sole, rinchiusi in bagno al buio per punizione oppure obbligati a colpirsi da soli il viso. Spesso i piccoli venivano anche lasciati privi di ogni sorveglianza negli spazi aperti della struttura. Per il giudice, troppo grave la condotta perpetrata a lungo dalle 2 educatrici, del tutto incompatibile con la loro professione. Umiliazioni, percosse e minacce invece di cura e tutela per i bambini. Le accuse sono di maltrattamenti e abbandono di minore.
1: Andiamo avanti con la nazionale. Sembra tutto deciso, ormai manca solo l'ufficialità. Andrea Pirlo, il nuovo commissario tecnico dopo il no di Pep Guardiola, Maldini e Leonardo hanno deciso di puntare su di lui. Gianluca Semprini.
8: Ancora non siamo all'annuncio ufficiale, ma dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è favoritissimo per il ruolo di prossimo CT della Nazionale. A confermare la scelta ci sarebbero anche l'irritazione di Roberto Mancini, grande amico di Malagò, e la delusione già da giorni di un altro candidato forte, Antonio Conte. Pirlo è la prima scelta del direttore tecnico del Club Italia Maldini e del suo consulente Leonardo. I due avrebbero convinto il presidente federale su un progetto con obiettivo rifondare dai vivai il calcio italiano per un rilancio dopo 3 mondiali da spettatori. Forse per questo si è virato verso un simbolo dell'Italia del 2006, Pirlo indiscutibile come regista in campo, quasi 1000 partite giocate, una Coppa del Mondo, 2 Champions, 6 Scudetti, mentre in panchina la sua carriera, iniziata dalla porta principale con un'eredità pesante, la Juventus dei 9 Scudetti consecutivi, si ferma al 4° posto con vittorie in Coppa Italia e Supercoppa per intraprendere poi un percorso tutto a ribasso, il campionato turco, la Serie B con la Sampdoria e negli Emirati Arabi. Il suo è un gioco fluido di possesso palla, riaggressione e attacco, un 3-5-2 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso. La sua filosofia sta nel titolo della tesi di laurea a Coverciano, il mio calcio libero. Quanto lo sarà con tutte le pressioni da CT lo vedremo già da settembre. Belgio, Turchia e Francia ci attendono in Nations League.
1: Andiamo avanti con i nostri approfondimenti. Grande dibattito sull'uso dei social da parte degli adolescenti. La Francia ha da poco vietato l'accesso ai minori di 15 anni e restrizioni analoghe sono già in vigore in altri paesi. Tema delicato, affrontato anche in una proposta di legge bipartisan presentata al nostro Senato. Ne abbiamo parlato con Pier Guido Iezzi, esperto di cyber security. Prossimi aggiornamenti alle 2.

0: Beh, partiamo dal presupposto che stiamo affrontando un mondo che è nuovo anche per noi, stiamo affrontando un mondo in cui l'informazione o la manipolazione passa e anche l'opinione viene costruita proprio attraverso l'interazione di uno strumento digitale. Ed ecco che questo è un mondo che oggi stiamo iniziando a capire ed è lo stesso mondo che si sta trasformando con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che va di fatto a stravolgere, amplificare quelle che sono le problematiche che abbiamo iniziato a comprendere, e proprio per questo motivo dobbiamo iniziare a ragionare su come proteggere quelle che sono le categorie più fragili, che sono proprio direttamente i nostri ragazzi.
1: È sempre più comune vedere bimbi piccoli giocare con telefonini e tablet, questo ce lo dicono i dati, ma lo vediamo anche con i nostri occhi. Il problema è che questa abitudine, e lo dicono studi ben più importanti di quello che noi possiamo aver analizzato come dati, può limitare lo sviluppo dei nostri figli da tanti punti di vista. Uno sviluppo inteso come serenità emotiva, uno sviluppo intellettuale, riscontro concreto?
0: Partiamo. Beh, guardi, questo lo lascio direttamente agli esperti. Sicuramente la modalità di interazione dei miei tempi era completamente diversa. Si giocava per strada insieme a tutta una serie di amici di età completamente diversa. Oggi invece questo tipo di interazione è diventato completamente digitale. Molto probabilmente stiamo anche vivendo un mondo che ci sta trasformando o ci sta assorbendo direttamente nel mondo digitale, anche quindi dobbiamo anche comprendere che cosa sarà il nostro futuro. Sicuramente inserire, dare indicazioni e fornire direttamente quegli strumenti proprio ai ragazzi per poter muoversi in questo contesto in maniera sicura, protetta, senza perdere la capacità e l'analisi critica del contesto, diventa una nostra responsabilità.
1: Non demonizzare la tecnologia, il nuovo che avanza, ma cercare di comprenderla. In questo gioca una partita fondamentale anche l'intelligenza artificiale. Poi ritorno a quelle norme perché vorrei anche un suo giudizio, forse personale, non solo da esperto su quel che le norme possono davvero regolamentare e fino a che punto. Intelligenza artificiale che abbiamo visto utilizzata in maniera positiva, propositiva in tanti campi, intelligenza artificiale spesso vista come un demone. Come dobbiamo leggerla?
0: Beh, in realtà tutta l'innovazione in generale ha sempre un aspetto positivo e negativo. L'utilizzo viene determinato dall'uomo, su come l'uomo deciderà di esercitare il proprio libero arbitrio. Ecco che quindi questo tema dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione è soltanto uno dei tanti elementi. Noi parliamo oggi di intelligenza artificiale, ma stiamo già affrontando la questione del quantum computing, quindi avremo costantemente un nuovo che avanza. Il problema è che prima questo nuovo aveva dei tempi, degli archi temporali che ci permettevano di comprendere cosa stavamo affrontando. Oggi questo tempo si è ristretto e nel momento in cui non conosciamo, automaticamente ci preoccupiamo. L'importante è non creare allarmismi, ma inserire, come anticipato, iniziare a inserire delle regole, una sorta di guardrail come in autostrada, che ci possono permettere di indirizzare in maniera corretta quello che è l'adozione di queste soluzioni. Queste soluzioni verranno utilizzate sempre, costantemente, sia per creare dei vantaggi, dei benefici per tutti quanti noi nella nostra quotidianità e nel business, ma anche purtroppo potranno essere utilizzati per provocare direttamente danni.
1: Noi di danni non vorremmo parlare, però siamo costretti a riparlarne ancora perché questo tema delicato è stato affrontato anche al Senato in una proposta di legge bipartisan promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e Fondazione Terre des Hommes Italia, che prevede niente smartphone e altri device digitali almeno sotto i 3 anni.
0: Rientriamo sempre nello stesso perimetro, cioè in questo momento l'importanza, io credo, questa è più un'opinione personale, l'importante per i ragazzi è poter uscire fuori dagli schemi, entrare dentro un algoritmo. Fondamentalmente l'algoritmo ha posto dei limiti, e questi limiti non sono stati scelti dal genitore, non sono stati scelti dal contesto sociale in cui vive, non è stato scelto, definito direttamente dalla scuola o direttamente da quell'ambiente in cui lui normalmente respira una serie di valori e di ideali, ma sono imposti da un algoritmo che è stato costruito, sviluppato da qualche parte del mondo. Questo limita fondamentalmente la sua capacità e la sua esperienza, cosa che in questo momento, in quell'età, diventa uno degli elementi essenziali più importanti.
1: capacità e esperienza fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi, e capacità che dovrebbe essere sviluppata anche in età adulta. Qui abbiamo davvero attraversato tutte le generazioni parlando di intelligenza artificiale e di tecnologia, e la regolamentazione naturalmente guarda le fasce più deboli, ai nostri più piccoli, ma abbiamo sentito anche l'utilizzo spesso errato da parte degli adulti. Oggi il filo nostro, conduttore di questo filo diretto, è stata la sicurezza. Come si fa a parlare, quanto è complicato parlare di sicurezza nell'era del digitale, nell'era dell'intelligenza artificiale, in un'era che corre veloce, e lei questo lo ha detto prima che potessi dirlo io, più veloce di quanto anche noi stesso potessimo lontanamente immaginare?
0: Beh, proprio la velocità è diventata la nuova sfida di chi si occupa di sicurezza informatica, perché oggi gli attacchi informatici vengono proprio condotti attraverso l'intelligenza artificiale, quindi significa attraverso forza, capacità e velocità di una macchina. I nostri strumenti di difesa oggi sono ancora basati su una forza e capacità completamente umana, quindi stiamo vivendo a tutti gli effetti quello che possiamo chiamare un rischio asimmetrico, dove l'asimmetria è proprio legata al tempo. Non dobbiamo creare però allarmismi, perché siamo consapevoli di qual è il cambiamento che stiamo vivendo. Dobbiamo soltanto predisporre e attuare degli piani di azione specifici e mirati. Ricordiamoci sempre che l'AI fight AI, cioè l'AI si combatte con la stessa intelligenza artificiale, quindi bisogna fare in modo che gli strumenti, le competenze e i processi che fino ad oggi abbiamo utilizzato su una base completamente umana vengano potenziati, amplificati dalla stessa intelligenza artificiale. Ecco che anche in questo caso l'innovazione diventa a questo doppio volto: da un lato può essere utilizzato per il male, ma allo stesso tempo è un'arma estremamente importante per la difesa.
1: E lo abbiamo sentito in tanti campi, dalla difesa alla sanità, quanto le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale sta diventando un'arma da supporto fondamentale. A proposito di sicurezza, è chiaro che una partita importante la giochiamo anche noi, una partita che sempre dovremmo giocarla anche noi. Cosa possiamo aspettarci in questo futuro che corre veramente in un tweet, con i tempi che sono non soltanto dell'intelligenza artificiale ma anche televisivi, quelli veloci? Cosa possiamo augurarci anche per il futuro che stiamo scrivendo insieme?
0: Sarà un mondo estremamente veloce. Il nostro compito sarà quello di non perdere quello che si chiama lo human in the loop, cioè l'uomo deve essere sempre costantemente presente, perché dovrà verificare che l'utilizzo di questi strumenti sia fatto all'interno del contesto di valori, ideali e principi che ci hanno sempre guidato fino ad oggi.

ci vorrà un'indagine epidemiologica, l'autopsia e indagini di laboratorio, perché appunto le gastroenteriti nei bimbi piccoli possono dare guai, come è successo anche questa volta, e quindi è importante.

0: importante vedere questo contesto. Il Clostridium difficile purtroppo lo conosciamo da anni, difficile perché a suo tempo era stato difficile individuarlo dal punto di vista culturale in laboratorio, ed è un batterio che spesso si inserisce in situazioni già molto di fragilità, spesso magari anche nell'anziano che ha subito delle terapie antibiotiche, e gli antibiotici però alterano anche i batteri, il microbiota intestinale, e questo trova la strada e la facilitazione per peggiorare le cose. È un batterio che si trasmette per contatto interumano, alcune persone sono portatori sani, queste spore vivono anche nell'ambiente ed è quindi fondamentale in contesti come quelli dell'ospedale o come quelli di un asilo, quelle attenzioni all'igiene sistematiche, no? In particolare il cambio dei pannolini, per esempio, in quel contesto triste che stiamo raccontando. Ma davvero è uno dei tanti problemi che possono determinare effetti pesanti, appunto problematiche gastroenteriche e soprattutto questa enorme quantità di perdita di liquidi che in un bimbino piccolo o in un anziano già fragile con tutte le sue comorbilità, come si dice oggi, patologie intercorrenti, spesso diventa un problema grave per la vita.
1: Ecco, abbiamo capito che questo, se fosse questo batterio, naturalmente è un batterio che si contrae per via orofecale, ma quali sono le precauzioni? La maggior parte delle scuole pubbliche usa dei disinfettanti a base di cloro, però in questi casi sarebbe bene usare invece prodotti a base di acqua ossigenata, come si fa negli ospedali?
0: No, si tratta in genere negli appalti delle strutture pubbliche, ci sono dei capitolati formali con le modalità e i protocolli d'uso per tutti gli ambiti di sanificazione, quindi di detersione ed eventuale disinfezione. Diciamo che l'ipoclorito di sodio è un ottimo disinfettante, l'importante è usarlo in modo sistematico, perché possono esserci momenti o luoghi in cui, no, per disattenzione, per abitudine, no? Non si procede a una disinfezione. Appunto, dicevo, non è solo una trasmissione fecorale, ma proprio un contatto anche, per esempio, con i giocattoli. Ecco, in asilo potrebbero essere questi che i piccolini, no? Giustamente si scambiano fra di loro. Quindi situazioni che vanno esaminate nel contesto specifico e saranno e sono sicuramente da parte del Dipartimento di Prevenzione del Territorio in questo momento sotto indagine per scoprire la causa, perché in questo caso, come purtroppo in altri, anche a livello ospedaliero, quando c'è un caso in realtà poi se ne scoprono altri, magari uno molto grave e altri meno pesanti, ma che comunque rendono, diciamo, difficile il proseguimento della terapia, della malattia.
1: Un'ultima domanda in chiusura, dottor Pregliasco, perché naturalmente la Procura di Vibo Valentia sui fatti, insomma, ha aperto un'inchiesta, è stata sequestrata la cartella clinica del bambino deceduto, però ricordiamo che prima di essere stato appunto trasportato all'ospedale di Cosenza, dove poi è deceduto, era stato 5 giorni in pediatria a Vibo Valentia, sottoposto a una terapia antibiotica. Senza entrare troppo nel merito, perché ovviamente non abbiamo tutti gli elementi, come si deve agire quando si è in presenza di un virus e di un batterio come quello di cui abbiamo parlato fino ad ora?
0: È fondamentale un'indagine microbiologica. Oggi ci sono tecniche di biologia molecolare che permettono una valutazione contemporanea ad ampio spettro di più agenti batterici o virali, perché purtroppo gastroenteriti ci sono anche virali. E poi c'è questa esigenza, e sarà valutata dal Collegio Peritale, riguardo alla scelta dell'antibiotico, che ovviamente, come sempre, è fondamentale sia il più mirato possibile,
1: certo,
0: per quanto possibile nel momento iniziale.

0: Dei 194 miliardi di euro destinati all'Italia con il PNRR, circa 13,5 sono arrivati all'Emilia Romagna.
1: La transizione ecologica, la trasformazione verde è un obiettivo estremamente importante che ha attivato tantissime progettualità dalla regione ai comuni fino all'operazione di Power.

0: EU, che è rivolta direttamente alle imprese.
1: 800 milioni sono andati alla sanità, che si è concentrata nella realizzazione delle case di comunità destinate a togliere pressione agli ospedali, offrendo servizi ambulatoriali direttamente sul territorio. Altri fondi sono stati destinati all'innovazione, come i 50 milioni investiti nel Tecnopolo per la realizzazione di un computer quantistico. Molti dei soldi però sono andati direttamente alle città. Bologna è stata una di quelle che ne ha ricevuti di più a livello pro capite e ha già chiuso oltre il 95% dei progetti.
2: È sicuramente il bilancio molto positivo, abbiamo circa 900 milioni che ci siamo portati a casa con 51 progetti. Chiaramente la parte del leone la fa la mobilità, fra tram che cuba da solo 731 milioni e poi anche con bus, idrogeno, elettrici, biciplan, ciclovie.
1: Un'altra città molto attiva è stata Modena, che ha già concluso tutti i 62 progetti avviati per circa 80 milioni di finanziamenti ricevuti. Tra i progetti principali ci sono le scuole con 5 nuove mense e la nuova materna di Villanova. Spazio anche allo sport con il restauro dello stadio del baseball. Non manca anche la cultura con il recupero di una vecchia centrale elettrica che è diventata la nuova sala del Teatro delle Passioni, rigenerando un'area degradata.
3: L'indotto del PNRR è senza precedenti nella storia recente degli enti locali. È un indotto positivo non solo per le imprese del territorio che hanno lavorato, ma anche per ciò che si svilupperà attorno ai nuovi immobili e ai nuovi servizi.
1: Bilancio positivo nel complesso anche per le imprese, che però sottolineano come la complessità burocratica abbia penalizzato le più piccole.
4: L'impresa PMI noi l'abbiamo probabilmente colta più indirettamente questo beneficio, perché comunque gli soldi investiti in infrastrutture dovrebbero portare, contiamo, beneficio nel lungo termine, nel più lungo termine, anche alle nostre imprese.
5: E continuiamo allora a parlare di PNRR, il programma, lo ricordiamo, ideato per sostenere la crescita dopo la crisi del Covid. Sono 9 le rate che sono state versate all'Italia fino ad oggi per il valore di circa 166 miliardi, manca la decima che deve essere ancora richiesta, ma noi oggi facciamo il punto con il nostro ospite Luciano Monti dell'Università della LUISS, che è collegato con noi, grazie per essere con noi.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, professore, abbiamo visto anche in questo servizio alcune delle opere realizzate grazie ai fondi del PNRR, alcune città dell'Emilia-Romagna che hanno realizzato diverse infrastrutture, e alcuni sindaci abbiamo sentito che si sono detti molto soddisfatti dall'indotto realizzato con questi investimenti, ma in generale in Italia tra risorse a fondo perduto e prestiti si parla di aver ricevuto circa 200 miliardi, naturalmente abbiamo detto manca ancora l'ultima rata. Ecco, possiamo fare un primo bilancio di come questi soldi sono atterrati in Italia?
6: Sì, diciamo che ci sono già a disposizione le prime valutazioni in questo senso, in particolare quelle che provano a rispondere alla domanda il PNR quanto ha impattato sul PIL, sull'occupazione e sulle ore lavoro dei lavoratori italiani. Naturalmente non è facilissimo fare questo calcolo perché è un po' l'effetto sliding door, cioè dovremmo immaginare cosa sarebbe stata l'Italia se non ci fosse stato il PNR in questo periodo. Tuttavia, se andiamo a vedere il nostro PIL nel 2020-21 e poi quello nel 2025 e lo stimato 2026, c'è un considerevole margine dentro il quale ci potrebbe essere questo famoso 3,6-4% di PIL addizionale. C'è uno studio però molto interessante a livello europeo che ha provato a fare un altro ragionamento, cioè ha detto andiamo a vedere i paesi che hanno ricevuto più risorse, come l'Italia, quindi una quota importante del nostro PIL, allora rappresentava quasi il 10% del PIL di quell'anno, e andiamo a verificare quanto sia cresciuto questo paese e altri paesi come la Spagna, per esempio, rispetto ai paesi che hanno ricevuto delle risorse molto più basse, cioè intorno a meno dell'1%. Bene, questo primo risultato ci dice che i paesi che hanno ricevuto più risorse sono cresciuti di più, cioè hanno avuto un tasso di crescita maggiore. Questo, tra l'altro, trova un riscontro anche in Italia, in uno studio già fatto dallo Svimez, secondo il quale all'interno del nostro paese sarebbe cresciuto, anzi è cresciuta di più il Mezzogiorno d'Italia rispetto al resto del paese. Quindi questo dimostrerebbe che effettivamente dove sono arrivate più risorse la spinta, la crescita addizionale rispetto a quella. Chi invece dice ah, ma l'Italia è cresciuta poco in questo periodo, dimentica che noi nel frattempo abbiamo avuto la crisi energetica, che ovviamente non era prevista quando abbiamo immaginato il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza. Poi, volendo andare ancora più avanti, c'è anche l'impatto delle riforme. In particolare ci sono i primi studi che ci dicono, ma in questo caso un impatto sarà negli anni futuri, l'impatto della riforma della giustizia, quindi della riduzione del contenzioso tribunali civili penali, il codice degli appalti, la riforma della pubblica amministrazione la riforma degli incentivi alle imprese. Su queste cose la preoccupazione vera che abbiamo è che, finita la spinta del PNRR, potremmo allentare la presa, quindi qualcuno comincia a dire ma siamo sicuri poi che questa accelerazione nei processi civili rimarrà anche dopo il PNRR?
5: Ecco, proprio sul dopo PNRR volevo farle una domanda, perché sembra abbastanza intuitivo che, come diceva lei, ci sia stata questa crescita aggiuntiva nel momento in cui sono arrivati questi ingentissimi finanziamenti, ma ciò che è stato costruito, ciò in cui si è investito in questi anni, permetterà poi che questo sviluppo continui ad esserci, che quindi quello che è stato fatto ora serva a un reale sviluppo duraturo, che non si limiti semplicemente al momento contingente?
6: Allora, qui bisogna tenere conto di due aspetti. Il nostro PNR, a differenza per esempio di quello tedesco, è un PNR detto molto cementificato, e cioè il 70%, 69% rotti, quindi quasi il 70% delle risorse sono state destinate alla realizzazione di grandi opere, o comunque di opere, quindi ferrovie, ospedali, scuole, reti idriche, eccetera. Allora, è chiaro che al di fuori delle reti idriche e delle infrastrutture energetiche, le scuole, le ferrovie e quant'altro, ma soprattutto le scuole, pensiamo anche agli asili nido o agli ospedali, presuppongono che, realizzata l'opera, vi sia anche un'attività di manutenzione e soprattutto di formazione delle persone, mantenere le persone, infermieri, medici, nelle nuove strutture. E qui c'è la preoccupazione vera, cioè cosa succederà quando non ci saranno più le risorse. E quindi arriviamo appunto all'altro aspetto, che è quello della nuova programmazione europea, che ci attende ormai a poco più di un anno, nel 2028. L'auspicio è che il nostro paese continui a investire sulle stesse filiere, cioè che non cambi, perché magari cambierà il governo, l'orientamento. Quindi, se abbiamo realizzato col PNR delle opere o delle riforme, l'auspicio è continuare in quella direzione, non invece, come purtroppo abbiamo fatto in passato, cambiare ogni 4-5 anni strategia. Questo penalizza sicuramente la crescita del paese.
5: Ultima domanda veloce, quest'ultima rata che deve arrivare arriverà senza problemi o ci sono degli ostacoli?
6: No, tra l'altro c'è in corso un'ultima rimodulazione all'ultimo minuto, proprio per tarare alcuni target che probabilmente non erano raggiungibili o non erano raggiungibili con certezza. Quindi, se viene varata, credo che le parole del ministro Giorgetti recenti siano in tal senso, se la Commissione ci approva l'ultima rimodulazione in corsa, non vedo nessun problema nella realizzazione e l'incasso quindi della nostra ultima rata.
5: Bene, professore, grazie mille per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
5: Per aver analizzato quali sono stati i risultati e gli effetti del PNRR. Adesso però torniamo a parlare di consumi energetici, di riduzione dei consumi energetici, perché significherebbe abbattere i costi, migliorare l'efficienza e contribuire, cosa fondamentale, alla tutela dell'ambiente. Marco Mirabile su questo ha intervistato Emanuela Trentin, amministratrice delegata di Veolia Italia, su quali siano proprio le soluzioni più efficaci. Sentiamo.
7: Il cambiamento climatico è una delle grandi sfide del nostro tempo. Cambiare il modo in cui usiamo l'energia, innovare attraverso la tecnologia e adottare comportamenti più responsabili sono passi fondamentali per affrontarlo. Ridurre gli sprechi e usare meglio l'energia non significa però solo consumare meno. L'efficienza energetica è diventata infatti una strategia fondamentale per costruire un futuro più sostenibile.
8: L'impatto del cambiamento climatico sul mondo energetico è evidente. L'aumento dei consumi di energia elettrica testimoniato dai dati recenti di Terna, che è un più 15%, e a cui non corrisponde una riduzione dei consumi del gas, è un evidente segnale. Questo spinto ovviamente dall'insieme

0: installazione di pompe di calore ma anche di raffrescamento nei mesi estivi. A questo punto è importantissimo e sempre più importante intervenire sull'ottimizzazione di questi consumi, ridurre al minimo quella che è il nostro fabbisogno, essendo il più efficiente possibile. Non possiamo continuare a ragionare in ottica incrementale.
1: La tecnologia è sempre più presente anche nella gestione dell'ambiente, ma quali soluzioni può offrire per migliorare la sicurezza ambientale?
0: La sicurezza ambientale si basa non solo sulla parte di efficienza energetica, che è fondamentale perché, ricordo, meno consumiamo e più siamo autonomi, ma anche nella produzione locale di energia. E l'efficienza energetica si sposa benissimo con l'installazione localmente di impianti di produzione che utilizzino sia il gas ma soprattutto le rinnovabili. Ci confortano anche qui i dati recenti di Terna che vedono passare nella parte di produzione di energia elettrica al 53% le rinnovabili.

0: È seguita l'autopsia sul corpo di Fakir. Secondo fonti legali, sangue nei polmoni e schiacciamento sarebbero queste le cause della morte, da stabilire se dovute a violenza oppure a droga o manovre. Il blocco di Hormuz e le minacce Houthi nel Mar Rosso fanno volare il prezzo del petrolio. Nuovi dazi americani a Europa, India e Cina. Le guerre commerciali non favoriscono nessuno, dice Pechino. Bruciano Francia e Spagna, circa 200.000 gli evacuati nella Gironda e vicino Madrid. Due paesi hanno attivato il meccanismo europeo di protezione civile, la Spagna ha dichiarato l'emergenza nazionale. Aveva solo 18 anni l'operaio morto a Nuoro, schiacciato da un macchinario in un'azienda di stoccaggio di rifiuti. Un'altra vittima a Roma aveva 47 anni. Arresti domiciliari per due educatrici di una scuola d'infanzia, avrebbero maltrattato i bambini picchiandoli e chiudendoli in bagno al buio. Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato ai vertici della Federcalcio. L'ipotesi Pirlo ora sembra diventare più certa. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale, durata 6 ore. L'autopsia sul corpo del 42enne Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo aveva sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Ora bisognerà accertare se i segni siano dovuti a un uso eccessivo della forza da parte degli agenti o alle manovre di rianimazione. Elisa Dossi in apertura.
1: Il corpo di Abderrahim Fakir, che arriva all'ospedale Sant'Orsola, 6 ore di autopsia, lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue, indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura, l'avvocato della famiglia di Fakir.
2: Un quadro asfittico franco, cioè indubitabile, polmoni pieni di sangue, infiltrazioni emorragiche sulla schiena, chiaramente da schiacciamento, un quadro d'asfissia posturale, ovviamente da schiacciamento.
1: L'avvocato dei poliziotti sottolinea che non ci sono fratture né segni di schiacciamento posteriore.
3: L'assenza di quegli indicatori tipici dell'esubero di violenza nel contenimento. Di quello non abbiamo nulla e quindi credo che ci sia soltanto da attendere l'ulteriore approfondimento degli esami e l'ulteriore confronto con gli altri consulenti.
1: Da capire se lo schiacciamento sia dovuto all'uso della forza quando era in vita o alle manovre di rianimazione post mortem. Fakir, stando a dei primi esami, aveva assunto cocaina, droga non è stata ritrovata a casa sua durante la perquisizione. L'autopsia chiarirà momento della morte, presenza di patologie cardiache, analizzerà l'uso dello spray al peperoncino. Il consulente dei sanitari, Benedetto Vergari.
4: Caso molto complesso, vero?
5: Molto complesso.
1: In agosto Fakir avrebbe avuto un appuntamento con uno psichiatra.
0: E sul fronte delle indagini continua l'analisi dei numerosi filmati consegnati alla magistratura per ricostruire l'operato degli agenti di polizia e del personale del 118 che sono intervenuti su Fakir. Ivan Epicoco.
6: Pochi secondi di un video molto più lungo. Le immagini sono quelle della bodycam di uno dei poliziotti. Mostrano il momento in cui intervengono su Abderrahim Fakir e sulle due persone con cui era venuto a contatto dopo il loro arrivo in auto nella zona dei garage. È l'inizio della violenza degli agenti, sostiene Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir. Un intervento per fermare una rissa, secondo Gabriele Bordoni, avvocato che difende i poliziotti. La fase